0: C'hanno il suo studio, c'hanno la sua eredità, c'hanno i suoi quadriciani, c'hanno tutto, ma Calamandrei non c'è più. Manco per citare la bella lapide a Marzabotto dettata da Calamandrei, no? Compagno Kessler, chi sì. Non c'è.
1: Camerata.
0: Manco
1: camerata.
0: Per... Camerata. Sì, certo. Beh, in francese si dice camerata.
1: È vero. Vabbè, quello è il dileiano, però. Certo.
0: Sì, yeah. No. Ma dicevo, ecco, perché era americano, no, il nostro, perché voleva il bipartitismo, il presidenzialismo, voleva, ma la separazione, voleva la giustizia all'americana e via dicendo, quindi insomma.
1: C'è un bel saggio sulla destra azionista, scritto in prefazione a un libro di Ragghianti, di Sandro Bondi, fa cosa poco nota. In cui c'è la citazione
0: di Bondi,
1: lui sì, che non fa solo comunicati.
0: Certo, ma non dammelo per vedere se parla di Stato moderno, di Paggi e di quella componente, certo, la destra trista vera era quella.
1: La pubblicata Liberal. È strano perché cita Calamandrei. E... Allora, dunque, ci mancano 10 minuti, sono rimasti fuori...
0: Voglio vedere se stanotte, cose. Adesso, dopo la fine di questo, arriveranno un po' di telefonate, di email, eccetera, dove che devono arrivare,
1: sì.
0: Con cui ci si annuncia che si è convinti che occorre che siano dei deputati, dei senatori, degli imprenditori, dei cittadini qualsiasi. Non facciamo, ripetiamo per l'ennesima volta gli indirizzi... Chi vuole si arrangi, ma lo faccia. Domani mattina tu farai la lettura dei quotidiani, sì, da qui.
1: Sperando che certo, i quotidiani ci siano.
0: Io starò qui per il convegno, telefonerò giù a Roma per sentire se qualche segnale di questo genere c'è.
1: Ecco, a proposito di questo, a proposito di segnali, Panorama in edicola, lo notava Daniele Capezzone nella rassegna stampa, pubblica un sondaggio di Data Media che in effetti ha un dato interessante per certi versi, confortante relativamente, le cifre sono quelle che sono, e si parla di una crescita dei radicali nei sondaggi. Sì, è una cosa...
0: Dal 2,3 al 2,9, certo.
1: Sì,
0: ma poi sì, con delle tendenze al più dei partiti minori, minime, mentre da noi, insomma... nelle piccole cifre nostre passare dal 2,3 al 2,9 è un incremento del 20%, mi pare. Lo 0,6, lo 0,6, eccetera, bene. Ma soprattutto mi pare Daniele sottolineava che alla fine fra incerti ci sono il 38% che non si pronunciano.
1: Sì,
0: ecco, quindi, ma torno a dire, anche c'è una cosa che dice spesso Daniele Capezzone, proprio l'ho visto anche in recenti riunioni. Guardate, qui non è sbagliato che noi dobbiamo tentare, possiamo avere il 4, qui o si prende l'1 o di nuovo il 9 o il 10. E non è esatto, però si guadagna un po' davvero di conoscenza e di mobilitazione conseguente alla conoscenza da parte dell'elettorato. Ma c'è niente da fare, qualcosa evidentemente passa, no? Ma appunto attraverso i tam-tam. Però ecco, poi quando si arriva sotto elezioni, che vengono fuori Celentano, che vengono fuori le grandi corazzate, del 2,9 diventa l'1 e il 2.
1: In questi 10 minuti io una cosa, hai parlato molto di Europa, come giusto, fra l'altro sei in una sede che richiama anche l'Europa qui a Stresa. Il referendum svedese, sono rimasto alle 9:30 e gli exit poll davano il no vincente, sì. Però non lo so perché non ho qui le agenzie, non le abbiamo qua, ma insomma. Quindi vabbè, gli ascoltatori ne sanno più di noi in questo caso, soprattutto se ci ascoltano lunedì mattina, però insomma c'è stato anche questo fatto di questo delitto politico, questo pare insomma, poi che non è la prima volta in Svezia, o lo fa,
0: sì, infatti questa più di ricordarmi, devo dire, sono d'accordo con altri. Mi ricordo ovviamente Olaf, eccetera.
1: Pinforti.
0: Però mi ricordo Pinforti,
1: certo.
0: Mi ricordo Pinforti perché diciamo lui era il campione del political scorretto. Lei era un campione politico corretto, ma serio, corretto davvero. No, questa è la differenza. Ma in fondo i due estremi si possono toccare, no? Erano gli elementi di forza, no, della critica. E la sua critica nei confronti dell'antieuropeismo, diciamo, dell'isolazionismo, probabilmente anche della socialburocrazia. Lei non mi sembrava troppo socialburocratica nell'incedere, eccetera, è un elemento che andava tenuto presente. Poi però, a dirla tutta, a me pare che sia più fisiologico che patologico la patologia ogni tanto che qualche Presidente del Consiglio e muoia. Tant'è vero che in America, voglio dire, non è che è una cosa usuale, allora sarebbe patologica, insomma. Sono manifestazioni patologiche, ma che rientrano anche nella vita di un corpo sano, no? E vanno, almeno all'attuale grado. Tanto più però teniamo presente che lì c'è stato Olaf Palme e lei, ma loro tutti i santi giorni vanno senza scorta. Lui se ne andava al cinema per cavoli suoi, lei è andata al supermercato. Allora diciamo che la percentuale non è molto alta. No, l'esposizione è massima. Qui diciamo, no. Poi abbiamo l'esempio spagnolo, appunto, che quello, no, l'esempio spagnolo nel quale si vede che fu uno stato di polizia controllatissimo, a un certo punto vola letteralmente in cielo, appunto.
1: No, invece, sì, questo che dici è giusto, sono due facce della... Sì. Però era molto interessante la prima riflessione che facevi, vabbè, ma questa si presta, giusto, sì, un minuto. Perché in realtà...
0: A Fortuyn piuttosto che...
1: E le due posizioni, certo, razionali, certo, anche se diverse... Certo. E una pulsione profonda contro la razionalità, che è un po' quello che dici tu
0: per
1: molte
0: bene
1: volte.
0: Quello era l'ecologista per bene, che per salvare il mondo dalla cosa ammazza quello. Questo contro forse io capisco, però cioè, nemmeno né Prodi né Berlusconi giustificano riflessi di questo genere, cioè, no, dico, né il fatto che l'Europa è quella dei Prodi, dei Berlusconi e dei Chirac, di tutti quanti, insomma, può minimamente giustificare. No, il fatto che qualcuno qui ti ammazza questa che è europeista. Ma forse... Cerco di sorridere, ma non... No, credo di sorridere su questo, non mi pare che sia il sorriso a 32 denti del mio amico Silvio, insomma.
1: Ah no, perché... No, no, ti pare. No. Va bene, senti, è rimasta fuori ancora qualche...
0: L'opposizione.
1: Piccola cosa, vabbè, ma l'opposizione...
0: La lista unica.
1: Che dobbiamo dire della lista unica? No, guarda, dell'opposizione forse una cosa si può dire, perché nel suo libro, perché io sono colpito da queste 400 pagine, ho letto anche, qualcuno lo definisce, ho sentito anche a Radio Radicale che qualcuno lo definisce un bel libro, sono rimasto stupito. Però Ottaviano Del Turco, ho sentito, mentre venivo qua, sentivo Ottaviano Del Turco che diceva che il libro di Fassino è un bel libro.
0: Ah, cioè, Fassino,
1: onestamente.
0: Sì.
1: Però...
0: Tu l'hai detto tutto, 800 pagine?
1: 400, no, 400, però non è, insomma, l'impegno ci vuole. Certo. Ora, lì la storia di Telecom Serbia è affrontata, e, naturalmente e forse giustamente, lui dice io soldi non ne ho presi come vi permettete, e probabilmente su questo ha anche ragione. Certo. Però tutto il discorso che fa è impressionante, perché spiega la motivazione politica. Lui dice, all'inizio noi abbiamo combattuto politicamente contro chi voleva smembrare la Jugoslavia. Non ci si guarda bene, sì, normalmente, da citare i radicali, chi era, di chi andava in divisa. Quello non lo dice. Però dice, noi dovevamo difendere l'unità della Jugoslavia. E l'aiatura nasce dal fatto che la Jugoslavia... Sì. Che vuol dire, in sostanza? Noi difendevamo...
0: Che la colpa sono i kosovari.
1: Che la colpa dei kosovari, e non c'è nessun apprezzamento su Milosevic e su... E questo è francamente assolutamente no. Cioè all'inizio, in questa fase, certo, la crisi jugoslava, lui parla molto.
0: Certo.
1: E ne parla all'inizio dicendo appunto la iattura è stata che la Jugoslavia è esplosa e l'hanno fatta esplodere. E non c'è nessuna notazione sul discorso di Kosovo Poli, sul nazionalismo di Milosevic. Tutto questo non è criticato.
0: Certo.
1: E allora forse il problema, ma sai, io è vedo, a me pare, adesso, poi mi sbaglio.
0: Ma in fondo senti anche quello che dice in questi giorni D'Alema sul Medio Oriente,
1: sì.
0: Cioè, si ritorna, perché poi è vero che io ero Presidente del Consiglio.

0: amico. Certo. E beh, insomma,
1: voglio dire, questo... era radicale, questo è... eh? Non era radicale.
0: No, no, ma ho detto esistono posizioni, sì, certo, minoritarie, non diciamo eterodosse, certo, e quindi vengono regolate così. Certo. Allora, oggi capisco che hanno tutti firmato la nostra proposta sull'Iraq. Firmano quella sui ceceni. Non tutti, ma insomma tanti, no? E dopodiché si va alle sedute della Camera e abbiamo delle cose da commedia dell'arte, non so da che cosa, no, perché è grottesca, sull'Iraq, sulla moratoria, proprio cose da manuale, da non credersi, no? Anche, scusate, anche sulla Camera dei Deputati, sul quorum, via dicendo, su queste altre cose. Quindi c'è questo dato, cioè loro non possono colpire il centrodestra, cioè loro, si sente mai che attaccano perché questa è la linea Fanfani Almirante, è clericale, no, è oscurantista? Qua e là, ma non è questa, insomma, no? Cioè anche Bush, insomma, è soprattutto quello che fa la guerra, eccetera. Il fatto che, insomma, io dico, beh, no Taliban vuol dire anche questo, che Bush, se fosse presidente in Italia, scapperei via dall'Italia, perché è il terreno suo a questo punto, Vatican-Talebano, anche se è cosa, no? Mentre nel sistema americano un presidente talebano, in fondo, probabilmente riesce a non fare troppi guasti. No, questo è la mia... speranza è la mia convinzione, ma questi nulla, niente, e anche di tutta l'opera di Emma, nostra, ma direi tutti quanti noi, la vedo al Parlamento Europeo, in giro un po' per il mondo, non c'è un segnale politico. Però la voglio fare anche un pochettino incavolare, manco da Roberto Giachetti, insomma.
1: Va bene, sarà nostra cura, sì. Intervistare Roberto Giachetti.
0: Sì, sul piano politico, però, no, diciamo.
1: Va bene. Allora, è scoccata l'ora e mi pare che abbiamo toccato tutto. C'era Cecenia, hai evocato un attimo la Cecenia. Ricordiamo anche questo libro. Adesso bisognerà leggere.
0: Certo,
1: questo
0: libro
1: prodotto da Luigi Dupuini. Ha parlato Adriano Sofri su Panorama.
0: Ecco, qui segnaliamolo. Poi in realtà per una cosa o un'altra, con un modo come va lui, ma non gli sfugge ormai da decenni niente di noi, Adriano. Poi da quando sta lì dentro è assolutamente straordinario.
1: No, è assolutamente straordinario che per avere la possibilità, con calma, di vedere quelle poche cose che filtrano sui radicali, uno deve essere giusto recluso, così a tempo.
0: E, sì,
1: perché questo è impressionante.
0: Fare le ricerche, certo.
1: Questo è impressionante. Va bene, allora niente, abbiamo iniziato con Sofri e chiudiamo con Sofri, però ricordandovi del 20 settembre.
0: Certo.
1: Perché...
0: No, questo è importante, c'è uno sforzo di concentrazione, ho visto spontanea da fuori Roma, il convegno è importante, mi pare la mattina c'è convegno e c'è il comizio, mi pare 17-18 a Porta Pia, con Credo, Carletto Loffredo, il Dixieland... jazz eccetera attraverso tutta Roma, fiaccolata, e lo ripeto, il convegno è molto importante, anche perché bisogna riconoscerlo, in Parlamento Europeo quello non ci riusciva da 10 anni, nemmeno in Italia sta venendo fuori, cioè diciamo una ricerca Ernesto Rossiana sulla roba, non ideologica, c'è la roba, no sulla roba. Maurizio Turco sta facendo un lavoro straordinario, calcolando che poi sono le energie che lui stesso può disporre, con un'eco straordinaria, cioè da internet continuamente gli arrivano adesioni, interessamenti, e tant'è vero che loro creano pure questa cosa, no? anticlericali.it mi pare, no?
1: Sì, punto net. Va bene, allora questo è tutto per questa settimana. Domenica prossima ci vediamo a Roma.
0: Domenica prossima, che giorno è del mese?
1: 14, 17 e 21.
0: Ah beh, il giorno dopo...
1: Sì, è sabato, il 20 settembre. A posto ti dicevo di chiudere con...
0: il 22 c'è Strasburgo, sì.
1: Vabbè, comunque.

0: al limite in videoconferenza.
1: Ma che facciamo pure questo?
0: No, no, eh. Va bene. Grazie a Marco Pannella.
2: Ecco, si concludeva dunque così questa conversazione settimanale a cura di Massimo Bordin con Marco Pannella, che abbiamo ascoltato questa settimana. Questa volta si trattava di una intervista del 14 settembre 2003, le iniziative per l'adesione di Israele all'Unione Europea, ma la situazione politica ed economica italiana di quel particolare momento, poi la iniziativa radicale per una moratoria mondiale della pena capitale in sede ONU, lo scandalo Eurostat, le radici della cultura federalista radicale, il progetto dell'Organizzazione Mondiale della Democrazia, le manifestazioni per il 20 settembre. Questi alcuni degli argomenti di cui abbiamo sentito anche per questa volta. Ci fermiamo anche per oggi con questo programma realizzato con i documenti custoditi nell'archivio di Radio Radicale. Vi diamo appuntamento alla settimana prossima.
3: E grazie a Michele Lembo torneremo ad ascoltare questa puntata della conversazione tra Massimo Bordin e Marco Pannella in chiusura di programmazione notturna alle 4:15 circa. Ora però la rassegna della stampa in lingua araba a cura di Alessia Colonnelli.
4: Bentrovati a una nuova puntata della rassegna stampa araba di Radio Radicale, la rassegna che segue gli eventi che coinvolgono i paesi dell'area arabo-islamica dal punto di vista della loro informazione. أهلا بكم في الجديدة من استيراد الصحافة العربية لراديو راديكالي. La rassegna di oggi è interamente dedicata al Marocco, dove questa settimana, il 23 settembre, si sono tenute le elezioni legislative che andranno appunto a rinnovare la Camera dei rappresentanti marocchina, quindi la composizione della Camera dei rappresentanti marocchina. Per informazione, il partito che è risultato maggioritario in questa tornata elettorale è il partito Autenticità e Modernità, partito che era già all'interno della coalizione di governo e che è passato questa volta in testa ai partiti della coalizione, riuscendo ad accaparrarsi 97 seggi. Comunque i partiti che lo seguono sono i partiti che fanno parte della coalizione di governo, e il partito Autenticità e Modernità è seguito dal partito del Raggruppamento Nazionale degli Indipendenti e poi dal partito dell'Istiqlal. La maggioranza uscente conserva un numero importante di seggi, ma cambiano gli equilibri interni tra i tre partiti appunto maggioritari. Ma il dato forse più importante è quello della partecipazione al voto elettorale, molto bassa, circa il 38% dei marocchini iscritti nelle liste elettorali sono andati a votare. Partirei in questa rassegna proprio dai risultati che sono stati annunciati dalla stampa ufficiale, che ha riportato comunicati appunto delle autorità competenti. In particolare, il giorno 25 settembre l'agenzia di stampa marocchino ha riportato un comunicato ufficiale del Ministero dell'Interno in un articolo intitolato "I risultati definitivi delle elezioni legislative coincidono esattamente con i risultati generali provvisori precedentemente annunciati". E qua il comunicato del Ministro dell'Interno riportato sostanzialmente informa il pubblico che i risultati definitivi coincidono appunto con i risultati provvisori precedentemente annunciati e ricorda i risultati generali ufficialmente annunciati a livello delle circoscrizioni elettorali locali e regionali. Come segue? Quindi il primo partito, come dicevamo, il partito Autenticità e Modernità con 97 seggi, seguito dal partito del Raggruppamento Nazionale degli Indipendenti con 66 seggi, seguito ancora dal partito dell'Istiqlal, terzo partito, con 65, poi abbiamo il partito Giustizia e Sviluppo, partito islamista, che ha guadagnato 54 seggi, è il quarto della lista. Poi c'è il Partito del Movimento Popolare, l'Unione Socialista delle Forze Popolari, Partito del Progresso e del Socialismo e altri. D'altra parte, conclude l'articolo, il ministro dell'Interno ricorda che conformemente alle disposizioni dell'articolo 86 della legge organica relativa alla Camera dei Rappresentanti, ogni candidato o candidata interessato ha il diritto di consultare i verbali degli uffici elettorali e degli uffici centrali e delle commissioni di scrutinio per 8 giorni. Andiamo poi al dato della partecipazione, come dicevo è stata molto bassa, anche qua ecco, ne dà nota l'agenzia, sempre l'agenzia marocchina ufficiale, con un articolo intitolato Elezione dei membri della Camera dei Rappresentanti, il tasso di partecipazione a livello nazionale ha raggiunto il 38,02%, sempre riprendendo un comunicato del Ministero dell'Interno. La notizia era già uscita il 23 settembre, quindi giorno delle elezioni. Per quanto riguarda lo svolgimento delle operazioni di voto, continua il comunicato che appunto si legge nell'articolo, il comunicato ha confermato che, fatta eccezione per alcuni casi del tutto isolati riguardanti un numero limitato di uffici elettorali, le operazioni di voto si sono svolte in condizioni normali in tutte le regioni del regno. Allora, una questione che è stata sollevata dai media è la forte partecipazione al voto delle regioni del sud del Marocco, quello che appunto il Marocco considera il suo sud, cioè la zona appunto del Sahara occidentale, le regioni più a sud, tra cui le province diciamo meridionali, tra cui la Youn, che è appunto la più grande città del Sahara occidentale. Andiamo quindi a leggere l'articolo dall'agenzia di stampa marocchina che riporta la straordinaria insomma partecipazione al voto in queste regioni meridionali, e poi andremo a leggere altri punti di vista, diciamo. Allora, l'agenzia di stampa marocchina pubblica il 24 settembre, nel quadro appunto dell'informazione dedicata alle elezioni legislative, l'articolo intitolato Elezioni legislative 2026, le province meridionali registrano un elevato tasso di partecipazione. E si legge che queste province meridionali si sono distinte per un elevato tasso di partecipazione alle elezioni legislative, con diverse appunto regioni che alla chiusura delle operazioni di voto hanno registrato percentuali superiori al 70%. Quindi se si considera la percentuale a livello nazionale, comunque è una partecipazione notevole. Queste percentuali, continua l'articolo, confermano, e qui si dà un po' l'interpretazione del voto e della partecipazione straordinaria delle regioni meridionali, queste percentuali confermano una tendenza già registrata nelle precedenti tornate elettorali, caratterizzate da una forte affluenza degli elettori delle province meridionali presso gli uffici elettorali. In una dichiarazione all'agenzia di stampa marocchina, il presidente del Centro di Studi Strategici e Difesa della Democrazia di La Youn, Moulay Boubekr El Hamdani, ha spiegato che questa forte partecipazione riflette innanzitutto il continuo interesse degli elettori delle province meridionali del regno per l'esercizio del loro diritto di voto e per una più ampia partecipazione alla vita pubblica. Quindi, secondo lui, questo. Ha aggiunto che questa partecipazione riflette anche l'importanza che tali elettori attribuiscono all'atto elettorale, considerato come uno strumento per scegliere i propri rappresentanti alla Camera dei rappresentanti. Ha sottolineato che l'elevata partecipazione degli elettori delle province meridionali non è in realtà un fenomeno nuovo. Hamdani interpreta l'elevato tasso di partecipazione come un dato riconducibile a diversi fattori, tra cui la viva competizione a livello locale, la vicinanza dei candidati agli elettori, la capacità dei partiti di mobilitare gli elettori, l'importanza delle questioni territoriali, il rinnovamento delle candidature, la consapevolezza dei cittadini dell'utilità della loro partecipazione al voto. Ha aggiunto che anche la crescente presenza della campagna elettorale nello spazio digitale ha contribuito a questa tendenza. Cioè, i social media hanno favorito una maggiore circolazione di informazioni. El Hamdani ha osservato che questo elevato livello di partecipazione elettorale presenta anche una più ampia dimensione istituzionale, in quanto riflette il ruolo che le elezioni svolgono, quale meccanismo che consente agli abitanti delle province meridionali di contribuire alla gestione degli affari pubblici. Ha affermato infine che l'elemento fondamentale non risiede soltanto nel tasso di partecipazione registrato, bensì nella continuità di questo appunto elevato livello di partecipazione che continua nel tempo, che è un costante, diciamo, nel tempo. E ha ritenuto questo dato un indicatore della vitalità della vita politica locale e del ruolo che l'atto elettorale occupa nel coinvolgimento dei cittadini delle province meridionali nella vita pubblica. E questo era l'articolo dell'agenzia di stampa marocchina ufficiale. Ora, il quotidiano, il sito di informazione marocchino LACOM, che è un sito di informazione relativamente indipendente, ha pubblicato il venerdì 25 settembre un rapporto che, leggiamo direttamente il titolo dell'articolo adesso dedicato, rapporto rileva irregolarità elettorali alla IUN, corruzione, mancata verifica dell'identità di donne con il niqab e voto per conto di altri. Quindi questo rapporto mette in luce alcune dinamiche che altri siti di informazione appunto non hanno riportato. Andiamo a leggere nello specifico di cosa si tratta. Un rapporto sulle operazioni elettorali nella regione di La Youn ha rilevato una serie di irregolarità verificatesi durante la giornata di voto, che nel complesso si è svolta in un clima tranquillo. Tra queste irregolarità figurano il voto per conto di altre persone, la mancata verifica dell'identità di donne con il niqab e il tentativo di influenzare gli elettori attraverso denaro. Il rapporto in questione, che è stato elaborato dall'Organizzazione Marocchina per i Diritti Umani e dal Centro di Studi Strategici e Difesa della Democrazia, che è lo stesso centro da cui proviene l'intervistato, di cui abbiamo letto le dichiarazioni che ha rilasciato all'agenzia di stampa marocchina, ecco, il rapporto ha rilevato il diffondersi di situazioni di disordine in diversi seggi a causa della forte affluenza degli elettori, soprattutto nelle ore del mattino e del pomeriggio, ma anche del pomeriggio con l'avvicinarsi della chiusura dei seggi. Il rapporto ha registrato una notevole differenza nei livelli di affluenza tra le due aree territoriali, cioè l'affluenza è stata relativamente bassa nei comuni territoriali a carattere rurale, mentre è stata elevata nei comuni a carattere urbano, in particolare quelli di Laayoune e Al-Marsa. Il rapporto ha segnalato che in alcuni seggi le cabine elettorali non erano completamente coperte, lasciando la possibilità aperta la possibilità di fotografare la scheda elettorale. Il rapporto ha rilevato che i presidenti di alcuni seggi non avrebbero verificato con certezza l'identità delle donne che indossavano il niqab durante le operazioni di voto, quindi alcune di loro avrebbero votato senza scoprire il volto. È stato osservato anche che rappresentanti di alcuni partiti hanno introdotto i propri telefoni cellulari all'interno dei seggi. Il gruppo di osservazione che ha elaborato il rapporto ha inoltre rilevato una presenza consistente nei pressi di alcuni seggi di persone che consegnavano somme di denaro agli elettori, un elemento che secondo il rapporto richiede verifiche da parte degli organismi di controllo e delle autorità giudiziarie competenti. Il gruppo ha registrato la circolazione di una registrazione audio trapelata relativa a presunte operazioni di voto per conto di altre persone. Qui il rapporto ha tuttavia precisato, riporta la COM, che si tratta di un'informazione circolata pubblicamente ma che non è ancora stata verificata. E questo era il rapporto pubblicato dalla COM. Cioè il rapporto è di organizzazioni di monitoraggio che si occupano di diritti umani, ma che è stato ripreso dal giornale La Com. Ora andiamo a leggere dall'agenzia di stampa marocchina su che cosa si è concentrata a livello mediatico l'agenzia marocchina rispetto a, appunto, la dinamica delle elezioni. Sono stati riportati molti commenti di analisti o politici esterni di altri paesi, e appunto queste dichiarazioni sono state raccolte dall'agenzia marocchina pubblicate sotto forma di articoli. Noi le leggiamo alcune solo per prendere appunto alcuni esempi. Un primo esempio del 25 settembre è quello delle parole riportate dall'agenzia marocchina e espresse da quello che viene chiamato un esperto americano. L'esperto americano Samuel Milner, che è professore e ricercatore presso il George Mason Center for Middle Eastern Law and International Law, ha affermato che la forte partecipazione degli abitanti delle province meridionali del Marocco alle elezioni legislative del 23 settembre riflette il loro legame con l'unità nazionale, il loro pieno coinvolgimento nel consolidamento dell'edificio democratico del regno. Secondo il professore, questo elevato tasso di partecipazione è dovuto principalmente alla grandissima importanza che gli abitanti delle province meridionali attribuiscono al loro diritto di voto. Ha aggiunto che si tratta anche della loro fiducia nelle istituzioni democratiche del regno. Quindi questo era l'esperto americano, professore americano, sul voto delle regioni meridionali. Appunto, la grande partecipazione al voto. Un accademico spagnolo, Carlos Uriarte, che è dottore in giurisprudenza all'Università di Madrid, ha affermato, questo è un altro articolo che l'agenzia riporta, e su cui si sofferma, ha affermato che i risultati delle elezioni legislative consacrano il regno come modello di democrazia e di alternanza politica nella regione. Uriarte ha affermato che la stabilità istituzionale, la regolarità del processo elettorale, l'alternanza politica consentono di affermare senza ambiguità che il Marocco costituisce un modello per gli altri paesi della regione. E l'accademico spagnolo ha posto l'accento sul buon svolgimento delle operazioni di voto, sulla serietà dei candidati e sulla reale competizione elettorale che è avvenuta. Altro esempio, sempre dall'agenzia marocchina, è quello delle parole di Anissa Saissai, che è una politica tedesca, membro del partito CDU, che è il partito del cancelliere. Saissai avrebbe affermato che le elezioni legislative del 23 settembre in Marocco costituiscono un'importante tappa democratica per il paese, un paese che si rinnova nel segno della stabilità e della continuità al pari delle grandi democrazie del mondo. Quindi questi esempi sono ovviamente alcuni dei tanti che si possono leggere all'interno del sito, insomma, dell'agenzia marocchina, però hanno in comune il fatto di di descrivere il Marocco come un esempio di democrazia con istituzioni che funzionano e quindi con processi elettorali che sono di successo. Andiamo avanti, ora leggiamo un articolo del partito, il PAM, il partito Autenticità e Modernità, che è vincente, che ha ottenuto il maggior numero di seggi al Parlamento. Lo leggiamo, è un articolo del 26 settembre che il PAM, il partito, ha pubblicato sul suo sito, e che ragiona, riflette un po' su questo risultato positivo. 97 seggi pongono Autenticità e Modernità in testa alla nuova mappa parlamentare, così si intitola l'articolo. Si legge che le elezioni del 23 settembre hanno prodotto un risultato di rilievo per il partito, dopo che questo si è classificato al primo posto nei risultati delle elezioni dei membri della Camera dei Rappresentanti, con 97 seggi. Il PAM è ora il partito con il maggior numero di seggi all'interno della Camera dei Rappresentanti, precedendo di ben 31 seggi il Raggruppamento Nazionale degli Indipendenti, che si è classificato secondo, e di 32 il partito dell'Istiqlal. Questo risultato conferisce al PAM un peso evidente all'interno della nuova Camera dei Rappresentanti, afferma il PAM, considerata la distanza che lo separa dalle altre forze politiche, cioè uno stacco di una trentina di seggi. L'importanza del dato numerico non si limita al fatto di occupare il primo posto, ma emerge anche dal confronto con il risultato ottenuto dal partito nelle precedenti elezioni legislative, cioè il partito ha fatto meglio del passato. La crescita conferma il mantenimento di una solida base elettorale e al tempo stesso il suo ampliamento. I risultati di queste elezioni dunque sintetizzano, per Autenticità e Modernità, tre importanti elementi elettorali: un aumento di 10 seggi rispetto alle elezioni del 2021, il primo posto a livello nazionale e una presenza significativa all'interno della Camera. E questo era il PAM. Invece ora leggiamo un po' da altri partiti come altri partiti interpretano il proprio risultato. Il primo partito di cui vorrei leggere le posizioni è il PGD, cioè il Partito di Giustizia e Sviluppo, che è il partito, di orientamento islamista, che è arrivato quarto, ma che ha fatto meglio del passato. Quindi questo partito è interessante perché ha già detto, dichiarato di voler stare all'opposizione, quindi di presentarsi come opposizione, non andrà a far parte, nemmeno a tentare di far parte a alcuna coalizione di governo. E allora, ecco, il suo posizionamento viene riportato da, ad esempio, dalla Com, il giornale appunto che abbiamo già citato, marocchino, che dedica un articolo al PGD il 25 settembre, intitolato "La leadership del PGD sceglie di collocarsi all'opposizione". La segreteria generale del partito Giustizia e Sviluppo PGD ha deciso di collocare il partito all'opposizione mentre chiede la convocazione di una sessione straordinaria del Consiglio nazionale del partito per adottare la decisione decisiva riguardo ai risultati delle elezioni. La decisione è stata presa durante una riunione straordinaria tenutasi il giorno dopo le elezioni sotto la presidenza del segretario generale Abdelila Benkiran. In un comunicato, il partito ha espresso soddisfazione per i risultati ottenuti dopo aver conquistato 54 seggi parlamentari, aumentando così il numero dei propri seggi di oltre 4 volte, quindi ha fatto molto meglio del passato, e per aver recuperato la propria base popolare nelle grandi città e nelle città medie, oltre ad aver ottenuto la vittoria per la maggior parte dei membri candidati della segreteria generale, che sono appunto arrivati primi in varie circoscrizioni. Il partito ha attribuito questi risultati al lavoro serio e continuo svolto dalla posizione di opposizione e alla conduzione di una campagna elettorale pulita, riporta la Com, riprendendo ovviamente dalle dichiarazioni del partito, elogiando inoltre l'atteggiamento generalmente positivo delle autorità competenti nei confronti delle denunce presentate. D'altro canto, il partito ha espresso rammarico per il basso tasso di partecipazione, e attribuendone le cause alla svalutazione dell'attività politica, alla debole performance del governo e al trasformismo partitico, cioè il passaggio di esponenti politici da un partito all'altro, che fa diminuire la fiducia. Per quanto riguarda invece le critiche che il partito ha avanzato nei confronti dell'attuale sistema elettorale, la Com riporta, sempre seguendo le dichiarazioni del partito, che il partito ha criticato una serie di problemi dell'attuale sistema elettorale, ad esempio il metodo del calcolo del quoziente elettorale, cioè che è utilizzato per distribuire i seggi e che si basa al momento sugli elettori iscritti e non sui voti effettivamente espressi. Ha criticato l'eliminazione della soglia elettorale, cioè la percentuale minima di voti necessaria per accedere alla distribuzione dei seggi, e che se da una parte permette anche ai partiti più piccoli di ottenere seggi, dall'altra frammenta maggiormente il Parlamento e i grandi partiti appunto risultano sicuramente destinatari, diciamo, di meno voti, poiché c'è una frammentazione maggiore e una scelta maggiore. Il partito poi critica anche il passaggio dalla lista nazionale alle liste regionali per le elezioni di una parte dei deputati, e infine l'aumento del numero delle sezioni elettorali, cioè dei luoghi in cui gli elettori possono votare. Il partito ha infine indicato l'intenzione di ricorrere alla magistratura contro i presidenti dei seggi che si sarebbero rifiutati di consegnare i verbali ai rappresentanti delle liste. Quindi qua c'è emerge anche una irregolarità, diciamo, che il partito PJD mira a sciogliere, a chiarire, attraverso appunto il ricorso alla magistratura. Questo era il partito Giustizia e Sviluppo, che appunto è arrivato quarto. Ora invece leggiamo sempre attraverso la com i commenti di un partito che ha fatto molto peggio, un partito di sinistra, il Partito del Progresso e del Socialismo. La com, che è un giornale, possiamo dire, ideologicamente vicino alla sinistra, si è interessato di questo, a questo partito, in un articolo del 25 settembre intitolato "Progresso e socialismo, il nostro risultato è stato condizionato dall'astensione di 21 milioni di marocchini, il ritardo nell'annuncio dei risultati e nella consegna dei verbali solleva interrogativi", quindi alcune questioni sono già state menzionate nell'articolo precedente. E qua si riporta appunto il posizionamento del Partito del Progresso e del Socialismo. Si scrive che questo partito ha riconosciuto che i risultati ottenuti nelle elezioni del 23 settembre non sono all'altezza di quanto auspicava, attribuendo il risultato a diversi fattori. In primo luogo all'astensione e poi alla mancata realizzazione di un'apertura politica. Secondo il partito, inoltre, la rabbia popolare dovuta al carovita e alla corruzione che hanno caratterizzato il mandato del governo ha aggravato ulteriormente l'astensione e la sfiducia. In una dichiarazione rilasciata dal partito, letta dal segretario generale Nabil Ben Abdallah durante una conferenza stampa, il partito ha criticato il ritardo nell'annuncio dei risultati, ritenendo che ciò sollevi diversi interrogativi sulle ragioni del ritardo. Ha inoltre segnalato che in numerose circoscrizioni i verbali non sono stati consegnati presso i seggi e gli uffici centrali fino a tarda notte, persino fino alle prime ore del mattino, circostanza che è inaccettabile e contraria alla legge. Il partito ha espresso rammarico per il fatto che i risultati elettorali abbiano collocato nuovamente in testa gli stessi partiti del governo uscente. E poi si è soffermato sui risultati numerici: il 62% degli iscritti non si è recato alle urne, mentre 10 milioni di persone non sono iscritte nelle liste elettorali. E Ben Abdallah ha spiegato che il suo partito fa affidamento sul voto dei ceti popolari e medi politicamente impegnati. Tuttavia, secondo lui, la maggior parte di questi settori desiderosi di democrazia, libertà e giustizia, così come la maggioranza di coloro che si riconoscono nella sinistra, nella modernità e nella democrazia, non ha partecipato alle elezioni. Il partito ha inoltre criticato la cancellazione di 2 milioni di elettrici ed elettori dalle liste elettorali, definendola anomala, e infine ha richiamato l'attenzione su pratiche anomale verificatesi prima delle elezioni. Questo era l'ultimo articolo per la nostra rassegna di oggi, interamente dedicata alle elezioni legislative marocchine. Grazie per l'ascolto, come sempre, alla prossima settimana.
3: Grazie ad Alessia Colonnelli, questa è Radio Radicale, prosegue la programmazione notturna della nostra emittente, prosegue ora con la rassegna delle riviste di politica e storia a cura di Michele Lembo.
2: Un saluto agli ascoltatori, eccoci anche oggi al consueto appuntamento della programmazione di Radio Radicale in cui vi parliamo di storia. Le citazioni di oggi saranno tre, come sempre cercheremo di legarle insieme, di inseguire un ragionamento che in qualche modo si ricollegherà al tema che già abbiamo trattato nella scorsa puntata di questa trasmissione, per chi l'avesse seguita, ma è recuperabile facilmente sul sito di Radio Radicale, il concetto di appartenenza, il chiarirsi di questo concetto e le contraddizioni che esso stesso contiene attraverso la storia e le sue, diciamo, ripercussioni di carattere politico. Ma partiamo dalla prima citazione di oggi, presa dal sito Fatti per la Storia, articolo di Antonio Tomassetti, che è un giovane laureato in storia. Questo articolo ci racconta della transizione in Spagna e ci racconta naturalmente la storia della Spagna, un pezzo importante della storia europea recente, dal franchismo alla democrazia, la metamorfosi di Adolfo Suarez. Questo è il titolo e leggiamo qualche passaggio, come sempre la raccomandazione di leggere integralmente i contenuti. La parabola politica di Adolfo Suarez, scrive l'autore, tra origine a profonde fratture ideologiche della Spagna del XX secolo. Nato nel 1932 in provincia di Avila, cresce in una famiglia di estrazione borghese guidata da un avvocato del foro locale. L'infanzia viene segnata di Suarez dallo scoppio della guerra civile spagnola dal 1936 al 1939 e dalle sue drammatiche ripercussioni familiari. Il padre, legato da rapporti personali con Claudio Sánchez Albornoz, intellettuale già ministro della Seconda Repubblica, esponente della Izquierda Repubblicana, viene sottoposto a processo politico con conseguente confisca dei beni. Soltanto l'intervento diretto del movimento e una formale petizione inviata a Francisco Franco permettono la restituzione del patrimonio, proscioglimento della famiglia, accompagnati da una nota ufficiale in cui il caudillo censura l'eccesso di zelo dei tribunali locali, un tratto che abbiamo visto anche nel fascismo italiano, influenzato un ruolo che poi i dittatori si assumono rispetto agli eccessi delle realtà locali, ed è anche una strategia politica naturalmente propagandistica. Ma andiamo avanti. Io, influenzato dalla formazione cattolica materna, Suarez milita in gioventù nell'Azione Cattolica e intraprende studi giuridici presso l'Università di Salamanca. Dopo aver completato il servizio militare a Melilla, si sposa. La sua figura incarna l'archetipo del giovane di regime integrato, devoto e tecnocrate. La svolta della sua carriera avviene con l'incontro con Fernando Herrero, governatore civile di Avila, figura di spicco della Falange. Sotto la sua ala protettrice, Suarez entra nella Delegazione Nazionale delle Province e si iscrive ufficialmente al Movimiento Nazionale, l'unico partito ammesso dal regime di Francisco Franco. Conseguito poi dottorato, fa ulteriori avanzamenti di carriera, viene nominato governatore civile di Segovia, dove appunto è autore di un lavoro di ricostruzione. Viene descritto nell'articolo che saltiamo questa parte dell'articolo. Viene poi promosso direttore generale della radio e televisione spagnola e successivamente diviene vice segretario generale del movimento. La morte di Francisco Franco, avvenuta il 20 novembre del 1975, la contestuale restaurazione della monarchia con l'ascesa al trono di Juan Carlos, riaprono la partita per il controllo dello Stato. Il primo esecutivo della monarchia, guidato dal conservatore Carlos Arias Navarro, evidenzia rapidamente l'incapacità di gestire le pressioni per una democratizzazione reale. All'interno dell'apparato franchista si consuma una lotta fra fazioni, tra le quali ci sono il bunker, così denominata, la componente ultraconservatrice, nostalgica, che rifiuta qualsiasi apertura strutturale, e poi ci sono i riformisti del regime, guidati da figure come Torquato Fernández Miranda, favorevoli a una transizione controllata dalla legge alla legge. Questo era il loro motto. Dopo le dimissioni di Arias Navarro, Fernández Miranda, allora presidente delle Cortes e del Consiglio del Regno, manovra la terna dei candidati da sottoporre al sovrano, inserendovi il giovane Adolfo Suarez, allora segretario generale del movimento. La nomina di Suarez a presidente del governo scatena un'ondata di scetticismo diffuso. L'opposizione democratica e la stampa internazionale lo considerano un puro prosecutore del franchismo. Celebre rimane la vignetta satirica dell'epoca, che sintetizza la nomina con la frase: siamo passati dal primo governo monarchico del franchismo al primo governo franchista della monarchia, smentendo però le previsioni degli analisti e dei giornalisti. Suarez compone un gabinetto formato prevalentemente da giovani quadri riformisti e democristiani, escludendo la vecchia guardia falangista. Il 30 luglio del 76 decreta un'amnistia generale, e come vedete in queste transizioni l'amnistia spesso è necessaria per i prigionieri politici, pronuncia un discorso programmatico in cui stabilisce che la sovranità risiede unicamente nel popolo spagnolo. Il capolavoro giuridico di questa fase è la ley para la reforma politica, l'ottava legge fondamentale del regime ideata da Fernández Miranda. Lo strumento permette di smantellare l'impalcatura totalitaria attraverso meccanismi legislativi previsti già dal franchismo, sfruttando la profonda padronanza del mezzo televisivo, intessendo intensi negoziati individuali. Suarez convince le Cortes franchiste a votare la propria autodissoluzione. In realtà il 18 novembre del 76 la legge passa con un'ampia maggioranza. Sottoposta a referendum popolare il 15 dicembre del 76, la riforma viene approvata con un devastante 94,2% di consensi, legittimando la transizione verso il multipartitismo. Qui poi naturalmente anche da Radio Radicale avete sentito approfondimenti molto più particolareggiati su quelle che sono state le trasformazioni dell'impalcatura istituzionale della Spagna moderna, ma qui ci interessa appunto anche la traiettoria politica di questi leader che transitano e non lo fanno solamente, diciamo, per convenienza o per ambizione politica, ma lo fanno anche per maturazione politica personale e legata anche alla vicenda sociale, politica che si trovano a vivere rispetto alle loro appartenenze. Cercheremo di sviluppare proprio quest'ultima questione. Una svolta nel 77 si ha all'inizio proprio di quest'anno, quando Suarez decreta lo scioglimento formale delle strutture del Movimento Nazionale e compie poi una riflessione strategica. La transizione democratica non avrebbe goduto di alcuna legittimità internazionale ed interna senza l'inclusione del Partito Comunista di Spagna, il PCE, guidato dallo storico leader in esilio Santiago Carrillo. L'ostacolo principale a questa legalizzazione è rappresentato dall'alto comando militare. Qui è importante ricordare questa questione, che interessa sempre tutte le transizioni, e mutatis mutandis naturalmente ha interessato anche l'Italia. L'alto comando militare, che era ancora profondamente in Spagna legato alla ideologia franchista, pronto al colpo di Stato pur di impedire il ritorno dei comunisti. Suarez avvia quindi una serie di incontri riservati con Carrillo. In cambio della legalizzazione, il leader comunista accetta condizioni stringenti: il riconoscimento formale della bandiera monarchica bicolore al posto di quella repubblicana, il sostegno alla monarchia di Juan Carlos e infine la rinuncia alle opzioni rivoluzionarie. Insomma, non sono cose di poco conto, specialmente l'ultima. La notte del 9 aprile del 1977, sfruttando il vuoto istituzionale delle vacanze di Pasqua, evento poi passato alla storia come il Sabato Santo Rosso, Suarez firma il decreto di legalizzazione del PCE. La mossa spiazza e fa adirare i vertici militari, ma ottiene il duplice obiettivo strategico di completare l'arco democratico e di frammentare il voto della sinistra, contenendo l'ascesa del Partito Socialista Operaio Spagnolo, il famoso PSOE. Nelle elezioni generali del 15 giugno del 77, le prime libere dal 1936, la coalizione guidata da Suarez, l'Unione di Centro Democratico, l'UCD, ottiene la maggioranza relativa al 34,4%, trasformandosi sotto la sua guida da vaga alleanza elettorale in un partito strutturato di centro. Il neonato governo democratico si trova però immediatamente ad affrontare una profonda crisi economica. Siamo negli anni successivi all'impatto dello shock petrolifero del 1973, unito a un'inflazione superiore al 26%, alla crescita della disoccupazione, rischi di destabilizzazione delle istituzioni democratiche, diciamo annidati in vari aspetti della realtà spagnola. Per scongiurare il collasso finanziario, Suárez promuove i patti della Moncloa firmati nell'ottobre del 77 da tutte le forze politiche parlamentari, dalla destra di Miguel Fraga fino ai comunisti di Carrillo e dalle organizzazioni sindacali. L'accordo stabilisce una politica di austerità, il controllo dei salari, la svalutazione della peseta e una profonda riforma fiscale, redistribuendo i costi della crisi, garantendo la pace sociale necessaria alla stesura della carta costituzionale. E appunto arriviamo a questo capitolo: anziché indire elezioni per l'assemblea costituente formale, il Parlamento nomina una commissione ristretta di 7 deputati rappresentativi di tutto l'arco parlamentare. La Costituzione definisce la Spagna come una monarchia parlamentare, introduce uno Stato fortemente decentralizzato, approva a maggioranza schiacciante il 31 ottobre del 78 la Costituzione, viene poi ratificata dal popolo spagnolo tramite referendum il 6 dicembre del 78 con 88,5 dei voti favorevoli, sancendo così la chiusura formale della transizione. Questo, diciamo, è il percorso politico di Suárez. Poi la fase successiva è più difficile, comincia l'isolamento politico. Vinte le elezioni nel marzo del 79, il controllo di Suárez sul UCD comincia a incrinarsi, insomma, con una situazione nuova. Tra l'altro, in politica estera, spiega l'autore, Suárez adotta una linea autonoma, anticonformista, diffidente verso una adesione immediata alla NATO, promuove il ravvicinamento al movimento dei paesi non allineati e stabilisce anche stretti rapporti con i paesi arabi e latinoamericani. Questo posizionamento naturalmente produce la diffidenza degli Stati Uniti e anche della comunità economica europea. Nel maggio dell'80 il leader socialista Felipe González presenta una mozione di sfiducia contro il governo. Sebbene Suárez riesca a salvare il gabinetto per 14 voti, l'immagine pubblica del presidente appare irrimediabilmente logorata. Preso nella morsa dell'offensiva terroristica dell'ETA, dalla pressione economica e dall'ostilità dei vertici militari, Suárez rassegna le dimissioni irrevocabili il 29 gennaio del 1981 e il 23 febbraio del 1981, durante la votazione di investitura del successore di Suárez, Leopoldo Calvo Sotelo, fa irruzione nell'aula del Congresso dei Deputati il tenente colonnello della Guardia Civile Antonio Tejero. Immagini ormai famosissime, le avrete viste, ci sono anche i video oggi che si possono recuperare immediatamente su YouTube, al comando di un manipolo di militari armati. Qui l'autore poi ricostruisce anche le fasi, l'atteggiamento coraggioso di Suárez e del vicepresidente militare Mellado e del leader comunista Carrillo. E poi c'è la contestuale occupazione militare di Valencia da parte del generale del Bosch, che evidenzia la portata del tentativo eversivo. Anche qui si faticò molto e purtroppo ci sono alcuni che ricordano ancora quelle fasi. Si faticò molto a capire la portata di questa, che all'inizio sembrava la solita pagliacciata, invece no, si trattava di una sollevazione militare vera, preparata da tempo e accelerata dal malcontento militare per la legalizzazione del PCE e la concessione delle autonomie regionali Il colpo di Stato però fallisce nella notte quando re Juan Carlos si rivolge alla nazione in divisa di capitano generale delle forze armate, anche questo intervento lo potete recuperare online oggi, ordinando il rientro delle truppe nelle caserme, riaffermando l'ordine costituzionale. Dopo il fallimento del golpe, l'UCD approva l'ingresso della Spagna nella NATO sotto la presidenza di Calvo Sotelo, ma il partito ormai è al collasso, inizia il declino politico vero e proprio e problemi con il partito, scissioni eccetera, che vengono ricostruite nell'articolo a cui vi rimandiamo. Adolfo Suarez si spegne a Madrid il 23 marzo del 2014 all'età di 81 anni. Il governo spagnolo poi ha disposto varie onorificenze in suo onore e ricordo. Ecco, abbiamo iniziato il programma di oggi ricostruendo, insomma, rievocando vari aspetti del processo di trasformazione istituzionale, di democratizzazione della Spagna moderna, e ricordiamolo appunto fino alla morte di Francisco Franco, l'Europa geografica era ancora occupata, diciamo così, da regimi autoritari, come anche quello portoghese di Salazar, ma appunto nella seconda metà degli anni 70 si ha questa profonda trasformazione. Quali sono le appartenenze in questi passaggi? O forse irrompe negli individui, nelle comunità politiche, il tema della consapevolezza, dell'autonomia, della libertà dalle appartenenze. Un esempio di tutto questo lo troviamo nella seconda citazione di oggi, venendo sostanzialmente quasi all'attualità. Prendiamo un articolo che è comparso sulla Stampa, vogliamo la Stampa, il 20 settembre scorso, un'intervista di Giulio D'Antona allo scrittore, poeta e musicista Liao Yiwu, cinese, 68 anni, che vive in Germania dal 2011. Quella di emigrare dalla Cina è stata una sua scelta, ma non una sua decisione. L'intervista è titolata così: la memoria e la testimonianza sono le uniche armi di uno scrittore. Nel 1990 viene pubblicata la sua poesia Massacro, che immortalava, unica nel suo genere, i fatti del 4 giugno del 1989 in piazza Tiananmen a Pechino, fatti che ancora oggi per il governo cinese non sono mai avvenuti per il governo cinese, ma che hanno lasciato a terra morti e feriti migliaia di studenti. Liao venne arrestato, condannato a 4 anni di carcere, in prigione ha imparato a raccogliere le voci dei condannati a morte, a delineare precisamente i contorni di un governo che non ammette la realtà come oggettiva. Tutto quello che ha pubblicato dopo la scarcerazione gli veniva confiscato. Non gli restava che scappare. In Wuhan, il romanzo documentario di cui ha parlato in questi giorni a Pordenone Legge, in cui ricostruisce l'inizio della pandemia del Covid-19, interroga una nuova forma di negazione. Qui si parla della questione dell'origine del virus, appunto in tempi recentissimi. Sembra convincere più la tesi, diciamo, della fuga da un laboratorio. Sarà un argomento questo che gli storici probabilmente inseguiranno nei prossimi decenni, ma al di là dell'origine sappiamo quello che è stato e il trattamento dell'informazione, delle notizie che venivano dalla Cina del 2019-2020. Dice infatti il poeta, scrittore cinese Liao Yu al giornalista della Stampa: viviamo in un'epoca nella quale per cambiare la verità oggettiva basta rimuovere alcuni articoli da internet. Il mio lavoro di conservazione della memoria è iniziato però nel carcere. Quando uscì nel 1994, cominciai a scrivere la mia autobiografia. Non avrei mai immaginato che la polizia mi avrebbe sequestrato il manoscritto per tre volte di seguito. Ogni volta lo riscrivevo affidandomi alla mia memoria. È stata la prigione cinese ad addestrarmi a diventare una sorta di registratore della mia epoca. Della sua storia, chiede l'intervistatore, e di quella risponde di chiunque incontrassi. In Cina ho intervistato più di 300 persone appartenenti agli strati più poveri e marginali della società. È qualcosa che sul web scomparirebbe, chiede il giornalista. L'epoca di internet e quella precedente hanno in comune il fatto che le persone sono irripetibili. Ogni intervista, ogni frammento che riesco a cogliere, ogni cosa che vedo o ascolto per caso potrebbe essere unica. Un giorno un'informazione scompare da internet e non riesci più a trovarla. Una persona scompare davanti ai tuoi occhi e non riesci più a rintracciarla. Questa è la quotidianità sotto una dittatura come quella cinese. Domanda: anche Wuhan ha questo scopo? Certo, risponde, conserva la vita quotidiana delle persone durante la pandemia, immersa in una sorveglianza digitale invisibile e intangibile. Molti sono morti senza lasciare traccia, altri hanno vissuto senza speranza. Perché un romanzo per raccontare un evento storico? Risposta: le storie reali acquistano una forma diversa attraverso la narrativa. Poi altri passaggi che saltiamo. Quando venni arrestato, dice più avanti, pensavo appunto che sarei scomparso. Domanda: Piazza Tiananmen resta una chiave per comprendere la Cina contemporanea? Risposta: con Xi Jinping siamo tornati ai tempi di Mao e Stalin, ma oggi c'è una sorveglianza digitale che arriva ai cinesi che vivono anche nel resto del mondo. La memoria e la testimonianza sono le uniche armi rimaste.

realtà alternativa che induce al timore dell'altro. Altri passaggi che appunto ci raccontano anche come una persona che nasce, cresce e vive in una realtà, in un'appartenenza, ne prende coscienza e attivamente diviene militante per la sua profonda trasformazione o quantomeno per la denuncia delle gravi irregolarità, illegalità che in essa si commettono. Andiamo verso la chiusura della trasmissione di oggi, prendendo appunto di nuovo in mano l'ultimo numero della rivista Il Mulino, il numero 3, Le appartenenze. Vi leggiamo solo qualche passaggio perché anche questi sono saggi da leggere integralmente, li usiamo strumentalmente per il ragionamento che abbiamo tentato di fare nella puntata di oggi. Prendiamo l'articolo di Claudia Mancina dal titolo La riscoperta dell'appartenenza nella politica occidentale. Facciamo un salto, ma il tema lo possiamo inseguire forse lo stesso. Scrive Mancina: il ritorno della nazione nel campo della politica occidentale è apparso con clamore nella Brexit e al contempo nel primo mandato di Trump nel 2016, ma le avvisaglie non erano mancate precedentemente. Il volgere del secolo aveva visto tramontare l'ottimismo della globalizzazione e del nuovo ordine mondiale a esso connesso. E qui poi si ricostruisce il tema del, diciamo, cosiddetto fallimento della globalizzazione. Scrive Mancina: non si tratta solo di economia, però quando si ricostruisce questo contesto si tratta di identità. O forse dovremmo dire che lo scontento circa le proprie condizioni economiche opera come un formidabile volano per la riscoperta e la rivendicazione dell'identità. Ecco, da noi succede questo, in Cina forse succede l'opposto. Sono questioni forse da confrontare con diciamo spregiudicatezza, perché i temi sono davvero lontani, ma forse può avere un qualche interesse. Dice a un certo punto questo ragionamento, dice a un certo punto Mancina: facciamo un passo indietro, la polemica illuminista contro la società gerarchica ha messo al centro l'individuo inteso come principio originario, titolare di tutte le libertà, quella economica, quella religiosa, quella di scegliere il proprio lavoro, quella di vivere secondo il proprio modo di pensare. Qui si fanno queste partizioni, come sapete il ragionamento è anche diverso, ma andiamo avanti. Quella di sposarsi, quella di spostare la propria residenza, libertà che possono essere considerate teoriche o comunque gravemente limitate da condizioni materiali e tuttavia sono principi essenziali che hanno orientato con sempre maggiore forza la storia delle nostre società nella sua peculiare differenza. Libertà che a partire dal Settecento e da le rivoluzioni atlantiche, così le chiama, hanno dato fondamento ai principi cardine del mondo moderno: eguaglianza, democrazia, rule of law, quindi l'individuo come titolare e fonte delle libertà. Ma l'individuo non è solo sulla terra, non è da solo, fa parte di diverse comunità, gruppi, appartenenze, ecco il legame con quello che abbiamo letto. In alcuni si trova dalla nascita, la famiglia, la lingua, la nazione, la religione. In sociologia vengono definiti questi caratteri ascritti. Poi ci sono le comunità politiche, che sono spesso dette naturali, ma sono tali solo dal punto di vista dell'individuo che nasce dentro di esse. In sé non sono naturali, ma si sono formate storicamente, appunto, secondo processi complessi che possono essere indagati. Sono comunità immaginate, secondo nota definizione di Benedict Anderson. Al riconoscimento degli individui da parte della comunità deve corrispondere il riconoscimento delle comunità da parte degli individui. Qui poi si entra un po' nei particolari di questo ragionamento. A un certo punto l'autrice scrive: una comunità politica non va intesa come una macro persona, un'entità omogenea, ma va intesa come un'orchestra, un'entità composta da tanti individui che suonano insieme. Questa è una definizione di Dworkin della Harvard University, anche bella l'idea dell'orchestra, e rilancia il concetto del musicista che individualmente interpreta e in maniera assolutamente individuale, come abbiamo detto appunto poco fa, dà vita alla opera, alla

0: musica che sta suonando. In altre comunità ancora l'individuo entra poco a poco, crescendo, sviluppando la sua personalità, gruppo sociale, gruppo intellettuale, il partito, comunità diverse di diverso peso che spesso limitano la libertà individuale o comunque le danno una diversa conformazione. L'esigenza di misurare la relazione reciproca tra libertà individuale e le diverse appartenenze è stata propria poi della reazione romantica contro l'illuminismo, qui romantica intesa in termini storiografici concreti, accusato di essere astratto e razionalista, di non vedere la realtà degli esseri umani e dei popoli, e più tardi propria di alcuni pensatori cattolici che hanno preferito sostituire il concetto di individuo a quello, al concetto di individuo sostituire quello di persona, che si ritrova per esempio nell'articolo 3 della Costituzione italiana. Di fatto questo è stato uno dei principali temi teorici, anche pratici, del pensiero politico occidentale. Qui si cita Edmond Burke, l'autore delle riflessioni sulla Rivoluzione francese, e le critiche a questi aspetti che pure hanno originato quanto detto finora. Ma insomma, ecco, il tema del ragionamento di questa puntata è stato questo, cioè abbiamo cercato di anche fornirvi qualche elemento per capire che cosa si intende quando si parla di appartenenze e che cosa le appartenenze possono significare nell'evoluzione storica delle persone e delle organizzazioni sociali e istituzionali. Lo abbiamo fatto con le prime due citazioni di oggi. Torneremo sul mulino, in particolare su questo numero, il numero 3 del 2026, per parlare ancora delle appartenenze, perché ci sono molti argomenti da sviscerare. Oggi solo una citazione davvero sommaria per cercare di in qualche modo inquadrare le citazioni di oggi. Ma ci fermiamo anche per questa settimana con questa trasmissione. Vi diamo appuntamento alla settimana prossima.
1: Grazie a Michele Lembo, questa è Radio Radicale, prosegue la programmazione notturna della nostra emittente, ora un breve spot e a seguire Quindicesimo Emendamento con Simone Santucci.
2: Se mai vi dovesse capitare di avere problemi nella ricezione del segnale di Radio Radicale, il numero per segnalare tali problemi è lo 06 79 07 44 91. E ancora una volta grazie per la vostra collaborazione. 06 79 07 44 91.
1: Bentrovati con Quindicesimo Emendamento, l'appuntamento che per Radio Radicale ogni due settimane parla di elezioni nel mondo. Per farlo, anche quest'oggi, con noi Simone Santucci. Buongiorno Simone.
3: Buongiorno a te, buongiorno agli ascoltatori.
1: Allora Simone, oggi partiamo dalla Bosnia.
3: Partiamo dalla Bosnia, che è un tema, io credo che anche i nostri ascoltatori, che di per sé sono sempre informati su tutto, parliamo di una elezione di nicchia, parliamo di io stesso ho dovuto riguardare alcune cose, perché è un paese molto complesso, viene da una guerra, chi ha più o meno la mia età e giù di lì se la ricorda benissimo, la più grande, parliamo della più grande guerra sul suolo europeo, prima dell'Ucraina, dalla Seconda Guerra Mondiale, e questo sì, il più grande genocidio di massa, tra l'altro, avvenuto sul suolo europeo dai crimini del nazismo e direi anche dell'Unione Sovietica staliniana. Parliamo di un paese che esce fuori da quel conflitto, parliamo soprattutto dal discioglimento della quella che chiamavamo ex Jugoslavia, quindi subito dopo la caduta del muro di Berlino dal 90-91, ma soprattutto ci concentriamo sul 95, dove poi ci fu quell'orrore che io, tra l'altro, il passaggio del ricordo c'è stato proprio pochi giorni fa di Srebrenica, ecco, che io inviterei tutti quanti, quelli che non conoscono, quelli che magari non sanno questa cosa, andarsi a rivedere la storia del massacro, dell'eccidio di Srebrenica. Fa veramente venire la la pelle d'oca. La Bosnia è diventato un paese abbastanza stabile, è diventato talmente stabile che finalmente direi, perché è stato un processo lungo e sarà ancora un processo molto lungo, storico, sociale, molto lungo, è diventata candidata ad essere un membro effettivo dell'Unione Europea. Prima come status di osservatore, abbiamo sempre detto da queste frequenze, in questa nostra rubrica, che c'è la necessità dell'Europa, parlo della comunità europea, quella che noi chiamavamo comunità europea dell'Unione, di rafforzarsi soprattutto nei Balcani occidentali. La Bosnia su questo ha fatto degli enormi progressi, noi l'abbiamo visto prima con la Slovenia che di fatto è sempre stato un avamposto, un orpello asburgico, quindi diciamo l'abbiamo dato per scontato, la stessa Croazia, sono due paesi molto, molto stabili. Nella ex Jugoslavia, ecco, manca se vogliamo la Bosnia. Non parlo di Serbia, ma se ci rimane qualche minuto magari spiegherò il perché. Ad oggi è molto difficile e secondo me giustamente che la Serbia abbia una corsia preferenziale. Sappiamo la Serbia è tra quel gruppo di paesi, è ovviamente il paese più forte, più progredito dal punto di vista sociale, militare, culturale, politico. Però c'è sempre il problema che poi ci fa ritornare, ribalzare indietro di qualche anno al 1914, dove poi in effetti la dichiarazione alla Serbia da parte dell'impero austro-ungarico di guerra scatenò poi il primo conflitto mondiale e, ma guarda caso, dove è avvenuto il casus belli è avvenuto a Sarajevo, che è la capitale della Bosnia. Tutta questa immensa premessa, mi scuserete, ma io sono un po' il Franco Cardini di Radio Radicale, tutto questo per spiegare che si va a elezioni che si preannunciano molto tranquille. So che ci sarà anche una delegazione dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa che probabilmente nel panorama degli organismi internazionali è quello che sta seguendo di più e direi anche meglio l'evoluzione dell'integrazione della Bosnia all'interno del sistema europeo, parliamo di quello comunitario. Abbiamo spiegato più volte la differenza tra il Consiglio d'Europa e il Consiglio dell'Unione Europea e infatti poi sarà proprio a quest'ultimo decidere effettivamente se la Bosnia, dopo questa prova elettorale che è molto complessa, è veramente un candidato credibile. Ad oggi, al momento in cui stiamo registrando, pare proprio di sì. La Bosnia è un paese molto complesso perché è basato su una tripartizione, è un paese che di fatto ha tre, anche se è brutto dirlo, ma per capirci dobbiamo usare questo termine, tre etnie. E quindi parliamo dei bosniachi, che sono poi i bosniaci musulmani. Abbiamo una forte presenza croata, quindi prevalentemente cattolica, e poi abbiamo una grande presenza serba, prevalentemente ortodossa. Tutto questo poi generò la guerra in Bosnia, parliamo degli anni più tragici, quindi soprattutto il 95, il massacro di Srebrenica che abbiamo poc'anzi ricordato. E quindi con gli accordi di Dayton, che più volte noi abbiamo citato qui, si arrivò ad una soluzione di compromesso in cui tutte e tre, un po' una situazione molto simile a quella che era nel Libano, con le dovute differenze, ma più o meno anche lì la questione ha retto, finché poi, senza aprire la pagina dell'attualità, diciamo, ha retto così. Quindi un'uguale rappresentanza alla presidenza della Repubblica, con tre presidenti di fatto che si alternano, uno bosniaco, uno serbo diciamo, sì, se, quello è uno croato, è un accordo che regge abbastanza bene e incidenti in questi, almeno dagli accordi di Dayton, interni non ce ne sono stati più. La società è molto progredita. Io ricordo ancora, ero ragazzino, le immagini di una Sarajevo devastata dai bombardamenti della NATO in risposta alla politica aggressiva di Milosevic, che come ricorderete era il presidente serbo, primo della vecchia Repubblica Socialista Jugoslava e poi della Serbia divisa dall'entità jugoslava. Ricordo Mladic, proprio tra l'altro scomparso, uno dei pochi prigionieri ancora di guerra, no? Accusato di genocidio all'Aia proprio, se non sbaglio, un paio di mesi fa, il macellaio, questo fu, c'è poco da dire, di quell'area. Le elezioni quindi saranno ripartite e tripartite, ogni etnia avrà una sua rappresentanza elettorale, come in Libano si fa molta attenzione a fare delle percentuali. In Libano sapete che sono anche vietati ancora, proprio in virtù di quell'accordo tra musulmani e cristiani, e poi soprattutto tra cristiani cattolici, quindi i maroniti, e invece la presenza del cristianesimo ortodosso. Si esce però da un percorso che vede nella tripartizione due grandi entità forti: la Repubblica Serba Bosniaca, che è stata dominata per anni da Milorad Dodik, che non può più candidarsi alla presidenza della Repubblica, e poi la Federazione di Bosnia e Erzegovina, che è composta prevalentemente da bosniacchi e croati e che è a sua volta poi divisa in altri, se non ricordo male, 10 cantoni. Poi c'è il distretto di Brčko, che però è un ente, diciamo, un'amministrazione autonoma che però non ha un grande peso. Ci sono moltissimi candidati alla presidenza, ogni seggio della presidenza, ricordiamo che la presidenza è tripartita, ce ne sono tre o quattro per il seggio croato, per il seggio bosniaco, per il seggio serbo. Ovviamente cosa ci dirà il segnale, quale sarà, se veramente la Bosnia può essere, come credo sia oggi, un candidato autorevole per l'entrata all'Unione Europea, è la forza che avranno i nazionalisti. Il problema dei Balcani, non lo diciamo noi, anche se lo abbiamo sempre ricordato, il problema dei Balcani da sempre, dalla dominazione turco-ottomana, dalla dominazione asburgica, alla Prima Guerra Mondiale, è sempre stato il nazionalismo, che ora, viva Dio, nell'Europa centrale e nell'Europa anche meridionale, parlo della Spagna, parlo della stessa Italia, ormai forse tranne rare eccezioni, non se ne parla quasi più. E invece nei Balcani, da lì poi il termine balcanizzazione, quando poi c'è una divisione molto forte tra correnti, tra principi, si parla sempre di balcanizzazione. Dipenderà da questo. Se si sceglierà la stabilità, allora probabilmente la strada per la Bosnia nell'Unione Europea sarà in discesa. Se invece, non vi sto a rappresentare la quantità enorme di partiti che ci sono, perché poi cambiano da seggio a seggio, da collegio a collegio, un mosaico veramente complesso, e devo dire che su questo gli accordi di Dayton, quando poi gli Stati Uniti erano un paese serio e si mettevano a un tavolo per trattare e per produrre delle soluzioni convincenti, allora il presidente era Bill Clinton, quindi purtroppo di questi personaggi alla Casa Bianca ormai se ne vedono pochi. Ovviamente se vinceranno i nazionalisti, e parlo soprattutto della Repubblica Serba, che ha un nome complessissimo, Sprka, quindi mi scuseranno i madrelingua, ma non la so pronunziare, ovviamente ci sarà di nuovo un fortissimo collegamento con la Serbia vera e propria, e quello però potrebbe sicuramente produrrebbe un problema per l'entrata della Bosnia nell'Unione Europea. Questo che cosa comporterebbe sempre per l'Unione Europea? Comporterebbe anche che altri due paesi abbastanza stabili, parlo soprattutto del Montenegro, ad esempio, e dell'Albania, anche se non vorrei dimenticare la Macedonia, ma lì c'è un contenzioso ancora aperto con i bulgari, però parlo di Montenegro e Albania, che sono di fatto due paesi già assolutamente integrati nell'Unione Europea, e con la Bosnia farebbero un terzetto che permetterebbe all'Europa, ma anche ai singoli stati dell'Unione Europea, di togliere questi stati dalle mire di chi? Di Mosca, perché è sempre questo il vero problema geopolitico. Il problema geopolitico è che l'instabilità nei Balcani, prodotta, finanziata dal Cremlino, comporta ovviamente un naturale ritorno verso quel fascino, a quella tradizione che pure c'è stata, non la possiamo ignorare, dalla Seconda Guerra Mondiale sino alla caduta del muro di Berlino. Ecco perché è importante questo snodo nel paese etnicamente più diviso di tutta l'Europa, continentale e dell'area, se vogliamo, ancora più, diciamo, mediterranea orientale. E quindi io dico, speriamo bene.
1: Sì, speriamo bene. Senti Simone, restando sulla Bosnia, come funzionano lì le elezioni?
3: Le elezioni funzionano in modo molto complesso, perché ci sono delle quote fisse di rappresentanza per ogni singola etnia e per ogni singolo popolo, e che era l'unico modo per non disgregare la Bosnia. La Bosnia di fatto è un paese mezzo croato e mezzo serbo, con altre entità in mezzo, molto a macchia di leopardo, perché poi non si può dire che la parte vicino alla Croazia sia tutta croata, questo è il vero problema, e la parte più vicina alla Bosnia sia totalmente serba. È un po', se vogliamo, per chi se lo ricorda, furono, se non sbaglio, 2 o 3 anni successivi, quello che accadde in Kosovo, e la guerra in Kosovo che tanto ci ha fatto dibattere. Il vero tema delle elezioni è proprio l'adesione all'Unione Europea. Tra l'altro, per la prima volta nella storia di questo paese, vediamo se avremo modo di intervistare qualche osservatore, partirà, come ho detto, una delegazione molto importante del Consiglio d'Europa, ci sarà addirittura l'identificazione biometrica degli elettori e lo scanner delle schede, quindi ci sarà di fatto una sorta di voto elettronico che per quei paesi, ma anche per noi, perché da noi neanche se ne parla di una cosa del genere, è comunque una rivoluzione copernicana. E il sistema che Dayton ci ha consegnato garantisce quindi una rappresentanza che purtroppo non può essere fatta in base alle percentuali. Ecco, è per questo che io ricordavo il problema del Libano, perché forse nel Libano c'è chi dice che i cristiani degli accordi degli anni 80 siano scesi del 20-30% e i musulmani, parliamo soprattutto, diciamo, di quello che ruota intorno purtroppo a Hezbollah, che ha un ruolo anche, purtroppo, lo sottolineo, politico all'interno del sistema del Libano, siano molto cresciuti. Quindi questa tripartizione equa e, diciamo così, solidale, e non rappresenta poi effettivamente, ed è per questo che in Bosnia in effetti i censimenti non se ne fanno, ed è quindi un po' tutto sulla carta. L'Unione, per esempio, tra le condizioni che ha posto, continua a chiedere delle modifiche costituzionali per un'uguaglianza tra cittadini, però effettivamente questo è l'unico accordo che regge, ripeto, è uno dei maggiori successi della politica internazionale su copertura americana e, se vogliamo, della NATO, forse uno degli ultimi, se non l'ultimo vero grande successo, se escludiamo anche il Kosovo, dove la situazione pare stabilizzata, ma dove, come vediamo, la presenza serba è sempre molto, molto, molto forte, e anche qualche spiraglio di guerra lì ogni tanto si vede, per fortuna viene, diciamo così, calmierato. Questa è un'altra lente di ingrandimento che forse un giorno dovremmo approfondire, la storia del Kosovo. Se le forze, che sono molte e divise, che però mantengono il potere e manterranno, diciamo, il potere, il controllo del governo, si confermeranno, direi che problemi non ce ne saranno. Se invece l'opposizione, parlo soprattutto dell'opposizione nazionalista serba, perché poi ci sono i nazionalisti serbi che sono al governo, i nazionalisti serbi che sono all'opposizione, molto complicata la situazione, e allora lì, con un maggior ruolo della Serbia, allora lì si può fermare questo cambiamento, ma non perché il mio obiettivo di analisi sia quello di far entrare per forza la Bosnia nell'Unione Europea, è perché se si entra nell'Unione Europea evidentemente si garantiscono degli alcuni standard democratici che riguardano soprattutto il rispetto dei diritti civili e dei diritti sociali, che evidentemente un ribaltamento di questa situazione non garantirebbero più, e questo è il tema vero. E quindi staremo a vedere. I sondaggi non ci sono, o meglio ci sono, ma sono fatti, diciamo, un pochino, sono molto approssimativi, quindi non mi sento di dire nulla. Diciamo che per chi come noi, liberali, libertari, europeisti convinti, forse sarebbe bene il mantenimento dello status quo, che è l'unico momento di stabilità che quell'area ha avuto da secoli e secoli.
1: Senti Simone, hai parlato di Dayton, hai parlato un po' di dell'area di questa Bosnia che aspira a far parte dell'Unione Europea, ma quanto è realmente europea e quanto può aspirare ad essere realmente europea la Bosnia? E magari estendiamo anche il discorso ai paesi vicini.
3: Sì, hai ragione, perché in molti, ricordo soprattutto Sarkozy, presidente francese, che non vedeva di buon occhio questo allargamento. Ma noi stiamo parlando anche di Moldavia, no? Per esempio, abbiamo parlato per tanti anni di Turchia. Guardate che le mancate aspirazioni europee della Turchia, che una certa Europa ha vessato e a cui era contraria,
1: hanno in parte trasformato Erdogan.
3: Appunto, perché l'Erdogan di oggi, o quello di 10 anni fa, non era quello che vinse le elezioni, se non sbaglio, nel 2001, adesso non me lo ricordo più, chi parla da queste frequenze è molto più bravo di me sulla Turchia. Ma veramente, se noi avessimo integrato la Turchia, che, signori, io lo dico sempre, ma veramente noi pensiamo che la Turchia non sia Europa? Ma stiamo scherzando? Ma chi sostiene questo è folle. E tutto questo perché? Perché è a prevalenza musulmana. Ma cosa c'entra? Se vogliamo andare a fare proprio le pulci a qualcuno e a quello che diceva Sarkozy, ma voi siete veramente così convinti che la Francia oggi non sia a maggioranza musulmana? La Turchia è parte di quello del sistema europeo da un punto di vista geografico, su tutto. È stata protagonista l'Anatolia, insomma, quella dell'impero romano. Fino al 1453, al maggio del 1453, era la capitale, era il paese in cui c'era la capitale dell'impero romano d'Oriente, cioè Roma è caduta lì, non è caduta con Odoacre nel 476. E poi la storia dell'impero ottomano, vogliamo dire che non era Europa? La guerra di Crimea, dove noi abbiamo posto le basi per l'unificazione nazionale, non è Europa, non fa parte della tradizione europea? Quindi direi che è una domanda, ma non per te, diciamo, chi si pone questa domanda, che tu giustamente fai, direi che è un po' bizzarro pensare che la Bosnia, dove poi con Gavrilo Princip che spara a Francesco Ferdinando, l'erede al trono dell'impero asburgico, e la prima guerra mondiale scoppia lì, e quindi anche paesi fuori come il Canada, l'India, i Dominion, quando ancora l'India era britannica, o il Giappone, si interessano di un conflitto che scoppia a Sarajevo. Io direi che è Europa bella e buona, e direi anche che all'Europa, alle istituzioni europee, convenga assolutamente, soprattutto vedendo quello che sta succedendo in Ucraina, portarli dalla nostra parte. Anche perché noi a loro, ad alcuni dei paesi che compongono i Balcani occidentali, abbiamo chiesto una serie di sforzi, una serie di riforme, altrimenti neanche la candidatura si poteva presentare. Questi sforzi sono stati fatti, certo, con grande responsabilità. Rimangono delle mancanze? Assolutamente sì che rimangono queste mancanze. Però, se poi li lasci in attesa, bagnomaria, per altri 20 anni, ecco che la Turchia, che tra l'altro ha grandi aspirazioni in quell'area lì, se non altro l'ha dominata per 500 anni quell'area lì, quella era un'area turca, Sarajevo era una città ottomana, come lo era l'Albania, come lo era l'attuale Macedonia, come era la stessa Grecia, che tutti se lo dimenticano. E quindi vogliamo questo? Questa è la domanda che porrei ai nostri maggiorenti che compongono il Consiglio europeo. e i governi nazionali che ancora non si capisce perché non riescono a mettersi d'accordo sul fatto che quella è Europa, Europa bella e buona, e dobbiamo tenercela dalla parte nostra.
1: Sì, assolutamente, assolutamente. Senti, parliamo un po' di Germania, perché dopo la Sassonia la Germania torna ad essere ancora protagonista.
3: Sì, interessantissimo. C'era anche un voto in Pomerania, ma lo lascerei da parte, se non altro, per questioni di tempo. Io purtroppo mi scuso, mi dilungo spesso sulla parte storica, ma io credo che sia sempre essenziale parlarne. E per capire il presente non si può prescindere dalla storia e dal passato. In Germania abbiamo votato a Berlino, e beh, è stato sorprendente il balzo in avanti della Linke. Che cos'è la Linke? La Linke è il partito, diciamo, più a sinistra, se vogliamo, a parte la sinistra, quella che noi qui chiamiamo rosso-bruna, che è erede diretta della SED. Che cos'è la SED? Era il partito comunista della Germania dell'Est. C'è stato un percorso con Oskar Lafontaine, che ne fu leader per tanti anni, fuoriuscito invece dalla SPD, insomma, ha avuto anche un suo percorso socialdemocratico, anche se molto radicato, diciamo, o meglio, molto deputato a raccogliere i voti del socialismo reale, quello che poi a un certo punto, da un giorno a un altro, da una notte a un'altra, non ha avuto più rappresentanza politica. Questo secondo me rimane il vero bonus di quel processo di riunificazione e di quella frustrazione di molti cittadini tedeschi dell'Est e di Berlino Ovest, che poi produce questi risultati. Vince la Linke, vince anche lì a macchia di leopardo, se vogliamo vedere la cartina di Berlino, l'ho approfondita appena avuto un attimo, vediamo che nella parte ovest, diciamo nella vecchia Berlino occidentale, vince la CDU, che però è in crisi ovunque, è veramente in crisi ovunque, vince la Linke, e nella città più socialdemocratica che ci fosse, la città di Brandt, la città insomma della riunificazione, l'SPD arriva praticamente a poco più del 10%. Cioè il partito che è stato dominante nella Berlino dell'Ovest e che poi fu protagonista dell'Ostpolitik, che tutti noi spero ricordiamo, quindi il dialogo con la Germania Est, praticamente spazzata via da una città importantissima come Berlino. Una città importantissima come Berlino, che, ripeto, è la capitale della Germania, anche se io ricorderei ai più distratti, i nostri ascoltatori, che lo è effettivamente al 1998, credo. Perché ancora sino dalla riunificazione in poi la capitale della Repubblica Federale di Germania, che poi si annise sostanzialmente, la parte est della Repubblica Democratica, rimase a Bonn. Ci fu un dibattito in Parlamento che rimane epico nella storia di Germania, e guardate che il ritorno della capitale a Berlino, se non sbaglio, non vorrei sbagliare, ma fu deciso per 2 o 3 voti in Parlamento. Tutti i partiti erano divisi su questo, se rimanere a Bonn, se prendere un'altra città, si parlava soprattutto di Francoforte, o se tornare a Berlino, che aveva quella macchia del nazismo, e soprattutto la macchia soprattutto del nazismo, e anche quella della divisione di un mondo dall'altro con il muro. La Linke vince con delle proposte assolutamente radicali, cioè la Linke oggi governerà, da oggi governa Berlino, mi pare le elezioni sono state il 20 settembre, se non erro il 20 settembre, con la proposta degli espropri, perché il vero problema di Berlino, che è una città meravigliosa, ma è diventato sociale, cioè i prezzi. Berlino io la ritengo non una bellissima città, se non altro è stata rasa al suolo tra il 43 e il 45, quindi evidentemente, e poi di nuovo divisa, ha quindi dei problemi sociali molto grossi, perché parliamo soprattutto dell'emergenza abitativa che c'è a Berlino. I prezzi delle case sono schizzate nel giro di una decina d'anni, non so, da 1.500-1.600 euro al metro quadrato sino a 5.000-6.000 euro al metro quadrato. E la Linke che cosa ha proposto? Ha proposto una misura draconiana, cioè l'esproprio verso queste grandi aziende che oggi fatturano moltissimo nella costruzione di nuovi palazzi, soprattutto parliamo di palazzi, che non rispetteranno alcuni standard. Quindi una proposta assolutamente radicale che in una città tendenzialmente sempre progressista ha fatto spostare il voto, che è anche voto d'opinione, non solo il voto stabilizzato. L'affluenza è stata altissima, signori. Parliamo di quasi, non voglio dirti sciocchezze, Andrea, ma probabilmente siamo intorno al 78%. Adesso la cifra precisa non me la ricordo, comunque siamo molto sopra al 70%. Che guardate che per un voto municipale,
1: sì,
3: in Europa oggi,
1: sì, è tantissimo.
3: Amministrativo, è assolutamente sconvolgente quasi. Quindi c'è stata una crisi di rigetto verso i partiti tradizionali, anche se la CDU in alcune aree regge, soprattutto sul partito che ha sempre governato Berlino da sempre, che è l'SPD, e si va verso un microstato, se vogliamo, comunista forse. Mi ricorda anche nelle vicende del sindaco di New York, di cui non ho grande stima, ma vedremo se poi riuscirà, perché lui poi ha vinto le elezioni su quelle proposte lì, più o meno. E ricordiamo che Berlino, perdona Andrea, è un land stato, quindi non parliamo, diciamo, del sindaco di Berlino, parliamo proprio dello stato di Berlino, che a sua volta proprio un land autonomo e quindi paragonabile a, non so, a Sassonia, ne abbiamo commentato due settimane fa, o alla Pomerania, dove invece c'è stato un risultato fantastico per l'SPD, che stranamente regge con un recupero della governatrice ex filorussa, che si è convertita anche con pubblica ammenda, però devo dire apprezzo l'onestà, è venuta tra noi, invece si è convertita all'appoggio alle vicende ucraine. Sapete che in Germania c'è un dibattito molto forte, molto più forte di quello che c'è da noi, perché la Germania di fatto è sempre stato il primo partner della Russia, e lì ci sono accordi commerciali, accordi economici, soprattutto la parte energetica. Forse è stato il più grande errore della Merkel consegnare,
1: come no,
3: di fatto l'economia tedesca agli umori del Cremlino, e questa è una cosa che la Germania sta scontando.
1: Assolutamente. Simone, abbiamo esaurito il tempo a nostra disposizione anche per questa puntata. Io ti ringrazio, ringrazio tutti quelli che ci hanno ascoltato e vi do appuntamento tra due settimane.
3: Grazie a voi.
1: E prosegue la programmazione notturna della nostra emittente, prosegue con Visto dall'America di Antonello De Fortuna con Anna Guaita.
2: Radio Radicale, Visto dall'America, 30 minuti con Anna Guaita, giornalista del Messaggero, vice direttrice della Voce di New York. Ben trovata, Anna.
4: Grazie Antonello, ben trovato, un saluto a tutte le ascoltatrici. E
2: gli ascoltatori, giusto, diciamo, salutare i generi, poi parleremo anche delle mail che ci arrivano, interessanti sempre, devo dire,
4: però facciamo
2: il nostro sommario, perché avevamo anticipato la settimana scorsa che ci saremmo, avremmo dato uno sguardo in Casa Democratica per vedere cosa succede, quali personaggi stanno uscendo in vista delle elezioni di metà mandato e non solo. Poi parleremo della, si dice, TV Croce e Delizia, croce e croce per Trump, perché da una parte c'è il bando ad alcune testate, è intervenuto anche il giudice, e poi una TV invece amica fa compiere una, cioè il Fox News fa compiere una gaffa a Melania, e poi vedremo perché. E intanto, allora Anna, noi qui da questa parte dell'Atlantico sappiamo poco del Partito Democratico. Ogni tanto escono fuori ovviamente alcuni personaggi, Alexandria Ocasio-Cortez, l'endorsement di Barack Obama in favore del partito, però ne sappiamo poco, ecco, quali sono i personaggi e cosa sta bollendo all'interno della pentola democratica.
4: E guarda, effettivamente si sa poco, perché diciamo che si è sempre parlato della grande tenda democratica, è sempre stata una grande tenda, ma questa volta diciamo che è più evidente che altre volte che i democratici più forti che sono venuti fuori dalle primarie non appartengono tutti a una stessa famiglia ideologica, e quindi effettivamente in questo momento manca un leader chiaro, manca anche un programma preciso, ma queste sono questioni che verranno risolte dalle elezioni di metà mandato,
5: certo.
4: Le midterm, ricordiamoci, si dice metà mandato,
5: non medio termine esatto.
4: Sono a metà del mandato presidenziale, cioè dopo due anni dall'elezione del presidente. Quindi in queste elezioni di metà mandato verranno fuori molte indicazioni. E in che senso? Se sarà una vittoria netta dei democratici, come dicono tanti sondaggi, però io quando mi citano i sondaggi dico sì, va bene, però i sondaggi,
5: certo,
4: i sondaggi del 2016, i sondaggi del 2024, però comunque secondo i sondaggi ci dovrebbe essere una netta vittoria dei democratici, almeno alla Camera. Se davvero ci fosse una vittoria netta dei democratici, è chiaro che aumenterà molto il peso dei governatori e dei senatori che hanno costruito questa vittoria, perché governatori, senatori, deputati, ma a livello proprio di leader del partito sono queste posizioni, governatori e senatori, che se invece ci fosse una delusione, ecco che allora lo scenario si aprirebbe a figure alternative, quindi a persone tipo Alexandria Ocasio-Cortez, tipo qualcuno della scuderia vicina a Mamdani, eccetera. Però,
5: qualcuno parla di onda socialista.
4: Ecco, qua io vorrei spiegare che non è vero.
5: Okay.
4: Chiariamo per favore che sì, c'è stata chiaramente una vittoria dell'ala ultraprogressista del Partito Democratico, alcuni sono espressamente membri del DSA, Democratic Socialist of America, però le vittorie sono avvenute tutte in roccaforti blu. Vi faccio solo quattro nomi: Daria Lisa Avila Chevalier, Claire Valdez a New York, Melat Kiros in Colorado, Donovan McKinney in Michigan. Avete sentito me dire Kansas, Oklahoma, South Carolina, Texas? No. Perché? Perché vincono, si riproduce di fatto in quella separazione fra l'ala più progressista, più avanzata, più in questo caso socialista del partito e tutta quella grande palude che è il centro, il sud, il Midwest, tutta l'ala non woke e moderata, quella che votò Clinton e che vorrei ricordare a tutti quanti, quando Clinton lasciò la presidenza e aveva avuto lo scandalo Lewinsky, lasciò la presidenza con una popolarità del 66%. Nessuno da allora è stato così
5: altissima.
4: Popolare. E perché? Perché aveva lasciato un'economia che andava bene, l'inflazione sotto controllo, la disoccupazione sotto controllo e il bilancio federale in surplus. Oggi abbiamo 3.000 miliardi di deficit. Questo, nella memoria degli over 40, di chi ha più di 40 anni, questo è il Partito Democratico in cui si riconoscono in queste aree che vi ho citato, nel sud, nel centro, nel Midwest, e vorrebbero questo Partito Democratico. Il partito è vero che c'è però anche questa pressione dei candidati più di sinistra, più populisti, che lottano però proprio su temi che sono stati traditi dai democratici nel 2016, ahimè proprio da Hillary Clinton, e poi nel 2024, cioè i prezzi, i salari, la sanità, lo strapotere dei corporate, dei miliardari. Questo il partito, l'ala socialista del partito si è rafforzata proprio su queste battaglie. Ora, molti analisti dicono: dopo il 3 novembre, il partito deve riuscire a creare un programma preciso che coniughi questa spinta in avanti dell'ala socialista all'approccio però più moderato e pragmatico pragmatico, ricorda quando più che la parola moderata dovrei dire la parola pragmatica, certo, di governatori tipo per esempio che mi viene in mente Roy Cooper del North Carolina. North Carolina è uno stato in bilico importantissimo perché è la porta del sud. Roy Cooper ha governato due volte ed è estremamente popolare ed è stato sempre un pragmatico. Oppure Andy Bashir, governatore del Kentucky, stato rosso, rosso, rosso, che più rosso non si può, è un democratico, è stato eletto e rieletto. Perché? Perché ha governato con estrema pragmatismo. E allora, il pragmatismo a cosa si riferisce? A quello che ti ho detto: salari, prezzi, sanità, l'assicurazione medica,
5: guardare i problemi concreti, quindi non ideologie, ma insomma fatti. Non,
4: è proprio, questi sono personaggi eleggibili in tutto il paese, non solamente a New York, non solamente in Colorado, capisci? Non solamente in California. Quindi le primarie hanno premiato, come succede, le primarie locali hanno premiato negli stati molto blu, nei distretti molto blu, soprattutto giovani proiettati in avanti, e quindi ci sono state queste vittorie.
5: Però insomma dici, ci vogliono figure anche che aggreghino, diciamo, tutto il panorama del consenso democratico.
4: Perché queste sono le elezioni locali. Se noi vogliamo dire cosa fa il partito a livello nazionale, il partito a livello nazionale non può abbracciare il programma socialista di Mandani, perché perde domani. Insomma, certo. Non ci sono. E come perde? Perde, e questo e lo ripeto sempre, il vero gigante che decide le elezioni negli Stati Uniti non sono i repubblicani, non sono i democratici, sono gli indipendenti, sono la stragrande maggioranza degli elettori, sono quelli che stanno nel centro, che sono ondivaghi, che ultimamente nel 2024 hanno votato per Trump. E perché hanno votato per Trump? Perché non sono elettori ideologici, e hanno votato per Trump perché Trump gli prometteva di distruggere, di combattere l'inflazione immediatamente, di finire le guerre immediatamente, di fermare, di chiudere i confini dove oramai c'era una situazione di caos. Gli hanno creduto e hanno votato su temi pragmatici, non tanto ideologici.
5: Quelli che adesso sono scontenti, probabilmente.
4: Quelli che ora sono profondissimamente scontenti di Trump. Se vai a leggere i sondaggi, sono proprio, è lì che Trump ha perso, cioè credo che solamente il 18% degli indipendenti continua a sostenere Trump. Ma se tu dopo le midterm vuoi creare un'ondata e agglutinare il consenso nazionale intorno a una figura, ce ne sono tante che sono papabili, figura che porti il Partito Democratico a riconquistare la Casa Bianca, non puoi fare un calcolo senza calcolare anche gli indipendenti.
5: Certo.
4: Questo è fondamentale per le campagne elettorali americane. I democratici sono il 33%, i repubblicani il 32%, il resto sono tutti indipendenti. Molti di questi indipendenti tendono a essere piuttosto conservatori per quanto riguarda tutta la questione identitaria, il woke, eccetera. Ecco anche perché si sono spostati su Trump nelle elezioni del 2024.
5: Però, insomma, bisognerà saper parlare anche a loro, ovviamente.
4: Sì, naturalmente ricordiamoci però che anche le elezioni presidenziali passano per le primarie, e le primarie, gli elettori delle primarie sono i democratici, quindi a decidere il candidato saranno i democratici. Però ribadisco, è la differenza fra le elezioni presidenziali, fra le primarie presidenziali e le primarie delle midterm. Le primarie per le midterm sono locali, per le presidenziali sono nazionali, quindi c'è una differenza proprio sostanziale. Ora, dicendo anche, ricordiamoci che la stampa è praticamente, gli opinionisti, i principali opinionisti, dove vivono? Vivono a New York, a Washington, nel Los Angeles, magari Chicago, ora c'è qualcuno anche a Miami, però vedono i grandi opinionisti, praticamente vedono quello che vedono fuori casa, si affacciano alla finestra e cosa vedono? Vedono a New York Mamdani, che è popolarissimo e che ha portato alle primarie tutta una nuova generazione di socialisti, e pensano il socialismo sta vincendo. Sì, a New York, sotto casa mia.
5: Tu dici, tutti così dovrebbero affacciarsi in Alabama, esattamente, in Texas.
4: Dovrebbero vivere un po' in Alabama, dove io ho vissuto quando mio marito insegnava all'Università dell'Alabama. Dovrebbero vivere un po' in Alabama, dovrebbero vivere un po' in Kansas, in Arizona. Dovrebbero, e vedere cosa ti dice la gente. Ma nello stesso New Jersey, che è qua al di là del fiume Hudson.
5: Esatto, che è una realtà completamente diversa, no? Anche sociale e economica.
4: Completamente, infatti, gli yorkesi spesso scherzano sugli abitanti del New Jersey, che sono sempre molto irritati con i new yorkesi, ma io vivo anche nel New Jersey e conosco moltissima gente di New Jersey che è indipendente e mi ha spiegato perché ha votato per Trump nel 2024 e ora è arrabbiata con Trump. Però è gente che appunto non vuole sentire parlare di trans nella squadra sportiva del liceo dove va suo figlio, certo. Sua figlia, o queste cose così, vuole sentire il suo deputato che gli vada a dire la benzina è a $4.50, allora noi faremo questo, oppure l'elettricità è salita agli stelle più del 25%, è aumentata del 25%, stanno costruendo tutti questi data center che stanno aumentando la consumazione, il consumo dell'elettricità, il costo dell'elettricità aumenterà. La gente si vuole sentire dire questo perché non arriva a fine mese e non dobbiamo criticarla, perché ho sentito alcuni miei amici italiani che mi hanno detto: ma quando c'è un rischio della democrazia, come puoi pensare al tuo portafoglio? Dico, sì, pensi al tuo portafoglio, perché se non paghi l'affitto, che tu sia in una democrazia o in una dittatura, ti fa poca differenza.
5: Certo, se non puoi curarti, insomma, quella è la priorità.
4: Vorrei in questo portare gli italiani a comprendere un po' di più l'elettorato americano in questa sua attenzione che può sembrare spasmodica all'elemento economico e finanziario. Questo è un paese che ha pochissimi salvagenti e paracadute. Non esiste come da noi anche la tradizione che la famiglia ti aiuta, eccetera. Ti può capitare di finire per strada così in un battibaleno. E ho conosciuto, pensa, sotto casa mia a New York, una persona, non posso dare troppe informazioni perché mi ha parlato in privacy, ma insomma è una persona che aveva un lavoro in una grossa corporation americana e l'ha perso e non aveva risparmi, non ha potuto pagare l'affitto e si è trovato a dormire in automobile.
5: Tu ci hai raccontato proprio di un popolo che vive in automobile, sì, nei parcheggi dei grandi, sì, mart.
4: Io questo l'ho conosciuto così, che dormiva sulla 16ª strada vicino a casa mia. Ora non c'è più, spero e prego che abbia trovato un lavoro. Ma insomma, queste cose succedono e mordono la gente. Per questo tanta gente che ha rivotato per Trump, perché Trump gli prometteva: vi prometto che l'inflazione scenderà, vi prometto che la benzina scenderà sotto i $2, e quindi la gente si può permettere di guidare l'automobile per andare a lavorare. Questo per spiegarvi perché Trump ha avuto tanto successo, ma questo anche per spiegarvi perché ora tutti quegli indipendenti che avevano votato per lui e anche una dose di repubblicani moderati sono talmente disillusi che addirittura hanno votato socialista alle elezioni, alle primarie. Capito? Quindi c'è.
5: È una partita aperta, complessa.
4: Completamente.
5: Ci hai fatto qualche nome, no? Di esponenti democratici. Si leggeva di Newsom, non so se anche lui, insomma, diciamo, è ancora in salita come astro democratico.
4: Allora, io confesso, non dovrei avere opinioni personali, ma confesso di non avere molta stima di Gavin Newsom. è un ottimo governatore, è un ottimo oratore, sta trasformando, è il governatore della California, sì. Sta trasformando il suo profilo in un profilo nazionale, con una preso la sua piattaforma.
5: Qualcuno diceva che si era trampizzato un po'. Nei modi.
4: Non direi.
5: Nei modi.
4: Sì, soprattutto per quanto riguarda gli immigrati illegali con fedina penale sporca, su quello ha preso posizioni molto più molto dure, giustamente peraltro. È uno che compare bene in televisione, sa fare fundraising, però io lo trovo troppo brillantato, se dico così per come scherzo, cioè nel senso che è troppo ripulito, è troppo California.
5: È poco da strada, poco da strada. Sì,
4: sì, se devo dirvi, se io mi sono fatta delle idee su quali sarebbero i candidati migliori a livello nazionale, e per esempio lo cito sempre, J.B. Pritzker, che è governatore dell'Illinois, che è un miliardario di suo, però miliardario vero, non come Trump che è un miliardario che è molto popolare nella base liberal, ma è anche molto molto legato ai sindacati, ai lavoratori. È uno, a me ricorda sempre un po' Theodore Roosevelt come personaggio, non Franklin Roosevelt, Theodore Roosevelt. È un uomo robusto d'aspetto, ora ha perso 30 kg però, è un democratico tradizionale ma molto pragmatico, molto dentro ai suoi elettori, amico dei suoi elettori, è un personaggio interessante, lo terrei d'occhio. Mi piace anche molto come possibile candidato, per le sue chance, Mark Kelly, che è senatore dell'Arizona, che ha una biografia eccezionale, in quanto è stato veterano, è stato pilota di guerra con non so quante medaglie per azioni coraggiosissime che ha fatto in guerra. Ha questo fatto che sua moglie Gabby Gifford, che era una deputata, fu ferita gravemente in un attentato e lui l'ha seguita anni dopo anni nella sua cammino nella
5: riabilitazione,
4: perché nella riabilitazione. Quindi anche questo aspetto di marito tenero unisce una figura molto maschile con questo aspetto molto tenero di marito, e questa è una cosa che piace molto al pubblico. Ma poi un altro personaggio che io sto tenendo d'occhio, perché ascoltami fino in fondo, John Ossoff, senatore della Georgia, è ebreo. E quindi tutti ti diranno subito, è ebreo, che vuoi? L'America non voterà mai un ebreo. Però si diceva che l'America non avrebbe mai votato un cattolico e ha votato Kennedy. L'America non avrebbe mai votato un nero e ha votato Obama. Potrebbe John Ossoff essere per gli ebrei quello che Kennedy è stato per i cattolici e Obama è stato per gli afroamericani, perché è giovane, ha solo 39 anni, nel dibattito è brillante, parla molto bene, è vicino alle generazioni più giovani ed è nella Georgia si è dimostrato un senatore pragmatico, liberal, ma anche capace proprio di ascoltare l'opposizione, anche l'opposizione più dura. E soprattutto si presenta, lo vedi, si presenta a un aspetto molto, a me proprio, devo dire, ricorda Kennedy.
1: E questo era Visto dall'America, Antonello De Fortuna con Anna Guaita, siete all'ascolto di Radio Radicale. Ora è il momento di chiudere la programmazione notturna della nostra emittente, come ogni domenica notte, lo facciamo con la conversazione settimanale tra Massimo Bordin e Marco Pannella. Lo facciamo grazie a Michele Lembo.
0: La conversazione settimanale tra Massimo Bordin e Marco Pannella, che ascolteremo questa settimana, è un'intervista che risale al 14 settembre del 2003, intervista che in quell'occasione si svolse da Stresa, dove Massimo Bordin e Marco Pannella stavano partecipando al forum Unione Europea-Israele, che si svolgeva appunto nella località di Stresa con il patrocinio della Commissione Europea. Sentirete un'ampia analisi di questa iniziativa nella parte iniziale dell'intervista che stiamo per ascoltare, naturalmente risentirete anche una rievocazione, un punto sull'iniziativa radicale per l'adesione di Israele nell'Unione Europea. Si parla poi della situazione di quelle settimane in Medio Oriente, l'uccisione dei figli di Saddam Hussein, il destino di Arafat. Sentirete appunto la riflessione, anche parallelismi su queste due figure. Poi si torna in Italia, il ruolo di Confindustria, le iniziative radicali per

0: la moratoria mondiale delle pene capitali, iniziativa su cui il Partito Radicale stava lavorando anche in quell'occasione, e poi il progetto politico di Organizzazione Mondiale della Democrazia. Si parla poi della prospettiva federalista a cui Marco Pannella, i radicali si riferiscono, quella di Altiero Spinelli, di Ernesto Rossi, le idee del manifesto di Ventotene, e poi ancora le iniziative, torniamo anche nel contesto italiano, non solo, ma le iniziative di Maurizio Turco nell'ambito delle celebrazioni per il 20 settembre che si svolsero appunto qualche giorno dopo. Questi alcuni degli argomenti di cui sentirete, ma vi lasciamo senz'altro all'ascolto di questa conversazione settimanale, quella di Massimo Bordin con Marco Pannella. Torniamo questa volta al 14 settembre del 2003. Buon ascolto.
1: E allora sì, appunto, siamo collegati con Stresa, dove si sta svolgendo, come già sapete, una importante riunione organizzata dalla Commissione europea nel quadro dei suoi rapporti con lo Stato di Israele. Vi sono previste partecipazioni anche di politici italiani, però sempre a livello istituzionale, o membri di commissione esteri o rappresentanti del governo. Un politico italiano invece che non ha incarichi istituzionali c'è, ed è Marco Pannella, che partecipa a questa riunione di Stresa che si svolge a porte chiuse, ma David Carretta ne darà conto, per quanto possibile, dalla sede dove questa conferenza si svolge per gli ascoltatori di Radio Radicale. E allora, questa conversazione questa sera si svolge in questa sede, e senza dubbio è stata una settimana assai densa di avvenimenti. Intanto il tema del rapporto con Israele, dell'Unione Europea, è un tema presentissimo all'iniziativa politica dei radicali, e di questo sicuramente parleremo. Parleremo però anche, credo, della situazione interna in Italia, la politica interna, il governo, le dichiarazioni di Berlusconi, le dichiarazioni di Pannella su Berlusconi e come sono passate sulla stampa, e le parole che sono state trasmesse o scritte e le parole che non sono state trasmesse e non sono state scritte, vedremo perché. E poi ancora, naturalmente, tutte le vicende di una settimana assai densa che ci porterà quindi a spaziare dalla Svezia alla Cecenia, dai radicali che sono davvero i quattro angoli della terra, perché Pannella è a Stresa, però Emma Bonino, come sapete, è a Beirut, Daniele Capezzone da oggi è negli Stati Uniti d'America, Matteo Mecacci, della segreteria del Partito Radicale Transnazionale, è di ritorno dalla Mongolia, dove vi è stata un'importante riunione proprio sui temi dell'Unione dell'Organizzazione Mondiale delle Democrazie, dell'ONU. Quindi questi sono tutti i temi.
2: Credo che Cappato...
1: È Cappato.
2: No, adesso credo che si sia Cappato e, insomma, nel suo Occhicaino,
1: sì.
2: A Silon.
1: A Silon.
2: Quindi appunto davvero i quattro
1: angoli. I quattro angoli della terra. È la Farnesina radicale che si muove, certo, fra l'altro. Certo. E allora, Pannella, insomma, c'è solo l'imbarazzo dell'inizio, da dove prendere questa settimana, che fra l'altro, ecco, un'altra cosa che forse dimenticavo, la questione Sofri. Questa settimana ha visto un importante convegno che ha messo un punto fermo, almeno, su...
2: Ha visto ma non ha fatto vedere
1: gli ascoltatori di Radio Radicale.
2: Il presidente della
1: Certo. Ci sono state bellissime vignette di Vincino, però quelle si sono viste.
2: Sì.
1: Va bene, da che cosa cominciamo? Da Stresa? O no?
2: Forse potrebbe essere utile che
1: David
2: che ha l'elenco degli invitati e dei partecipanti all'organizzazione, brevemente faccia una analisi del tipo di partecipazione, che è singolare, devo dire, come è concepita, e ho trovato molti amici.
3: Sì, iniziamo un po' dal spiegare che cos'è questo forum Unione Europea-Israele, un'organizzazione che riunisce politici, intellettuali, giornalisti, professori universitari, e che ha come obiettivo quello di migliorare le relazioni fra l'Unione e Israele stessa. All'origine di questo forum vi è, fra gli altri, Avi Primor, un'importante personalità dell'Università di Tel Aviv, che del resto Marco Pannella incontrò nella sua ultima

0: incontro a lungo nella sua ultima visita in
1: Mi sa che lo
0: Israele.
1: incontriamo insieme, tra l'altro, o sbaglio?
0: No,
1: Ah, non lo ricordo adesso.
0: ma
1: Una banda.
0: e questo forum si riunisce 2 volte l'anno in occasione della presidenza italiana, si riunisce qui a Stresa con importanti personalità istituzionali, come ha ricordato il direttore del governo italiano. Dovrebbero esserci il ministro Moratti, il sottosegretario Mantica, era prevista, ma non ci sarà, la partecipazione di Gustavo Selva. Dovrebbe essere presente anche il presidente della regione Lombardia, Formigoni, l'unico politico in quanto tale presente e invitato soprattutto a parlare nei diversi panel che ci saranno nella giornata di domani è Marco Pannella. Marco Pannella che è anche insieme a François Zimeret, parlamentare socialista francese, l'unico parlamentare europeo, tra virgolette semplice, l'altro parlamentare europeo sarà Elmar Brok, che è il presidente della Commissione Esteri del Parlamento europeo. Numerose sono le personalità del mondo dell'economia, anche italiana, Massimo Capuano, per esempio, della Borsa Italiana, o il banchiere Profumo, e altri ancora che cercheremo domani
1: Non è il
0: di.
1: profumo di Londra, eh? È il nostro profumo.
0: Cercheremo domani di sentire personalità anche internazionali, Théoclein, avvocato francese che alcuni ascoltatori conoscono perché scrive spesso sulle pagine dei quotidiani francesi su Israele, numerosi ambasciatori, membri della Knesset. L'aspetto interessante, a mio avviso, di questo forum Israele-Unione Europea è che fra i 4 panel di domani ce n'è uno dedicato alle relazioni future fra lo Stato di Israele e l'Unione, e il titolo di questo panel parla per l'appunto della piena adesione di Israele all'Unione Europea come una delle opzioni. L'altre 2 opzioni sono l'adesione all'area economica europea e la nuova politica dei grandi confini europei, per cui una relazione più stretta in quanto vicino ma non in quanto membro, però il fatto che la piena adesione di Israele all'Unione Europea sia un'opzione discussa da questo importante forum, sostenuto anche dalla Commissione, è una novità, se ne parla sempre di più a livello istituzionale e Marco Pannella domani prenderà la parola per l'appunto su questo.
1: Sì, qui aggiungerei che in realtà poi il titolo ufficiale, dalle assonanze attuali, no, e passate, ha qualche cosa d'altro. In genere, mi pare si pensa, da parte degli organizzatori, da assonanze, che ci sono state e ci sono, assieme a molte dissonanze, ma sulle quali meno si parlerà, verso allargamenti possibili, ma non strutturali e istituzionali. Viene evocata la possibilità anche, tra le altre, del pieno ingresso di Israele nell'Unione Europea, e devo dire che credo che sia la prima volta che in questo forum questa tesi in qualche misura sarà esposta e cercherò, visto che gli oratori non sono molti,
0: Gli oratori,
1: in
0: giusto,
1: totale, su questo tema
0: su
1: siamo
0: questo
1: cinque.
0: sono 5, sono Oded Eran, che è l'ambasciatore di Israele presso l'Unione Europea, Mark Otte, che invece è il rappresentante speciale dell'Unione Europea in Medio Oriente, colui il quale ha sostituito Moratinos, Stefano Sannino, che fa parte del gabinetto di Prodi
1: Prodi.
0: per quanto riguarda le relazioni internazionali, e Rafi Melnik, che è del centro interdisciplinare di Ercilia, che appunto sta vicino a Tel Aviv.
1: Ma diciamo che nel convegno questo tipo di interventi ne saranno 20-25 al massimo. Poi interventini, domande credo in fasi di liquidazione dei temi subito dopo le relazioni. Ma io immagino che cercherò di essere preciso ma anche duro. Credo che la politica dei piccoli passi, dei realisti che qui sembrano essersi incontrati in passato, dovrebbero, mi pare, rendersi conto come l'utopia la più strana è proprio quella dei piccoli passi. Quindi perché in genere con i piccoli passi si va a finire rapidissimamente nei burroni, dai quali poi pare difficile poi risollevarsi. Vabbè, quindi questo in un momento di stanca, ma anche in un momento nel quale i problemi che vorrei sollevare e che avevo sollevato con la nostra iniziativa, ma non solo per l'Iraq, ma per l'Afghanistan e anche per Palestina e dintorni, adesso si sente parlare, vogliono ammazzare Arafat, bell'affare, fanno un martire, devo dire, oltre ad essere odioso il metodo, ho già detto che il fatto di aver ammazzato i due figli di Saddam, francamente, mi pare una politica abbastanza scema. Ah già, questo è un momento in cui mi viene proprio questo.
0: Chissà
1: Sono
0: perché.
1: scemi, appunto, chissà
0: Sì.
1: perché, no? E anche appunto rispetto a Saddam, bella notizia se un giorno lo beccano e lo ammazzano, a parte che non si era mai sicuro che è lui. Abbiamo visto Bin Laden che raccoglie funghi praticamente sereno mentre Bush c'è la faccia stravolta e addolorata. E credo che la carenza della politica, la vecchiaia della politica europea, israeliana, americana, non parliamo di quella frutto, credo, della fine della storia islamica, della disperazione, no? Tutto questo è un certo sintomo di forza, quello che stiamo assistendo. Sono i colpi di coda. Di un sistema e colpi di cose tremendi, disperanti, muoia Sansone con tutti i filistei, no? Ma fatta da questi che sono tutt'altro che Sansone, insomma. Abbiamo quindi Cecenia e tutto il resto, ma a questo punto credo che possiamo. Io vorrei, Massimo, partire, se sei d'accordo, ne avevamo un po' parlato, dall'organo ufficiale della Confindustria, se non vado sbagliato, se non vado errato, il Sole 24 Ore è l'organo del partito
0: Beh,
1: confindustriale.
0: è il suo giornale,
1: Sì, appunto, del partito che esiste da 50 anni, come gli altri speriamo sempre che si rinnovi, ogni tanto pare che si rinnovi, appunto, sembra un discorso che potremo fare fra poco, anche stasera stessa, sui rinnovamenti della politica italiana, per esempio. Ma dicevo, da questa cosa ci sono due fatti nuovi. Un attacco che pare scritto da un radicale sull'annuncio del condono, no, fatto in quei termini poi dal Presidente del Consiglio, ma proprio dico un corsivo di prima pagina che ha a fianco, come finestra, come riquadro, annuncia con grande rilievo, mi pare, che ci sarebbe, c'è la ricetta per la previdenza, ma c'è la ricetta per l'Italia. Perché in rapporto al discorso del condono, si va in terza pagina e si scopre che cosa? Che questa ricetta, ma poi tu l'avrai visto meglio di me, cioè le osservazioni, la ricetta è il progetto di legge di iniziativa popolare, poi invece sottoscritta, no? La proposta di legge radicale che sta lì e si accorgono adesso che la Commissione non ha manco cominciato a discuterla. In fondo implicitamente ma chiaramente è una denuncia, no? C'è questa linea, è la linea più radicale e loro lo dicono. Ma quindi su questo forse se ne parliamo un po',
0: Ah, va
1: scaviamo.
0: bene. No, anche perché in effetti io mentre ti sentivo, no, pensavo, Israele, sentivo anche David che diceva Israele nell'Unione Europea, c'è
1: Certo.
0: un'assonanza, perché adesso c'è il primo presidente del Consiglio in Italia che ha fatto proprio la posizione dei radicali su Israele nell'Unione Europea, grosso modo. Quindi pensavo
1: La
0: a
1: posizione, sì.
0: la posizione,
1: Si
0: certo,
1: chiama
0: nulla di più,
1: strutturale,
0: nulla di più, nulla di più. Quindi pensavo, adesso si aprono due strade davanti a queste 2 ore, che dovremo percorrere tutte e due, da un lato la politica estera, perché tu hai toccato Arafat, l'America, c'è un'intervista di Villepin sull'Express, quindi insomma tutta questa cosa,
1: Cancun,
0: Cancun, e
1: che poi
0: poi i radicali, quello è un filone. L'altro filone invece sono le storie italiane, anche queste, Israele nell'Unione Europea evoca anche le storie italiane, perché il metodo è lo stesso, insomma, è l'articolo 18, le pensioni, ecco queste cose qua.
2: Cominciamo allora dalla strada italiana. Tu citavi questo articolo che è sul Sole 24 Ore di oggi, è richiamato in prima pagina, è un articolo firmato da Luciana Barbetti e Eugenio Bruno, si ritrova a pagina 3 e c'è effettivamente, come dici tu, una notizia interessante che non avevamo letto da nessun altro giornale. C'era una volta la riforma vera e bipartisan. In genere quando si dice c'era una volta vuol dire che ora non c'è più. E inizia così questo articolo: una riforma strutturale delle pensioni proposta dalla maggioranza, ma che piace anche all'opposizione. Eliminazione delle pensioni di anzianità, innalzamento immediato a 60 anni dell'età minima, contributivo per tutti, equiparazione totale fra fondi chiusi e aperti. 8 articoli che affrontano tutti i nodi della previdenza pubblica e il cuore di un progetto di legge presentato l'8 luglio 2002, quindi grosso modo un anno fa. E l'iniziativa, scrive, però poi vediamo che l'iniziativa è un'altra, però insomma diciamo, l'iniziativa della firma è del deputato azzurro Andrea Di Teodoro e di altri 14 parlamentari di entrambi gli schieramenti, 14, 7 forzisti, Di Teodoro, Bertolini, Cesaro, Di Luca, Falanga, Lainati, Taormina, 4 esponenti di AN, Bellotti, Landi di Chiavenna, Maceratini e Raisi, il centrista D'Alia e i 3 deputati della Margherita, Annunziata, Giachetti e Mazzucca. Poi c'è il colpo di scena nell'articolo, perché in realtà questi hanno firmato, però in realtà, scrive, questa proposta di legge faceva parte originariamente di un gruppo di 25 iniziative popolari predisposte dai radicali italiani ed era sottoscritta da decine di migliaia di cittadini. Poi segue, l'articolo è molto preciso come nello stile del giornale e dettaglia tutti i passaggi di questa legge, però la cosa singolare è questa presentazione. Allora la riforma c'è, è una riforma che non è la macelleria sociale, è qualcosa, anzi è vera, bipartisan, va bene a tutti, e però l'articolo giustamente denuncia questa riforma è rimasta nei cassetti. Che vuol dire che la Confindustria oggi dia questo risalto?
1: Prima dicevo il partito confindustriale, lo dicevo non in termini negativi, cioè sono 50 anni che la Confindustria rappresenta l'organizzazione politica, credo che questo lo accettino anche loro, no? Dell'imprenditoria organizzata italiana, a partire storicamente da quella parte delle imprese italiane che erano le grandi imprese delle grandi famiglie, no? Che poi rappresentavano anche rappresentavano gli interessi del mercato e dell'impresa, ma in realtà rappresentavano gli interessi della scelta protezionistica fatta sempre dal mondo delle grandi famiglie, no? E della grande industria, e che ha sempre penalizzato la realtà sia della piccola e media impresa, ma indirettamente poi anche ha condizionato la situazione dell'agricoltura italiana, che era l'altro grande volto della, no, realtà sociale del nostro paese e nella sua collocazione internazionale. Io credo che a questo punto vorrei rivolgermi proprio, non so se qualcuno glielo dirà, ma con molta calma al presidente uscente ormai della Confindustria, al presidente D'Amato. Sarebbe da dimettersi. Tra l'altro, se lui lo facesse, a questo punto credo che si aprirebbe un dibattito di cui lui sarebbe colui che lo conquista, colui che lo propone, si dimetta. Quando lui non era presidente della Confindustria è venuto a Torre Argentina e gli ho raccontato che vedendo i nostri programmi referendari, quindi quelli immediatamente precedenti a questi progetti di iniziativa popolare, no? Che sono stati la conseguenza dell'opera di demolizione di quel progetto referendario da parte della Corte Costituzionale e poi di Berlusconi, che disse che era un referendum comunisti, dicendo non andate a votare, la gente lo ascoltò, non andava a votare, questi poi li farò io, e lui fa i condoni e si fa beccare a calci in faccia proprio davvero dal partito confindustriale, al quale teneva molto, anche se ormai mi pare che lui riesce a tenere semplicemente a un altro partito che in realtà è potente e sgangherato, è prepotente e sgangherato, è il Partito Vaticano. Se dà un ordine a un cardinale, bene o male possiamo essere certi che si trovano corrispondenze governative e paragovernative. Nel momento in cui vi sono necessità del mercato, urgenze del mercato, urgenze della condizione sociale ed economica non solo del paese ma dei cittadini, delle famiglie, come direbbero loro. Ebbene, a questo punto D'Amato, non presidente della Confindustria, come ho raccontato, mi mormorò, bofonchiò: ma come? Questo è il mio programma. Quando gli feci vedere, eravamo ancora nella fase della presentazione del referendum. Da allora è scomparso. Sui referendum abbiamo dovuto constatare che la Confindustria e il Sole 24 Ore hanno mancato totalmente di appoggiarli prima della prevedibile messa a morte del progetto nel suo insieme dal golpismo tradizionale della Corte Costituzionale. Ci hanno lasciati soli lì, ci hanno lasciati praticamente soli, hanno accettato di usare il tempo televisivo sull'articolo 18 perché glielo davano, ma se no non hanno fatto nulla, l'hanno usato anche male. A questo punto l'organo ufficiale riconosce che noi abbiamo cominciato a raccogliere, le elezioni sono state nel 99?
2: Le elezioni nel 99, le elezioni europee.
1: Sì, sì. Le politiche.
2: No, le politiche sono 2001.
1: Comunque dal 2001 c'è la proposta che poi successivamente, 7 mesi dopo, abbiamo potuto vedere sottoscritta e presentata in Parlamento dai parlamentari, che è stata ricordata, e sul Sole 24 Ore, sulla presentazione di questo progetto di proposta di legge, se n'era accorto? Eppure noi continuiamo a dire: ma cosa fate? La giunta della Confindustria se n'era accorta? No, con un modo subalterno, avendo vinto Berlusconi, e Berlusconi ha detto niente, no, stando per vincere Berlusconi, no, che pensi mi, lasciamo stare, lo faremo quando avremo la maggioranza. La Confindustria ha seguito questa indicazione, praticamente ignorato non solo il referendum, ma ha ignorato i progetti di legge, le proposte di legge come questa, e oggi sono molto soddisfatto, oggi a partire da questa ignominia, nel senso che è vile come il bronzo, insomma, la motivazione per la quale ci vogliono i condoni, condoni, condoni, condoni. Tremonti aveva avuto parole di fuoco, i condoni come espressione della dissipazione partitocratica dell'economia e del diritto in economia, no? A questo punto abbiamo questo grosso attacco che è fatto in prima pagina contro la politica in generale economica del governo, in particolare partendo dal condono. Dopodiché abbiamo questa che io potrei definire un'apologia di una proposta di legge, cioè, perché l'ha scavata in tutti i suoi significati. Allora io vorrei dire: perché non ci pensi? Guardate, non è una cosa iattante, un ultimatum che non posso fare. Vorrei suggerire al Presidente della Confindustria e ai membri della Giunta: perché non si dimettono? Dicendo: abbiamo fatto fiducia, ma dicendo anche: ci sono questi progetti di legge, abbiamo 2 anni per approvarli. Bisogna chiedere in commissione, questi 14 parlamentari, ma anche le altre forze politiche, possono chiedere, a meno che Giachetti a sinistra e non so chi altro a destra non vengano minacciati di espulsione, perché se si parla di pensioni, di politica economica seria e via dicendo, anche in questo chi detiene il potere nel centrodestra e nel centrosinistra praticamente hanno le stesse posizioni. Bisogna aspettare, non è il momento, non ci vogliono conflitti sociali. Io invece credo che, per esempio, non solo in Italia, ma per Israele, dappertutto nel mondo arabo, il problema è passare da delle lotte che sono fatte per la religione, per lo Stato, per tutte queste menate atroci, queste malattie atroci, e sono fatte per guadagnare dei conflitti sociali grandi, internazionali, nazionali. Questo è un paese, è civile se vi sono conflitti sociali contrapposti su disegni Tra l'altro, normalmente sono conflitti sociali di ceti emergenti, no? Di grandi masse insoddisfatte e di ceti già dominanti, no? Che continuano a voler resistere. E lo scontro, il conflitto sociale è quello che la posizione liberale postula come ricchezza, mentre tutta questa roba, tutti sono d'accordo, tutti dicono ma non ci vuole conflitto sociale. Però intendiamoci cosa si intende. Se naturalmente uno fa le barricate e chi è al governo ritiene di non poter rispondere come la Thatcher, si sapeva che avrebbe risposto alle eventuali barricate, che credo che in Italia appunto non ci sia un Thatcher o una Thatcher nei due schieramenti. Io non parlo dei contenuti, parlo di chi convinto di qualcosa lotta e fa un conflitto sociale contro i già potenti a favore di coloro che devono divenire forti perché sono gli esclusi, no? dalle evoluzioni tecnologiche, internazionali e via dicendo, da quelli che sono i nuovi interessi, le nuove professioni e anche le nuove età. Leggevo oggi in quel giornale che è l'organo ufficiale della posizione progressista, tra virgolette, europea, Le Monde, francese Le Monde, e a si è continuato e diceva, beh, ma fra 15 anni metà dei francesi saranno ultra sessantenni, e poi diceva, ma l'ultra sessantenne non è più soggetto passivo della vita sociale perché può continuare a lavorare molto bene. Tesi nostra, credo, da più di 20 o 25 anni, dei comizi, delle varie posizioni, e quindi allora io dico questo, perché non ci pensate davvero? E poi devo anche dire, ma cioè, ci ascoltano, lo sappiamo, molti imprenditori, giovani, vecchi, grandi, piccoli, eccetera. Ma è possibile che non ce ne sia uno di voi che abbia il gusto dell'impresa e anche in qualche misura di smetterla con questa eredità del fascismo, quello antidemocratico e poi quello democratico, del corporativismo, no? Dello stato delle corporazioni, come che stiamo vivendo, e giochi la carta invece della fiducia al movimento radicale, alla storia radicale, al personale radicale. Io penso che sia necessario che questo accada, ci è necessario, ma non per vivere e crescere come corrente fondamentale del dibattito contemporaneo, ma in quanto opportunità di governo di situazioni che sono sempre più drammatiche, nelle quali i fatti e la Confindustria ci danno quotidianamente, sono costretti a darci oggi esplicitamente ragioni. Questa è l'osservazione che faccio. E in più vorrei rivolgere un appello, un invito ai 14 parlamentari, no, che hanno sottoscritto e presentato d'intesa con noi questo testo, perché esigano che venga iscritto all'ordine del giorno della Commissione.
2: Certo, e questo magari potrebbe essere interessante che Radio Radicale poi li ascolti, questi 14 parlamentari. Va bene, tanto due al giorno, una settimana.
1: No, ma diamogli un piccolo preavviso, di modo che possano riunirsi,
2: anche.
1: Constatare che sono stati per molti motivi costretti a distrarsi anche noi magari da quel progetto. E così ci possono dire che cosa hanno già ottenuto con il Presidente della Commissione e quali sono le reazioni dei rappresentanti ufficiali in quelle commissioni parlamentari dei propri partiti, perché anche questa è una verifica da fare.
2: Oh, dalla questione Confindustria, tu hai già toccato, già insomma una notizia, cioè questo invito di D'Amato alle dimissioni. Fra l'altro D'Amato oggi ha una lunga intervista sull'Espresso, mi pare, anche lui, sì, o sull'Espresso o sul Panorama, non vorrei sbagliare, ma insomma il Presidente della Confindustria è intervistato proprio po' come bilancio di quasi fine del suo mandato, quindi intervieni su un argomento d'attualità.
1: Spero che, ecco, invece il Presidente della Confindustria ascolti un po' questa mia provocazione a fare, no? Che non è appunto, come vedevo, credo priva di senno e di ragionevolezza e di efficacia, e anche mi auguro che poi non finisca, ma sono certo di no, perché come imprenditore mi pare vada benino, bene, e sia bravo, che non finisca a fare, non so, il direttore della Malpensa 2 o della, no, dell'aeroporto del Littorio 3, eccetera, insomma.
2: A fare l'aeroporto di Littorio,
1: no, sì, vabbè, più o meno, no, vabbè, ormai.
2: No, ma infatti.
1: Tra l'altro lì vicino mi pare, insomma, sarà fatta adesso una cosa intitolata Italo Balbo, certo. Molto giustamente, mi pare opportunamente, perché certo. Non era certo il quadrumviro Balbo, era il trasformatore.
2: Ah, beh, certo.
1: Balbo, appunto, tutto quanto, cosa che c'era, quindi punto e basta.
2: Vabbè.
1: No, quella c'è, il trasvolo c'era, voglio dire.
2: Il trasvolo c'era.
1: Certo, in Francia c'era Saint-Exupéry, però c'era anche Malraux.
2: Anche capito? Malraux,
1: quindi, ecco appunto, quindi voglio dire, Balbo era noto semplicemente per quello, per il resto chi si è mai accorto poi che esisteva?
2: Beh no, a Parma, Parma se ne accorsero, ecco, però darsi, lo presero in considerazione, ma mi consentirai di preferire gli orologiai ai trasvolatori,
1: certo.
2: Ma questo è un altro discorso, ci porta lontano.
1: Quello
2: era una bellissima figura, Picelli, l'unico antifascista che sconfisse Balbo.
1: Sì.
2: E poi morì in Spagna, ucciso dal fuoco, diciamo, amico, perché non era comunista e quindi venne ucciso.
1: Certo.
2: Va bene, allora, da Italo Balbo però non è una divagazione, perché siamo arrivati ai condoni, però questa settimana, diciamo, la questione del condono non è stata precisamente la cosa peggiore che il governo e il presidente del Consiglio hanno combinato, perché ce n'è un'altra. Tu a un certo punto hai fatto un comunicato,
1: sì.
2: Poi lo hai ulteriormente limato, e poi addirittura hai fatto una cosa che talvolta fai, ma non sempre. Addirittura hai anteposto, hai fatto una piccola prefazione al comunicato per i direttori del telegiornale.
1: Due ore e mezzo prima. Quindi.
2: Una cosa singolare. Il comunicato in qualche misura è passato, non molto, anzi quasi perché...
1: banalizzato, cioè appunto banalizzato, che è una forma di censura.
2: Ecco, la forma di censura in particolare riguardava l'ultima parola, sì. Proprio. Tu a un certo, sì, punto a Berlusconi fai tutto un discorso in cui dici, sì, la cosa può apparire anche segno di affetto, e in parte lo è, però è anche di indignazione. Scemo.
1: Sì, scemo. Come,
2: scemo,
1: quattro...
2: come il...
1: A scemo...
2: Sì, ma era una cosa, certo, anche di assemblea per certi versi.
1: Credo di grande comunicazione.
2: Assolutamente.
1: E infatti era tanta di... E qui vorrei che Benedetto Della Vedova, tutta una parte del nostro partito...
2: Con la quale... comunicazione.
1: Sì, cioè continuo a dire che non è possibile fare battaglie politiche se non si riescono a rimuovere questa... Anzi, se non si riesce a questa ideologia e questa pratica... della censura assoluta di quello che ha giusto a volte giudizio, ha sensibilità o ha paura di chi è manovratore, no? Può essere efficace. Ed è la storia radicale, costantemente l'abbiamo visto, no? Non erano solo divorzio, aborto, ma poi finanziamento pubblico, tutte quante altre. Lo stesso, qui una piccola cosa, dinanzi ad una topica, perché per la verità, topiche, ognuno di noi prende le sue, e certo che le topiche come l'alcol, insomma, in vino veritas, no? In topica veritas, però topica era. La cosa più grave è stata quando poi invece lui ha precisato. Cosa ha precisato Berlusconi? Ma no, a me mi ci voleva far fare il paragone fra Saddam e Mussolini, siccome io sono patriota... Questa è la cosa gravissima. Siccome sono patriota, devo dire, quello non ha ammazzato nessuno, che mandava in vacanza gli accordi, tanto da farci venire la nostalgia per un buon dittatore così, anche per il futuro, perché insomma, fra un dittatore così, che manda in vacanza in luoghi celeberrimi, oggi, gli oppositori, e devo dire, l'umiltà di opera di Silvio Berlusconi, sarebbe meglio quel dittatore lì, tra virgolette, insomma, no? Molto meglio, lui non è che ne sarebbe capace. Devo dire anche perché poi in fondo Mussolini era onorato da ben altri oppositori in condizioni tragiche e drammatiche di quanto non sia onorato Berlusconi dagli oppositori di oggi e dal tipo di opposizione di oggi. per tanti versi fotocopia, no? Anche se ho sempre detto che fra palermitani e corleonesi differenze ci sono, no? E quindi non si può parlare di fotocopia, però mafiosi gli uni e mafiosi gli altri, insomma.
2: Sì, ma tu eri rimasto all'aspetto della comunicazione, sì, non perdiamo
1: allora,
2: questo filone.
1: Io dico a Semo, io sono certo, e tutti lo sanno, che negli autobus, fra la gente, fra quelli che urlavano nel corso delle festival dell'Unità, dicevo, però Pannella però ha detto a Semo, in fondo c'ha ragione. C'ha ragione anche forse a non volere mai farne ogni volta una tragedia. No, perché uno si rompe pure le palle, insomma, vabbè, se abbiamo una tragedia da dire quello là. Mafioso, ladro, amico di Pannella pure per un certo periodo, che era un'altra responsabilità grave che ha avuto, per un periodo corto diciamo, però l'ha avuto, e quindi queste sono le gocce quotidiane, no? Il distillato delle posizioni politiche. Alla vigilia noi abbiamo fatto in una sede prestigiosa, la sala del Mappamondo della Camera dei Deputati, un convegno scientifico e civile di indubbio rilievo e importanza. Risultato, siccome lì abbiamo poi, siamo venuti a scoprire qualche altare, qualche pentola, e abbiamo dimostrato che ormai da 15 anni in Italia c'è una Presidenza della Repubblica che è una cosa che è nata per impedire ai presidenti della Repubblica di esercitare liberamente i propri poteri. Ecco, no, quindi differenza. Ho accennato questo discorso. L'abbiamo documentato anche dai comunicati successivi, che hanno visto un giurista del livello internazionale, come Ferri, il professor Ferri, che a un certo punto, sapendo che parlava lì in quella sede, sapendo che parlava anche quindi alla stampa, abbiamo detto, beh certo, forse dinanzi a questi due comunicati, ma io credo il problema è che il professor Ferri aveva sotto gli occhi i due comunicati. Io di comunicati della Presidenza della Repubblica, dal caso Leone prima, Lockheed, al caso Moro e via dicendo, me ne ho sotto gli occhi almeno una quarantina, i comunicati volti a distruggere l'immagine di Pertini. No, in certi periodi. Quindi, siccome ho proposto l'attenzione a questo, immediatamente cosa hanno fatto? Mi hanno dimostrato che è vero che i presidenti purtroppo rischiano di non contare nulla perché la Presidenza della Repubblica se ne incarica, no? E a questo punto subito si è dimostrato che avevo ragione io, cioè che il Corriere della Sera, cui si deve questa cosa, come equivalente un momento a delle scelte che portavano poi Pasolini in prima pagina del Corriere della Sera, no? Ricordiamolo, con Ottone, poi devo dire, era Ottone che aveva questo senso giornalistico, civile, eccetera, beh, che il nuovo direttore del Corriere della Sera la domenica fa l'articolo di fondo sul caso Sofri augurandosi, no, che la grazia venga concessa. Bene, il Corriere della Sera, non so cosa è successo, io dico è successo nella Presidenza della Repubblica, non c'è altra spiegazione. È successo che il Corriere della Sera, a parte un paio di articoletti, veramente articoletti, ha lasciato cadere anche il convegno, pur avendo un redattore presente. Stampa e Repubblica hanno fatto qualcosa, ma le televisioni non hanno fatto nulla e hanno fatto quella forma di censura che è proprio del nulla. L'indomani hanno fatto questa censura invece molto più caratterizzata. No, io non ho detto scemo nel linguaggio corrente di ogni giorno, no, indirizzando in qualche misura le reazioni che c'erano da parte di tutti, degli amici e dei nemici, no? Alla seconda uscita in poco tempo di Berlusconi. Quindi
2: questo è un tema che tu affronti spesso in modo provocatorio, sì, nei comitati nazionali radicali, anche in polemica, sì, con altri dirigenti del partito. E dici, ma in realtà noi, quando, se dovessimo azzeccare la la battuta giusta, il comunicato giusto, sarebbe il momento in cui esso diventerebbe clandestino.
1: È la nostra storia. Sì. Il referendum contro per l'abolizione del concordato e la sostituzione e l'abolizione dei codici fascisti sarebbero stati plebiscitati. Era come la cosa scemo ieri. La Corte Costituzionale immediatamente ha fatto il golpe.
2: Non resta che sperare in una distrazione, allora.
1: Ma sì, ma anche nelle contraddizioni, nelle debolezze della situazione internazionale, nella nostra inventività o nelle nostre capacità, in fondo, di trarre forza dal camminare sulla terra, non con le macchine blu, con le scorte, ma in fondo camminando per le strade può darsi che un po' come Anteo, noi continuando a battere la terra riusciamo miracolosamente a riproporci e a ritrovare forza per lasciare tracce, le tracce del nostro cammino, nella vita, nella coscienza e nella storia di questo paese, insomma. Però sorge il problema, infatti ho dettato, perché non potevo, ero una risposta ad un amico forumista, un compagno radicale, Vasco Carraro, proprio a partire da questo episodio.
2: Sì. Questo di Berlusconi.
1: Questo di Berlusconi, ma nel quale ho sentito l'urgenza subito di preannunciare a questo punto che magari stasera, se abbiamo tempo, modo, vorrei spiegare perché nella situazione data, con questo scemo, no, che fa queste scemenze, non dobbiamo perdere di vista la situazione d'assieme. Questo è anche però il Presidente del Consiglio. Ora, Berlusconi non sa che il Presidente del Consiglio in un regime parlamentare non rappresenta tutti gli italiani, non rappresenta il Presidente della Repubblica, non lo sa, e quindi fa l'altra gaffe. Ma io ho sempre detto, lo conosciamo, è però il Presidente del Consiglio. Ed è il Presidente del Consiglio sulla base di voti parlamentari e sulla base di un voto che io ritengo non democratico come il regime, ma che sicuramente è munito di quella legittimità che il diritto internazionale riconosce a chi occupa, appunto, non può farlo in questo momento in Iraq in modo definitivo, a chi occupi un territorio attraverso golpe o guerre, eccetera, ma dimostra di poter esercitare la sovranità in quel territorio, quindi gli si riconosce, no? Gli si dà la rappresentanza di quel territorio. Quindi a questo punto io penso che tanto più se è vero, come è vero, che non ci sono proposte, lotte, interessi di una opposizione come alternativa al governo del paese e al governo Berlusconi, e questo è importante, cioè, oggi nessuno riscontra, loro stessi dicono che le devono creare, una politica di alternativa, non di successione, perché Berlusconi è succeduto a loro. Loro succederanno a Berlusconi e si terranno l'Italia per 20 anni, se così vanno le cose. Cioè Berlusconi come uomo della provvidenza, del regime, della partitocrazia e dei suoi, tra virgolette, nemici. Noi dobbiamo fare l'impossibile perché questo non accada. E io di questo ne sono convintissimo. Cioè, ho ricordato, non so come l'ho presentato, che una persona grosso modo potrei dire fra le 30 o 40 che in Italia, a mio avviso, sono meglio attrezzate per fare previsioni, perché conoscono le cose evidenti e le cose implicite, conoscono molte delle cose evidenti e note e molte di quelle ignote. Mi pose un mese fa questa domanda, un mese e mezzo fa: Marco, ma tu gli dai anche solo 1 milione, una possibilità su 1 milione a Berlusconi di farcela? Ora, premetto, questa persona non è assolutamente stata affatto, devo dire proprio affatto, preconcetta nei confronti di Berlusconi, per dire, ognuno ha le sue caratteristiche. Sicuramente condivide in parte i nostri giudizi e i miei giudizi su questa, tra virgolette, opposizione, sulla sua capacità di governare se stessa e gli altri, a me la cosa mi ha un po' impressionato. Io per la verità stavo dicendo, ma dico no, io gliene do almeno una su 10. Ma poi non manco detto, no, beh, una su 1 milione, ma gli do una, cioè non ci sta, non c'è più niente da fare. Ecco, dinanzi a questa, naturalmente le persone importanti così pensano, è chiaro che già hanno il dovere di lavorare per, come dire, non avere il peggio del peggio e non essere del tutto estranea o considerato nemico, no, da chi naturalmente è nutrito da Berlusconi col suo fallimento, no? E viene restituita. E quindi la mia posizione, no, a maggior ragione noi dobbiamo insistere, perché le responsabilità di gestire aspetti fondamentali della politica democratica del nostro paese, che è quella della politica internazionale, mantenendoci i ministeri, tutto quanto loro, però deve cessare l'ostracismo nei confronti di Emma, nei confronti del partito, nei confronti miei, e stucismo che a questo punto è ostracismo che è stupido, scemo, no? Irresponsabile e un po' suicida anche. Perché, ecco, siamo qui a Stresa su questo tema, no? Israele e l'Europa. Noi stiamo ormai per iniziare la fase finale della presidenza italiana. Non hanno fatto nulla di concreto. Se l'avessimo gestita noi questa storia, sarebbero stati 60 giorni di lavoro. Ma conoscendo il tema, io personalmente avrei saputo che cosa chiedere di minimo ad un mucchio di israeliani, parlo di israeliani importanti, per ogni giorno fare un passo nella direzione giusta. L'adesione, ecco, con noi a gestire una politica estera, non parlo quindi, non è questo che rivendico, io sono certo che l'adesione, calcolando l'Europa, calcolando l'America, l'Israele, l'adesione di Israele è cosa che si può provocare in 2 o 3 anni al massimo. Al massimo. Naturalmente poi uno dice sei matto. Però me l'hanno detto sempre le volte in cui poi siamo riusciti a dire dalle grandi alle piccole cose. Adesso vedremo il caso Sofri. Il caso Sofri è un caso che ci buttano addosso, lo dico a un passant. Ma è indubbio che a questo punto noi abbiamo chiarito a noi stessi, al Paese e al Presidente Ciampi. Certo, il problema è che lui lo sappia. Il Presidente Ciampi non ha tempo di sapere tutte le cose che deve sapere, di leggere tutto quello che deve leggere. E quindi c'è questo problema, ma subito dopo c'è il dovere di dare o non dare la grazia a Sofri. Ecco, e c'è il dovere di darlo. Direi che non ci dovrei di dare la grazia o di dare la notizia che non si dà la grazia, ma prendere la decisione. Perché ogni cosa ha un suo tempo, in politica come nella vita personale di ciascuno, ma in politica, essendo grandi fatti complessi, storici, eccetera, ha maggior ragione. Quindi io credo che occorrerà, con una marea di cose che abbiamo, di impegni che dobbiamo assolvere, occorrerà ben presto organizzare la fase che abbiamo già condotto, no, sul principio di legalità, sulla Costituzione, sul Parlamento, sulla Corte Costituzionale, sulla Camera dei Deputati, lo stesso sul tema della clemenza, insomma, no, la figura di clemenza. E quindi a questo punto c'è il dovere di decidere quello che gli pare. Mi auguro che in questo caso non decidano le vaccarellate, come l'hanno deciso, anche quella della Camera dei Deputati, e che qui non decidano di ritenere immaginabile il proseguirsi della detenzione di Sofri, perché di questo si tratta. E quindi sono qui per dire, da qui, se qualcuno del governo ci ascolta, è questo. Credo che ormai è urgente che Emma Bonino venga, come già nel 94, come dire, incaricata di guidare la delegazione italiana all'ONU sui dossier Tribunale Penale Internazionale con il suo proseguirsi, moratoria della pena di morte, poco viene sottolineata che il Parlamento europeo ingiunge alla Presidenza italiana di presentare e sostenere questa posizione. C'è il problema del dare al cammino per la creazione dell'Organizzazione Mondiale della e delle Democrazie il colpo d'avvio che nel 1994, grazie probabilmente all'incredulità anche di molti, riuscimmo ad avere a far dare l'Assemblea Generale dell'ONU per il Tribunale Penale Internazionale, ora per l'Organizzazione Mondiale della e delle Democrazie. C'è il fatto che ho sottolineato già da tempo anche al Ministro Frattini e alla Presidenza del Consiglio, che l'Unione Europea ha rappresentanti, ha avuti sul conflitto arabo-palestinese. L'Unione Europea non ha ancora designato e non pensa di designarlo, gli ha messo la pulce all'orecchio, il rappresentante dell'Unione Europea in Iraq. Scherziamo. In più esiste il fatto che l'Italia, faremo l'elenco, sta accumulando una serie di disavventure e di bocciature gravi, una per una, ma anche per la nostra immagine, su molti importanti incarichi internazionali del sistema delle Nazioni Unite. Ne parlerò domenica prossima, se non se ne parla, se non si decidono. Ma sicuramente non comprendo come sia possibile che continui l'ostracismo nei confronti di Emma Bonino, per esempio quando il non avere una Emma Bonino e l'avere un personaggio valido come il personaggio che è morto a Baghdad, ma come commissario ai diritti umani, qui passano i commissari, in questo modo tragico e nobile, per l'ultimo, ma la regola è che i commissari non riescono a fare nulla, perché il commissario ai diritti umani ha dei compiti importantissimi, ma non gli viene data una lira, non gli viene data una possibilità, mentre questo compito dell'ONU è uno dei compiti costitutivi stessi dell'ONU. E allora, per esempio, su questo lo dico. Non so se poi accetta o decide che accetta, o se ci chiede il consiglio, se la consigliamo ad accettare. Perché, lo ripeto, è un incarico che, proprio perché così in teoria prestigioso, smunito di una lira, di un soldo, di un apparato, di tutto quello che è necessario per operare, a questo punto non ci sono molti concorrenti a volerla. Per quel che noi sappiamo stanno venendo fuori, perché il governo italiano o non propone nessuno o propone persone che non reggono il confronto con candidature degli altri paesi. È accaduto il costo, è accaduto altrove, sta accadendo per il Medio Oriente e la polemica nei confronti della Commissione, del Consiglio, a parte questi giorni, queste settimane in cui c'è ancora la Presidenza del Consiglio italiana, invece non viene fatta. E a questo punto tanto vale dire, se qualcuno se ne accorge, lo ripeto, ho già affermato in questa sede di avere a più riprese per un paio di mesi fatto sapere, non a una sola persona, del mondo del governo, che il ministro Tremonti a Bruxelles voleva assolutamente avere una cosa che nessuno voleva, l'Eurostat. Mentre, e per avere l'Eurostat, noi abbiamo perso la possibilità di avere un direttore generale che avrebbe sbaragliato le concorrenze se l'Italia avesse davvero voluto questo. Ecco, questo faccio un esempio preciso. Allora, a furia di fare esempi precisi, c'è l'altro esempio preciso, Gianfranco Dell'Alba, adesso ha assunto l'iniziativa su quel che riguarda questa roba Eurostat e Prodi, perché? Perché il 23 settembre, mi pare, il 25, ecco, questi sono giorni incredibili. Il 23 parla Berlusconi all'ONU. La sera è confermata, volevano annullarla dopo l'altro giorno, una grande, importantissima cena della comunità ebraica americana internazionale offerta a Silvio Berlusconi. Vediamo se gli chiederanno qualche domanda in barra, ma il fatto stesso che invece sia confermata. Il problema è che nelle coulisse già chiedono, già qui ne stiamo parlando.
2: Certo.
1: E beh, prima ancora della presidenza italiana, Berlusconi ha detto voglio, eccetera, le nostre cose.
2: Sì, Israele nell'Unione Europea, la Turchia
1: nella Turchia, certo, la Russia, poi insomma,
2: la Russia detto, lo vuole lui,
1: adesso
2: mi pare di no, ecco.
1: Lungo, vabbè, però era tutto.
2: Appunto.
1: Ora, appunto, comunque sulla questione di Israele io dico che non è stato fatto nulla, anzi, come sull'altra cosa, l'impegno solenne, la moratoria della pena di morte, non hanno fatto poche cose male. Riescono magari a perdere perfino questa. E allora, diciamo, tutte le pubblicazioni, nessuno che tocchi Caino, e gli esperimenti che stiamo facendo, andando in giro dappertutto nel mondo, Emma, Sergio Delia, Elisabetta, tutti quanti, no? Che vanno, e si torna in una situazione che chiaramente dovrebbe passare questa moratoria con estrema facilità. E invece loro sono convinti che non ce la faranno. Io li vorrei invitare ad avere, se non più fiducia in se stessi, che capisco che è un proprio problema, ma un po' più fiducia nella fortuna se è aiutata da noi.
2: In sostanza, scusa la sintesi estremamente rozza, tu, oltre ad articolare, anzi principalmente articolando questo ostracismo nei confronti dei radicali, che pure hanno le idee che poi il governo prende e non riesce a mettere in pratica, tu dici qui non è solo la politica interna, anche la politica estera, che è un po' il fiore all'occhiello,
1: la politica è la politica,
2: appunto.
1: Interna, estera,
2: anche qui siamo ai condoni, insomma, lì ci sono i condoni, qua ci sono le sconfitte, le mancate nomine,
1: le proclamazioni in luogo dell'azione.
2: Ho capito. Senti, siccome è già passata un'ora, però mica è stata poco densa. Visto che siamo qui, il tema di Israele, però adesso approfondiamolo un momento, perché oggi sui giornali, a parte il Sole 24 Ore, sì, di cui abbiamo già parlato, insomma, i giornali prime pagine oggi hanno un protagonista che era fatto la situazione del Medio Oriente, l'America, tutta la settimana il Foglio è stato meritorio, ha pubblicato tutta una serie di documenti di primissima mano sul dibattito che poi in America c'è, insomma, non c'è solo Noam Chomsky, ci stanno diverse articolazioni diversamente interessanti. Ecco, tu la proposta di Iraq libero prima l'hai riproposta, insomma, l'hai
1: rievocata.
2: È giusto dire rievocata, riproposta. Oggi però, io te lo dico sempre, vabbè, è una mia mania, però è d'attualità, insomma, perché di questo parlano, nel male e nel bene, insomma. Tu prima dicevi scemi, vogliono ammazzare, però che altro possono fare?
1: Appunto, occorre fare non quello che dei non violenti, perché non è necessario essere gandiani per essere ragionevoli e ragionevolmente creativi e non estremisti di un pragmatismo che non è pragmatismo ma è andare a tentoni. Voglio dire, io credo che noi non siamo niente di straordinario se ci consideriamo, evidentemente se ci compariamo poi è un altro problema, se ci confrontiamo, ma che cosa abbiamo detto? Non è necessario forse iniziare le attività belliche ufficiali. Chiedemmo 15 giorni ancora. Tutto quello che oggi sappiamo che è accaduto nel frattempo è vero. Se si fosse atteso ancora un paio di settimane, avendo già il 27 febbraio Bush capito che bisognava convertire le cose e detto Iraq libero, 27 febbraio, mica prima, a questo punto la responsabilità del governo italiano, che malgrado che la fosse appoggiata da 501 parlamentari, la maggioranza assoluta di quelli di destra e una fortissima maggioranza di quella relativa di quella di sinistra, no, appoggiavano questa richiesta. Se il governo avesse solo chiesto di iscrivere all'ordine del giorno dei lavori un lunedì questa proposta, questo metodo, che era incalzare con l'offerta di salvacondotto, di, non di impunità, ma di immunità, no? In questa fase a Saddam, beh, Saddam

Da soli non se la facevano con Saddam, no? O con le loro contraddizioni, però ce la stavano facendo con tutti i generali, come i fatti hanno dimostrato. Ma i fatti dimostrano che il problema che abbiamo posto è che era subito che l'ONU dovesse fare quello che sembra stia per fare con un salto teorico e pratico di grande importanza in Liberia. Cioè a un certo punto amministrazioni fiduciarie, no? Amministrazioni politiche quindi. Io ho fatto dei nomi che erano Amartya Sen, Rocard, ma era solo per dire occorreva dare al governo transitorio alleato necessario e sostenuto dalle forze di occupazione o di liberazione, no? Statunitensi e britanniche e degli altri alleati. A questo punto credo che le cose poteva avere Rocard o Amartya Sen, o questa procedura. Significava dar corpo evidente a che cosa? Al governo democratico delle situazioni. Che diveniva e non violento, no? E laico. Questo diveniva qualcosa che poteva, attraverso il volto umano, senza fare, non bisogna fare gli iconoclasti, insomma, no? Appunto, attraverso un volto di persona, una storia, far comprendere che cosa io tento di fare, perché mi è stato chiesto quello che i governanti democratici francesi possono tentare di fare in Francia. Quindi non è offensivo. Farlo anche qui, no? E farlo sotto il controllo dell'ONU e in collaborazione con coloro che hanno materialmente liberato dal dittatore il paese. E questo sarebbe stato appunto un'indicazione anche nei confronti del fronte palestinese, no? Dove oggi io devo dire l'italianizzazione di Israele, altro che, purtroppo l'europeizzazione perché. L'Europa italianizzata dopo gli anni 30 torna ad esserlo adesso di nuovo. La cosa mi preoccupa un tantino, no? Ma è disperata. Una sacrosanta paura proprio di DNA, no? Degli abitanti dello 0,2% di un territorio con attorno tutti quelli che te vanno a ammazzare, predicano, eccetera, beh, la paura cieca. Il miracolo di Israele, tuttora testa di ponte democratico, si è proseguito, ma non può proseguirsi a lungo, perché è uno strafalcione storico, perché il manifesto di Ventotene, lo dico al compagno Bandinelli, è una grande cosa davvero se uno lo sa usare. Diciamo che per far entrare Israele nell'Unione Europea, ci vuole lo stesso lavoro quotidiano che potremmo compiere con e guidati da Altiero Spinelli, i quali in 2 anni fece approvare la Costituzione europea, altro che questa di Giscard. No, il Parlamento europeo votò in 2 anni una Costituzione europea compiuta. Avevamo il governo, tra virgolette, ma il governo a Bruxelles, la Commissione. Avevamo il Consiglio, che era il Senato dell'Unione Europea, della Comunità Europea, uno come gli Stati americani, quello con 100.000 e quello con 100 milioni da uno rappresentato, no? Avevamo il Parlamento con poteri di tipo anglosassone, appunto, è importante, e c'era, era fatta. Dopodiché, non appena è venuto a mancare. Diciamo, anzi, ci sono, a un certo punto Craxi e Andreotti si resero conto che non c'era alternativa alla spinta e al successo spinelliano del Parlamento europeo. E ci fu un semestre italiano che io ricordo ancora con riconoscenza nei confronti di Bettino Craxi e di Giulio Andreotti. Chiedo scusa, mi davano perfino spesso per necessità di lavoro il passaggio sui loro aerei militari, ero parlamentare europeo quindi non credo ci fosse nessun problema.

0: speculato per distrazione, perché si lavorava in un modo intenso. E quel semestre italiano fu un grande semestre. Dopodiché il non grande Delors, perché Delors non è stato Monet, Delors non è stato nessuno dei grandi Schumann, Delors non lo è stato, venne fuori con quel compromesso poi dovuto del Lussemburgo, che fu la messa a morte della politica, caro Bandinelli, della politica federalista europea, di Altiero Spinelli come parlamentare, non gli davano manco il diritto di parlare i comunisti. Parlò quell'ultima volta col tempo mio di parola, io tacqui, e parlò Altiero perché gli eravamo ceduto, devo dire, nemmeno doverosamente, era inimmaginabile che Spinelli non parlasse, no? E lì è cominciato il disastro. Ma ho detto tutto questo per dire che Ventotene è gravido storicamente sia degli Stati Uniti d'America e d'Europa, sia degli Stati Uniti d'Europa e del Mediterraneo. Lo dico perché nell'81 ho trovato un articolo nel quale proponevo questo, 1981, Stati Uniti, nel frattempo non dicevo ancora d'America e d'Europa.
1: Lì sai chi ti ha copiato poi?
0: Scusa?
1: Anche lì c'è stato un Berlusconi della situazione, sì. Ti ha copiato De Michelis,
0: sì,
1: lo ripropone anni dopo.
0: Sì, adesso dice fate pannella poi lo convinci. Io mi ricordo solo che invece lui poi... era un danubiano, era proserbo, sì. E ricordo ancora con gratitudine,
1: dopo ne parliamo di proserbi,
0: Bettino al congresso di Bari, dove non andai, del Partito Socialista, nel quale gli telefonai, ero incazzato come un bufalo.
1: No, ci andasti al congresso di Bari, perché non ci andasti?
0: Ah sì, è vero, hai ragione, no, andai via prima della fine, ecco perché. No, mi ricordo che non andai, per cui seguivo in radio quello che succede, e Bettino, come era solito fare senza preavvisare Gianni, che era ministro degli esteri, tutto danubiano, tutto serbo, tutto De Micheliziano. Oggi pare che sia il più influente consigliere di Berlusconi, anche il più attivo. Io sono felice, per esempio, una persona, lo dico senza ironia, che stimo molto, un socialista, Raffaelli, che l'ha fatto in quel casino, allora faceva delle ottime cose, adesso credo che abbia un incarico governativo per quello che riguarda la Somalia. Ma perché questa è la politica di De Michelis, no, in questo momento il suo potere. Però, francamente, ecco, allora, dicevo, Craxi, alla fine di quel congresso, disse Milosevic è un barbaro, basta. E si fu liquidata,
1: dice Frank, la cosa, l'autodeterminazione, sì. I socialisti scelgono,
0: e non mi ricordo Gianni De Michelis in qualche misura annacquare il filo arrafatismo di Bettino, proprio per niente. Ma ricordavo, dico, nel 1981 c'è, è a disposizione un mio articolo, il titolo era Stati Uniti d'Europa ma perché? Perché c'è l'articolo del 237 del Trattato di Roma, nel quale viene detto ogni paese europeo può, no? E vuol dire quello che si vuole, europeo, che cosa? Certo, la Turchia è europea perché ci sono 10 chilometri di Istanbul, non so che cosa, quindi è una palla. E questo mi fa dire che dobbiamo stare molto attenti alla nuova Costituzione, per andare a vedere, bisogna correggere questa roba qua. Quindi, tornando di nuovo alla questione israeliana, Israele oggi ha una politica che non ha respiro, non ha convinzione. È ormai una politica disperata di combattenti disperati. No, e purtroppo questa è la realtà di Sharon, e anche Sharon non ha opposizioni migliori di quanto non ne abbia Berlusconi in Italia. È l'italianizzazione. È una cosa... E allora dicevo, proprio occorre qui a Stresa, e poi dire che era la profezia giusta, quella che nel 40 Altiero Spinelli e Ernesto Rossi dicono: lo Stato nazionale non può essere contenitore né di democrazia, né di benessere, né di civiltà. Cioè il nemico è lo Stato romantico nazionale, l'Ottocento, no, così come dire, è il nemico, non si può. Questo ancora caro Angelo, questo no, perché è cosa che mi importa da parlarci. Che, è, il manifesto di Ventotene è gravido di queste cose. Noi stiamo cercando di portarle alla luce con i vagiti, magari ancora, come dire, interni, e gli altri, e siamo i soli, no, a fare questo. Non è possibile, è un miracolo che per 50 anni la menzogna dello Stato nazionale abbia servito in qualche misura alla verità di una testa di ponte, no? Democratica effettivamente. Ma allora la menzogna è: non è vero che Israele è sovrano e indipendente. Senza l'aiuto economico e politico del contribuente americano e della politica americana non potrebbe vivere. È vero che è una struttura partitocratica, burocratizzata al massimo. È vero che i partiti, torno a dire, purtroppo anche da questo punto di vista, Israele è proprio Roma, è Parigi, è Berlino, meglio, un po' meglio, insomma, con un'area migliore, più antica, più genuina, con una tragedia che è la tragedia, purtroppo, del sonno della ragione, insomma. E quindi noi dobbiamo inserirci in questa cosa, e torno a dire, così come senza Altiero nel suo lavoro quotidiano sulla Costituzione europea, senza il nostro lavoro quotidiano, voglio per dirla così, non facciamo entrare, l'Italia lo fa entrare, ed è cosa di subito, non so a chi Capperi interessa. Però, ma anche il semplice cittadino faccia qualcosa. In fondo il sapere, l'informazione è un'arma, no? Ci rende armati di conoscenza. Sto ripetendo in queste domeniche, e continuo a ripeterlo, che non è possibile nel modo più assoluto continuare a lasciare consumarsi la presidenza italiana. Io so già che il 23 avremo in Italia, nel mondo, una cosa favolosa sull'intervento di Berlusconi, che magari l'indomani dirà una cazzata alla cena magnifica, no, perché molti terranno sotto controllo, figurarsi, no, mica basterà buon aiuti. Succede, abbiamo momenti di crisi tutti quanti. Poi l'ho detto, io spero che tu rinsavisca e te passi, e ho anche detto in quella dichiarazione, facendo lo sforzo di recuperare amicizia, ti dico che dobbiamo augurarci che passi questo momento di obnubilamento, insomma. E quindi dire scemo, lo dici all'amico che fa la cazzata grave, no? A scemo, ecco, no? O lo dici un po' gogliardicamente, magari all'ama, ma non so chi, insomma. Venne detto lì era diverso perché non erano radicali coloro che glielo dicevano.
1: E non si limitarono a parlare.
0: E non si limitavano a parlare. A proposito, solidarietà alla nostra compagna, amica Marianna Mascioletti, che siccome in una data, in una cosa giovane, giovanile, la manifestazione sto qua, ha chiesto una bottiglia di Coca-Cola, l'hanno sputata, buttata la cosa, è perché appunto collaborava al capitalismo internazionale, e giustamente non so chi gli ha detto, poi pensa se in più chiedevi un hamburger oltre a Coca-Cola a questo. Però succedono queste cose, non le leggo in nessun posto tranne nel nostro forum, quindi auguri a Marianna, felicitazioni a Cristina Ponta, che sta per farcela a raccogliere le firme a Trieste nella candidatura per Trieste 2.
1: Sì.
0: Mi ha mandato un fax, anzi no, un sms, dicendo che sono arrivate a 400 firme su 500, quindi non si tratta, bisogna raddoppiare, perché bisogna farne 550, ma insomma, felicitazioni ai triestini, sanno, loro lo sanno, non a balla quando dico che per me, insomma, un po' triestino lo sono stato e lo sarò nella mia vita, quindi davvero a loro, e dagli, domani, dopodomani, abbiamo mandato con Emma una letterina informativa appunto agli elettori di lì, quindi solidarietà a Marianna Mascioletti, assolutamente, e grazie Pop anche per la vivacità e la pregnanza con la quale è presente costantemente nella vita anche diciamo politica del partito di Giovanni Radicali, non solo attraverso il forum, alla nostra candidata, è lei che l'ha deciso, cioè, candidata per Trieste 2, appunto Cristina, che spero che possa poi superare questo primo ostacolo. Allora auguri in queste ore, forse un'ora fa, Daniele Capezzone è atterrato.
1: Ecco.
0: È atterrato a New York.
1: Allora, senti.
0: Contrariamente a quello che si pensa, insomma, pare che gli americani non sono ancora atterriti del fatto che lui sia atterrato, anzi, si presenta molto bene invece questo soggiorno.
1: Eccomi, sì.
0: E dico che Daniele lo merita e conto moltissimo, perché mi riguarda, sul lavoro che farà. Farà degli errori, voglio pure vedere, ma sicuramente sono certo che il bilancio non sarà in negativo, sarà un bilancio sicuramente in grosso positivo. E grazie a Emma ancora, ma veramente, perché no, questa sta in Libano, lo ripeto, Emma continua il suo anno sabbatico, è una delle cose più belle e dolci e un po' da ridere. Questa si è dovuta andare dopo le elezioni politiche, lo sciopero della sete, tutto quanto, voleva piarsi un anno di studio e di riposo e di Emma non ha, credo che manco era commissario, lo ripeto, no? Si è scatenata come si è scatenata con le cose, anche tra l'altro la mamma che è morta, ma insomma tutte le cose sono accadute. Adesso sta in Libano con questo amico, si è scritto una bellissima lettera, questo avvocato che è stato liberato, grazie credo molto all'impegno di Emma, e quindi nostro un po', dico quindi nostro, e adesso quindi sappiamo che verrà al congresso dei radicali italiani, di già lo sappiamo, contemporaneamente, intanto che ci siamo, devo ringraziare Sun Chai che veramente sta facendo, il nostro compagno deputato rieletto in assemblea cambogiana, che sta facendo delle cose splendide verso i montagnari, per i montagnari con i quali storicamente non avevano molte amicizie in passato i Khmer e i montagnari, a tal punto che forse si deve anche a Sun Chai una cosa assolutamente strana. Il re cambogiano, che uno se ne fotte un po' di tutto, insomma, mi pare, o di altre cose, a un certo punto ha rivolto una sorta di diffida a Hun Sen, dicendo che i montagnari fuggiaschi dalla Vietnam non vanno riconsegnati, ma è un intervento del re che non fa mai di questi tipi di interventi puntuali. Credo che in parte c'entri questo nostro bravissimo compagno, questo deputato Sun Chai, e poi non la finiremo. No. Abbiamo avuto in questa settimana, Massimo, ancora dei risultati al Parlamento europeo straordinari, cioè nelle pieghe delle relazioni che sono state approvate, abbiamo avuto una serie di vittorie e di successi. Credo che non possono rivendicare altri gruppi, insomma, che sono gruppi. Vabbè.
1: Comunque. Ma ecco, adesso tu hai dato come sempre questo panorama.
0: Ma ritorniamo a...
1: cioè, quello metteva le bandierine e poi non gli andò benissimo, certo. Però insomma. Viene un po' forse a qualche ascoltatore di mettere, no, gli spostamenti dei radicali. Nel
0: 1935 ero a Teramo, 5 anni.
1: Ah.
0: Lui si è bandierine e Emilio Fede. Io penso invece.
1: Ah, certo.
0: Avevo un parente che era, compare, Rossi, un veterinario, una deliziosa persona, che in camera da pranzo, tra l'altro c'era un odore di lilla, un odore favoloso, vabbè, insomma, di menta, eccetera. In camera da pranzo c'era tutta un'immensa carta della Spagna 36, e c'erano le bandierine, veramente erano Burgos, cose eccetera, no, per dire come la storia è piena di cose. Questa è una persona deliziosa, seria eccetera, ma tutti quanti stava lì, Burgos, la sacra di voi, ricordo di queste cose.
1: Vabbè, ma insomma, no, io volevo dire un'altra cosa, che
0: le bandierine,
1: no, che viene però da mettere tutte queste, poi porta male mettere le bandierine e non le mettiamo,
0: sì.
1: Però insomma questi spostamenti dei dell'iniziativa politica radicale, dalla Cambogia. È veramente singolare ed è importante questa cosa che dicevi. Il re cambogiano non governa, però è un'autorità comunque, un'autorità morale.
0: Anzi, lui è proprio, lui dice la Cambogia non è monarchica, i contadini sono con Sihanouk. Non ha questo senso, no? In fondo lui fece il suo padre, no? È un tipo inaudito.
1: Norodom Sihanouk.
0: Per poter governare, essere leale alla legge, si dimise, fece re suo padre, così potete fare il presidente del consiglio lui di fatto, insomma.
1: Allora, siccome qua il tempo stringe e ci sarebbe qualche altro piccolo argomento da affrontare, ti volevo però chiedere una cosa. Se hai fatto questo excursus peraltro utilissimo su Altiero Spinelli e quant'altro, a me però era rimasta così una domanda. Tu citavi Amartya Sen, il ruolo dell'ONU, l'Iraq e quant'altro. E insomma, dal tuo discorso si capivano bene, mi pare, le differenze fra la tua posizione e la pratica degli americani che tu critichi, pur dando la loro solidarietà di chi ha battuto la dittatura. Quello che ti volevo chiedere, siccome c'è un ritorno d'attivismo su questo fronte anche all'ONU, qual è la differenza fra la tua posizione e quella, per esempio, di Villepin?
0: Ma la posizione di Villepin... io sono parziale, perché mi sto accorgendo che davvero lui appartiene alla grande tradizione dei diplomatici francesi come Saint-Exupéry, no, Saint-Jean-Pierre, Claudel, Ségalen ed altri. Poi devo anche dire che no, ecco, questa è Europa, buona o cattiva. Voglio dire, un personaggio, la cultura, la storia dei Drip è qualcosa che indubbiamente in America può essere difficile trovare. Ci sono gli specifici delle varie storie. Il problema è quanti devi pan trovi in tutta l'Europa. Vabbè, c'è Fischer che era interessante, soprattutto mi pare, sì, Barbara Spinelli, fra gli occhi azzurri di ghiaccio tenero di Dani e Fischer, ma insomma no, non mi pare proprio troppo. La differenza è semplicemente questa, che la Francia, da questo punto di vista, mi pare un solo problema, da vecchia potenza, e impedire che gli altri più potenti di lei nella congiuntura continuino ad esserlo, e fa casino. La Francia, io credo che rispetto alle sue posizioni, elezioni entro 6 mesi, con l'ONU che le garantisce in Iraq, sa che questo è il caos, il casino, eccetera. Così può sperare che il governo renda o dia a Putin e a Chirac quelle somme immense che Saddam doveva e l'Iraq doveva, no, alla Russia e alla Francia, che spiegano molte cose. No, ma ecco, fuori di osservazioni magari anche antipatiche. Niente, noi diciamo, e la Francia in Mongolia, scusa Marco, restiamo in argomento, certo. In Mongolia 4 giorni fa o 5 giorni fa la delegazione italiana, sono partiti Margherita Boni, la sottosegretaria, e l'ambasciatore in Cina e Mongolia, quindi ha seguito là. C'era un altro delegato italiano e c'era Mecacci. A un certo punto Mecacci si è accorto che rappresentare la presidenza del Consiglio europeo, cioè rappresentare l'Europa, erano i francesi. E i francesi lì stavano per segare un grande progetto che poi invece sta andando in porto. Cioè in Mongolia c'è questa assemblea, no, dei paesi, diciamo, che vedono con fatica il passaggio alla democrazia. È un'organizzazione di questo genere. E si è voluto interessarli appunto al processo di formazione dell'Organizzazione Mondiale. Bene, la Francia sosteneva un emendamento di una risoluzione dicendo che tutto questo doveva accadere nel quadro dell'ONU. Allora, Matteo Mecacci era lì e non rappresentava la presidenza italiana, era rappresentante dei francesi. I quali che cosa volevano fare? Se l'Organizzazione Mondiale della la Community of Democracy, di cui parla sempre il nostro presidente adesso, viene ricondotta all'interno dell'ONU, non si possono fare i caucus democratici, perché se sono cose dell'ONU tutti potranno venire alla riunione, è inutile farla, mentre la comunità delle democrazie deve essere di paesi riconosciuti democratici come tali che si riuniscono. Allora, dicevo, la differenza è che noi, che non siamo mai stati, non abbiamo mai ritenuto in passato, nei decenni scorsi, l'ONU come rappresentante una legalità effettiva, composta per 2/3 dei paesi dittatoriali, organizzazione nata, no, per difendere la carta dei diritti dell'uomo e via dicendo, evidentemente non ha nessuna legittimità. Adesso che almeno sulla carta si è quasi rovesciato il rapporto, dopo lo svenamento dell'impero sovietico, ci sono 2/3, tra virgolette, non, ecco, diciamo, democratici non dittatoriali e meno di 1/3 dittatoriali, no? Allora è chiaro che non è la stessa cosa, occorre far fiducia, occorre mettere la prova, occorre dire che mai più Durban, no? E mai più la Libia, anche se adesso ricominciano la Libia, questo se compra tutta l'Europa, appunto. E quindi la nostra linea è quella di dire, fare fiducia all'ONU, ma investendola continuamente di precise proposte che non possono essere eluse o rifiutate se non ufficialmente smentendo la carta fondamentale, cioè la sua legalità costitutiva. E questo si può fare. La Francia non ci pensa nemmeno lontanamente, anche perché se dovessimo badare alla legalità, cioè, è chiaro che Kofi Annan ha un buon rapporto di fatto con i francesi, perché solo Emma Bonino denunciò gli errori della comunità di Sant'Egidio, che poi erano gravi fino a un certo punto, ma quelli di Kofi Annan, che mentre c'era lo sterminio, il genocidio nella regione dei laghi, era, non ancora segretario generale, rappresentava l'ONU lì e fece una politica attendista, per non dire quasi di amicizia, con i responsabili del genocidio. Allora queste cose bisogna conoscerle, bisogna saperle e valutarle. Allora però dico, anche Kofi Annan non ha potuto non, nei due suoi ultimi interventi, anche lui accennare alla democrazia come elemento costitutivo di. Allora però, per dico, io che cosa propongo? Propongo che siamo noi che sia incaricati dalla maggioranza e dal governo. Però detto questo, ma che cappere di opposizione è quella che vede l'ostracismo alla Bonino, l'ostracismo alle iniziative che noi prendiamo, l'ostracismo alla nostra politica sui Montagnar, sugli Uiguri, sui Ceceni, l'ostracismo su tutto, e non vanno a dire perché questi non rappresentano, perché, perché? Perché in realtà hanno lo stesso riflesso di Berlusconi. La politica c'entra poco, hanno paura dei radicali, di Emma Bonino in particolare. Perché? Perché i loro vizietti non ce li ha. Tutto qui.
1: Oh, e allora a questo punto...
0: Quindi questo, a questo punto vogliamo avere questi incarichi.
1: No, ma questo concetto in effetti... No, io però, visto che parli di opposizione... 2 minuti, se tu consenti, sulla questione Telecom Serbia, vorrei riservare, perché a me pare che, già abbiamo accennato la settimana scorsa, però pure questa settimana, almeno in un paio di articoli, anche di peso, sicuramente uno era Giampaolo Pansa, un altro pure era un intervento importante, ma non mi ricordo più di chi, usciva fuori questa cosa, veniva già dall'opposizione, mi pare di ricordare, diceva bene, il problema in effetti si pone, questi rispondono pure male, però va detto che la maggioranza attuale nulla faceva. Gli unici che denunciarono tutta la vicenda furono i radicali. E Pansa, anzi, ricorda addirittura Bossi. Certo. E dice, tanto che Pannella si attivò contro Bossi, che andava da Milosevic, e giustamente lo critico è quello, finemente gli rispose, meglio Milosevic che eccetera, certo, eccetera. Questo è un segno, non da parte dell'opposizione, dico da parte della stampa.
0: Sì.
1: C'è un riconoscimento.
0: Ma sai chi è quell'altra persona? È una persona che però ha fatto concorrenza a Berlusconi negli ultimi 10 giorni, però nessuno se ne è accorto, che ha sostenuto a proposito di Telecom in 2 articoli la posizione dicendo ma no, ma che basta, queste speculazioni, sta balla, e in un altro articolo sul settimanale invece che sul giornale, dicendo che questa è una cosa che devono farsi vedere, invece bisogna andare a fondo, devono parlare, devono, come panza. Questo signore è Eugenio Scalfari.
1: Anche, sì. Ecco, il secondo. Però non ha citato i radicali.
0: No, no, non ha citato i radicali, ovviamente.
1: Il suo giornale sì.
0: Sì, ma appunto, quindi davanti. Andiamo. Ma dico, su questo, certo, ma insomma, una cosa è pacifica. Bisogna ricordarle le cose, no? Allora, in quel momento Repubblica, nel 96 e 97, faceva dei piccoli scoop che erano tutti quelli che oggi sono la base, come dire, del materiale trentino. Sono la base perché, alla base ho detto, all'origine, scusate, volevo dire all'origine di queste questioni. E allora, è indubbio, uno, che Dini mente, poverino, sapendo di mentire gli costa, su tutta la storia, è l'ONU, l'America, e noi l'abbiamo fatto, perché basta, mente, basta, no? E infatti adesso anche lui, tra l'altro è contagioso Berlusconi, nel senso che adesso Dini ieri ha detto che Israele è uno stato terrorista, testuale, quindi... Subito la concorrenza, capito? Non bisogna lasciargli nessuno spazio. Allora devo dire francamente, fra Berlusconi che dice voglio far entrare Israele, poi se lo dimentica, non ci riesce, non è capace magari, eccetera. E questo che invece dice che Israele è uno stato terrorista, beh, insomma, chi è che ha dubbi su quale scelta bisogna fare? Ecco. E, così. E lo stesso su questa cosa Telecom Serbia. Anche perché poi ne verranno fuori delle altre. Noi abbiamo impostato, abbiamo detto, il primo problema politico, quello è, si è finanziato, no, un genocidio, se, e si è fatta in fondo senza che il Parlamento, e tutte queste altre cose. Dopodiché ci sono state tangenti o meno, beh, che abbiano volato dei soldi, voglio dire, è normale, nel senso che rientrava nella normalità dell'ENI, nella normalità degli enti italiani. È quella normalità che io ritengo resti criminale, ma perseguita. Quindi su questo. In più Prodi, io devo, insomma, non posso in questo subire ricatti indiretti di perbenismo. Io ho sempre detto, sempre in questi 20 anni, ah Prodi! Prodi, presidente dell'IRI, quello dell'IRI che invece di, no, invece di dare alla Procura della Repubblica tutta la roba sul sui 1.000 miliardi di finanziamenti neri ai partiti è stato zitto, per cui poi l'hanno fatto ministro. Ah, Prodi che poi addirittura sul caso Moro, beh, insomma, numisma, vabbè, fino all'85. Voglio dire, Prodi è un rappresentante di quel regime che io chiamavo e chiamo partitocratico, e dicevo che sul piano tecnico-giuridico era una situazione per delinquere. Con, poi alla fine, d'accordo con Craxi, Craxi diceva tutti operavamo così, però. E io dico, no, quasi, perché se era tutti diveniva consuetudine e il consensus, però lo dissi, no, perché siamo noi. E lui si corresse a un passo su quella cosa. Quindi io lo pensavo di Prodi, lo penso tuttora, e penso che insomma, c'è uno scandalo, lo scandalo è questo. La commissione Santer, con Emma Bonino dentro, venne fatta dimettere per una storia di una scema che faceva pagare, essendo commissaria, essendo stata presidente del Consiglio pure in Francia, come si chiamava, vabbè.
1: Edith Cresson.
0: Edith Cresson, appunto, la buona Edith, che non so, aveva assunto come consulente il dentista per pagarlo. Su questo caso. Questa storia di Eurostat, che da 20 anni è cosa corrotta, corruttrice, via dicendo, è voce comune in tutti i corridoi di tutti gli enti bruxellesi. No? A questo punto... E c'è un riflesso. I liberali del Parlamento europeo, torno a dire, lo sbarco in Gran Bretagna e l'Europa continentale, praticamente gli fallì pure con i romani, sostanzialmente, ai romani. Poi gli è fallita con la rivoluzione francese, gli è fallita con i tedeschi, adesso riesce col cavallo di Troia, che si chiamano LDR, i liberali, del Parlamento, i liberali britannici, i quali stanno dando, hanno chiesto che tutto si risolva, sacrificando forse uno dei più decenti dei commissari Solbes, perché così se viene fuori, insomma, l'equivalente del presidente Leone sul finanziamento pubblico dei partiti e via dicendo, e fanno sto lavoro. Il 23, il 25, Prodi lo ascoltano, diciamo a porte chiuse, perché hanno trovato una formula che non va. Gianfranco Dell'Alba su questo si sta muovendo molto bene, e diciamo pure in questo momento, non so se è tornato dalla Spagna, si sta muovendo molto bene, non l'avevamo nominato, Maurizio Turchi da 4 giorni è in Spagna, e verranno il 20 settembre al nostro convegno degli autorevolissimi professori spagnoli, esperti di diritto ecclesiastico e canonico, a parlare del convegno del 20 settembre. Del 20 settembre. Vedi, nel fare l'elenco non ci eravamo dimenticati di Maurizio.
1: No, ci eravamo dimenticati di Maurizio Turco, e ciò è
0: in Madrid, certo.
1: E del 20 settembre, e ciò è gravissimo, perché... E oggi è il 14, quindi è... No, abbiamo ancora un quarto d'ora, però il 20 settembre è importante.
0: Massimo, però c'è quella cosa favolosa che abbiamo dimenticato.
1: No, abbiamo 20 minuti. Ecco.
0: Su Repubblica, Miriam Maffay ha fatto 2 pagine a partire dagli anni di Tatò.
1: Come no?
0: Beh, lì ci sono 7-8 righe da mandare a un procuratore della Repubblica di uno Stato decente. Io che ho sempre affermato che Scalfari e il suo gruppo con D'Urso e la gestione del dopo Moro si muovevano in modo golpista, che non mi piace le responsabilità oggettive, diciamo, che hanno avuto nell'assassinio di Galvaligi, che hanno avuto trattando con il Senzani, e tutte queste cose. Beh, io che dicevo sempre, ricordavo una riunione presso la figlia di Visentini, sì, in cui Scalfari, c'era perfino Sbaffi, ma voglio dire, c'erano tutti quanti, ma io dico, la Malfa, tutti c'erano. Scalfari esordì dicendo: qui praticamente bisogna passare a un governo forte, eccetera, onesto, il governo Visentini. E io dicevo con la PC, la P Scalfari, la P2, eccetera. In quell'occasione Scalfari disse: 2 pericoli solo ci sono, Craxi e Pannella. Allora siamo tutti d'accordo? A quel punto Giovanni Francesco Malagodi, che era stato zitto, dice: io ho passato tutta la vita, e non era vero, però fu molto bravo, ad augurarmi che i socialisti evolvessero in senso democratico. Adesso non faccio andare il governo dei comunisti per distruggere i socialisti che hanno fatto la scelta democratica. Comunque si trovarono dinanzi alla sorpresa di Giovanni Francesco Malagodi, che gli mandò all'aria il consensus che era necessario per quell'operazione, per imporla a Pertini. Adesso Miriam Maffay scrive che dai diari di Tatò c'è questo racconto. Mi chiama Eugenio Scalfari e mi dice che Pertini è sull'orlo della crisi di nervi e delle dimissioni. E che allora a questo punto non c'è che da proporgli di fare governo Visentini, attenzione, con la solo democristiani e indipendenti. Gli indipendenti devono essere indipendenti di sinistra, indipendenti di Gelli e indipendenti di Scalfari, insomma. Lì c'è, è enorme. Ma allora qui mi chiedo una cosa. Sulle pensioni c'è stato uno scontro patente fra De Benedetti, che ha voluto intervenire, e Scalfari, ma proprio su questo. A questo punto esce fuori questa roba su Repubblica con le cose di Tatò fatte dalla ottima Miriam, insomma, no? Questa, quando l'ha fatta questa cosa? Scalfari, dobbiamo accettarla. l'ha fatta prima del caso D'Urso, cioè già tentavano Pertini, i Nervi e via dicendo, di fare l'operazione, o in realtà a un certo punto, quando capirono che Pertini non era disposto e Malagodi non era d'accordo a fare quel governo PCP2, eccetera, Scalfari propone a Tatò e ai comunisti: beh, facciamo una cosa, facciamo il governo Visentini e Democristiani, così, così forse Pertini l'accetta. Comunque lì è da andare a indagare. E come dicono nel forum, si è fatto il nome di Senzani. No, questo continua a non farlo in nessun caso, no? Ma bisognerà che lo facciano.
1: È la storia di Senzani.
0: Certo, ma chi ci ascolta...
1: Ora per la regione toscana.
0: E ci ha avuto la pazienza, saranno pochissimi ad ascoltarci sin dall'inizio. Vorrei ricordare dunque che abbiamo parlato della politica economica, abbiamo parlato della crisi manifesta, abbiamo parlato del partito Confindustria, che in questo momento oggi sembrava l'organo del partito radicale per come la qualità delle cose dette contro l'annuncio del condono, dico, non è solo, e per avere dedicato un'analisi molto attenta, è un po' rara, non nella stampa, del progetto di legge radicale sulla riforma delle pensioni e della previdenza. Partiamo da questo. Abbiamo parlato di tutte le altre cose. È il caso, sarebbe forse il caso di dire: sono radicale anch'io, a qualche imprenditore giovane, a qualche disoccupato vecchio, non lo so, ma noi non ce la facciamo a reggere ormai questo, che non è l'ascito della storia, perché quello lo avevamo avuto 40 anni fa, ma quello che è quanto si è venuto accumulando in 40 anni di storia radicale e democratica, che include, vorrei ricordarlo a loro signori, anche un altro scomparso della storia della sinistra, che si chiama Piero Calamandrei. Ma non lo citano mai. C'hanno il suo studio, c'hanno la sua eredità, c'hanno i suoi quadriciani, c'hanno tutto, ma Calamandrei non c'è più. Manco per citare la bella lapide a Marzabotto dettata da Calamandrei, no? Compagno Kessler, chi sì. Non c'è.
1: Camerata.
0: Manco
1: camerata.
0: Per... Camerata. Camerata, sì, certo. Beh, in francese si dice camerata.
1: È vero. Vabbè. Vabbè, quello è il dileiano, però. Certo,
0: sì, yeah. No. Ma dicevo, ecco perché, era americano, no, il nostro, perché voleva il bipartitismo, il presidenzialismo, voleva, ma la separazione, voleva la giustizia all'americana e via dicendo. Quindi, insomma,
1: c'è un bel saggio sulla destra azionista scritto in prefazione a un libro di Ragghianti di Sandro Bondi, poco nota, in cui c'è la citazione di
0: Bondi,
1: Bondi. Bondi, lui sì, che non fa solo comunicati,
0: certo, ma non dammelo per vedere se parla di Stato moderno, di Paggi e di quella componente, certo, la destra sinistra, sì, vera era quella,
1: l'ha pubblicata Liberal, l'ha pubblicata Liberal. È strano perché cita Calamandrei e... Allora, dunque, ci mancano 10 minuti, sono rimasti fuori...
0: voglio vedere se stanotte, cose. Adesso, dopo la fine di questo, arriveranno un po' di telefonate, di email, eccetera, dove che devono arrivare,
1: sì,
0: con cui si annuncia che si è convinti che occorre che siano dei deputati, dei senatori, degli imprenditori, dei cittadini qualsiasi. Non facciamo, ripetiamo per l'ennesima volta gli indirizzi... Chi vuole si arrangi, ma lo faccia. Domani mattina tu farai la lettura dei quotidiani, sì, da qui.
1: Sperando che certo, i quotidiani ci siano.
0: Io starò qui per il convegno, telefonerò giù a Roma per sentire se qualche segnale di questo genere c'è.
1: Ecco, a proposito di questo, a proposito di segnali, Panorama in edicola, lo notava Daniele Capezzone nella rassegna stampa, pubblica un sondaggio di Data Media che in effetti ha un dato interessante, per certi versi confortante relativamente, le cifre sono quelle che sono, e si parla di una crescita dei radicali nei sondaggi, sì, è una cosa
0: dal 2 al 3 al 2,9, certo,
1: sì,
0: ma poi sì, con delle tendenze al più dei partiti minori minime, mentre da noi, insomma, nelle piccole cifre nostre, passare dal 2,3 al 2,9 è un incremento del 20%, mi pare. Lo so, sì, però... lo 0,6.
1: Sì, sì, sì.
0: Lo 0,6, eccetera, bene. Ma soprattutto mi pare Daniele sottolineava che alla fine fra incerti ci sono il 38% che non si pronunciano.
1: Sì, ecco, che poi...
0: sì. Sì, ma questo, ma torno a dire, anche c'è una cosa che dice spesso Daniele Capezzone, proprio l'ho visto anche in recenti riunioni, guardate, qui non è sbagliato che noi dobbiamo tentare, possiamo avere il 4, qui o si prende l'1 o di nuovo il 9 o il 10. E non è esatto, però si guadagna un po' davvero di conoscenza e di mobilitazione conseguente alla conoscenza da parte dell'elettorato, altrimenti non c'è niente da fare. Qualcosa evidentemente passa, no? Ma appunto attraverso i tam-tam. E, però ecco, poi quando si arriva sotto elezioni che vengono fuori Celentano, che vengono fuori le grandi corazzate, del 2,9 diventa l'1,2.
1: Certo. Oh, in questi 10 minuti, io una cosa, hai parlato molto di Europa, come giusto, fra l'altro sei in una sede che richiama anche l'Europa qui a Stresa. Il referendum svedese, sono rimasto alle 9:30 e gli exit poll davano il no vincente. Però non lo so perché non ho qui le agenzie, non le abbiamo qua, ma insomma, quindi vabbè, gli ascoltatori ne sanno più di noi, in questo caso soprattutto se ci ascoltano lunedì mattina. Però insomma c'è stato anche questo fatto di questo delitto politico, questo pare insomma, poi che non è la prima volta in Svezia.
0: Infatti questa più di ricordarmi, devo dire, sono d'accordo con altri, mi ricordo ovviamente Olaf, eccetera.
1: Pinforti.
0: Però mi ricordo Pinforti.
1: Perché
0: diciamo lui era il campione del political scorretto, lei era un campione politico corretto, ma serio, corretto davvero, no? Questa è la differenza, ma in fondo i due estremi si possono toccare, no? Erano gli elementi di forza, no, della critica, e la sua critica nei confronti dell'antieuropeismo, diciamo, dell'isolazionismo, probabilmente anche la socialburocrazia, lei non mi sembrava troppo socialburocratica nell'incedere, eccetera, è un elemento che andava tenuto presente. Poi però, a dirla tutta, a me pare che sia più fisiologico che patologico la patologia ogni tanto che qualche presidente del Consiglio muoia. Tant'è vero che in America, voglio dire, non è che è una cosa usuale, allora sarebbe patologica, insomma. Sono manifestazioni patologiche, ma che rientrano anche nella vita di un corpo sano, no? E vanno, almeno all'attuale grado. Tanto più, però, teniamo presente che lì c'è stato Olaf Palme e lei. Ma loro tutti i santi giorni vanno senza scorta. Lui se ne andava al cinema per cavoli suoi, lei era al supermercato. Allora diciamo che la percentuale non è molto alta, no, l'esposizione è massima. Qui diciamo, no, poi abbiamo l'esempio spagnolo, appunto, no? Che quello, no? L'esempio spagnolo, nel quale si vede che fu uno stato di polizia controllatissimo, a un certo punto vola letteralmente,
1: a volte non
0: in
1: basta.
0: Cielo, appunto.
1: No, invece, sì, questo che dici è giusto, sono due facce della... Però era molto interessante la prima riflessione che facevi, vabbè, ma questa si presta, giusto un minuto. Perché in realtà...
0: A Fortuyn piuttosto che...
1: E le due posizioni razionali, anche se diverse... È una pulsione profonda contro la razionalità, che è un po' quello che dici tu
0: per
1: molte
0: bene
1: volte.
0: Quello era l'ecologista per bene, che per salvare il mondo dalla cosa ammazza quello. Questo contro forse io capisco, però cioè, nemmeno né Prodi né Berlusconi giustificano riflessi di questo genere, insomma. No, dico, né il fatto che l'Europa è quella dei Prodi, dei Berlusconi e dei Chirac, di tutti quanti, insomma, può minimamente giustificare il però... fatto che qualcuno ti ammazza questa che è europeista. Ma forse... Cerco di sorridere, ma non... No, credo di sorridere su questo, non mi pare che sia il sorriso a 32 denti del mio amico Silvio, insomma.
1: Ah no, perché... sto facendo. No, no, ti pare. Ah. Va bene, senti, è rimasta fuori ancora qualche...
0: L'opposizione.
1: Piccola cosa, vabbè, ma l'opposizione...
0: La lista unica.
1: Che dobbiamo dire della lista unica? No, guarda, dell'opposizione forse una cosa si può dire, perché... nel suo libro, perché io sono colpito da queste 400 pagine, ho letto anche, qualcuno lo definisce, ho sentito anche Radio Radicale che qualcuno lo definisce un bel libro, sono rimasto stupito. Però Ottaviano Del Turco, ho sentito, mentre venivo qua, sentivo Ottaviano Del Turco che diceva che il libro di Fassino è un bel libro.
0: Ah, insomma, Fassino,
1: onestamente. Sì. Però
0: tu hai detto tutto, 800 pagine.
1: 400, no, 400, però non è insomma, impegno ci vuole. Certo. Ora, lì la storia di Telecom Serbia è affrontata. E naturalmente, e forse giustamente, lui dice: io soldi non ne ho presi, come vi permettete, e probabilmente su questo ha anche ragione. Certo. Però tutto il discorso che fa è impressionante, perché spiega la motivazione politica. Lui dice: all'inizio noi abbiamo combattuto politicamente contro chi voleva smembrare la Jugoslavia. Non ci si guarda bene, certo, naturalmente, da citare i radicali, chi era, di chi andava in divisa, quello non lo dice, però dice: noi dovevamo difendere l'unità della Jugoslavia, e l'aiatura nasce dal fatto che la Jugoslavia sì. Che vuol dire in sostanza? Noi difendevamo
0: che la colpa sono i kosovari,
1: che la colpa dei kosovari, e non c'è nessun apprezzamento su Milosevic e, su, e questo è francamente assolutamente no. Cioè all'inizio, in questa fase, certo, la crisi jugoslava, lui parla molto,
0: certo,
1: e ne parla all'inizio dicendo appunto l'aiatura è stata che la Jugoslavia è esplosa e l'hanno fatta esplodere. E non c'è nessuna notazione sul discorso di Kosovo Poli, sul nazionalismo di Milosevic. Tutto questo non è criticato.
0: Certo.
1: E allora forse il problema, ma sai, io vedo, a me pare, poi mi sbaglio.
0: Ma in fondo senti anche quello che dice in questi giorni D'Alema sul Medio Oriente.
1: Sì.
0: Si ritorna, perché poi è vero che... Ah, io ero Presidente del Consiglio. Però poi è vero che tutti e due, lui e Veltroni, portavano i bambini contro Bush padre in piazza San Pietro, no? Quindi sì, insomma, via, i DNA contro. E io credo che è per questo che lo scandalo, devo dire, anche la gravità dell'ostracismo della convenzione excludendum del mondo radicale, dai Rosselli a noi, no? O da Berneri a noi, no, vabbè, ma anche degli anarchici, voglio dire, è tutta. Tu stesso l'hai detto, quello è morto perché è del fuoco amico.
1: Certo.
0: E beh, insomma...
1: Ma non questo... era radicale, questo si è detto. Non era radicale.
0: No, no, ma ho detto esistono posizioni, sì, cioè, minoritarie, non diciamo eterodosse, certo, e quindi vengono regolate così. Certo. Allora, oggi, capisco che hanno tutti firmato la nostra proposta sull'Iraq, firmano quella sui ceceni. Non tutti, ma insomma tanti, no? E dopodiché si va alle sedute della Camera e abbiamo delle cose da commedia dell'arte, non so da che cosa, no, perché è grottesca, sull'Iraq, sulla moratoria, proprio cose da manuale, da non credersi, no? Anche sulla Camera dei Deputati, sul quorum, via dicendo, su queste altre cose. Quindi c'è questo dato, cioè loro non possono colpire il centrodestra, cioè loro, si sente mai che attaccano perché questa è la linea Fanfani Almirante, è clericale, no, è oscurantista? Qua e là, ma non è questa, insomma, no? Cioè anche Bush, insomma, e soprattutto quello che fa la guerra, eccetera. Il fatto che, insomma, io dico, beh, no Taliban vuol dire anche questo, che Bush, se fosse presidente in Italia, scapperei via dall'Italia, perché è il terreno suo a questo punto, Vatican-Talebano, anche se è cosa, no? Mentre nel sistema americano un presidente talebano, in fondo, probabilmente riesce a non fare troppi guasti. No, questo è la mia... speranza è la mia convinzione, ma questi nulla, niente, e anche di tutta l'opera di Emma, nostra, Ma direi tutti quanti, noi la vedo al Parlamento europeo, in giro un po' per il mondo, non c'è un segnale politico. Però la voglio fare anche un pochettino incavolare. Manco da Roberto Giachetti, insomma.
1: Va bene, sarà nostra cura se... intervistare Roberto Giachetti.
0: Sì, sul piano politico, però, no, diciamo. Sì,
1: va bene, allora, scoccata l'ora. E mi pare che abbiamo toccato tutto, c'era Cecenia, hai evocato un attimo la Cecenia, ricordiamo anche questo libro, adesso bisognerà leggere,
0: certo,
1: questo introdotto da Luigi Dupuini, ha parlato Adriano Sofri su, certo,
0: su Panorama. Ecco, qui segnaliamolo, poi in realtà per una cosa o un'altra, con un modo come va lui, ma non gli sfugge ormai da decenni niente di noi, Adriano, poi da quando sta lì dentro è assolutamente straordinario.
1: No, è assolutamente straordinario che per avere la possibilità, con calma, di vedere quelle poche cose che filtrano sui radicali, uno deve essere giusto recluso, così a tempo.
0: E, sì,
1: questo è impressionante.
0: Fare le ricerche, certo.
1: Questo è impressionante. Va bene. Allora, niente, abbiamo iniziato con Sofri e chiudiamo con Sofri, però ricordandovi del 20 settembre.
0: Certo.
1: Perché...
0: No, questo è importante, c'è uno sforzo di concentrazione, ho visto spontanea... da fuori Roma, il convegno è importante, mi pare la mattina c'è convegno e c'è il comizio, mi pare 17-18 a Porta Pia, con Credo, Carletto Loffredo, il Dixieland, jazz eccetera, attraversa tutta Roma, fiaccolata, e lo ripeto, il convegno è molto importante, anche perché bisogna riconoscerlo, in Parlamento europeo quello non ci riusciva da 10 anni, nemmeno in Italia sta venendo fuori. Cioè, diciamo, una ricerca Ernesto Rossiana sulla roba, non ideologica, c'è la roba, no, sulla roba Maurizio Turco sta facendo un lavoro straordinario, calcolando che poi sono le energie che lui stesso può disporre, con un'eco straordinaria. Cioè da internet continuamente gli arrivano adesioni, interessamenti, e tanto è vero che loro creano pure questa cosa, no? Anticlericali.it, mi pare, no?
1: Sì, punto net. Va bene, allora questo è tutto per questa settimana. Domenica prossima ci vediamo a Roma.
0: Domenica prossima, che giorno è del mese?
1: 14, 17, 21.
0: Ah beh, il giorno dopo...
1: Sì, è sabato, il 20 settembre. Posto ti dicevo di chiudere con...
0: il 22 c'è Strasburgo, sì.
1: Vabbè, comunque al limite in videoconferenza.
0: Ma che facciamo pure a Strasburgo?
1: No, no. Va bene. Grazie a Marco Pannella.
2: Ecco, si concludeva dunque così questa conversazione settimanale, quella di Massimo Bordin con Marco Pannella, che abbiamo ascoltato questa settimana. Questa volta si trattava di una intervista del 14 settembre 2003, le iniziative per l'adesione di Israele all'Unione Europea, ma la situazione politica ed economica italiana di quel particolare momento, poi la iniziativa radicale per una moratoria mondiale della pena capitale in sede ONU, lo scandalo Eurostat, le radici della cultura federalista radicale, il progetto dell'Organizzazione Mondiale della Democrazia, le manifestazioni per il 20 settembre. Questi alcuni degli argomenti di cui abbiamo sentito anche per questa volta. Ci fermiamo anche per oggi con questo programma realizzato con i documenti custoditi nell'archivio di Radio Radicale. Vi diamo appuntamento alla settimana prossima.
3: Grazie a Michele Lembo, termina la programmazione notturna di oggi di Radio Radicale, apriamo i programmi del mattino della nostra emittente, come ogni lunedì lo facciamo con Fai Notizie a cura di Daniela Sala.

Benvenuti all'appuntamento settimanale con FaiNotizia.it, il format di inchieste di Radio Radicale in onda lunedì alle 23.30 e poi in replica sempre lunedì ma alle 6 del mattino. Oggi parliamo di fine vita, un tema che approfondiremo anche nelle prossime puntate, e partiamo oggi da un'introduzione del tema, dal dibattito internazionale che ha fatto seguito alla legge di recente approvata in Francia e al quadro italiano. Il 15 luglio scorso, infatti, la Francia ha approvato

consultazioni con medici, giuristi, associazioni di pazienti e rappresentanti religiosi. Parallelamente, il Parlamento francese ha approvato anche un secondo provvedimento che è stato sostenuto da uno schieramento molto più ampio e che è dedicato al rafforzamento delle cure palliative. Quindi due leggi distinte ma strettamente collegate: da un lato l'ampliamento della possibilità di scelta nella fase finale della vita e dall'altro il potenziamento dell'assistenza ai malati inguaribili. La decisione francese riporta al centro dell'attenzione un tema che negli ultimi 25 anni ha attraversato molti ordinamenti occidentali, senza però arrivare ad una soluzione condivisa. Non esiste infatti un modello internazionale di riferimento, esistono piuttosto legislazioni profondamente diverse tra loro e che riflettono culture giuridiche, sistemi sanitari e anche sensibilità etiche differenti. Secondo una stima della BBC, sono oltre 300 milioni di persone a vivere oggi in paesi che prevedono una qualche forma legale di morte medicalmente assistita, ma questa definizione comprende realtà anche molto diverse tra loro. In alcuni ordinamenti, infatti, è consentito esclusivamente il suicidio assistito, in altri, invece è consentita anche l'eutanasia. Alcuni richiedono che la persona sia in fase terminale e altri no. Insomma, cambiano da un paese all'altro le procedure, il ruolo dei medici, le modalità di controllo e il rapporto con il sistema sanitario pubblico. E l'Europa, da questo punto di vista, è un vero e proprio mosaico. I Paesi Bassi sono stati tra i primi a introdurre una legge sull'eutanasia nel 2001. L'anno successivo è stato il Belgio, nel 2009 è arrivato il Lussemburgo e più recentemente hanno approvato proprie leggi la Spagna nel 2021, il Portogallo nel 2023 e ora la Francia. Altri paesi hanno invece scelto modelli differenti. La Svizzera, ad esempio, vieta l'eutanasia attiva ma consente il suicidio assistito in presenza di determinate condizioni, secondo una disciplina che si è sviluppata nel tempo attraverso il diritto penale e l'attività di organizzazioni specializzate. La Germania, dopo una sentenza della Corte Costituzionale del 2020, ha eliminato il divieto generale di assistenza al suicidio, ma non ha ancora approvato una disciplina organica. Nel Regno Unito, invece, il Parlamento continua a discutere possibili riforme senza che finora sia stata introdotta una legge. Fuori dall'Europa gli approcci sono altrettanto differenziati. Negli Stati Uniti la materia è regolata dai singoli stati federati. In Canada, invece, l'assistenza medica a morire è entrata a far parte del sistema sanitario pubblico ed è stata progressivamente estesa, aprendo un intenso dibattito sui limiti della disciplina e sulle conseguenze della sua applicazione. Questa pluralità di modelli mostra come il tema del fine vita non possa essere affrontato attraverso semplificazioni. Dietro una stessa espressione possono infatti nascondersi istituti giuridici anche molto diversi tra loro. Per comprendere il dibattito italiano è quindi necessario chiarire innanzitutto il significato delle parole. Nel linguaggio comune si parla appunto spesso genericamente di eutanasia per indicare qualsiasi intervento che riguardi la fase finale della vita. Dal punto di vista giuridico e medico, però, le situazioni sono differenti e producono conseguenze diverse. La prima distinzione riguarda le cure palliative. Le cure palliative non hanno lo scopo di guarire la malattia, ma piuttosto di alleviare il dolore e altri sintomi nelle persone affette appunto da patologie inguaribili e comprendono, tra le altre cose, il controllo del dolore, il supporto psicologico, l'assistenza ai familiari e l'accompagnamento in generale nella fase terminale della vita. In Italia sono riconosciute come un diritto e almeno, sulla carta fanno parte dei livelli essenziali di assistenza garantiti dal Servizio Sanitario Nazionale e all'interno delle cure palliative rientra anche la sedazione palliativa profonda continua. Si tratta questa di una pratica prevista quando il paziente si trova nella fase terminale della malattia e presenta sintomi che non possono più essere

0: controllati con altre terapie. La sedazione riduce o elimina del tutto lo stato di coscienza per alleviare sofferenze considerate refrattarie agli altri trattamenti disponibili. L'obiettivo quindi non è provocare la morte, ma piuttosto controllare il dolore e altri sintomi non più gestibili. Un piano diverso riguarda invece il diritto del paziente di rifiutare o interrompere trattamenti sanitari. Nel nostro ordinamento, infatti, ogni persona capace di intendere e di volere può rifiutare una terapia anche quando da quella decisione possa derivare la morte. Questo vale anche appunto per i trattamenti che mantengono in vita il paziente direttamente, come la ventilazione meccanica, oppure in determinate circostanze la nutrizione e l'idratazione artificiale. Non si tratta di eutanasia, ma piuttosto dell'applicazione del principio del consenso informato. Quindi nessun trattamento sanitario può essere imposto contro la volontà della persona interessata. Diverso ancora è il caso del suicidio medicalmente assistito. In questo caso è il paziente a compiere personalmente l'atto finale. Un medico, dopo il rispetto delle condizioni previste dalla legge o dalla giurisprudenza del proprio paese, mette a disposizione il farmaco necessario, ma è la persona interessata ad assumerlo autonomamente. L'eutanasia attiva indica invece una situazione differente. In questo caso il farmaco viene somministrato direttamente da un medico o da un altro professionista sanitario autorizzato su richiesta del paziente e nel rispetto delle condizioni previste dalla legge. Quindi la distinzione tra suicidio assistito ed eutanasia si fonda su un elemento preciso, ovvero chi compie materialmente l'atto finale. Può sembrare una differenza soltanto tecnica, ma rappresenta uno dei principali elementi di distinzione tra le legislazioni esistenti. La nuova legge francese, ad esempio, prevede come regola generale il suicidio medicalmente assistito. Sarà il paziente ad assumere personalmente il farmaco. Soltanto quando le condizioni fisiche renderanno impossibile questo gesto sarà consentita la somministrazione da parte del personale sanitario. Anche il termine morte assistita, sempre più utilizzato nel dibattito pubblico, merita una precisazione. Si tratta infatti di un'espressione ombrello che può comprendere pratiche differenti a seconda dell'ordinamento considerato. Non identifica un istituto giuridico preciso e assume appunto significati diversi nei vari paesi. Di fatto queste distinzioni non sono soltanto terminologiche, da esse dipendono il tipo di disciplina applicabile, la responsabilità dei medici e le garanzie previste per il paziente e il ruolo dello Stato. In Italia, ad esempio, il diritto di rifiutare un trattamento sanitario è disciplinato dalla legge. Il suicidio medicalmente assistito è oggi possibile entro i limiti individuati dalla Corte Costituzionale. L'eutanasia attiva, invece, continua a costituire un reato. Comprendere queste differenze è essenziale anche per seguire il dibattito politico e parlamentare, spesso caratterizzato dall'utilizzo di termini che vengono impiegati come sinonimi pur indicando realtà profondamente diverse. È proprio questa distinzione che aiuta a comprendere la situazione italiana, nella quale il quadro giuridico si è costruito progressivamente attraverso una combinazione di interventi legislativi, decisioni della Corte Costituzionale e pronunce dei tribunali. Ed è da qui che conviene partire per ricostruire come si è arrivati alla situazione attuale. Passiamo quindi ora al quadro italiano, dal consenso informato alla sentenza della Corte Costituzionale. Per comprendere la situazione italiana occorre partire da un dato fondamentale. Oggi il fine vita nel nostro paese non è disciplinato da un'unica legge. Il quadro attuale è infatti il risultato di interventi diversi maturati nel corso degli anni. Da una parte c'è una legge approvata dal Parlamento, quella sul consenso informato e sulle disposizioni anticipate di trattamento, e dall'altra ci sono alcune importanti decisioni della Corte Costituzionale che hanno definito quando l'assistenza al suicidio non è punibile. È importante distinguere questi due piani: la legge, che costituisce Ancora oggi il principale riferimento in materia è la numero 219 del 2017, intitolata Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento. Non si tratta di una legge sull'eutanasia né sul suicidio assistito. Il suo obiettivo è un altro: affermare il diritto della persona a decidere in maniera libera e consapevole quali cure accettare e quali rifiutare. Il principio da cui parte è contenuto nella Costituzione italiana. All'articolo 32 stabilisce infatti che nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario se non nei casi previsti dalla legge e nel rispetto della persona umana. La legge del 2017 traduce questo principio nella pratica clinica. Stabilisce infatti che ogni trattamento sanitario richiede il consenso libero e informato del paziente. Il medico ha il dovere di fornire informazioni complete sulla diagnosi, sulla prognosi, sui benefici e sui rischi delle terapie disponibili, sulle possibili alternative e sulle conseguenze dell'eventuale rifiuto delle cure. Una volta ricevute queste informazioni, il paziente può scegliere se accettare o piuttosto rifiutare il trattamento e può anche revocare un consenso già espresso. Questo vale anche quando il trattamento è necessario appunto per mantenere in vita la persona. La legge chiarisce inoltre che nutrizione artificiale e idratazione artificiale, quando vengono somministrate attraverso dispositivi medici, costituiscono trattamenti sanitari e possono quindi essere rifiutate o interrotte. Contestualmente, il medico è tenuto ad alleviare la sofferenza del paziente attraverso le cure palliative e, quando ricorrono le condizioni cliniche previste, può ricorrere alla sedazione palliativa profonda continua. La stessa legge introduce anche le cosiddette disposizioni anticipate di trattamento, note con l'acronimo DAT e spesso indicate come testamento biologico. Ogni persona maggiorenne, capace di intendere e di volere, può indicare quindi anticipatamente quali trattamenti sanitari desidera o non desidera ricevere, qualora in futuro non fosse più in grado di esprimere la propria volontà. Può inoltre nominare un fiduciario incaricato di rappresentarla nel rapporto con i medici. La legge del 2017 dunque riconosce il diritto di interrompere i trattamenti sanitari, ma non introduce alcuna forma di suicidio medicalmente assistito. E su questo punto il quadro cambia due anni dopo. La svolta arriva infatti attraverso una vicenda giudiziaria che diventa rapidamente uno dei casi più discussi degli ultimi anni. Nel 2017 Marco Cappato, esponente dell'associazione Luca Coscini, accompagna in Svizzera Fabiano Antoniani, conosciuto come DJ Fabo. Antoniani era rimasto cieco e tetraplegico in seguito ad un incidente stradale e aveva deciso di ricorrere al suicidio assistito, consentito dalla legislazione svizzera. Al rientro in Italia, Cappato si autodenuncia. Il procedimento penale arriva davanti alla Corte Costituzionale, chiamata a valutare la compatibilità con la Costituzione dell'articolo 580 del Codice Penale, che punisce l'istigazione o l'aiuto al suicidio. Nel 2018 la Corte compie un passaggio insolito: invece di pronunciarsi immediatamente, rinvia la decisione di un anno e invita il Parlamento a intervenire con una legge, ritenendo che la materia presenti implicazioni etiche, sociali e sanitarie tali appunto da richiedere una disciplina legislativa ad hoc. Nel frattempo però il Parlamento non approva alcuna riforma, così nel settembre 2019 la Corte Costituzionale interviene direttamente con la sentenza numero 242. La decisione quindi non introduce un diritto generale al suicidio assistito e non cancella il reato di aiuto al suicidio. La Corte individua invece un'eccezione molto circoscritta, stabilisce cioè che l'aiuto al suicidio non è punibile quando ricorrono contemporaneamente quattro condizioni: la persona deve essere affetta da una patologia irreversibile, deve sperimentare sofferenze fisiche o psicologiche che considera intollerabili, deve essere pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli e deve essere mantenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale. La Corte aggiunge un ulteriore elemento: prima che possa essere prestata assistenza al suicidio, è necessario che le condizioni del paziente siano verificate dal Sistema Sanitario Nazionale e che venga acquisito il parere del Comitato Etico territorialmente competente. L'obiettivo dichiarato è quello di evitare abusi e garantire che la decisione sia realmente libera, informata e maturata dopo aver conosciuto tutte le alternative terapeutiche, comprese le cure palliative. Insomma, da quel momento il quadro italiano cambia. L'assistenza al suicidio continua ad essere un reato nella generalità dei casi, ma non è punibile quando ricorrono tutte le condizioni indicate dalla Corte Costituzionale. È importante sottolineare che la sentenza non crea una procedura dettagliata, non stabilisce tempi precisi, non individua un protocollo uniforme su tutto il territorio nazionale, non disciplina il ruolo dell'obiezione di coscienza, non chiarisce quali debbano essere i passaggi amministrativi che ogni azienda sanitaria deve seguire. Quindi molte di queste questioni vengono lasciate al legislatore, ma appunto il legislatore fino ad oggi non è intervenuto con una legge organica. Negli anni successivi la Corte Costituzionale è tornata più volte in materia, precisando alcuni aspetti interpretativi e ribadendo che il Parlamento conserva la responsabilità di definire una disciplina completa. Nel frattempo, però, il sistema ha continuato a funzionare soprattutto attraverso le sentenze. Ogni richiesta di suicidio medicalmente assistito ha richiesto verifiche cliniche, valutazione dei comitati etici e non di rado ricorsi ai tribunali per ottenere risposte da parte delle aziende sanitarie. Il risultato è un quadro nel quale il diritto esiste entro i limiti fissati dalla Corte Costituzionale, ma le modalità concrete della sua applicazione possono variare sensibilmente da un caso all'altro. È proprio questo uno dei principali elementi del dibattito attuale. Le decisioni della Corte hanno individuato i requisiti di accesso, ma non hanno costruito una disciplina completa. Di conseguenza restano aperte numerose questioni pratiche e organizzative. Chi deve decidere, entro quali tempi, con quali responsabilità e secondo quali procedure? E sono questi i temi che negli ultimi anni hanno alimentato il confronto tra governo, Parlamento, regioni, magistratura, professioni sanitarie e associazioni dei pazienti. Ecco, e veniamo ora a parlare delle questioni aperte, quindi come funziona oggi il suicidio medicalmente assistito in Italia. Infatti a questo punto è naturale appunto chiedersi che cosa accada concretamente quando una persona in Italia ritiene di possedere i requisiti indicati dalle sentenze della Corte Costituzionale e chieda di accedere al suicidio medicalmente assistito. La risposta è meno semplice di quanto possa sembrare. La sentenza della Corte, che ha infatti individuato le condizioni nelle quali l'aiuto al suicidio non è punibile, non ha costruito una procedura dettagliata uguale per tutto il territorio nazionale. Questo significa che nella pratica ogni richiesta viene gestita all'interno del Servizio Sanitario Nazionale, ma in assenza di una disciplina organica approvata dal Parlamento. In linea generale, il paziente presenta quindi una richiesta alla propria azienda sanitaria e a quel punto inizia una fase di accertamento clinico. I medici devono verificare che siano presenti tutti i requisiti indicati dalla Corte Costituzionale, quindi la patologia irreversibile, le sofferenze ritenute intollerabili dal paziente, la piena capacità di prendere decisioni libere e consapevoli e la dipendenza da trattamenti di sostegno vitale. Nel corso di questa valutazione il paziente deve essere informato anche sulle alternative disponibili, comprese le cure palliative e gli strumenti di terapia del dolore. Successivamente interviene il comitato etico territorialmente competente, chiamato ad esprimere un parere sulla procedura. Solo al termine di questo percorso, se tutte le condizioni risultano soddisfatte, può essere organizzata la procedura di assistenza al suicidio. Nella pratica, però, questo percorso non è sempre lineare. Uno dei principali problemi emersi negli ultimi anni riguarda innanzitutto i tempi. La sentenza della Corte Costituzionale non stabilisce infatti entro quanto tempo le aziende sanitarie debbano rispondere alle richieste. In diversi casi i pazienti hanno atteso mesi prima di ottenere una valutazione definitiva. Alcuni hanno presentato ricorso ai tribunali amministrativi o ai giudici ordinari per chiedere che il servizio sanitario completasse la procedura. È anche per questo che il dibattito politico si concentra oggi non soltanto sull'esistenza del diritto, ma anche sulle modalità con cui esso viene concretamente esercitato. Un altro punto particolarmente discusso riguarda uno dei quattro requisiti fissati dalla Corte Costituzionale, ossia la dipendenza da trattamenti di sostegno vitale, ed è forse questo l'aspetto più controverso dell'intera disciplina. La Corte ha individuato infatti questo requisito per delimitare con precisione i casi nei quali l'aiuto al suicidio non è punibile. Negli anni però sono emerse numerose discussioni sul significato stesso dell'espressione trattamento di sostegno vitale. In alcuni casi è relativamente semplice individuarlo, ad esempio la ventilazione meccanica, perché rappresenta chiaramente un trattamento indispensabile per mantenere in vita il paziente. Ma in altre situazioni la questione è più complessa. La giurisprudenza ha infatti progressivamente riconosciuto che il concetto può includere anche trattamenti diversi dalle apparecchiature salvavita, purché risultino indispensabili alla sopravvivenza della persona. Resta però un problema di fondo: esistono pazienti affetti da patologie irreversibili che provocano sofferenze gravissime, ma che non dipendono da un trattamento di sostegno vitale così come definito dalla Corte, e per queste persone, almeno allo stato attuale, non ricorrono tutti i requisiti richiesti. Proprio questo tema è tornato davanti alla Corte Costituzionale in più occasioni. Nel luglio 2026 la Corte ha nuovamente affrontato la questione, confermando la scelta compiuta nel 2019 e ritenendo che un eventuale ampliamento dei criteri di accesso spetti al Parlamento e non ai giudici. La Corte ha quindi mantenuto fermo il requisito del trattamento di sostegno vitale, ribadendo ancora una volta che eventuali modifiche della disciplina richiedono una decisione legislativa. Questa posizione riflette anche il ruolo della Corte Costituzionale. I giudici delle leggi possono infatti dichiarare illegittima una norma incompatibile con la Costituzione o individuarne un'interpretazione costituzionalmente orientata, ma non possono certo sostituirsi al Parlamento nella definizione complessiva di una disciplina così delicata. Ed è proprio il Parlamento uno dei protagonisti di questa vicenda. Dopo la sentenza del 2019 sono stati presentati numerosi disegni di legge. L'obiettivo comune era quello di trasformare i criteri fissati dalla Corte in una disciplina organica, definendo tempi certi e procedure uniformi e responsabilità delle strutture sanitarie. Le proposte, tuttavia, sono rimaste profondamente diverse tra loro. Una parte delle forze politiche ritiene infatti che il suicidio medicalmente assistito debba essere riconosciuto come una prestazione garantita dal Servizio Sanitario Nazionale, accessibile attraverso procedure pubbliche e uniformi. Altre forze politiche sostengono invece che il legislatore debba limitarsi a disciplinare le condizioni di non punibilità dell'aiuto al suicidio, senza configurare un nuovo diritto soggettivo né una prestazione sanitaria garantita. Su questo punto si concentra una parte importante del confronto. Il nodo non riguarda solo l'accesso alla procedura, riguarda anche il ruolo dello Stato. Il suicidio medicalmente assistito deve essere considerato un'attività del Servizio Sanitario Nazionale oppure una condotta che in casi eccezionali non viene punita dal diritto penale? La risposta a questa domanda produce conseguenze molto diverse sul piano organizzativo, professionale e finanziario. Nel frattempo sono intervenute anche alcune regioni. La Toscana, ad esempio, è stata la prima ad approvare una legge destinata a disciplinare gli aspetti organizzativi delle procedure previste dalla sentenza della Corte Costituzionale. L'obiettivo dichiarato non era introdurre un nuovo diritto, ma stabilire tempi e modalità operative per le aziende sanitarie regionali. Il governo ha impugnato la legge davanti alla Corte Costituzionale, ritenendo che la materia appartenesse alla competenza statale. La Corte nel 2025 ha riconosciuto la possibilità per la Regione di intervenire sugli aspetti organizzativi del servizio sanitario, dichiarando però illegittime alcune disposizioni che eccedevano tali competenze. Anche altre regioni hanno successivamente avviato iniziative analoghe nel tentativo di rendere più uniforme la gestione delle richieste. Il risultato però continua ad essere un sistema non del tutto omogeneo ed è proprio questa una delle principali differenze rispetto ad altri paesi europei che hanno approvato una legge nazionale. In Italia, quindi, il quadro giuridico esiste, ma è costruito attraverso fonti differenti: una legge sul consenso informato, le sentenze della Corte Costituzionale, le decisioni dei tribunali e gli interventi organizzativi delle amministrazioni sanitarie. Resta invece assente una disciplina parlamentare complessiva che riunisca questi elementi in un'unica cornice normativa. Accanto al suicidio medicalmente assistito continua inoltre a svilupparsi un altro grande tema del fine vita, quello delle cure palliative. Nel dibattito pubblico le due questioni vengono spesso contrapposte, in realtà riguardano piani diversi. Le cure palliative hanno l'obiettivo di alleviare il dolore, controllare i sintomi, accompagnare la persona nella fase finale della malattia, indipendentemente dalla scelta che il paziente compirà rispetto ai trattamenti sanitari. La stessa Corte Costituzionale ha più volte sottolineato che l'accesso alle cure palliative costituisce un elemento essenziale del percorso decisionale. Perché una scelta possa essere realmente libera e informata, la persona deve conoscere tutte le possibilità terapeutiche e assistenziali disponibili. Anche su questo terreno, tuttavia, permangono differenze territoriali importanti nell'organizzazione dei servizi e nell'accesso alle reti di cure palliative. Il dibattito sul fine vita, dunque, non riguarda soltanto il momento conclusivo dell'esistenza, riguarda anche il modo in cui una società organizza l'assistenza ai malati più gravi, sostiene le famiglie, garantisce il controllo del dolore e definisce il rapporto tra autodeterminazione individuale e responsabilità pubblica. Sono questioni quindi che attraversano il diritto, la medicina, la bioetica e la politica, sulle quali diversi paesi continuano a fornire risposte differenti. Ecco, per oggi è tutto, ci fermiamo qui e continueremo anche nelle prossime puntate un approfondimento sul fine vita e su come si stanno evolvendo le legislazioni e il quadro normativo e non solo. Vi ricordiamo, come sempre, che potete seguirci anche su Facebook e Twitter, basta cercare Fai Notizia, noi torniamo lunedì prossimo alle 23:30 e poi in replica il lunedì successivo alle 6 del mattino. Un saluto e una buona settimana da Daniela Sala.
1: Così Daniela Sala, che tornerà con una nuova puntata di Fai Notizia questa sera alle 23:30, sempre qui su Radio Radicale. Ora lo spazio di geopolitica di Lorenzo Rendi.
2: Bentrovati all'ascolto di Radio Radicale, la rassegna di geopolitica di lunedì 28 settembre 2026. Oggi parliamo degli effetti della crisi di Hormuz sui prezzi alimentari. E la unica segnalazione di oggi è una analisi intitolata «Cosa dovrebbero fare i governi quando i prezzi dei prodotti alimentari aumentano vertiginosamente?». La fonte è il blog ufficiale del Fondo Monetario Internazionale, analisi pubblicata il 17 settembre scorso. La sicurezza alimentare di milioni di persone, in particolare nelle famiglie a basso reddito, è sottoposta a una rinnovata pressione da parte di due forze distinte: la possibilità di un El Niño più intenso o addirittura super ha riacceso le preoccupazioni per la sicurezza alimentare nelle regioni agricole vulnerabili e contemporaneamente un'escalation della guerra in Medio Oriente potrebbe ulteriormente compromettere le forniture di fertilizzanti ed energia, aumentando i costi di produzione per gli agricoltori e potenzialmente facendo lievitare i prezzi. Quando i prezzi dei generi alimentari aumentano, i governi subiscono pressioni immediate per intervenire, perché l'accessibilità economica al cibo è soprattutto una questione socio-economica con un impatto significativo sulla diseguaglianza di reddito e sulla salute pubblica. In molti paesi l'acquisto di cibo rappresenta spesso più della metà delle spese familiari, ma i governi dovrebbero sovvenzionare i prezzi, distribuire direttamente il cibo o fornire buoni spesa per contribuire a mitigarne l'impatto? Punto di domanda. La risposta è importante, perché la scelta dello strumento sbagliato può comportare uno spreco di risorse limitate, senza neanche proteggere i più vulnerabili. Per i responsabili politici di alcuni dei paesi più vulnerabili al mondo, la domanda non è se si verificherà uno shock alimentare, ma quando. Il Niño, il fenomeno meteorologico per cui il riscaldamento dell'Oceano Pacifico altera i modelli di precipitazione in tutto il mondo, è stato studiato attentamente dagli anni 60. L'evento del 2015-2016 ha compromesso la sicurezza alimentare di 60 milioni di persone in tutto il mondo. I picchi dei prezzi alimentari del 2022, innescati dalla guerra della Russia in Ucraina, hanno spinto almeno 71 milioni di persone in povertà in tutto il mondo nel giro di 3 mesi. All'inizio di quest'anno, con l'inizio della guerra in Medio Oriente, i prezzi di alcuni fertilizzanti sono aumentati del 50%. Sebbene da allora i prezzi si siano normalizzati, l'aumento ha coinciso con la stagione della semina in molti paesi, perché gli agricoltori hanno dovuto sostenere costi di produzione più elevati. L'impatto sui raccolti, sui redditi agricoli e sui prezzi dei prodotti alimentari continuerà a farsi sentire durante l'attuale stagione del raccolto. Una nuova pubblicazione del Fondo Monetario esamina questa sfida e fornisce indicazioni pratiche per i governi che scelgono di ricorrere a programmi di assistenza alimentare. Quando i prezzi dei prodotti alimentari aumentano vertiginosamente, i responsabili politici devono porsi 4 domande fondamentali per determinare il tipo di assistenza da fornire. Primo, è disponibile il cibo? Secondo, il problema è l'accessibilità economica? Terzo, i mercati funzionano correttamente? E quarto, è possibile individuare dei beneficiari specifici? Nel loro insieme queste 4 domande forniscono un percorso decisionale semplice per valutare la disponibilità, l'accessibilità economica, il funzionamento del mercato e la capacità amministrativa. La combinazione di questi elementi cruciali viene spesso trascurata nella pratica. Il risultato è che i governi a volte si ritrovano con misure costose e mal mirate, protratte più a lungo del necessario. Quando scoppia una crisi, i sussidi sui prezzi sono spesso la prima risposta, perché possono essere erogati rapidamente e richiedono una capacità amministrativa limitata per l'individuazione dei beneficiari, risultando quindi attraenti quando la velocità è fondamentale. Però i sussidi sono anche uno strumento costoso che spesso avvantaggia le famiglie più ricche, che consumano di più e sono meno sensibili al prezzo. Il Fondo Monetario raccomanda di evitare idealmente i sussidi ai prezzi, però qualora venissero utilizzati, questi dovrebbero essere eccezionali, temporali, trasparenti e strettamente circoscritti. I buoni pasto possono essere distribuiti in modo più mirato, a condizione che i governi dispongano di una capacità amministrativa sufficiente per individuare coloro che hanno più bisogno di aiuto, ma i sussidi o i buoni saranno inefficaci se non c'è abbastanza cibo da acquistare. Le perturbazioni del mercato si verificano quando le catene di approvvigionamento e le reti di distribuzione si interrompono o quando la produzione alimentare viene interrotta, che ciò può accadere a causa di conflitti, quando un paese non può esportare o importare, o quando la logistica è interrotta, oppure quando i disastri naturali distruggono le raccolte. Ad esempio, il fenomeno El Niño del 2015-2016 ha drasticamente diminuito la produzione di riso in Vietnam e alcuni agricoltori hanno perso il 90% del loro raccolto. Nell'Africa meridionale, invece, 40 milioni di persone sono state colpite da una diminuzione dei raccolti di mais a causa della siccità. Sebbene i sussidi alimentari possano fornire un sostegno fondamentale durante gli shock dei prezzi, programmi mal concepiti possono assorbire ingenti risorse finanziarie e limitare la capacità dei governi di investire nella sicurezza alimentare a lungo termine. Le misure temporanee adottate in situazioni di crisi possono facilmente diventare permanenti, soprattutto quando vengono percepite come diritti acquisiti e una volta consolidate sono spesso difficili da revocare. Siamo alle conclusioni dell'analisi. Le recenti crisi alimentari globali hanno messo in luce sia i punti di forza che le debolezze dei sistemi esistenti in molti paesi. Mentre alcuni paesi sono stati in grado di reagire rapidamente, altri si sono affidati eccessivamente a misure costose e mal mirate. Eventi meteorologici estremi, come il Niño, possono rapidamente creare nuovi shock, compromettendo i raccolti, riducendo le scorte e distruggendo le infrastrutture, con conseguente ulteriore aumento dei prezzi dei prodotti alimentari. Non esiste un modello universale per l'assistenza alimentare, quindi per consentire ai governi di agire rapidamente è opportuno che investano prima che si verifichi un'impennata dei prezzi alimentari nella valutazione dei propri sistemi di sostegno alimentari, guidati dalle quattro domande menzionate in precedenza e nella pianificazione di interventi a tempo determinato. E questa è l'analisi intitolata «Cosa dovrebbero fare i governi quando i prezzi dei prodotti alimentari aumentano vertiginosamente?». La fonte è il blog ufficiale del Fondo Monetario, analisi pubblicata il 17 settembre scorso. Termina qui la rassegna di geopolitica di lunedì 28 settembre 2026. Un saluto da Lorenzo Rendi.
1: Grazie a Lorenzo Rendi, un buongiorno a tutti voi. Questa è Radio Radicale, prosegue la programmazione della nostra emittente. Quella che vogliamo farvi ascoltare ora è un'ampia sintesi della conversazione settimanale con il segretario del Partito Radicale Maurizio Turco, conversazione a cura di Michele Lembo, andata in onda ieri pomeriggio e che trovate integralmente sul nostro sito internet radioradicale.it. Al termine di questa ampia sintesi, Francesco De Leo in diretta con Spazio Transnazionale. Ma sentiamo Maurizio Turco a partire da alcune riflessioni sul l'ultima Assemblea Generale delle Nazioni Unite.
3: Allora andiamo in ordine, partiamo dalla pena di morte. La pena di morte è una campagna di fine anni 90, inizi anni 2000 del Partito Radicale, come si dice, in quanto tale, no? Che abbiamo portato avanti quando, diciamo, non era molto di moda la moratoria della pena capitale, che andava, diciamo, si parlava più di abolizione. Marco aveva trovato questa formulazione che ha consentito di portare avanti la campagna. Portare avanti una campagna vuol dire dissodare il terreno, avere le macchine, insomma spendere soldi su queste campagne. Poi, come spesso è accaduto, ne parleremo anche per il resto delle campagne che hai evocato, su quelle campagne sono sorte associazioni che si sono messe in proprio, e fin qui nulla questio, se non nel momento in cui, diciamo, cercano di coprire quella che è la storia, i fatti, direi, oggettivi, al di là delle opinioni personali. Ma sicuramente la campagna contro la pena di morte e per la sua moratoria in vista di un'abolizione è un caposaldo delle iniziative radicali. È un principio, diceva Marco, principio nel senso che principiano, danno origine a qualcosa e danno origine alla dimensione politica del partito radicale. Non solo del Partito Radicale, nel senso che c'è l'appello per un'organizzazione mondiale delle democrazie. Una delle questioni che viene posta alla base, no? Di un paese che vuol dirsi democratico, fondato sullo Stato di diritto, è sicuramente quello di abolire la pena di morte. Cioè non esiste paese democratico che... Certo, questo entra in contraddizione non con gli Stati Uniti d'America, perché gli Stati Uniti d'America sono un paese federale, ma entra in contraddizione con alcuni paesi, con alcuni stati americani che continuano ad avere al proprio interno la pena di morte, ma sono anche quei paesi più, come dire, meno avanzati, no? Da tanti punti di vista, anche economici, ma direi anche soprattutto culturali, cioè hanno anche una forte vena razzista, no? Culturalmente, certo. Storicamente, ma anche in termini di attualità della vita in questi stati. Quindi io credo che si possa fare tranquillamente questa differenza tra i diversi stati americani, come lo si fa tra i diversi paesi democratici, ma sicuramente la questione della pena di morte è essenziale per la definizione di un paese fondato sullo Stato diritto. Poi c'è l'altra questione, le mutilazioni genitali femminili.
4: Sì.
3: Lo faccio, come dire, a difesa della mia identità. Cioè, nel senso che da deputato europeo sono riuscito in un duplice obiettivo. Il primo era quello di far adottare un documento politico sulle mutilazioni genitali femminili. Diciamo, ci è voluto un annetto per raccogliere la metà più uno dei deputati europei favorevoli a un'iniziativa dell'Unione Europea contro le mutilazioni genitali femminili, senza, diciamo, limature di alcun genere, no? Senza accettare alcun alibi religioso culturale. Non c'è alibi che tenga di fronte a una pratica così disumana, barbara, primitiva. E quindi quello è stato il primo step, ma naturalmente una dichiarazione non costa niente. Si è riusciti anche ad avere, come dire, il budget, cioè i soldi per fare questa campagna. il problema sottovalutato ancora oggi, nonostante ci siano leggi nazionali all'interno dell'Unione Europea, il fatto sottovalutato è che spesso comunità che si sono insediate in Europa siano rimasti ai vecchi tempi, mentre nei paesi di origine, essendoci stata anche più attenzione, più informazione, più coinvolgimento delle comunità che praticavano le mutilazioni, diciamo, c'è una regressione in Africa, mentre c'è un aumento di queste pratiche in Europa. Siamo arrivati, secondo me, all'assurdo di dire va bene, facciamo uscire simbolicamente una goccina di sangue. È proprio il simbolicamente che va combattuto, no? Il mantenere questa concezione di una bambina che diventerà donna e che non lo deve diventare, cioè proprio perché la pratica è finalizzare ad impedire che possa provare piacere e quindi ad avere un suo dato di impurità, essendo la purezza certo. quella di una donna fattrice, no?
4: Certo.
3: Come Marco ci ricordava, no? Procreare anziché, cioè concepire, no? Anziché procreare lo fanno anche gli animali, diciamo, no? I conigli sono specializzati in questa pratica e spesso c'è anche qualche umano che è specializzato nella pratica del procreare ma non del concepire. Quindi diciamo anche dietro certe battaglie come dire di recepimento di questioni scientifiche ci sono battaglie culturali, ci sono certo. battaglie culturali che vengono solo sottovalutate appositamente per far primeggiare ideologie che non hanno nulla a che fare con la vita delle persone, nel senso che io ho visto, no, in occasione della morte di Emma queste foto con Emma con la pompa, no? E poi la pompa non è esattamente così, ma a fronte di quella persona con un camice era un ambulatorio quello medico, comunque in un ambulatorio medico con quel sistema, cosa accadeva nello stesso momento nella casa di una signora specializzata in aborti clandestini con il ferro, quello che si usava per fare la lana, no? Infilato lì, condizioni igieniche, difatti morivano in tante donne per questi aborti clandestini in condizioni igieniche assurde, con pratiche da praticone, insomma ci si ingegnava, cioè era il modo che avevano trovato per abortire. Noi rivendichiamo di aver posto la questione e di averla posta a partire da un dato di fatto che era quello del milione di aborti clandestini che l'Organizzazione Mondiale della Sanità registrava, per quanto fossero clandestini, registrava in Italia. Oggi la situazione è cambiata e c'è una forte componente, come dire, non italiana, di donne non italiane, perché evidentemente quella crescita culturale che la campagna sull'aborto ha portato, ricordiamoci che non era solo peccato abortire, era peccato usare, è peccato probabilmente, forse non lo si imputa più in quanto tale, perché a quel punto non so quanti resterebbero i puri, è peccato anche la prevenzione, no? I metodi anticoncezionali, ricordo una vecchia manifesta, ho visto vecchie foto anni 70, quindi in bianco e nero, dove praticamente insieme aborto e pillola libere per non abortire, cioè per non abortire in quelle condizioni, la pillola che era la prevenzione dell'aborto, non neanche quella, con, come dire, epiloghi pazzeschi, tutta la vicenda AIDS in Africa, mentre c'era, diciamo, le istituzioni laico-civili che facevano una forte campagna per l'uso dei profilattici per prevenire la diffusione dell'AIDS, no, le comunità religiose erano contrarie anche a quello. Quanti morti andrebbero compitati a queste scelte politiche ammantate, no, di valori religiosi, culturali e non so cosa. Quindi io penso che sia necessario fare un distinguo, ma anche contestualizzare le questioni e le vicende. E poi c'è la questione della Corte Penale Internazionale. Diciamo, sono la Corte Penale Internazionale, direi, al pari della pena di morte, è una delle questioni che è al centro del nostro appello per l'istituzione dell'Organizzazione Mondiale delle Democrazie, nel senso che il nostro non è un appello generico, no? Le democrazie si unissero per difendersi e difendere il diritto di chi aspira alla democrazia in paesi non democratici. Abbiamo posto anche dei paletti per dare delle indicazioni minime di un paese che possa dirsi democratico e quindi aderire all'Organizzazione Mondiale delle o andare in preadesione in vista della mutazione di alcune leggi o di alcune pratiche. Io credo che questa sia una questione molto molto molto importante. Marco Partì, e questa è una di quelle campagne che abbiamo perso per strada, però rivendichiamo l'affermazione della campagna, naturalmente è la sua attualità. Quando partimmo, Marco partì da un ragionamento, non partì dalla Corte Penale Internazionale. Servirebbe un segmento di giurisdizione internazionale. Poi chi doveva studiare studiò e venne fuori la Corte Penale Internazionale, che ha proprio il senso, no, di un primo segmento di una giurisdizione internazionale. Servono ancora gli altri. Quindi c'è un problema di affermazione della Corte Penale Internazionale e della istituzione, costruzione, creazione, concepimento degli altri segmenti, perché è l'unica garanzia per il cittadino di qualsiasi paese che il proprio paese non gli si rivolti contro, non gli neghi i propri diritti. Solo se c'è un mutuo controllo, che naturalmente dovrebbe avere delle regole molto rigide perché non finisca nel consociativismo, che dall'Italia ormai è diventato un fatto europeo acclarato. Ma in Italia nasce quel tipo di consociativismo, con quel metodo, con quelle finalità, che oggi ci ritroviamo nell'Unione Europea. Possiamo dire, voglio dire, è chiaro che nel quadro generale, se dobbiamo confrontare, che ne so, l'Italia con la stragrande maggioranza dei paesi del mondo, l'Italia è in una buona posizione, no, di qualità della vita. Ma se dovessimo, come dire, incominciare a ragionare su come potrebbe essere la qualità della vita anche in questo paese, per non dire nell'intera Europa, se ci fosse un'Europa federale, naturalmente saremmo su un altro pianeta. E qui, come dire, le questioni legate al potere, alla gestione del potere, al controllo del potere, hanno una forte influenza, naturalmente, perché per raggiungere il potere purtroppo non si lavora sulla consapevolezza degli elettori e dei cittadini, ma si lavora naturalmente sull'istinto, no? Non sulla cultura, non sulla formazione, non sulla conoscenza delle cose, sulle diverse, ma noi lo vediamo, no? Cioè, se uno oggi dovesse guardare la televisione e chiedere quali sono le diverse proposte, a parte lo slogan, la qualità della proposta, l'approfondimento, dove si trova? Dove si trova? Ma voglio dire, forse potremmo fare un esperimento a Radio Radicale. far ascoltare, no? Che ne so, nel 22 settembre 2026, 2016, 2006, 96, e capire dove siamo finiti.
4: Sette e dieci, buongiorno e bentrovati da Francesco De Leo e Lorenzo Bruschi in regia. Questa è Radio Radicale, oggi 28 settembre 2026, il momento di Spazio Transnazionale, i fatti del giorno raccontati attraverso i media internazionali. Con noi tra qualche minuto Giampiero Gramaglia per il consueto racconto delle aperture dei media statunitensi. Parto dal Financial Times: i paesi dell'Unione Europea valutano risposte congiunte in stile NATO agli attacchi ibridi russi. La campagna di quest'anno è incluso attacchi con droni, bombe e incendi dolosi, suscitando richieste di una risposta più decisa. Scrive Henry Foy da Bruxelles: le capitali europee stanno discutendo nuove modalità collettive per rispondere agli atti di aggressione russi che non raggiungono il livello di un attacco armato, poiché alcuni temono che i meccanismi esistenti non riescano a scoraggiare la cosiddetta guerra ibrida di Mosca. I paesi sono divisi su come affrontare i continui atti di sabotaggio, incendio doloso e destabilizzazione da parte del Cremlino, ma un numero crescente di essi, scrive il Financial Times, sta cercando soluzioni collettive per punire la Russia per attacchi che non soddisfano i criteri della NATO necessari per attuare la clausola di difesa reciproca prevista dall'articolo 5. Se ci troviamo di fronte a una guerra ibrida, dobbiamo disporre di una difesa ibrida, ha affermato Andrius Kubilius, commissario europeo per la difesa. Questo è molto chiaro, dovremmo valutare come definire quali mezzi dobbiamo essere pronti a utilizzare. I ministri della difesa dell'Unione Europea si riuniranno oggi a Bruxelles proprio per discutere una proposta della Commissione Europea volta a creare un nuovo protocollo di sicurezza d'emergenza che potrebbe essere attivato quando i paesi sono colpiti da tali attacchi. Questo al fine di coordinare risposte efficaci. Vediamo il South China Morning Post. Vi segnalo un interessante editoriale di Warren Young: le relazioni tra Stati Uniti e Cina si sono stabilizzate, ma alle condizioni di Pechino. Una rivalità gestita non è pace, è una tregua basata su regole che in gran parte sono stabilite dalla Cina, e la vera stima e la vera sfida è capire se gli Stati Uniti riusciranno appunto ad accettarla. Vediamo i quotidiani ucraini. Il Kyiv Independent: almeno due morti, 8 feriti a Kiev, i droni e missili russi hanno colpito un mercato e una stazione di servizio in attacchi durati diverse ore. Un reportage da Kherson sul Kyiv Post: permesso illimitato di uccidere dietro le quinte della guerra dei droni. A Kherson, dove i civili subiscono attacchi quotidiani da parte delle forze russe schierate, a pochi chilometri di distanza dall'altra sponda del fiume Dnipro, il Kyiv Post ha lì incontrato due soldati di un gruppo di fuoco mobile della Guardia Nazionale e il capo dei servizi segreti del loro reggimento. Vediamo la TASS. La Russia non crede alle promesse del Giappone di rimuovere i missili statunitensi dopo le esercitazioni. Il diplomatico Andriy Rudenko, che ha affermato che tali azioni non rimarranno senza risposta. Scrive l'agenzia di stampa russa: la Russia non si fida delle promesse del Giappone riguardo alla rimozione dei sistemi missilistici statunitensi al termine delle esercitazioni militari congiunte e avverte che tali azioni non rimarranno senza risposta. Sono parole del vice ministro degli esteri russo Andriy Rudenko. Le autorità giapponesi ci hanno promesso che i missili saranno presumibilmente rimossi al termine delle esercitazioni militari, lo ha dichiarato in un'intervista al quotidiano russo Izvestia. Purtroppo nutriamo scarsa fiducia nelle attuali autorità, ecco perché abbiamo avvertito che tali azioni non rimarranno senza risposta, ha aggiunto il diplomatico russo. Notizia importante, la conoscerete probabilmente, quella del Guardian: 5 persone arrestate con l'accusa di terrorismo dopo il ritrovamento di esplosivi presso di una base della RAF utilizzata dalle forze armate USA. La polizia antiterrorismo sta indagando per verificare se l'Iran sia dietro al presunto complotto terroristico, dopo che un cittadino ha chiamato il 999 segnalando la presenza di veicoli sospetti. Secondo quanto appreso dal Guardian, dopo l'arresto di 5 uomini con l'accusa di terrorismo, gli investigatori stavano esaminando il materiale rinvenuto nei furgoni, ritenendo inizialmente che si trattasse di ordigni esplosivi improvvisati. Sulla visita del Papa a Lourdes si concentra Le Monde, Leone XIV ribadisce la sua opposizione all'eutanasia e denuncia la dolorosa piaga delle violenze sessuali all'interno della Chiesa. Times of Israel, un'analisi di Ben Sales, il divieto nei confronti dei partiti arabi verrà probabilmente revocato. Per i critici di Israele, scrive Sales, questo però non è esattamente un sollievo. Spesso le misure più estreme, come l'esclusione dalle elezioni dei partiti guidati da arabi, vengono abbandonate, ma il loro impatto può persistere. Economia

0: i media statunitensi, Giampiero.
1: Buongiorno Francesco, buongiorno a chi ci segue. Le scelte dei principali media USA questa mattina sono molto diversificate fra i temi, il retroscena del no di Trump alla tregua di una settimana proposta dall'Iran, i possibili effetti della visita di Stato negli USA del presidente cinese Xi Jinping, le schermaglie sull'intelligenza artificiale, alcune scelte contestate del magnate presidente, ma soprattutto il dietro le quinte della campagna per le elezioni di midterm del 3 novembre. Le due maggiori TV All News, CNN e Fox, puntano entrambe sull'attentato sventato, che tu hai citato, hai annunciato dal Guardian, a una base britannica utilizzata dall'aeronautica militare statunitense. La CNN titola «Arrestati 5 uomini sospettati di preparare un attacco terroristico contro una base aerea britannica utilizzata dalle forze USA». La Fox va oltre la notizia di partenza, con l'occhiello «Alto allarme» titola «Il complotto terroristico sventato in Gran Bretagna potrebbe condurre a una revisione delle regole di sicurezza in tutte le basi USA nel mondo». Il New York Times apre con l'intelligenza artificiale. Mentre la ricerca e l'industria accelerano, i governi sono sempre più lasciati indietro. Il gap tra tecnologia e politica è diventato più ampio che mai, creando un vuoto politico globale, mentre i modelli di intelligenza artificiale evolvono rapidamente. E ciò, sottolinea il giornale, nonostante gli inviti della Casa Bianca ai numeri uno dell'intelligenza artificiale. Proprio il New York Times annuncia che Dario Amodei, il cofondatore di Anthropic, che ha lanciato fra i primi l'allarme per una intelligenza artificiale fuori controllo, cenerà con Trump dopo essere stato assente alla cena di Stato con il presidente cinese Xi, dove c'erano molti suoi colleghi. Il Wall Street Journal analizza le mosse di Trump che, a partire dai dazi e dalla guerra all'Iran, non sono riusciti a contenere l'inflazione e a ridurre il costo del denaro, anzi hanno sortito l'effetto opposto. Per il quotidiano economico, i consiglieri del presidente erano convinti che tagli delle tasse e deregulation avrebbero avuto l'effetto desiderato. Poi però sono venute le guerre commerciali e l'aggressione all'Iran e la situazione si è rovesciata. Il Washington Post apre con le vicissitudini del Kennedy Center, che adesso Trump minaccia di demolire. Il Kennedy Center è il centro per le arti e la cultura della capitale federale, che adesso Trump minaccia di demolire perché non è riuscito ad apporci il suo nome. E con l'ipotesi dell'amministrazione di autorizzare la costruzione di uno stadio da baseball dentro uno dei parchi naturali più belli e più remoti degli Stati Uniti, quello del Grand Teton nel Wyoming. In vista del voto di midterm, il giornale scrive che i democratici hanno ora più chance di conquistare la maggioranza anche al Senato e non solo alla Camera, analizzando le 10 corse decisive per il Senato. E dopo un comizio di Trump nel Tennessee a Knoxville nel fine settimana, il Washington Post riferisce che l'aumento dei prezzi del carburante sta erodendo la fiducia in Trump della galassia MAGA nell'America rurale e tradizionalmente repubblicana. Elettorali anche le aperture di Politico e di Axios. Fra i temi ricorrenti, anche su queste due testate, c'è il ricorso da parte di Trump a fondi elettorali per finanziare la campagna repubblicana. Politico punta sul fatto che l'incontro la scorsa settimana tra Trump e il sindaco di New York, Zohra Mamdani, un incontro molto cordiale, sta suscitando critiche fra i repubblicani nello stato di New York. E infine ti segnalo che Axios ci fa sapere che Alexandria Ocasio-Cortez, una delle deputate più in vista democratiche più in vista e alfiere della sinistra democratica, non correrà per la Casa Bianca nel 2028, ma cercherà di ottenere un seggio al Senato nel suo Stato.

0: con questo ti restituisco la linea.
1: Grazie Giampiero. Domattina 7:20 siete in diretta all'ascolto di Radio Radicale, questo è Spazio Transnazionale. Ci sono due aggiornamenti importanti. Il capo dell'intelligence egiziana Abbas Kamel ha telefonato al primo ministro Benjamin Netanyahu pochi giorni prima dell'offensiva di Hamas del 7 ottobre 2023 per trasmettere un ulteriore avvertimento e segnalare segnali di un attacco imminente da Gaza dopo che due precedenti avvisi egiziani erano stati ignorati. Questa notizia arriva dal Wall Street Journal, trova ampio risalto sulla stampa israeliana. Ce n'è un'altra invece che arriva da Axios, questa è la fonte, però è Arab News che titola su questo: Trump prevede ulteriori colloqui sull'Iran questa settimana. Intanto Araghchi, che è il ministro degli esteri della Repubblica Islamica, dice che l'Iran è pronto a una ripresa del conflitto con gli Stati Uniti, ma allo stesso tempo siamo pronti per la diplomazia, lo dice ai microfoni di Meet the Press, una trasmissione dell'emittente americana NBC. Buongiorno ad Ettore Greco, che abbiamo in collegamento, direttore del programma Geoeconomia e Governance Globale dell'Istituto Affari Internazionali, bentornato.
2: Buongiorno e saluto anche tutti gli ascoltatori.
1: Allora, mi faccia solo dire che la nuova puntata di 8:50, la trasmissione di Roberta Iannuzzi, sarà dedicata stamane al velo integrale dopo l'annuncio del divieto di partecipare alle attività scolastiche con il volto coperto, che sarebbe contenuto nel decreto scuola approvato dal Consiglio dei Ministri. Ci sarà come ospite in diretta la professoressa Renata Pipicelli, islamista dell'Università di Pisa, subito dopo la rassegna stampa di Alessandro Barbano, 8:50. Allora, Ettore Greco, Euronews scrive, il sito dell'emittente televisiva, l'Unione Europea chiede ai Paesi membri di ridurre la domanda di energia. Il commissario all'energia Jorgensen ha avvertito le capitali che l'Unione Europea non affronta una crisi immediata di sicurezza del gas, ma è sotto pressione su prezzi e forniture, che potrebbe intensificarsi con l'avvicinarsi ovviamente dell'inverno. Questa è una lettera che ha visionato Euronews. Che notizia è, Greco?
2: Ma sappiamo che la crisi delle forniture di gas naturale ha portato in Europa a un aumento esponenziale dei prezzi. Siamo oggi, credo, attorno a 72 euro a kilowattora contro i 40 d'inizio anno. Poi c'è il fatto che l'Europa riceve attualmente molto meno gas di quanto gli servirebbe per riempire i suoi stoccaggi di gas in vista dell'inverno. Siamo attorno al 70% sotto la media stagionale. Quindi non solo i produttori del Golfo ne esportano di meno a causa della guerra in generale, ma poi c'è una parte del gas naturale prima destinata all'Europa che ora viene esportata in Asia, anche perché sappiamo che gli operatori asiatici offrono di più. Io ricorderei che dall'invasione russa dell'Ucraina nel 2022 l'UE ha ristrutturato il suo sistema di approvvigionamento per porre fine alla sua dipendenza dal gas russo e ora per la più della metà delle importazioni viene da USA e Norvegia, ma anche gli americani hanno adesso cominciato a vendere di più all'Asia, più all'Asia che all'Europa. Quindi i paesi UE hanno dovuto gioco forza, diciamo, fare un massiccio ricorso alle riserve e l'UE ora appunto sembra aver preso atto che per evitare che le riserve scendano ancora bisogna puntare a una riduzione dei consumi, con misure che comunque, come è stato annunciato, saranno definite e gestite a livello nazionale. Il punto da sottolineare è che le misure a sostegno dei consumatori, come vediamo anche in Italia, non possono protrarsi all'infinito per il loro impatto sul debito pubblico che nel frattempo sta aumentando e rischia di finire fuori controllo. E di qui credo quindi l'enfasi dell'Unione Europea sui risparmi energetici.
1: La voce che sentite è quella di Ettore Greco, sono le 7:24, questa è Radio Radicale, il consueto focus su economia e geopolitica del lunedì di Spazio Transnazionale. Financial Times, Greco, secondo gli investitori l'impennata dei rendimenti obbligazionari non è neanche lontanamente sufficiente a raffreddare l'economia statunitense in forte espansione. L'aumento dei costi di finanziamento non mostra finora alcun segno di rallentamento dell'attività nella più grande economia mondiale. C'è un economista intervistato dal Financial Times, si è discusso molto sul fatto che i rendimenti dei titoli del tesoro abbiano raggiunto livelli tali da iniziare a raffreddare un'economia surriscaldata, ha affermato Riddle, che è gestore di fondi presso Fidelity International. I dati economici hanno dato una risposta a questa domanda, non ci siamo nemmeno vicini. Qual è la sua lettura?
2: In effetti l'aumento degli interessi sui titoli di Stato è un fenomeno globale, non è limitato agli USA. Adesso per esempio i rendimenti di Francia e Germania hanno raggiunto livelli che sono i più alti degli ultimi 15 anni, in Giappone siamo appunto a livelli più alti degli ultimi 30 anni. Poi naturalmente il caso americano è ovviamente il più importante dato il suo impatto e le recenti vendite che sono state massicce dei titoli di Stato e l'aumento degli interessi si devono essenzialmente, sto parlando di quelle recenti, alle reazioni dei mercati agli ultimi dati economici relativi all'economia americana, perché da un lato la crescita americana, come lei diceva, continua ad essere robusta e non ci sono segnali di rallentamento, e dall'altro l'inflazione continua la sua corsa per effetto naturalmente dei nuovi rialzi dei prezzi dell'energia. Questi due dati fanno prevedere un nuovo aumento del tasso di interesse da parte della Fed, la Banca Centrale Americana, già ad ottobre, dopo quello deciso il 16 settembre, con l'obiettivo di portare appunto sotto controllo l'inflazione. È in previsione di ciò che gli investitori stanno vendendo i titoli di Stato in attesa di rendimenti più elevati. Naturalmente questo aumento dei tassi dei titoli di Stato aggrava negli USA con altrove la situazione del debito, che ha raggiunto proporzioni mastodontiche, e c'è il rischio naturalmente di ripercussioni anche sulla situazione finanziaria. Va ricordato che all'inizio dell'anno molti si aspettavano che la Fed tagliasse invece i tassi, come ha chiesto appunto gran voce Trump, ma poi è subentrato lo shock energetico causato dalla guerra d'Iran che ha radicalmente cambiato il quadro.
1: Allora, come sapete, si sono incontrati settimana scorsa Xi e Trump. Washington e Pechino creeranno un canale di comunicazione dedicato agli incidenti legati all'intelligenza artificiale. Lo ha reso noto la Casa Bianca. I due paesi hanno avviato un dialogo sulla superintelligenza per scambiarsi opinioni su rischi e benefici dell'intelligenza artificiale. Hanno inoltre concordato di istituire proprio un canale di comunicazione bilaterale dedicato agli incidenti. Lo ha precisato appunto la Casa Bianca in una nota. In due minuti cosa ne pensa?
2: Penso che sia un risultato molto modesto, anche perché di fondo rimane tra i due paesi un antagonismo aspro sull'intelligenza artificiale. È positivo ovviamente che ci sia adesso questo nuovo meccanismo di consultazione reciproca, ma non possiamo aspettarci che poi evolva facilmente in accordi più sostanziali. Perché Trump ora dice che una regolazione di intelligenza artificiale o un rallentamento del suo sviluppo, come hanno chiesto, lo ricordo, i capi di Anthropic e di OpenAI, favorirebbe la Cina, aiutandola a colmare il gap tecnologico che ancora la separa dagli USA. E poi c'è il fatto che Trump punta invece a mantenere questa supremazia e rifiuta accordi che a suo dire frenerebbero lo slancio tecnologico americano. E poi c'è il fatto che USA e Cina stanno promuovendo modelli diversi di intelligenza artificiale, improntate anche a valori diversi. Trump se l'è presa con questa ipotesi di una governance globale dell'intelligenza artificiale, ma è una polemica un po' fuori luogo, perché l'ONU non punta un organo regolatorio globale, ma a regole comuni possibilmente, diciamo, controllabili con meccanismi concordati tutti insieme collettivamente.
1: Benissimo, grazie davvero a Ettore Greco, direttore del programma Geoeconomia e Governance Globale dell'Istituto Affari Internazionali, grazie di essere stato con noi anche in questo lunedì. Allora, c'è un aggiornamento, mentre parliamo il ministro degli esteri saudita, il principe Faisal Bin Farhan, è arrivato a Washington per colloqui importanti con il segretario di Stato USA Marco Rubio, mentre prosegue, lo sapete, l'escalation tra Riyadh e i ribelli yemeniti filo iraniani Houthi. Noi abbiamo terminato per oggi, torniamo domani 7:10, grazie a Lorenzo Bruschi in regia, al momento di Stampa e Regime, la rassegna stampa di Radio Radicale, curata e condotta da Alessandro Barbano. Un buon ascolto.

0: La nuova edizione di Stampa e Regime, condotta da Alessandro Barbano, viene offerta da Enel, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, Intesa San Paolo.
1: Cari amiche e cari amici di Radio Radicale, benvenuti a Stampa e Regime. Lunedì 28 settembre, il sommario dei titoli di giornata ci porta in Europa, anzi in Gran Bretagna, l'attacco terroristico sventato, trovati esplosivi vicino a una base usata dagli USA in Gran Bretagna, 5 arrestati, si segue la pista iraniana, volevano fare grossi danni, dice Trump, che elogia la collaborazione con i britannici e riapre ai negoziati dopo il no alla loro offerta di pace. Oggi la ripresa del dialogo intermediata dal Qatar. Poi dall'Iran il secondo fronte di guerra registra nuovi attacchi russi su Kiev e Odessa in Ucraina, 14 morti in 24 ore, ma Zelensky annuncia un'avanzata nel Donbass e chiede agli USA nuove sanzioni. C'è la missione del cardinale Zuppi a Mosca per i dossier umanitari riguardanti i bambini trasferiti nelle zone di guerra e lo scambio dei prigionieri. Ne parla la stampa e vedremo negli approfondimenti. È sempre il benvenuto, dice l'ambasciatore russo al cardinale. Il Cremlino apre un trilaterale a novembre tra Putin, Trump e Xi. L'incontro, secondo il portavoce Peskov, potrebbe avvenire al summit APEC a Shenzhen. E poi la visita di Leone XIV a Lourdes, un altro fondo sul tema del fine vita, il pretesto di una falsa compassione, dice il Papa, deve essere fermamente respinto. Poi il monito sugli abusi ai minori. E la crisi energetica come effetto delle guerre, dopo Eni anche IP ha deciso di calmierare i prezzi dei carburanti. Un segnale importante di attenzione alle famiglie, dice Giorgia Meloni, che ringrazia il presidente dell'Azerbaigian che controlla la compagnia petrolifera attraverso il gruppo statale Socar. E poi la pagina politica nazionale. Affluenza iniziata a Reggio Calabria per le suppletive, seggi aperti fino alle 15, ma intanto impazza la polemica sulle foto del sottosegretario, della sottosegretaria Matilde Siracusano, ritoccate da Vannacci. Da Forza Italia al PD, appello per una legge per vietare l'uso dell'intelligenza artificiale in campagna elettorale. Il tetto agli stranieri nelle scuole, secondo un sondaggio, gli italiani sono favorevoli alla misura del governo e c'è un plebiscito al divieto sul burqa, ce lo rivela un articolo di Alessandra Ghisleri sulla stampa che leggeremo negli approfondimenti. E poi le trattative del campo largo per la candidatura alla premiership sono ancora su tutte le pagine dei quotidiani. Elisline convoca mercoledì la segreteria e venerdì la direzione per decidere il percorso delle primarie. Ed è già partita invece la campagna elettorale di Fratelli d'Italia Tour in tutto il paese, coinvolgendo gli alleati nel piano di Giorgia Meloni. Domani la famiglia Berlusconi invece si ritrova a Villa Certosa per ricordare il giorno in cui il cavaliere avrebbe compiuto 90 anni. È l'ultima festa nella villa prima del definitivo passaggio allo sceicco catariota che l'ha acquistata. Tesa per oggi la sentenza per l'omicidio Regeni, un ergastolo per l'esecutore materiale, 3 condanne a 17 anni e mezzo per gli altri 3 imputati degli apparati egiziani mai visti al processo, sono le richieste del PM Colaiocco nella sua requisitoria. E si chiudono oggi anche le indagini preliminari sul caso di Garlasco, i PM pronti a chiedere il rinvio a giudizio per Andrea Sempio. Questi i titoli del nostro sommario di giornata. Adesso vediamo le aperture dei quotidiani. L'attacco sventato in Europa e l'apertura del Corriere della Sera. Allarme terrorismo in Gran Bretagna. Trump volevano fare grossi danni. Così il quotidiano di Via Solferino che ha nel sovratestata carburanti dopo Eni anche IP cala prezzi. Tale prezzi, Meloni ringrazia e attenzione alle famiglie. C'è un editoriale di Mario Monti, sulla visita del Papa, Papa Leone, la UE e i valori. Questo. E poi c'è un commento anche di Antonio Polito sulla sfida continua di Conte a Elie Schlein. Questo, il Corriere della Sera. La Repubblica apre invece con carburanti benzinai antisconto. Gasolio da record, i picomeni, tetto per un mese, ma i gestori degli impianti sono pronti a ricorrere all'antitrust. Proteste anche dei piccoli petrolieri, così il quotidiano di Stefano Cappellini. E poi la foto grande di Giulio Regeni a centropagina, processo Regeni, il giorno della verità sugli 007 egiziani. C'è un'intervista a Hollande, l'ex presidente francese. Le Pen minaccia la UE, se serve scenderò in campo. Poi La Stampa, IP blocca i prezzi, taxi in rivolta, il colosso segue Eni, Meloni, segnale importante, il governo continuerà a sostenere le famiglie, ma il costo del carburante continua a crescere e i sindacati adesso sono pronti a scioperare. C'è un'analisi di Massimo Cacciari sul clima politico del paese, destra e sinistra confuse e sovrapposte. Invece la notizia dell'attentato sventato in Gran Bretagna e a centropagina, allerta in Gran Bretagna, esplosivi alla base USA. E poi c'è un appello, serve una legge per fermare le foto ritoccate. Il primo passo lo ha fatto Forza Italia e il centropagina della Stampa, che ha poi una grande foto di Papa Leone con il titolo L'urlo del Papa, mai più abusi. È un commento di Lucetta Scaraffia, Il coraggio di Leone. Il Messaggero, carburanti ai massimi, dopo Eni si muove IP, ma da oggi tetto ai prezzi. Al posto di Papa Leone nella grande foto, qui c'è invece Totti, i miei 50 anni da romano e romanista, e l'ex capitano della Roma, Francesco Totti, si confessa in un libro, c'è una lettera, anzi al quotidiano. Inghilterra, 5 arresti vicino alla base USA è il taglio. E l'editoriale è di Luca Ricolfi, il ruolo chiave dell'offerta politica. Poi ci sono i giornali, per così dire, del centrodestra. Il Giornale titola sulla giudice di Ranucci, gelo dei magistrati, il ricorso per prendersi il programma. Casari già nei collegi che decisero su Almasri e Conte. ANM scettica, un caso dai contorni poco chiari. La notizia dello sconto della benzina è di taglio e c'è un editoriale di Tommaso Cerno intitolato La sinistra spompata. Il Tempo invece si concentra sulla la festa, per meglio dire, la celebrazione a Villa Certosa dei 90 anni di Silvio Berlusconi. Silvio ci manchi è il titolo del quotidiano di Daniele Capezzone. La Verità invece apre sui servizi segreti potevano fermare il jihadista della strage di Modena. Ancora la strage di Modena. Questa cosa ha un nome, terrorismo islamico, scrive Maurizio Belpietro. E poi di taglio c'è una notizia, altra priorità del PD è fare le stanze del buco, così il quotidiano La Verità. E poi ancora ci restano da vedere Il Sole 24 Ore nel numero freddo del lunedì, investimenti, giovani contrari al rischio, risparmi nei conti correnti. E Il Foglio con un'inchiesta apre di Rosaria Capezzone, se queste sono inchieste contro il giornalismo che è diventato cronaca dell'inchiesta altrui di una procura o dell'intelligence. Così il quotidiano di Claudio Cerasa. Ancora Il Domani, effetto domino dopo Eni, arriva IT per Meloni e l'ultima speranza. C'è un editoriale di Lorenzo Castellani, consenso e strategia della Premier, il voto si avvicina. E ci resta ancora da vedere Il Fatto Quotidiano. L'advisor ucraino di Crosetto ci piazza l'esercito dei robot, l'ex ministro cacciato da Zelensky e ingaggiato dal governo italiano. E poi c'è un'inchiesta, un reportage dentro la redazione di Report, i giornalisti di Report contro i nuovi veleni compatti su Ranucci, è l'esatto contrario di quello che scrivono diversi giornali, tra cui ieri il Corriere della Sera e oggi Libero, che richiama la distanza fra Ranucci e i suoi giornalisti, due racconti diametralmente opposti dei giornali italiani. Il Mattino è l'ultimo quotidiano che voglio raccontarvi. Il titolo è Caro Carburanti, effetto Conti, ma l'immagine del Mattino è l'immagine di Luna Rossa davanti a Castel dell'Ovo. Sarà ancora più bello. Luna Rossa domina e vince le pre-regate. Appuntamento al 2027. Il bilancio dell'American Cup nell'editoriale del direttore Il Vento del Sud. Il titolo del pezzo di Vincenzo Di Vincenzo. Così i quotidiani italiani nelle loro prime pagine. Adesso un breve stacco pubblicitario e poi ci risentiamo per gli approfondimenti.
2: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
3: E da oggi anche il mobile.
2: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
4: Ogni giorno connettiamo persone e territori. Costruiamo infrastrutture, trasportiamo merci, avviciniamo luoghi e opportunità. Guardiamo oltre i confini, mettendo al centro le persone. Perché muovere il paese significa farlo crescere, trasformando gli investimenti in benefici concreti per tutti. Gruppo FS, The Mobility Leader.
1: Eccoci qui, torniamo nella nostra rubrica. E agli approfondimenti di stampa e regime. Il primo, come vi avevo annunciato, riguarda gli esplosivi trovati vicino a una base RAF, 5 arresti in Gran Bretagna, la pista iraniana dietro l'attentato sventato. Lo scrive sul Corriere della Sera Luigi Ippolito: un possibile attacco terroristico contro una base militare britannica è stato sventato ieri dalla polizia, che ha arrestato 5 uomini accusati di detenzione di esplosivi e preparazione di un attentato. Nel mirino la base della RAF a Fairford, nel Gloucestershire, che da marzo viene utilizzata dai bombardieri americani per le loro missioni contro l'Iran. Ed è per questo che gli investigatori seguono la pista di Teheran. Keir Starmer aveva concesso, dopo un'esitazione iniziale, ricorda il Corriere della Sera, la base agli americani per condurre raid difensivi contro l'Iran. Ed è anche per questo motivo che a luglio i Pasdaran, le guardie della rivoluzione iraniana, avevano dichiarato che i siti occidentali da cui partivano i bombardamenti avrebbero costituito un obiettivo legittimo. E quindi la pista iraniana è quella che prende piede dopo l'attentato sventato. Il primo ministro, si racconta Luigi Ippolito, Barnum è stato portato via di corsa durante un'intervista in diretta con la BBC e ha cambiato i suoi programmi per la mattinata. L'incidente di Fairford ha finito per entrare nei discorsi ai margini del Congresso con un ex ministro che esprimeva il timore che potremmo essere all'inizio di una nuova era di minacce contro le installazioni militari britanniche. È una fase altamente instabile, scrive Guido Olimpio nell'analisi che fa sul Corriere della Sera, perché agiscono, spiega l'analista del Corriere, contemporaneamente estremisti o mercenari ispirati da Teheran, ma anche altri che muovono per ostilità verso gli USA e gli alleati senza avere vincoli operativi, oppure attentatori semplicemente influenzati da quanto vedono o ascoltano. Ma il fatto che le basi militari fossero obiettivi del terrorismo iraniano era stato già annunciato dai Pasdaran a luglio, come vi dicevo. Si concentra su questo tema anche Fabiana Magri nell'analisi che ne fa sulla stampa a pagina 9, dove racconta appunto la guerra ombra dell'Iran in Europa, omicidi mirati, spie e minacce militari. La minaccia russa, dice Fabiana Magri, sta insegnando all'Europa a tenere la guardia alta sul fianco orientale. Ma la guerra degli Stati Uniti contro l'Iran costringe il vecchio continente a proteggersi ovunque, non soltanto ai confini, anche nelle basi che sostengono le operazioni militari americane. Lo scorso 19 agosto, ci ricorda Fabiana Magri, il Financial Times ha pubblicato un'indiscrezione: due fonti vicine al regime avrebbero fatto trapelare che Teheran avrebbe valutato possibili rappresaglie contro installazioni occidentali nell'Europa sud-orientale in caso di nuova escalation della guerra da parte degli Stati Uniti. La polizia britannica e gli investigatori dell'antiterrorismo, dice Fabiana Magri, dovranno approfondire le indagini dopo l'ultimo allarme scattato ieri a Fairford, l'aeroporto militare della RAF nell'Inghilterra occidentale, nei pressi del quale 5 uomini sospettati di preparare un attentato sono stati arrestati ieri, è stato utilizzato in passato per attacchi contro l'Iran. Anche prima del report estivo del Financial Times, i Pasdaran avevano già avvertito che le basi impiegate per attaccare la Repubblica Islamica potevano diventare bersagli. Così Fabiana Magri sulla stampa, a pagina 9. E Trump, vi dicevo, ha lodato la collaborazione dei servizi di intelligence inglesi con quelli americani ed ha annunciato anche una riapertura dei negoziati con Teheran. È stato un gran lavoro incredibile, fantastico, dice il presidente americano, l'arresto in Gran Bretagna. E poi appunto ha aggiunto, scrive Liliana Mazza sul Corriere della Sera a pagina 5, che si aspetta che i suoi negoziatori, i due Dioscuri, Steve Witkoff e Jared Kushner, continuino a trattare con gli iraniani già in questa settimana, nonostante, ci ricorda il Corriere della Sera, il presidente americano abbia respinto proprio l'altro ieri una proposta di Teheran. Loro vogliono fare un accordo, dice Trump, ma non è l'accordo che voglio fare io. Quello che avremmo dovuto decidere insieme un anno fa, hanno tirato troppo la corda. Martedì, ci ricorda il Corriere della Sera, il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi ha presentato a Witkoff e a Kushner le condizioni di Teheran per la riapertura dello stretto di Hormuz e per la ripresa dei colloqui sul programma nucleare. Si tratta di una proposta di rimuovere il blocco dello stretto e riprendere i negoziati sul nucleare tra una settimana se gli Stati Uniti sospenderanno il proprio blocco navale, le sanzioni sulla vendita di petrolio iraniane e se accetteranno un cessate il fuoco in tutta la regione. E cose alle quali Trump ha detto di no. E il sito Axios ci racconta, Viviana Mazza, ha chiesto anche a Trump se stia ancora riprendendo in considerazione nuovi attacchi contro l'Iran e Trump ha replicato: ci penso sempre. Naturalmente ci sono di mezzo le elezioni di midterm e prima di quelle è difficile che il presidente prenda una decisione. C'è un retroscena di Greta Privitera sempre sul Corriere della Sera, intitolato "Il regime aspetta un segnale dopo il no di Washington, ma lo stallo può produrre nuove azioni di sabotaggio". Così Greta Privitera sul Corriere della Sera. E ancora, diciamo, a latere della guerra iraniana c'è la situazione di Israele. Israele alla vigilia delle elezioni, con la rivelazione del quotidiano Haaretz, che ha riportato nelle scorse settimane i contenuti di un libro di due giornalisti secondo i quali Netanyahu sarebbe stato informato preventivamente dall'emiro del rischio che, anzi del rischio della volontà di Hamas di scatenare una rappresaglia, un attentato senza precedenti, e sarebbe rimasto inerte. Davide Frattini sul Corriere della Sera, pagina 19, fa un'analisi di che cosa sapeva Netanyahu dopo le rivelazioni di Arez, a cui si aggiungono, ricorda Frattini, anche quelle della rivista American Atlantic, che è l'ultima in ordine di tempo ad aggiungere un altro tassello a questa ricostruzione, e cioè al fatto che anche il Cairo avrebbe avvertito Netanyahu della mobilitazione dentro Gaza. E quindi l'articolo di Frattini analizza l'inerzia del premier israeliano, convinto che l'attentato di Hamas sarebbe stato piccola cosa, e invece poi si è prodotto quello che si è prodotto. Così sul Corriere della Sera, a pagina 19. Dal fronte medio orientale trasferiamo in quello ucraino, dove, come vi ho annunciato nei titoli del sommario di giornata, gli attacchi russi su Kiev-Odessa hanno prodotto 14 morti e 57 feriti in 24 ore. La regione più martellata, ci scrive Marta Serafini, Corriere della Sera, è proprio quella di Odessa, dove le forze russe hanno condotto quella che il governatore Oleg Kiper ha definito un massiccio attacco contro la zona medio orientale del Mar Nero. Ma Zelensky invece, da parte sua, ha rivendicato altri risultati sul campo, un'avanzata in Donbass e il fatto che nell'ultima settimana le forze ucraine avrebbero ucciso o ferito 10.660 militari russi avanzando nel settore di Liman, nell'oblast di Donetsk. Così il presidente ucraino Zelensky. La guerra prosegue con le sue atrocità e soprattutto non registra passi diplomatici significativi. Ieri, tuttavia, ci ricorda sempre la Repubblica con pagina 10, c'è la disponibilità annunciata dal portavoce del Cremlino Peskov per un vertice Putin-Trump Xi che dovrebbe avvenire al summit APEC di Shenzhen nel novembre prossimo. E intanto l'Europa guarda a questo scenario con preoccupazione perché oltre alla guerra ibrida, un altro terreno delle provocazioni e delle interferenze russe potrebbe essere quello del voto nelle democrazie europee. Si vota in molti paesi in Europa l'anno prossimo: la Bulgaria, la Francia, la Spagna, l'Italia, la Grecia e la Polonia. Ci ricorda Claudio Tito nella sua analisi da Bruxelles. E il voto postale previsto dalle elezioni in molti paesi, e anche il voto elettronico, sono oggetto, bersaglio di un'ipotesi di inquinamento elettorale da parte dei servizi russi. Su questo, dice Tito, sono mobilitate le cancellerie europee e la Commissione, così nella sua corrispondenza da Bruxelles. Vi dicevo della missione del cardinale Zuppi in Russia, accolto molto benevolmente dalle autorità russe e dall'ambasciatore che dice è sempre il benvenuto. La missione del cardinale presidente della CEI è la terza nella capitale russa dall'inizio del conflitto, e avviene proprio mentre sull'Ucraina continuano a piovere i droni di Putin. Il cardinale, ci spiega Dani Sartioli nell'articolo pagina 6 sulla stampa, proverà a conquistare terreno sul fronte dei dossier umanitari. Sono due gli oggetti della missione della CEI in Russia. I bambini trasferiti nelle zone di guerra da riconsegnare alle famiglie e gli scambi di prigionieri e aiuti ai civili. Così la stampa a pagina 6. Un'altra iniziativa, quella del Papa, ieri si è spostato a Lourdes e ha toccato i temi cari al suo magistero, il fine vita, e poi ha lanciato un monito sugli abusi ai minori. Ce lo racconta Gian Guido Vecchi sul Corriere della Sera, pagina 17. So che per alcuni di voi, a causa di particolari patologie, ha detto il Papa nella spianata di Lourdes, e di dolori talvolta terribili, l'orizzonte può apparire cupo, incerto, senza via d'uscita, ma nessuna legge umana deve farvi perdere la certezza della vostra dignità. Al contrario, è proprio in nome di questa dignità inalienabile della persona umana che la tentazione di togliere la vita con il pretesto di una falsa compassione deve essere fermamente respinta. È impossibile considerare normale togliere la vita, secondo il padre, ciò che è legale non è necessariamente morale. Lourdes, scrive il Corriere della Sera con Gian Guido Vecchi, è un luogo simbolico. Qui i vescovi francesi si riuniscono a marzo per riaffermare il loro no al suicidio assistito e chiedere di dare priorità alle cure palliative. E poi il monito sugli abusi. Leone XIV chiama alla conversione la Chiesa. Sono passati 5 anni dal rapporto che aveva stimato 330.000 vittime di pedofilia nelle istituzioni cattoliche a partire dal 1950. Negli ultimi anni avete affrontato con determinazione il doloroso flagello degli abusi sui minori commessi da membri del clero o in ambito ecclesiale, ha detto ai vescovi, è necessario proseguire sulla strada intrapresa, mantenendo la massima vigilanza. C'è un commento di Lucetta Scarafia sulla stampa su questo tema. Così la mission del Papa in Francia. Il tema dell'impegno del Papa sui valori, però, è anche il tema dell'editoriale di Mario Monti sul Corriere della Sera. Mario Monti lo declina piegandolo alle ragioni dell'Europa e soprattutto alle non ragioni del sovranismo europeo rispetto alle posizioni che Leone XIV mette in campo. Dice Mario Monti nel suo editoriale, da Washington e anche da Mosca giungono a noi europei degli appelli affinché prendiamo le armi contro Bruxelles. E tra questi appelli, dice Mario Monti, ce n'è uno assordante e a mio parere ributtante, quello che fa leva sulla fede e sulla religione. Suona all'incirca così. Cittadini dei paesi europei, molti di voi siete cristiani, ma non vi accorgete che la UE sta abbandonando tutti i valori cristiani, non è più pronta a farli valere? Fate come noi MAGA, noi lo facciamo contro le nostre università, contro le nostre autorità che pretendono di essere indipendenti. Basta parità di genere, basta tutela dei più deboli, basta fantasie sul cambiamento climatico, basta diversivi come le critiche ai conflitti di interesse o contro la corruzione. Ripristinate un'identità cristiana a tutto tondo. E allora dice Mario Monti, arriva questo Papa che è statunitense anche lui, ma non ha una cultura in qualche modo ostile al capitalismo, ma il suo magistero fin qui sembra non avere proprio nulla in comune con l'impostazione di questo radicalismo religioso, di questo pseudo-radicalismo religioso diffuso negli Stati Uniti e nel movimento MAGA. I suoi interventi, dice Mario Monti, anche recenti, prospettano un'etica vicina a quella di chi in Europa lavora per il diffondersi nel mondo del DNA dell'Europa e del multilateralismo, nato con l'intuizione di Schuman, dice Mario Monti, quella cioè di superare i conflitti del Novecento attraverso un'alleanza solidale fra le democrazie europee. Ma prestiamo attenzione a quel che il pontefice va dicendo e forse dirà oggi a Metz, dice Monti, in merito a concetti che spesso in Italia sono sbandierati superficialmente da nazionalisti e sovranisti. Dio, patria, famiglia. Lasciamo stare la famiglia, non mi è chiaro, dice Monti, perché tanti politici sbandierino la parola famiglia, anzi che estendere delicatamente un velo sulla loro. Ma su Dio e patria, dice Monti, gli insegnamenti di Papa Leone XIV sono abbastanza chiari e lo stanno diventando sempre di più. Anche i nazionalisti e sovranisti dovrebbero badare almeno un po' alla coerenza. Forse quando correttamente difendono il Papa dagli attacchi di Trump potrebbero aggiungere che però nella sostanza è a Trump e a Putin che loro sono vicini, non al Papa. Quindi nessuno rivendichi in qualche modo una legittimazione cristiana se traduce il patriottismo nel sovranismo e nell'attacco al multilateralismo, poiché il messaggio del Papa su questo punto è assolutamente chiarissimo, così dice Mario Monti sulla Corriere della Sera nel suo editoriale. Sul tema dell'Europa c'è anche una intervista all'ex presidente francese Hollande, François Hollande, che 10 anni fa ha lasciato l'Eliseo e oggi annuncia su Repubblica. Sta valutando se tornare in campo. Da che cosa dipende? Gli chiede la collega che lo, anzi no, sì, Anais Ginori che lo intervista sulla Repubblica pagina 15 e dice dipende dal fatto che io non è che posso scendere in campo per fare una comparsa al primo turno, dice Hollande. Se devo scendere in campo, devo arrivare al secondo e vincere le elezioni. E quindi è in ragione di questa possibilità che deciderò se scendere in campo. E poi dice qui il tema qual è? Che la Francia è molto frammentata. Tutta la sinistra, compresa Mélenchon, rappresenta appena il 30%. Quindi per vincere bisogna superare il 50%. Quindi bisogna andare oltre i partiti. È un po' quello che ha fatto Mitterrand, se vogliamo, bisogna andare a cercarsi gli elettori, non fare alleanze con i partiti. Ma Mélenchon gli chiede, Ginori, rappresenta un pericolo per la Francia? È un fenomeno, dice lui, che non riguarda soltanto la Francia, una parte dei giovani, talvolta quella più istruita, e non sempre quella dei quartieri popolari, vuole una rottura con le istituzioni, con le diseguaglianze scandalose e con il disordine climatico. E Mélenchon utilizza, come accade altrove, la situazione in Palestina per suscitare indignazione. È un pericolo sicuramente per la sinistra perché la divide e anche per la Francia perché la frammenta. Non solo la Francia, evidentemente questa posizione radicale diventa un problema, dice Hollande. Poi invece prende in considerazione l'esperienza del governo Meloni, che dice Anais Ginori, potrebbe suggerire ai francesi che in fondo non è così rischioso dare il potere a Le Pen. E Hollande risponde: anche se Meloni viene dall'estrema destra, non governa da sola. La grande differenza rispetto all'Italia è che il Rassemblement National può arrivare al potere da solo, senza alleanze e probabilmente per effetto meccanico conquistare una maggioranza all'Assemblea nazionale. In Francia, contrariamente a quanto avviene nelle democrazie parlamentari, con il 35% dei voti al primo turno, un partito può arrivare da solo al potere e applicare il proprio programma. Il Rassemblement National non vuole uscire dalla UE, ma vuole smantellarne le fondamenta, dice Hollande. Vuole mettere in discussione il contributo della Francia al bilancio europeo, rimettere in causa le politiche di difesa, sospendere gli aiuti all'Ucraina, farla finita con Schengen. E l'estrema destra francese cerca alleati in Europa, in Germania, in Spagna e in Italia. Il rischio è che in questi quattro paesi della UE, grandi paesi della UE, la partecipazione dell'estrema destra al governo ponga fine al progetto europeo, un rischio che trova appunto rilancio nelle parole di François Hollande. potenziale candidato per l'Eliseo. La crisi geopolitica ha ovviamente un impatto sull'economia, come abbiamo visto in questi giorni, e di ieri la notizia che ci annuncia che oltre alla annunciata volontà dell'ENI di abbassare, di imporre un price cap al prezzo del petrolio, anche si muove nella stessa direzione con un calmieramento che non sarà un prezzo fisso, ma sarà un abbassamento sostanziale. Una iniziativa che giunge a poche ore da quella dell'ENI, e la notizia è stata annunciata proprio ieri da Italiana Petroli, che da maggio ci ricorda il Corriere della Sera con Fausta Chiesa e Claudia Voltattorni, è controllata da un gruppo statale a zero, Socar. È un segnale importante di attenzione alle famiglie italiane, dice Giorgia Meloni, che ha ringraziato il presidente a zero. Alle pompe di PIN non ci sarà un price cap come nel caso di Eni, ma l'impegno a tenere più bassi i prezzi. Il calmiere sarà applicato progressivamente da oggi nelle stazioni di proprietà IP, circa 2000 in Italia, e poi sulle restanti a marchio IP, in totale 4575 stazioni. Intanto da oggi entra in vigore il price cap di Eni, ci ricorda il Corriere, mentre la benzina ieri ha fatto registrare prezzi record 2,254 e il gasolio 2,459. Da oggi nelle stazioni di servizio Eni la benzina costerà 1,99 e il gasolio 2,19. Non manca qualche protesta, perché i tassisti sono pronti allo sciopero, come promettono le sigle, e chiedono un incontro al governo, altrimenti un fermo del servizio sarà inevitabile. C'è il retroscena di Federico Fubini sul Corriere della Sera, che ci ricorda che Eni e IP da sole rappresentano il 40% del mercato con oltre 8.000 stazioni. Le minori entrate per Eni potrebbero essere di 100 milioni di euro al mese a fronte di ricavi che sono di 1 miliardo, 300 milioni, quindi 100 milioni su 1 miliardo e 3 praticamente impattano come circa il 7% di sconto. Per Eni e IP si tratterebbe di un sacrificio tutt'altro che insopportabile, però non tutti i petrolieri hanno gli stessi margini, ovviamente. Nell'ultimo anno, ricorda Fubini, questi petrolieri hanno fatto molti affari. Perché? Perché il greggio è rincarato del 55%, ma la benzina è rincarata del 75% e il diesel del 99%, quindi la guerra ha generato vaste opportunità di guadagno per le imprese. Tant'è vero che Eni ha fatto aumentare i fatturati di ben 5,4 miliardi nel solo secondo trimestre. Quindi più la crisi dura, più il prezzo può salire. Il governo l'8 ottobre prossimo chiederà ai raffinatori di aumentare la produzione. Quelli chiederanno contropartite finanziarie, ma nessuno, né al governo né all'opposizione, sembra pensare, dice Fubini, a ridurre i consumi di petrolio in Italia ora che ce n'è sempre meno. Cioè, è chiaro che come tutte le misure, soprattutto di condizionamento del mercato e il price cap, altro non è, hanno degli effetti collaterali. L'effetto di anche delle accise, il taglio delle accise era lo stesso. Frenando l'aumento dei prezzi non si riduce il consumo, cosa di cui avremmo bisogno, dice Fubini. Lo dice anche Tabarelli in un'intervista alla stampa, sostanzialmente dice le stesse cose, a pagina 3. siamo al fallimento del mercato, inevitabile usare la Big Oil di Stato, dice il presidente di Nomisma Energia. Finora il sistema ha retto grazie alle scorte, dice Tabarelli, ma le scorte non sono infinite. Ci stiamo avvicinando al momento in cui sarà la domanda a doversi adeguare all'offerta disponibile, e questo storicamente avviene attraverso prezzi più alti. Quando il mercato non è più in grado di svolgere il proprio compito, la politica utilizza gli strumenti che ha a disposizione, e nel caso italiano uno di questi strumenti è l'ENI. In una situazione di guerra si esce dalle regole ordinarie del mercato e questo può creare problemi, ma non è una sorpresa. IP come ENI è integrata a monte, i costi di questa operazione dell'ordine di 100 milioni al mese sono facilmente compensate dagli enormi profitti nella produzione e raffinazione. Questo però, dice Tabarelli, migliaia di altri operatori non lo possono fare. Si parla di concorrenza sleale, perciò ha le sue ragioni, ma in questa situazione è inevitabile intervenire. Detto questo, mantenere artificialmente bassi i prezzi non è necessariamente una buona misura. Il rischio è incentivare ulteriormente i consumi proprio quando il problema è la scarsità dell'offerta. In teoria avremmo bisogno del contrario, cioè di ridurre i consumi, così Tabarelli sulla stampa, e le stesse cose leggiamo anche sulla Repubblica. Questo lo leggiamo un po' da un paio di mesi, fin da quando il governo ha fatto ricorso al taglio delle accise. La Repubblica ci dà anche un'altra notizia, che la terza mossa di Giorgia Meloni dopo Eni e IP sarà quella di andare in Qatar e convincere la Q8 anche a una misura di contenimento di prezzi per chiudere il cerchio. Quindi attivati, scrive Tommaso Ciriaco nel suo retroscena, i canali diplomatici con la monarchia qatariota, alla quale Roma ha concesso aiuti militari quando era sotto attacco di Teheran, e quindi potrebbe restituire il favore. Che cosa accade? Accade che Eni gestisce il 18% dei distributori, l'IP un altro 21%. Se anche il Qatar dovesse dare via libera a questa operazione, con il suo 13%, 21 più 13, 34 più 18 fa 52, quindi sostanzialmente più della metà dei punti vendita sarebbero calmierati. Però a quel punto che succede? Si chiede Ciriaco. E non ci sono le condizioni per un cartello che potrebbe essere censurato in sede antitrust, e indurre i distributori più piccoli a fare appello alle norme che governano la concorrenza? E questo rischio c'è, tanto più che, come leggiamo nell'intervista del presidente dei benzinai aderenti alla Confcommercio, oggi si riunisce il consiglio. C'è l'ipotesi di fare un l'ipotesi, devo dire che Repubblica forza il titolo in prima pagina: carburanti, benzinai, antisconto. I gestori sono pronti a ricorrere all'antitrust. In realtà, poi vai dentro a leggere l'intervista di Rosaria Amato a Bruno Bearzi e ti accorgi che c'è molta prudenza. Certamente c'è una certa preoccupazione. E l'ipotesi di rivolgersi all'antitrust è una delle ipotesi. Siamo convinti, dice Bearzi, che tutti dovrebbero avere le stesse possibilità di competere, ma non c'è ancora una presa di posizione da parte nostra. Concorderemo la linea a livello unitario. Però c'è un aspetto della questione che può essere ricondotto alla concorrenza sleale, visto che c'è una forte differenza tra chi è una filiera integrata e chi ha una rete di 10 impianti. Noi come organizzazione dobbiamo tutelarli tutti. La Confcommercio è preoccupata perché questa misura rischia poi di favorire appunto le concentrazioni e di danneggiare i singoli commercianti, i singoli esercenti. Questo è il clima che si respira attorno alla crisi energetica. Per intanto, però, non possiamo che registrare che i prezzi della benzina subiscono una fortissima contrazione che determina un risparmio di 8-9 euro pieno di benzina per cittadino. E questa è una notizia che ovviamente il governo considera un suo successo. Così la questione energetica che ci porta inevitabilmente dentro la campagna elettorale. Voglio partire dal sondaggio di Alessandra Ghisleri, ancora una volta con un suo articolo sulla stampa molto interessante. Ci racconta, pagina 15, a pagina 13, come gli italiani hanno preso l'iniziativa del governo Meloni di imporre un tetto agli stranieri. Iniziativa che, come abbiamo visto nei giorni scorsi, avrà un'applicazione limitatissima a uno 0,33%, uno 0,40% al massimo per cento delle scuole italiane, che sono quelle dove ci sono gli stranieri di recente arrivo, cioè quelli che sono arrivati negli ultimi 2 anni, che non hanno frequentato scuole, che in Italia.

E siccome saranno poche le possibilità di accoglienza e di agibilità nella complessa geografia, ci sarà l'uso delle deroghe che ridurrà a pochissime classi quelle dove avverrà il trasferimento. Nelle altre è previsto un potenziamento dell'insegnamento di italiano attraverso l'invio di docenti che possano sostenere i bambini e le famiglie in questa sfida. E quindi una misura veramente minimale che non avrà nessun impatto nel sistema scolastico se non quello propagandistico che si è determinato sulla stampa. Tuttavia, questa misura registra, come abbiamo visto da questo sondaggio di Alessandra Ghisleri, un grande ricordo, un grande applauso, un'approvazione da parte degli italiani, segno che c'è uno scarto tra la concretezza dei problemi e la formazione del consenso. Quindi, tutto sommato, ad essere cinici, la politica potrebbe pensare di far bene a utilizzare la propaganda, perché il consenso elettorale poi alla fine non si fonda sulla realtà dei problemi, ma sugli pseudovalori che la propaganda è capace di instillare nel corpo elettorale. È una triste constatazione, ma il sondaggio di Alessandra Ghisleri ce lo certifica. L'80% degli italiani si dice favorevole al divieto di burka e niqab nelle scuole italiane, e un altro 56,9% vorrebbe un tetto massimo di alunni stranieri per ogni classe con difficoltà nel parlare e nel comprendere la nostra lingua. Quando si chiede agli italiani, dice Alessandra Ghisleri sulla stampa, a pagina 13, un giudizio su un principio identitario come il velo integrale o sulla soglia di stranieri in classe, la risposta è netta, quasi plebiscitaria. Il giudizio che emerge è trasversale a tutti gli elettori. Tuttavia, aggiunge la Ghisleri, e quando si scende nel concreto e si domanda come applicare una distribuzione equilibrata di alunni italiani e stranieri ragionando su un tetto, la maggioranza non risponde più con uno slogan, ma individua un problema pratico. Mancano insegnanti di sostegno linguistico, mancano mediatori culturali, mancano strutture. E questa non è un'opinione, ma una diagnosi. Gli elettori dei partiti di governo sono schierati in maggioranza sul fatto che uno dei principali problemi sia il numero di stranieri in classe, mentre i sostenitori delle opposizioni sono in prevalenza convinti che la vera causa sia la mancanza di risorse e personale nella gestione di classi sempre più diversificate. Questo scarto, dice Alessandra Ghisleri, tra il livello simbolico e quello operativo è tipico di ogni dibattito che tocchi l'identità, dove si risponde con la pancia quando la domanda è astratta, con la testa quando la domanda chiede di gestire davvero qualcosa. E qui emerge una chiave di lettura dell'intero sondaggio, dove la politica continua a cavalcare il primo livello, quello identitario. Perché, dice Alessandra Ghisleri, è quello che si presta allo scontro e al titolo in una campagna elettorale. Il problema che i cittadini segnalano invece è quasi sempre il secondo, quello pratico e organizzativo, non identitario. Quindi che cosa è vero? È vero che il consenso si fonda purtroppo oggi su base, diciamo, propagandistica, perché su base identitaria e ritrova nei sondaggi, nei test anche elettorali, una risposta per cui la politica spinge su questa leva. Però è anche vero che poi c'è un secondo livello più profondo dove i cittadini toccano con mano la realtà dei problemi e lì vorrebbero una risposta diversa che la politica non dà. Da qui lo scarto fra elettori e astenuti, cioè gli elettori che vanno al seggio votano secondo identità, ma sono una minoranza alla fine, mentre la mancata risposta ai problemi concreti dei cittadini si specchia in quella percentuale di astensione che forse richiederebbe alla politica un messaggio più pragmatico e meno falsamente identitario. Così questo interessante articolo di Alessandra Ghisleri sulla stampa. Poi andiamo nei due poli, dove da una parte c'è una grande preoccupazione in casa PD, espressa dagli ultimi sondaggi che, come vedremo, avvicinano sempre di più i 5 Stelle al Partito Democratico.

0: e inducono Ellis Line a muoversi finalmente, oltre a promuovere unità parole. Quindi mercoledì ci segnala Ivana Vitale sulla Repubblica a pagina 16, verrà riunita la segreteria, come non accadeva da giugno, per preparare la direzione. Poi venerdì ci sarà la direzione e ci sarà battaglia, c'è da scommettere, dice la Vitale. Due appuntamenti che sono decisivi per iniziare a dare quelle risposte invocate non solo più dai riformisti, ma da un pezzo della sua maggioranza, sempre più insofferente per una gestione del partito in mano a un gruppo ristrettissimo di fedeli, propensi a decidere tutto al chiuso di una stanza senza la minima condivisione. Stavolta sarà difficile per Schlein eludere le domande, dice Giovanna Vitale. Le verrà chiesto qual è il perimetro della coalizione, la roadmap del programma e i punti qualificanti che il PD presenterà agli alleati. Come pensa di trattare con Conte, che va avanti a colpi di diktat, e di risolvere il rebus degli aiuti militari all'Ucraina, su cui Guerini e compagni non intendono transigere? Insieme a Stefano Bonaccini, in difficoltà anche nella sua area, che gli contesta di essere troppo appiattito sulla segretaria, Ellis Line dovrà dire quando convocherà l'Assemblea nazionale per chiedere la proroga del mandato necessario a correre alle primarie, sì, perché scade il mandato di Ellis Line. E se ai gazebo potrà gareggiare un altro candidato del PD oltre a lei, visto che Giorgio Gori è quasi già in pista. Insomma, non esattamente sarà una passeggiata di salute quella di Ellis Line, dice La Repubblica, e poi ha due interviste, una a Orlando, perché dice subito regole per i gazebo, i 5 Stelle non avversari, e una Patuanelli dei 5 Stelle che dice su Kiev accordo possibile, molti dem con noi. Ma diciamo le preoccupazioni del Partito Democratico sono oggetto di molte analisi dei giornali. Ce n'è una di Antonio Polito sul Corriere della Sera che ricorda un dato elettorale molto significativo, cioè quando Ellis Line vinse le primarie, stiamo parlando del 2023, dice Polito, e produsse un balzo nei sondaggi a favore del PD che lo portò al 19,5% dei consensi. E un anno dopo, alle europee, arrivò fino al 24%, mettendo tra 6 e 5 Stelle quasi 15 punti di distacco, perché il partito di Conte era sceso, ricorda Polito, al 10%, ma in questi anni la situazione è cambiata. Oggi ci ricorda Polito Pagnoncelli e ci dice che quel divario si è ridotto di due terzi, solo 5 punti, perché il PD è tornato dove era partito al 19,5 e l'avvocato del popolo invece sta a 15, 14, 15. E soprattutto è, dice Polito, il mattatore assoluto della scena politica a sinistra, detta l'agenda. Ellis Line, che ripete il mantra prima il programma, risponde Conte, il suo programma, mentre quello del PD non c'è ancora. Il PD è finito in un vero e proprio paradosso logico che sembra senza via d'uscita, dice Polito. Ellis Line ha costruito la linea politica sullo slogan dei testardamente unitari, consegnando così al maggior alleato un diritto di veto. Nell'ultimo sondaggio, Movimento 5 Stelle e AVS sommati superano per la prima volta il PD. Con questi risultati, il Partito Italiano del Socialismo Europeo non avrebbe più l'egemonia nella coalizione di governo, né il tesoro gli esteri, seppure vincesse le elezioni. Questo ci, diciamoci la verità, sarebbe un problema per l'Italia oltre che per Ellis Line. C'è molta preoccupazione nel campo riformista sugli effetti che una simile coalizione potrebbe determinare per il paese. Un tempo, dice ancora Polito, ci fu il partito di plastica, inventato da Berlusconi, ma questo invece è il partito di plastilina, cioè è un partito sempre concavo e mai convesso che si modella sugli alleati. E quando tenta di fare una proposta di governo come quella della lettera sull'energia a Giorgia Meloni pubblicata dalla Repubblica, dice Polito, gli alleati gli saltano alla gola, obiettando che non si dialoga con Giorgia Meloni. Insomma, Elise Line ha una sola possibilità: arrestare l'inerzia del movimento all'ingiù con un colpo di reni, qualcosa che ricordi agli italiani che il PD è il partito più affidabile del campo largo. Qualcosa che neanche Polito sa e può suggerire a Elise Line, per cui si conclude la sua analisi, dice: batti un colpo, quale debba essere questo colpo, non lo sa nessuno a questo punto, perché sostanzialmente il cul-de-sac in cui si è un po' infilata la segretaria democratica è di difficile analisi e soluzione. I risultati, i dati precisi di questo slittamento del PD li troviamo nel pezzo che fa a pagina 6 al Libero, Elisa Calessi, Paura PD, intitolato Conte favorito sopra 1,5 milioni di voti alle primarie. Ci sono due numeri, dice Elisa Calessi, che da 48 ore stanno provocando notevoli dibattito tra i Dem. Il primo è il 19,5% che Ipsos Doxa, la società guidata da Nando Pagnoncelli, ha attribuito come intenzione di voto al PD in un sondaggio pubblicato sabato scorso sul Corriere della Sera. Il secondo, il 14,5%, assegnato dallo stesso sondaggio al Movimento 5 Stelle. Tra il primo partito della coalizione e il secondo ci sono solo 4 punti di differenza, quando alle elezioni europee 2 anni fa il distacco era di ben 14 punti. Il PD infatti ottenne il 24,1 contro il 9,9 del Movimento 5 Stelle. L'altro paragone che si fa tra i Dem è quello che lo stesso Pagnoncelli offriva nello studio proposto alle elezioni politiche 2022, quando il segretario Enrico Letta, il centro-sinistra, si presentò diviso. Il PD al suo minimo storico prese il 19,1, ovvero circa la stessa percentuale quotata oggi, contro il 15,4 del Movimento 5 Stelle. Cosa è successo? O meglio, cosa sta succedendo? Com'è possibile, si chiede Elisa Calessi, che si sia bruciata tutta questa distanza tra PD e 5 Stelle? I riformisti Dem a Prato hanno proposto una diagnosi severa, lo ha detto Giorgio Gore: il PD non può permettersi di subire l'egemonia di un partito che ha la metà dei suoi voti. Questo è il tema anche per Libero. E la minoranza PD rialza un po' la testa con l'ipotesi di una candidatura di Giorgio Gori alla premiership e quindi alle primarie. Un'ipotesi sulla quale la direzione del PD dovrà confrontarsi per vedere se legittimerà o meno questa discesa in campo, perché è evidente che se le primarie si fanno aperte, cioè di coalizione, e gli altri partiti si candidano con un solo candidato, invece il PD si frantuma tra più candidati, è ovvio che la partita di Elise Line diventa ancora più complessa, evidentemente. E dal PD ci spostiamo al centrodestra, che consuma il suo fine settimana di passione, è un fine settimana che ha una, come posso dire, una protesi nel lunedì, perché a Reggio Calabria si vota fino alle 15 di oggi pomeriggio, e il voto di Reggio è in realtà una prova di forza tra le diverse componenti del centrodestra assediate, insidiate dall'esterno, da Roberto Vannacci, che ha schierato, come sapete, a Reggio Calabria un ex esponente di Forza Italia nella sfida delle suppletive. Suppletive che registrano, ci ricordano i giornali, per ora un'affluenza bassissima, che era addirittura del 10,26 alle 19 e alle 23 del 15%, 25 punti in meno del precedente diretto, cioè le politiche del 2022, quando però si votava solo di domenica, quindi non fa tanto testo, però l'affluenza definitiva dovrebbe fermarsi sotto la soglia psicologica del 20%, evidentemente una partecipazione di un elettore su cinque. C'è ovviamente attesa e scontro per queste elezioni, ma soprattutto c'è ancora polemica per quella foto taroccata da Roberto Vannacci, foto che ritraeva Matilde Siracusano a cena con un top nel suo vestito che gli è stato sottratto dall'intelligenza artificiale. Per scoprire e ricostruire il décolleté che la sottosegretaria non aveva, una provocazione di rara volgarità, devo dire, alla quale la Siracusano ha reagito annunciando querele. Ma è il bello che di fronte a questo gravissimo gesto, e questo dovrebbe un po' farci riflettere. Roberto Vannacci non è che ha chiesto scusa, avrebbe tranquillamente potuto fare, magari attribuendo la responsabilità di di questo ritocco a un influencer della sua squadra elettorale. Invece no, in questo clima di sfrontatezza senza spregiudicata, senza limiti, Vannacci ha fatto lo smargiasso sui social, dice. La Repubblica. Grazie Matilde, ha detto. Domani balzo in avanti per Futuro Nazionale nei sondaggi e alla prossima cena brinderemo a lei. Come dire, siccome la volgarità, la maleducazione, l'arroganza e la prevaricazione sono un sentimento prevalente, ancorché dissimulato nella coscienza collettiva, di cui io mi faccio interprete, io preferisco, anziché scusarmi, rivendicare la stessa arroganza perché premierà nei sentimenti inconsci degli elettori e quindi nel consenso nelle urne. Pensate un po', di questo parliamo. Il generale ha postato una cartolina, scrive, concetto vecchio, sulla Repubblica, sul caso della sottosegretaria Matilde Siracusano, spogliata con l'intelligenza artificiale, e l'ha titolata «Anche oggi tutti i giornali parlano di noi». Si fanno pubblicità, ma intanto Siracusano, che si appresta a denunciarla, incassa la solidarietà dell'opposizione. E poi parte dal forzista Alberto Barachini, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, con delega all'informazione e all'editoria, un appello alle forze di maggioranza e opposizione a non usare voci e volti modificati dall'intelligenza artificiale in campagna elettorale, come farà il nostro partito. Elly Schlein già a luglio aveva proposto un impegno dei partiti a non usare l'intelligenza artificiale contro gli avversari. Giorgia Meloni si era detta d'accordo. Su questo tema c'è un commento, un'analisi che fa la stampa con Arcangelo Rociola, scusate, che è intitolato proprio Serve una legge per. Non è un commento, è un articolo, scusate. Serve una legge per fermare le foto ritoccate ed è un appello che fa dell'opposizione registrato dalla stampa. Il tema evidentemente è solo adesso sul piatto, ma c'è da ritenere che resterà ancora perché, vista la sfrontatezza e la spregiudicatezza dei candidati, in questo caso di Roberto Vannacci, che già aveva usato i gladiatori, ricordate, per colpire Giorgia Meloni, c'è da ritenere che questo tema sarà ancora al centro dell'agenda politica e forse produrrà una convergenza su una legge di divieti. Staremo a vedere. Che cosa possiamo ancora aggiungere? Dobbiamo aggiungere che Fratelli d'Italia intanto programma una stagione di campagna elettorale che porterà Giorgia Meloni in giro per l'Italia. La mossa anti-Maranza, il tour in tutta Italia e la mobilitazione di Fratelli d'Italia, l'obiettivo di organizzare scrive Simone Canettieri nel suo retroscena sul Corriere della Sera, una iniziativa al mese. L'attivismo di Giorgia Meloni continua, si stanno mettendo a punto, dice Canettieri, una serie di iniziative che si svolgeranno in giro per l'Italia per ricordare l'insegnamento del governo Meloni. Fratelli d'Italia ha intenzione di coinvolgere questa volta anche Forza Italia, Lega e Noi Moderati per organizzare una serie di palchi e teatri di coalizione in giro per il paese. L'idea è quella di mobilitare parlamentari, sottosegretari e ministri sui territori per raccontare questi 4 anni di centrodestra. Ovviamente Roberto Vannacci non è stato minimamente invitato e vorrei vedere, visto che Vannacci è in questa stagione, diciamo, il vero nemico in casa, o alle porte di casa, davanti alla porta di Giorgia Meloni. E intanto domani a Villa Certosa i figli, i parenti di Silvio Berlusconi, tutta la famiglia si ritrovano per ricordare il giorno in cui il padre avrebbe compiuto 90 anni. L'idea è stata di Luigi, racconta il Corriere della Sera, l'ultimo dei 5 figli di Silvio Berlusconi, ottenuti nato dal matrimonio con Veronica Lario. 38 anni, e lì tra i cactus e le palme messe a dimora, 2500 cactus e 1200 palme messe a dimora nel cuore della Gallura, che Silvio Berlusconi ha ricevuto e ospitato figure di primo piano sulla scena mondiale, amici come George Bush Jr. e Vladimir Putin, ma anche avversari stimati come Tony Blair e tanti altri leader di Stato, lì si ritroveranno. Per l'ultima volta tutti i parenti, gli amici, ma ci saranno anche ospiti di rilievo che hanno avuto un ruolo nella vita di Silvio, da Fedele Confelloniere ad Adriano Galliani, senza dimenticare Gianni Letta, e in dubbio per problemi di salute la presenza di Marcello Dell'Utri, scrive il Corriere della Sera. Poi il programma prevede una messa di suffragio e un pranzo nei giardini della villa. Sarà l'ultima volta che la famiglia Berlusconi utilizzerà questa dimora perché, come sapete, è stata venduta allo sceicco Catariota e poi se la godrà lui, lo sceicco Catariota. Così il Corriere della Sera, pagina 15. Ancora la giudiziaria ci porta avvicina alla politica perché si sta per chiudere il processo a Giulio Regeni e questo processo ha delle ricadute politiche, diplomatiche di non poco momento, direbbero i giuristi. Perché? Adesso lo vedremo, ce lo racconta la Repubblica, ma intanto con il Corriere della Sera ripercorriamo questa vicenda con la firma di Giovanni Bianconi che ci ricorda come questo generale Tareq Sabir è il più alto in grado e accusato di avere prima disposto e poi seguito personalmente il monitoraggio di Giulio Regeni. Poi c'è un colonnello, Usam Helmi, indicato come il regista delle perquisizioni a casa di Giulio. Poi c'è ancora un altro colonnello, Ater Kamal, considerato l'anello di collegamento con il sindacalista Said Abdallah che tradì Regeni, lo consegnò ai servizi. E poi il maggiore Ibrahim Sharif è quello che è stato visto nel commissariato del Cairo e che era ritenuto presente alla detenzione, alle torture fino alla confessione. Ascoltata casualmente da un testimone quando disse: "We crushed him, gli abbiamo dato il colpo di grazia." Sono i 4 ufficiali del Dipartimento della National Security egiziana dedicato al controllo delle associazioni sovversive e dei sindacati indipendenti, imputati tutti in contumacia per il sequestro, le torture e l'omicidio. Però dell'omicidio solo Sharif. Infatti, per Sharif viene chiesto l'ergastolo. E per gli altri invece 17 anni e mezzo di reclusione per l'omicidio del 28enne friulano arrestato illegalmente, torturato e ucciso nel gennaio di 10 anni fa. Nessuno, ricorda Bianconi, ha mai visto questi signori in aula, meno che mai adesso. L'Egitto li ha tenuti nascosti, ha occultato le responsabilità, ma nonostante ciò la magistratura italiana è riuscita a scoprire una trama che resterà svelata qualunque sarà la sentenza. Oggi quei due giudici si pronunceranno, ha spiegato il PM Colaiocco nella sua requisitoria, con una sentenza che sarà letta ben oltre quest'aula l'aula, da chi in ogni parte del mondo conosce il peso dell'oppressione, compresa quella parte sana del popolo egiziano che guarda a questa corte come a un luogo in cui il diritto può ancora pronunciare parole che altrove non possono essere dette, così Colaiocco, PM del processo Regeni. Le conseguenze politico-diplomatiche di questa vicenda ce le racconta la Repubblica con Giuliano Foschini a pagina 2 e 3. Perché? Perché la sentenza che oggi la Corte d'Assise di Roma pronuncerà sul sequestro, le torture e l'omicidio di Giulio Regeni rischia di creare, dice Foschini, un problema di non poco conto per il governo Meloni, perché se la Corte dovesse condannare i quattro uomini della National Security egiziana accusati di quei reati, l'Italia si troverebbe tra le mani una sentenza delicata da maneggiare, non soltanto per quello che dice, ma soprattutto per quello che da quel momento obbligherà l'Italia a chiedere all'Egitto l'esecuzione della pena e il ristoro dei danni da parte egiziana. Appena qualche settimana fa, ricorda Foschini, Antonio Tajani era al Cairo ricevuto dal presidente Abdel Fattah al-Sisi. In Egitto l'incontro era stato raccontato con grande enfasi, rapporti ricuciti, cooperazione rilanciata, stagioni delle tensioni ormai alle spalle. Anche l'incidente Regeni così veniva sostanzialmente rappresentato, apparteneva al passato, ma adesso quel passato ritorna e diventa presente. C'è un secondo fronte, dice Foschini, finora rimasto molto più sotto traccia, di quello dei soldi. Palazzo Chigi, infatti, in questo processo è parte civile. L'avvocatura dello Stato ha chiesto agli imputati 2 milioni di risarcimento perché, è la tesi, con il sequestro e la morte di Regeni è stato leso anche il diritto dovere della Repubblica di proteggere la vita e l'incolumità personale dei propri cittadini all'estero. Di quei danni può essere chiamato a rispondere anche lo Stato egiziano. Insomma, il tema è complicato, ma un precedente, ci ricorda Foschini, esiste ed è pesantissimo ed è quello delle cause per i crimini nazisti e dei risarcimenti chiesti alla Germania. Nel 2014 la Corte Costituzionale ha stabilito che l'immunità di uno Stato straniero non può arrivare al punto di cancellare il diritto alla tutela giudiziaria delle vittime di crimini gravissimi contro i diritti fondamentali. Tradotto, secondo la Procura di Roma, dovrebbe essere l'Egitto a risarcire l'Italia, quello stesso Egitto che oggi è un paese amico, come dimostrano le visite ad al-Sisi, cruciale nello scacchiere del Mediterraneo per l'energia e la gestione dei migranti e che ancora nelle scorse ore provava a fare pressione utilizzando il caso di Nessy Guerra, una cittadina italiana agli arresti in Egitto con la folle accusa di adulterio e che in via informale è stata proposta come pedina di scambio. Impossibile, chiaramente, ma non nella concezione di un paese i cui metodi sono stati messi davanti agli occhi dal processo di Roma e non grazie alla forza dei governi, ma a quella del diritto che ha permesso che il processo si potesse celebrare e a quella della famiglia di Giulio che non ha mai smesso di credere nella giustizia, anche ora, quasi 11 anni dopo, quando al Cairo erano convinti che l'incidente Regeni fosse alle spalle. Insomma, la strada dei diritti umani, è strettissima in una stagione in cui le guerre, le emergenze, l'arroccamento della democrazia impongono singolari transazioni con i regimi, ce ne accorgiamo da quello che accade a Hong Kong, da quello che accade in Iran, del destino della dissidenza iraniana purtroppo non si parla del petrolio, ma da quello che accade in Russia, ce ne accorgiamo. Poi ci sono quelle autocrazie che addirittura per la loro parziale moderazione svolgono un ruolo importante e decisivo nelle sorti dell'equilibrio mondiale. L'Egitto è una di queste. E figuriamoci come si può chiedere a costoro anche la difesa dei diritti umani e in questa vicenda si rischia che il caso Regeni soggiaccia alla Realpolitik. Però c'è un processo che intanto una sentenza oggi la metterà nero su bianco e quantomeno resterà alla storia. Poi il resto lo faranno il coraggio dell'elite. E anche dei cittadini nella loro capacità di sensibilizzarsi su questi temi, forse anche il coraggio nostro della stampa di segnalare sempre quello che accade, perché dietro i torti di uno ci sono le ragioni negate di tutti. Così la vicenda di Giulio Regeni, un'altra vicenda clamorosa con cui chiudiamo la nostra rassegna stampa e quella del caso Garlasco che giunge a compimento. Ora qui sarebbe quasi superfluo raccontarvi il caso Garlasco che è diventato un processo mediatico di morboso interesse da parte di pseudo professionisti dell'informazione che ritengono che il giornalismo sia quello di appunto rifare un processo riticciando e rimasticando ogni giorno gli elementi a conoscenza di tutti, quindi senza trovare, cercare nulla di nuovo, facendoli semplicemente ricommentare da una platea di pseudo giurati pescati nel mondo dell'influencer, della giustizia, dell'opinione pubblica, dei metapensieri, e quindi fare un processo parallelo. Questo scandalo nazionale che ci affligge ormai ogni giorno e ogni sera ha costruito anche delle professionalità di pseudo giornalisti che addirittura possono permettersi cachè e contratti cambiando di rete in rete sulla base di questi processi farsa ricostruiti in TV e giunge poi oggi a un epilogo che è quello giudiziario reale, quello che si svolge nelle stanze della giustizia e che porterà alla richiesta probabilmente di rinvio a giudizio, comunque alla chiusura delle indagini dopo un anno e 6 mesi di lavoro da parte dei magistrati del nucleo investigativo di Milano, coordinati dalla Procura di Pavia e diretti dal PM Fabio Napoleone. Chiederanno al giudice il rinvio a giudizio secondo le norme per il reato di omicidio. Resta da vedere se Sempio chiederà o meno il rito abbreviato con un procedimento che prevede una rapida decisione del giudice e che nel caso di condanna consente uno sconto di un terzo della pena. Una possibilità che, come sappiamo, è stata esclusa dal 2019 per i casi di omicidio aggravato, come appunto quello di Chiara Poggi, ma siccome l'omicidio è stato compiuto prima di questa legge, resterebbe percorribile l'ipotesi di uno sconto di un terzo della pena per il 38enne, visto appunto che il fatto è stato commesso nel 2027. In parallelo, ci ricorda il Corriere della Sera con Cesare Giuzzi e Pierpaolo Lio, si svolgerà il percorso per la probabile revisione della condanna di Alberto Stasi. E con questa notizia io ho concluso la mia rassegna stampa. Ci ritroviamo domani, non mancate alle 7:30, vi aspetto per un'altra puntata di Stampa e Regime. Da Alessandro Barbano, una buona giornata a tutti. E adesso vi lascio a 8:50 con Roberta Iannuzzi, non perdetelo.
1: Da Radio Radicale, 8:50. Una notizia al giorno, in 10 minuti, con Roberta Iannuzzi.
2: Giovedì 24 settembre scorso il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto sulla scuola. Il testo definitivo non è stato ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Le misure le conosciamo dal comunicato del governo e dalla bozza circolata prima della riunione. Tra queste norme ci sarebbe il divieto di partecipare alle attività scolastiche con il volto coperto. Il testo approvato non nomina il velo, ma il governo avrebbe presentato la misura come uno stop al niqab, cioè il velo che lascia scoperti solo gli occhi, e al burqa, cioè il velo che copre anche gli occhi con una rete. Secondo la bozza, chi viola il divieto rischia una multa fino a 1000 euro. Il divieto era stato annunciato dalla Presidente del Consiglio dei Ministri Giorgia Meloni domenica 20 settembre dal palco di Phoenix, la festa di gioventù nazionale, davanti a una platea di giovani militanti che ha accolto l'annuncio con un'ovazione. Meloni ha detto che a scuola si va a viso aperto e che nessuno, in nome di una vera o presunta tradizione, può decidere che una giovane debba nascondersi. Quante donne siano o quante ragazze in Italia portino il velo integrale, però nessuno lo ha capito con certezza, perché le stime circolate in questi giorni sono molto distanti tra loro. Allora, noi ne parliamo con la nostra ospite di oggi, Renata Pepicelli, professoressa di islamistica e di storia dei paesi islamici all'Università di Pisa, autrice di un libro sul velo nell'Islam e curatrice di una ricerca sulle giovani musulmane in Italia. Buongiorno professoressa, ben trovata.
3: Buongiorno, grazie.
2: Grazie per la sua disponibilità. Allora le chiedo, il velo integrale in Italia sembra poco diffuso. In quali comunità presenti nel nostro paese si trova e per quali ragioni viene adottato?
3: Sì, il velo integrale, anche che noi chiamiamo niqab, nel nostro paese è poco diffuso. Sentiamo spesso parlare di burqa, che per intenderci il velo che è stato imposto dai talebani alle donne in Afghanistan, quello che è una sorta di sacco con una grata davanti agli occhi. Di burqa io personalmente non ne ho mai né visto né sentito con contezza parlare in Italia. Il niqab invece è il velo, diciamo, che copre tutto il volto, lasciando normalmente scoperti solo gli occhi. Talvolta, va detto, ci può essere anche in casi molto, molto rari anche una veletta. Quindi quando noi parliamo di niqab parliamo di questo tipo di velo, che è molto minoritario tra le nostre comunità musulmane. Lo vediamo maggiormente in comunità in Italia che provengono dal sud-est asiatico, Bangladesh, Pakistan, e molto molto di rado lo troviamo ad esempio tra persone appartenenti alle comunità della diaspora araba.
2: Chiaro, professoressa, lei ha studiato sul campo le giovani musulmane italiane, che siano nate o cresciute qui. Che cosa è emerso? Che cosa l'ha colpito?
3: Allora, innanzitutto, se penso alle giovani ragazze musulmane che nascono e o crescono in Italia, che la prima cosa che mi colpisce è che molte delle loro bisogni, desideri, condizioni poi di vita non sono poi così lontane dalle coetanee che hanno genitori, nonni da generazioni italiane, italiane. Questo è il primo dato, non le dobbiamo percepire così tanto altre da noi. Certamente navigano tra mondi che talvolta possono essere per cultura, lingua e religione diversi o molto diversi, però anche qui dipende molto anche da famiglia a famiglia, da caso a caso, quindi omogenizzare e fare un discorso che è unico per tutte non è facile, perché veramente le inchieste di terreno che vengono fatte ci mostrano una serie di specificità che hanno a che fare sì con le comunità d'origine, perché noi parliamo di Islam, ma l'Islam è estremamente diverso, estremamente plurale al suo interno. Noi non possiamo paragonare, faccio un esempio anche solo per restare al mondo arabo, la condizione della donna in Tunisia e la condizione della donna in Arabia Saudita o ancora di più in Afghanistan. Le condizioni sono molto diverse, noi questo lo dobbiamo tenere presente anche quando parliamo di giovani musulmane. In quale comunità sono cresciute le famiglie, da quali paesi vengono, e più poi ci sono le storie personali, e questo lo vediamo anche rispetto all'utilizzo del velo. Ci sono ragazze che non lo usano, ragazze che invece indossano il velo, ragazze che lo fanno per una scelta personale, che può essere sicuramente anche condizionata dal contesto familiare, comunitario. Ci sono ragazze a cui il velo o alcuni abiti possono venire imposti. Quello che noi dobbiamo fare è non generalizzare, non assumere. Ora, rispetto al caso del niqab, credo che sarebbe stato utile provare a fare prima una sorta di censimento per vedere quante sono le ragazze con il niqab all'interno delle scuole italiane. Sono stati fatti numeri che non mi sembra corrispondano alla realtà, anche parlando con esponenti di diverse comunità musulmane all'interno del paese.
2: Sì, c'è una differenza diciamo notevole tra i numeri che vengono dati dalle associazioni delle comunità arabe e quelli invece che sono circolati in questi giorni. Lei quali sono le stime più convincenti?
3: Allora, quando parliamo di ragazze con niqab, quindi ragazze completamente coperte, già parliamo di ragazze e non di bambine. Io normalmente le bambine con il niqab non ci sono. Ragazze con il niqab a scuola io penso che siano veramente poche, ma si potrebbero fare delle inchieste di terreno per capirlo, attraverso appunto chiedendo ai presidi, ai dirigenti scolastici, alle scuole. Questo ci aiuterebbe a capire se quanto davvero abbiamo bisogno di una norma che vieta. Queste ragazze con il niqab, quante sono? Prima risposta. Da che età mettono questo velo? Quando entrano a scuola sono sempre coperte o comunque si fanno identificare all'ingresso? Se c'è un problema di identificazione, io credo che quando stiamo parlando di pochi casi, insegnanti che sono in classe possono dirlo meglio di me, forse un insegnante deve un po' conoscere una ragazza, anche se è completamente coperta, la può riconoscere. Tuttavia è diffusa l'accettazione anche all'interno delle comunità dove le donne si velano, e tra le donne che si velano integralmente, questo è molto importante tenere questa differenza, che di fronte alla richiesta di identificazione le donne debbano scoprire il volto.
2: Professoressa, abbiamo veramente un minuto. In Francia il velo è vietato nelle scuole pubbliche dal 2004 e il velo integrale in tutti gli spazi pubblici dal 2010. Che effetti hanno avuto lì questi divieti?
3: Allora, di nuovo sono due divieti molto, molto diversi e sentiti dalla popolazione musulmana in maniera molto diversa. Il divieto di velo a scuola, che parliamo quindi dell'hijab, che incornice il volto lasciandolo scoperto, è stato un velo che ha fortemente diviso la Francia e ha creato anche molto risentimento, molta sofferenza in una parte della popolazione francese che non si è vista riconosciuta in quanto francese dalle autorità. La popolazione francese si è sentita, una parte quantomeno, perché altri sono d'accordo, sia chiaro, con il divieto, si è sentita costantemente di dover rispondere a una domanda se è più fedele all'Islam o più fedele alla Francia, come se non si potessero tenere insieme queste due identità. Non a caso che molte ragazze che scendevano in piazza contro questo divieto indossassero a modi di velo che incornice il volto una bandiera francese, proprio per dire noi ci sentiamo francesi e vogliamo essere riconosciute come francesi anche con il velo che incornice il volto.
2: Sì, ma è molto chiaro, già questo esempio che ha fatto è molto chiaro, professoressa. Io la ringrazio, torneremo a parlarne magari più approfonditamente se lei vorrà. Abbiamo parlato con Renata Pepicelli, professoressa all'Università di Pisa. Grazie e
3: grazie, a sentirci. Arrivederci.
2: Sono le 9 in punto e noi, dopo aver appunto parlato, cercato di approfondire la questione del velo integrale in particolare, ci trasferiamo a Bruxelles. Io ringrazio la regia di Lorenzo Bruschi, a Bruxelles c'è Davi Carretta. Oggi si riuniscono ancora una volta i ministri della difesa dell'Unione Europea. Buongiorno David.
4: Sì, buongiorno a voi. Si riuniscono in un contesto molto particolare, la moltiplicazione degli attacchi ibridi, che sono sempre meno ibridi da parte della Russia contro il territorio europeo. e la minaccia di un attacco diretto sempre da Mosca contro un paese europeo della NATO, anche se limitato. I ministri discuteranno soprattutto della questione ibrida, di come rispondere a livello di Unione Europea, con però attenzione anche a non calpestare il ruolo della NATO. L'Alleanza Atlantica è considerata dalla stragrande maggioranza degli Stati membri dell'Unione Europea come il pilastro della deterrenza nei confronti della Russia. Altri due temi sono in agenda, innanzitutto l'Ucraina. Kaja Kallas, l'alto rappresentante per la politica estera, venerdì ha annunciato un accordo per sbloccare 6,6 miliardi di euro della European Peace Facility, che erano stati destinati al sostegno all'Ucraina. Questo denaro era rimasto bloccato per più di 3 anni a causa di un veto dell'Ungheria di Viktor Orban. Dopo la sconfitta di Orban alle ultime elezioni e la sua partenza, i 6,6 miliardi sono stati oggetto di una trattativa intensa tra gli Stati membri su cosa e chi rimborsare. Ricordiamo che la European Peace Facility serviva inizialmente a rimborsare i paesi che avevano trasferito armi dai loro stock all'Ucraina. Qual è il risultato? 4,7 miliardi serviranno per l'appunto a coprire questi rimborsi. Un altro miliardo andrà a finanziare nuovi acquisti congiunti di armi a favore dell'Ucraina, i restanti 900 milioni saranno invece destinati alla missione dell'Unione Europea di addestramento dell'esercito ucraino. Detto ciò, alcuni Stati membri, tra cui la Germania, hanno già detto che la loro quota di rimborsi verrà direttamente girata a Kiev. Ma c'è un problema più urgente, che è la fornitura di intercettori Patriot. Sul tavolo oggi Kallas metterà una proposta. La Commissione ha appena approvato un pacchetto di 6,1 miliardi di euro nell'ambito del prestito da 90 miliardi per Kiev, che include la possibilità di acquistare intercettori Patriot. Non ce ne sono però sul mercato, e questo è il problema, e dunque Kallas proporrà una sorta di scambio, uno swap. Chi ha nei suoi stock gli intercettori dovrebbe trasferirli a Kiev, consapevole che poi gli ordini che verranno fatti con i 6,1 miliardi dell'Unione Europea permetteranno loro di ottenere questi intercettori nel corso del tempo. E a questa riunione verrà presentato anche un rapporto dell'Agenzia Europea per la Difesa, il Defense Readiness Report, che fa lo stato dell'arte rispetto agli obiettivi di riarmarsi per permettere all'Europa di essere pronta a un potenziale attacco russo nel 2030. L'Agenzia Europea per la Difesa sottolineerà soprattutto le buone notizie: la spesa per la difesa è aumentata al 2,2% del PIL nel 2025, dovrebbe salire al 2,4% quest'anno, con investimenti pari a 134 miliardi di euro. Tuttavia Reuters, che ha ottenuto questo documento, ha evidenziato un passaggio, e cioè che i piani attuali degli Stati membri non sembrano soddisfare l'obiettivo di colmare le lacune in settori come la difesa aerea e missilistica, le forze navali, le scorte di munizioni e i droni. Insomma, il piano di riarmo è stato lanciato, ma gli Stati membri vanno ancora lentamente su questo fronte.
2: Grazie, grazie a David Carretta. E sono le 9:05 e noi andiamo avanti con la nostra programmazione del mattino e apriamo il nostro notiziario con Sonia Martina, che è con me in studio. Buongiorno Sonia.
5: Ciao, buongiorno Roberta. Allora, Parleremo in questa edizione dell'iniziativa politica del Partito Radicale, le carceri, poi parleremo del conflitto nel Golfo, il Global Digital Trade Expo in Cina. Questi sono gli argomenti di questa prima edizione del notiziario di Radio Radicale, che chiuderemo con la nota antiproibizionista curata da Roberto Spagnoli.
2: E dunque, notiziario del mattino di Radio Radicale, lo apriamo come ogni lunedì con l'intervista al segretario del Partito Radicale Maurizio Turco, che è stato intervistato da Michele Lembo, e dunque noi andiamo a ascoltare un passaggio di questa intervista.
6: Forse potremmo fare un esperimento a Radio Radicale, far ascoltare, no? Nel 22 settembre 2026, 2016, 2006, 96, e capire dove siamo finiti, da cosa siamo partiti e da nonostante tutto, voglio dire, gli anni di piombo e tutto il resto, c'era la possibilità repressa, cioè in un tentativo di repressione del dissenso, ma il dissenso c'era, riusciva in qualche modo ad avere voce, a poter essere visibile. Quando diventava pericoloso veniva infiltrato, c'erano gli agenti, no? Che sparavano, però non erano agenti. Voglio dire, abbiamo esempi in questo. Cioè, lo Stato parallelo, diciamo, non è il controstato, è il volto sporco dello Stato. È il volto sporco che garantisce la tenuta dello Stato sporco, no? Che poi è quello che ci ritroviamo. E penso che il dibattito pubblico ce lo dimostra ogni giorno. Ce lo dimostra ogni giorno come la qualità del dibattito, no? La mancanza di qualità del dibattito, poi diventa mancanza di qualità della proposta politica e diventa mancanza di qualità della vita quotidiana. È un qualcosa che si tiene. E coloro che si ritengono intellettuali, tipo un Sigfrido Ranucci, ancora non hanno capito i danni che hanno portato a questo paese. Perché? Perché hanno messo in moto un modo di presentare le cose, di ragionare, di presumere, che poi non trovano magari riscontro nella realtà, ma neanche in quella giudiziaria, non voglio dire in quella storica. Non voglio dire in quella storica. Tanto è vero che se davvero fosse come lui dice, Sigfrido, la prima puntata di Report dovrebbe essere su Sigfrido. Dovrebbe tutti gli interrogativi che credo ciascuno di noi si faccia, al di là dei grandi giornalisti, no? Che sanno tutto, al di là dei grandi giornalisti, qualsiasi cittadino si dice, ma perché non la denunci? Cioè, uno ti mette una bomba e non lo denunci. Non è che bisogna essere complottisti, bisogna essere ragionevoli, no? Bisogna essere ragionevoli. E poi questo tentativo, no, di difendere l'indifendibile, perché questa è una cosa indifendibile, il fatto che gli si dia corda, Ranucci va avanti adesso, denuncia la RAE, lo vogliono licenziare, ma perché? Ma cioè, questa difesa corporativa, guarda, io certe volte penso che siamo il passaggio dal fascismo ad oggi, è che il fascismo, no, dice basta Parlamento, facciamo la Camera, cos'era lì,
7: delle fasce delle corporazioni.
6: I fasci erano un partito, diciamo, le liste bloccate ci sono, e poi le corporazioni. Le corporazioni sono quelle che sono in grado di, come dire, in qualche modo influire, non integrare, influire sul processo democratico. Io non sono contro le lobby, no? Le lobby che fanno, che dovrebbero fare, ecco, mettiamola così, dovrebbero incontrare coloro che decidono, dire, senti, ho sentito quello che dici, ti mancano dei pezzi, questi sono i pezzi, poi decidi quello che vuoi fare. Poi magari ogni tanto esondano, lasciamo perdere. Però questa è la questione, no? Questa è la questione del lo sbismo puro, informare, dare ulteriori informazioni, naturalmente di parte uno lo sa, dice rappresento certo questa azienda e questa azienda pensa questo e ti fornisce questi strumenti perché tu dovrai decidere, e lì finisci. siamo andati oltre, non c'entra niente il lobbismo, non c'entra niente il lobbismo. Diciamo che le istituzioni parlamentari, la burocrazia istituzionale parlamentare, ma vale per il Parlamento italiano, per il Parlamento europeo, per la Commissione europea, per il Consiglio europeo, cioè ha formato all'interno del mondo vasto delle burocrazie una classe dirigente di governo che è l'unica che conosce nel tempo l'evolversi delle cose e quindi è l'unica che ha il potere della conoscenza vero e che può, attraverso l'uso sapiente, no? delle regole, dei regolamenti, delle leggi, condizionare le scelte.
5: Così il segretario del Partito Radicale Maurizio Turco nella consueta intervista settimanale che è andata in onda ieri nella giornata di domenica e curata da Michele Lembo. Sabato scorso ad Anagni si è svolta la prima edizione del Premio Culturale Nazionale Donna d'Italia, un evento ideato da Roberto Zengaro con il patrocinio del comune di Anagni ed è stata tra i premiati, è stata, c'era anche la tesoriera del Partito Radicale Irene Tessa che abbiamo in collegamento. Irene, buongiorno.
7: Buongiorno, sono mia e un saluto agli ascoltatori.
5: Allora, un premio ovviamente per tutta la tua attività, ricordiamo che Irene Tessa è garante per i diritti dei detenuti in Sardegna, ma come gli ascoltatori di Radio Radicali ben sanno, la sua vita è dedicata ai diritti umani, ai diritti nelle carceri, no? Per cui questo premio, Irene.
7: Grazie Sonia, ma diciamo che era un premio, è stato un premio diciamo dato a alcune donne che si sono distinte in alcuni settori eccetera. La cosa diciamo che mi ha fatto piacere è il fatto che anche il carcere entrasse in qualche modo diciamo in un contesto di questo tipo, no? Perché solitamente quell'argomento è un argomento che viene trattato sì tanto dagli addetti ai lavori, ma molto poco in contesti dove, dove i temi diciamo da portare all'opinione pubblica sono solitamente altri,
5: certo.
7: E quindi questo mi ha fatto piacere, tanto più in un contesto dove si parlava prevalentemente del ruolo della donna, ma anche legato diciamo ad esempio ai femminicidi. La madrina della serata era Roberta Bruzzone, chiaramente questi poi sono temi che tratta, ma insomma diciamo si è parlato molto anche di questo, quindi inserire il tema carceri in un contesto di questo tipo è per me insomma è stato ancora più difficile rispetto a un normale convegno dove si parla di queste tematiche. Perché? Perché già non c'è spesso come dire pietas nei confronti, che non dovrebbe esserci perché poi parliamo di diritti, no? Ma nei confronti di chi sbaglia, figuriamoci nei confronti di chi compie reati così gravi, no? E quindi il collegamento che ho ritenuto di fare e che ritengo sia in realtà importante è che sì è vero che si producono norme diciamo per in qualche modo salvaguardare le donne che sono vittime di femminicidio. Ma la domanda è, abbiamo visto in questi mesi, in questi anni, tanti provvedimenti, codici rossi, eccetera, che va bene, ma anche abbiamo visto che non è la soluzione, quindi c'è dietro tanto altro su cui lavorare, in primis la questione culturale, ma il carcere, che comunque è un tassello di queste storie. Quando finiscono in carcere queste persone che hanno compiuto questi reati, come reagisce il carcere? accorgere a questo? Cosa fa lo Stato per fare in modo che queste persone comprendano innanzitutto quello che hanno fatto, ma soprattutto che non lo ricommettano, per abbassare la recidiva, per dare come dire, a queste persone quantomeno un percorso di consapevolezza, no? Poi faranno i conti con la legge, perché è chiaro, commettono dei reati ed è giusto che paghino per quello che hanno fatto. Io credo che il carcere non dia niente, fondamentalmente, non lo dà neanche per chi è malato, per chi ha situazioni e reati bagatellari, figuriamoci se è in grado di darlo a chi compie questi reati. Anche questo credo che sia sbagliato, no? Perché in realtà noi abbiamo estremo bisogno di fare dei lavori

0: ribadirlo, che non vengono neanche considerate più persone, no? Perché vengono considerati delinquenti, gente che non merita neanche di essere difesa e neanche nominata, tantomeno come dire, viene accolta in maniera favorevole la figura di un garante che cerca di garantire non il reato, non la persona, perché non è questo il ruolo e la funzione del garante, ma di garantire il diritto anche di chi ha sbagliato, proprio perché vivere in uno stato di diritto significa anche far rispettare la legalità là dove un'amministrazione statale mantiene le persone che non hanno rispettato la legalità, ma è essa stessa, per molti versi, e lo sappiamo, illegale. Quindi noi che cosa stiamo insegnando a queste persone? Che cosa dove li stiamo mettendo? Li stiamo mettendo in un luogo dove l'istituzione fallisce, fallimentare, no? E quindi che cosa può portare di buono una volta che questa persona uscirà da lì? Che cosa può aver visto di legalitario dentro questi luoghi, se certo, non delle forme di vessazione, di malessere, di abbruttimento? Non è questo quello che ci chiede uno Stato di diritto, non è quello che chiede la Costituzione, e quindi noi lo facciamo col Partito Radicale, come sai, da sempre, certo, no? Mettere al primo posto proprio il diritto, e infatti è stata proprio la frase di Marco che mi ha accompagnata anche in questo percorso ad Anagni, che credo in una frase semplice come quella: la vita del diritto, per il diritto alla vita. Ci sia dentro tanto delle battaglie radicali e tanto anche di ciò che dovrebbe essere preso anche dal legislatore, perché poi fondamentalmente se le nostre carceri vivono una situazione di questo tipo è sicuramente perché il legislatore non ha coraggio e non ha probabilmente neanche, come dire, quella cultura intellettuale onesta da consentirgli di legiferare in maniera tale che le cose non accontentino soltanto il mal di pancia della gente che magari chiede più sicurezza, ma anche che adempiano a ciò che invece la Costituzione in modo chiaro e netto ci indica.
1: Certo. Allora, noi facciamo i complimenti per questo premio a Irene Testa e grazie e buon lavoro.
2: Grazie Irene Testa, noi andiamo avanti con il nostro notiziario, adesso cambiamo argomento, sono le 9:20 minuti, il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha confermato di aver respinto la proposta iraniana di una tregua di 7 giorni, definendola non accettabile. La proposta trasmessa da Teheran attraverso il Qatar prevedeva la riapertura dello stretto di Hormuz, la ripresa dei negoziati sul nucleare in cambio della revoca del blocco navale statunitense. Secondo il Wall Street Journal, Trump avrebbe detto ai suoi collaboratori di voler riprendere a bombardare l'Iran dopo le elezioni di metà mandato del 3 novembre, e le reazioni dei paesi della regione sono appunto state queste. Intanto peggiorano sempre di più le condizioni di vita della popolazione iraniana. Di tutto questo ci parla in collegamento in diretta dalla Turchia Mariano Giustino. Buongiorno Mariano.
3: Buongiorno a voi. L'agenzia di stampa FAS, affiliata ai Guardiani della Rivoluzione Islamica, ha riferito, citando fonti locali, che un missile da crociera è stato lanciato contro una nave in violazione che si muoveva su una rotta non autorizzata attraverso lo stretto di Hormuz. Il CENTCOM nega l'affermazione delle guardie rivoluzionarie di aver sequestrato un sottomarino, dichiarando di avere il pieno controllo delle proprie imbarcazioni, e intanto i prezzi del petrolio sono aumentati lunedì a causa dei protrarsi della guerra e delle crescenti preoccupazioni per le possibili interruzioni delle forniture energetiche in Medio Oriente. Il Brent ha guadagnato il 2,08%, raggiungendo i $106.49 al barile. La NBC News ha riferito, citando 3 funzionari americani, che 8 marine statunitensi sono rimasti feriti in un attacco missilistico della Repubblica Islamica contro la loro nave nello stretto di Hormuz. Mike Waltz, ambasciatore statunitense presso le Nazioni Unite,

0: annunciato che la proposta della Repubblica Islamica di aprire lo Stretto di Hormuz entro 7 giorni era una proposta che, a detta così come sostiene Mike Waltz, inaccettabile. Washington denuncia la proposta dunque di tregua dell'Iran definendola cinica. L'ambasciatore statunitense presso le Nazioni Unite ha descritto l'ultima proposta di tregua dell'Iran come un tentativo piuttosto cinico di mettere sul tavolo qualcosa che sapevano essere appunto inaccettabile. La notizia era stata anticipata, ricordate, dal Wall Street Journal sabato, secondo cui Trump avrebbe inoltre riferito ai suoi collaboratori che intende riprendere a bombardare l'Iran dopo il voto di midterm. Secondo il quotidiano, la proposta iraniana avrebbe portato alla riapertura dello Stretto di Hormuz e alla ripresa dei negoziati sul nucleare in cambio della revoca del blocco americano. Teheran ha detto: attendiamo risposta formale. Un consigliere della guida suprema iraniana, l'Ayatollah Mojtaba Khamenei, ha avvertito giovedì che qualsiasi ulteriore attacco da parte degli Stati Uniti e di Israele contro l'Iran potrebbe estendere la guerra al Mar Rosso e allo Stretto di Bab el-Mandeb, arrivando potenzialmente fino all'Oceano Indiano. Durante la guerra tra Stati Uniti e Israele contro l'Iran, scoppiata il 28 febbraio, l'Iran ha lanciato, ricordiamo, centinaia di droni e missili contro Israele e altri paesi che ospitano installazioni militari statunitensi, tra cui Bahrain, Qatar, Kuwait, Emirati Arabi Uniti, Arabia Saudita e Giordania. Gli attacchi di Teheran sono ripresi dopo che l'esercito statunitense ha riaperto i suoi raid contro l'Iran all'inizio di settembre. All'inizio di questo mese, i ribelli Houthi, gruppo filo-iraniano nello Yemen, hanno intensificato gli attacchi con droni e missili contro l'Arabia Saudita e la milizia ha accusato il regno di aver condotto raid aerei contro le sue postazioni nello Yemen, dove gli scontri con le forze governative allineate all'Arabia Saudita sono in corso dal 4 settembre, giorno in cui gli Houthi hanno lanciato un'operazione militare su larga scala lungo la costa yemenita del Mar Rosso. Teheran è trasparente riguardo alle sue tattiche negoziali, è bene dirlo, cioè lo stile negoziale iraniano si conferma, è generalmente noto nel mondo come stile bazar, che significa contrattazione continua, instancabile, negoziato permanente sostanzialmente. È quanto anche aveva scritto il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi nelle sue memorie diplomatiche del 2025. Questo metodo è un processo di interazione che richiede grande pazienza e tempo, e quindi chi si stanca e si annoia facilmente perderà. Trump si è annoiato della diplomazia per ben 2 volte ed è ricorso all'azione militare contro l'Iran, sostiene Araghchi. Quindi il metodo del bazar, questo è il metodo di negoziazione dell'Iran, della Repubblica Islamica. L'Iran avrebbe proposto di riaprire entro 7 giorni Hormuz, ma alle sue condizioni, in cambio di una riduzione della pressione militare e del blocco statunitense, della fine delle sanzioni con le sue linee rosse non negoziabili, nucleare, programma missilistico, sovranità su Hormuz, fine della guerra ad Hamas e a Hezbollah. Queste sono le condizioni. Teheran poi prosegue dunque la dottrina fondante della Repubblica Islamica, della guerra permanente, e le sue altalenanti aperture diplomatiche a cui stiamo assistendo non sono altro che la prosecuzione della guerra con altri mezzi. I vertici iraniani affermano di voler combattere e negoziare contemporaneamente. Il piano di tregua iraniano annunciato dal ministro degli esteri Araghchi alle Nazioni Unite all'inizio di questa settimana prevede lo sblocco dei beni iraniani congelati, la revoca delle sanzioni sul petrolio iraniano e la fine del blocco navale statunitense, in sostanza. Il segretario di Stato americano, al tesoro americano, Scott Bessett, ha affermato che il governo iraniano probabilmente consegnerà le ultime partite di petrolio alla Cina tra 2 settimane, dopodiché non avrà più nulla da scambiare. Ha anche aggiunto che Pechino ha ridotto significativamente gli aiuti alla Repubblica Islamica. In questa partita il ruolo della Cina rimane fondamentale. Pechino non ha forti incentivi ad assecondare Washington. Acquista oltre il 90% del petrolio esportato dall'Iran, spesso a prezzi scontati. Le importazioni sono diminuite durante la guerra, passando da circa 1.400.000 barili al giorno nel 2025 a 534.000 nell'agosto scorso, ma non si sono mai mai interrotte. Cina e Russia hanno inoltre posto il veto alle risoluzioni americane che avrebbe prorogato il mandato degli esperti incaricati di controllare l'applicazione delle sanzioni ONU contro Teheran. La Cina continua anche a fornire tecnologie a duplice uso. Nella prima metà del 2026 entità cinesi avrebbero inviato circa 1.300 spedizioni di componenti elettronici potenzialmente impiegabili nei droni e nei sistemi di guida missilistica. Infine, diversi sindacalisti attivisti iraniani sono stati arrestati mentre facevano visita a un insegnante a Norabad, a Mamasani. Il sindacato degli insegnanti ha annunciato l'arresto di sei suoi attivisti, ma non sono solo questi gli unici arresti, arresti anche di altri attivisti per quanto riguarda il settore dell'industriale iraniano, mentre appunto continua la repressione, e questo è da attenzionare, nel Sistan Belugistan contro la minoranza sunnita Beluci, che è costretta a celare la propria identità non sciita. Ne riparleremo, per il momento è tutto. La Nia Rum.
1: Grazie a Mariano Giustino, sono le 9:28 minuti. Intanto in Europa i governi intervengono sul prezzo dei carburanti. In Italia scatta da oggi il tetto deciso dall'ENI sui carburanti venduti dalla rete ENI Live, circa 4.000 distributori. La benzina non potrà superare 1,99 euro al litro, il gasolio 2,19. Il tetto vale per 30 giorni, con la possibilità di estenderlo eventualmente fino a fine anno a seconda dell'andamento del mercato e degli approvvigionamenti. Anche IP, controllata dalla compagnia Azera Socar, ha annunciato limiti ai prezzi sulla sua rete. La misura coincide con il dimezzamento dello sconto sulle accise del gasolio, sceso da 12,2 a 6,1 centesimi al litro. In Germania è stato approvato per la seconda volta quest'anno un taglio temporaneo delle accise che costa 2,5 miliardi di euro. La Spagna ha raddoppiato gli sgravi sul gasolio. In Francia il governo offre 100 euro a testa ai pendolari. Negli Stati Uniti Trump dovrebbe formalizzare oggi il ritiro degli standard sui consumi dei veicoli. A Londra preoccupa l'ipotesi avanzata la settimana scorsa dal presidente degli Stati Uniti di vietare l'esportazione di gasolio statunitense. Il ministro delle attività produttive britannico, che si chiama Jonathan Reynolds, ha parlato di una preoccupazione significativa per il Regno Unito. Secondo Politico, però, la Casa Bianca avrebbe comunicato ai senatori che non ci sarà un divieto generalizzato. Restiamo nel Regno Unito, dove cinque uomini, l'avete sentito anche dalla rassegna stampa di Alessandro Barbano, sono stati arrestati con l'accusa di reati di terrorismo poco dopo la mezzanotte tra sabato e domenica, vicino alla base della RAF, l'aeronautica militare britannica di Fairford, nel Gloucestershire, la base usata dai bombardieri a lungo raggio statunitensi nella guerra contro l'Iran. La polizia era stata allertata dalla telefonata di un'agricoltrice che aveva visto tre veicoli dirigersi verso la base. Secondo il Guardian sono stati trovati esplosivi. Gli abitanti del villaggio vicino sono stati evacuati e non sono ancora rientrati. L'antiterrorismo britannico indaga su un possibile coinvolgimento di Teheran. E intanto a Liverpool prosegue il congresso annuale del Partito Laburista, che è il partito del primo ministro Andy Burnham, e oggi parla il cancelliere dello scacchiere, cioè il ministro delle Finanze, a un mese esatto dalla presentazione della legge di bilancio.
2: Cambiamo argomento. Nelle ore in cui Donald Trump e Xi Jinping si incontravano alla Casa Bianca, in Cina si apriva il Global Digital Trade Expo. Francesco Radicioni lo ha visitato e allora ascoltiamo la sua corrispondenza a Hangzhou.
3: Un robot umanoide che prepara il pranzo e fa le pulizie, poi auto senza conducente, occhiali per la realtà aumentata e sistemi di intelligenza artificiale che promettono di cambiare il modo in cui lavoriamo, e ancora le applicazioni dell'AI nella medicina, nella mobilità e nell'agricoltura. È questa l'immagine della Cina che accoglie i visitatori del Global Digital Trade Expo, la grande fiera dedicata al commercio digitale che si è conclusa ieri ad Hangzhou, la capitale della provincia cinese del Zhejiang. Qui non si parla soltanto di modelli linguistici e di ricerca nei laboratori. L'obiettivo è mettere insieme infrastrutture informatiche, modelli di intelligenza artificiale, dispositivi e applicazioni industriali, per poi trasformare tutto questo in prodotti che possano essere venduti sui mercati internazionali. L'obiettivo è chiaro: il digitale non viene più visto come un settore separato dell'economia, ma come una vera e propria nuova infrastruttura del commercio. Tanto che, secondo i dati forniti da Pechino, nel 2025 il commercio digitale globale è stato pari a oltre il 22% delle esportazioni mondiali di beni e di servizi. E la Cina vuole essere uno dei protagonisti di questa trasformazione. Lo dice anche il premier Li Qiang, che ha aperto personalmente questa manifestazione insieme ai capi del governo della Malesia e del Kirghizistan. Il messaggio del premier cinese è che la digitalizzazione dovrebbe favorire una maggiore apertura dell'economia globale e che di fronte alla crescita delle barriere commerciali e della competizione tecnologica, la risposta dovrebbe essere più cooperazione, non meno. Li Qiang ha poi parlato della necessità di rafforzare la cooperazione con il sud globale nel commercio digitale, aiutando così i paesi in via di sviluppo attraverso tecnologie, infrastrutture e formazione, e ha poi promesso un ulteriore allentamento dell'accesso al mercato cinese, in particolare nel commercio elettronico transfrontaliero. Ed è qui che il Global Digital Trade Expo comincia a diventare molto politico, perché il messaggio di Hangzhou arriva proprio mentre la Cina cerca di presentarsi come la sostenitrice di un'economia mondiale più aperta, e in un momento in cui invece Stati Uniti e Cina continuano a competere duramente sul controllo delle tecnologie strategiche. Mentre qui ad Hangzhou si parla di intelligenza artificiale, di commercio digitale, di cooperazione internazionale, dall'altra parte del Pacifico si è appena concluso il viaggio di Xi Jinping negli Stati Uniti, la prima visita del leader cinese alla Casa Bianca in più di un decennio. Anche se Pechino e Washington hanno annunciato una serie di intese, questo non significa però che la competizione strategica tra Cina e Stati Uniti sia finita. E allora, guardando il Global Digital Trade Expo di Hangzhou, si può leggere anche un'altra dimensione del confronto tra Washington e Pechino. La competizione tra le due più grandi economie del mondo non riguarda solo chi produrrà il robot più avanzato o il modello di intelligenza artificiale più potente. Riguarda anche chi stabilirà gli standard, chi controllerà le piattaforme, chi avrà accesso ai mercati e alle infrastrutture digitali, e soprattutto quale modello di globalizzazione emergerà da questa nuova rivoluzione tecnologica. E la Cina vuole essere allo stesso tempo una grande potenza nel settore della tecnologia, un enorme mercato e un centro delle nuove catene globali del commercio digitale. Insomma, la partita tra Cina e Stati Uniti non si gioca soltanto alla Casa Bianca o nei negoziati sui dazi, si gioca anche qui, nei padiglioni dove robot, intelligenza artificiale e commercio digitale stanno diventando pezzi concreti della competizione economica globale. Francesco Radicioni per Radio Radicale, Hangzhou, Cina.
1: 9:35 minuti, le altre notizie. La Svizzera, gli svizzeri hanno respinto l'iniziativa popolare salvaguardia della neutralità svizzera. Il testo chiedeva di scrivere nella Costituzione che la neutralità è permanente armata, di vietare l'adesione ad alleanze militari e di limitare le sanzioni a quelle decise dalle Nazioni Unite. Avrebbe impedito tra l'altro le sanzioni contro la Russia e la cooperazione con la NATO. Iniziativa promossa dall'Associazione Pro Svizzera e da esponenti dell'Unione Democratica di Centro, il primo partito del paese di destra conservatrice, presieduto da Marcel Detling. Governo e Parlamento erano contrari, il no ha raggiunto il 70,2%, nessun cantone ha votato sì e l'affluenza è stata del 47,1%. Il sì ha prevalso solo in 149 comuni, 45 dei quali in Ticino e 12 nel Grigioni italiano. Il ministro degli esteri Ignazio Cassis ha detto che il risultato non è un voto contro la neutralità per l'UDC e la terza sconfitta, l'UDC svizzero naturalmente è la terza sconfitta alle urne quest'anno, dopo il no al taglio del canone radiotelevisivo a marzo e quello all'iniziativa contro una Svizzera da 10 milioni di abitanti a giugno. E il 29 novembre si voterà sulla modifica della legge sul materiale bellico che faciliterebbe l'esportazione di armi svizzere. In Serbia il presidente serbo Vucic, Aleksandar Vucic, si è dimesso per candidarsi a primo ministro alle elezioni legislative anticipate del 25 ottobre, fondatore del partito progressista serbo, quindi di destra nazionalista, da 2 anni affronta proteste guidate dagli studenti iniziate dopo il crollo della pensilina della stazione di Novi Sad nel novembre del 2024. Si apre oggi a Tolosa l'assemblea politica del Partito Popolare Europeo, quindi la principale famiglia politica dell'Unione, presieduta da Manfred Weber. In Francia invece si è votato ieri per rinnovare metà del Senato, 178 seggi su 348, è un voto in cui non c'è un voto diretto dei cittadini, ma ci sono oltre 90.000 grandi elettori, per la grandissima parte delegati dei consigli comunali, a cui si aggiungono deputati, consiglieri regionali e dipartimentali. Il Rassemblement National e i suoi alleati passano da 3 a 15 senatori, e i suoi alleati sono quelli dell'UDR, cioè di Eric Ciotti, Unione delle Destre per la Repubblica. Per la prima volta potranno formare un gruppo al Senato, e Marine Le Pen parla di un risultato oltre le aspettative. Non è un vero e proprio test in vista delle presidenziali, visto che il voto è completamente diverso in questo caso, ma comunque è visto come un segnale. In Francia, ultima giornata a Metz della visita di Papa Leone XIV, il presidente Emmanuel Macron interverrà insieme al Papa all'incontro alle radici dell'Europa per la pace e l'unità. Nel pomeriggio assisterà alla messa nella cattedrale. Sonia.
2: Adesso andiamo ad ascoltare in chiusura del nostro notiziario la nota antiproibizionista a cura di Roberto Spagnoli.
4: Buongiorno a chi è all'ascolto di Radio Radicale. L'Italia è un paese razzista? Forse no, non ancora. C'è un dibattito pubblico, esiste un tessuto di solidarietà e accoglienza, una rete di associazioni ed enti del terzo settore impegnati nell'integrazione, ed esempi di convivenza li vediamo e li viviamo ogni giorno nelle nostre città e in provincia. Ma il razzismo c'è, è diffuso, si manifesta attraverso discriminazioni quotidiane, episodi di cronaca, alcuni particolarmente gravi, e disparità che influenzano l'accesso alla casa, al lavoro e ai servizi. Le leggi antidiscriminatorie esistono, ma c'è una forte distanza tra il loro dettato e la loro effettiva applicazione. Perché parlo di razzismo? Cosa c'entra con le droghe? C'entra e molto. Il nuovo rapporto del Meccanismo Internazionale di Esperti Indipendenti per promuovere la giustizia razziale e l'uguaglianza nelle forze dell'ordine è dedicato proprio al razzismo contro africani e persone di origine africana nell'applicazione delle leggi e delle politiche sulle droghe. Questo cosiddetto meccanismo, così si chiama, fu creato nel 2021 dal Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite dopo le grandi proteste scoppiate in varie parti del mondo in seguito all'uccisione di George Floyd e Breonna Taylor. Il suo obiettivo è combattere il razzismo e la discriminazione contro gli afrodiscendenti da parte delle polizie e dei sistemi penali, e ogni anno pubblica un rapporto che fornisce ai governi indicazioni per garantire trasparenza, punire gli abusi e assicurare giustizia alle vittime. Il rapporto 2026, presentato alla 63esima sessione del Consiglio dei diritti umani dell'ONU, che è in corso a Ginevra, analizza le radici storiche e strutturali della discriminazione nel controllo delle droghe e le sue attuali manifestazioni: profilazione razziale, carcerazione eccessiva, arresti e detenzioni arbitrarie, uso della forza, disparità nelle condanne. E questa storia purtroppo riguarda anche l'Italia. Sulla base di dati e analisi, gli esperti indipendenti dell'ONU affermano che nel nostro paese l'approccio punitivo adottato nella lotta contro il traffico di droga solleva gravi preoccupazioni in materia di diritti umani e colpisce in modo sproporzionato gli africani e le persone di origine africana. E non è una novità, le stesse cose le scrissero nel rapporto 2024 dopo una visita ufficiale nel nostro paese. La missione evidenziò forti criticità nel sistema penale e nell'azione delle forze dell'ordine, ingiusta associazione dei tratti somatici alla criminalità o alla condizione di immigrato irregolare, presenza sproporzionata di persone di origine africana nelle carceri, grave sovraffollamento, episodi accertati di torture e maltrattamenti, e correlazione tra le norme sulle droghe e la criminalizzazione mirata delle minoranze che alimenta la profilazione razziale e l'alto numero di arresti tra i migranti. Il nostro governo cercò di giustificarsi con le condizioni di irregolarità, marginalità ed esclusione sociale di una parte della popolazione straniera, ma il punto è proprio questo: clandestinità e discriminazione spingono alcune persone, per ragioni di sopravvivenza, verso l'illegalità, compreso lo spaccio di strada. Le piazze e i quartieri dove è maggiore la presenza di stranieri, specie se africani, diventano allora oggetto di un'intensa attività di polizia e chi viene percepito come appartenente ai gruppi associati allo spaccio e all'illegalità diventa più facilmente oggetto di controlli. Il risultato è una spirale perversa: discriminazione, esclusione sociale, illegalità, dunque ingresso nel sistema penale, carcere e quindi ulteriore discriminazione e marginalità, perdurante illegalità, ritorno nel sistema penale e così via di seguito. Una realtà delineata nel documento che Forum Droghe, Harm Reduction International e la Società della Ragione pubblicarono nell'aprile del 2024, indirizzato proprio agli esperti indipendenti dell'ONU in visita in Italia. Il documento segnalava inoltre una grave carenza tuttora esistente, la mancanza nel nostro paese di studi approfonditi che consentano di misurare sistematicamente la discriminazione razziale nei controlli di polizia, nelle perquisizioni, negli arresti e nel sistema giudiziario, e ancora meno studi specificamente dedicati all'applicazione delle leggi sulle droghe, una carenza che è essa stessa parte del problema. Numeri che esistono in abbondanza sono invece quelli che mostrano quanto la normativa sulle droghe sia la principale porta d'ingresso nel sistema penale e nelle carceri, la maggiore causa del sovraffollamento e della consistente presenza di stranieri. Un quarto degli ingressi in carcere avvengono per violazione del solo articolo 73 del testo unico sugli stupefacenti, quello che riguarda il mercato quotidiano delle sostanze. Il rapporto 2024 degli esperti indipendenti dell'ONU segnalava che in Italia la distinzione tra possesso per uso personale e possesso finalizzato allo spaccio è spesso poco chiara, contribuendo quindi alla criminalizzazione delle persone che usano droghe, e due anni dopo non è cambiato nulla. È evidente che povertà, irregolarità ed esclusione sociale possono spingere verso l'illegalità, ma il punto è: cosa fa la politica? Investe in norme sulle droghe basate sulle evidenze e centrate sui diritti, l'inclusione, la riduzione dei rischi e dei danni, la decriminalizzazione, oppure continua ad agitare le paure della gente, ad aumentare le diseguaglianze e la marginalità, sfruttandole a fini di propaganda, facendo leva su un malinteso concetto di sicurezza al quale rispondere sempre solo con divieti, repressioni e punizioni? Vedete dunque che il razzismo c'entra e molto con le droghe, e che la politica delle droghe ci tocca molto più di quanto pensiamo, perché riguarda la società in cui viviamo e il nostro futuro. Un saluto da Roberto Spagnoli.
1: 9:44 minuti, noi siamo in chiusura del notiziario del mattino. Alle 11:10, dopo la replica di Stampa e Regime, trasmetteremo in diretta la seduta dell'Aula della Camera dei Deputati, dove prosegue l'esame del decreto legge del 7 agosto sul funzionamento della pubblica amministrazione, degli enti territoriali e sulla protezione civile. Provvedimento omnibus, 26 articoli, interviene sul pubblico impiego, la finanza degli enti locali, sanità, scuola, università, giustizia, attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Campi Flegrei, ricostruzione dopo il sisma del 2016 nel centro Italia, riscossione delle entrate dei comuni. Il decreto deve essere convertito in legge entro il 6 ottobre, quindi dopo la Camera passerà al Senato. Relatori: Roberto Pella di Forza Italia, per la Commissione Bilancio Fabrizio Rossi di Fratelli Italia per la Commissione Ambiente. Domani l'Aula del Senato è convocata alle 16:30, all'ordine del giorno il disegno di legge sulla riorganizzazione del Consiglio Universitario Nazionale, organo consultivo del Ministero dell'Università, e poi seguirà la conversione in legge del decreto sulla pubblica amministrazione, se nel frattempo sarà approvato dalla Camera. E dunque, ringraziando Lorenzo Bruschi in regia, con Sonia Martina vi auguro una buona giornata, e adesso andiamo a riascoltare Alessandro Barbano e Stampa e Regia. Un saluto a tutti.
5: Cari amiche e cari amici di Radio Radicale, benvenuti a Stampa e Regime. Lunedì 28 settembre, il sommario dei titoli di giornata ci porta in Europa, anzi in Gran Bretagna. L'attacco terroristico sventato, trovati esplosivi vicino a una base usata dagli USA in Gran Bretagna, 5 arrestati, si segue la pista iraniana. Volevano fare grossi danni, dice Trump, che elogia la collaborazione con i britannici e riapre ai negoziati dopo il no alla loro offerta di pace. Oggi la ripresa del dialogo intermediata dal Qatar. Poi dall'Iran il secondo fronte di guerra registra nuovi attacchi russi su Kiev e Odessa in Ucraina, 14 morti in 24 ore, ma Zelensky annuncia un'avanzata nel Donbass e chiede agli USA nuove sanzioni. C'è la missione del cardinale Zuppi a Mosca per i dossier umanitari riguardanti i bambini trasferiti nelle zone di guerra e lo scambio dei prigionieri, ne parla La Stampa e vedremo negli approfondimenti. È sempre il benvenuto, dice l'ambasciatore russo al cardinale. Il Cremlino apre un trilaterale a novembre tra Putin, Trump e Xi. L'incontro, secondo il portavoce Peskov, potrebbe avvenire al summit APEC a Shenzhen. E poi la visita di Leone XIV a Lourdes, un altro fondo sul tema del fine vita, il pretesto di una falsa compassione, dice il Papa, deve essere fermamente respinto. Poi il monito sugli abusi ai minori. E la crisi energetica come effetto delle guerre, dopo Eni anche IP ha deciso di calmierare i prezzi dei carburanti. Un segnale importante di attenzione alle famiglie, dice Giorgia Meloni, che ringrazia il presidente dell'Azerbaigian che controlla la compagnia petrolifera attraverso il gruppo statale Socar. E poi la pagina politica nazionale, affluenza in piazza a Reggio Calabria per le suppletive, seggi aperti fino alle 15, ma intanto impazza la polemica sulle foto del sottosegretario. Della sottosegretaria Matilde Siracusano ritoccate da Vannacci. Da Forza Italia al PD appello per una legge per vietare l'uso dell'intelligenza artificiale in campagna elettorale. Il tetto agli stranieri nelle scuole, secondo un sondaggio gli italiani sono favorevoli alla misura del governo e c'è un plebiscito al divieto sul burqa, ce lo rivela un articolo di Alessandra Ghisleri sulla Stampa che leggeremo negli approfondimenti. E poi le trattative del campo largo per la candidatura alla premiership sono ancora su tutte le pagine dei quotidiani. Elisline convoca mercoledì la segreteria e venerdì la direzione per decidere il percorso delle primarie. Ed è già partita invece la campagna elettorale di Fratelli d'Italia Tour in tutto il paese, coinvolgendo gli alleati nel piano di Giorgia Meloni. Domani la famiglia Berlusconi invece si ritrova a Villa Certosa per ricordare il giorno in cui il cavaliere avrebbe compiuto 90 anni. È l'ultima festa nella villa prima del definitivo passaggio allo sceicco catariota che l'ha acquistata. Tesa per oggi la sentenza per l'omicidio Regeni, un ergastolo per l'esecutore materiale, 3 condanne a 17 anni e mezzo per gli altri 3 imputati, degli apparati egiziani mai visti al processo, sono le richieste del PM Colaiocco nella sua requisitoria. E si chiudono oggi anche le indagini preliminari sul caso di Garlasco, i PM pronti a chiedere il rinvio a giudizio per Andrea Sempio. Questi i titoli del nostro sommario di giornata. Adesso vediamo le aperture dei quotidiani. L'attacco sventato in Europa e l'apertura del Corriere della Sera. Allarme terrorismo in Gran Bretagna. Trump volevano fare grossi danni. Così il quotidiano di Via Solferino, che ha nel sovratestata carburanti, dopo Eni anche picca la prezzi. Tale prezzi, Meloni ringrazia e attenzione alle famiglie. C'è un editoriale di Mario Monti sulla visita del Papa, Papa Leone, la UE e i valori. Questo. E poi c'è un commento anche di Antonio Pollito sulla sfida continua di Conte a Elisline. Questo il Corriere della Sera. La Repubblica apre invece con carburanti, benzinai antisconto, gasolio da record, i picomeni, tetto per un mese, ma i gestori degli impianti sono pronti a ricorrere all'antitrust, proteste anche dei piccoli petrolieri, così il quotidiano di Stefano Cappellini. E poi la foto grande di Giulio Regeni a centropagina, processo Regeni, il giorno della verità sugli 007 egiziani. C'è un'intervista a Hollande, l'ex presidente francese. Le Pen minaccia la UE, se serve scenderò in campo. Poi la stampa, i blocca i prezzi, taxi in rivolta, il colosso Segueni, Meloni, segnale importante, il governo continuerà a sostenere le famiglie, ma il costo del carburante continua a crescere e i sindacati adesso sono pronti a scioperare. C'è un'analisi di Massimo Cacciari sul clima politico del paese, destra e sinistra confuse e sovrapposte. Invece la notizia dell'attentato sventato in Gran Bretagna è a centropagina, allerta in Gran Bretagna, esplosivi alla base USA. E poi c'è un appello, serve una legge per fermare le foto ritoccate. Il primo passo lo ha fatto Forza Italia e il centropagina della stampa, che ha poi una grande foto di Papa Leone con il titolo "L'urlo del Papa, mai più abusi". È un commento di Lucetta Scaraffia, "Il coraggio di Leone". Il Messaggero, carburanti ai massimi, dopo Eni si muove IP, ma da oggi tetto ai prezzi. Al posto di Papa Leone nella grande foto, qui c'è invece Totti, "I miei 50 anni da romano e romanista", e l'ex capitano della Roma, Francesco Totti, si confessa in un libro, c'è una lettera, anzi, al quotidiano. Inghilterra, 5 arresti vicino alla base USA, è il taglio. E l'editoriale è di Luca Ricolfi, "Il ruolo chiave dell'offerta politica". Poi ci sono i giornali, per così dire, del centrodestra. Il Giornale titola sulla giudice di Ranucci, "gelo dei magistrati, il ricorso per prendersi il programma, Casari già nei collegi che decisero su Almasri e Conte, ANM scettica, un caso dai contorni poco chiari". La notizia dello sconto della benzina è di taglio e c'è un editoriale di Tommaso Cerno intitolato "La sinistra spompata". Il Tempo invece si concentra sulla celebrazione a Villa Certosa dei 90 anni di Silvio Berlusconi. "Silvio ci manchi" è il titolo del quotidiano di Daniele Capezzone. La Verità invece apre "sui servizi segreti potevano fermare il jihadista della strage di Modena". Ancora la strage di Modena. Questa cosa ha un nome: terrorismo islamico, scrive Maurizio Belpietro. E poi di taglio c'è una notizia: altra priorità del PD è fare le stanze del buco, così il quotidiano La Verità. Poi ancora ci restano da vedere Il Sole 24 Ore nel numero freddo del lunedì, "investimenti, giovani contrari al rischio, risparmi nei conti correnti", e Il Foglio con un'inchiesta apre di Rosaria Capezzone: "se queste sono inchieste contro il giornalismo che è diventato cronaca dell'inchiesta altrui, di una procura o dell'intelligence", così il quotidiano di Claudio Cerasa. Ancora Il Domani: "effetto domino, dopo Eni arriva IT, per Meloni è l'ultima speranza". C'è un editoriale di Lorenzo Castellani: "consenso e strategia della Premier, il voto si avvicina". E ti resta ancora da vedere Il Fatto Quotidiano: "l'advisor ucraino di Crosetto, ci piazza l'esercito dei robot, l'ex ministro cacciato da Zelensky e ingaggiato dal governo italiano". E poi c'è un'inchiesta, un reportage dentro la redazione di Report: "i giornalisti di Report contro i nuovi veleni, compatti su Ranucci", è l'esatto contrario di quello che scrivono diversi giornali, tra cui ieri il Corriere della Sera e oggi Libero, che richiama la distanza fra Ranucci e i suoi giornalisti. Due racconti diametralmente opposti dei giornali italiani. Il Mattino è l'ultimo quotidiano che voglio raccontarvi. Il titolo è "caro carburanti, effetto sconti", ma l'immagine del Mattino è l'immagine di Luna Rossa davanti a Castel dell'Ovo. "Sarà ancora più bello, Luna Rossa domina e vince le pre-regate, appuntamento al 2027, il bilancio dell'American Cup", nell'editoriale del direttore Il Vento del Sud, il titolo del pezzo di Vincenzo, Di Vincenzo. Così i quotidiani italiani nelle loro prime pagine e agli approfondimenti di stampa e regime. Il primo, come vi avevo annunciato, riguarda gli esplosivi trovati vicino a una base RAF, 5 arresti in Gran Bretagna, la pista iraniana dietro l'attentato sventato. Lo scrive sul Corriere della Sera Luigi Ippolito. Un possibile attacco terroristico contro una base militare britannica è stato sventato ieri dalla polizia, che ha arrestato 5 uomini accusati di detenzione di esplosivi e preparazione di un attentato. Nel mirino la base della RAF a Fairford, nel Gloucestershire, che da marzo viene utilizzata dai bombardieri americani per le loro missioni contro l'Iran. Ed è per questo che gli investigatori seguono la pista di Teheran. Keir Starmer aveva concesso, dopo un'esitazione iniziale, ricorda il Corriere della Sera, la base agli americani per condurre raid difensivi contro l'Iran. Ed è anche per questo motivo che a luglio i Pasdaran, le guardie della rivoluzione iraniana, avevano dichiarato che i siti occidentali da cui partivano i bombardamenti avrebbero costituito un obiettivo legittimo. E quindi la pista iraniana è quella che prende piede dopo l'attentato sventato. Il primo ministro, si racconta Luigi Ippolito, Barnum, è stato portato via di corsa durante un'intervista in diretta con la BBC e ha cambiato i suoi programmi per la mattinata. L'incidente di Fairford ha finito per entrare nei discorsi ai margini del Congresso con un ex ministro che esprimeva il timore che potremmo essere all'inizio di una nuova era di minacce contro le installazioni militari britanniche. È una fase altamente instabile, scrive Guido Olimpio nell'analisi che fa sul Corriere della Sera, perché agiscono, spiega l'analista del Corriere, contemporaneamente estremisti o mercenari ispirati da Teheran, ma anche altri che muovono per ostilità verso gli USA e gli alleati senza avere vincoli operativi, oppure attentatori semplicemente influenzati da quanto vedono o ascoltano. Ma il fatto che le basi militari fossero obiettivi del terrorismo iraniano era stato già annunciato dai Pasdaran a luglio, come vi dicevo. Si concentra su questo tema anche Fabiana Magri nell'analisi che ne fa sulla stampa a pagina 9, dove racconta appunto la guerra ombra dell'Iran in Europa, omicidi mirati, spie e minacce militari. La minaccia russa, dice Fabiana Magri, sta insegnando all'Europa a tenere la guardia alta sul fianco orientale. Ma la guerra degli Stati Uniti contro l'Iran costringe il vecchio continente a proteggersi ovunque, non soltanto ai confini, anche nelle basi che sostengono le operazioni militari americane. Lo scorso 19 agosto, ci ricorda Fabiana Magri, il Financial Times pubblicato un'indiscrezione: due fonti vicine al regime avrebbero fatto trapelare che Teheran avrebbe valutato possibili rappresaglie contro installazioni occidentali nell'Europa sud-orientale in caso di nuova escalation della guerra da parte degli Stati Uniti. La polizia britannica e gli investigatori dell'antiterrorismo, dice Fabiana Magri, dovranno approfondire le indagini dopo l'ultimo allarme scattato ieri a Fairford, l'aeroporto militare della RAF nell'Inghilterra occidentale, nei pressi del quale 5 uomini sospettati di preparare un attentato sono stati arrestati ieri, è stato utilizzato in passato per attacchi contro l'Iran. Anche prima del report estivo del Financial Times, i Pasdaran avevano già avvertito che le basi impiegate per attaccare la Repubblica Islamica potevano diventare bersagli. Così Fabiana Magri sulla stampa, pagina 9. E Trump, vi dicevo, ha lodato la collaborazione dei servizi di intelligence inglesi con quelli americani ed ha annunciato anche una riapertura dei negoziati con Teheran. Teheran. È stato un gran lavoro incredibile, fantastico, dice il presidente americano, l'arresto in Gran Bretagna. E poi appunto ha aggiunto, scrive Liliana Mazza sul Corriere della Sera, a pagina 5, che si aspetta che i suoi negoziatori, i due Dioscuri, Steve Witkoff e Jared Kushner, continuino a trattare con gli iraniani già in questa settimana, nonostante, ci ricorda il Corriere della Sera, il presidente americano abbia respinto proprio l'altro ieri una proposta di Teheran. Loro vogliono fare un accordo, dice Trump, ma non è l'accordo che voglio fare io. Quello che avremmo dovuto decidere insieme un anno fa, hanno tirato troppo la corda. Martedì, ci ricorda il Corriere della Sera, il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi ha presentato a Witkoff e a Kushner le condizioni di Teheran per la riapertura dello stretto di Hormuz e per la ripresa dei colloqui sul programma nucleare. Si tratta di una proposta di rimuovere il blocco dello stretto e riprendere i negoziati sul nucleare tra una settimana se gli Stati Uniti sospenderanno il proprio blocco navale, le sanzioni sulla vendita di petrolio iraniane e se accetteranno un cessate il fuoco in tutta la regione. E cose alle quali Trump ha detto di no. E il sito Axios ci racconta, Viviana Mazza, ha chiesto anche a Trump se stia ancora riprendendo in considerazione nuovi attacchi contro l'Iran e Trump ha replicato: ci penso sempre. Naturalmente ci sono di mezzo le elezioni di midterm e prima di quelle è difficile che il presidente prenda una decisione. C'è un retroscena di Greta Privitera sempre sul Corriere della Sera, intitolato "Il regime aspetta un segnale dopo i no di Washington, ma lo stallo può produrre nuove azioni di sabotaggio". Così Greta Privitera sul Corriere della Sera. E ancora, diciamo, a latere della guerra iraniana c'è la situazione di Israele. Israele alla vigilia delle elezioni, con la rivelazione del quotidiano Haaretz, che ha riportato nelle scorse settimane i contenuti di un libro di due giornalisti secondo i quali Netanyahu sarebbe stato informato preventivamente dall'emiro del rischio della volontà di Hamas di scatenare una rappresaglia, un attentato senza precedenti, e sarebbe rimasto inerte. Davide Frattini sul Corriere della Sera, pagina 19, fa un'analisi di che cosa sapeva Netanyahu dopo le rivelazioni di Haaretz, a cui si aggiungono, ricorda Frattini, anche quelle della rivista americana Atlantic, che è l'ultima in ordine di tempo ad aggiungere un altro tassello a questa ricostruzione, e cioè al fatto che anche il Cairo avrebbe avvertito Netanyahu della mobilitazione dentro Gaza. E quindi l'articolo di Frattini analizza l'inerzia del premier israeliano, convinto che l'attentato di Hamas sarebbe stato piccola cosa, e invece poi si è prodotto quello che si è prodotto. Così sul Corriere della Sera, a pagina 19. Dal fronte medio orientale trasferiamo in quello ucraino, dove, come vi ho annunciato nei titoli del sommario di giornata, gli attacchi russi su Kiev Odessa hanno prodotto 14 morti e 57 feriti in 24 ore. La regione più martellata, ci scrive Marta Serafini, Corriere della Sera, è proprio quella di Odessa, dove le forze russe hanno condotto quella che il governatore Oleg Kiper ha definito un massiccio attacco contro la zona medio orientale del Mar Nero. Zelensky invece, da parte sua, ha rivendicato altri risultati sul campo, un'avanzata in Donbass e il fatto che nell'ultima settimana le forze ucraine avrebbero ucciso o ferito 10.660 militari russi avanzando nel settore di Liman. nell'oblast di Donetsk. Così il presidente ucraino Zelensky. La guerra prosegue con le sue atrocità e soprattutto non registra passi diplomatici significativi. Ieri, tuttavia, ci ricorda sempre la Repubblica con pagina 10, c'è la disponibilità annunciata dal portavoce del Cremlino Peskov per un vertice Putin-Trump-Xi che dovrebbe avvenire al summit APEC di Shenzhen nel novembre prossimo. E intanto l'Europa guarda a questo scenario con preoccupazione perché oltre alla guerra ibrida un altro terreno delle provocazioni e delle interferenze russe potrebbe essere quello del voto nelle democrazie europee. Si vota in molti paesi in Europa l'anno prossimo, la Bulgaria, la Francia, la Spagna, l'Italia, la Grecia e la Polonia. Ci ricorda Claudio Tito nella sua analisi da Bruxelles, e il voto postale previsto dalle elezioni in molti paesi e anche il voto elettronico sono oggetto, bersaglio di un'ipotesi di inquinamento elettorale da parte dei servizi russi. Su questo, dice Tito, sono mobilitate le cancellerie europee e la Commissione, così nella sua corrispondenza da Bruxelles. Vi dicevo della missione del cardinale Zuppi in Russia, accolto molto benevolmente dalle autorità russe e dall'ambasciatore che dice è sempre il benvenuto. La missione del cardinale presidente della CEI è la terza nella capitale russa dall'inizio del conflitto, e avviene proprio mentre sull'Ucraina continuano a piovere i droni di Putin. Il cardinale, ci spiega Dani Sartioli nell'articolo pagina 6 sulla stampa, proverà a conquistare terreno sul fronte dei dossier umanitari. Sono due gli oggetti della missione della CEI in Russia. I bambini trasferiti nelle zone di guerra da riconsegnare alle famiglie e gli scambi di prigionieri e aiuti ai civili. Così la stampa a pagina 6. Un'altra iniziativa, quella del Papa, ieri si è spostato a Lourdes e ha toccato i temi cari al suo magistero, il fine vita, e poi ha lanciato un monito sugli abusi ai minori. Ce lo racconta Gian Guido Vecchi sul Corriere della Sera, pagina 17. So che per alcuni di voi, a causa di particolari patologie, ha detto il Papa nella spianata di Lourdes, e di dolori talvolta terribili, l'orizzonte può apparire cupo, incerto, senza via d'uscita, ma nessuna legge umana deve farvi perdere la certezza della vostra dignità. Al contrario, è proprio in nome di questa dignità inalienabile della persona umana che la tentazione di togliere la vita con il pretesto di una falsa compassione deve essere fermamente respinta. È impossibile considerare normale togliere la vita, secondo il Papa. Ciò che è legale non è necessariamente morale. Lourdes, scrive il Corriere della Sera con Gian Guido Vecchi, è un luogo simbolico. Qui i vescovi francesi si riuniscono a marzo per riaffermare il loro no al suicidio assistito e chiedere di dare priorità alle cure palliative. E poi il monito sugli abusi. Leone XIV chiama alla conversione la Chiesa. Sono passati 5 anni dal rapporto che aveva stimato 330.000 vittime di pedofilia nelle istituzioni cattoliche a partire dal 1950. Negli ultimi anni avete affrontato con determinazione il doloroso flagello degli abusi sui minori. commessi da membri del clero o in ambito ecclesiale, ha detto ai vescovi, è necessario proseguire sulla strada intrapresa, mantenendo la massima vigilanza. C'è un commento di Lucetta Scaraffia sulla stampa su questo tema. E così la mission del Papa in Francia. Il tema dell'impegno del Papa sui valori, però, è anche il tema dell'editoriale di Mario Monti sul Corriere della Sera. Mario Monti lo declina spiegandolo alle ragioni dell'Europa e soprattutto alle non ragioni del sovranismo europeo rispetto alle posizioni che Leone XIV mette in campo. Dice Mario Monti nel suo editoriale, da Washington e anche da Mosca giungono a noi europei degli appelli affinché prendiamo le armi contro Bruxelles. E tra questi appelli, dice Mario Monti, ce n'è uno assordante e a mio parere ributtante, quello che fa leva sulla fede e sulla religione. Suona all'incirca così. Cittadini dei paesi europei, molti di voi siete cristiani, ma non vi accorgete che la UE sta abbandonando tutti i valori cristiani, non è più pronta a farli valere? Fate come noi MAGA, noi lo facciamo contro le nostre università, contro le nostre autorità che pretendono di essere indipendenti. Basta parità di genere, basta tutela dei più deboli, basta fantasie sul cambiamento climatico, basta diversivi come le critiche ai conflitti di interesse o contro la corruzione. Ripristinate un'identità cristiana a tutto tondo. E allora dice Mario Monti, arriva questo Papa che è statunitense anche lui, ma non ha una cultura in qualche modo ostile al capitalismo, ma il suo magistero fin qui sembra non avere proprio nulla in comune con l'impostazione di questo radicalismo religioso, di questo pseudo radicalismo religioso diffuso negli Stati Uniti e nel movimento MAGA. I suoi interventi, dice Mario Monti, anche recenti, prospettano un'etica vicina a quella di chi in Europa lavora per il diffondersi nel mondo del DNA dell'Europa e del multilateralismo, nato con l'intuizione di Schuman, dice Mario Monti, e quella cioè di superare i conflitti del Novecento attraverso un'alleanza solidale fra le democrazie europee. Ma prestiamo attenzione a quel che il pontefice va dicendo e forse dirà oggi a Metz, dice Monti, in merito a concetti che spesso in Italia sono sbandierati superficialmente da nazionalisti e sovranisti. Dio, patria, famiglia. Lasciamo stare la famiglia, non mi è chiaro, dice Monti, perché tanti politici sbandierino la parola famiglia, anzi che estendere delicatamente un velo sulla loro. Ma su Dio e patria, dice Monti, gli insegnamenti di Papa Leone XIV sono abbastanza chiari e lo stanno diventando sempre di più. Anche i nazionalisti e sovranisti dovrebbero badare almeno un po' alla coerenza. Forse quando correttamente difendono il Papa dagli attacchi di Trump potrebbero aggiungere che però nella sostanza è a Trump e a Putin che loro sono vicini, non al Papa. Quindi nessuno rivendichi in qualche modo una legittimazione cristiana se traduce il patriottismo nel sovranismo e nell'attacco al multilateralismo, poiché il messaggio del Papa su questo punto è assolutamente chiarissimo. Così dice Mario Monti sulla Corriere della Sera nel suo editoriale. Sul tema dell'Europa c'è anche una intervista all'ex presidente francese Hollande, François Hollande, che 10 anni fa ha lasciato l'Eliseo e oggi annuncia su Repubblica sta valutando se tornare in campo. Da che cosa dipende? Anais Ginori, che lo intervista sulla Repubblica pagina 15, e dice dipende dal fatto che io non è che posso scendere in campo per fare una comparsa al primo turno, dice Hollande, se devo scendere in campo, devo arrivare al secondo e vincere le elezioni. E quindi è in ragione di questa possibilità che deciderò se scendere in campo. E poi dice qui il tema qual è? Che la Francia è molto frammentata. Tutta la sinistra, compresa Mélenchon, rappresenta appena il 30%. Quindi per vincere bisogna superare il 50%. Quindi bisogna andare oltre i partiti. È un po' quello che ha fatto Mitterrand, se vogliamo. Bisogna andare a cercarsi gli elettori, non fare alleanze con i partiti. Ma Mélenchon gli chiede, Ginori, rappresenta un pericolo per la Francia? È un fenomeno, dice lui, che non riguarda soltanto la Francia. Una parte dei giovani, talvolta quella

dice Anaïs Ginori, potrebbe suggerire ai francesi che in fondo non è così rischioso dare il potere a Le Pen. E Hollande risponde: anche se Meloni viene dall'estrema destra, non governa da sola. La grande differenza rispetto all'Italia è che il Rassemblement National può arrivare al potere da solo, senza alleanze, e probabilmente per effetto meccanico conquistare una maggioranza all'Assemblea nazionale. In Francia, contrariamente a quanto avviene nelle democrazie parlamentari, con il 35% dei voti al primo turno, un partito può arrivare da solo al potere e applicare il proprio programma. Il Rassemblement National non vuole uscire dalla UE, ma vuole smantellarne le fondamenta, dice Hollande. Vuole mettere in discussione il contributo della Francia al bilancio europeo, rimettere in causa le politiche di difesa, sospendere gli aiuti all'Ucraina, farla finita con Schengen, e l'estrema destra francese cerca alleati in Europa, in Germania, in Spagna e in Italia. Il rischio è che in questi quattro paesi della UE, grandi paesi della UE, la partecipazione dell'estrema destra al governo ponga fine al progetto europeo, un rischio che trova appunto rilancio nelle parole di François Hollande, potenziale candidato per l'Eliseo. La crisi geopolitica ha ovviamente un impatto sull'economia, come abbiamo visto in questi giorni. E di ieri la notizia che ci annuncia che, oltre alla annunciata volontà dell'ENI di abbassare, imporre un price cap al prezzo del petrolio, anche ITP si muove nella stessa direzione, con un calmieramento che non sarà un prezzo fisso, ma sarà un abbassamento sostanziale. Una iniziativa che giunge a poche ore da quella dell'ENI, e la notizia è stata annunciata proprio ieri da Italiana Petroli, che da maggio, ci ricorda il Corriere della Sera con Fausta Chiesa e Claudia Voltattorni, è controllata da un gruppo statale a zero, Socar. È un segnale importante di attenzione alle famiglie italiane, dice Giorgia Meloni, che ha ringraziato il presidente a zero. Alle pompe di P non ci sarà un price cap come nel caso di Eni, ma l'impegno a tenere più bassi i prezzi. Il calmiere sarà applicato progressivamente da oggi nelle stazioni di proprietà IP, circa 2.000 in Italia, e poi sulle restanti a marchio IP, in totale 4.575 stazioni. Intanto da oggi entra in vigore il price cap di Eni, ci ricorda il Corriere, mentre la benzina ieri ha fatto registrare prezzi record 2,254 e il gasolio 2,459. Da oggi nelle stazioni di servizio Eni la benzina costerà 1,99 e il gasolio 2,19. Non manca qualche protesta, perché i tassisti sono pronti allo sciopero, come promettono le sigle, e chiedono un incontro al governo, altrimenti un fermo del servizio sarà inevitabile. C'è il retroscena di Federico Fubini sul Corriere della Sera, che ci ricorda che Eni e IP da sole rappresentano il 40% del mercato, con oltre 8.000 stazioni. Le minori entrate per Eni potrebbero essere di 100 milioni di euro al mese, a fronte di ricavi che sono di 1 miliardo, 300 milioni. Quindi 100 milioni su 1 miliardo e 3 praticamente impattano come circa il 7% di sconto. Per Eni e IP si tratterebbe di un sacrificio tutt'altro che insopportabile, però non tutti i petrolieri hanno gli stessi margini, ovviamente. Nell'ultimo anno, ricorda Fubini, questi petrolieri hanno fatto molti affari. Perché? Perché il greggio è rincarato del 55%, ma la benzina è rincarata

0: entrata del 75 e il diesel del 99, quindi la guerra ha generato vaste opportunità di guadagno per le imprese. Tant'è vero che Eni ha fatto aumentare i fatturati di ben 5,4 miliardi nel solo secondo trimestre. Quindi più la crisi dura, più il prezzo può salire. Il governo l'8 ottobre prossimo chiederà ai raffinatori di aumentare la produzione. Quelli chiederanno contropartite finanziarie, ma nessuno, né al governo né all'opposizione, sembra pensare, dice Fubini, a ridurre i consumi di petrolio in Italia ora che ce n'è sempre meno. Cioè, è chiaro che come tutte le misure, soprattutto di condizionamento del mercato e il price cap altro non è, hanno degli effetti collaterali. L'effetto anche delle accise, il taglio delle accise era lo stesso, frenando l'aumento dei prezzi non si riduce il consumo, cosa di cui avremmo bisogno, dice Fubini. Lo dice anche Tabarelli in un'intervista alla stampa, sostanzialmente dice le stesse cose, a pagina 3. Siamo al fallimento del mercato, inevitabile usare la big oil di Stato, dice il presidente di Nomisma Energia. Finora il sistema ha retto grazie alle scorte, dice Tabarelli, ma le scorte non sono infinite. Ci stiamo avvicinando al momento in cui sarà la domanda a doversi adeguare all'offerta disponibile, e questo storicamente avviene attraverso prezzi più alti. Quando il mercato non è più in grado di svolgere il proprio compito, la politica utilizza gli strumenti che ha a disposizione. E nel caso italiano, uno di questi strumenti è l'ENI. In una situazione di guerra si esce dalle regole ordinarie del mercato e questo può creare problemi, ma non è una sorpresa. IP come ENI è integrata a monte, i costi di questa operazione dell'ordine di 100 milioni al mese sono facilmente compensate dagli enormi profitti nella produzione e raffinazione. Questo però, dice Tabarelli, migliaia di altri operatori non lo possono fare. Si parla di concorrenza sleale, perciò ha le sue ragioni, ma in questa situazione è inevitabile intervenire. Detto questo, mantenere artificialmente bassi i prezzi non è necessariamente una buona misura. Il rischio è incentivare ulteriormente i consumi proprio quando il problema è la scarsità dell'offerta. In teoria avremmo bisogno del contrario, cioè di ridurre i consumi così. Tabarelli sulla stampa e le stesse cose leggiamo anche sulla Repubblica. Questo lo leggiamo un po' da un paio di mesi, fin da quando il governo ha fatto ricorso al taglio delle accise. La Repubblica ci dà anche un'altra notizia, che la terza mossa di Giorgia Meloni dopo Eni e IP sarà quella di andare in Qatar e convincere la Q8 anche a una misura di contenimento di prezzi per chiudere il cerchio. Quindi attivati, scrive Tommaso Ciriaco nel suo retroscena, i canali diplomatici con la monarchia qatariota, alla quale Roma ha concesso aiuti militari quando era sotto attacco di Teheran e quindi potrebbe restituire il favore. Che cosa accade? Accade che Eni gestisce il 18% dei distributori, l'IP un altro 21%. Se anche il Qatar dovesse dare via libera a questa operazione, con il suo 13%, 21 più 13, 34 più 18 fa 52, quindi sostanzialmente più della metà dei punti vendita sarebbero calmierati. Però a quel punto che succede? Si chiede Ciriaco. E non ci sono le condizioni per un cartello che potrebbe essere censurato in sede antitrust, indurre i distributori più piccoli a fare appello alle norme che governano la concorrenza? E questo rischio c'è, tanto più che, come leggiamo nell'intervista del presidente dei benzinai aderenti alla Confcommercio, oggi si riunisce il consiglio. C'è l'ipotesi di fare un l'ipotesi, devo dire che Repubblica forza il titolo in prima pagina, carburanti, benzinai, antisconto, i gestori sono pronti a ricorrere all'antitrust. In realtà poi vai dentro a leggere l'intervista di Rosaria Amato a Bruno Bearzi e ti accorgi che c'è molta prudenza. Certamente c'è una certa preoccupazione e l'ipotesi di rivolgersi all'antitrust è una delle ipotesi. Siamo convinti, dice Bearzi, che tutti dovrebbero avere le stesse possibilità di competere. Ma non c'è ancora una presa di posizione da parte nostra, concorderemo la linea a livello unitario. Però c'è un aspetto della questione che può essere ricondotto alla concorrenza sleale, visto che c'è una forte differenza tra chi ha una filiera integrata e chi ha una rete di 10 impianti. Noi come organizzazione dobbiamo tutelarli tutti. La Confcommercio è preoccupata perché questa misura rischia poi di favorire appunto le concentrazioni e di danneggiare i singoli commercianti, i singoli esercenti. Questo è il clima che si respira attorno alla crisi energetica. Per intanto, però, non possiamo che registrare che i prezzi della benzina subiscono una fortissima contrazione che determina un risparmio di 8-9 euro pieno di benzina per cittadino. E questa è una notizia che ovviamente il governo considera un suo successo. Così, la questione energetica che ci porta inevitabilmente dentro la campagna elettorale. Voglio partire dal sondaggio di Alessandra Ghisleri, ancora una volta. Con un suo articolo sulla stampa molto interessante, ci racconta a pagina 15, a pagina 13, come gli italiani hanno preso l'iniziativa del governo Meloni di imporre un tetto agli stranieri. Iniziativa che, come abbiamo visto nei giorni scorsi, avrà un'applicazione limitatissima a uno 0,33%, uno 0,40% al massimo per cento delle scuole italiane. Che sono quelle dove ci sono gli stranieri di recente arrivo, cioè quelli che sono arrivati negli ultimi 2 anni, che non hanno frequentato scuole in Italia, che non parlano italiano insieme ai loro genitori. E però abbiamo anche visto che questa percentuale ristrettissima, che riguarda meno di 1.000 classi, rischia di ridursi ulteriormente, poiché nel provvedimento limato dal governo con l'impegno del Quirinale, il trasferimento dei bambini eccedenti non avviene quando non esistono scuole disponibili ad accoglierli nel raggio di pochi chilometri, perché non si può certo imporre alle famiglie di portare i bambini in un altro quartiere. E siccome saranno poche le possibilità di accoglienza e di agibilità nella complessa geografia, sarà l'uso delle deroghe che ridurrà a pochissime classi quelle dove avverrà il trasferimento. Nelle altre è previsto un potenziamento dell'insegnamento di italiano attraverso l'invio di docenti che possano sostenere i bambini e le famiglie in questa sfida. E quindi una misura veramente minimale, che non avrà nessun impatto nel sistema scolastico se non quello propagandistico che si è determinato sulla stampa. Tuttavia, questa misura registra, come abbiamo visto da questo sondaggio di Alessandra Ghisleri, un grande ricordo, un grande plauso, un'approvazione da parte degli italiani, segno che c'è uno scarto tra la concretezza dei problemi e la formazione del consenso. Quindi, tutto sommato, ad essere cinici, la politica potrebbe pensare di far bene a utilizzare la propaganda, perché il consenso elettorale poi alla fine non si fonda sulla realtà dei problemi, ma sugli pseudovalori che la propaganda è capace di instillare nel corpo elettorale. È una triste constatazione. Ma il sondaggio di Alessandra Ghisleri ce lo certifica: l'80% degli italiani si dice favorevole al divieto di burqa e niqab nelle scuole italiane, e un altro 56,9% vorrebbe un tetto massimo di alunni stranieri per ogni classe con difficoltà nel parlare e nel comprendere la nostra lingua. Quando si chiede agli italiani, dice Alessandra Ghisleri sulla stampa, a pagina 13, un giudizio su un principio identitario come il velo integrale o sulla soglia di stranieri in classe, la risposta è netta, quasi plebiscitaria. Il giudizio che emerge è trasversale a tutti gli elettori. Tuttavia, aggiunge la Ghisleri, quando si scende nel concreto e si domanda come applicare una distribuzione equilibrata di alunni italiani e stranieri ragionando su un tetto, la maggioranza non risponde più con uno slogan, ma individua un problema pratico. Mancano insegnanti di sostegno linguistico, mancano mediatori culturali, mancano strutture. E questa non è un'opinione, ma una diagnosi. Gli elettori dei partiti di governo sono schierati in maggioranza sul fatto che uno dei principali problemi sia il numero di stranieri in classe, mentre i sostenitori delle opposizioni sono in prevalenza convinti che la vera causa sia la mancanza di risorse e personale nella gestione di classi sempre più diversificate. Questo scarto, dice Alessandra Ghisleri, tra il livello simbolico e quello operativo è tipico di ogni dibattito che tocchi l'identità, dove si risponde con la pancia quando la domanda è astratta, con la testa quando la domanda chiede di gestire davvero qualcosa. E qui emerge una chiave di lettura dell'intero sondaggio dove la politica continua a cavalcare il primo livello, quello identitario. Perché, dice Alessandra Ghisleri, è quello che si presta allo scontro e al titolo in una campagna elettorale. Il problema che i cittadini segnalano invece è quasi sempre il secondo, quello pratico e organizzativo non identitario. Quindi che cosa è vero? È vero che il consenso si fonda purtroppo oggi su base, diciamo, propagandistica, perché su base identitaria e ritrova nei sondaggi, nei test anche elettorali, una risposta per cui la politica spinge su questa leva. Però è anche vero che poi c'è un secondo livello più profondo dove i cittadini toccano con mano la realtà dei problemi e lì vorrebbero una risposta diversa che la politica non dà. Da qui lo scarto fra elettori e astenuti, cioè gli elettori che vanno al seggio votano secondo identità, ma sono una minoranza alla fine, mentre la mancata risposta ai problemi concreti dei cittadini si specchia in quella percentuale di astensione che forse richiederebbe alla politica un messaggio più pragmatico e meno falsamente identitario. Così questo interessante articolo di Alessandra Ghisleri sulla stampa. Poi andiamo nei due poli, dove da una parte c'è una grande preoccupazione in casa PD, espressa dagli ultimi sondaggi che, come vedremo, avvicinano sempre di più i 5 Stelle al Partito Democratico e inducono Elly Schlein a muoversi finalmente oltre a promuovere unità parole. Quindi mercoledì ci segnala Ivana Vitale sulla Repubblica a pagina 16, verrà riunita la segreteria come non accadeva da giugno per preparare la direzione. Poi venerdì ci sarà la direzione e ci sarà battaglia, c'è da scommettere, dice la Vitale. Due appuntamenti che sono decisivi per iniziare a dare quelle risposte invocate non solo più dai riformisti, ma da un pezzo della sua maggioranza, sempre più insofferente per una gestione del partito in mano a un gruppo ristrettissimo di fedeli, propensi a decidere tutto al chiuso di una stanza senza la minima condivisione. Stavolta sarà difficile per Schlein eludere le domande, dice Giovanna Vitale. Le verrà chiesto qual è il perimetro della coalizione, la roadmap del programma e i punti qualificanti che il PD presenterà agli alleati. Come pensa di trattare con Conte, che va avanti a colpi di diktat, e di risolvere il rebus degli aiuti militari all'Ucraina, su cui Guerini e compagni non intendono transigere? Insieme a Stefano Bonaccini, in difficoltà anche nella sua area, che gli contesta di essere troppo appiattito sulla segretaria, e Elly Schlein dovrà dire quando convocherà l'Assemblea nazionale per chiedere la proroga del mandato necessario a correre alle primarie, perché scade il mandato di Elly Schlein. E se ai gazebo potrà gareggiare un altro candidato del PD oltre a lei, visto che Giorgio Gori è quasi già in pista. Insomma, non esattamente sarà una passeggiata di salute quella di Elly Schlein, dice la Repubblica, e poi ha due interviste, una a Orlando, che Dice subito regole per i gazebo, i 5 Stelle non avversari e una Patuanelli dei 5 Stelle che dice su Kiev accordo possibile, molti dem con noi. Ma diciamo le preoccupazioni del Partito Democratico sono oggetto di molte analisi dei giornali. Ce n'è una di Antonio Polito sul Corriere della Sera che ricorda un dato elettorale molto significativo, cioè quando Elly Schlein vinse le primarie, stiamo parlando del 2023, dice Polito, e produsse un balzo nei sondaggi a favore del PD che lo portò al 19,5% dei consensi. E un anno dopo, alle europee, arrivò fino al 24%, mettendo tra sé i 5 Stelle quasi 15 punti di distacco, perché il partito di Conte era sceso, ricorda Polito, al 10%, ma in questi anni la situazione è cambiata. Oggi ci ricorda Polito Pagnoncelli e ci dice che quel divario si è ridotto di 2/3, solo 5 punti, perché il PD è tornato dove era partito al 19,5 e l'avvocato del popolo invece sta a 15, 14, 15. E soprattutto è, dice Polito, il mattatore assoluto della scena politica a sinistra, detta l'agenda. Elly Schlein, che ripete il mantra prima il programma, risponde Conte, il suo programma, mentre quello del PD non c'è ancora. Il PD è finito in un vero e proprio paradosso logico che sembra senza via d'uscita, dice Polito. Elly Schlein ha costruito la linea politica sullo slogan dei testardamente unitari, consegnando così al maggior alleato un diritto di veto. Nell'ultimo sondaggio, Movimento 5 Stelle e AVS sommati superano per la prima volta il PD. Con questi risultati, il Partito Italiano del Socialismo Europeo non avrebbe più l'egemonia nella coalizione di governo, né il tesoro gli esteri, seppure vincesse le elezioni. Questo diciamoci la verità, sarebbe un problema per l'Italia oltre che per Elly Schlein. C'è molta preoccupazione nel campo riformista sugli effetti che una simile coalizione potrebbe de determinare per il paese. Un tempo, dice ancora Polito, ci fu il partito di plastica, inventato da Berlusconi, ma questo invece è il partito di plastilina, cioè è un partito sempre concavo e mai convesso che si modella sugli alleati. E quando tenta di fare una proposta di governo, come quella della lettera sull'energia a Giorgia Meloni pubblicata dalla Repubblica, dice Polito, gli alleati gli saltano alla gola, obiettando che non si dialoga con Giorgia Meloni. Insomma, Elly Schlein ha una sola possibilità: arrestare l'inerzia del movimento all'ingiù con un colpo di reni, qualcosa che ricordi agli italiani che il PD è il partito più affidabile del campo largo, qualcosa che neanche Polito sa e può suggerire a Elly Schlein, perché qui si conclude la sua analisi, dice batti un colpo, quale debba essere questo colpo? Non lo sa nessuno a questo punto, perché sostanzialmente il cul-de-sac in cui si è un po' infilata la segretaria democratica è di difficile analisi e soluzione. I risultati, i dati precisi di questo slittamento del PD li troviamo nel pezzo che fa a pagina 6 al Libero, Elisa Calessi. Paura PD intitolato Conte favorito sopra 1,5 milioni di voti alle primarie. Ci sono due numeri, dice Elisa Calessi, che da 48 ore stanno provocando notevoli dibattito tra i Dem. Il primo è il 19,5% che Ipsos Doxa, la società guidata da Nando Pagnoncelli, ha attribuito come intenzione di voto al PD in un sondaggio pubblicato sabato scorso sul Corriere della Sera. Il secondo, il 14,5, assegnato dallo stesso sondaggio al Movimento 5 Stelle. Tra il primo partito della coalizione e il secondo ci sono solo 4 punti di differenza, quando alle elezioni europee 2 anni fa il distacco era di ben 14 punti. Il PD infatti ottenne il 24,1 contro il 9,9 del Movimento 5 Stelle. L'altro paragone che si fa tra i Dem è quello che lo stesso Pagnoncelli offriva nello studio proposto alle elezioni politiche 2022, quando il segretario Enrico Letta, il centro-sinistra, si presentò diviso, il PD al suo minimo storico prese il 19,1, ovvero circa la stessa percentuale quotata oggi contro il 15,4 del Movimento 5 Stelle. Cosa è successo? O meglio, cosa sta succedendo? Com'è possibile, si chiede Elisa Calessi, che si sia bruciata tutta questa distanza tra PD e 5 Stelle? I riformisti Dem a Prato hanno proposto una diagnosi severa, lo ha detto Giorgio Gore, il PD non può permettersi di subire l'egemonia di un partito che ha la metà dei suoi voti. Questo è il tema anche per Libero. E la minoranza PD rialza un po' la testa con l'ipotesi di una candidatura di Giorgio Gori alla premiership e quindi alle primarie. Un'ipotesi sulla quale la direzione del PD dovrà confrontarsi per vedere se legittimerà o meno questa discesa in campo, perché è evidente che se le primarie si fanno aperte, cioè di coalizione, e gli altri partiti si candidano con un solo candidato, invece il PD si frantuma tra più candidati, è ovvio che la partita di Elis Line diventa ancora più complessa, evidentemente. E dal PD ci spostiamo al centrodestra, che consuma il suo fine settimana di passione, è un fine settimana che ha una. Come posso dire, una protesi nel lunedì, perché a Reggio Calabria si vota fino alle 15 di oggi pomeriggio e il voto di Reggio è in realtà una prova di forza tra le diverse componenti del centrodestra assediate, insidiate dall'esterno, da Roberto Vannacci, che ha schierato, come sapete, a Reggio Calabria un ex esponente di Forza Italia nella sfida delle suppletive. Suppletive che registrano, ci ricordano i giornali, per ora un'affluenza bassissima, che era addirittura del 10,26 alle 19 e alle 23 del 15%, 25 punti in meno del precedente diretto, cioè le politiche del 2022, quando però si votava solo di domenica, quindi non fa tanto testo, però l'affluenza definitiva dovrebbe fermarsi sotto la soglia psicologica del 20%, evidentemente una partecipazione di un elettore su cinque. C'è ovviamente attesa e scontro per queste elezioni, ma soprattutto c'è ancora polemica per quella foto taroccata da Roberto Vannacci, foto che ritraeva Matilde Siracusano a cena con un top nel suo vestito che gli è stato sottratto dall'intelligenza artificiale per scoprire e ricostruire il décolleté che la sottosegretaria non aveva, una provocazione di rara volgarità, devo dire, alla quale la Siracusano ha reagito annunciando querele, ma è il bello che di fronte a questo gravissimo gesto, e questo dovrebbe un po' farci riflettere, Roberto Vannacci non è che ha chiesto scusa, come avrebbe tranquillamente potuto fare, magari attribuendo la responsabilità di questa. Di questo ritocco a un influencer della sua squadra elettorale. Invece no, in questo clima di sfrontatezza senza spregiudicata, senza limiti, Vannacci ha fatto lo smargiasso sui social, dice La Repubblica. Grazie Matilde, ha detto, domani balzo in avanti per Futuro Nazionale nei sondaggi e alla prossima cena brinderemo a lei. Come dire, siccome la volgarità, la maleducazione, l'arroganza e la prevaricazione sono un sentimento prevalente, ancorché dissimulato nella coscienza collettiva, di cui io mi faccio interprete, Io preferisco, anziché scusarmi, rivendicare la stessa arroganza perché premierà nei sentimenti inconsci degli elettori e quindi nel consenso nelle urne. Pensate un po', di questo parliamo. Il generale ha postato una cartolina, scrive, concetto vecchio, sulla Repubblica, sul caso della sottosegretaria Matilde Siracusano, spogliata con l'intelligenza artificiale, e l'ha titolata «Anche oggi tutti i giornali parlano di noi, ci fanno pubblicità». Ma intanto Siracusano, che si appresta a denunciarla, incassa la solidarietà dell'opposizione. E poi parte dal forzista Alberto Barachini, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, con delega all'informazione e all'editoria, un appello alle forze di maggioranza e opposizione a non usare voci e volti modificati dall'intelligenza artificiale in campagna elettorale, come farà il nostro partito. Elly Schlein già a luglio aveva proposto un impegno dei partiti a non usare l'intelligenza artificiale contro gli avversari. Giorgia Meloni si era detta d'accordo. Su questo tema c'è un commento, un'analisi che fa la stampa con Angela Rociola, Arcangelo Rociola, scusate, che è intitolato proprio Serve una legge per non è un commento, è un articolo, scusate, serve una legge per fermare le foto ritoccate ed è un appello che fa dell'opposizione, registrato dalla stampa. Il tema evidentemente è solo adesso sul piatto, ma c'è da ritenere che resterà ancora perché, vista la sfrontatezza e la spregiudicatezza dei candidati, in questo caso di Roberto Vannacci, che già aveva usato i gladiatori, ricordate, per colpire Giorgia Meloni, e c'è da ritenere che questo tema sarà ancora al centro dell'agenda politica e forse produrrà una convergenza su una legge di divieti. Staremo a vedere. Che cosa possiamo ancora aggiungere? Dobbiamo aggiungere che Fratelli d'Italia intanto programma una stagione di campagna elettorale che porterà Giorgia Meloni in giro per l'Italia. La mossa anti-Maranza, il tour in tutta Italia e la mobilitazione di Fratelli d'Italia, l'obiettivo di organizzare, scrive Simone Canettieri nel suo retroscena sul Corriere della Sera, una iniziativa al mese. L'attivismo di Giorgia Meloni continua, si stanno mettendo a punto, dice Canettieri, una serie di iniziative che si svolgeranno in giro per l'Italia per ricordare l'insegnamento del governo Meloni. Fratelli d'Italia ha intenzione di coinvolgere questa volta anche Forza Italia, Lega e Noi Moderati per organizzare una serie di palchi e teatri di coalizione in giro per il paese. L'idea è quella di mobilitare parlamentari, sottosegretari e ministri sui territori per raccontare questi 4 anni di centrodestra. Ovviamente Roberto Vannacci non è stato minimamente invitato e vorrei vedere, visto che Vannacci è in questa stagione, diciamo, il vero nemico in casa, o alle porte di casa, davanti alla porta di Giorgia Meloni. E intanto domani a Villa Certosa i parenti di Silvio Berlusconi, tutta la famiglia, si ritrovano per ricordare il giorno in cui il padre avrebbe compiuto 90 anni. L'idea è stata di Luigi, racconta il Corriere della Sera, l'ultimo dei 5 figli di Silvio Berlusconi, ottenuti nato dal matrimonio con Veronica Lario, 38 anni. E lì, tra i cactus e le palme messe a dimora, 2500 cactus e 1200 palme messe a dimora nel cuore della Gallura, che Silvio Berlusconi ha ricevuto e ospitato figure di primo piano sulla scena mondiale, amici come George Bush Jr. e Vladimir Putin, ma anche avversari stimati come Tony Blair e tanti altri leader di Stato. Lì si ritroveranno per l'ultima volta tutti i parenti, gli amici, ma ci saranno anche ospiti di di rilievo che hanno avuto un ruolo nella vita di Silvio, da Fedele Confaloriere ad Adriano Galliani, senza dimenticare Gianni Letta, e in dubbio per problemi di salute la presenza di Marcello Dell'Utri, scrive il Corriere della Sera. Poi il programma prevede una messa di suffragio e un pranzo nei giardini della villa. Sarà l'ultima volta che la famiglia Berlusconi utilizzerà questa dimora perché, come sapete, è stata venduta allo sceicco Catariota e poi se la godrà lui, lo sceicco Catariota. Così il Corriere della Sera, pagina 15. Ancora la giudiziaria ci porta avvicina alla politica perché si sta per chiudere il processo a Giulio Regeni e questo processo ha delle ricadute politiche, diplomatiche di non poco momento, direbbero i giuristi. Perché? Adesso lo vedremo, ce lo racconta la Repubblica, ma intanto con il Corriere della Sera ripercorriamo questa vicenda con la firma di Giovanni Bianconi che ci ricorda come questo generale Tareq Sabir è il più alto in grado e accusato di avere prima disposto e poi seguito personalmente il monitoraggio di Giulio Regeni. Poi c'è un colonnello, Usam Helmi, indicato come il regista delle perquisizioni a casa di Giulio. Poi c'è ancora un altro colonnello, Ater Kamal, considerato l'anello di collegamento con il sindacalista Said Abdallah che tradì Regeni, lo consegnò ai servizi. E poi il maggiore Ibrahim Sharif è quello che è stato visto nel commissariato del Cairo e che era ritenuto presente alla detenzione, alle torture fino alla confessione. Ascoltata casualmente da un testimone quando disse: "We crushed him, gli abbiamo dato il colpo di grazia." Sono i quattro ufficiali del Dipartimento della National Security egiziana dedicato al controllo delle associazioni sovversive dei sindacati indipendenti, imputati tutti in contumacia per il sequestro, le torture e l'omicidio. Però dell'omicidio solo Sharif. Infatti, per Sharif viene chiesto l'ergastolo. E per gli altri invece 17 anni e mezzo di reclusione per l'omicidio del 28enne friulano arrestato illegalmente, torturato e ucciso nel gennaio di 10 anni fa. Nessuno, ricorda Bianconi, ha mai visto questi signori in aula, meno che mai adesso. L'Egitto li ha tenuti nascosti, ha occultato le responsabilità, ma nonostante ciò, la magistratura italiana è riuscita a scoprire una trama che resterà svelata qualunque sarà la sentenza. Oggi quei due giudici si pronunceranno, ha spiegato il PM Colaiocco nella sua requisitoria, con una sentenza che sarà letta ben oltre quest'aula, l'aula, da chi in ogni parte del mondo conosce il peso dell'oppressione, compresa quella parte sana del popolo egiziano che guarda a questa corte come a un luogo in cui il diritto può ancora pronunciare parole che altrove non possono essere dette, così Colaiocco, PM del processo Regeni. Le conseguenze politico-diplomatiche di questa vicenda ce le racconta la Repubblica con Giuliano Foschini a pagina 2 e 3. Perché? Perché la sentenza che oggi la Corte d'Assise di Roma pronuncerà sul sequestro, le torture e l'omicidio di Giulio Regeni rischia di creare, dice Foschini, un problema di non poco conto per il governo Meloni, perché se la Corte dovesse condannare i quattro uomini della National Security egiziana accusati di quei reati, l'Italia si troverebbe tra le mani una sentenza delicata da maneggiare, non soltanto per quello che dice, ma soprattutto per quello che da quel momento obbligherà l'Italia a chiedere all'Egitto l'esecuzione della pena e il ristoro dei danni da parte egiziana. Appena qualche settimana fa, ricorda Foschini, Antonio Tajani era al Cairo, ricevuto dal presidente Abdel Fattah al-Sisi. In Egitto l'incontro era stato raccontato con grande enfasi, rapporti ricuciti, cooperazione rilanciata, stagioni delle tensioni ormai alle spalle, anche l'incidente Regeni così veniva sostanzialmente rappresentato, apparteneva al passato, ma adesso quel passato ritorna. Ecco, diventa presente. C'è un secondo fronte, dice Foschini, finora rimasto molto più sotto traccia, ed è quello dei soldi. Palazzo Chigi, infatti, in questo processo è parte civile. L'avvocatura dello Stato ha chiesto agli imputati 2 milioni di risarcimento perché è la tesi: con il sequestro e la morte di Regeni è stato leso anche il diritto dovere della Repubblica di proteggere la vita e l'incolumità personale dei propri cittadini all'estero. Di quei danni può essere chiamato a rispondere anche lo Stato egiziano. Insomma, il tema è complicato, ma un precedente, ci ricorda Foschini, esiste ed è pesantissimo, ed è quello delle cause per i crimini nazisti e dei risarcimenti chiesti alla Germania. Nel 2014 la Corte Costituzionale ha stabilito che l'immunità di uno Stato straniero non può arrivare al punto di cancellare il diritto alla tutela giudiziaria delle vittime di crimini gravissimi contro i diritti fondamentali. Tradotto, secondo la Procura di Roma, dovrebbe essere l'Egitto a risarcire l'Italia. Quello stesso Egitto che oggi è un paese amico, come dimostrano le visite ad Al-Sisi. Cruciale nello scacchiere del Mediterraneo per l'energia e la gestione dei migranti, e che ancora nelle scorse ore provava a fare pressione utilizzando il caso di Nessy Guerra, una cittadina italiana agli arresti in Egitto con la folle accusa di adulterio, e che in via informale è stata proposta come pedina di scambio. Impossibile, chiaramente, ma non nella concezione di un paese i cui metodi sono stati messi davanti agli occhi dal processo di Roma, e non grazie alla forza dei governi, ma a quella del diritto che ha permesso che il processo si potesse celebrare, e a quella della famiglia di Giulio che non ha mai smesso di credere nella giustizia, anche ora, quasi 11 anni dopo, quando al Cairo erano convinti che l'incidente Regeni fosse alle spalle. Insomma, la strada dei diritti umani è strettissima in una stagione in cui le guerre, le emergenze, l'arroccamento della democrazia impongono singolari transazioni con i regimi, ce ne accorgiamo da quello che accade a Hong Kong, da quello che accade in Iran, del destino della dissidenza iraniana purtroppo non si parla del petrolio, ma da quello che accade in Russia ce ne accorgiamo. Poi ci sono quelle autocrazie che addirittura per la loro parziale moderazione svolgono un ruolo importante e decisivo nelle sorti dell'equilibrio mondiale. L'Egitto è una di queste. E figuriamoci come si può chiedere a costoro anche la difesa dei diritti umani, e in questa vicenda si rischia che il caso Regeni soggiaccia alla realpolitik. Però c'è un processo che intanto una sentenza oggi la metterà nero su bianco e quantomeno resterà alla storia. Poi il resto lo faranno il coraggio dell'elite e anche dei cittadini nella loro capacità di sensibilizzarsi su questi temi, forse anche il coraggio nostro della stampa di segnalare sempre quello che accade, perché dietro i torti di uno ci sono le ragioni negate di tutti. Così la vicenda di Giulio Regeni, un'altra vicenda clamorosa con cui chiudiamo la nostra rassegna stampa, è quella del caso Garlasco, che giunge a compimento. Ora qui sarebbe quasi superfluo raccontarvi il caso Garlasco, che è diventato un processo mediatico di morboso interesse da parte di pseudo professioniste dell'informazione, che ritengono che il giornalismo sia quello di, appunto, rifare un processo riticciando e rimasticando ogni giorno gli elementi a conoscenza di tutti, quindi senza trovare, cercare nulla di nuovo, facendoli semplicemente ricommentare da una platea di pseudo giurati pescati nel mondo dell'influencer, della giustizia, dell'opinione pubblica, dei maître-à-penser, e quindi fare un processo parallelo. Questo scandalo nazionale che ci affligge ormai ogni giorno e ogni sera ha costruito anche delle professionalità di pseudo giornalisti che addirittura possono permettersi cachet e contratti, cambiando di rete in rete sulla base di questi processi farsa ricostruiti in TV, e giunge poi oggi a un epilogo che è quello giudiziario reale, quello che si svolge nelle stanze della giustizia e che porterà alla richiesta probabilmente di rinvio a giudizio, comunque alla chiusura delle indagini dopo un anno e 6 mesi di lavoro da parte dei magistrati del nucleo investigativo di Milano, coordinati dalla Procura di Pavia e diretti dal PM Fabio Napoleone. Chiederanno al giudice il rinvio a giudizio secondo le norme per il reato di omicidio. Resta da vedere se Sempio chiederà o meno il rito abbreviato con un procedimento che prevede una rapida decisione del giudice e che, nel caso di condanna, consente uno sconto di un terzo della pena. Una possibilità che, come sappiamo, è stata esclusa dal 2019 per i casi di omicidio aggravato, come appunto quello di Chiara Poggi, ma siccome l'omicidio è stato compiuto prima di questa legge, resterebbe percorribile, l'ipotesi di uno sconto di un terzo della pena per il 38enne, visto appunto che il fatto è stato commesso nel 2027. In parallelo, ci ricorda il Corriere della Sera con Cesare Giuzzi e Pierpaolo Lio, si svolgerà il percorso per la probabile revisione della condanna di Alberto Stasi. E con questa notizia io ho concluso la mia rassegna stampa. Ci ritroviamo domani, non mancate, alle 7:30. Vi aspetto per un'altra puntata di Stampa e Regime. Da Alessandro Barbano, una buona giornata a tutti.
1: Ancora in diretta, sono le 11:04 minuti. Questa è Radio Radicale, era la replica di Stampa e Regime con Alessandro Barbano. Alle 11:10 ci collegheremo con la Camera dei Deputati, con l'Aula di Montecitorio. Iniziano i lavori quotidiani. All'ordine del giorno le dichiarazioni di voto sulla fiducia posta dal Governo sul disegno di legge di conversione recante disposizioni urgenti per la funzionalità della pubblica amministrazione e degli enti territoriali, nonché in materia di protezione civile. Quindi seguiremo le dichiarazioni di voto, poi dalle 13 la chiama per appello nominale, quindi per il voto. Diamo un'occhiata alle notizie della giornata, c'è una notizia dell'ultima ora che arriva dall'Ucraina. Nella parte settentrionale della regione di Donetsk, gli ucraini hanno liberato gli insediamenti di Nove, Rybkov e Katrinka. Questa lo comunica il comando del terzo corpo d'armata ucraino. Si tratta appunto di una conquista, liberazione, dice Kiev, di 51 chilometri quadrati dalle truppe russe. Altri aggiornamenti arrivano dall'Inghilterra: 5 uomini sospettati di preparare un attacco terroristico nei pressi della base aerea di Fairford, nel sud-ovest del paese, sono stati arrestati al termine di un'operazione antiterrorismo. La polizia ha evacuato anche alcune abitazioni nei pressi della base militare che ospita personale dell'aeronautica statunitense. Agenti, questo è il comunicato ufficiale, hanno fermato il gruppo nella notte dopo una segnalazione di 3 veicoli sospetti diretti verso Fairford. La polizia antiterrorismo sta indagando per stabilire se l'Iran sia coinvolto nell'organizzazione di questo, quello che sembra un tentato, appunto, attacco alla base. Gli agenti hanno rinvenuto dell'esplosivo sui furgoni parcheggiati a pochi minuti dalla base. C'è una dichiarazione anche dell'ex capo di Stato Maggiore della Difesa, l'ammiraglio Camporini: proteggere una base aerea richiede un impegno non indifferente di personale ed economico. In questo momento la sicurezza di queste strutture rappresenta dovunque un problema. Sono necessariamente all'aperto, devono essere difese lungo tutto il perimetro, insomma, sono vulnerabili. Così Vincenzo Camporini, già capo di Stato Maggiore della Difesa e dell'Aeronautica, arriva, dice, sostiene un segnale di allarme a tutti i paesi dell'Alleanza: bisogna implementare la protezione dei nostri assetti. I giudici della Corte d'Assise della Capitale sono riuniti in Camera di Consiglio per la sentenza sul sequestro, la tortura e l'omicidio di Giulio Regeni. La decisione è attesa nel pomeriggio intorno alle 18. La Procura di Roma, con l'aggiunto Sergio Colaiocco, ha sollecitato in sede di requisitoria 3 condanne a 17 anni e mezzo e una all'ergastolo. Sotto accusa ci sono i rappresentanti dei servizi di sicurezza egiziani, il generale Tariq Sabir, i colonnelli Usam Elmi e Atar Ibrahim, il maggiore Magdi Ibrahim Sharif. Siamo qui oggi, nonostante questo faticoso percorso a ostacoli, in salita grazie alla scorta mediatica e al popolo giallo, in pochi avrebbero scommesso che saremmo arrivati a un processo e poi a una sentenza, questo Alessandra Ballerini, legale della famiglia Regeni, all'arrivo a Piazzale Clodio. Sappiamo la verità, ora vogliamo giustizia. Tutto quello che il regime egiziano poteva mettere in campo per impedire questo processo lo ha fatto, però questa famiglia è forte e resistente, lo ha fatto per tutti noi. Se oggi i nostri diritti valgono di più è per merito loro, così Alessandra Ballerini ai cronisti. Una società statunitense specializzata nell'estrazione di dati è accusata dalle autorità americane di essere in realtà di proprietà e gestione russa. Questa società avrebbe lavorato a progetti finanziati dall'Unione Europea e venduto i propri servizi alle forze dell'ordine di alcuni paesi europei, tra questi l'Italia, lo scrive Politico sulla base di documenti visionati. Si tratta di Oxygen Forensic, questo è il nome della società che ha sede ufficiale in Virginia, sviluppa software per estrarre e analizzare informazioni da smartphone e computer. Il Dipartimento della Giustizia americano sostiene che il software, forse sviluppato e gestito da un team direttamente in Russia, è diretto dal russo Oleg Davidov. Politico cita anche un documento tecnico della Procura di Sassari che elenca Oxygen Forensic tra i sistemi utilizzati dalla polizia giudiziaria per estrarre e analizzare dati da dispositivi mobili. La Commissione dell'Unione Europea invita gli Stati membri, qui parliamo di energia, ad adottare misure per ridurre la domanda di gas ed elettricità per tutto il tempo necessario a far fronte a una crisi dei prezzi dell'energia legata a una crisi di approvvigionamento. Così una lettera del commissario dell'Unione Europea all'energia Jorgensen al nostro ministro Pichetto Fratin. Nel contesto di un'offerta globale limitata e di un'elevata volatilità dei prezzi, la riduzione, scrive il commissario europeo, della domanda può rappresentare uno strumento efficace per contenere i prezzi. Tra gli esempi di interventi che le capitali potrebbero attuare, il commissario cita la riduzione del consumo di elettricità nelle ore di picco per abbassare direttamente la domanda di gas, ma anche sfruttare al meglio i contatori intelligenti e incoraggiare la flessibilità dal lato della domanda attraverso il mercato al dettaglio, limitare quindi le temperature negli edifici pubblici, evitare il riscaldamento all'aperto e spegnere l'illuminazione pubblica non necessaria durante la notte. Queste le misure suggerite da Bruxelles. Noi andiamo intanto ancora dalle agenzie per vedere se ci sono aggiornamenti sui fatti, soprattutto su quello britannico. La polizia appunto sta rendendo noti alcuni particolari. Intorno alla base è stato istituito un cordone di sicurezza di 400 metri, le immagini aeree mostrano un robot telecomandato avvicinarsi ai furgoni, probabilmente appunto per verificare la presenza di inneschi, oltre alla presenza già provata di esplosivo. La Counter Terrorist Policing è responsabile delle indagini sull'incidente e appunto, secondo quanto afferma la BBC, l'operazione non sarebbe stata avviata sulla base di informazioni di intelligence. La base ha una lunga storia di collaborazione con l'esercito americano ed è stata recentemente utilizzata da aerei militari statunitensi come base logistica per operazioni difensive contro l'Iran. Questo almeno le ultime notizie. Ancora occupiamoci di elezioni, perché è stato reso noto un sondaggio per l'Eliseo e aumenta ancora il distacco della candidata del Rassemblement National, Marine Le Pen, su potenziali sfidanti. Secondo un sondaggio di Tulna Harris pubblicato oggi, la candidata di estrema destra, ricordiamo si vota nel 2027, conquisterebbe il 57% delle preferenze se dovesse trovarsi al ballottaggio contro il candidato di centrodestra Edouard Philippe, che raccoglierebbe il 43% e il 69% delle preferenze se si trovasse davanti al candidato di France Insoumise, cioè il candidato della sinistra radicale Jean-Luc Mélenchon, che raccoglierebbe il 31%, questi gli ultimi dati. Ancora notizie, da oggi scatta, l'abbiamo ricordato, il tetto ai prezzi dei carburanti nelle stazioni di servizio Eni, Enilive e anche IP. Le due aziende hanno annunciato di voler istituire un tetto massimo a benzina e diesel. Al momento i prezzi risultano ancora elevati. Secondo il Ministero delle Imprese, i carburanti sono comunque in calo, 2,15 per la benzina e 2,36 per il gasolio. Gli autotrasportatori siciliani, che comunque protestano per i prezzi ritenuti troppo alti, hanno già indetto uno sciopero dal 16 al 20 di ottobre. Bill Gates esorta gli Stati Uniti, e qui parliamo di intelligenza artificiale, ad assumere un ruolo guida nella regolamentazione della crescita dell'intelligenza artificiale, avvertendo però che raggiungere un accordo internazionale su un quadro normativo globale potrebbe rivelarsi più difficile rispetto ai negoziati dell'era della guerra fredda. Nessuno pensa che l'autoregolamentazione basti, ha detto Gates, quindi è necessaria una legge. Incontro nella notte tra Trump e Dario Amodei, che è l'amministratore delegato di Anthropic. Non mi preoccupo di una possibile sfuggita al controllo dell'intelligenza artificiale, ha detto il presidente americano, appunto, dopo le indagini che sono scattate su segnalazioni di diversi incidenti nei giorni scorsi. Intanto diamo un'occhiata anche alle notizie della politica. Si discute, insomma, della settimana importante per il Partito Democratico. Ci saranno assemblee importanti a Nazareno per decidere della piattaforma programmatica in vista delle elezioni, anche delle alleanze e della leadership del centrosinistra. C'è una delegazione dell'ex direttore dell'Agenzia delle Entrate Ernesto Maria Ruffini, fondatore del Movimento Più Uno. Se le primarie ritornano a essere uno strumento per coinvolgere i cittadini su una piattaforma comune e poi si cerca di capire chi meglio interpreta quella piattaforma, abbiamo detto fin dall'inizio che siamo disponibili a metterci in gioco, a metterci la faccia, e quindi Più Uno risperimerà la sua candidatura. Io ho dato la mia disponibilità, ma è chiaro che le primarie sono anche lì uno strumento, non sono quello che i cittadini aspettano. Insomma, al bar stamattina, se uno ha fatto in tempo a passare a prendere un caffè, non c'erano capannelli di persone, così usa l'ironia Ruffini, che si stavano struggendo sull'ipotesi di primarie sì, primarie no. L'importante è la politica, questo appunto l'esponente accostato appunto più volte ad una gara per guidare il centrosinistra. Parla anche di primarie Orlando. Nessuno credo possa sedersi al tavolo dicendo o così o niente. Questo è Andrea Orlando, appunto ex ministro della giustizia. Dovremo ricordare tutti che abbiamo già governato insieme in una delle fasi più difficili per il paese, e non certo con degli out-out. E Giuseppe Conte dovrebbe anche tenere a bada chi demonizza il PD e la sua segretaria, anche perché poi lei potrebbe diventare la leader della coalizione. È lo stesso discorso che vale per una parte del PD che dipinge Conte come un avversario. Il Movimento 5 Stelle, da partito antisistema, dice Orlando, ha subito un'evoluzione figlia anche della nostra iniziativa politica, di cui dovremmo essere ancora più orgogliosi, specie chi si definisce moderato. Così Andrea Orlando in una intervista. Lasciamo la questione primarie per occuparci, sempre all'interno del PD, di quanto ha dichiarato Emanuele Fiano, ex parlamentare. Non mi accusate di fare la vittima perché sbagliate indirizzo. C'è l'anima di una scelta politica collettiva e per me anche il futuro di una sinistra moderna, capace di contrapporre all'avanzata dei nazionalismi con la testa rivolta all'indietro, qualcosa di diverso da una sinistra che ripercorre i linguaggi di decenni fa, così Emanuele Fiano, il Partito Democratico ha deciso di votare contro il disegno di legge sull'antisemitismo approvato dal Senato e ora all'esame della Camera. Se quella decisione sarà confermata, per me rappresenterà un confine invalicabile. Ho provato, dice Fiano, nei mesi scorsi a chiedere a chi se ne occupava al Senato di aprire un dibattito politico sul tema e non solo, tra il Palazzo del Senato e via Sant'Andrea delle Fratte, direi che non è successo così. Emanuele Fiano. Sta per iniziare la seduta alla Camera dei Deputati, adesso

0: che consiste in un unico articolo e delle abbinate proposte di legge. L'Assemblea, respinte le restanti proposte emendative poste in votazione, approva gli emendamenti 1.50 e 1.51. La Camera ha respinto l'unico ordine del giorno posto in votazione, previe dichiarazioni di voto e autorizzato il coordinamento formale del testo, approva con votazione finale elettronica la proposta di legge numero 2225A, con conseguente assorbimento delle abbinate proposte di legge. Nel corso dell'esame sono intervenuti la relatrice Tassinari, il sottosegretario Cannella, i deputati Boff, Madia, Semenzato, Piccolotti, D'Alessio, Orrico, Tassinari, Montemagni, Simiani e Zucconi. Intervengono sull'ordine dei lavori il deputato Rizzetto per richiamo al regolamento, la deputata Lifano e sull'ordine dei lavori la deputata Serracchiani e il presidente rende precisazioni. Si passa al seguito della discussione del disegno di legge numero 2628A e dell'abbinata proposta di legge. L'Assemblea, respinte le proposte emendative poste in votazione, approva gli articoli da 1 a 3. La Camera ha respinto l'unico ordine del giorno posto in votazione, previe dichiarazioni di voto e autorizzato il coordinamento formale del testo, approva con votazione finale elettronica il disegno di legge numero 2628A, con conseguente assorbimento dell'abbinata proposta di legge. Nel corso dell'esame sono intervenuti il relatore Palombi, il sottosegretario Stellari e i deputati Del Barba, Colucci, Dori, D'Alessio, Giuliano, Pittalis, De Bartoldi, Bertoldi, Gianassi e Schifoni. La seduta sospesa dalle 13.25 è ripresa alle 15. Si passa allo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata alle quali rispondono i ministri Foti, Giorgetti, Crosetto e Schillaci. Intervengono i deputati Cattaneo, Marattin, Boschi, Trancassini, Filini, Carmina, Donno, Dara, Cavo, Carfagna, Bonelli, Filippin, Malavasi e Onori. Il Presidente dà ulteriore conto delle missioni. Intervengono a fine seduta i deputati Cangiano, Ambrosi, Borrelli e Grimaldi. La seduta termina alle 16.15 con la lettura dell'ordine del giorno della seduta del 24 settembre 2026.
1: Grazie, se non vi sono osservazioni il processo verbale si intende approvato. Comunico che ai sensi dell'articolo 46,2 del regolamento i deputati in missione a decorrere dalla seduta odierna sono complessivamente 96, come risulta dall'elenco consultabile presso la Presidenza che sarà pubblicato nell'allegato A al resoconto stenografico della seduta in corso. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge numero 3083A, conversione in legge con modificazioni del decreto legge 7 agosto 2026 numero 144, recante disposizioni urgenti per la funzionalità della pubblica amministrazione degli enti territoriali, nonché in materia di protezione civile. Ricordo che nella seduta di giovedì 24 settembre il Governo ha posto la questione di fiducia sull'approvazione, senza emendamenti, subemendamenti e articoli aggiuntivi, dell'articolo unico del disegno di legge in esame nel testo delle commissioni. Passiamo alle dichiarazioni di voto sulla questione di fiducia dei rappresentanti dei gruppi e delle componenti politiche del gruppo misto, poiché nel corso della seduta potranno aver luogo votazioni mediante procedimento elettronico, decorrono da questo momento i termini di preavviso di 5-10 minuti previsti dall'articolo 49,5 del regolamento. Ha chiesto di intervenire per dichiarazione di voto il deputato Davide Bergamini. Ne ha facoltà, prego.
2: Gruppo Misto Futuro Nazionale.
3: Grazie Presidente, Governo, colleghi presenti nell'Aula. Oggi Futuro Nazionale anticipo che voterà contro la fiducia posta dal Governo su questo decreto e darò spiegazioni anche del motivo per cui voteremo contro. Lo diciamo proprio partendo da quello che è il provvedimento in sé, poiché siamo di fronte ad un decreto che è sicuramente estremamente ampio, molto corposo, che va a trattare molte materie che sono importanti per il Paese, passando da quelli che sono dei provvedimenti sulla gestione della pubblica amministrazione, partendo dai comuni, dal pubblico impiego, passando poi scuola, giustizia, varie materie, arrivando fino ai campi Flegrei e anche a tutte quelle che sono quelle operazioni di ricostruzione post calamità all'interno del Paese, arrivando per giunta a quello che è la riscossione locale da parte dei comuni. Noi non contestiamo il contenuto di questo provvedimento perché riteniamo che ci siano sicuramente delle materie che siano importanti e che vadano trattate, ma proprio per l'importanza che hanno le materie contenute all'interno di questo decreto, contestiamo il metodo, un metodo che soprattutto riteniamo che sia insufficiente per le risposte che sono state individuate. Perché ancora una volta, Presidente, ci troviamo di fronte all'utilizzo di un decreto legge molto articolato che va ad affrontare insieme tanti argomenti di

0: differenti. E alla fine con la questione di fiducia cosa succede? Succede che il Parlamento viene escluso da quello che è il dibattito parlamentare, quindi ci sarebbe piaciuto su un provvedimento come questo avere la possibilità, come Parlamento, come gruppo di Futuro Nazionale, di riuscire ad intervenire attivamente a quello che è un decreto che sicuramente è molto importante in questo momento. Noi pensiamo quindi che si potesse fare sicuramente molto di più, ascoltare quello che erano le nostre proposte. Noi abbiamo presentato anche degli emendamenti che purtroppo non potremo votare all'interno di quest'Aula, che sono stati trasformati in ordini del giorno, e vogliamo sperare che il Governo, essendo ordini del giorno che hanno sicuramente un grande supporto per quello che sono gli organi dello Stato, quindi partendo dai comuni a quello che sono le autonomie locali dei comuni stessi, e abbiamo trattato con degli ordini del giorno quelli che erano materie invece inserite all'interno dei nostri emendamenti. Voglio tra tutti far presente che abbiamo presentato un emendamento che era molto importante su quello che è la figura dei revisori contabili nei piccoli comuni, quindi andava a sostegno dei sindaci dei piccoli comuni che spesso si trovano in difficoltà nella gestione ordinaria dell'ente e quando viene a mancare questa figura mette spesso in difficoltà proprio le amministrazioni locali. Avevamo proposto di introdurre quella figura del revisore supplente che sarebbe andata proprio incontro a quelle esigenze dei piccoli comuni e permettere appunto agli enti di poter avere un sostegno, un supporto per quelli che sono i nostri sindaci, che sono in prima linea ogni giorno e vanno ad essere proprio quella parte amministrativa e politica che è più vicina alle esigenze dei nostri cittadini. Passiamo poi su quello che era un emendamento sullo smaltimento dei dispositivi accumulati durante il periodo del Covid. Anche qui abbiamo presentato un emendamento dove si va a capire che il Governo non è stato in grado con questa proposta di una struttura commissariale che andrà proprio ad intervenire sullo smaltimento dei materiali del Covid, un'ennesima struttura commissariale che avrà sicuramente un costo sul bilancio dello Stato e va a sostituirsi in quei lavori, in quelle operazioni che avrebbe dovuto fare invece il Ministero. Quindi ci troviamo per l'ennesima volta di fronte ad uno spreco di risorse pubbliche, ad un commissario straordinario per il semplice smaltimento di materiali derivati dal periodo del Covid, senza avere la possibilità invece di far eseguire questa operazione molto semplice a quelle che sono già le strutture amministrative presenti. Poiché riteniamo che una pubblica amministrazione efficiente debba essere messa nelle condizioni di risolvere proprio questo tipo di problema con quelle strutture ordinarie che fanno parte dei ministeri presenti già nel nostro Paese. Abbiamo inoltre sollevato, sempre con i nostri emendamenti, il tema dell'8 per mille, quello che i cittadini non decidono di destinare e che saranno poi utilizzati dallo Stato, e abbiamo chiesto appunto di riservarlo per un'esigenza che sicuramente è molto sentita dagli italiani e quindi proprio per rafforzare quello che è il comparto della sicurezza, un comparto della sicurezza, della difesa, del soccorso pubblico attraverso personali e maggiori dotazioni anche alle nostre forze di polizia, a quelle che sono i nostri uomini e donne impegnate tutti i giorni per la sicurezza di questo Paese. Quindi noi chiedevamo con un emendamento di buon senso proprio di andare in questa direzione. C'è poi un altro problema che è stato sollevato, che è quello legato alle spese di giustizia. Anche qui siamo rimasti sorpresi perché si creano situazioni di serie A e di serie B. Abbiamo visto che viene richiesta appunto una garanzia di tempestività per i pagamenti relativi alle intercettazioni. Quindi abbiamo chi si occuperà di intercettazioni che avrà un maggior sostegno, una maggiore attenzione da parte dello Stato, mentre lo stesso principio non è esteso a categorie che lavorano per il funzionamento della giustizia, quindi come difensori d'ufficio, professionisti ammessi al patrocinio, tecnici, interpreti o traduttori. Quindi abbiamo chi farà intercettazioni avrà una garanzia di pagamenti certi in certi tempi, mentre altre categorie non l'avranno. Quindi anche su questo avremmo voluto la possibilità di avere un dibattito, di avere un confronto e di estendere magari questo tipo di garanzia a tutti gli organi che oggi rappresentano la giustizia, perché crediamo che non sia giusto e corretto creare delle differenze proprio all'interno di un settore che è così importante e così significativo per il nostro Paese. Sulla presentazione di proposte riguardanti il reclutamento poi dei dirigenti scolastici, anche su questo abbiamo visto che sulla scuola è uno dei punti sui quali la decisione di porre la fiducia pesa maggiormente proprio sul confronto parlamentare. L'obiettivo era quello di affrontare il problema delle esigenze e di consentire, dove ci fossero le condizioni, un maggior assorbimento proprio dei candidati idonei ai posti vacanti. Queste proposte purtroppo non potranno essere votate a causa della fiducia. Quindi abbiamo presentato con i nostri ordini del giorno quelle che erano quelle proposte emendative, sappiamo benissimo che non hanno la stessa valenza, vogliamo sperare che il governo le possa accogliere, almeno come segnale di apertura, e sulla questione di fiducia, come ho detto all'inizio del mio intervento, non potrà essere votata favorevolmente, quindi Futuro Nazionale voterà contro, proprio perché il governo continua a mantenere inascoltate quelle che sono le nostre proposte. Nostre proposte che vanno sempre in un'unica direzione, che è quella a favore dell'Italia, degli italiani. E non capiamo poi come si possa pretendere il voto di fiducia quando poi quelle proposte che Futuro Nazionale presenta a favore dell'Italia e degli italiani non vengono mai prese in considerazione. Grazie.
1: Grazie, onorevole. Saluto studenti, studentesse e docenti dell'Istituto Comprensivo Paolo Stefanelli di Roma che assistono ai nostri lavori dalle tribune. Benvenute e benvenuti. È iscritta a parlare la deputata Carfagna, ne ha facoltà. Prego, onorevole.
2: Grazie, Presidente, onorevoli colleghe e colleghi, rappresentante del Governo, signora Sottosegretaria. Noi Moderati voterà la fiducia che il Governo pone su questo decreto, sulla pubblica amministrazione, perché, come sappiamo, la fiducia non è un atto di routine, ma è la richiesta di confermare una direzione politica e noi sosteniamo la direzione indicata da questo Governo con lealtà e senza equivoci. Lo faremo però anche con la franchezza che deve a quest'Aula una forza politica che sta nella maggioranza e che non rinuncia al proprio ruolo. Il decreto legge numero 144 nasce da un'esigenza concreta. La pubblica amministrazione deve funzionare, gli enti locali devono poter amministrare, assumere, riscuotere, programmare. Le comunità colpite dal bradisismo dei Campi Flegrei e territori del centro Italia ancora impegnati nella ricostruzione post-sisma non possono aspettare i tempi lunghi di un dibattito astratto. La scuola deve aprire l'anno in condizioni dignitose, il servizio sanitario nazionale e le strutture commissariali devono avere strumenti per funzionare. La pubblica amministrazione non è un luogo astratto, è il luogo nel quale le decisioni della politica diventano servizi, autorizzazioni, investimenti, assunzioni, infrastrutture, tutela del territorio. È in definitiva uno dei luoghi nel quale si misura la credibilità dello Stato. Questa è la linea politica che noi riconosciamo e che sosteniamo, uno Stato che non si sottrae, che interviene quando l'ordinario non basta, che tiene insieme riforma amministrativa e protezione civile, legalità e urgenza. È una linea di responsabilità ed è la linea di un centrodestra di governo. Per questo la fiducia per noi Moderati non è un atto passivo, è una scelta. Scegliamo di tenere insieme, di tenere in piedi un quadro politico che consente, quel quadro politico che consente all'Italia di avere un governo efficace, di convertire decreti, di dare certezza alle amministrazioni e alle famiglie. Scegliamo di non fare del Parlamento un luogo di veti quando fuori da quest'Aula ci sono sindaci in difficoltà, uffici scoperti, cittadini in case inagibili e imprese che aspettano tempi certi. Al tempo stesso, Presidente, dobbiamo dire con altrettanta chiarezza quello che non ci soddisfa in questo provvedimento. Avremmo voluto intervenire di più con emendamenti puntuali nell'ottica di rafforzare il buon funzionamento della pubblica amministrazione, di rendere più chiare le norme, di chiudere zone d'ombra interpretative, di dare agli enti e ai cittadini regole più chiare e più lineari. Purtroppo non siamo riusciti a incidere come avremmo voluto e di proposte rilevanti ne è rimasta in piedi soltanto una, quella prima firma della collega Ilaria Cavo, che questo gruppo naturalmente ha voluto e ha sostenuto. Riguarda i compensi dei componenti degli organi delle Camere di Commercio, che sono già in pensione, nel 2022 è stata reintrodotta la possibilità di corrispondere compensi per queste cariche. Nel 2025 il legislatore ha escluso per gli organi camerali il divieto previsto per gli incarichi retribuiti conferiti ai pensionati. È rimasto però un dubbio sulla decorrenza di questa esclusione, con conseguenze per le Camere di Commercio e per chi ha operato sulla base delle indicazioni ricevute. L'emendamento Cavo indica una data precisa, il 1 marzo 2022, e punta a risolvere quella incertezza. Lo fa senza nuovi oneri, perché quegli emolumenti erano già stati considerati e nei fatti già erogati. Lo fa nel rispetto della ratio legis originaria ed è un intervento di certezza del diritto, una risposta concreta a un problema emerso nell'applicazione della legge. E questo il tipo di intervento che noi moderati ritiene proprio del Parlamento: precisare, risolvere, chiarire. Avremmo voluto migliorare altri punti del provvedimento relativi alla funzionalità degli enti locali, alle capacità assunzionali, alla disciplina dei dissesti, alla capacità della pubblica amministrazione di attrarre e di trattenere competenze. Non lo avremmo fatto certo per ostacolare il governo, ma anzi per aiutarlo a fare meglio. Purtroppo non ci siamo riusciti, e lo diciamo con rammarico, ma senza polemica, senza tuttavia nasconderci, convinti che anche una cosa è il giudizio sulle singole modifiche che avremmo voluto introdurre, altra cosa è il giudizio sull'indirizzo complessivo del governo e sulla necessità di dare continuità all'azione amministrativa e istituzionale. Votiamo dunque la fiducia perché condividiamo l'impianto politico di questo provvedimento, perché non confondiamo il dissenso sui singoli punti con una condivisione di una linea di governo. Votiamo la fiducia perché i territori fragili, i comuni in difficoltà, le scuole, gli ospedali, gli uffici pubblici non possono essere lasciati da soli in un vuoto normativo e questo provvedimento va nel suo complesso in questa direzione. Grazie per l'attenzione.
1: Grazie onorevole. È iscritto a parlare il deputato Grimaldi, ne ha facoltà. Prego onorevole.
3: Grazie Presidente, ma
4: Alleanza Verdi Sinistra,
3: colleghe e colleghi, siamo davanti all'ennesimo decreto omnibus. Ci siamo anche un po' stancati di ripetere queste parole, che è arrivato come sempre in aula dopo un esame farsa, con tempi contingentati. Ormai è anche sfinente ripeterlo. Sfinisce anche continuare a constatare che frullate tutto insieme, insomma, come un pastone angusto anche per i lavori delle commissioni competenti, dalla monetizzazione delle ferie ai cani da caccia, cosa c'entreranno mai, dalla legge sulla montagna più o meno al meteo, così passando per i campi flegrei. Il problema di fondo è l'assenza totale, tra l'altro, di una strategia per la pubblica amministrazione. Abbiamo un provvedimento sul lavoro pubblico partorito senza nemmeno un minimo di confronto con le organizzazioni sindacali competenti. E anche a chi in quelle organizzazioni lavora, in quei comuni lavora, a quei comuni che avevano per esempio bisogno di non far decadere le liste di quelli idonei, fatti con tra l'altro tanto lavoro pubblico e tante risorse. D'altra parte, per voi il lavoro pubblico è sempre solo un costo da tagliare, un po' come il Milei che ogni tanto i vostri nuovi alleati di centro vi richiamano. Ecco, la pubblica amministrazione vive una crisi di attrattività drammatica, senza precedenti. Tantissimi migliaia di ragazzi fanno concorsi, ma poi scappano. I giovani competenti fuggono spesso altrove e anche molti concorsi ormai vengono disertati. Tra l'altro, ricordiamoci anche le complicazioni che avete voluto aggiungere, diciamo, su questi temi. Sono viziati, sono chiusi? Ecco, no, semplicemente si rifiutano di accettare stipendi da fame e precarietà, tra l'altro dopo selezioni durissime. Ecco, gran parte della capacità amministrativa costruita in questi anni dalle nuove competenze digitali al supporto tecnico ai piccoli comuni viene dal PNRR e non esisterebbe senza quei fondi. Perciò cosa resterà di tutta quella macchina pubblica quando quei fondi finiranno? Torneremo alle rovine, quelle provocate da 20 anni di tagli lineari, di blocchi. Ecco, c'è una nota positiva in tutto questo, quel superamento dei tetti storici della spesa del personale per gli enti locali. Ci sono voluti anni in cui si è mantenuto un assurdo doppio binario che penalizzava gli enti virtuoso, che ha causato la perdita di oltre 100.000 lavoratori, avete capito bene, nel comparto della funzione pubblica. Ma ora che è stato eliminato il vincolo, servono investimenti strutturali su quel personale. Serve definire i fabbisogni standard per garantire a tutte e tutti in ogni area del Paese i livelli essenziali delle prestazioni. Eppure, di fronte ai comuni in dissesto finanziario, velocizzate quelle procedure, stringete i tempi. Ecco, questo è l'articolo 3 di cui nessuno parla di questo decreto. Dimenticate, in quegli enti in dissesto, le lavoratrici e i lavoratori subiscono blocchi delle assunzioni, carichi di lavoro insostenibili e tagli al salario accessorio. Ecco, dimenticate che svaniscono i servizi essenziali per quelle persone che sono al centro, dovrebbero essere al centro di ogni politica. Ma non vi interessa risolvere le cause strutturali di quel dissesto, tutelare quei territori più fragili con minore magari capacità fiscale. Il vostro vero obiettivo è lo spacca Italia, l'avete detto più volte, l'autonomia differenziata che sottrarrà diritti fondamentali a una parte del Paese. Infatti le regioni del Nord festeggiano. E c'è poi una misura scellerata, la ricostituzione del Comitato Tecnico Faunistico Venatorio Nazionale. Ci direte che c'entra, non siamo mica noi che l'abbiamo messo, diciamo, in un provvedimento come questo, un organismo resuscitato per piazzarci dentro la solita lobby delle doppiette. Ma vi ricordiamo che la fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato e continueremo a batterci per questo. L'articolo 9 della nostra Costituzione tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi e l'articolo 41 stabilisce che l'iniziativa economica non può contrastare con la tutela ambientale. Ecco, in Italia abbiamo già un'autorità tecnico-scientifica di eccellenza pubblica ed è indipendente, si chiama ISPRA. Ma a voi la scienza non piace? Non solo su questa materia, basta pensare al vostro clima freghismo. Ecco, la scienza non piace quando si scontra con gli interessi che difendete, che siano quelli delle lobby petrolifere, che siano quelli del gas o in questo caso appunto il partito della doppietta. Perciò ho creato un altro entro per depotenziare l'ISPRA e quindi su 17 componenti uno solo rappresenta l'ISPRA e uno appunto le associazioni ambientaliste. Però ci saranno, udite bene, 3 rappresentanti delle associazioni venatorie, l'ente per l'allenamento dei cani e il Consiglio internazionale della caccia. Se non è ridicolo questo, uno schifo. La gestione della nostra biodiversità e della fauna selvatica regalata a chi? Alle lobby venatorie e agli speculatori. Ecco, c'è un filo rosso che lega questo provvedimento a tutti gli altri interventi di questo governo, la deriva commissariale. Un'eccezione che è diventata di fatto regola. Nominare commissari straordinari con potere in deroga vi permette di aggirare le leggi penali, le normative antimafia, i vincoli ambientali, una scelta secondo noi pericolosissima. Perciò volete agire al di sopra di quella legge che noi abbiamo costruito insieme. Intanto prosegue invece l'altra corsa, quella scellerata verso la legge sparatutto, il DDL caccia, una riforma infame scritta per ringraziarsi quelle stesse lobby, mentre la stagione venatoria viene anticipata in 16 regioni. Ecco, volete ampliare le aree accessibili all'attività venatoria, aumentare il numero di specie cacciabili, ridurre il peso del parere scientifico delle decisioni sulla gestione della fauna, consentire un maggiore uso dei cosiddetti richiami vivi. E proprio l'ISPRA che cercate di fare fuori ha già segnalato tutte le criticità e le possibili violazioni del diritto europeo di quel DDL. Ma ahimè, il ministro Lollobrigida se ne frega, sostiene che nessuno ce l'ha con l'ambiente e la fauna selvatica, anzi il DDL è il modo per colpire il bracconaggio, sentite che sciocchezze. Ma bisogna pur garantire un'attività lecita in tutta Europa, non si dice. Lollobrigida nel dicembre del 2025 l'Italia ha ricevuto una lettera del commissario europeo che boccia parti fondamentali di quel DDL caccia, si ricorda? Credo di no. Ma c'è ben di più. Secondo i dati Ipsos Doxa, il 91% degli italiani pensa che la caccia vada limitata, come pensiamo noi, abolita, come pensiamo noi, ridotta o che la legge attuale non debba essere modificata. Ecco, L'85% delle persone in Italia non si sente sicuro se frequenta boschi e sentieri durante quella stagione venatoria che voi volete diventare sempre più grande. E l'attenzione. Il 67% degli italiani è contrario al vostro DDL sulla caccia e chiede più protezione per la fauna selvatica. Solo il 5% chiede maggiore libertà di esercitare la caccia e meno tutele per gli animali. Guardiamo la composizione. Dall'indagine risulta che oltre il 51% degli elettori della forza di maggioranza e più del 73% di quelli di opposizione chiedono interventi per la protezione degli animali. Avete sentito bene. Non certo la liberazione delle doppiette. Come la mettiamo? Ecco, noi siamo fra quella maggioranza, siamo con le migliaia di persone e le associazioni che hanno sfilato a Milano contro quel provvedimento. Mi faccia dire un'ultima cosa, Presidente. Avete provato un ulteriore blitz, perché ce l'avete sempre solo con le minoranze, con i più deboli, con quelli che fanno fatica come quel 1.049.000 italiani che sono in povertà assoluta e sono in affitto. Ecco, abbiamo minacciato di far saltare l'intero provvedimento su una norma anti-spin time. Avete sentito bene? Il vicepresidente della Camera, Rampelli, ha presentato un emendamento che serviva esattamente per mettere un bel bastone fra le ruote dei comuni, quello di Roma in primis, ma vale anche per il comune di Milano, per il comune di Torino. Cioè voi volete fare una norma che possa essere un po' contro i centri sociali, un po' contro i poveri che hanno perso la casa, un po' contro i comuni che provano soluzioni alternative per rimediare al disagio abitativo. Ecco, vi abbiamo fermati e abbiamo svelato il vostro vero volto. Siete quei cani da guardia di quei potenti, di quegli immobiliaristi, di quegli speculatori che vogliono dire a questo Parlamento che non ci sono leggi sopra di loro, che non c'è niente che possa fermarli. Vi abbiamo fermati e vi fermeremo ancora. Grazie.
1: Grazie onorevole. È iscritto a parlare il deputato Benzoni. Ne ha facoltà. Prego.
5: Grazie Presidente, colleghi. Oggi ci troviamo a votare una fiducia a un decreto che prometteva sulla carta di risolvere tanti problemi, in particolare per la pubblica amministrazione e gli enti locali. Come al solito è un provvedimento che è diventato un omnibus, quindi come dall'ultimo intervento del collega Grimaldi si parla di enti locali.
4: Di Azione Popolare Europeisti Riformatori, Renew Europe.
5: Ma proprio per questo riteniamo che sia una grande occasione persa, perché su un tema come questo si poteva trovare grande e ampia convergenza, soprattutto su alcune risposte da dare agli enti locali che credo che qui pochi non vogliono dare. Anche gli interventi di maggioranza che mi hanno preceduto mostrano rammarico per come sono andate le cose, mostrano rammarico perché non avete voluto fermarvi e ascoltare il Parlamento e oggi apporre la fiducia mostra un'ennesima volta, dopo un botta botta in commissione, di non voler discutere neanche in aula di quelle che possono essere alcune modifiche a questo decreto. E le nostre non erano proposte di bandiera, Azione cerca e vuole sempre fare proposte di merito. Tante delle proposte che abbiamo portato arrivavano dagli amministratori, dalle persone che nel nostro partito lavorano tutti i giorni sul territorio e che ci chiedevano aiuto per risolvere alcuni problemi, e quelle proposte non sono state nemmeno valutate, tutte respinte e senza alcuna possibilità di dialogo per risolvere problemi concreti che non erano né di destra né di sinistra, che non erano dei sindaci di un partito piuttosto che dell'altro, ma che volevano semplicemente risolvere qualche piccolo problema che la pubblica amministrazione ha. E partivamo dagli incarichi dirigenziali. Noi continuiamo a chiedere alle amministrazioni di fare sempre di più, ne parliamo in quest'Aula tantissime volte, gli continuiamo a dare nuove competenze, spesso non gli diamo i fondi e poi ci lamentiamo che non riescono a essere efficaci a portare a casa alcune di quelle competenze. Penso al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, quanto stanno correndo ancora oggi molte amministrazioni per riuscire a chiudere le complesse normative che sul Piano Nazionale ci sono, eppure sono in difficoltà rispetto agli incarichi dirigenziali dati, rispetto alle consulenze che hanno potuto prendere in quel periodo, rispetto a chi li sta aiutando a porre a termine quel percorso e a non perdere neanche un euro per gli investimenti che hanno scelto. Anche su questo massimo silenzio e addirittura il respingimento di ogni tentativo di emendamento, anche quelli a parità di bilancio. C'è poi il tema della scuola. personale educativo e scolastico comunale. Questo è un tema enorme, ma la proroga delle graduatorie può in qualche modo fare due classi di persone, quelli che sono nella vecchia e quelli che non potranno parteciparvi, ma rischia anche di creare un grande disagio all'interno delle scuole. Lo fa sia per l'incapacità di portare tutte le scuole pubbliche ad avere in qualche modo gli organici pieni, e lo fa anche per il trattamento economico di quegli organici. E allora, di fronte a questo, quando una famiglia troverà qualche scuola vuota, qualche scuola non presidiata, non solo dal punto di vista dell'insegnamento ma anche dei funzionari, non se la prenderà probabilmente con il governo, ma se la prenderà con quel territorio che risponde, il dirigente scolastico, i sindaci, gli assessori alla scuola. E questo è un grave problema a cui non avete voluto intervenire, ragionare, ma che lasciate per l'ennesima volta irrisolto. Se vogliamo peraltro che i comuni possano assumere, bisogna fare qualcosa anche per dare delle risposte a queste assunzioni. Per la prima volta, credo, nella storia di questo paese iniziamo a vedere concorsi pubblici che vanno deserti. Deserti perché quei ruoli non sono più appetibili rispetto a quello che è il mercato. Deserti perché chi deve andare a fare il tecnico comunale con le responsabilità civili e penali che si trova e con lo stipendio che è associato a quel lavoro va a lavorare nel privato, dove c'è uno stipendio più elevato e dove le responsabilità sono molto meno. E arriva un altro tema che avete messo qua dentro, l'avete usato per risolvere alcuni problemi riguardanti la protezione civile, la gestione delle emergenze. Ma vi siete completamente dimenticati di una regione, la Lombardia. Ci abbiamo provato in tutti i modi, anche coi colleghi di maggioranza, voglio ricordare e ringraziare la collega Comaroli che si è occupata e ha cercato di dare delle risposte alla Lombardia. Voglio ricordare che quest'estate è successo di tutto, da un grande evento catastrofico a Cremona che ha fatto centinaia di milioni di danni, a due frane molto importanti in Valle Camonica e in Val Seriana che hanno distrutto in qualche modo i collegamenti e le infrastrutture, a Mantova anch'essa colpita da eventi meteorologici straordinari, e i sindaci non ci chiedevano solo e semplicemente lo stato di emergenza, ci chiedevano un aiuto concreto che arriva prima, post e nel mentre. Un aiuto con le risorse necessarie per intervenire d'emergenza e fare dei ponti mobili per collegare quelle valli che sono rimaste scollegate. Un aiuto sul futuro per dare una continuità con delle risorse concrete per dare risposte ai territori, ma anche un ritorno alla prevenzione del dissesto idrogeologico, cosa che avete dimenticato cancellando anche i programmi che i precedenti governi avevano fatto. E allora, da questo punto di vista, non solo non siete riusciti ad accogliere emendamenti bipartisan che davano alla Lombardia un'attenzione molto particolare, ma non siete riusciti neanche a dare un segnale su cui la prevenzione debba essere la matrice di ogni azione di governo, soprattutto degli enti locali. E poi c'è la possibilità, impossibilità di questo Parlamento di fare una discussione. Qui arrivo al dato, oggi stiamo facendo la dichiarazione di voto sulla fiducia. Avete posto la fiducia su un decreto su cui non credo che ci sarebbero state le barricate, credo ci sarebbe stata la volontà di tante persone che qui dentro, nelle loro passate vite, ma anche attualmente, sono amministratori locali e avrebbero voluto dire la propria per cercare di risolvere qualche piccolo problema. Le decisioni vanno prese e gli enti locali vanno aiutati, noi qua siamo molto molto lontani da aver risolto tutto ciò. Per queste ragioni noi non possiamo votare questa fiducia, e il nostro voto contrario, però non lo metto agli atti, non vuole allontanarci di un millimetro dall'impegno a rendere più efficace, più efficiente questo paese, a partire proprio da quegli enti più vicini alle persone che sono i più penalizzati dalle vostre decisioni. Grazie.
1: Grazie onorevole. È iscritta a parlare la deputata Carmina, ne ha facoltà. Prego onorevole.
6: Grazie Presidente, Governo, colleghi.
4: Movimento 5 Stelle.
6: Ci troviamo di fronte all'ennesima fiducia, richiesta di fiducia su un provvedimento minestrone, l'ennesimo omnibus che mette insieme di tutto, pubblica amministrazione, enti locali, sanità, giustizia, difesa, persino la rinascita del comitato tecnico faunistico venatorio. Una frammentazione normativa usata per coprire l'incapacità strategica di questa maggioranza. 4 anni di governo e nessuna riforma, nessun miglioramento di quella che è la pubblica amministrazione, lo scheletro, l'ossatura di un'Italia che vuole veramente rinascere. Signor Presidente, il Movimento 5 Stelle vota no a questa fiducia, vota no a nome dei cittadini, dei lavoratori dell'APA, dei sindaci lasciati soli e soprattutto a nome della comunità dei Campi Flegrei, ancora una volta tradita, illusa e presa in giro da questo governo. Come ben denunciato in assemblea dal collega Caso, ci troviamo di fronte all'ennesima dimostrazione di come la destra interpreti l'esercizio del potere. Tagli, marce indietro e totale indifferenza per le reali esigenze dei territori. Per settimane nelle commissioni riunite in bilancio e ambiente e anche con i prefetti, i territori, i sindaci, i comitati dei cittadini si è raggiunti a soluzioni concrete per il territorio dei Campi Flegrei. Il superamento delle difformità urbanistiche per sbloccare i cantieri, l'innalzamento delle soglie ISEE per garantire la copertura al 100% degli investimenti di mitigazione della vulnerabilità sismica. E invece che cosa è successo? Dopo ore che eravamo lì in attesa di una parola del governo, dei suoi pareri, a 10 minuti della conclusione dei lavori in commissione, senza spiegazione alcuna, il governo e la maggioranza hanno cancellato settimane di lavoro, di confronto, facendo decadere tutti gli emendamenti. E poi annunciato una, con la consueta arroganza, una promessa: ci sarà un nuovo decreto. Ma pensate che questo sia ammissibile? State giocando sulla pelle delle persone, ci sono migliaia di sfollati, cittadini che non sanno se e quando potranno rientrare nelle proprie case e voi rispondete con un ennesimo rinvio, erogando contributi per la sistemazione assolutamente inadeguati rispetto alle effettive esigenze e al reale costo della vita ormai innalzato. Intanto le attività commerciali chiudono, il tessuto socio-economico si disgrega nell'indifferenza di questo esecutivo. Presidente, i rilievi e le carenze strutturali di questo decreto non arrivano solo dalle opposizioni parlamentari, sono gli stessi amministratori locali ad alzare la voce. L'ANCI, Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, ha espresso fortissimo rammarico perché tutte le proposte emendative sono state bocciate. Ci sarebbero tanti esempi da fare. Sono state bocciate anche le proposte delle opposizioni, proposte di buonsenso, che venivano incontro alle esigenze reali dei comuni. Il governo ha preferito ignorare del tutto queste istanze dei sindaci e degli enti locali, che si trovano ogni giorno in prima linea ad affrontare l'erogazione dei servizi essenziali a risorse invariate e con organici sempre più ridotti all'osso. Perché la logica è questa. Quando si presenta un problema, la destra fa lo scaricabarile sulle spalle dei sindaci. Ma quando gli amministratori chiedono strumenti normativi e risorse per governare, la porta viene irrimediabilmente chiusa. E a questo si aggiunge il totale disprezzo del mondo del lavoro pubblico. I sindacati avevano chiesto richieste minime di buonsenso. Invece avete preferito introdurre paletti al blocco degli idonei nei concorsi pubblici e non valorizzare le graduatorie vigenti per coprire le spaventose carenze d'organico della pubblica amministrazione. Cosa aspettate? Gli anni che ci vogliono per espletare i concorsi? Avete le graduatorie di idoni, utilizzatele. Nel frattempo noi assistiamo all'esplosione dei costi della vita, delle bollette, dell'energia, del gas, del caro vita che erode il potere d'acquisto delle famiglie e dei lavoratori e anche i redditi degli impiegati che fuggono dalla pubblica amministrazione. laddove possono naturalmente, non al sud. Di fronte a questa emergenza sociale le priorità di questo governo continuano a essere mance elettorali, la riforma elettorale, poltrone d'oro e l'enorme sparatutto per compiacere determinate lobby. Signor Presidente, il Movimento 5 Stelle non può e non intende essere complice di questo modo di governare. Servono interventi strutturali sui campi flegrei, risorse immediate per la ricostruzione e la mitigazione del rischio, tutele reali per il tessuto commerciale e imprenditoriale italiano e sostegno vero ai comuni e alla pubblica amministrazione. Perché noi, sa, noi non siamo contro la pubblica amministrazione. La destra sconta un pregiudizio di fondo. La pubblica amministrazione è essenziale alla vita dello Stato, al bene dell'Italia. E tutte le promesse che erano state fatte, fra le quali quelle di puntare sul merito, sono state regolarmente disattese, perché forse la concezione del merito era quella non di premiare i migliori da inserire nella pubblica amministrazione, ma quella di favorire gli amici, i parenti, i baroni della medicina. E noi siciliani ne abbiamo visto grandissime esempi con gli scandali del Cefas e in ultimo quello dell'ASP di Palermo, laddove per sbaglio insieme al bando di concorso hanno pubblicato il file con i nomi di coloro che già dovevano vincere il concorso, fra i quali il figlio del sindaco di Palermo alla galla. E mentre noi mandiamo i nostri figli, i normali cittadini fanno sacrifici enormi per mandare i propri figli a studiare, c'è chi ha corsie preferenziali. Del resto, voi questo era che intendevate per merito, perché se no non avreste abolito il reato di abuso di ufficio, che è l'unico reato che si frappone agli abusi, alle raccomandazioni nella pubblica amministrazione. Se li commettono, vabbè, questa parte viene tolta, espunta dalle indagini, perché l'abuso d'ufficio non è più reato, raccomandare è lecito. Questa è la vostra concezione? Ebbene no, per noi no. Altra cosa, quando voi tagliate sulla pubblica amministrazione, tagliate servizi ai cittadini e fate male anche alle imprese italiane, per il quale il più grande costo è proprio quello di una burocrazia inefficiente e poco veloce, lede la loro competitività, è un danno economico e persino personale, perché devono subire il burnout di non riuscire a fare le attività di impresa che dovrebbero. Il CNA parla di 31 miliardi di perdita reale e di un mese e mezzo di lavoro almeno perso dietro la burocrazia. Il SUAP, lo sportello comunale a ciò destinato, introdotto anche dal centrodestra all'epoca, poi Bassanini, Berlusconi, vi enumerando, in realtà non funziona se non hai l'impiegato, e i comuni in dissesto vengono considerati dopo 4 anni, quando sarebbe stata essenziale una riforma che desse l'opportunità a questi comuni di poter andare avanti per fornire servizi adeguati ai cittadini in condizioni di non discriminazione. Voi non avete fatto assolutamente nulla e proponete all'articolo 3 una norma che aggrava addirittura la posizione dei comuni in dissesto e in difficoltà economica, facendo gravare loro persino quei contributi che erano prima previsti a carico del Ministero degli Interni. Fate cassa sui comuni deboli, perché voi questo fate. E ancora una volta siete contro, dimostrate di essere contro il Sud, perché i comuni in difficoltà, laddove poi i cittadini hanno meno servizi, meno opportunità, che significa anche il servizio per l'assistenza ai disabili, sono prevalentemente nel sud. 1000 comuni italiani su 8000 sono in dissesto e in predissesto. L'80% di questo è al sud, in Sicilia circa 130 su 391, 1 su 3. E voi che fate? Aggravate tutto questo? Date la possibilità di assumere, andate alle cause. E per tutto questo, per la vostra indifferenza verso ciò che conta davvero, verso i cittadini e la loro vita reale, noi voteremo no alla fiducia a questo governo.
1: Grazie onorevole, è iscritta a parlare la deputata Mazzetti, ne ha facoltà. Prego onorevole.
7: di Forza Italia, Erika Mazzetti.
8: Segretario, relatori Pella e Rossi, che ringrazio per il proficuo lavoro fatto in queste settimane in Commissione, e poi permettetemi un grazie particolare al Ministro Zangrillo, che con tanta passione ha portato avanti questo decreto, mettendo quel tassello fondamentale per quella rivoluzione liberale che il presidente Silvio Berlusconi ha iniziato nel 1994. Questo decreto-legge affronta questioni urgenti relative all'efficienza della pubblica amministrazione, alla gestione degli enti territoriali e affronta le emergenze sismiche e vulcaniche. Ma al di là della tecnicità della materia, la ratio di questo provvedimento risponde a un principio liberale: rende lo Stato un facilitatore, un garante, invece che un freno burocratico allo sviluppo e al risanamento dei territori. Un grande decreto multidisciplinare, di natura prevalentemente ordinamentale, organizzativo, emergenziale, dall'attivazione del PNRR alla gestione delle opere pubbliche, con misure urgenti per la sua attuazione e definizione, con rafforzamento della capacità tecnica della pubblica amministrazione e la semplificazione operativa di rendicontazione, in stretta collaborazione con gli operatori privati, che sia le imprese direttamente appaltanti, sia i privati in progetto di finanza. Interventi con la finalità di adeguare le misure adottate dello Stato alle esigenze sopravvenute quest'anno, dalle aree colpite del fenomeno del banditismo, e con la finalità di assicurare il completamento della ricostruzione nei territori centro Italia colpiti dal sisma nell'anno 2016, avviandone il rilancio economico. Un decreto che supera i vincoli finanziari e semplificazioni per gli utenti locali, per la spesa del professionale, intervenendo unicamente sulle condizioni operative e gestionali, ma soprattutto l'importanza di affiancare alla flessibilità assunzionale sistemi di misurazione delle performance più oggettivi, per premiare i dipendenti e i dirigenti pubblici sul risultato e di conseguenza sul merito. Sì, perché questo vuole fare questo provvedimento, a discapito di quanto detto dai colleghi dell'opposizione: premiare chi meglio lavora. L'impostazione valorizza la responsabilità di bilancio, l'efficienza dell'amministrazione, il partenariato pubblico-privato, la deregolamentazione, la complementarietà e il ruolo primario dell'iniziativa privata e del mercato nel rilancio del territorio. Pertanto respingo fortemente le accuse di frammentazione mosse dall'opposizione. Questo testo raccoglie e razionalizza istanze concrete del tessuto produttivo degli enti locali, coniugando la gestione del rischio e del territorio con la necessità di liberare risorse e competenze. Per quanto riguarda gli enti locali, l'efficienzamento e responsabilità di bilancio, su questi temi degli enti territoriali il nostro approccio liberale è chiaro: libertà di gestione, ma rigorosità e responsabilità sui conti. Rafforzamento della capacità amministrative e certezza del diritto. Le norme sulle competenze territoriali e sulla continuità concorsuale e organizzativa non servono a gonfiare l'apparato pubblico, ma a dotare i comuni del personale qualificato indispensabile per erogare dei servizi efficienti ai cittadini e alle imprese. Risanamento finanziario e recupero credito con logica di mercato. Sì, sulle misure per gli enti in dissesto e procongestione si introduce una svolta d'efficienza. Troppi comuni sono al collasso non per mancanza di risorse teoriche, ma per incapacità strutturale di riscuotere quanto dovuto. Ed è per questo che l'articolo 25 interviene, rafforzando l'affidamento della riscossione coatta ad AMCO S.p.A. nei casi critici, introducendo una gestione manageriale, professionale e privatistica della riscossione. Questo permette di recuperare liquidità sottratta alla collettività senza gravare ulteriormente con nuove tasse sui contribuenti onesti. Proroga per piccole e medie opere, sburocratizzazione per investire. Sì, lo sblocco e la proroga dei termini per i 3 miliardi delle piccole opere, i 7,8 miliardi delle medie opere rispondono a una richiesta pragmatica dell'ANCI. I ritardi non nascono dall'inerzia del mercato, ma dal labirinto delle procedure autorizzative statali. Differire i termini di rendicontazione CUP al 30 giugno 2027, questa è una richiesta fatta da tutte le imprese di costruzioni, e come sempre il nostro governo risponde a chi lavora nel nostro paese. E rendere i meccanismi punitivi di revoca significativa, evitare che cavilli burocratici blocchino cantieri fondamentali per l'efficientamento energetico, la sicurezza e le infrastrutture locali. Sosteniamo il superamento dei limiti della riforma del Rio. Un vero federalismo liberale richiede enti di area vasta, autorevoli, dotati di rappresentatività e soprattutto di vera autonomia impositiva e di spesa per gestire viabilità, trasporti ed edilizia scolastica, secondo le logiche di sussidiarietà e responsabilità verso gli elettori. Desidero evidenziare alcuni passaggi chiave di questo decreto. Semplificazione per l'economia dello spazio. Grazie all'impulso di Forza Italia viene esentata dal regime autorizzatorio previgente l'attività spaziale legata ai contratti già stipulati. Garantiamo certezza giuridica agli investitori e tutela la libertà d'impresa fermi restando i necessari presidi assicurativi e di responsabilità per danni. Chi investe in settori ad alta tecnologia non deve essere frenato dall'incertezza normativa. La programmazione delle risorse destina fondi certi alla modernizzazione delle reti, presidio fondamentale per la libera circolazione di merci e persone e per la competitività del Paese. L'estensione dei ruoli agli esperti catastrofali valorizza le competenze dei professionisti iscritti agli ordini, integrando le energie del settore privato nella stima dei danni e della gestione del rischio. Altro tema importante che le opposizioni sempre reclamano, ma stamani nessuno l'ha rammentato in quest'Aula, le norme contenute nell'articolo 8 che prorogano al 31 dicembre 2030 l'operazione del commissario straordinario per il superamento degli insediamenti abusivi per combattere lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi del PNRR. Sulla gestione dell'emergenza del bradisismo, dei Campi Flegrei e del sisma del centro Italia, la versione economica liberale distingue nettamente la fase del primo soccorso da quella della ricostruzione strategica. Infine, con gli articoli 12 e 17, la fase emergenziale, lo Stato interviene doverosamente a tutela della sicurezza fisica e abitativa fino a 15 milioni della riqualificazione sismica. Alza la quota di contributo fino al 70% per la riqualificazione privata e superare le difformità edilizie nei condomini significa sbloccare la messa in sicurezza del patrimonio immobiliare privato. Alle accuse dell'opposizione sull'assenza di misure di rilancio economico immediato nell'area flegrea rispondiamo con il realismo del mercato. Non si stimola l'investimento privato dove sussiste un'incertezza geologica acuta. Prima si stabilizza e si mette in sicurezza il territorio, poi si creano le condizioni per l'attrattività economica. Nella fase pass emergenziale del sisma dell'Italia centrale e la ricostruzione sostenibile del centro Italia, il provvedimento applica perfettamente il principio liberale. La ricostruzione si fa dando forza al privato e al tessuto produttivo locale. Ed è per questo il finanziamento alla ricostruzione privata più 60 milioni annui fino al 2051 premia ripristino la proprietà privata. L'estensione delle agevolazioni fiscali per la zona franca urbana, per i comuni simboli e la vera leva liberale. Meno tasse e meno vincoli per chi resta e invece crea lavoro sui territori. Il trasferimento a titolo gratuito dei beni e strutture d'emergenza ai comuni ne consente il riuso flessibile anche in deroga ai vincoli urbanistici ordinari, eliminando inutili rigidità burocratiche. Si tratta di un'applicazione concreta della legge della ricostruzione post-calamità, fortemente voluta dal centrodestra, nell'ambito della quale i processi di ripristino diventano anche politica di sviluppo e di coesione territoriale. Inoltre si potenzia la risposta operativa di protezione civile, consentendo ai comuni assegnatari del personale a tempo determinato, specializzato in materia di rischio sismico e vulcanico, di bandire apposite procedure concorsuali per coloro che abbiano prestato servizio continuativo per almeno 24 mesi. Questa è una parte essenziale perché la protezione civile in emergenza agisce in modo celere, ma soprattutto in modo professionale, riconosciuto non soltanto a livello nazionale, ma anche a livello internazionale. In conclusione, onorevoli colleghi, questo decreto legge sintetizza una visione chiara. Uno Stato che non si sostituisce al mercato, ma che rimuove i freni burocratici, garantisce la sicurezza del territorio, rispetta i contribuenti e supporta i comuni nell'efficienza della spesa e della ricostruzione. I processi di ricostruzione e messa in sicurezza diventano così vere e proprie politiche di sviluppo, coesione e attrazione di investimenti. Per queste ragioni, a nome del gruppo di Forza Italia, confermo con convinzione il voto favorevole e la fiducia al Governo.
1: Grazie, onorevole. È iscritto a parlare il deputato Pizzimenti, ne ha facoltà. Prego, onorevole.
9: Grazie Presidente, rappresentante del Governo, colleghe e colleghi. Il gruppo della Lega Salvini Premier voterà convintamente a favore della fiducia al Governo che per l'ennesima volta risponde prontamente a una serie di esigenze straordinarie e urgenti del nostro Paese. Perché il decreto legge 144 è un decreto importantissimo. sia per le misure volte a garantire il potenziamento dell'autonomia e della funzionalità degli enti locali, sia per le provvidenze disposte per la popolazione dei Campi Flegrei e dei territori del centro Italia colpiti dal sisma 2016-17. Assume rilievo il superamento del rigido tetto storico di spesa del personale per i comuni, province, città metropolitane e regioni. La nuova disciplina sposta il fulcro su criteri dinamici legati alla sostenibilità finanziaria e ai reali fabbisogni. Importanti norme per i segretari comunali autorizzano il Ministero dell'Interno a organizzare una sessione straordinaria del concorso corso per l'iscrizione di 340 segretari comunali nella fascia iniziale dell'albo nazionale, da svolgersi nel biennio 26-27. In tema di polizia locale, la durata della graduatoria dei concorsi per il personale dei corpi di polizia è fissata fino al 31 dicembre 2028, in 4 anni e non più in 3. Il decreto ha un impatto molto positivo sui piccoli comuni, sotto l'attenzione del nostro gruppo, in quanto storicamente sono i più penalizzati. Do alcuni punti essenziali. Alla risoluzione della carenza dei segretari comunali. Ora nei piccoli comuni, dai 3.000 ai 5.000 abitanti, il decreto introduce una disciplina che consente ai segretari iscritti nella fascia iniziale di accesso alla carriera di assumere la titolarità di sedi con maggiore responsabilità o solitamente preclusa. Secondo, superamento del rigido tetto storico di spesa del personale che favorisce soprattutto i piccoli comuni. Terzo, alla semplificazione della burocrazia legata agli investimenti sul territorio attraverso la rimodulazione dei termini e degli adempimenti per i contributi destinati alle piccole e medie opere. Altre misure importanti disposte dal decreto riguardano l'incremento del Fondo Unico per la Disabilità, la proroga al 2030 della struttura commissariale per il superamento degli insediamenti abusivi in agricoltura e quindi al contrastare il caporalato, copertura finanziaria e monitoraggio dei progetti di PNRR, nonché l'integrazione finanziaria di 4 investimenti ferroviari per un importo complessivo di 468 milioni di euro. Il nostro gruppo è soddisfatto per i nostri emendamenti approvati in sede referente. Ne diamo alcuni e forse i più importanti. Il primo, l'attribuzione di certezza della decorrenza dell'esclusione dei componenti degli enti, degli organi e delle Camere di Commercio dal divieto di conferire incarichi pubblici di studio e di consulenza a soggetti in pensione. Secondo, il rafforzamento del supporto e funzionamento della cabina di regia per il coordinamento strategico. Terzo, la facoltà per le pubbliche amministrazioni di avvalersi del supporto di Cassa Depositi e Prestiti. Quarto, le modifiche per il reparto ambientale marino, cioè la Capitaneria di Porto, per una migliore organizzazione di tale struttura. Quinto, la valorizzazione dell'esperienza acquisita nell'ambito dell'amministrazione e delle procedure selettive entro il 2027. Sesto, la migliore formulazione delle norme che prevedono il reciproco allineamento della durata del mandato dei consigli provinciali in carica con la scadenza del mandato dei rispettivi presidenti di provincia. Infine, l'introduzione della clausola di salvaguardia per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano. Ma le norme per le quali verrà ricordato questo decreto sono quelle dei Campi Flegrei e dei territori colpiti dal sisma 2016-17. Il fenomeno del bradisismo dei Campi Flegrei solo per la zona di intervento riguarda 15.000 edifici e oltre 85.000 cittadini nei comuni di Pozzuoli, Monte di Procida, Bacoli e Napoli. L'area è abitata da oltre 2.500 anni e nel corso del tempo sono state costruite scuole, ospedali, infrastrutture, insediamenti produttivi che ora il nostro governo ha inteso tutelare ai fini della sicurezza, anche con la nomina di un apposito commissario straordinario. Siamo tutti convinti ormai che gli abitanti dei Campi del Flegrei non intendono delocalizzarsi, sono legati al loro territorio e il governo sta prendendo una serie di provvedimenti importanti per la loro sicurezza. Effettivamente questo governo è l'unico ad essere più volte intervenuto dal 2023 ad oggi, in coordinamento con le comunità scientifiche, la protezione civile e gli enti territoriali, per ridurre il più possibile i disagi della popolazione e mitigare l'esposizione a rischio. Per la prima volta lo Stato ha lavorato con le regioni, con i comuni, ad un programma sistematico che comunque finora ha superato gli 800 milioni di euro. Il governo ha previsto contributi che raggiungono fino ai 900 euro mensili.

0: di un fondo di 100 milioni di euro per consentire la riqualificazione sismica e la riparazione degli edifici residenziali inagibili. Inoltre si prevede la stabilizzazione del personale a tempo determinato assunto dai comuni per fronteggiare il fenomeno del bradisismo, a condizione però che abbiano almeno 24 mesi di servizio. Personale quindi tecnico, già formato, necessario per gestire il rischio. Con una serie di ulteriori misure il Governo ha accelerato il processo di ricostruzione dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, colpite dal terremoto del 2016-17. Si prevede, fino al 31 dicembre 29, del termine della gestione straordinaria, che si incrementi la spesa per l'edilizia privata di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2051. Il decreto legge individua un cantiere, inoltre, principale, chiamato primo cantiere, nei comuni maggiormente colpiti che hanno registrato vittime ad Amatrice e a Cumoli, nella regione Lazio, e Arquata del Tronto, nella regione Marche, che possono assumere a tempo indeterminato il personale in servizio presso gli uffici speciali per la ricostruzione o presso i medesimi enti. Per gli stessi comuni si prevede l'estensione degli anni agli anni in posta 2027-28 per l'agevolazione fiscale previste per la zona franca sisma Centro Italia. Dando in conclusione, il decreto prevede anche l'attuazione del programma di sviluppo diretto per la valorizzazione delle risorse territoriali, produttive e professionali endogene, allo scopo di evitare lo spopolamento dei territori. Si dispone infine, e vado a chiudere, che le strutture di emergenza SAE realizzate a seguito del sisma del Centro Italia del 2016 siano assegnate in priorità a titolo gratuito ai comuni nei cui territori sono ubicate. I comuni le utilizzano per le funzioni assistenziali originariamente fatte fino alla cessazione delle relative esigenze e successivamente possono destinare ad altre esigenze, inserendo i propri piani urbanistici oppure rimuovere. Per tutti questi motivi il gruppo Lega Salvini Premier voterà a favore la fiducia al governo.
1: Grazie onorevole. È iscritto a parlare il deputato Sarracino. Ne ha facoltà, prego.
2: Del Partito Democratico.
3: La ringrazio signora Presidente. Vede Presidente, prima di avere l'onore e l'onere di ricoprire questo ruolo, pensavo che la decretazione d'urgenza fosse necessaria per affrontare quelle che sono le emergenze che possono accadere nel nostro Paese. Poi sono arrivato qui, ho conosciuto il governo Meloni e ho capito che per questo governo la decretazione d'urgenza serve solo per operazioni di distrazione di massa che puntualmente guardano soltanto ai sondaggi ma non risolvono nessun problema degli italiani. Perché vede Presidente, io avevo capito che questo decreto dovesse servire innanzitutto ad affrontare un'emergenza, che era quella relativa ai Campi Flegrei. Il governo Meloni, invece, è riuscito nel capolavoro di occuparsi di tutto in questo decreto, meno che dei Campi Flegrei. Perché io credo che debba essere raccontato, Presidente, quello che si è verificato in questi mesi e chi siano i responsabili di un'inerzia istituzionale di fronte al fenomeno complesso e delicato come quello del bradisismo che colpisce la mia terra. A seguito infatti della scossa del 31 luglio, la più forte registrata negli ultimi anni, e oggi Presidente è 28 settembre, la destra italiana e campana si è affrettata nelle manifestazioni di solidarietà e vicinanza nei confronti del popolo flegreo. A quelle manifestazioni poi, incredibilmente, sono seguiti gli attacchi da parte del ministro Musumeci e di alcuni parlamentari del centrodestra nei confronti dei poveri sindaci che affrontano in totale solitudine l'emergenza. Poi sono arrivate le promesse da parte della Presidente del Consiglio, dei suoi ministri, dei suoi parlamentari, poi le passerelle dell'ex ministro San Giuliano e avete scelto di buttar giù un provvedimento con l'impegno nei confronti dei cittadini e degli amministratori del territorio con cui dicevate siamo pronti ad emendare il provvedimento, abbiamo messo su

0: soltanto uno scheletro, vediamoci e capiamo come poter costruire insieme una serie di emendamenti che possano risolvere e affrontare il problema. Dopo 2 mesi di incontri, Presidente, confronti, dove anche il PD e tutte le opposizioni hanno dimostrato di voler collaborare su tutto, dicendoci prontissimi anche a votare a favore del provvedimento se avesse contenuto risposte vere e concrete nei confronti dei Campi Flegrei, dopo 2 mesi, dicevo, Presidente, il disastro totale. Siete riusciti, infatti, nell'ardua impresa di non approvare neanche mezza misura per i Campi Flegrei, ma in compenso, grazie ad un emendamento della Lega Nord, avete fatto nascere la figura del segretario generale della Commissione di Vigilanza sui fondi pensione che guadagnerà la bellezza di 360.000 euro l'anno. 360.000 euro per una nuova poltrona, 0 euro per i cittadini dei Campi Flegrei. Vi dovreste solo vergognare di fronte a quello che avete fatto. E voi sareste quelli dalla parte del popolo? Ma smettetela, smettetela. Voi siete quelli che, anziché occuparvi della povera gente, di 5.500 sfollati che non possono più tornare nelle loro case, terrete bloccato il Parlamento per 15 giorni per approvarvi una legge elettorale anticostituzionale solo perché avete paura di perdere le elezioni. Voi siete questo. Dei problemi degli italiani e dei Campi Flegrei, coerenti con la vostra storia, ve ne fregate. Ma almeno abbiate la decenza di chiedere scusa dinanzi al disastro che avete prodotto. Eppure noi vi abbiamo fatto delle proposte semplici. C'è un tema di stabilizzazione del personale per affrontare il bradisismo. Nel decreto avete sbagliato a scrivere la misura e la tempistica della loro stabilizzazione. Vi abbiamo chiesto di correggerlo e non lo avete fatto. C'è un problema relativo ai mutui da pagare per case non utilizzabili e ristori per le attività commerciali che non possono essere ancora aperte, che sono in grande difficoltà, e anche qui ci avete detto che non c'era nulla da fare. Ci sono poi centinaia di case che aspettano di essere messe in sicurezza, ma il contributo che è stato immaginato è totalmente insufficiente per metterle in sicurezza e tante famiglie non potranno mettere a posto il proprio appartamento a causa della vostra incapacità e della vostra superficialità. E Presidente, io pensavo che fosse solo questo, incapacità e superficialità. Credevo fosse questo il motivo di tale disastro. Poi ho pensato meglio e ho realizzato che la verità è anche un'altra, ed è che Giorgia Meloni, diciamolo con franchezza, odia il Sud, voi odiate il Sud e lo odiate semplicemente perché al Sud non vi votano, un Sud che avete tradito, illuso, abbandonato e colpito con le vostre scelte politiche che hanno tutte un minimo comune denominatore, un impianto chiaramente antimeridionalista, dall'autonomia differenziata al taglio del fondo perequativo infrastrutturale, dal no al salario minimo alla cancellazione di contribuzione Sud. Tutte le misure di questo governo sono contro i cittadini del Mezzogiorno e potrei continuare all'infinito con l'elenco. Allora, Presidente, per chiudere, io davvero vorrei che questo governo si mettesse per 10 minuti nei panni dei cittadini che hanno perso tutto. Sottosegretaria, lei è di Afragola, non è molto lontana da Pozzuoli, dovrebbe infatti, perché purtroppo la verità...
1: Colleghi, non è un dibattito con la sottosegretaria, la prego. Prego,
0: lei dovrebbe mettersi nei panni di chi non ha più una casa, di chi è stato costretto ad andare via a vivere in un'altra città, di chi è solo, di chi ha l'attività commerciale inagibile. Provate a immaginarvi 10 minuti in quella condizione e subito dopo realizzate cosa serve per affrontare l'emergenza e per mettere in sicurezza il territorio. Noi chiediamo solo questo, che i cittadini dei Campi Flegrei non vengano trattati come cittadini di serie B. E allora, se nei prossimi giorni dovesse esserci un decreto che non faccia la fine di quest'ultimo, se nei prossimi giorni nominerete un nuovo commissario per l'emergenza bradisismo che abbia davvero risorse e strumenti per agire in tempi celeri, se farete questo noi ci saremo, perché amiamo i nostri territori, la nostra storia e il nostro popolo e non lo tradiamo come avete fatto voi in questi anni. Se invece continuerete a comportarvi come avete fatto fino ad ora, tradendo ancora una volta quelle persone, avrete tutta la nostra opposizione. Ed è per questo, Presidente, che oggi annuncio il voto contrario del Partito Democratico alla fiducia richiesta da Giorgia Meloni.
1: Grazie, onorevole. È iscritto a parlare il deputato Trancassini, ne ha facoltà. Prego, onorevole.
2: Grazie, Presidente. Rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, il Governo oggi ci chiede,
3: Fratelli d'Italia,
2: su un provvedimento importante varato il 7 di agosto, quando molte persone stavano già in vacanza. E credo che sia importante sottolineare che il tempismo in politica sia qualcosa di veramente molto importante. Occuparsi dei problemi con tempestività molto spesso fa la differenza. E in questo provvedimento, che si occupa soprattutto di pubblica amministrazione, di efficientarla, di reclutare persone, di valorizzarle, io penso, a differenza dei colleghi che mi hanno preceduto, che questa sia un'emergenza, che sia urgente occuparsi di questo, perché in realtà attiene alla vita del governo, della pubblica amministrazione, attiene alla vita dei cittadini che tutti i giorni chiedono alla pubblica amministrazione, nella speranza di avere risposte tempestivi, celeri e giuste. E quindi questo provvedimento finisce poi per occuparsi di scuola, di giustizia, di agricoltura, di sanità, di sicurezza, di protezione civile, con una unica priorità, quella di far funzionare meglio lo Stato e dare risposte più rapide. In questo provvedimento ci si occupa anche dei campi flegrei. Mi dispiace che il collega che mi ha preceduto si sia dimenticato di dire che ci sono delle cose importanti. C'è il CAS, ci sono le misure urgenti per la riparazione, ci sono misure per la riduzione della vulnerabilità sismica, ci sono misure per il personale. E allora tacere su questo e raccontare una storia completamente diversa è evidente che è l'unico modo per cavalcare in qualche modo demagogicamente il problema senza avere la capacità di affrontarlo. Ho ascoltato in discussione generale il collega dei 5 Stelle che diceva abbiamo parlato, abbiamo discusso eccetera, poi alla fine tutto è finito al macero. Allora io credo che questi toni, questi contenuti, anziché rivolgerli a noi che costruiamo, che scriviamo, che facciamo l'interesse dei campi flegrei, dovreste dirle al presidente Fico che il 25 settembre in un comunicato dice abbiamo concordato con il governo un provvedimento ad hoc e stiamo ragionando e lavorando in un clima di leale collaborazione. Leale collaborazione è l'antitesi dei toni che abbiamo ascoltato oggi e l'altro giorno da parte della nostra opposizione, ma d'altronde il presidente Fico fa il presidente della regione, sa perfettamente che è il clima di collaborazione ed è la disponibilità di questo governo che fa la differenza. Tra l'altro su questo tema è stato anche per me divertente ascoltare il collega di 5 Stelle che dice ascoltate noi perché noi sappiamo come fare. Beh, allora io Presidente ricordo a me stesso che noi abbiamo avuto 2 anni nella ricostruzione del terremoto di Amatrice del centro Italia, il commissario al sisma Farabollini nominato dal Movimento 5 Stelle. Dopo 2 anni di nulla lui venne in commissione ambiente e a precisa domanda su qual era lo stato della ricostruzione lui lanciò questa fantastica, usò questo termine che è passato alla storia e disse che la ricostruzione post sisma era tra il lusco e il brusco dopo 2 anni che si era occupato. Vabbè, già, d'altronde voi siete quelli dell'uno vale uno, anzi no, quelli dell'uno vale uno erano i grillini, oggi ci sono i contini che vale solo uno, il fregoli della politica, quello che è passato da porti chiusi a porti aperti in una notte. Anzi, consiglio i colleghi del Movimento 5 Stelle di non dire mai con Vannacci, perché l'ultima volta che hanno detto mai nei confronti di un partito politico poi è stato amore eterno. E poi in questo decreto ci occupiamo, il governo si occupa ancora di Amatrice, di Accumuli e di Arquata. Guardi Presidente, io ci spengo un attimo perché credo che sia un segnale molto importante occuparsi di politica estera, occuparsi di energia, occuparsi di tantissimi temi, ma continuare ad avere comunque attenzione nei confronti di quei 3 comuni che sono stati completamente distrutti pagando un tributo umano, di vite umane e di distruzione elevatissimo. E l'istituzione del primo cratere è un atto di giustizia che permette a quelle comunità, seppur piccole da un punto di vista numerico, ma importantissime da un punto di vista della storia, di guardare avanti con un po' più di ottimismo. E quindi, non può che esserci da parte nostra fiducia nei confronti di questo governo. È il governo dei record, io capisco che su questo i nostri avversari fanno fatica. e rimangono senza argomento perché è il governo con lo spread ai minimi storici, 1.300.000 posti di lavoro, il deficit che ci avete lasciato all'8%, che è arrivato al 3%, è il governo che ha ridotto dell'80% gli sbarchi. Anche questo un successo importante, dobbiamo ricordarci come ci avete lasciato, se potessimo sintetizzarlo potremmo dire che ieri eravamo a coglioni, oggi siamo padroni dei nostri confini. Ma parliamo anche, oltre che della fiducia che noi abbiamo nei confronti di questo governo, della vostra di fiducia. Mi piacerebbe, Presidente, se esistesse il fiduciometro, misurare la fiducia che ha il Partito Democratico nei confronti del Movimento 5 Stelle, la fiducia che ha il Movimento 5 Stelle nei confronti del Partito Democratico, e poi divertirci a vedere, sommate le due fiducie, quanto Partito Democratico e Movimento 5 Stelle hanno fiducia nel partito di Renzi. Insomma, diciamo che l'unica cosa larga che c'è nel vostro campo è quella, è la sopportazione. E sono stato e continuo ad essere però sempre molto molto sorpreso dai toni assolutamente non costruttivi e distruttivi che avete nei confronti di tutti i provvedimenti che presentiamo noi. Tra l'altro in discussione generale ho sentito il collega Casu indignarsi per il fatto che noi non abbiamo fatto lo scorrimento delle graduatorie. Certo, voglio dire, il Partito Democratico è un cattedratico dello scorrimento delle graduatorie, dico, perché insomma ad Allumiere siete stati capaci di fare un concorso per 20 posti con 100 idonei. Poi avete fatto scorrere tutta questa graduatoria e tutti gli altri 80 erano esponenti dei vari consigli comunali e consigli regionali del Partito Democratico. Diciamo che il Partito Democratico è stato capace a trovare i posti di lavoro solo ad Allumiere, peccato che erano soltanto per loro. E comunque, a proposito di critiche, Presidente, io comincio a pensare, guardando un po' sui social, anche sui comunicati, che ci deve essere una sorta di mondo parallelo, non lo so, una camera parallela, un videogioco, un simulatore, dove gli avatar dei nostri colleghi parlamentari fanno quello che poi raccontano, perché noi leggiamo cose che non sono accadute. Così ho visto che l'avatar del collega Aiello si è battuto perché noi avremmo aumentato i vitalizi e le pensioni, mentre invece lui è riuscito a fermare l'aumento dei vitalizi e delle pensioni, peccato che non è accaduto. Così come l'avatar del collega questore Scerra si è battuto nel collegio dei questori contro gli sprechi, peccato che queste discussioni non ci sono state, e poi c'è l'avatar del collega Grimaldi che in commissione durante i lavori di questo provvedimento si è battuto fino all'estremo, l'ha ricordato anche oggi, per non far passare la norma sullo spin time. Peccato che tutto questo non è accaduto. La norma sullo spin time del Presidente Rampelli, e che ringrazio per averlo presentato, non è passata semplicemente perché non c'è stato il tempo di discuterlo, quindi non è stato nemmeno posto all'attenzione. Però diciamo che questa esigenza di dover raccontare, di invadere i social, ha creato questo mondo parallelo. Però tranquillizzo il collega Grimaldi, perché c'è un ordine del giorno a firma del Presidente Rampelli, ma anche a firma anche mia, per impegnare il Governo nel primo provvedimento utile per fermare questa sagra dell'illegalità, perché lo spin time è una sagra della illegalità che si svolge qui a Roma ormai da tanto tempo. Noi abbiamo pagato 21 milioni di euro, il Comune di Roma è stato condannato al pagamento di 21 milioni di euro per questa occupazione abusiva, paga 207 mila euro al mese per questa occupazione, e soprattutto perché continuare a istigare e favorire l'illegalità non ci appartiene. E anche qui, Presidente, una riflessione, perché poi alla fine, cioè, i grandi temi, l'illegalità, la Costituzione, no? Le anime belle della sinistra che sventolano i principi costituzionali, peccato che poi nel momento in cui qualcuno occupa una casa, noi lo facciamo diventare non solo gli ricaviamo una sfera di protezione, ma pensiamo che sia un diritto, gli dia un diritto per averne una assegnata. Ecco, allora ha ragione su una cosa però il collega Grimaldi, ha detto che noi siamo i cani da guardia, però il collega Grimaldi, sì, noi siamo i cani da guardia, ma non dei poteri forti, noi siamo i cani da guardia della legalità, e anche per questo, Presidente, noi voteremo sì alla fiducia a questo governo. Grazie.
1: Grazie. Onorevole, poiché in sede di conferenza dei presidenti di gruppo è stato convenuto che la votazione per appello nominale abbia luogo a partire dalle ore 13, sospendo la seduta fino a tale ora. La seduta è sospesa, riprenderà alle ore 13.
3: Terminano qui le trasmissioni in convenzione e riprendono i programmi di Radio Radicale, organo della lista Marco Pannella.
4: Ancora in diretta le votazioni riprenderanno, come avete sentito dalla voce della Presidente Ascanelli 13. Adesso vi proponiamo la rubrica Il Mondo a Pezzi con il Professor Paolo Guerrieri.
5: Radio Radicale è Il Mondo a Pezzi, il programma con il Professor Paolo Guerrieri, economista, docente a Sciences Po a Parigi. Bentornato, professore.
6: Grazie, buongiorno agli ascoltatori.
5: Guardando un po' al di là delle Alpi, al di là anche del nostro panorama, vertice importante nei giorni scorsi tra Stati Uniti e America, negli Stati Uniti, un vertice che qualche titolo dice ha portato più problemi che soluzioni, anche e soprattutto per la politica nostrana e quella europea. Allora, da che angolo vogliamo leggere questo incontro che ha avuto qualche riscontro, forse in accordi commerciali più che altro, professore?
6: Sì, io direi che ha sintetizzato bene, diciamo, quello che poi è stato da un lato, i risultati complessivi sono stati modesti, è stato giudicato appunto un summit con molta scenografia, perché abbiamo visto poi le immagini di questa accoglienza, diciamo, regale che è stata tributata al presidente cinese Xi, però poi la sostanza degli accordi è stata relativamente di basso profilo, perché ormai sappiamo è stata prorogata questa tregua commerciale, ma fino a gennaio del prossimo anno. C'è stata questa conferma di un dialogo ancora tutto da definire sull'intelligenza artificiale, e quindi diciamo che nessuna delle grandi divergenze strutturali che dividono Washington e Pechino sia stata di fatto affrontata.
5: Sembra un po' anche una fase di studio, no? Tra due contendenti.
6: Diciamo che quello più che altro di preoccuparsi di, come dire, stabilizzare una situazione per evitare che questa rivalità poi degeneri, ecco, quindi cercare da questo punto, ma siamo lontanissimi dall'idea, no? Si è parlato di un G2, quindi un nuovo assetto mondiale, non c'è nessun G2 perché non c'è nessuna nuova alleanza vera e propria tra queste due potenze. Però credo, ecco, che a proposito di noi, diciamo, europei, e proprio per questo cominciano e ci sono per noi dei problemi, perché se comunque Washington e Pechino riescono in qualche modo a livello bilaterale, quindi senza nessuna vera e propria struttura multilaterale, ma a livello bilaterale, diciamo, bene o male, e gestiscono le loro controversie e quindi prendono decisioni importanti comunque su tutta una serie di relazioni, commercio, tecnologia e così via, l'Europa rischia di trovarsi appunto davanti a queste decisioni già prese senza nessuna partecipazione. Soprattutto quello che oggi secondo me più ci deve preoccupare è che queste decisioni riguardano i rapporti con la Cina, che per noi sono diventati un tema, lo sono sempre stati, ma lo sono ancor più oggi, un tema fondamentale, perché il fatto, diciamo, recente, perché è una questione degli ultimi anni, è che si è creato questo enorme avanzo commerciale cinese, cioè i cinesi esportano molto più.
5: Hanno
6: di
5: tante cose importano. Ovviamente da vendere, non da esportare.
6: Hanno tante cose da vendere, quello che è importante è che una volta ci vendevano, no, i famosi giocattoli, sì. I famosi magliette e così via, quella fase è finita, non è più la Cina che compete sul basso costo del lavoro, ma in questo caso i prodotti che arrivano da noi sono le automobili elettriche, le batterie, i pannelli solari, i macchinari, cioè tutti quei prodotti, quei settori nei quali l'Europa, diciamo, fino a qualche tempo fa aveva un discusso vantaggio industriale e tecnologico. Questo è il problema, come dire, di questo che si potrebbe definire un secondo shock cinese, perché il primo lo abbiamo avuto all'inizio degli anni 2000, appunto quando arrivavano questi beni diciamo a basso contenuto.
5: Diciamo secondari per noi, adesso invece siamo diventati solo un mercato anche per le cose importanti.
6: Esatto, e naturalmente queste importazioni spiazzano le produzioni poi industriali, a partire dalla Germania. La crisi industriale tedesca di questi anni naturalmente è figlia di molte cose, ma una dei maggiori contributi viene proprio da questa ormai competizione della Cina, che non importa più dall'Europa e dalla Germania quello che gli serve per produrre beni industriali, ma è diventata a questo punto competitiva in questi beni industriali e li esporta in tutto il mondo, ma in particolare in Europa. E quindi ecco, qui per esempio c'è un primo effetto negativo di questo diciamo summit, perché questa tregua commerciale significa, e questo naturalmente è un fatto positivo, che è stata bene o male diciamo evitata una guerra commerciale, perché tra Cina e Stati Uniti questo poi è avvenuto e potrebbe avvenire, e questo naturalmente anche per noi europei è un fatto positivo. Però qual è il rovescio, secondo me, della medaglia? Che se gli Stati Uniti continuano come stanno continuando a mantenere queste tariffe, queste barriere tariffarie molto elevate nei confronti di molti produttori cinesi, a questo punto le imprese cinesi che conservano e non modificano questo modello di produrre molto molto di più di quello che può assorbire il loro mercato interno, e quindi devono sulle esportazioni riversare gran parte di questa eccedenza di produzione, bene, queste eccedenze in qualche modo cercano mercati, e in questi ultimi, diciamo, soprattutto 2 o 3 anni, il mercato europeo, essendo un mercato il più ricco del mondo, è stato un bersaglio privilegiato. Quindi quello che ci si può aspettare è che non solo che questo flusso non possa, diciamo, si riduca, ma che addirittura trovi nuovo stimolo dal fatto che poi questa tregua significa il mercato americano resta bene o male molto difficile da raggiungere per le imprese cinesi. Bene, allora a questo punto l'Europa
5: subisce ancora, diciamo.
6: Subisce ancora, e quindi diciamo, da questo punto di vista ci si può aspettare un effetto di non solo nessuna mitigazione, ma addirittura un incentivo a proseguire questa politica di esportazione, che naturalmente non è solo verso l'Europa, è sui mercati di tutto il mondo, però a noi interessa soprattutto questo, perché c'ha poi effetti sulle imprese europee che chiudono, perché questo sta avvenendo, e sui posti di lavoro industriali in Europa.
5: Assolutamente. Professore, lei ci spiega però che quindi non si può, l'Europa non può stare alla finestra, diciamo, in un confronto del genere, però cosa fare a questo punto? Perché la politica statunitense al momento è questa, la conosciamo, dazi, protezione, comunque appunto no al multilateralismo. Quella cinese da sempre è ovviamente riguarda i propri interessi con insomma con poco, diciamo così, riguardo per gli altri, e quindi l'Europa che fa?
6: Proprio da quello che adesso lei ha sintetizzato, deve l'Europa, come dire, che possiede un enorme peso economico, perché lo abbiamo lo si sottolinea giustamente molte volte, deve trasformare questo peso economico con la stessa efficacia con cui lo stanno facendo Cina e Stati Uniti in peso e potere politico. Questo è il problema, cioè la Cina e gli Stati Uniti usano queste loro posizioni di vantaggio, diciamo, nel commercio, negli scambi anche tecnologici a livello mondiale, per trasformarle in vere e proprie armi di pressione sugli altri paesi, perché questo fanno gli Stati Uniti con le tecnologie diciamo digitali avanzate, con l'intelligenza artificiale. Questo fa la Cina con le famose terre rare, le materie prime critiche, perché hanno dei monopoli in tutti e due gli ambiti. Bene, il problema dell'Europa è che è per ora disarmata di fronte a queste pressioni che vengono esercitate attraverso queste diciamo uso degli scambi commerciali, degli scambi tecnologici in vere e proprie armi economiche, perché questo sta avvenendo diciamo a livello. Quindi il problema fondamentale è uno, quello che uno bisogna che diventare sempre di più un attore in grado di utilizzare, perché l'Europa ha delle potenzialità diciamo in tutta una serie di campi e non lo fa, ma soprattutto io vedo da questo summit l'esigenza di avere una nostra politica verso la Cina. Noi non possiamo, diciamo, di fronte a un Trump che anche a questo summit poi alla fine ha mostrato che vuole un approccio assolutamente bilaterale, transazionale nei confronti di Pechino, e per quanto riguarda gli alleati, Europa, sono assolutamente irrilevanti in questo, come dire, in questo confronto, sì. No? Sono utili quando si tratta di prendere gli impegni sui bilanci della difesa, per gli approvvigionamenti, però non contano nulla quando si tratta di definire i termini di questo G2.
4: Decidere.
6: E allora il problema è che noi non possiamo non avere una nostra politica europea, nel senso non possiamo a questo punto contare, come dire, di seguire il nostro alleato, che resta diciamo comunque importante, ma che si sta e che si è ormai discostato. E naturalmente qui il problema è: ma qual è una politica europea verso la Cina oggi? Io credo che sia da scartare l'idea di un qualunque, no, come si dice oggi, decoupling, disaccoppiamento, cioè noi non possiamo permetterci di tagliare i ponti nei confronti di questo.
4: Sarebbe perdente.
6: No, sarebbe un suicidio vero e proprio oggi, né però possiamo tornare alla vecchia politica, no, che era cerchiamo di coinvolgere i cinesi, la Cina, perché così si modificheranno sempre di più verso un'economia di mercato.
4: Abbiamo questo capito non che non è così, almeno nell'immediato, diciamo a breve.
6: Quindi sul tavolo, se vogliamo appunto vedere una minima prospettiva, c'è in realtà il problema di una relazione che sarà certamente più conflittuale del passato, che richiederà delle scelte, diciamo, e quindi di selezionare anche i temi prioritari, e sarà anche per noi transazionale, cioè che noi dovremo impostarla su un dare ed avere da questo punto di vista, quindi su una reciprocità. E naturalmente qui il problema chiave resta questo enorme avanzo commerciale che i cinesi vantano ormai nei nostri confronti. Perché, come abbiamo detto, qui non è più un problema di magliette e di giocattoli, qui è il problema che questo avanzo significano importazioni che riguardano il cuore della potenza manifatturiera dell'Europa, e naturalmente qui c'è la Germania in prima fila, ma non illudiamoci, ci siamo anche noi come Italia, perché noi siamo un grande, diciamo, siamo la seconda potenza industriale, ma abbiamo legami, come noto, con l'industria tedesca fondamentali. Ecco, quindi il problema è che fare. Adesso l'8 e 9 ottobre ci sarà questa visita del commissario europeo al commercio Šefčovič a Pechino, che sarà molto importante.
4: Che consigli darebbe a Šefčovič, cioè dell'approccio con gli interlocutori cinesi?
6: Perché qui innanzitutto va preso atto di una cosa, che noi abbiamo posto vari ultimatum alla Cina, perché anche in occasione di questa visita la Commissione è stata anche molto netta, perché ha detto: noi basta con le promesse, vogliamo risultati concreti a breve per quanto riguarda il riequilibrio di questi rapporti commerciali, per quanto riguarda l'accesso alle materie prime. Quindi abbiamo posto una serie di… Il problema è che la Cina sta rispondendo non, diciamo, in maniera negativa, duramente negativa, perché non vuole neanche riconoscere che ci sia un problema di avanzo e di sovraccapacità produttiva. Addirittura nell'ultimo G20 la Cina si è rifiutata, unico paese, di firmare la dichiarazione del G20, che in maniera relativamente anche diciamo soft, parlava di questi squilibri esterni eccessivi. Quindi qui c'è un primo problema: avremo di fronte un interlocutore che si pone in una posizione non diciamo
5: come poi sempre, certo.
6: Esatto, ma assolutamente. Quindi il nostro problema è che innanzitutto dobbiamo, come dire, utilizzare le possibilità di quelli che si chiamano strumenti di dissuasione. Il vero problema nei confronti della Cina è l'accesso al mercato interno europeo, perché la Cina, proprio perché ha problemi nei confronti dei dazi americani, perché poi certo che c'è l'America Latina, certo che c'è il resto dell'Asia, però il mercato europeo è
5: noi siamo
6: mercato,
5: i ricchi, diciamo,
6: esatto,
5: questo.
6: Il mercato più ricco al mondo, il mercato europeo, questo non sono solo 450 milioni di consumatori, sono 450 milioni di consumatori ricchi, quindi da questo punto di vista certamente, ecco, quindi il problema naturalmente è che va usato questo accesso come arma negoziale, perché sì, è ovvio che noi non ci possiamo permettere, ma neanche ci servirebbe un protezionismo e basta, perché chiudere significherebbe poi avere come ritorsione che, come hanno risposto a Trump e hanno messo in ginocchio diciamo l'amministrazione Trump con l'arma delle esportazioni delle materie prime critiche, farebbero la stessa cosa con noi e noi avremmo necessità come diciamo ancora maggiore. Quindi bisogna muoversi in una, come dire, complessa, un negoziato complesso, che significa quello di far capire da questo punto di vista che siamo pronti ad usare diciamo anche armi come quello di impedire in certe produzioni in maniera diciamo molto decisa, abbiamo lo strumento ad esempio anticoercizione, siamo pronti ad utilizzarlo, allo stesso tempo però siamo interessati a negoziati di reciprocità, cioè non è possibile che ad esempio nei mercati degli acquisti pubblici, quelli che fanno le autorità, diciamo i governi, sì, nazionali, locali, l'Europa abbia garantito accesso alle imprese cinesi e le imprese europee diciamo non sanno nemmeno dove sono certo, le possibilità. Allora questa reciprocità va
5: riaffermata,
6: gradualmente riaffermata. Io credo che sia importante anche negoziare la leva degli investimenti cinesi in Europa, perché questo sicuramente per noi in prospettiva rappresenta, però qual è il problema? Che gli investimenti che finora sono stati fatti sono stati investimenti cosiddetti cacciavite, cioè le imprese cinesi aprono qua dei capannoni, degli esperimenti, ma in realtà gran parte dei prodotti, degli input vengono dalla Cina.
5: Cioè qui arriva l'ultima fase, diciamo.
6: Sì,
5: comunque
6: diciamo, si mettono in piedi un po' di assemblaggio e quello non è diciamo non crea nessun effetti di ritorno. E allora da questo punto di vista è importante invece anche qui negoziare, perché diciamo, lo sanno, non è un segreto che le imprese cinesi sì sono private in molti casi, ma dietro il privato cinese c'è la longa
5: anche
6: manus,
5: il sostegno a volte dello Stato, quindi insomma
6: assolutamente assolutamente.
5: Questo però, professore, diciamo questa capacità di mediazione insomma presupporrebbe dei leader anche in grado di farla, nel senso che poi noi parliamo di Unione Europea o di Europa, insomma comunque ci manca un po' la capacità appunto di peso, come dice lei, politico, e alle viste insomma non si vede diciamo così un profilo o dei profili secondo me interessanti.
6: Assolutamente sì, cioè non solo servono dei leader, ma servono dei leader che capiscano che negoziare con la Cina, per negoziare diciamo efficacemente con la Cina bisogna presentarsi come unico interlocutore europeo, mentre come abbiamo fatto finora, presentandosi dove va la von der Leyen e la settimana dopo e quella ancora si presentano il primo ministro spagnolo, il primo ministro tedesco, il cancelliere tedesco e così via. A questo punto è ovvio che il governo cinese ha facile gioco, diciamo, a capire che l'Unione Europea conta pochissimo se non per niente, quello che conta è fare concessioni ai vari paesi in modo da dividerli e governarli. Il divide ed impera è stata sempre la politica delle cinese. Questo è il primo problema. Ma lei pensi che finora, per esempio, queste diciamo missioni nazionali dei vari paesi, non c'è mai stato un posto dove perlomeno mettersi d'accordo su che cosa
5: un
6: poi andare a negoziare,
5: diciamo, esatto.
6: E quindi questo... ognuno va e ognuno negozia quello che poi ritiene sia l'interesse nazionale, e ovviamente questa è la prima regola, quindi qui ci vorrebbero, appunto, come lei diceva, dei leader che capiscano non di fare l'interesse dell'Europa, ma che l'unica possibilità di ottenere qualcosa che abbia anche un interesse nazionale è unire le forze, perché altrimenti quello che si ottiene è sono briciole che Pechino distilla a seconda dell'interlocutore, quindi fa un po' di investimenti in Spagna, prima li faceva in Ungheria, adesso naturalmente con il cambio farà di meno. Ma insomma ci ha manovrato, ecco, quindi questo secondo me è il primo passo. Cominciamo a coordinare queste missioni che poi comunque avverranno e continueranno ad avvenire, ma perlomeno non ci sia ci sia compatibilità nelle cose che... Quindi naturalmente il coordinamento è il primo passo, ma quello che va messo in campo è quello che abbiamo poi detto, cioè siccome non c'è uno strumento, perché il protezionismo non va da nessuna parte, ma ci sono tanti strumenti da mettere in atto, questi strumenti si possono usare quando si riesce a diventare un unico interlocutore, se si è in 27 questi strumenti non hanno nessuna vera presa, diciamo, da questo punto di vista. Però c'è qui da dire che, come al solito, il tempo dopo questo vertice non è dalla nostra parte, quindi bisogna sbrigarsi.
5: Bisognerebbe sbrigarsi, e noi lo spieghiamo, ne parleremo ancora. Allora, il mondo a pezzi torna tra 7 giorni, grazie al professor Guerrieri.
6: Grazie a voi.
4: Era il professor Paolo Guerrieri, torniamo nei programmi in convenzione.
3: Inizio delle trasmissioni in convenzione. Al termine riprenderanno i programmi di Radio Radicale, organo della lista Marco Pannella.
4: Ripresi i lavori in aula, c'è in corso la votazione per appello nominale, c'è la fiducia al decreto pubblica amministrazione.
7: Morfino. Pichetto Fratin. Pierro. Pietrella. Pisano. Pittalis. Cortellazzo. Graziano. Pizzimenti. Polidori. Barelli. Polo.
4: Come avete sentito, è in atto la prima chiama, l'appello nominale per la fiducia sul decreto pubblica amministrazione. Ovviamente torneremo a collegarci in diretta con la Camera dei Deputati al momento per darvi l'esito e il momento del voto. Adesso usciamo dai programmi in convenzione.
3: Terminano qui le trasmissioni in convenzione e riprendono i programmi di Radio Radicale, organo della lista Marco Pannella.
4: 13:03, è il momento del notiziario antiproibizionista a cura di Roberto Spagnoli.
8: Lunedì 28 settembre del 2026, un saluto da Roberto Spagnoli, bentrovate e bentrovati all'ascolto del notiziario antiproibizionista di Radio Radicale. L'Italia è un paese razzista? Forse no, no, non ancora, però il problema c'è e lo si vede tutti i giorni, anche se tutti i giorni anche vediamo esempi di integrazione e di convivenza, esempi che viviamo anche quotidianamente. Perché parliamo di razzismo in questo spazio di Radio Radicale dedicato alle droghe e alla politica delle droghe? Perché il nuovo rapporto del Meccanismo Internazionale di esperti indipendenti per promuovere la giustizia razziale e l'uguaglianza nelle forze dell'ordine, è proprio dedicato al razzismo contro africani e persone di origine africana nell'applicazione delle leggi e delle politiche sulle droghe. Questo meccanismo, così si chiama, questa potremmo dire gruppo, commissione di esperti indipendenti, fu creato nel 2021 dal Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite dopo le grandi proteste scoppiate negli Stati Uniti, ma non solo, anche in altre parti del mondo, in seguito all'uccisione di George Floyd e di Breonna Taylor. L'obiettivo del meccanismo è combattere il razzismo e la discriminazione contro gli afrodiscendenti da parte delle polizie e dei sistemi penali, e ogni anno pubblica un rapporto che fornisce proprio ai governi indicazioni per garantire trasparenza, punire gli abusi e assicurare giustizia alle vittime. Il rapporto 2026, presentato alla 63esima sessione del Consiglio dei diritti umani dell'ONU che è in corso a Ginevra, analizza le radici storiche e strutturali della discriminazione nel controllo delle droghe e le sue attuali manifestazioni, che sono profilazione razziale, carcerazione eccessiva, arresti e detenzioni arbitrarie, uso della forza e disparità nelle condanne. E questa storia purtroppo riguarda anche l'Italia, riguarda anche il nostro paese. Sulla base di dati e analisi, gli esperti indipendenti dell'ONU affermano infatti che in Italia l'approccio punitivo adottato nella lotta contro il traffico di droga solleva gravi preoccupazioni in materia di diritti umani e colpisce in modo sproporzionato gli africani e le persone di origine africana. E non è una novità, perché le stesse cose questi esperti le scrissero nel rapporto di 2 anni fa, nel 2024, dopo una visita ufficiale compiuta nel nostro paese. Quella missione evidenziò proprio forti criticità nel sistema penale e nell'azione delle forze dell'ordine, ingiusta associazione dei tratti somatici alla criminalità o alla condizione di immigrato irregolare, presenza sproporzionata di persone di origine africana nelle carceri, grave sovraffollamento e episodi accertati di tortura e maltrattamenti nelle carceri, correlazione tra le norme sulle droghe e la criminalizzazione mirata delle minoranze, che alimenta la profilazione razziale e l'alto numero di arresti tra i migranti. Il nostro governo cercò di giustificarsi con le condizioni di irregolarità, marginalità ed esclusione sociale di una parte della popolazione straniera, ma proprio questo è il punto. Clandestinità e discriminazione spingono alcune persone, per ragioni di sopravvivenza, verso l'illegalità, compreso lo spaccio di strada. Le piazze e i quartieri dove maggiore è la presenza di stranieri, specie se africani, diventano oggetto di un'intensa attività di polizia, e chi viene percepito come appartenente ai gruppi associati allo spaccio e all'illegalità diventa allora più facilmente oggetto di controlli, e il risultato è una spirale perversa: discriminazione, esclusione sociale, scivolamento verso l'illegalità, quindi ingresso nel sistema penale, magari nel carcere, il che significa ulteriore discriminazione e marginalità, perduranti illegalità, ritorno nel sistema penale, insomma, così via di seguito, appunto una spirale perversa che si autoalimenta. Ed è una realtà che fu delineata in un documento che Forum Droghe, Harm Reduction International e la Società della Ragione pubblicarono nell'aprile del 2024, e che era indirizzato proprio agli esperti indipendenti dell'ONU che si apprestavano a venire appunto in visita in Italia. La visita fu condotta nel maggio del 2024. Quel documento di Forum Droga, Harm Reduction International, Società della Ragione, segnalava inoltre una grave carenza tuttora esistente, cioè la mancanza nel nostro paese di studi approfonditi che consentano di misurare sistematicamente la discriminazione razziale nei controlli di polizia, nelle perquisizioni, negli arresti e nel sistema giudiziario, e ancora meno esistono studi specificamente dedicati all'applicazione delle leggi sulle droghe, e questa è una carenza che diventa quindi essa stessa parte del problema. Numeri che esistono in abbondanza sono invece quelli che mostrano quanto la normativa sulle droghe sia la principale porta d'ingresso nel sistema penale e nelle carceri, sia la maggiore causa del sovraffollamento, sia una delle cause consistenti della presenza di grande presenza di stranieri nelle carceri. Ricordiamo che un quarto degli ingressi in carcere avvengono per violazione del solo articolo 73 del testo unico sugli stupefacenti, che è quello che riguarda il mercato quotidiano delle sostanze. E il rapporto 2024 degli esperti indipendenti dell'ONU sottolineava che in Italia la distinzione tra possesso per uso personale e possesso finalizzato allo spaccio è spesso poco chiara e contribuisce così alla criminalizzazione delle persone che usano droghe, e due anni dopo non è cambiato nulla. E l'articolo 73 proprio è una peculiarità italiana, come si legge nell'articolo su questo rapporto degli esperti indipendenti dell'ONU pubblicato su fuoriluogo.it, il sito di Forum Droghe, articolo pubblicato lo scorso 21 settembre, che parla appunto di questa peculiarità italiana rappresentata dall'articolo 73 del testo unico sulle droghe, che rende particolarmente importante leggere la profilazione razziale insieme alla legislazione sulle droghe. Il DPR 309-90, appunto il testo unico sulle droghe, costruisce un confine estremamente problematico tra uso personale e condotte penalmente rilevanti, e all'interno dell'articolo 73 tra fatto di lieve entità e fattispecie più pesanti. Quel documento che fu presentato appunto da Forum Droghe, Harm Reduction International e Società della Ragione spiegava come una quantità anche ridotta di sostanza accompagnata dalla disponibilità di denaro, di un bilancino o dalla suddivisione in dosi possa concorrere a sostenere un'accusa di spaccio. La qualificazione concreta dipende da numerosi elementi e lascia un significativo spazio interpretativo. Una ricerca sulla giurisprudenza di legittimità citata nel documento, prosegue questo articolo che riprendo da fuoriluogo.it, quella ricerca sulla giurisprudenza mostrava plasticamente l'ampiezza di questo spazio. Si incontravano condanne per fattispecie ordinaria con appena manco 12 grammi di hashish, mentre in altri casi quantitativi che sfioravano i 400 grammi di sostanze erano stati ricondotti alla lieve entità. Quel documento delle tre organizzazioni fatto per gli esperti dell'ONU correttamente precisava che non esistevano dati sufficienti per verificare se queste differenze fossero correlate alla nazionalità dell'imputato. È tuttavia proprio qui che la disuguaglianza sociale può incontrare quella penale. Una persona marginalizzata, più frequentemente controllata e con minori risorse economiche e difensive, entra in un sistema nel quale la linea che separa il consumatore dal piccolo spacciatore e quest'ultimo dalla fattispecie ordinaria non è affatto impermeabile. Il rapporto ONU del 2024, scrive, si legge in questo articolo appunto su fuoriluogo.it, arriva autonomamente alla conclusione che in Italia la distinzione tra possesso per uso personale e possesso finalizzato allo spaccio è spesso poco chiara, contribuendo a frequenti arresti e alla criminalizzazione delle persone che usano droghe. Ma insomma, in tutto questo, pensando alla profilazione, razziale, è evidente che la povertà, l'irregolarità, l'esclusione sociale possono spingere verso l'illegalità, ma a questo punto la questione diventa: che cosa fa la politica? La politica investe in norme sulle droghe basate sulle evidenze, centrate sui diritti, sull'inclusione, la riduzione dei rischi e dei danni, la decriminalizzazione, oppure continua ad agitare le paure della gente, ad aumentare disuguaglianze e marginalità sfruttandole a fini di propaganda, facendo leva su un malinteso concetto di sicurezza al quale rispondere sempre solo con divieti, repressioni e punizioni? E qui entra in gioco appunto la questione poi di come queste politiche vengono applicate diventate, si trasformano anche in un ulteriore sistema di discriminazione di, nei confronti dei migranti, in particolare delle persone di origine africana o provenienti dall'Africa. Vedete dunque che il razzismo c'entra molto con le droghe e che la politica delle droghe tocca proprio anche la società in cui viviamo. Questo ho iniziato parlando di questo e vi rimando appunto a questo articolo che è stato pubblicato lo scorso 21 settembre su fuoriluogo.it. La guerra alla droga ha un colore, l'ONU richiama ancora l'Italia. Restiamo su fuoriluogo.it perché per parlare di cannabis, perché c'è un'altra notizia interessante che viene dagli, in questo caso viene dagli Stati Uniti. Persino la DEA, cioè l'antidroga americana, si arrende all'evidenza rispetto alla cannabis. Ci sono voluti, leggo l'articolo su fuoriluogo.it, ci sono voluti 11 giorni di udienze, migliaia di pagine di documenti, decine di testimonianze e un procedimento amministrativo talmente lungo da sembrare costruito apposta per dimostrare quanto sia difficile modificare una politica sulle droghe negli Stati Uniti. Ma alla fine persino la Drug Enforcement Administration, cioè la DEA, l'antidroga americana, è arrivata a una conclusione difficilmente equivocabile. La cannabis non può più rimanere nella tabella 1 delle sostanze controllate. A renderlo particolarmente evidente sono i documenti diventati pubblici nelle ultime settimane. Il 25 agosto la DEA ha pubblicato la versione definitiva dei verbali dell'audizione sulla proposta di trasferire la marijuana dalla tabella 1 alla tabella 3 della legge sulle droghe. 2533 pagine che documentano gli 11 giorni di udienze che si sono svolte dal 29 giugno al 15 luglio scorsi. A queste si aggiungono le memorie conclusive depositate dalle parti il 17 agosto ed è una lettura interessante anche perché permette di osservare da vicino una delle più grandi contraddizioni della politica americana sulla cannabis. La DEA, cioè l'agenzia che per decenni è stata una dei principali pilastri istituzionali della guerra alla marijuana, si è trovata questa volta a sostenere la proposta di riclassificazione e lo ha fatto all'interno di un procedimento nel quale paradossalmente praticamente tutti gli altri soggetti ammessi come parti erano contrari alla riforma. E la documentazione ufficiale è disponibile, anche è leggibile sul sito della DEA. Allora, la vicenda, come ricostruisce l'articolo su fuoriluogo.it, la vicenda comincia formalmente nel 2023, quando il Dipartimento per la Salute e Servizi Sociali, dopo una revisione scientifica richiesta dall'amministrazione Biden, raccomandava di trasferire la cannabis nella tabella 3 della legge federale sulle droghe. La differenza è tutt'altro che simbolica. Per appartenere alla tabella 1, una sostanza deve, tra l'altro, non avere un uso medico attualmente accettato negli Stati Uniti, ma ormai decine di migliaia di medici e milioni di pazienti utilizzano cannabis all'interno di sistemi terapeutici regolamentati dai vari stati. Il Dipartimento di Giustizia propose quindi formalmente la riclassificazione nel maggio del 2024. Il procedimento si arenò, però, in una lunga controversia amministrativa fino alla sua ripartenza, appunto, quest'anno. La nuova audizione è stata imponente, appunto, dal 29 giugno al 15 luglio, con sedute previste dalle 9 alle 17. La DEA, l'antidroga americana, aveva annunciato fin dall'inizio che i verbali sarebbero stati pubblicati integralmente e oggi possiamo misurarne materialmente le dimensioni. 11 giornate, 2533 pagine di trascrizioni, ma la lunghezza non è l'aspetto più curioso. La selezione delle parti ammesse all'audizione lascia infatti parecchio da discutere, perché l'amministratore dell'antidroga, l'agenzia antidroga americana, ha riconosciuto 7 soggetti interessati da udire appunto in questa serie di sedute. Ora, non serve un sofisticato studio politologico per notare la caratteristica comune. Sono tutti soggetti contrari o fortemente critici rispetto alla riclassificazione della cannabis. Nessuna organizzazione favorevole alla riforma è stata ammessa con lo stesso status. Nessuna associazione di pazienti, nessuna rappresentanza dei sistemi statali che da anni regolano la cannabis terapeutica, nessun soggetto dell'industria legale. E questa non è un'interpretazione ricavata da qualche organizzazione antiproibizionista. L'elenco è quello pubblicato dalla stessa DEA. Il risultato però è stato un procedimento singolare. Da una parte il governo federale, rappresentato dagli avvocati appunto dell'antidroga, chiamato a difendere il trasferimento nella tabella 3, Dall'altra parte una lunga serie di soggetti selezionati per contestarlo. È difficile non vedere in questa composizione almeno un indirizzo politico nella costruzione dell'audizione. Non significa che le testimonianze contrarie non dovessero essere ascoltate. Rischi, dipendenza, sicurezza stradale, effetti sulla salute mentale, conseguenze dell'aumento pur relativo della potenza del THC sono questioni reali e meritano discussione. Il problema è un altro, nota l'articolo. Perché costruire un procedimento sull'evidenza scientifica concedendo lo status di parte esclusivamente agli oppositori alla modifica proposta? Ed è proprio qui che le 2533 pagine diventano interessanti. Nel controinterrogatorio, gli avvocati del governo hanno più volte portato gli stessi testimoni contrari a riconoscere elementi difficilmente conciliabili con il mantenimento della cannabis nella tabella 1. Un esempio significativo arriva dall'ultima giornata. Deepak Souza, professore di psichiatria a Yale e testimone critico nei confronti della cannabis, aveva insistito sui rischi di psicosi e salute mentale. Sotto controinterrogatorio ha però riconosciuto che la maggioranza delle persone che consumano cannabis non sviluppa psicosi. Gli avvocati della DEA hanno poi ricordato una sua precedente dichiarazione secondo cui la maggioranza delle persone utilizza cannabis moderatamente e la

memoria conclusiva depositata dopo le audizioni, il governo americano sostiene che la marijuana non può rimanere nella tabella 1, non perché sia innocua, nessuna delle parti lo sostiene. Il punto è molto più semplice: la classificazione delle sostanze non dovrebbe stabilire se una sostanza presenta dei rischi, ma quali siano quei rischi, quale sia il suo potenziale di abuso, se abbia un uso medico riconosciuto e come si collochi rispetto alle sostanze controllate. E su questi parametri la vecchia classificazione è diventata sempre più difficile da sostenere. Già l'analisi scientifica del Dipartimento dei Servizi Sociali per la Salute aveva concluso che, sebbene alcuni consumatori possano utilizzare cannabis in modo pericoloso, la grande maggioranza non presenta esiti pericolosi per sé o per gli altri. Aveva inoltre rilevato che gli esiti avversi associati alla cannabis risultano generalmente inferiori rispetto a quelli osservati per eroina, cocaina e per diversi indicatori e per diversi indicatori anche l'alcol. La DEA, l'antidroga americana, arriva ora a sostenere che il profilo di abuso e dipendenza della cannabis è maggiormente coerente con quello delle sostanze collocate nella tabella 3 che con quelle nelle tabelle 1 o 2. Ora, naturalmente il passaggio, così conclude l'articolo, il passaggio alla tabella 3 non significherebbe la legalizzazione federale della cannabis. Il possesso e la distribuzione al di fuori dei circuiti autorizzati continuerebbero a essere vietati dal diritto federale e rimarrebbe aperta la gigantesca contraddizione, tra la legge federale e gli stati che hanno legalizzato la cannabis per uso adulto. La riclassificazione avrebbe comunque conseguenze importanti, riconoscerebbe definitivamente a livello federale l'esistenza di un uso medico della cannabis, ridurrebbe alcuni ostacoli alla ricerca e produrrebbe effetti rilevanti anche sul trattamento fiscale delle imprese del settore. Ma politicamente il passaggio più interessante è forse un altro. Per oltre mezzo secolo, la tabella 1 ha contribuito a costruire l'immagine della cannabis come sostanza incompatibile con qualsiasi impiego medico e meritevole del massimo livello di controllo previsto dalla legge federale. Ora è la stessa DEA, la Drug Enforcement Administration, cioè l'antidroga americana, a dover sostenere che quell'assunto non regge più. E per arrivarci, gli Stati Uniti hanno organizzato 11 giorni di audizioni, prodotto 2.533 pagine di verbali e dato ampio spazio proprio a chi voleva dimostrare il contrario. In qualche modo, conclude l'articolo, è una perfetta metafora della fine della guerra alla cannabis americana. Il proibizionismo continua ad avere abbastanza forza per rallentare il cambiamento, ma sempre meno argomenti per giustificare se stesso. E questo è un discorso anche che si può importare pari pari in Italia, vista la politica appunto del nostro attuale governo. Insomma, questo articolo molto interessante lo trovate su fuoriluogo.it, il sito internet di Forum Droghe. Cannabis, persino la DEA, l'antidroga americana, la Drug Enforcement Administration, si arrende all'evidenza. La cannabis deve essere riclassificata sulla base delle evidenze, sulla base dell'esperienza e per fare questo appunto c'è stato tutto una procedura che, insomma, che è iniziata 3 anni fa, ha avuto diversi anche fermi, l'abbiamo letto, ma queste audizioni compiute quest'anno, condotte quest'anno, 11 giorni, 2.533 pagine di verbali, insomma, hanno portato proprio l'antidroga, che è stata l'agenzia proprio che ha condotto la guerra alla marijuana, alla cannabis negli Stati Uniti per decenni. Adesso invece è proprio la DEA che sostiene che la cannabis deve essere riclassificata e sulla base delle evidenze e delle esperienze. E questo dovrebbe insegnare qualcosa anche all'Italia, anche ai nostri politici, a quelli che continuano a non voler sentire e non avviano nemmeno un dibattito pubblico, un confronto, audizioni, anche sulla base di quello che avviene all'estero. Ecco, a proposito di quello che avviene all'estero, adesso non ho tempo di leggere questi articoli, ma ve li segnalo. Il primo lo prendiamo da Belief Magazine.it, parliamo della Germania, cannabis legale in Germania, 2 anni dopo il mercato cresce, ma la riforma resta a metà. La Germania è diventato il paese, il più grande mercato regolamentato della cannabis in Europa, ma ci sono ancora dei problemi sulla attuazione poi di questa riforma, che ha sicuramente dei lati positivi, ma anche dei lati ancora negativi, proprio perché non è stata condotta fino in fondo. Ora c'è anche il problema del

0: del governo, insomma, che vede i conservatori al governo appunto del premier, del cancelliere Merz, c'è l'avanzamento dell'ultradestra neonazista di AfD e questo naturalmente cambia il clima politico. La Germania resta però un gigantesco esperimento europeo da seguire con molta attenzione. Ci torneremo sulla Germania perché merita appunto di essere seguito questo esperimento. Poi c'è l'Olanda, da Belief Magazine ci spostiamo a Dolce Vita, dolcevitaonline.it. L'Olanda, ci sono i primi dati della filiera legale, c'è più scelta, cannabis più economica, consumi fermi. È interessante confrontare l'Olanda alla Germania perché mentre la Germania ha avviato proprio una legalizzazione, l'Olanda ha avviato un esperimento per uscire dal sistema che aveva prima, che non era un sistema di legalizzazione della cannabis, era un sistema di tolleranza che però aveva creato parecchi problemi, un mercato grigio. Ora l'Olanda in 10 comuni ha avviato una sperimentazione dei progetti pilota di legalizzazione dell'intera filiera e c'è uno studio che raffronta la realtà di questi comuni con la realtà di altri comuni che invece mantengono la precedente politica di tolleranza. I dati sono interessanti, ovviamente nessuno a partire dai ricercatori si azzarda a trarre conclusioni da questo primo studio, però come ha scritto Mario Catania su dolcevitaonline.it, la fotografia di partenza dice che la filiera legale ha allargato la scelta, abbassato il prezzo dell'erba, ha reso trasparente una catena affidata per 50 anni al mercato nero senza far crescere il consumo di un grammo. In un dibattito europeo abituato a discutere di ipotesi, sono dati incontrovertibili che speriamo guidino le future scelte del vecchio continente. E qui, secondo me, abbiamo. Non è detto, insomma, almeno non per l'Italia, ma ci associamo, insomma, a quanto scrive Mario Catania. Il suo articolo è stato pubblicato 2 settimane fa su dolcevitaonline.it. Sulla Germania, invece, appunto, vi segnalavo l'articolo su beliefmagazine.it pubblicato alla fine di agosto, il 28 agosto, di Stefano Capelli. Leggeteli tutte e due, e poi torneremo a parlarne. Sicuramente confronteremo le due situazioni. Cosa ci resta da segnalare prima di chiudere questo notiziario antiproibizionista? Restiamo in tema di cannabis e stiamo in tema di politica europea e veniamo all'Italia perché insomma entriamo di fatto in un anno elettorale, tra un anno a scadenza si andrà a votare, probabilmente si andrà a votare prima, c'è chi dice già a marzo, comunque in primavera, comunque non più tardi di giugno, questo sembra ormai un'ipotesi molto, molto probabile. Ed allora è interessante, verso le elezioni, vedere come si collocano i partiti italiani sul tema della cannabis. E c'è un interessante articolo. Un redazionale pubblicato su beliefmagazine.it, è stato pubblicato il 18 settembre, verso le elezioni, come si collocano i partiti italiani sul tema della cannabis? In Italia, inizia l'articolo, la cannabis continua a rappresentare uno dei terreni sui quali il confronto politico intreccia salute pubblica, libertà individuali, sicurezza, contrasto alla criminalità organizzata e interessi economici. La distinzione tra i partiti, tuttavia, non è sempre riconducibile a un semplice sì o no alla cannabis. Cambiano infatti l'oggetto della regolamentazione e il grado di liberalizzazione proposto. Il quadro del 2026 mostra una frattura piuttosto netta. Da una parte si collocano le forze che propongono una revisione dell'impianto proibizionista, con modalità differenti, dall'altra quelle che difendono il mantenimento del divieto e sottolineano soprattutto i profili sanitari di sicurezza. E nel mezzo rimangono alcune posizioni più prudenti o ancora in fase di elaborazione. Questo è l'attacco dell'articolo che prosegue poi analizzando le posizioni dei vari schieramenti politici. Il Partito Democratico sembra passare dalla depenalizzazione, dalla proposta di depenalizzazione proprio alla regolamentazione. Il Movimento 5 Stelle invece ha fatto una scelta esplicita per la legalizzazione. Alleanza Verdi e Sinistra è il fronte più articolato della regolamentazione. Poi c'è ancora più Europa, ovviamente la tradizione radicale, quindi più Europa è schierata per la legalizzazione. In azione di Carlo Calenda, il dossier è ancora in elaborazione. Italia Viva ha fatto un'apertura storica con una posizione meno strutturata di prima, e poi naturalmente invece al centrodestra o alla destra abbiamo Fratelli d'Italia contraria a ogni ipotesi di legalizzazione. La Lega continua a proporre un approccio proibizionista e centrato sulla sicurezza. Forza Italia ha una posizione conservatrice con una tradizione liberale che non coincide però in tema di cannabis. Il punto di maggiore conflitto riguarda la cannabis light. Poi l'articolo di BeliefMagazine.it propone proprio una mappa politica senza semplificazioni, partito per partito, posizione su legalizzazione cannabis adulta, autocoltivazione, cannabis light e cannabis terapeutica, e chiude l'articolo. Il vero spartiacque è quale modello di regolamentazione. Il dibattito italiano è meno binario di quanto possa apparire. La prima opzione è quella proibizionista, che mantiene il divieto della cannabis non medica e considera la prevenzione e il contrasto dello spaccio gli strumenti centrali. Una seconda posizione punta alla depenalizzazione dell'uso personale e dell'autocoltivazione senza necessariamente creare un mercato commerciale regolamentato. Una terza propone la legalizzazione regolamentata con limiti di età, quantità, coltivazione, produzione e vendita sul modello dei sistemi adottati in alcuni paesi esteri. Una quarta impostazione inserisce la cannabis in una riforma più ampia delle politiche sulle droghe, spostando il baricentro dalla repressione alla salute pubblica, riduzione del danno e regolamentazione dei mercati. Ed esiste infine un dossier distinto, quello della canapa industriale della cannabis light, che non coincide con la legalizzazione della cannabis ad alto THC destinata all'uso ricreativo. Dunque la questione, conclude l'articolo, resta aperta. Nel 2026 il Parlamento italiano non presenta un fronte politico omogeneo sulla cannabis. Il centrodestra mantiene una linea prevalente proibizionista sulla cannabis ricreativa, mentre nell'area progressista prevalgono posizioni favorevoli alla revisione dell'attuale sistema, seppure con differenze significative sulla forma concreta della riforma. La novità più interessante degli ultimi anni è forse proprio questa: la discussione non riguarda più soltanto se legalizzare o non legalizzare, riguarda quale mercato creare, quali consumi regolamentare, quale ruolo attribuire allo Stato, come proteggere i minori, come garantire l'accesso alla cannabis terapeutica e quale trattamento riservare alla filiera della canapa industriale. Insomma, per il settore della cannabis è probabilmente questo il terreno sul quale si giocherà il prossimo capitolo del confronto politico italiano. Questo articolo, io l'ho letto solo l'incipit e la conclusione e ho accennato al contenuto, lo trovate su BeliefMagazine.it, è stato pubblicato il 18 settembre ed è da tenere da parte perché è una mappa ragionata su come si collocano i partiti italiani sul tema della cannabis in vista appunto delle elezioni. Abbiamo finito il tempo a nostra disposizione, comunque ci fermiamo qui con questa puntata del notiziario antiproibizionista, ci risentiremo in onda lunedì prossimo alle 13. Grazie per averci seguiti. Un saluto da Roberto Spagnoli.
1: 13:32, ancora in diretta su Radio Radicale. È il momento della seconda edizione del nostro notiziario. Lorenzo Bruschi in regia, Antonello De Fortuna al microfono. Ci occuperemo del notizio dell'allarme terrorismo in Gran Bretagna, poi ancora le ultime dall'Ucraina, la politica italiana, la fiducia in questo momento sul decreto pubblica amministrazione che è in corso alla Camera, la votazione, la prima chiama appunto c'è previsto il voto per appello nominale, e poi ci occuperemo anche di misure contro il caro carburante. Iniziamo dalle notizie dall'estero. Sono stati arrestati con l'accusa di preparazione di un atto terroristico 5 uomini fermati presso la base RAF di Fairford, nella contea inglese del Gloucestershire, con l'accusa di aver commesso reati ai sensi della legge sugli esplosivi. La polizia ha reso noto che verso l'1:45 ora italiana una segnalazione relativa a 3 veicoli sospetti diretti verso la base di Fairford, aveva raggiunto i centralini, e poi successivamente 5 uomini sono stati fermati e arrestati dagli agenti. Il villaggio è a 3 km circa a sud-est della base utilizzata dai voli dell'aviazione americana, soprattutto nelle spedizioni contro l'Iran. Secondo il ministro degli esteri Ed Miliband, quanto accaduto a monito sulle minacce, difenderemo sempre la nostra sicurezza contro chiunque, ha dichiarato appunto ai giornalisti. Andiamo a Bruxelles. Il Consiglio dell'Unione Europea ha adottato oggi misure restrittive nei confronti di 10 russi legati all'esclusione del partito Yabloko dalle elezioni della Duma qualche giorno fa a causa di asserite violazioni del diritto d'autore, estremismo e altri illeciti. Sono stati inseriti nella lista delle sanzioni 3 giudici della Corte Suprema, un funzionario della Procura Generale e appunto altri giudici che hanno contribuito all'esclusione del partito dalle liste elettorali. E sempre il Consiglio dell'Unione Europea ha deciso di adottare misure restrittive nei confronti di altre 10 persone e 17 enti ritenuti responsabili della deportazione sistematica, del trasferimento coatto di minori ucraini in Russia e all'interno dei territori temporaneamente occupati. Tra le entità inserite nell'elenco figurano il Comitato per il Turismo della città di Mosca, 2 società russe operanti nel settore dei servizi ricreativi e di intrattenimento per l'infanzia. Nell'elenco anche campi estivi in Russia nei territori occupati dell'Ucraina e anche il campo internazionale per bambini di Songdo-won in Corea del Nord. I giudici della prima corte d'assise di Roma sono in camera di consiglio per decidere sulle richieste di condanna avanzate dalla procura della capitale nell'ambito del processo per il sequestro, le torture e l'omicidio di Giulio Regeni, avvenuto in Egitto nel 2016, e che vede imputati 4007 del Cairo. Il procuratore aggiunto Sergio Colaiocco ha sollecitato un ergastolo e 3 condanne a 17 anni di reclusione. Parliamo di economia. Da oggi scatta il tetto per i prezzi dei carburanti nelle stazioni di servizio Eni e IP, un price cap annunciato dalle stesse compagnie petrolifere. Secondo il Mimit, i carburanti sono comunque in calo, ma non sono arrivati appunto al price cap annunciato. Ci vorrà qualche tempo. Su questo allora vi proponiamo una serie di interviste. Iniziamo da Riccardo Zucconi, deputato di Fratelli d'Italia, intervistato da Lanfranco Palazzolo.
2: Radicale, siamo in collegamento con Riccardo Zucconi, responsabile energia di Fratelli d'Italia, per parlare con lui di questa decisione dell'Eni, a cui è seguita anche la decisione di Socar, l'azienda di raffinazione petrolifera che azzera. Che controlla IP, Italia Petroli, di fare uno sconto importante per superare le difficoltà che sta affrontando il nostro paese. Allora, onorevole Zucconi, che valutazione può dare prima della decisione di Eni, a cui è seguita quella di IP? E soprattutto ritiene che ci sia stata anche una richiesta da parte del governo italiano?
3: Allora, parto dal fondo. Più che una richiesta diretta, io credo che con Eni il governo italiano abbia, ormai da anni, questo governo naturalmente, il governo Meloni, ha avviato una collaborazione generale che è estremamente intelligente e proficua. Basterebbe vedere il supporto che Eni stesso ha dato anche sul piano Mattei, no? Agevolando, favorendo i contatti nei vari paesi dell'Africa per ottenere scambi commerciali, possibilità di acquisto di carburanti, di energia, eccetera. Quindi io credo che questa sia una collaborazione cominciata fin dall'inizio con intelligenza al governo Meloni. E certamente credo che ci sia stata un'interlocuzione da parte del governo nei confronti di Eni stessa. Il risultato è ottimo e quello che si auspicava, credo, fosse anche che trascinasse poi altre aziende a fare altrettanto. D'altra parte, dal punto di vista Eni, non credo che l'abbia fatto per questo motivo, ma certamente oggi come oggi è più conveniente andare a acquistare presso le pompe Eni che altrove. Quindi questo è stato un beneficio reciproco, ma si deve dare atto da una parte al governo Meloni di essersi interfacciata bene con questa importantissima azienda, anzi direi essenziale azienda italiana in questo momento, e d'altra parte per Eni di aver raccolto questo stato di grave emergenza in cui versa il paese in modo proficuo anche per sé. credo alla fine.
2: E quindi sarà anche più facile far entrare in vigore delle nuove norme che prevedono sconti per alcune determinate categorie di cittadini e di lavoratori italiani che si trovano in difficoltà. Abbiamo visto in questi giorni ci sono state delle proteste, il governo stava studiando delle misure particolari su questo. Questa situazione facilita anche la possibilità di prendere misure importanti anche per chi ne ha bisogno.
3: Allora, questo era già l'indirizzo del governo. È chiaro che a parità di risorse il governo che aveva già avuto, diciamo, aveva messo già in atto misure per aiutare il settore della pesca, dell'agricoltura e dei trasporti, in questo momento si trova delle risorse aggiuntive dovute a uno sconto sui carburanti che vengono da Eni e quindi queste risorse credo che le destineranno immediatamente proprio per andare incontro a quei settori che sono più penalizzati in questo caso.
2: Il fatto che l'AIP e l'ENI hanno attuato questa mossa, lei immagino che possa pensare a quello che succederà in questi giorni alle pompe di benzina, insomma, questo pensa che indurrà anche qualcuno a rivedere dei altro a qualcun altro a rivedere dei ritocchi verso il basso e le volevo chiedere se che cosa si aspetta dalle opposizioni di fronte a questa misura che, se vogliamo, è frutto anche di un'interlocuzione che sappiamo c'è stata tra il presidente Meloni e Descalzi.
3: Allora, i rapporti fra il governo Meloni e il presidente Descalzi, ma in generale, ripeto, si sono già visti nel piano Mattei. Io quello che le dicevo all'inizio, l'effetto trascinamento rispetto a altre aziende che facciano come Eni, io credo che ci sia da aspettarselo e anche questo sarà un effetto del tutto positivo per gli utenti. Per chi deve fare benzina e soprattutto per chi deve fare benzina in settori particolari come pesca, agricoltura, trasporti, ma anche i cittadini che si vedranno alleviato sicuramente dal costo del carburante, una cifra discreta. Questo metterà in condizione il governo di recuperare ulteriori risorse per poter essere a sua volta, dopo questa iniziativa, che certo viene da un'interlocuzione fra Eni e governo. E io penso che le opposizioni, a cose normali dovrebbero applaudire a questo percorso che è stato realizzato. Non vedo perché debbano eccepire qualcosa. Veramente è difficile eccepire qualcosa su questo che è successo, insomma.
2: Anche se ricordiamo che comunque non c'era sul tavolo una proposta di tassa per gli extra profitti delle industrie petrolifere, non c'era mai
3: Non c'è.
2: stata.
3: No, esatto, ma io non credo che il discorso degli extra profitti meriterebbe una ventina di minuti di trattazione a sé. Io credo che sia scelta la forma della collaborazione, tenendo in considerazione che è vero che ci sono stati dei profitti particolarmente alti nel campo delle energie e dei carburanti, però è vero che ogni Stato, e anche quello italiano, ha estremamente bisogno di grandi aziende che possano muoversi sullo scenario internazionale nel modo in cui si possono muovere. Ora abbiamo citato Eni, ma potremmo citarne altre che sono un patrimonio alla fine per uno Stato, perché sono in grado di intervenire, di muoversi avendo le spalle larghe per poterlo fare, cosa che a volte gli Stati non hanno questa possibilità.
2: L'ultima domanda, pensa che con l'assalto alle pompe IP e Eni ci sarà qualche problema di approvvigionamento? Perché insomma, io ricordo quando ci fu lo sconto, che non è la prima iniziativa, lei si ricorderà qualche anno fa, me lo ricordo, era d'estate, che era previsto per il fine settimana. Da venerdì a mezzanotte fino a domenica a mezzanotte, e lì ricordo le scene ai distributori, insomma, che c'era stato l'assalto.
3: Ma io ho grande fiducia intanto nelle capacità organizzative di Eni sugli approvvigionamenti e sulla funzionalità, anche sull'operatività delle varie pompe, e poi soprattutto negli italiani, perché non essendo una cosa a scadenza, Io credo che ci si possa regolare tranquillamente andando a fare il pieno di benzina. Certo, in alcune pompe ci sarà più affluenza rispetto al passato, ma insomma, mi auguro che le cose, e non vedo un motivo perché ci debba essere chissà cosa. Ecco, questo sta un po' al buon senso di tutti. E sicuramente Eni, secondo me, IP, secondo me, si sono organizzate per far fronte a un'utenza che sarà sicuramente in crescita.
2: Bene, la ringrazio molto della sua disponibilità. Ringrazio l'onorevole Riccardo Zucconi di Fratelli d'Italia, responsabile energia, per questa intervista sugli sconti Eni IP. Grazie.
3: Grazie a voi, buon lavoro.
1: E Lanfranco Palazzolo ha sentito anche il parere di un esponente dell'opposizione, Ida Carmina, del Movimento 5 Stelle.
2: Radio Radicale, siamo con l'onorevole Ida Carmina del Movimento 5 Stelle per parlare del caro carburanti, perché stamattina un po' anche come è stato minacciato dalle parti di Roma, insomma, è stato messo in atto un blocco stradale che riguarda la Agrigento-Palermo. Allora, ci spiega quali sono immagino ovvie ragioni della protesta e soprattutto se ritiene che queste proteste, diciamo, si moltiplicheranno nonostante, insomma, quello che sta facendo il governo sugli sconti, poi mi dirà anche cosa ne pensa di questo.
4: Diciamo che la situazione è gravissima, nel senso che ormai in Sicilia soprattutto, perché la situazione è paradossale in Sicilia, perché la metà della produzione di idrocarburi, la raffinazione degli idrocarburi è siciliana, molta parte del gas, l'energia rinnovabile, noi paghiamo l'energia più cara d'Italia. Cioè siamo doppiamente vessati perché abbiamo, diciamo, gli effetti
2: Ce
4: negativi di
2: l'avete
4: questo
2: sotto i
4: tipo di
2: piedi,
4: politica.
2: però,
4: Niente,
2: l'energia.
4: niente. Insomma, dovrebbero avere degli sconti invece ad hoc, visto che gli effetti negativi in termini della zona di Priolo è devastata, della raffinazione degli idrocarburi viene subita dai cittadini che poi per paradosso pagano la benzina più cara, il gasolio più caro di tutti. Chiaramente ormai la situazione è tale per cui gli autotrasportatori avevano già cominciato, ma adesso si sono uniti i pescatori e gli agricoltori, non riescono a sostenere i costi del carburante, per cui conveniente non lavorare e stare fermi, piuttosto che fare il carico di trasporto, non solo, ma in Sicilia gli autotrasportatori hanno in più il costo del traghetto. Parlano di aumenti di costi di centinaia e centinaia di euro, quindi dico, noi non conviene più lavorare, ci fermiamo tutti e basta. Quindi è chiaro che è una situazione esplosiva a cui il governo non è che ha dato risposte, non le ha date proprio, perché anzi riduce lo sconto sulle accise e confida nel fatto che società magari vicine come l'ENI, che è partecipata statale, quindi lo sta facendo adesso l'ENI questo limite al prezzo. Ma poteva farlo ben prima, riducendo un minimo i guadagni, e l'altra IP che è collegata all'Azerbaigian, con cui noi abbiamo il governo meglio italiano dei contatti stretti. Quindi questi interventi sulle società petrolifere potevano essere fatti ben prima, ma comunque non sono misure strutturali e interventi veri della politica, perché parliamoci chiaro, anche lo stop che dà l'ENI al prezzo, questo limite massimale, in realtà conviene rispetto a quello che chiediamo noi, che è la tassazione degli extraprofitti, che sono quei profitti non legati alla normale attività imprenditoriale, che è giusto che un imprenditore abbia, ma a quelli legati ai momenti di crisi ed emergenza che vengono scaricati sui cittadini. Anche lo Stato ci guadagna in questi momenti di crisi ed emergenza perché innalzando il costo, l'IVA, il gettito IVA è maggiore. Infatti questo è il meccanismo delle accise mobili. Si utilizza il maggiore incasso che lo Stato ha avuto per l'aumento dei costi per diminuire un pochettino le accise, fra l'altro in diminuzione di solo 6 centesimi. Quindi andando così avanti si va a sbattere. Ma non è solo un problema legato al fatto che non lavoreranno più. La gente pensa solo, vabbè, fanno il blocco stradale in Sicilia. Noi guardiamo la vita reale e concreta degli italiani. Questo significa che i beni alimentari che la gente va ad acquistare decuplicheranno di costi perché ce ne saranno pochissimi o non arriveranno del tutto. Quindi noi siamo destinati di qui a poco a vedere supermercati o i mercatini e via numerando senza merci. Perché se gli agricoltori non producono, se i pescatori, le marinerie si fermano, se gli autotrasportatori non trasportano più le merci, cioè, allora sai che è destinata alla fame o solo chi potrà permettersi una sorta di mercato nero potrà avere il cibo in Italia, ma questa è la fine a cui è destinata la popolazione italiana.
2: Senta, oggi alcune compagnie petrolifere accusano IP e Eni di concorrenza sleale. Come la trova questa accusa?
4: In effetti le regole si dovrebbero fare governative per tutti. A fare questo tipo di manovra, intervenire nei confronti delle
2: L'hanno
4: società,
2: deciso in autonomia loro.
4: ma se diciamo in autonomia, chi ci crede che in autonomia?
2: C'è
4: Evidentemente
2: stata una
4: è
2: trattativa.
4: chiaro che hanno voluto quantomeno fare un favore al governo, perché la società che si sta comportando in questa maniera è una grande partecipata dello Stato.
2: Non
4: L'azionista
2: lo è
4: Cassa
2: lei.
4: Depositi e Prestiti, l'ENI, che con ENI, soprattutto ENI, e IP rappresentano il 40% della distribuzione, della rete distributiva italiana, è chiaro che danneggiano tutti gli altri. Il perfetto va fatto erga omnes, uguale per tutti, per mantenere le condizioni di una concorrenza leale, e così chiaramente tutti andranno a fare il pieno rifornimento presso l'ENI o l'IP. Naturalmente danneggiano gli altri e comunque l'importo previsto, cioè che tra virgolette perderanno per via del fatto di aver messo un limite di prezzo, è molto inferiore di quello che verserebbero se dovessero pagare una tassa sugli extraprofitti. Quindi loro dicono al governo: noi ti facciamo contenti, mettiamo il limite del prezzo, tu fai bella figura, però in realtà noi ci guadagniamo sempre come imprese petrolifere perché il nostro extraprofitto è tale che non ci conviene che ce lo tassino. E fra l'altro, perché non lo vogliono tassare? Perché anche paesi del nord Europa e di centrodestra fanno la tassa di extraprofitto, quindi non è, come dice Tajani, una misura di carattere simile a quella dell'Unione Sovietica, ma quando mai? Perché la applicano anche governi di centrodestra o auspicano, chiedono della possibilità di applicarlo. Non lo fanno perché aprirebbe la stura poi al pagamento di extraprofitti delle banche, delle imprese militari e di altre. Quindi per tutelare le banche si evita che il concetto della tassazione degli extraprofitti passi in Italia. Ma un governo serio deve pensare alla vita reale dei cittadini prima che agli interessi dei petrolieri, dei banchieri e via enumerando. Questo è.
2: Quindi lei incolpa il governo per, diciamo, questa cosa.
4: Cerca degli escamotage, questo non è altro che un escamotage, sicuramente ha fatto pressioni su ENI tramite anche Cassa Depositi e Prestiti che ha partecipato per evitare di introdurre una misura strutturale che è la tassa sugli extraprofitti, che fra l'altro il Movimento 5 Stelle da tempo chiede e invoca per tante situazioni. Allora erano le imprese farmaceutiche. Quanti profitti hanno fatto?
1: Torniamo a collegarci per il programma in convenzione con la Camera dei Deputati perché sta per concludersi la seconda chiama, decreto pubblica amministrazione.
5: Ghiaria. Pretto. Ricciardi Marianna.
1: La presidenza Anna Ascani.
5: Matone.
6: Bene, la votazione è chiusa. Comunico il risultato della votazione. Articolo unico, il disegno di legge di conversione del decreto legge in esame nel testo delle commissioni, sul quale il governo ha posto la questione di fiducia. Presenti 261, votanti 260, astenuti 1, maggioranza 131, hanno votato sì 167, hanno votato no 93, la Camera approva. Si intendono così precluse tutte le proposte emendative presentate. Sospendo a questo punto brevemente la seduta al fine di consentire la predisposizione dell'elenco dei deputati in missione per la parte pomeridiana, il cui numero dovrà essere comunicato all'Aula la ripresa della seduta. La seduta è sospesa, riprenderà alle ore 14:05. La seduta è sospesa.
7: Terminano qui le trasmissioni in convenzione e riprendono i programmi di Radio Radicale, organo della lista Marco Pannella.
1: Abbiamo seguito in diretta il voto, appunto, alla Camera dei Deputati, l'approvazione del decreto sulla pubblica amministrazione. I lavori riprenderanno alle 14:05, quindi tra una decina di minuti. Nel frattempo vi proponiamo le dichiarazioni del Presidente della Repubblica che ha rilasciato a Castel Porziano. Appunto, sapete che c'è il progetto rivolto alle associazioni e categorie delle persone fragili. Il Presidente Mattarella ha rilasciato al termine della manifestazione questa dichiarazione.
8: Vi rinnovo il bentornato e bentornati a Castel Porziano. Ed è un vero piacere accogliervi nuovamente qui per questi momenti di festa che rinnovano i giorni trascorsi qui nel corso dell'estate. È davvero un piacere avervi e ringrazio quanti hanno operato per organizzare questa occasione, hanno operato e continuano a operare per realizzarla. Ringrazio Lorena Bianchetti, ringrazio la RAI. Ringrazio le istituzioni che hanno contribuito con il loro impegno, la Polizia di Stato, l'Arma dei Carabinieri. Ringrazio gli artisti che tra poco riempiranno questi momenti di festa con la loro capacità e la loro trasmissione di arte. Ringrazio anche il corpo della la banda musicale della Polizia Municipale di Roma. Ringrazio il coro delle voci bianche, che sono un epicentro di questa festa. Castel Porziano conserva e custodisce un insieme di bellezza naturale e di storia, ma da anni, ormai tradizionalmente, ha assunto un ruolo prezioso, quello di inviare ogni estate un messaggio a tutta la nostra comunità nazionale per esortare a rimuovere ostacoli e barriere che impediscono il pieno svolgimento della vita a tanti nostri concittadini. Ostacoli che sono visibili e per i quali si può agire, anche se c'è ancora molta strada da fare. Ma ostacoli anche invisibili, nascosti nei pregiudizi, nell'egoismo, nell'ignoranza. Ecco, questo messaggio rende nei mesi estivi Castel Porziano una palestra di civiltà e di solidarietà. Ed è un messaggio importante che viene lanciato e per questo ruolo, per questo impegno, per questa presenza ringrazio molto il personale, tutti coloro che vi hanno contribuito, particolarmente il personale della Presidenza della Repubblica, coloro che lavorano a Castel Porziano, che vi sono dedicati con dedizione e con convinzione. Bentornati quindi, buona festa e appuntamento alla prossima estate.
9: Sono le 13.58 e questo era il presidente Mattarella oggi a chiusura delle attività sociali del centro estivo a Castel Porziano. Radio Radicale, il 26 settembre si è celebrata la giornata dell'ONU per l'eliminazione delle armi nucleari, definita Petrov Day. Noi siamo in collegamento con Alfonso Navarra, portavoce dell'associazione Disarmisti Esigenti, benvenuto come sempre su Radio Radicale.
10: Ti saluto tutti gli ascoltatori.
9: Allora, Alfonso, innanzitutto perché è definita Petrov Day?
10: Ma questo è in relazione all'episodio del 26 settembre 1983, in cui un colonnello sovietico riuscì a capire che un allarme registrato dai computer della base che comandava, no? Un base di avvistamento nucleare, era un falso allarme. Poi si è scoperto che erano le onde elettromagnetiche del sole riflesse da nuvole. E lui praticamente non attivò la procedura per informare i superiori che prevedeva dei protocolli di risposta. Quindi quello che fu un allarme satellitare lo giudicò falso facendo il suo ragionamento, e difatti poi le successive verifiche radar dimostrarono che appunto i missili non c'erano, come è tutto evidente, perché non abbiamo assistito. Esplosioni nucleari. Ecco, questo episodio poi è stato conosciuto dall'Associazione Medici per la Prevenzione della Guerra Nucleare, e Petrov è stato premiato dall'ONU per questa, diciamo, obiezione di coscienza dell'intelligenza. Quindi lui ha riflettuto, no, sul momento critico, drammatico, ha riflettuto e ha deciso di fare funzionare il cervello umano, l'intelligenza naturale, e di non attivare una procedura che avrebbe dovuto essere estremamente rischiosa, perché in pochi minuti avrebbero dovuto avvisare lì nell'Unione Sovietica i tre che avrebbero dovuto decidere su un'eventuale scelta o tipo di risposta. Quindi stiamo parlando del 26 settembre 1983.
9: Ecco, allora, ci si chiede se oggi con l'intelligenza artificiale tutto questo si potrebbe ripetere, o piuttosto invece la procedura andrebbe avanti da sola e quindi innescherebbe appunto il conflitto nucleare, no?
10: Eh sì, perché oltre all'intelligenza artificiale che viene messa in campo per un altro semplicissimo motivo, perché ci sono vari progressi tecnologici. E oggi abbiamo i missili, diciamo, ipersonici, no? E quindi il tempo di reazione si restringe, mentre prima si poteva giudicare mezz'ora, ora si tratta di pochi minuti, tre minuti. Allora, sono situazioni in cui non puoi riunire, come ti dicevo prima, i capi di Stato, il Consiglio che ha le mani sui bottoni, i cosiddetti bottoni e i codici. Di avere risposte quasi automatiche. Quindi paradossalmente oggi siamo in un momento in cui la guerra nucleare per errore può scoppiare molto più facilmente che non sotto la guerra fredda, considerando poi tutta una serie di altre vicende politiche, perché c'era un telefono rosso che non era per un telefono scrivente, c'erano dei trattati che quasi tutti sono stati disdetti. C'era una pratica per cui tu sapevi quali erano le linee rosse, no, tra le due superpotenze, che si continuavano a combattere ma entro un certo perimetro. Oggi c'è una confusione totale, quindi siamo in un momento di rischio in cui poi invece di andare verso, no, quello che noi proponiamo, il non primo uso, le dottrine strategiche vanno verso il primo uso dell'arma nucleare, vanno ufficialmente in questa direzione. E vediamo anche che in Ucraina, nella guerra ucraina, lì le autorità russe praticamente una settimana sì e l'altra pure minacciano dell'impiego dell'atomica tattica. A me pare che abbiano contato 40 volte in questo dato fuori la possibilità che venisse usata l'atomica tattica in Ucraina.
9: Eh sì, e tra l'altro abbiamo detto che il 26 è stata, questo Petrov Day, è stata la giornata dell'ONU per l'eliminazione delle armi nucleari, e come abbiamo parlato più volte con te abbiamo parlato del trattato, no, per la messa al bando delle armi nucleari dell'ONU, che è stato ratificato da molti stati, però purtroppo non da quelli che come dire, detengono l'arma nucleare, ma appunto, quindi la situazione di oggi, al di là delle, come dire, degli auspici dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, già ce l'accennavi, in realtà non è per niente buona.
10: Ma è una situazione contraddittoria, perché su questo trattato di proibizione delle armi nucleari, un percorso che va a fare la sua conferenza di revisione, la prima conferenza di revisione dal 30 novembre al 4 dicembre di quest'anno, noi stiamo preparando una delegazione. E per questa delegazione stiamo preparando anche un appuntamento in cui andremo a incontrare la rappresentanza diplomatica cinese a Ginevra, no? Quella che si occupa di Sarbo, perché vorremmo che questo percorso, che attualmente vede 74 paesi che hanno ratificato, un'adesione che nel 2017 è stata di 122 paesi, mettesse in campo la sua forza, no? Questo trattato di proibizione, per ottenere un nuovo percorso che porti a un trattato per il non primo uso delle armi nucleari. Non primo uso che attualmente, come dottrina ufficiale, tra le P5, cioè le 5 potenze nucleari del Consiglio di sicurezza e con diritto di veto, ha solo la Cina, che pure sta procedendo ai suoi processi di riarmo. Quindi noi vorremmo che la Cina partecipasse come osservatrice a questa conferenza del trattato di proibizione delle armi nucleari, e che si facesse con, dietro nostra spinta di società civile, promotrice di un percorso che fosse al trattato per il non primo uso delle armi nucleari. E vorremmo anche aggiungere il discorso sul divieto, no? Quello all'appello poi del Papa, che è stato anche recentemente ripreso da una conferenza all'Università Pontificia, di un'agenzia dell'ONU sull'intelligenza artificiale. Cioè, questi sistemi non devono entrare in questo percorso della deterrenza nucleare. C'è stato un grande convegno, un appello di premi Nobel, e nel working paper che stiamo preparando negli eventi collaterali vorremmo che questa proposta che viene dal Papa sostanzialmente, dell'agenzia ONU sull'intelligenza artificiale, venisse contemplata. Quindi si sta lavorando su questi progetti, stiamo preparando le delegazioni, e per dirla da uno che poi è credente in altro, che Dio ce la mandi buona.
9: Allora, grazie ad Alfonso Navarra per questo punto, in occasione del Petrov Day, la giornata ONU per l'eliminazione delle armi nucleari. Grazie e buona giornata.
10: Sì, allora, buona giornata e buon ascolto per il collegamento con la Radio Radicale.
9: Sono le 14:07, questa è Radio Radicale, siamo in attesa che inizino nuovamente i lavori della Camera dei Deputati, che aveva previsto la ripresa alle 14:05, dopo che l'Aula della Camera ha confermato la fiducia al governo con 167 voti favorevoli, 93 contrari e 1 astenuto, sul decreto con le disposizioni urgenti per la funzionalità della pubblica amministrazione e degli enti territoriali, nonché in materia di protezione civile. Il testo passa al Senato per la seconda lettura. Vediamo invece alcune notizie dalle agenzie, le ultime battute. Il Cremlino ha definito positivo il breve incontro tra il ministro degli esteri russo Sergei Lavrov e il collega tedesco Johann Wadepool a margine dell'Assemblea Generale dell'ONU a New York, il primo tra i capi delle diplomazie dei due paesi dall'inizio della guerra in Ucraina. Il solo fatto che questo incontro si sia svolto è senza dubbio positivo, ha dichiarato il portavoce della presidenza russa Dmitry Peskov. Peskov ha tuttavia precisato che il colloquio non significa che Berlino abbia modificato la propria posizione nei confronti di Mosca, richiamando alle parole di Lavrov che dopo la riunione aveva affermato di non aver sentito nulla di nuovo. Il dialogo è meglio dell'assenza di comunicazione, ha comunque insistito Lavrov. Lavrov e Vadepul si sono stretti la mano sabato davanti alla stampa prima di un colloquio a porte chiuse durato poco più di 20 minuti, al termine del quale non hanno rilasciato dichiarazioni ai giornalisti. L'ultimo incontro del ministro russo con un'omologa tedesca, Annalena Baerbock, risaliva al 18 gennaio 2022 a Mosca, oltre un mese prima dell'invasione in Ucraina. Nel successivo intervento all'Assemblea Generale, Vadepul ha esortato Mosca a negoziare la fine della guerra. Continueremo a sollecitare la Russia affinché si sieda finalmente al tavolo dei negoziati, ha dichiarato, invitando gli stati membri dell'ONU a unirsi agli sforzi per convincerla che il futuro si costruisce al tavolo dei negoziati, non sui cadaveri nelle città e nei villaggi. Così Vadepul, il ministro degli esteri tedesco. Andiamo in Iran. La guida suprema Mojtaba Khamenei ha commemorato lunedì l'anniversario, cioè oggi, della morte del leader di Hezbollah Hassan Nasrallah, ucciso in un raid dell'esercito israeliano nel 2024, definendolo un uomo che ha elevato il prestigio del Libano, portandolo a una posizione di vera grandezza. In questi giorni il Libano è un momento di massima umiliazione per coloro che di fronte al nemico sionista hanno riposto le loro speranze nelle false promesse delle potenze egemoniche e dei malevoli, ha sostenuto Khamenei, che poi ha anche detto gli Stati Uniti saranno presto cacciati dal mare Arabico. Un tempo i due mari adiacenti all'Iran meridionale, il Golfo Persico e il Golfo di Oman, servivano da teatro delle operazioni delle forze nemiche. Al giorno d'oggi, tuttavia, a causa dei pesanti colpi ricevuti dai coraggiosi combattenti e dai difensori dello stretto di Hormuz, evitano di spingersi oltre il mare Arabico e ogni volta che hanno rischiato una simile impresa ne hanno tratto danno, e non passerà molto prima che anche il mare Arabico si libererà della loro presenza, così la guida suprema iraniana. Ritornando all'Ucraina, la sede dell'Accademia Nazionale delle Scienze a Kiev è stata colpita da un bombardamento russo. A quanto reso noto da Ukrinform, nell'attacco diverse persone sono morte e sono rimaste ferite. In questo momento iniziano i lavori della Camera.
7: Inizio delle trasmissioni in convenzione. Al termine riprenderanno i programmi di Radio Radicale. Organo della lista, Marco Pannella.
11: Nei lavori il deputato Sasso ne ha facoltà. Prego.
9: Gruppo Misto Futuro Nazionale.
12: Sì, grazie Presidente. Intervengo per chiedere una informativa urgente al Ministro dell'Interno Piantedosi, per capire se nel nostro Paese siamo in uno stato di guerra non dichiarata oppure no. Mi riferisco a quanto accaduto nelle ultime ore a Reggio Emilia, dove un cittadino di origine egiziana ha prima accoltellato una donna in una stazione di servizio mentre faceva benzina e poi ha investito con la sua auto la stessa donna riversa per terra e due persone che la stavano soccorrendo. Un episodio che ricorda molto da vicino quanto accaduto a Modena qualche mese fa, dove un altro cittadino straniero, un altro magrebino, aveva pensato bene di integrarsi con la popolazione italiana prendendo un'automobile e scaraventandosi sulla folla, uccidendo una donna e ferendo numerosi cittadini. Nelle stesse ore poi a Treviso, un altro cittadino africano ha pensato bene di integrarsi con gli italiani accoltellando un ragazzo nella piazza principale. E mi devono spiegare come mai, con tutti i precedenti penali, questo ragazzo africano era ancora libero di girare. Così il piano sicurezza non va. Non sono parole mie, sono parole del sindaco di Treviso, Mario Conte, della Lega, che si è lamentato e ha usato queste parole. si rivolga anche lui al ministro Piantedosi e chieda lumi, e si rivolga anche al ministro degli esteri Tajani, che solo qualche settimana fa ha siglato un patto con l'Egitto per fare arrivare ancora più immigrati. Siamo in guerra, Presidente, siamo invasi e paghiamo anni di politiche progressiste, di accoglienza e di inclusione. È un'emergenza nazionale, da nord a sud. Il governo di centrodestra è troppo moderato, troppo blando. Dopo 4 anni non è cambiato assolutamente nulla e la politica si distrae. La stampa e il mainstream invece minimizzano, tollerano, quasi giustificano. L'egiziano era in cura, aveva problemi mentali. L'africano era in cura, aveva problemi mentali. Ma tutti in Italia devono venire questi immigrati con problemi mentali, tutti da noi. O forse queste, Presidente, sono le conseguenze, i frutti malati, la mela avvelenata del multiculturalismo forzato e delle politiche dell'accoglienza di PD, Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra, Azione e Italia Viva? Gli italiani stanno pagando un prezzo troppo alto, il costo è elevatissimo. Presidente, ma non mi riferisco solo ai costi economici, per cui togliamo soldi agli italiani e li diamo agli stranieri, nell'assistenza sanitaria, nella scuola, nel welfare, nelle casse popolari. Mi riferisco ai costi sociali, furti, rapine, stupri, omicidi che rovinano, che distruggono, che segnano la vita delle famiglie italiane. Perché? Vogliamo sapere perché, anche adesso che c'è un governo di centrodestra, non si fa nulla di concreto. E allora diciamo noi cosa vogliamo, Presidente. Vogliamo chiedere al ministro Piantedosi cosa intenda fare per ovviare tutto questo. Noi vorremmo dei gruppi speciali anti-immigrazione, revoca immediata della cittadinanza a chiunque si macchi di reati, anche agli italiani di seconda generazione che delinquono, e poi soprattutto, lo diciamo, non ci vergogniamo a dirlo, un decreto legge remigrazione, remigrazione subito per tutti quelli entrati regolarmente e anche per quelli che sono cittadini italiani ma pensano di integrarsi uccidendo i nostri concittadini. Siamo in guerra, Presidente, è la nostra guerra, questa è la nostra guerra. Mentre Lega, Fratelli d'Italia, Forza Italia e loro moderati, noi moderati, chiedo scusa, usano i soldi degli italiani per continuare a finanziare Zelensky per una guerra che non è la nostra, noi non abbiamo forze dell'ordine a sufficienza, noi usiamo ancora troppa moderazione. Futuro Nazionale chiede al ministro Piantedosi di venire con urgenza in aula e capire in che modo intenda questo governo difendere le donne e gli uomini italiani. Grazie Presidente.
13: Grazie Onorevole, riferirò al Presidente della richiesta di informativa. Ha chiesto di intervenire sull'ordine dei lavori su un altro argomento, la deputata Malavasi ne ha facoltà. Prego, Onorevole.
14: Grazie Presidente, devo dire che ci risiamo a distanza di un anno.
15: Il Partito Democratico,
14: che aveva già respinto le modifiche al regolamento sanitario e si era astenuto sull'accordo pandemico proposto dall'OMS, a distanza di un anno siamo alle stesse dinamiche. Abbiamo appreso infatti nella giornata di ieri, da dichiarazioni riportate sul New York Times, un quadro sconcertante e imbarazzante per il nostro Paese a livello internazionale. Abbiamo infatti scoperto, ed è per questo che chiediamo un'informativa urgente al ministro Schillaci, che il nostro Paese è arrivato a respingere esplicitamente le dichiarazioni delle Nazioni Unite rivolte a lavorare insieme per prevenire a eventuali future pandemie e in caso ovviamente di emergenza sanitaria. Noi crediamo che questo rappresenti uno schiaffo alla salute pubblica, alla ricerca, e forse che la pandemia sul Covid-19 non ha forse insegnato niente al nostro Paese. Lì avevamo capito molto bene che nessun Paese può costruire da solo la propria sicurezza sanitaria. Difendere la sovranità nazionale, che è la motivazione che viene addotta dal nostro governo, non significa però rinunciare alla cooperazione internazionale, anzi significa lavorare insieme per mettere il nostro Paese nelle condizioni di conoscere, di prevenire, di rafforzare il proprio paese, di tutelare i propri cittadini affrontando quei rischi e quelle emergenze sanitarie che ci possono essere. Significa difendere il nostro paese, renderlo più sicuro. È un accordo infatti che imporrebbe ai paesi di condividere tempestivamente sequenze genetiche, i campioni dei patogeni emergenti, quindi riuscire a mettere a disposizione, a fronte di un rapido sviluppo di test diagnostici, vaccini e trattamenti. Una cosa che riuscirebbe a perseguire i criteri di equità, di solidarietà, di universalità, ma anche di sicurezza sanitaria e di cooperazione internazionale. Allora, mentre l'OMS e la comunità internazionale cercano insistentemente di costruire protocolli sanitari di cooperazione per evitare di ritrovarci impreparati di fronte ai possibili eventuali emergenze

0: l'accesso equo ai vaccini, a tutti gli strumenti sanitari. Tra l'altro ci stupisce molto, e chiudo Presidente, che le richieste avanzate dal Governo e i dubbi riguardano proprio il contrasto alla disinformazione, all'equità di accesso alle cure, dimostrando come la propaganda politica stia prevalendo sulla tutela della vita e sulla salute dei nostri cittadini. Chiediamo per questo motivo al Governo e al Ministro della Salute che vengano a riferire immediatamente in Parlamento, in attesa della prossima Assemblea Generale ONU, per capire e confrontarci e spiegare le ragioni di questa scelta che ci posiziona ai margini del contesto internazionale e mina il ruolo storico dell'Italia nella cooperazione sanitaria globale. Grazie.
1: Grazie onorevole. Sullo stesso argomento il deputato Grimaldi. Prego.
2: Di Alleanza Verdi Sinistra.
3: Grazie Presidente. Sa cosa ci fa più rabbia? È che questa discussione, questa richiesta di informativa sembra distante. Distante quanto sembra distante la pandemia. Siamo passati da alcuni anni in cui ognuno di noi ha cambiato radicalmente la propria vita. Chi l'ha fatto perché ha perso il lavoro, chi l'ha fatto per la prima volta online, chi non ha potuto tenere aperti i propri negozi, chi ha dovuto chiudere perché alcune grandi aziende, alcune big tech, si sono rafforzati. E poi c'è la vicenda sanitaria, una vicenda che ha anche lì colpito ognuno di noi, con i lutti, le morti, insomma, chi viene come me dal nord, come il collega Dori, sa bene che cosa ha voluto dire, diciamo, per le nostre regioni, non solo le zone rosse, ma vedere le RSA come dei pagliai in cui scoppiava e divampava l'incendio. E fateci dire che aver rimosso tutto questo, così come chi ha pagato di più da questa crisi, soprattutto le donne, i più giovani, quelli che a casa hanno provato per la prima volta le esperienze, diciamo, di una didattica online incerta e di tutte le loro frustrazioni di adolescenti che magari in quelle case avevano tutto quello da cui volevano scappare. Perché torno lì? Perché sembra che tutto questo ce lo siamo dimenticati, e sembra che ci siamo dimenticati anche le origini di tutto questo. E io ve lo chiedo, se continueremo a violare quei luoghi selvaggi del pianeta, e se tutto questo servisse ulteriormente a limitare magari l'habitat degli animali, e se in futuro, lo dico qua, un nuovo virus compisse di nuovo un salto, no? Da specie a specie, da specie a umano. Ecco, e se in questo racconto che sembra distopico la sanità pubblica fosse messa magari ancora peggio di quanto era messa qualche anno fa, perché il riarmo e le guerre hanno ancora di più reso più fragile il welfare universale. Ecco, se tutto questo accadesse, noi di Alleanza Verdi Sinistra non penseremo di essere davanti a una serie Netflix. È il plot del vostro turbocapitalismo e della vostra indifferenza, che si lega al vostro climafreghismo, alla lotta che fate contro la scienza e contro le grandi organizzazioni internazionali, e il fatto di non aver sottoscritto un impianto di collaborazione internazionale dell'OMS che chiede semplicemente di essere pronti. Guardate, davanti allo tsunami della scorsa pandemia non sapevamo nemmeno quanti salvagenti avesse la nostra nave. Parlo delle nostre ASL, non sapevano neanche quante mascherine avevano ASL per ASL, a proposito di autonomia differenziata. Ecco, lo diciamo qua, come ci siamo salvati? Con la sanità privata? Ci siamo salvati con le vostre cliniche? Ci siamo salvati con i soldi dei miliardari? No, ci siamo salvati grazie alla ricerca pubblica, a un grandissimo lavoro collettivo, uno sforzo sovraumano di collaborazione. Per questo oggi voi vi rendete complici. Speriamo che tutto ciò non avvenga, ma noi vorremmo dirvi che vi vogliamo mandare a casa, perché mai

0: dovesse risuccedere, speriamo di non avere mai, e dico mai, voi al governo. Grazie. Bravo Marco.
1: Grazie onorevole, riferirò al presidente. Chiede di intervenire Ricciardi, Marianna, prego, sullo stesso tema ovviamente.
2: Sì, grazie presidente per associarci alla richiesta. Chiediamo anche noi un'informativa urgente sulla scelta dell'Italia di astenersi sulla dichiarazione delle Nazioni Unite per il rafforzamento del
3: Movimento 5 Stelle
2: nelle pandemie. Questa scelta merita una spiegazione chiara, perché stiamo parlando della capacità di prevenire le emergenze sanitarie. Su quale testo si è astenuta l'Italia? Di cosa parlava? Parlava di condivisione delle informazioni, di collaborazione tra gli Stati, di accesso equo ai vaccini e agli strumenti sanitari. Quindi mi sembrano cose estremamente condivisibili. Non ci spieghiamo il perché di questa astensione. O meglio, a pensar male ce lo spieghiamo col fatto che si vuole continuare ad alimentare una propaganda becera, oserei dire, dopo quello che ci ha mostrato la pandemia, sulla pelle delle persone. Il Covid ci ha insegnato che i ritardi nella condivisione delle informazioni, nella produzione, nella distribuzione dei vaccini, i ritardi nell'accesso alle cure possono essere determinanti. Estremamente preoccupante il fatto che l'Italia si sia astenuta e noi non sappiamo adesso quali saranno gli step successivi. Allora per questo motivo noi vogliamo che il governo e che il Ministro della Salute ci venga a dire in aula perché questa astensione, cosa intendete fare per garantire la cooperazione internazionale nella prevenzione e nella gestione delle future emergenze sanitarie. Le disuguaglianze sanitarie si aggravano drammaticamente durante le emergenze e noi già oggi siamo in una situazione con un sistema sanitario nazionale al collasso, con persone che attendono mesi in lista d'attesa, con persone che attendono giorni in attesa in pronto soccorso, e quindi non oso immaginare cosa possa accadere se dovesse verificarsi una nuova pandemia. Per questo motivo ribadisco la richiesta di informativa urgente al Ministro della Salute su questo tema. Grazie.
1: Grazie onorevole, riferirò al Presidente delle richieste di informativa anche su questo tema. Su un altro argomento ha chiesto di intervenire sempre sull'ordine dei lavori la deputata Ravetto. Ne ha facoltà, prego.
4: Grazie Presidente. Sì, chiediamo un'informativa, in particolare al Ministro Nordio, perché è notizia di ieri che la Polizia di Stato ha emesso un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, facciamo un plauso alla Polizia di Stato, nei confronti di un cittadino dominicano di 38 anni che risiede, sottolineo, risiede in provincia di Pistoia e che a metà agosto ha torturato, cercato di violentare, cercato di annegare una ragazza italiana di 20 anni. Quest'uomo, in un appuntamento con questa ragazza, di fronte a un rifiuto sessuale, l'ha trascinata in acqua, ritrascinata fuori, presa a sassate, le ha spento sigarette sulla faccia e l'ha colpita con la cintura sulle gambe. La ragazza è stata salvata perché, fortunatamente, passava una persona di lì che ha chiamato immediatamente le forze dell'ordine. Ora, noi di Futuro Nazionale troviamo incredibile questa situazione. La prima cosa incredibile è che un cittadino dominicano tanto pericoloso fosse a piede libero sul nostro territorio. Ma la seconda cosa incredibile è che questo cittadino dominicano aveva dei precedenti di reato specifici. E tutto qua in questa frase, precedenti di reato specifici. E segnatamente il signore non solo si era già macchiato di reati contro il patrimonio e di traffico di stupefacenti, ma aveva compiuto reati specifici di violenza sulle donne. Allora noi chiediamo al Ministro Nordio, com'è possibile che un simile soggetto, se non rimpatriato, fosse almeno destinatario di misure carcerarie o che perlomeno avesse un braccialetto elettronico sul suo corpo? Allora, per noi di Futuro Nazionale l'equazione è molto chiara. Se sei un criminale italiano, vai in carcere. Se sei un criminale straniero sul nostro territorio, vai in carcere e vieni rimpatriato. Con questa informativa vogliamo anche rivolgere un appello un po' alle forze politiche che fanno a gara nel parlare di patriarcato, fanno a gara nel parlare di scollature, fanno a gara nel fare vittimismi su presunti attacchi alle politiche. Ma chi vuole veramente la sicurezza delle donne in quest'Aula? Siamo noi di Futuro Nazionale, perché le donne hanno capito che al di là della propaganda e delle varie, discussioni femministe, chi veramente può garantire loro di circolare libere per strada, sicure per strada, e chi vuole la remigrazione e chi vuole che questi delinquenti siano in carcere, possibilmente in carcere nei loro territori di provenienza.
3: Grazie deputata Ravetto. E allora, riprendiamo il seguito della discussione. Avverto che, consistendo il disegno di legge di un solo articolo, non si procederà alla votazione dell'articolo unico, ma dopo l'esame degli ordini del giorno si procederà direttamente alla votazione finale a norma dell'articolo 87,5 del regolamento. Passiamo adesso agli ordini del giorno. Avverto inoltre che la Presidenza non ritiene ammissibili, in quanto non recante istruzioni o impegni al Governo relativi a specifiche disposizioni del provvedimento in esame, come invece previsto dall'articolo 88,1 del regolamento, gli ordini del giorno Simiani numero 94 e Michelotti numero 95, volti entrambi a promuovere una serie di iniziative e attività connesse e conseguenziali all'eventuale riassetto del gruppo MPS e alle modifiche nella governance, laddove il provvedimento non reca interventi in materia di enti creditizi. Invito dunque la rappresentante del Governo, la sottosegretaria Castiello, a esprimere i relativi pareri degli ordini del giorno. Se la sottosegretaria concorda, glieli chiamo io e lei mi dà l'ok.
5: Quindi, sì, grazie Presidente, perché sono
3: uno calma. Girelli.
5: Contrario.
3: Due Toni Ricciardi.
5: Favorevole, con riformulazione che espunga dall'impegno le parole "e comunque non oltre il disegno di legge di bilancio per l'anno 2027.
3: Tre Merola.
5: Contrario.
3: Quattro Malavasi.
5: Accolto come raccomandazione.
3: 5 Marino.
5: Favorevole con riformulazione che premetta la linea dell'impegno le parole "a valutare l'opportunità di".
3: 6 Fossi.
5: Contrario.
3: 7 Filippin.
5: Contrario.
3: 8 Ghio.
5: Favorevole con riformulazione che premetta le parole "a valutare l'opportunità compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica".
3: 9 Ciani.
5: Favorevole.
3: 10 Sumaoro.
5: Espunte le premesse, favorevole con riformulazione complessiva degli impegni "a proseguire nell'attività finalizzata a favorire il superamento degli insediamenti
3: 11
5: degli insediamenti abusivi e contrasto allo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura, nel rispetto degli obiettivi programmati dalla PNRR nell'ambito della missione 5, componente 2, investimento 2.2, anche sostenendo il miglioramento delle condizioni abitative nelle aree rurali, in favore dei lavoratori agricoli e delle giovani famiglie, con l'obiettivo di favorire la stabilizzazione della forza lavoro e la rivitalizzazione dei territori interessati".
3: 11 Amendola.
5: Favorevole. Si è spunta la quinta premessa e viene riformulato come l'impegno dell'ordine del giorno 26.
3: Ah, ok.
5: L'impegno del testo base, ovviamente.
3: Ah, sì. 12 Benvenuti.
5: Favorevole con riformulazione che premetta al secondo impegno le parole "compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica".
3: 13 Boff.
5: Accolto come raccomandazione.
3: 14 Sasso.
5: Favorevole, se così riformulato, a valutare l'opportunità, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, di adottare ogni idonea iniziativa volta a disporre il progressivo assorbimento dei candidati idonei sia del concorso ordinario sia di quelli inseriti nella graduatoria del concorso straordinario.
3: 15.
5: A garantire che l'attuazione di tali missioni in ruolo avvenga per l'anno scolastico 2027-2028. A prevedere che per l'anno scolastico 2027-28 nelle regioni e poi via dicendo.
3: Allora, 15 Zillo.
5: Favorevole con la medesima riformulazione dell'ordine del giorno 14.
3: Ok. 16 Ravetto.
5: Accolto come raccomandazione.
3: 17 Pirro.
5: Contrario.
3: 18 Davide Bergamini.
5: Contrario.
3: 19 Manzi.
5: Accolto come raccomandazione.
3: 20 Iacono.
5: Contrario.
3: 21 Orfini.
5: Espunte le premesse, favorevole con riformulazione dell'impegno. A proseguire, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, nell'importante azione di valorizzazione del personale della ricerca, al fine di assicurare la funzionalità degli enti pubblici di ricerca nell'ottica di rafforzare la competitività della ricerca a livello nazionale e nello scenario internazionale.
3: 22 Berruto.
5: Contrario.
3: 23 Ascani.
5: E spunta la quarta premessa, favorevole con riformulazione dell'impegno che premetta le parole compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica.
3: 24 Cattaneo.
5: E spunta l'ultima premessa, favorevole con riformulazione dell'impegno, al fine di favorire una più agevole e più efficace dismissione e dunque il recupero dei crediti, cosiddetti non performing, di totalità degli enti pubblici e delle pubbliche amministrazioni, a valutare l'opportunità di estendere alle società veicolo per la cartolarizzazione dei crediti di quella legge 3399. Numero 130, esercizio del diritto di voto di cui agli articoli 243,7 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza e 127, settimo comma, del Regio Decreto 16 marzo 42, numero 267, previo aggiornamento dello stato passivo.
3: 25 Maiorano.
5: Favorevole.
3: 26 Rotelli.
5: Favorevole.
3: 27 Rampelli.
5: Favorevole.
3: 28 Urzi.
5: Favorevole.
3: 29 Furfaro.
5: Espunte le premesse 2, 20, 25, 26 e 27, favorevole agli impegni con riformulazione che premette la linea delle parole compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica e che riformuli come segue l'ultimo impegno. A valutare ogni utile iniziativa di coordinamento tra il Ministero dell'Istruzione e del Merito e il Ministero dell'Università e della Ricerca per individuare soluzioni tecniche nel solco di quelle già avviate, finalizzate ad allineare l'offerta formativa universitaria all'effettivo fabbisogno e alle reali esigenze del sistema scolastico.
3: 30 Pittalis.
5: Favorevole.
3: 31 Rubano.
5: Favorevole.
3: 32 Giaccone.
5: Favorevole, segnando che favorevole, segnalo però che la fattispecie è stata già disciplinata dai decreti ministeriali 21 ottobre 2020 e 28 aprile 2021.
3: Quindi è favorevole.
5: È favorevole.
3: Okay. 33 Casu.
5: Contrario.
3: 34 Vaccari.
5: Espunte le premesse favorevole con riformulazione dell'impegno. Al fine di sostenere il comparto agricolo nazionale gravemente colpito dagli eventi meteorologici eccezionali che si sono verificati nel corso della stagione estiva, in particolare nel periodo compreso tra 1 giugno e 31 agosto 2026, a valutare l'opportunità di adottare, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, ulteriori iniziative normative volte ad incrementare nel primo provvedimento utile la dotazione del Fondo per la gestione delle emergenze istituito dall'articolo 1, comma 443, della legge 30 dicembre 2023, numero 213.
3: 35 Forattini.
5: Contrario.
3: 36 Di Sanzo.
5: Espunte le ultime due premesse, favorevole con riformulazione dell'impegno. A valutare l'opportunità di accompagnare le misure recate dal provvedimento in esame relative con ogni iniziativa utile, anche di carattere normativo, al fine di rafforzare l'attrattività del sistema della ricerca, anche valorizzando il contributo di quanti abbiano maturato la propria esperienza professionale e scientifica presso tali istituti.
3: 37 Ferrari.
5: Contrario.
3: 38 Scotto.
5: Contrario.
3: 39 De Luca.
5: Espunta l'ultima premessa, favorevole con riformulazione dell'impegno. a provvedere nel primo provvedimento normativo utile a definire in raccordo con la Regione Campania una disciplina organica per fronteggiare gli effetti del fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei, assicurando altresì un coordinamento istituzionale delle misure di assistenza alla popolazione, di sostegno alle imprese, di prevenzione del rischio sismico e di riparazione e riqualificazione sismica del patrimonio edilizio pubblico e privato.
3: 40 Sarracino.
5: Espunte la terza e quinta premessa, favorevole con riformulazione dell'impegno che inserisca dopo le parole volte a elevare le seguenti: per le famiglie a basso reddito.
3: 41 Evi.
5: Favorevole con riformulazione che premetta le parole a valutare l'opportunità compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica.
3: 42 Speranza.
5: Favorevole con riformulazione che premetta le parole compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica.
3: 43 Gribaudo.
5: Favorevole con riformulazione che premetta le parole a valutare l'opportunità nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica.
3: 44 Di Mattina.
5: Favorevole.
3: 45 Serracchiani.
5: Espunte le ultime sei premesse, favorevole se riformulato come l'impegno dell'ordine del giorno 63.
3: 73 ha detto.
5: 46 Zanella.
3: No, scusi, dicevo il 45 Serracchiani come il
5: l'ordine del come l'impegno dell'ordine del giorno 63.
3: 73.
5: Okay. 63. 63.
3: Ah, 63, 63. Sì. Ok, allora 46 Zanella.
5: Contrario.
3: 47 Borrelli.
5: Espunte le premesse, favorevole con la medesima riformulazione dell'impegno dell'ordine del giorno 39.
3: 48,
5: sempre testo base.
3: Sì. 48 Mari.
5: Contrario.
3: 49 Bonelli.
5: Contrario.
3: 50 Zaratti.
5: Accolto come raccomandazione.
3: 51 Benzoni.
5: Contrario.
3: 52 Bonetti.
5: Favorevole con riformulazione che premetta le parole compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica ed espunga le parole già a partire dalla prossima manovra di bilancio.
3: 53 Ruffino.
5: Accolto come raccomandazione.
3: 54 Richetti.
5: Espunta la terza premessa, favorevole con riformulazione complessiva degli impegni. A valutare ogni utile iniziativa di coordinamento con il Ministero dell'Università e della Ricerca per individuare soluzioni tecniche nel solco di quelle già avviate, finalizzate ad allineare l'offerta formativa universitaria all'effettivo fabbisogno e alle reali esigenze del sistema scolastico.
3: 55 D'Alessio.
5: Favorevole con riformulazione che premetta la linea degli impegni le parole a valutare l'opportunità nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, favorevole agli impegni, segnalando per quanto riguarda il secondo impegno che l'articolo 2, comma 8 del decreto legge in esame ha già previsto per i comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti la possibilità di nomina anche segretari di fascia C, senza limitazione di durata dell'incarico. Si evidenzia inoltre che sussistono 107 segretari iscritti all'albo che non hanno ancora assunto servizio, pronti per essere nominati nei comuni oggetto dell'ordine del giorno.
3: 56 Onori.
5: Accolto come raccomandazione.
3: 57 Grippo.
5: Favorevole.
3: 58 Sottanelli.
5: Accolto come raccomandazione.
3: 59 Rosato.
5: Favorevole con riformulazione che premette le parole a valutare l'opportunità di.
3: 60 Pastorella.
5: Contrario.
3: 61 Graziano.
5: Espunte la seconda e terza premessa, favorevole con la medesima riformulazione dell'impegno dell'ordine del giorno 39.
3: 62 Guerra.
5: Espunte le premesse, favorevole con la medesima riformulazione complessiva degli impegni dell'ordine del giorno 10.
3: 63 De Palma.
5: Favorevole.
3: 64 Gentile.
5: Favorevole con riformulazione che inserisca dopo le parole a legislazione vigente le seguenti e dei vincoli di finanza pubblica.
3: 65 Ruzzolo.
5: Favorevole con riformulazione che premetta le parole nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica.
3: 66 Morassù.
5: Espunta la seconda e la quarta quarta premessa favorevole con la medesima riformulazione dell'impegno dell'ordine del giorno 39.
3: 67 Bonafè.
5: Contrario.
3: 68 Roggiani.
5: Favorevole.
3: 69 Gianassi.
5: Accolto come raccomandazione.
3: 70 Tucci.
5: Espunto il primo paragrafo della quarta premessa, contrario al primo impegno, favorevole con riformulazione del secondo impegno che premette le parole a valutare compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica.
3: 71 Quartini.
5: Contrario.
3: 72 Marianna Ricciardi.
5: Ultimo sono. Contrario.
3: 73 Di Lauro.
5: Contrario.
3: 74 Sportiello.
5: Espunte le premesse favorevoli con riformulazione complessiva degli impegni. A continuare a garantire la permanenza e la consistenza dei finanziamenti stanziati per l'attuazione della legge delega numero 227 del 2021.
3: 75 Caro Tenuto.
5: Contrario.
3: 76 Labate.
5: Contrario.
3: 77 Ilaria Fontana.
5: Favorevole con riformulazione che premette al primo e al secondo impegno le parole a valutare l'opportunità di. Contrario al terzo impegno, favorevole al quarto impegno.
3: 78 Santillo.
5: Contrario.
3: 79 Pavanelli.
5: Contrario.
3: 80 Aiello.
5: Espunte le premesse favorevole con la medesima riformulazione complessiva degli impegni dell'ordine del giorno 74.
3: 81 Alifano.
5: Contrario.
3: 82 Auriemma.
5: Espunta la quarta premessa favorevole se complessivamente riformulato come l'ordine del giorno 63.
3: 83 Dell'Olio.
5: Contrario.
3: 84 Donno.
5: Contrario.
3: 85 Morfino.
5: Favorevole con riformulazione che premetta al primo impegno le parole compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica.
3: 86 Caramiello.
5: Contrario.
3: 87 Iaria.
5: Accolto come raccomandazione.
3: 88 Fide.
5: Favorevole, segnalando quanto già ho illustrato in precedenza in relazione all'ordine del giorno 55.
3: Aspetta, 55 che ha detto? Quello l'ha già attuato forse? 55? 55? Ah, perché ci risulta una riformulazione sul 55.
5: Sì, riformulato allo stesso.
3: Quindi è un favorevole previa riformulazione.
5: Sì.
3: Ok, con lo stesso modo. Ok, chiarissimo adesso. Scusi, eh. 89 Carmina.
5: Espunte le premesse accolti come raccomandazione gli impegni.
3: Come quindi? Raccomandazione RIF. 90 Caso.
5: Espunta la quarta e l'ultima premessa favorevole con la medesima riformulazione dell'impegno dell'ordine del giorno 39.
3: 91 Vigiano.
5: Espunta la seconda e la terza premessa favorevole con la medesima riformulazione dell'ordine del giorno 39.
3: 92 Curti.
5: Espunte le premesse 4, 5 e 6 favorevole con riformulazione che premetta le parole a valutare l'opportunità di.
3: E infine il 93 Cavallo.
5: Favorevole.
3: Perfetto. E quindi gli altri due sono inammissibili e possiamo ricominciare dal numero 1 Girelli, parere contrario. Prego onorevole Girelli.
6: Sì, grazie Presidente. Tramite lei vorrei chiedere al Sottosegretario la possibilità di accantonare questo ordine del giorno, perché francamente faccio molto fatica a comprendere le ragioni di una bocciatura, sia per il tono delle premesse che per la richiesta, il contenuto dello stesso. In alternativa chiederei alla Sottosegretaria se mi può motivare il motivo del parere contrario.
3: Ora, grazie onorevole Gelli, quindi chiedo no, e quindi rimane parere contrario, e quindi prego.
6: Vorrei precisare che con questo ordine del giorno semplicemente si vuole prendere atto che in questo provvedimento, dove davvero c'è di tutto, laddove si tocca il tema delle dipendenze, mi sembra
7: il Partito Democratico
6: interesse introdurre anche il tema della dipendenza digitale, perché a quanto pare sfugge la pericolosità che sempre di più la dipendenza digitale sta creando, soprattutto nei giovani, nei ragazzi e nelle ragazze. Anche l'episodio di questi giorni in quel di Lodi, io credo, dovrebbe farci riflettere su come un mondo che non conosciamo minimamente impatti in maniera grave sulla psicologia e anche sullo stato di sensibilità dei giovani del nostro paese. Ma come tutte le volte, io credo, noi ci troviamo di fronte a delle dichiarazioni fatte su voler investire in prevenzione, in tutelare dei pericoli futuri e sulla concretezza poi delle scelte politiche, che nemmeno in questo caso trova il coraggio di approvare un ordine del giorno che semplicemente invita di prevedere specifiche risorse al riguardo. Perché si tratta di un tema di particolare complessità. Riguarda l'impreparazione di chi dovrebbe sorvegliare questo fenomeno, dalla famiglia alla scuola, ma anche gli altri ambiti della società. Riguarda la necessità quindi di un'indagine molto precisa che tenga a sensibilizzare e soprattutto ad evitare che un argomento come questo venga intrapreso solo nella deriva securitaria in cui si pensa di vietare l'uso, per esempio, dei telefonini o altro fino a certe fasce di età. Rinunciando a quello che è il vero cambiamento da introdurre, che è l'educazione responsabile al loro utilizzo, perché se noi possiamo prefigurare un futuro, dobbiamo prefigurarlo dove questi tipi di azioni saranno sempre più presenti, dove il digitale influirà e impatterà molto sulla nostra vita, nel disinteresse comune del governo e di quest'Aula, come dimostrato anche da questa discussione. Certo, magari per qualcuno fa comodo, soprattutto per chi controlla alcune fonti digitali, per cui tende anche a influenzare l'opinione pubblica e magari anche il voto attraverso questi strumenti. Rimane il fatto che però ci verrà consegnata una società particolarmente complessa, che assieme alle altre dipendenze dovrà fare i conti anche su questo. Certo, viene da sorridere come un governo spensierato, nemmeno la consapevolezza e la volontà di prenderne atto, prevedere delle risorse, prevedere dei percorsi di formazione, interessa. Invito l'Aula a riflettere al riguardo e a fare un voto responsabile su questo ordine del giorno.
3: Grazie, onorevole Girelli. Pongo dunque in votazione L'ODG1 Girelli, parere contrario del governo. La votazione è aperta. Chi altro deve votare, colleghi? Morfino deve votare. Morfino. Chi altro? Giaccone. Mi pare che è rimasto. Sì, Maullu. Perfetto. Chi altro ancora, per favore? Rock, ok. Manca solo la collega, mi pare. Un attimo ancora, colleghi, il primo voto. Ci siamo? Ferrante deve votare? No, allora manca solo la collega. Come si chiama? Marocco, ancora un attimo, abbiate pazienza. Ah, posso procedere? Oh, votazione chiusa. Contrari 145, la Camera respinge. 2 Toni Ricciardi, accetta la riformulazione? Perfetto. 3 Merola, parere contrario. Lo pongo in votazione, parere contrario del Governo, la votazione è aperta. Marocco deve votare? No. Votazione chiusa. Contrari 145, la Camera respinge. 4 Malavasi, accetta la raccomandazione? Cioè, come raccomandazione, meglio detto così. No, non l'accetta, giusto? No, allora chiedo il parere al Governo, visto che non è accettata la raccomandazione, se parere favorevole o contrario. Parere contrario. Prego, deputata Malavasi.
8: Grazie Presidente, ci tengo a dire perché non ho accettato la raccomandazione, ringrazio per l'espressione di parere. Sinceramente penso che non sia dignitosa una raccomandazione.
7: Il Partito Democratico.
8: Un ordine del giorno che chiede il rispetto dei lavoratori, di tutto il comparto, delle strutture sanitarie, sociosanitarie, private accreditate che svolgono un ruolo importante anche per la tenuta del nostro sistema sanitario nazionale. Ricordo a quest'Aula che il contratto collettivo nazionale di lavoro della sanità privata ospedaliera è scaduto da 8 anni, mentre il contratto di lavoro dei lavoratori dell'RSA e delle strutture sociosanitarie sono in attesa del rinnovo del contratto da 14 anni. Allora, io penso che sia una cosa vergognosa per la dignità di questi lavoratori e per la disparità di trattamento con i lavoratori del pubblico comparto, che pongono ovviamente condizioni che riguardano anche la qualità del lavoro e la dignità dei lavoratori. Tra l'altro abbiamo da poco visto anche il nuovo tariffario, che ha portato comunque ad un aumento di molte prestazioni. Ricordo che nel 2024 abbiamo erogato 856 milioni di prestazioni di assistenza specialistica, e di queste circa il 60% è stato fatto attraverso le strutture del privato. Quindi l'aumento tariffario andrà ad arricchire i proprietari e i gestori delle strutture del privato accreditato, ma non darà nessun aumento ai lavoratori del comparto. Quindi una raccomandazione non mi sembra sufficientemente dignitosa, e semplicemente veniva chiesto il massimo impegno al governo per provare a sollecitare il rinnovo dei contratti, ma anche per sperimentare comunque delle innovazioni procedurali, proprio magari per agganciare il rinnovo dei contratti agli accreditamenti, per garantire ovviamente il riconoscimento di incrementi tariffari e delle maggiori risorse destinate alle strutture sanitarie private, per favorire ovviamente il mantenimento della qualità, della professionalità, della dignità e della continuità assistenziale. Ancora una volta, e non è la prima volta che accade in quest'Aula, il Governo non accoglie con convinzione quest'ordine del giorno, che ovviamente non pone problemi di copertura economica, ma era semplicemente un invito a lavorare in questa direzione, e noi crediamo che la dignità dei lavoratori conti molto di più di una semplice raccomandazione. Grazie.
3: Grazie deputata Malavasi. La collega Ricciardi sottoscrive. Allora pongo in votazione il 4 Malavasi, parere contrario del governo. La votazione è aperta. Gentile deve votare. Un attimo ancora, colleghi. Bignami, ha votato Bignami? No, ok. Votazione chiusa. Contrari 149, la Camera respinge. 5 Marino, accetta la riformulazione? Perfetto. E passiamo al 6 Fossi, che è un parere contrario. Lo pongo in votazione con parere contrario del Governo. La votazione è aperta. Votazione chiusa. Favorevoli 90, contrari 149, la Camera respinge. 7 Filippin, parere contrario, lo pongo in votazione, parere contrario del Governo, la votazione è aperta. Votazione chiusa. Favorevoli 88, contrari 147, la Camera respinge. 8 Ghio, accetta la riformulazione? Perfetto. 9 Ciani è favorevole, 10 Sumauro accetta la riformulazione, grazie, 11 Amendola accetta la riformulazione, grazie, e 12 Benvenuto accetta la riformulazione, benvenuti, Gostoli accetta la riformulazione, sì, perfetto, 13 Boffa accetta la raccomandazione, allora chiediamo, non l'accetta, quindi chiedo al governo sul 13 Boffa, contrario, e quindi... Onorevole Boffi, il parere è contrario. Prego.
7: No, noi non possiamo accettare la raccomandazione su, tra l'altro, una proposta che noi abbiamo fatto anche in sede emendativa in commissione, che è stata respinta, su una cosa talmente semplice e che è un'esigenza dei nostri sindaci, dei nostri amministratori.
9: Gruppo Misto Futuro Nazionale.
7: Non ha nessun costo per le casse dello Stato. È proprio il non voler ascoltare, non voler capire quello che è un problema tangibile. Stiamo parlando dei revisori contabili. Il revisore contabile all'interno degli enti pubblici è una figura obbligatoria e senza il cui parere non si possono approvare i bilanci, fare le variazioni di bilancio, quindi si blocca l'efficienza dell'ente. Bene bene, udite che il revisore contabile è l'unica figura per cui non viene previsto un suo sostituto in caso di impossibilità dovuta da una qualsiasi una malattia, un incidente. Il comune si trova paralizzato perché di fatto non vi è un sostituto. Se il revisore in quel momento, per un tempo anche più lungo, non può dare il proprio parere perché è impossibilitato a darlo, noi ci troviamo con l'ente bloccato che rischia di non poter approvare il bilancio, quindi rischia paradossalmente anche la caduta dell'amministrazione, perché se non c'è l'approvazione del bilancio ovviamente c'è la decadenza dell'amministrazione stessa. Vi sto parlando di casi accaduti, di problematiche accadute a sindaci che si sono trovati nell'emergenza di avere un revisore che ahimè ha fatto un incidente, si trova per 2-3 mesi in ospedale e non può dare il proprio parere. In questo caso il comune rimane paralizzato, paralizzato perché non può fare una variazione di bilancio, non può prevedere di approvare il bilancio se questo dovesse accadere durante i mesi di fine anno in cui bisogna approvare il bilancio, dovrà andare in esercizio provvisorio e ahimè se la cosa si prolunga rischia anche di sforare i termini per l'approvazione del bilancio. Quindi, visto che quando il sindaco deve nominare il revisore, lo deve nominare all'interno di una terna che viene fornita dalla prefettura, perché non individuare all'interno di quella terna uno che ne faccia le funzioni in caso in cui ci sia l'impossibilità del soggetto diciamo titolare di poter adempiere le proprie funzioni? E cioè questo, il dare un parere contrario in commissione all'emendamento e dare una raccomandazione, ma cosa bisogna raccomandare? Cosa bisogna raccomandare? Bisogna semplicemente, in un provvedimento che prevede delle leggi sulla PA, che prevede degli articoli sulla PA, introdurre semplicemente che all'interno della terna che il prefetto fornisce al sindaco venga individuato un vice che ne esercita le funzioni in caso di impossibilità del revisore titolare. Cosa ci vuole? Cosa ci vuole? Nulla, c'è solo l'insensibilità, la posizione contraria a prescindere nel voler accogliere prima in commissione e poi oggi anche attraverso l'ordine del giorno una necessità, un'istanza dei nostri sindaci, perché ahimè dai palazzi del potere il territorio, la voce del territorio non si sente.
3: Grazie onorevole Boff. Dunque pongo in votazione il 13 Boff, parere contrario del governo. La votazione è aperta. Votazione chiusa. Favorevoli 10, contrari 229. La Camera respinge. 14 Sasso. Accetta la riformulazione, onorevole Sasso? Grazie. 15 Zillo. Accetta la riformulazione? Grazie. 16 Ravetto. Accetta la raccomandazione? No. Allora chiedo al Governo la raccomandazione della 16. Parere contrario. Contrario. Allora il parere è contrario, deputata Ravetto. Deve intervenire?
4: Grazie Presidente. Allora, noi non accettiamo la raccomandazione perché crediamo che i difensori d'ufficio, gli avvocati d'ufficio, i periti, i consulenti dei tribunali, i custodi, gli ausiliari.
9: Gruppo Misto Futuro Nazionale.
4: Meritino rispetto e non raccomandazioni. Allora, poiché con questo provvedimento di fatto si statuisce l'obbligo di liquidare le spese in un termine brevissimo, cioè di 30 giorni, soltanto a favore delle società che effettuano intercettazioni, noi chiediamo, anzi chiedevamo purtroppo, perché il governo si sta dimostrando contrario, che questo obbligo di liquidazione venisse esteso anche a tutti questi soggetti, che sono quelli che tengono in piedi i nostri processi. Anche perché ci troviamo di fronte a un arretrato che è stimato in circa 400 milioni e per cui è stato necessario un piano straordinario che infatti auspichiamo venga chiuso entro la fine del 2026 come dovrebbe essere previsto, lo chiediamo anche in questo ordine del giorno. Quindi chiediamo ai colleghi presenti in quest'aula se hanno a cuore lo svolgimento dei processi, se, come viene professato per esempio da Forza Italia, non ritengono che effettivamente siano le intercettazioni l'unica fase determinante in un processo, ma ci tengono appunto anche alla tutela degli avvocati che si prestano spesso a patrocini d'ufficio, alla tutela degli ausiliari dei magistrati che aiutano anche allo smaltimento delle pratiche che sono ancora pendenti e che quindi credono in tutti quei valori di funzionalità, di velocità, di celerità della giustizia, di votare a favore del nostro ordine del giorno.
3: Grazie deputata Ravetto. Onorevole Calderone, prego.
9: Grazie Presidente. Ovviamente sono totalmente d'accordo con la collega che mi ha preceduto. Veda Presidente e signori colleghi, le società che si occupano di gestire le intercettazioni per un fatto di natura obiettiva sono una sorta di porto delle nebbie, perché dobbiamo dirci le cose come stanno, che sono un po' utili a fisarmonica. Ed è giusto liquidare in tempi ragionevolmente brevi questo tipo di società e i crediti che queste società hanno. Però io lo dico ai tanti colleghi avvocati che ci sono in questo Parlamento e che possono capire, come gli altri per carità, ma
10: Gruppo Misto Futuro Nazionale,
9: quanta difficoltà c'è in questo momento nell'avvocatura. I colleghi avvocati che aspettano da anni in un momento di crisi finanziaria anche per le professioni dove giornalmente vengono e si vengono a cancellare dall'albo degli avvocati decine di professionisti, e allora alle società milionarie noi i soldi glieli diamo immediatamente. Funziona in una maniera distorta questa destra sociale che pensa di essere in Parlamento, mentre ai colleghi avvocati, ai periti, ai consulenti, agli interpreti li facciamo aspettare per anni, signor Sottosegretario. Credo che sia profondamente ingiusto. Era necessario, ed era questo il senso, la ratio del nostro ordinamento, parificare queste milionarie società che si occupano di intercettazioni agli avvocati che umilmente difendono con il gratuito patrocinio, agli interpreti, ai consulenti, ai periti del giudice. Non ci sono ausiliari di serie A e ausiliari di serie B, soprattutto c'è l'avvocatura che dovrebbe sempre e comunque essere rispettata.
3: Grazie onorevole Calderone. Pongo in votazione il 16 Ravetto, parere contrario del Governo. La votazione è aperta. Ci siamo colleghi? Votazione chiusa. Favorevoli 8, contrari 236. La Camera respinge. 17 Pirro, parere contrario. Prego onorevole Pirro.
11: Presidente, quest'ordine del giorno è semplice. Anzi, in uno Stato che funziona, questo provvedimento non si dovrebbe proprio chiedere a quest'Aula. Dopo vari anni dell'emergenza Covid-19,
10: ho visto Futuro Nazionale.
11: Strutture commissariali per fare cosa? Smaltire oppure recuperare le famose mascherine, guanti o camici? Si parla di 312.000 metri cubi di materiale stoccati, pari a circa 22.000 tonnellate, distribuite in vari magazzini in tutta Italia, che probabilmente abbiamo ancora i contratti di affitto in essere, pure la custodia, con aumenti e costi per i cittadini. Noi di Futuro Nazionale chiediamo che lo smaltimento, la dismissione del materiale Covid-19 sia affidato alle strutture pubbliche, alle strutture, ai nostri ministeri, ai vigili del fuoco, alle protezioni civili. Non vogliamo altre consulenze esterne, compensi aggiuntivi per cariche straordinarie a carico dei nostri cittadini. Abbiamo dirigenti, abbiamo funzionari capaci per programmare lo smaltimento di questo materiale. Allora voglio chiedere al governo di modificare questo parere, perché valorizziamo i nostri funzionari, i nostri dipendenti, crediamo alle loro professionalità. Pertanto, governo, se credete alla professionalità dei nostri dipendenti, alle competenze dei nostri dipendenti, cercate di cambiare questo parere e date parere favorevole a questo ordine del giorno. Grazie.
3: Grazie onorevole Pirro. Pongo in votazione il 17 Pirro, parere contrario del governo. La votazione è aperta. Ravetto. Deputata Ravetto. Sì, sì, l'ho vista. Cattoli. Ha votato. Cattoli deve votare. Ci siamo? Perfetto. Mi pare che abbiano votato tutti. Votazione chiusa. Favorevoli 8, contrari 236, la Camera respinge. 18 Davide Bergamini, prego onorevole Bergamini. Parere contrario, ovviamente.
12: Grazie Presidente. Ma io Presidente, quando ho visto il parere contrario di questo ordine del giorno, ho pensato o il governo...
10: Ministro Futuro Nazionale.
12: Oppure c'è un problema serio all'interno di quest'Aula. Perché con il nostro ordine del giorno chiedevamo una cosa molto semplice, quindi di destinare quella parte dell'8 per mille che i cittadini non scelgono di destinare al rafforzamento degli organici relativi alle forze dell'ordine, quindi Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Vigili del Fuoco. Invece abbiamo visto proprio un parere contrario netto, allora ci chiediamo, probabilmente il governo ha preso un abbaglio o ha letto male il nostro ordine del giorno, perché poi sono andato a vedermi i numeri, abbiamo una carenza di oltre 12.000 unità per la Polizia di Stato, oltre 9.000 per i Carabinieri, oltre 5.000 per la Guardia di Finanza e arriviamo fino ad un 20% di carenze di organico per quanto concerne i Vigili del Fuoco. I famosi Vigili del Fuoco, del quale tutti ci ricordiamo all'interno di quest'Aula quando ci sono problemi sul nostro territorio, che ringraziamo insieme alle forze dell'ordine tutte per l'operato che svolgono anche in carenza di organico e anche in carenza di strumentazioni. Quindi noi chiedevamo una cosa molto semplice, destinare quell'8 per mille che non rappresenta un costo per nessuno, non va ad incidere sulla finanza pubblica e dare un segno concreto a quello che tutti i giorni sentiamo dire all'interno di quest'Aula, perché lo sentiamo dire con i famosi decreti sicurezza, ne sentiamo parlare dai vari sottosegretari e dal Ministro agli interni, poi quando si tratta di votare a favore un ordine del giorno che va in quella direzione, che va ad impegnare il Governo a favorire gli organici di polizia, delle forze dell'ordine, a dare loro magari maggiori strumenti anche di sicurezza attiva per l'operato che svolgono quotidianamente, perché sappiamo benissimo tutti all'interno di quest'Aula che non tutti i presidi di polizia hanno strumentazioni moderne, hanno strumentazioni che permettono loro di svolgere la loro attività come meglio potrebbero fare. Quindi siamo rimasti veramente stupiti e a fronte di questo chiediamo al Governo di dare un segno concreto approvando, rivedendo il voto di questo ordine del giorno e dimostrare che non siamo bravi solo a parole ma siamo bravi anche con i fatti concreti. Grazie.
3: Grazie onorevole Bergamini. Onorevole Sasso, prego.
13: Sì, grazie Presidente. Ammetto e faccio mia colpa che mi era sfuggito questo ordine del giorno a firma del collega Bergamini, che però ha attirato la mia attenzione.
10: Ministro Futuro Nazionale.
13: Sostanzialmente della differenza tra la sinistra e la destra. Storicamente il centrodestra è sempre stato vicino alle forze dell'ordine, si è sempre impegnato nel corso degli anni. C'è sempre stata questa netta divisione, no? E quindi davvero la domanda che pongo a questa parte dell'Aula, quella meno rumorosa rispetto a quest'altra in questo specifico frangente, è perché questo ordine del giorno è stato dichiarato ammissibile, quindi si è rimesso appunto alla valutazione del governo stabilire se fosse opportuno o meno, leggo testualmente, disciplinare la destinazione della quota dell'8 per mille dell'IRPEF individuando nel rafforzamento del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico la finalità prioritaria e prevalente. Ovviamente parliamo delle somme residue non ripartite dell'8 per mille che questo decreto va a destinare, come previsto da una legge del 2023, al recupero delle tossicodipendenze. Quindi, scientificamente, la parte che io reputo comunque, nonostante tutto, più vicina culturalmente al futuro nazionale, sta scegliendo deliberatamente di non destinare ulteriori risorse alle forze dell'ordine. Guardate, è un semplice ordine del giorno. Colleghi, è un semplice ordine del giorno, però tra di voi, così come tra di noi, ci sono sicuramente estimatori delle forze dell'ordine, dell'operato, di chi indossa una divisa, a differenza di qualcun altro che sta dall'altra parte, che sta di fronte a voi. Quindi, Presidente, chiedo davvero al Governo un supplemento, Presidente, chiedo un supplemento di riflessione su questo ordine del giorno al Governo, perché non voglio uscire da quest'Aula dicendo che Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia e Noi Moderati non vuole destinare maggiori risorse alle forze dell'ordine. Mi rifiuto di credere questo. Chiedo gentilmente al Governo un supplemento di riflessione, se è possibile, accantonare questo ordine del giorno.
3: Ora è stato chiesto l'accantonamento, ha chiesto anche di intervenire prima Boff e poi Ziello. Chiedo per l'accantonamento, chiedo al Governo. No. E quindi c'era Boff prima, però se vuole parlare lei prima.
7: Intanto chiediamo l'accantonamento e cerco un po' di spiegare, perché non riesco a capire adesso, con tutto il rispetto per tutti i problemi e i disagi che ci possono essere nel nostro paese, che vanno tenuti in considerazione, ahimè, e bisogna cercare di recuperare le persone. Ovviamente tra i tanti problemi che ha il nostro paese ci sono le persone affette da Alzheimer, che hanno bisogno di sostegno, delle famiglie che hanno bisogno di cura. Abbiamo un'emergenza gigantesca nelle case di riposo, con i comuni che fra poco andranno al tracollo con i loro bilanci, perché
10: Gruppo Misto Futuro Nazionale
7: molto seri sul discorso delle RSA, delle case di riposo, sul disagio giovanile, piuttosto che sulle liste d'attesa nei nostri ospedali, dove i nostri anziani, le nostre fasce deboli aspettano una cura. Però, ahimè, l'attenzione nella ripartizione di quella quota dell'8 per mille non assegnata va alle dipendenze, che ahimè è una parte del problema, ma sicuramente c'è un'altra parte del problema, che sono tutte le altre cose che ho citato, ivi compreso il comparto della sicurezza. Notizie di cronaca ci dicono che le nostre forze dell'ordine, la sicurezza nelle città è molto fragile, è molto debole, e c'è bisogno di investire lì. No. Poi il sospetto mi fa venire perché poco tempo fa, diciamo, abbiamo detto, lo stesso Governo dice: attenzione, per avere le possibilità di avvalersi della detenzione domiciliare puoi averla solo se sei tossicodipendente o alcolista. Allora io dico, solo se uno è tossicodipendente e alcolista può uscire dal carcere e scontare la pena a casa. Solo se uno... I fondi dell'8 per mille residui li diamo solo alle dipendenze, ahimè penso che dovremmo avere un ventaglio di visione di quelli che sono i problemi del nostro paese un po' più ampio, magari senza escludere le dipendenze, ma non accaniamoci così tanto solo sulle dipendenze.
3: Grazie, onorevole Boff, onorevole Zillo, prego.
10: Misto Futuro Nazionale.
14: Niente. Al di là dei dibattiti che si registrano costantemente sempre di più in crescendo in televisione, dove alcuni rappresentanti di questo centrodestra dicono di aver creato una soluzione alla penuria di organico delle forze dell'ordine, dall'altra parte ci sono accuse incrociate di non aver fatto nulla, io guardando i dati ho visto che, senza fare alcuna polemica, all'appello all'interno dell'insieme delle forze dell'ordine mancano esattamente 33.839 unità. A fronte di questa penuria di organico, abbiamo la possibilità di trovare delle risorse aggiuntive per andare a potenziare l'organico, perché di fronte al nostro ordine del giorno, che è molto chiaro, andiamo a prendere quelle quote che vengono destinate dall'8 per mille e vincoliamole come spesa al potenziamento degli organici delle forze dell'ordine, di fronte al nostro testo vediamo chi è davvero dalla parte delle forze dell'ordine e chi è contro ad esse. Perché, colleghi, ormai gli italiani in divisa, a cui va il personale ringraziamento di Futuro Nazionale per il grande lavoro che portano avanti quotidianamente, anche senza delle regole di ingaggio moderne, anche senza un equipaggiamento all'altezza della propria efficienza, della propria capacità di intervento, di fronte ad una proposta di questo tipo scopriamo finalmente le carte. E quando qualcuno dice Futuro Nazionale vota insieme alla sinistra, tra l'altro

0: opposta. Questo è sicuro, a breve vedremo la proiezione della schermata con tutti quei puntini rossi che vanno di fatto a identificare che cosa? Una sorta di cordone sanitario in salsa italiana che è già pronto per provare a tenere fuori il generale Vannacci. Ma vedete, non fate un torto a Futuro Nazionale, fate un torto alle migliaia di agenti che ogni giorno lavorano per la nostra sicurezza e per risolvere i problemi che molto spesso create voi in quest'aula alle forze dell'ordine, perché finché non andrete a modificare le regole di ingaggio e le coperture giuridiche, ci saranno sempre problemi di ordine pubblico, ci saranno sempre limitazioni all'intervento delle forze dell'ordine, ci saranno purtroppo sempre processi e indagini nei confronti delle forze dell'ordine. Altro che registro dell'annotazione preliminare, onorevole Bignami, altro che... E ogni volta che si crea una problematica di questo tipo, dite, è tutta colpa della magistratura. Certamente, sappiamo che la maggior parte della magistratura ha una certa sensibilità politica di sinistra, ma qui in questo Parlamento vanno fatte le leggi che poi i magistrati sono obbligati ad applicare, ma finché non andrete a modificare veramente la legge non risolverete il problema. E questo sarà un bel banco di prova. Vediamo il nuovo campo largo.
1: Grazie onorevole Ziello. Onorevole Pensa, prego.
2: Grazie Presidente. Intervengo solo per dire buongiorno ai colleghi di Futuro Nazionale, ben svegliati, veramente un applauso perché...
3: Ecco, Movimento 5 Stelle.
2: Come i colleghi si siano accorti solo ora di tutto questo quando dopo quattro anni hanno votato degli scempi insieme a questa maggioranza, oggi che fanno l'opposizione dell'opposizione alla propria maggioranza che fino a ieri avete votato queste cose, grazie a voi, oggi vi svegliate, colleghi, e vi rendete conto di quello che sta facendo questa maggioranza. Buongiorno. Grazie Presidente, chiedo scusa, no, io ho soltanto dato il buongiorno a chi si sveglia solo oggi per comodità politica, diciamolo chiaro e
1: tondo. Sasso, per
2: è una campagna elettorale che parte da qui in questa aula, una campagna elettorale passata da un partito che non è stato votato, che è stato creato qui all'occorrenza, sulle spalle dei poliziotti, perché non manca solo quello, ai poliziotti ci mancano gli alloggi, ai poliziotti gli manca la formazione, gli mancano le dotazioni. E i poliziotti li abbiamo mandati in Albania, li abbiamo mandati e li avete votati voi queste cose. Allora io dico ai miei colleghi della polizia, andiamo a controllare se queste cose che oggi contestano quelli di Futuro Nazionale le hanno votate ed oggi le stanno smentendo. Andiamo a controllare questa cosa, controlliamo i voti di quei signori e allora lì andiamo a vedere se hanno votato per il centro in Albania. Allora capiamo perché abbiamo spostato tanti soldi in un centro che non serve a nulla, 1 miliardo di euro, ed oggi vengono a fare l'opposizione ai loro amici, mi viene da ridere, sono stati eletti insieme a loro, poi hanno creato un partitino così e oggi fanno una campagna elettorale sulla polizia, quasi come se loro, ecco, hanno una visione improvvisa. Insomma, le vostre contestazioni che adesso continuate a fare, non permettendo a chi parla di fare il proprio intervento, vi qualifica, e se questo è il futuro di Vannacci, io la vedo proprio difficile, veramente, chiamiamolo passato nazionale. Allora Presidente, noi del Movimento 5 Stelle su questa cosa non potremo votare per una questione di coerenza e di incompatibilità con quel partito.
1: Grazie onorevole Pensa. Onorevole Ziello, se non ho capito male vuole fare richiamo al regolamento? Prego. Aspetti un attimo, colleghi per favore, abbiamo un richiamo al regolamento, prego.
0: Interviene mai sul secondo comma dell'articolo 8 del regolamento, perché lei come sa deve garantire il buon
4: Futuro Nazionale.
0: E sulla base di questo secondo comma io lo dico, il deputato che non mi ricordo il cognome, che si è rivolto più volte a noi durante l'intervento, ha ovviamente violato costantemente le disposizioni regolamentari, perché mentre parlava si rivolgeva ovviamente a noi, anche delle volte con fare piuttosto veemente, e lei doveva richiamarlo. Però io capisco, allora io

0: colleghi,
1: anche
0: per
1: la
0: favore,
1: difficoltà,
0: se no riesco
1: perché
0: a...
1: evidentemente da ciò che mi dicono, siccome l'onorevole in questione fa parte della Polizia di Stato e ha difficoltà ad avere radicamento tra i suoi colleghi, perché evidentemente se i suoi colleghi non lo seguono, già questo qualifica il tipo di deputato che abbiamo, e si è scagliato con una serie di...
0: Rimaniamo al regolamento, la prego, rimaniamo
1: al accuse nei nostri confronti. Però, signor Presidente, io mi sarei aspettato da parte sua dei richiami all'onorevole, perché, tra l'altro, se noi siamo il passato nazionale, loro sono il Movimento 5 Fallimenti. Grazie, Presidente.
0: Grazie. Comunque l'ho invitato a rivolgersi alla Presidenza, al collega Pensa, e credo l'onorevole Borrelli, ma richiamo al regolamento anche lei? Ah, allora, sull'ordine del giorno, quindi. Perfetto, perfetto, perfetto.
2: Volevo ricordare, tramite la sua persona, ai colleghi di Futuro Nazionale, che quel deputato di cui non si ricordano il nome è un poliziotto che ha servito con onore il nostro paese. Rispettateli.
3: L'Alleanza Verde e Sinistra.
2: Senza scheletri nell'armadio, senza tradimenti. Ricordatelo, è un altro stile. È la polizia con la P maiuscola, che non deve cercare proseliti, deve servire il paese, non cercare proseliti e cricche. È per questo che c'è una grande differenza. E con quei soggetti che utilizzano le forze dell'ordine e i militari per tentare altre operazioni, noi non ci staremo mai. Onore e rispetto a chi serve il paese, mai a chi tenta di metterci i piedi in testa.
0: Grazie onorevole Borrelli, mi pare che gli interventi sono terminati e quindi pongo in votazione il 18 Davide Bergamini, parere contrario del governo, la votazione è aperta. Rispetto alla richiesta sua di accantonamento, ha detto già di no il governo, l'ha detto prima. Quindi rimane la votazione aperta, per cortesia, chi altro deve votare? Votazione chiusa. Favorevoli 8, contrari 233, la Camera respinge. 19 Manzi, accetta la raccomandazione? Sì? Sì, perfetto. Passiamo al 20 Iacono, parere contrario. Lo pongo in votazione, parere contrario del governo, la votazione è aperta. Votazione chiusa. Favorevole 88, contrari 152, la Camera respinge. 21 Orfini, accetta la riformulazione? Pongo in votazione, parere contrario del governo, la votazione è aperta. Votazione chiusa. Favorevoli 90, contrari 150, la Camera respinge. 22 Berruto, parere contrario. Lo pongo in votazione. La votazione è aperta. Votazione chiusa. Favorevoli 89, contrari 148, la Camera respinge. 23 Ascani ci comunicano che accetta la riformulazione e quindi andiamo avanti. 24 Cattaneo, accetta la riformulazione, grazie. 25 Maiorano favorevole, 26 Rotelli favorevole, 27 Rampelli favorevole e 28 Ursì favorevole. Passiamo al 29 Furfaro, accetta la riformulazione onorevole Furfaro? Gli diamo voce per favore.
4: Grazie Presidente. Guardi, non accetto che il governo possa riformulare un impegno del genere, perché siamo in giorni in cui lo stesso governo ha agito con necessità e urgenza per mettere un tetto ai bambini stranieri nelle classi. E allora abbiamo pensato di portare in quest'Aula un impegno, di chiedere un impegno al governo, perché nelle classi
3: Partito Democratico
4: ci sono anche 380.000 alunni e alunne con disabilità. Quelle bambine e quei bambini hanno sì la necessità e l'urgenza spesso di avere un insegnante di sostegno che non hanno. Altre volte quelle bambine e quelle bambine non hanno una continuità con quell'insegnante. Pensate, potrei raccontarvi la storia di Alice, Siracusa, in cui negli ultimi 12 anni ha cambiato, pensate, 11 insegnanti di sostegno. Non solo, questi ragazzini, questi bambini, queste bambine spesso non hanno magari insegnanti che non solo gli vengono cambiati, ma non hanno insegnanti di ruolo, perché la metà sono supplenti, sono decine e decine di migliaia. E allora abbiamo chiesto con questo ordine del giorno di chiedere un impegno, quello di stabilizzare, di costruire un piano di assunzioni, un piano strutturale nel quale si possa garantire al docente di non avere precarietà e quindi di poter vivere e fare il proprio lavoro in serenità, costruire specializzazioni, ma anche al bambino o alla bambina di avere il diritto, laddove c'è una disabilità, di avere un insegnante di sostegno in maniera continuativa e che soprattutto lo possa sapere prima che l'anno scolastico parta. Sabato era la giornata mondiale per i sordi. Una madre di una bambina che era là vi ha raccontato che quella bambina a Foligno, all'Italia centrale, poteva fare solo 20 ore perché non c'erano abbastanza insegnanti di sostegno che sapevano la lingua dei LIS per fare da interpreti. Ecco, voi rincorrete ogni giorno, lo dico alla maggioranza tramite lei e al governo, alla maggioranza di destra e al governo, rincorrete ogni giorno chi questo paese vuole separare, chi ha un'idea di società nel quale i bambini devono stare gli uni lontani dagli altri, magari in base alla nazionalità, e che il prossimo passo, visto che è già dichiarato, sono quelli con gli alunni con disabilità. Ecco, se voleste davvero bene a questo paese, avreste dovuto fare il contrario e pensare che la necessità e urgenza non solo le aule fatiscenti, tutto ciò che state dimenticando, l'amianto, il tetto che magari cade a pezzi delle scuole o i bassi stipendi degli insegnanti, ma sono soprattutto uno degli anelli più deboli che ha più bisogno, sono gli alunni con disabilità, le alunne con disabilità. Se voi vi accoderete sicuramente a chi li vuole separare dagli altri, ecco, questo l'impegno non ve lo prendete voi, ma ce lo prendiamo noi, di ricostruire un piano per insegnanti di sostegno per assicurare inclusività e continuità didattica a 400.000 bambini e bambine con disabilità di questo paese.
0: Grazie onorevole Furfaro. Pongo in votazione il 29 Furfaro, parere contrario del governo. La votazione è aperta. Vinci, un attimo solo che lo facciamo votare, perfetto, chi altro deve votare per favore? No, votazione chiusa, favorevoli 90, contrari 149, la Camera respinge, 30 Pittalis favorevole, 31 Rubano favorevole, 32 Giaccone favorevole, 33 Casu contrario. Prego onorevole Casu.
5: Grazie Presidente, onorevoli colleghe, onorevoli colleghi, io non riesco a comprendere quale può essere la ragione della contrarietà a un impegno come questo. Ve lo leggo. Adottare ogni misura utile di carattere normativa volta a superare lo stato di cronica carenza di personale nelle pubbliche amministrazioni, anche rimuovendo gli ostacoli giuridici che limitano il ricorso allo scorrimento delle graduatorie degli idonei dei concorsi in corso di validità. Vedete, su questo tema è sbagliato dividersi politicamente, perché il tema del rinnovamento, del rafforzamento della pubblica amministrazione, il tema del milione di persone che da qui al 2033 andranno in quiescenza, il tema di aprire le porte a una generazione di donne, di uomini che hanno fatto sacrifici, hanno già superato una prova, non dovrebbe essere oggetto di divisione politica. E noi abbiamo provato con tutte le nostre forze, nell'ambito dei lavori commissione, con degli emendamenti, con degli interventi, a spiegare quelle ragioni che portano a dire, ad esempio, che l'assurdo limite del 20% per lo scorrimento della norma blocca idonei voluta dal ministro Zangrillo, è un limite contro il buonsenso, perché ci possono essere situazioni in cui vi è l'esigenza di andare oltre quel 20% e ci possono essere situazioni in cui è necessario andare meno, ma perché? Come si fa a sapere prima qual è il limite massimo? Avrebbe più senso invece chiamare tutte quelle persone già selezionate che sono immediatamente pronte. E questo ragionamento non l'abbiamo inventato noi, non l'ha inventato il Partito Democratico, non nasce in questa legislatura. Vi leggo un intervento di Giorgia Meloni nel febbraio del 2015, quando proponeva di ripartire dallo scorrimento delle graduatorie presenti perché ci sono tanti giovani, donne, non vincitori in attesa di essere chiamati. Ecco, questi giovani che voi, quando voi eravate all'opposizione, consideravate una risorsa da chiamare, da valorizzare, non possono ricevere una porta chiusa in faccia semplicemente perché avete scelto di fare sulla loro pelle una crociata ideologica contro lo scorrimento delle graduatorie. Vi leggo alcune parole che mi ha scritto una ragazza che di fronte a queste ingiustizie mi ha scritto una lettera, me ne leggo alcuni passaggi, non per parlare del suo concorso e della sua graduatoria, non vi dirò il nome, non vi dirò il campo, ma per spiegarvi la ragione, il sentimento che provano queste persone quando ci scrivono, quando ci mandano quelle mail che tutti riceviamo e che inviterei tutti i parlamentari ad aprire, perché dietro quelle mail ci sono le storie di una generazione che sta vivendo delle ingiustizie. Ecco, lei scrive: dietro queste sigle e questi numeri di protocollo ci siamo noi, ragazze giovani che studiano, frequentano l'università, lavorano e fanno sacrifici immani. Ognuna di noi affronta spese economiche rilevanti per i viaggi, per nottamenti, libri e le visite mediche preparatorie, facciamo rinunce personali e familiari enormi, investiamo le nostre speranze e i risparmi delle nostre famiglie per poi ritrovarci bloccate in un limbo congelato dalla burocrazia. E ancora, fa rabbia pensare che sia più comodo fare annunci ed esternazioni sui giornali piuttosto che assumersi la responsabilità di una scelta amministrativa concreta come lo scorrimento delle graduatorie. Nel 2026 non possiamo più permetterci il lusso della retorica. Chiediamo con forza di sapere se da parte del Ministero ci sia la volontà reale di sbloccare la situazione o se i nostri sacrifici debbano continuare a essere considerati solo un danno collaterale della burocrazia. Ecco, vedete, questa persona mi scriveva dicendo: resto in attesa di un suo cortese e urgente riscontro. La risposta da parte del Partito Democratico, delle forze di opposizione, con i nostri emendamenti, con questo ordine del giorno, con i nostri interventi, c'è stata. Quello che manca è una risposta dal governo. Guardare negli occhi i sacrifici di queste ragazze e questi ragazzi, smetterla di difendere assurde regole che generano pesanti ingiustizie, anche di parità retributiva, perché ci sono in questo paese persone che hanno fatto lo stesso concorso, fanno lo stesso lavoro ma non percepiscono lo stesso salario solo per i tempi di scorrimento delle graduatorie e di assunzione, di presa in carico di persone che lavorano insieme. Ecco, di fronte a tutto questo è indispensabile che ci sia un'assunzione di responsabilità collettiva. La nostra risposta è affrontare questo tema con serietà, non affrontarlo in termini ideologici, non affrontarlo in termini politici, perché è un tema di difesa di valori e principi costituzionali quello che stiamo affermando, e pretendere però che nell'ennesimo decreto PA, in cui avete avuto attenzione per creare l'ennesimo incarico che sarà retribuito 30.000 euro al mese per effettuare l'ennesima nomina di questi 4 anni di governo, chiedere a Giorgia Meloni di ricordarsi i messaggi, i tweet, gli impegni che aveva assunto con gli italiani quando era all'opposizione, e non votare contro un ordine del giorno che vi chiede semplicemente di rimuovere quegli ostacoli che oggi impediscono a queste ragazze e questi ragazzi di servire il nostro paese.
0: Grazie onorevole Casu. Pongo in votazione il 33. Casu, parere contrario del governo. La votazione è aperta. Chelani deve votare. Un attimo ancora, colleghi, sta arrivando la... perfetto. Votazione chiusa. Favorevoli 89, contrari 151, la Camera respinge. 34 Vaccari, accetta la riformulazione. Perfetto, grazie. Quindi 35 Forattini, parere contrario. Pongo in votazione, parere contrario del governo. La votazione è aperta. Onorevole Maschio, votato, perfetto. Votazione chiusa. Favorevoli 90, contrari 150, la Camera respinge. 36 Di Sanso, accetta la riformulazione? Perfetto, grazie. Quindi passiamo al 37 Ferrari, parere contrario. Lo pongo in votazione, parere contrario del governo. La votazione è aperta. Votazione chiusa. Favorevoli 87, contrari 150, la Camera respinge. 38 Scotto, parere contrario. Lo pongo in votazione, parere contrario del governo. La votazione è aperta. Votazione chiusa. Favorevoli 87, contrari 151, la Camera respinge. 39 De Luca, accetta la riformulazione? Onorevole De Luca? Prego. Prego, prego.
6: No. Prego. Presidente, due parole.
0: Prego.
6: per chiedere davvero un'assunzione di responsabilità
3: al Partito Democratico
6: su questo, che è un tema serio su cui purtroppo abbiamo riscontrato in queste settimane soltanto tanta propaganda e demagogia. Noi abbiamo ancora oggi una situazione drammatica nei comuni dell'area Flegrei e dei Campi Flegrei. La situazione drammatica a cui il governo non è riuscito a dare risposte col primo decreto, con questo decreto. Abbiamo presentato come Partito Democratico una serie di emendamenti volti, guardate, non a far valere delle proposte, delle esigenze o delle richieste così fuori dal comune, ma volte semplicemente a chiedere al governo e alla maggioranza tutta, all'intero paese, di assumersi le responsabilità di aiutare migliaia e migliaia di famiglie che ancora oggi sono fuori dai propri nuclei familiari, persone che non vedono più una speranza di futuro, che sono state completamente abbandonate da questo governo, il quale si è limitato a fare passerelle con vari ministri, propaganda, demagogia, ma all'atto pratico, quando si trattava di approvare degli emendamenti che consentissero di dare respiro a famiglie, imprese, attività commerciali, ai sindaci che hanno bisogno di risorse per stabilizzare il personale e consentire di portare avanti le procedure per aiutare le famiglie stesse e i loro cittadini e continuare il lavoro sul risanamento, la riqualificazione, la messa in sicurezza del territorio, il governo e la maggioranza hanno risposto assenti, hanno bocciato, hanno deciso di dire no a tutte le richieste di buonsenso che ha presentato il Partito Democratico, peraltro sulla base delle valutazioni delle richieste che arrivavano dai sindaci e dalle amministrazioni interessate e che gli stessi sindaci avevano condiviso anche in prefettura in più occasioni con membri dello stesso, del vostro governo, che si erano impegnati a dare risposte, che quando si tratta di mettere la faccia avanti alle telecamere dicono che sono pronti a fare tutto ciò che è necessario, quando si tratta poi di votare alla Camera in Parlamento su quei provvedimenti che sono necessari per aiutare e dare ossigeno alle popolazioni interessate, rispondono assenti. E oggi è una situazione intollerabile e inaccettabile, perché sono stati traditi i Campi Flegrei, è stato tradito un pezzo di Campania, un pezzo di Mezzogiorno, un pezzo di paese che in questi anni è già stato abbandonato dal governo e attaccato dal governo in più occasioni con tagli di risorse, fondi, investimenti, mezzi. E questa è la risposta che arriva dal governo di fronte a una emergenza drammatica che dovrebbe riguardare tutti. Voi rispondete con una proposta di riformulazione, lavoriamo su una riforma organica. Ma che cosa c'è di organico da prevedere? C'è da mettere i fondi e le risorse per aiutare oggi le popolazioni e i comuni interessate, non domani, non in un prossimo provvedimento, non in un prossimo futuro. Perché non oggi? Perché non adesso? A questa domanda non avete risposto. Era molto semplice, avevate la possibilità di dare ossigeno in questa fase, non di rinviare ancora una volta. Allora abbiamo incontrato e stiamo continuando a incontrare in queste ore i sindaci, gli amministratori colpiti, siccome avete vostri rappresentanti sul territorio che ogni giorno fanno propaganda attaccando quegli amministratori che voi avete lasciato soli e state lasciando soli. Qualcuno era un ex ministro, è andato addirittura a occupare simbolicamente, ci mancherebbe altro, ma anche fisicamente, le aule della presidenza del Consiglio regionale chiedendo risposte. Chiediamo a quel esponente politico della vostra maggioranza qui, opposizione in Campania, di accompagnare i nostri amministratori qui a Roma per chiedere risposte non al presidente del Consiglio regionale, ma alla presidente del Consiglio dei ministri del nostro paese, perché ancora non ci ha messo la faccia e non ha detto perché sta continuando ad abbandonare le popolazioni e le amministrazioni interessate. Allora è tempo di smetterla con la propaganda, con la demagogia, è tempo di dare risposte, avete la possibilità di farlo, la verità è che vi manca la volontà politica, continuate ad attaccare un pezzo di territorio, un pezzo di paese, perché preferite appunto la propaganda alla soluzione ai problemi reali dei nostri cittadini. Noi non ci fermeremo, accompagneremo anche qui a Roma le amministrazioni colpite, le popolazioni interessate per una grande manifestazione qui a Roma per chiedere la e rivendicare risposte alle giuste richieste, doverose richieste che fanno le popolazioni e le amministrazioni. È tempo oggi di dare risposte e di mettere da parte la demagogia e la propaganda. Invito per questo la rappresentante del governo a ripensare alla propria richiesta di riformulazione, a metterci oggi la faccia. Questo è il momento, non ce ne saranno altri. Vi assumerete la responsabilità di aver abbandonato popolazioni, famiglie, imprese, attività commerciali che sono davvero, rischiano di rimanere senza ossigeno per colpa e responsabilità vostra e di questo governo. Grazie.
0: Se onorevole De Luca, pongo in votazione il 3. Prego. La sottosegretaria intende intervenire, prego.
7: Presidente, chiedo di accantonare l'ordine del giorno, grazie.
0: Grazie sottosegretaria, quindi lo consideriamo accantonato e passiamo al 40 Sarracino. Accetta la riformulazione? No. Pongo in votazione, parere contrario del governo, la votazione è aperta. Sì, sì. Colleghi, votazione chiusa. Favorevoli 93, contrari 149, la Camera respinge. 41 Evi, accetta la riformulazione? Prego, prego.
7: Grazie Presidente. No, non accetto questa riformulazione perché francamente siamo di fronte all'ennesima volta in cui questo governo si dimostra nemico della natura, nemico dell'ambiente,
3: del Partito Democratico,
7: degli animali. Noi con questo ordine del giorno chiedevamo una cosa molto semplice, di non soltanto ripristinare i fondi che avete tagliato alle aree naturali protette del nostro paese e di ripristinarle e di aumentarle per il futuro con la prossima legge di bilancio, e non possiamo accettare l'ennesima riformulazione che mette tutto sotto la condizione di a valutare l'opportunità di e compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica. Non ci stiamo, perché è l'ennesima promessa che non manterrete. Noi stiamo chiedendo impegni certi su questo fronte, perché cari colleghi e care colleghe, su questi temi le chiacchiere stanno a zero. Avete varato un piano nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici, 361 azioni di cui finanziate di fatto zero. Avete appena mandato alla Commissione europea un piano nazionale di ripristino della natura accompagnato da nessun fondo e nessuna risorsa economica per sostenere quegli impegni. Ecco, è l'ennesima prova provata della vostra inazione su questo fronte e del vostro negare che è grazie anche a investimenti con la natura che noi possiamo costruire una società e un modello diverso. E questo è francamente incomprensibile in un momento storico in cui veniamo dall'estate più calda mai registrata in questo paese e su questo pianeta. Il futuro davanti a noi è decisamente preoccupante, e non capire oggi l'importanza di investire risorse nella transizione ecologica e in particolar modo in questo caso sulle aree naturali protette è di una miopia incomprensibile ed inaccettabile. Ecco perché chiediamo un ravvedimento da parte del governo e di votare a favore di questo ordine del giorno per mettere risorse serie, per far comprendere anche a chi ci ascolta fuori che la transizione ecologica non è un costo, è un investimento per il nostro stesso futuro, per il futuro di oggi, della nostra generazione e delle generazioni che verranno dopo di noi. Lo dobbiamo fare, io credo, con determinazione, nella consapevolezza che la natura deve diventare la nostra migliore alleata contro la crisi climatica, e voi state invece continuando a perpetrare tutte le azioni sbagliate e contrarie in questo senso. Penso in particolar modo all'ultimo attacco che alla natura che state portando avanti con una riforma sulla caccia che è incomprensibile, inaccettabile e vergognosa. Ritorno a ribadire nuovamente l'importanza di mettere al centro della nostra politica l'attenzione e la tutela della natura e degli ecosistemi. Grazie.
0: Sì, grazie deputata Evi. Pongo in votazione il 41 Evi, parere contrario del governo. La votazione è aperta. Un attimo ancora, ci siamo, mi pare tutti quanti, votazione chiusa. Favorevoli 92, contrari 144, la Camera respinge, 42 Speranza, accetta la riformulazione, lo pongo in votazione, parere contrario del governo, la votazione è aperta. Votazione Chiusa. Favorevoli 90, contrari 145. La Camera respinge. Un attimo solo, colleghi. Allora, rispetto all'intervento poc'anzi sull'ODG De Luca numero 39, il governo quindi ci informa che il Borrelli 47, Graziano 61, Morassut 66, Casu 90 e Viggiano 91, che erano stati appunto accolti dal governo ma con riformulazione, seguono la stessa sorte di accantonamento del De Luca 39. E quindi quello che si diceva poc'anzi adesso lo abbiamo detto. E quindi passiamo al 43. Gribaudo accetta la riformulazione? No, prego.
8: Grazie Presidente, ma non posso accettare la riformulazione perché chiunque abbia fatto anche solo il consigliere comunale sa che questa riformulazione è una presa in giro. Eppure vorrei provare a far ragionare ancora il governo perché, vedete, lo dico soprattutto ai colleghi che in quest'aula hanno fatto o stanno magari anche facendo, gli amministratori
3: del Partito Democratico,
8: con le comunità nelle cosiddette aree interne di questo paese. Ecco, questo ordine del giorno, ma prima l'emendamento che era stato presentato in Commissione Bilancio, guarda proprio a loro. Questa è una richiesta che viene dall'ANCI, non dalla sottoscritta, in cui appunto veniva richiesto di eliminare il termine del 31 dicembre 2025 che limita proprio il riconoscimento del contributo statale ai comuni nei quali gli amministratori hanno deliberato di rinunciare in tutto o in parte all'indennità massima prevista dalla legge. Vedete, in alcuni comuni molti amministratori locali hanno scelto, appunto proprio nelle realtà in cui magari ci sono difficoltà di bilancio, ristrettezze, ma anche per dare quel senso civico che appartiene a moltissimi amministratori, di rinunciare per l'appunto a una parte del loro compenso. Ma dal 1 gennaio 2026 questa scelta rischia di produrre un effetto paradossalmente, negativo proprio sui bilanci comunali. Per continuare quindi a beneficiare di un contributo che viene erogato proprio per evitare scompensi, i comuni potrebbero invece essere spinti a riconoscere queste indennità, peraltro l'indennità massima, altrimenti rischiano di perdere il contributo che veniva loro assegnato e di doverne sopportare le conseguenze finanziariamente. Allora io penso che non possiamo continuare a chiedere agli enti locali di amministrare con attenzione e poi penalizzarli proprio quando loro scelgono di rinunciare a una parte del loro compenso. Penso appunto in particolare a quelle aree interne di questo paese dove tantissimi amministratori scelgono, di fronte a bilanci ristretti, a carenze di personale e anche a responsabilità crescenti, di fare queste scelte che le considero semmai da premiare e non da penalizzare. Hanno bisogno però di regole certe e di un'ulteriore difficoltà invece da gestire, che viene introdotta anche in questo provvedimento e che continua in questo provvedimento, non aiuta. Allora penso che questa possa essere un'occasione, mi rivolgo al governo, per evitare almeno quest'ordine del giorno che venga preso così. Noi chiediamo un impegno sul prossimo provvedimento utile, arriverà la legge di bilancio, perché non approfittare di quello strumento per veicolare una richiesta di buonsenso che cuba pochissime risorse, ma che darebbe davvero una risposta a quei tanti amministratori locali che tengono vive le nostre comunità rinunciando, ripeto, anche al compenso a favore dei loro cittadini. Io credo che sia un atto dovuto, per questo chiedo in primo ordine al governo di accantonare questo ordine del giorno se ancora c'è un margine per una riformulazione che non sia suoni diciamo stucchevole come quella che ho sentito, o altrimenti naturalmente chiedo che venga votato con il parere contrario.
0: Grazie deputata Gribaudo, quindi chiedo governo, per favore. Governo, la richiesta di accantonamento sul 43 Gribaudo? No, allora lo pongo in votazione, l'onorevole Fornaro lo sottoscrive, lo pongo in votazione con parere contrario del governo, la votazione è aperta. Votazione chiusa. Favorevoli 91, contrari 147. La Camera respinge. 44 di Mattina parere favorevole. 45 Serracchiani accetta la riformulazione. Pongo in votazione con parere contrario del Governo. La votazione è aperta. Dorso sottoscrive, votazione chiusa. Favorevoli 90, contrari 149, la Camera respinge, 46 Zanella. Pongo in votazione, parere contrario del Governo, la votazione è aperta. Onorevole Maschio, perfetto. Votazione, no, sì, ho visto. Aspetti, perfetto. Votazione chiusa. Favorevoli 82, contrari 149, la Camera respinge, il 47 Borrelli quindi risulta accantonato, abbiate pazienza, quindi passiamo al 48 Mari. Pongo in votazione, parere contrario del Governo, la votazione è aperta. Votazione chiusa. Favorevoli 86, contrari 150, la Camera respinge, 49 Bonelli. Pongo in votazione, parere contrario del Governo, la votazione è aperta. Votazione chiusa. Favorevoli 89, contrari 150, la Camera respinge. 50 Zaratti, accetta la raccomandazione Zaratti? Zaratti? Sì, perfetto. 51 Benzoni, prego onorevole Benzoni.
9: Grazie Presidente, solo per stigmatizzare il parere contrario a questo ordine del giorno. Era un ordine del giorno che voleva intervenire su un grande tema che è quello degli eventi che hanno colpito la Lombardia. È un tema che abbiamo visto anche, che avete visto in commissione a lungo, le province di Como, di Lecco, la Valle Seriana, la Valle Camonica, la città di Cremona in particolare sono state colpite durante l'estate da molti eventi calamitosi e quest'ordine del giorno semplicemente chiedeva di mettere
10: d'azione
9: con urgenza ogni iniziativa volta ad assicurare la tempestiva realizzazione degli interventi necessari al ripristino dei danni in queste zone. Quindi lo voglio tenere agli atti perché credo che un parere negativo del governo su un tema così importante voglia dire anche abbandonare una regione come la Lombardia che tanto dà al nostro paese. Grazie.
0: Grazie onorevole Benzoni, pongo in votazione il 51 Benzoni, parere contrario del governo, la votazione è aperta. Votazione, non ho capito? Ha votato, sì. No, tranquillo. Onorevole Carotenuto, un attimo soltanto che sta arrivando, abbiate pazienza colleghi. Ci siamo, perfetto, votazione chiusa. Favorevoli 91, contrari 149, la Camera respinge, 52 Bonetti, accetta la riformulazione, andiamo avanti, 53 Ruffino, accetta la raccomandazione, andiamo quindi avanti, 54 Ricchetti, accetta la riformulazione, no, prego.
11: Ma in realtà, Presidente, non siamo di fronte ad una riformulazione, perché io ho chiesto al Governo di occuparci insieme di una questione che è relativa agli insegnanti di sostegno nelle scuole. Mentre noi facciamo questa discussione in tutta Italia, ancora nella giornata di oggi, escono i cosiddetti interpelli, cioè la modalità con cui in maniera del tutto precaria i nostri ragazzi vanno per alcuni mesi a fare gli insegnanti di sostegno. Dentro a questi interpelli, tra l'altro, può essere che una persona laureata in psicologia con già l'esame di Stato fatto e una preparazione specifica sulle fragilità venga lasciata a casa a discapito di uno studente al primo anno di scienze dell'educazione. E allora, prima l'ho fatto con gli emendamenti, poi con l'ordine del giorno, ho detto Governo, ci occupiamo di questa situazione, che vuol dire riconoscere titoli di studio, insegnamento, continuità, perché ci dimentichiamo sempre dei ragazzi che del sostegno hanno bisogno. Il Governo mi ha legittimamente risposto con una riformulazione dove si impegna ad individuare con il Ministero dell'Università e della Ricerca le soluzioni tecniche finalizzate ad allineare l'offerta formativa universitaria all'effettivo fabbisogno delle esigenze del sistema scolastico. Presidente, non è una riformulazione, è un altro ordine del giorno. Io volevo parlare del fatto che non lasciamo da soli i ragazzi che hanno bisogno del sostegno e trattiamo come persone in maniera civile chi l'insegnante di sostegno lo va a fare. Mi hanno detto non ci interessa perché il contenuto è questo, non chiedo né di accantonare né di riformulare, va bene così, mi prendo la risposta, non ci occupiamo degli insegnanti di sostegno e la votiamo. Grazie.
0: Grazie onorevole Richetti. Pongo in votazione il 54 Richetti, parere contrario del Governo. La votazione è aperta. Votazione chiusa. Favorevoli 10, astenuti 83, contrari 148. La Camera respinge. 55 D'Alessio, accetta la riformulazione? Sì, quindi andiamo avanti. 56 Onori, accetta la raccomandazione? Grazie, andiamo avanti. 57 Grippo è favorevole. 58 Sottanelli, accetta la raccomandazione? Grazie. 59 Rosato, accetta la riformulazione? Grazie. E passiamo al 60 Pastorella. Lo pongo in votazione con parere contrario del Governo. La votazione è aperta. Varchi, perfetto, votazione chiusa, favorevoli 90, contrari 152, la Camera respinge, 61 Graziani accantonato, 62 Guerra accetta la riformulazione, prego, quindi è parere contrario immagino.
10: Grazie Presidente, chiederei al Governo di cambiare il proprio parere in contrario perché almeno non mi sento presa in giro, nel senso che non è possibile che uno presenta un ordine del giorno e lei mi dice che le premesse sono espunte, cioè bocciate, e che l'impegno è scritto come quello di un altro ordine del giorno, peraltro già accolto. Cioè, francamente, cosa c'è rimasto del mio ordine del giorno? Neppure il tema, e qui vengo appunto alla questione di merito. Perché il tema che invece viene posto è un tema molto serio, soprattutto nel momento in cui abbiamo degli inneggiatori a rimandare a casa gli immigrati, i cosiddetti clandestini. Qui abbiamo un problema molto serio, c'è cioè un decreto
3: Partito Democratico
10: che praticamente genera irregolarità. Quindi persone che vengono chiamate da noi sulla base di una nostra legge nel nostro paese e che ogni anno quando arrivano qua imparano che il motivo, il posto per cui li abbiamo chiamati in realtà non c'è e quindi la loro venuta, che spesso è costata, come sapete, non è possibile dare seguito. Queste persone cadono nell'irregolarità e noi non prevediamo neppure una possibilità di dare un periodo di permesso di soggiorno per ricerca di lavoro. Allora, quando abbiamo discusso il tema oggetto dell'emendamento, che è il tema degli insediamenti cosiddetti abusivi, dove sono stipati italiani, immigrati, regolari e irregolari, sono state le associazioni datoriali degli agricoltori a sottolinearci questo problema e a dire noi sistemiamo questi posti, ma tenete conto che non ci sono solo delle persone regolari, ma anche degli irregolari. Allora, io credo che questo era il momento per riflettere su questo tema e capire se contestualmente a un intervento in cui il governo è gravemente, gravemente inefficiente, in ritardo, avendo non speso i 200 milioni che erano stati destinati dal PNRR, in cui cerca di fare una corsa per recuperarne almeno una parte a sistemare questi insediamenti abusivi, che sono veramente una fogna a cielo aperto, ecco, io credo che questo era il momento per riflettere anche su questo tema, smettere di essere noi, Stato italiano, a creare irregolarità. Lei mi ha detto sì a un emendamento meritevole, ma che parla di altre cose. Quindi la prego, sottosegretaria, cambi il parere e mi dia parere contrario, così so con chi ho parlato.
0: Grazie deputata Guerra, quindi pongo in votazione il 62 Guerra, parere contrario del Governo, la votazione è aperta. Schifone. Sì, votazione chiusa. Favorevoli 92, contrari 151, la Camera respinge. 63 De Palma favorevole, andiamo avanti. E quindi 64 Gentile. Accetta la riformulazione? Perfetto, grazie. 65 Arruzzolo, accetta la riformulazione? Perfetto, grazie. 66 Morassutta accantonato. 67 Bonafè, parere contrario. Lo pongo in votazione con parere contrario del Governo. La votazione è aperta. Votazione chiusa. Astenuti 30, favorevoli 62, contrari 151, la Camera respinge. 68 Rogiani è favorevole e quindi 69 Gianazzi accetta la raccomandazione. Perfetto. 70 Tucci accetta la riformulazione. Tucci?
12: Si può riascoltare, per favore?
0: Chiedo al Governo se cortesemente il 70 Tucci può farci riascoltare la riformulazione.
13: Sì, Presidente, grazie. Espunto il primo paragrafo della quarta premessa, contrario al primo impegno, favorevole con riformulazione del secondo impegno che premette le parole a valutare l'opportunità compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica.
0: Accetta, onorevole Tucci?
12: No, Presidente, non accetto la riformulazione e mi dispiace ascoltare queste parole del sottosegretario, anche perché avevo provato a farle capire qual era il problema di questa riformulazione. Tra l'altro hanno appena accolto, seppur con riformulazione, gli emendamenti
14: 5 Stelle
12: di Forza Italia, quindi noto qualche distinzione. Vede, sottosegretario, in quest'ordine del giorno che riguarda, ricordiamolo, i tirocinanti della cultura, precisiamo che ci sono 321 persone, 321 lavoratori che sono a scadenza contratto. Ora, noi chiediamo due impegni precisi al Governo. Uno, chiediamo che entro il 31 dicembre avvenga la stabilizzazione definitiva, perché questi lavoratori arriveranno comunque ad avere 36 mesi di assunzione, seppur a tempo determinato, pertanto chiediamo la stabilizzazione definitiva. E su questo credo che siamo d'accordo. C'è un problema che voi in qualche modo riuscite a sottovalutare, ma non riesco a capire come fare. Che noi chiediamo allo stesso tempo che venga fatta la proroga fino al 31 dicembre 2026 di questi lavoratori. Perché, Presidente, i lavoratori sono in scadenza contratto al 25 di novembre. Ora lei mi deve spiegare, sottosegretario, cortesemente, come fanno al Museo di Vibo Valentia 12 lavoratori, 4 al Museo di Mileto, 6 al Museo di Capocolonna, 7 al Museo di Lamezia Terme, 7 al Parco Archeologico di Locri, 22 al Parco di Roccelletta, altri 19 alla Soprintendenza di Catanzaro e Crotone, 43 lavoratori al Museo di Reggio Calabria, 19 alla Soprintendenza di Reggio e di Vibo, 23 alla Soprintendenza di Cosenza e altri 21 al Parco di Sibari. Come faranno tutti questi luoghi a trovarsi dal 25 di novembre fino al 31 dicembre senza tutti questi lavoratori? Ora, se poco fa avete accolto un ordine del giorno dei vostri colleghi di Forza Italia che chiede la stabilizzazione, così come la chiedo io, è evidente che siamo tutti d'accordo che questi parchi, tutti questi musei hanno necessità di avere questi lavoratori. Se allo stesso tempo però mi dite non li possiamo prorogare dal 25 di novembre fino al 31 dicembre, i musei e i parchi dove questi lavoratori operano, come fanno a tenere aperto? E allora, sottosegretario, le chiedo su questo, gliel'avevo chiesto personalmente poco fa e glielo dico adesso a favore di tutti. Mi riesce a dare una risposta su questo vuoto che si creerà di questo circa mese ammesso? E su questo dei dubbi che al 31 dicembre poi trovate le risorse per stabilizzarli veramente? Grazie.
0: Grazie, onorevole Tucci. La collega Morfino sottoscrive, il governo vuole intervenire, prego.
13: Presidente, solo su questo aspetto qui, quindi mi rivolgo all'onorevole Tucci, noi applichiamo la norma, la legislazione vigente, che dice chiaramente che il superamento della durata massima di 36 mesi del rapporto a tempo determinato è incompatibile con la norma vigente. Poi che c'è un problema di altra natura, che di natura politica è altra roba, ma noi su questo stiamo applicando quello che dice il contratto e quindi quello che dice la norma.
0: Allora, intanto sottoscrivono Aiello, Stumpo e Dorso, se ho visto bene. Pellegrino pure? Sì, ok. Caro Tenuto, poi scusate se qualcun altro mi sfugge, venite qua e ce lo dite. E intanto l'amato pure, onorevole Tucci, prego.
12: Sì, Presidente, solo per una piccola precisazione al Sottosegretario. Sottosegretario, se vuole le faccio una serie di esempi quando lavoratori che si sono trovati nella stessa condizione, non per un mese, ma sono
3: Movimento 5 Stelle.
12: Rispetto ai 3 anni di lavoro a tempo determinato, anche per 1 o 2 anni. Alcuni colleghi, in particolare quelli di Forza Italia, che erano anche loro molto sensibili all'argomento, ma in generale è successo a tutti, ricorderanno ad esempio i lavoratori socialmente utili che avevano raggiunto i 36 mesi di lavoro a tempo determinato e prima di essere stabilizzati a tempo indeterminato sono stati prorogati per il 4° e anche per il 5° anno a tempo determinato. Quindi, Sottosegretario, credo che un mese lo si possa anche trovare per gli ex tirocinanti che in questo caso hanno anche superato una prova selettiva. Grazie.
0: Grazie onorevole Tucci. Pongo in votazione il 70 Tucci, parere contrario del governo. La votazione è aperta. Votazione chiusa. Favorevoli 88, contrari 148, la Camera respinge. 71 Quartini con parere contrario, lo pongo in votazione, parere contrario del Governo, la votazione è aperta. Chi è che deve votare? De Bertoldi, l'ho visto, Silvestri ha votato, De Bertoldi deve votare, votato, perfetto, mi pare che gli altri l'abbiano fatto, votazione chiusa. Favorevole 86, contrari 151, la Camera respinge. 72, Marianna Ricciardi. Prego.
14: Grazie Presidente. Purtroppo in questi 4 anni abbiamo avuto modo di osservare come gestisce la sanità il governo Meloni e tra i tanti aspetti vorrei sottolinearmi in particolare su questo oggetto dell'ordine del giorno. Potremmo sintetizzarlo in una dicitura: fate e disfate. Fate perché prima, a giugno 2024, con il decreto liste d'attesa, un decreto legge fatto come provvedimento d'urgenza a 4 giorni dalle elezioni europee, avete proposto le vostre soluzioni per combattere il problema delle liste d'attesa. Il divieto della chiusura delle agende per la prenotazione di visite ed esami. Norme per impedire abusi sull'intramenia, cioè sulle visite private intramenia fatte in ospedale. E aveva detto la Presidente Meloni, accompagniamo tutto da un sistema di controlli e sanzioni. Come? Istituendo l'organismo di verifica e controllo sull'assistenza sanitaria, che è un organismo che almeno aveva poteri ispettivi e di verifica sulle strutture sanitarie. A distanza di 2 anni questo organismo non è mai partito. Così la seconda fase, disfate. Disfate perché ad agosto 2026, con questo decreto che stiamo appunto discutendo, avete cancellato la funzione originaria con cui nasceva l'organismo di verifica sulle liste d'attesa, che era appunto intervenire sulle liste d'attesa. E quindi a questo punto l'unica urgenza che c'era nel decreto liste d'attesa di giugno 2024 erano le elezioni europee, cioè voi avete preso voti dalle persone illudendole che avreste combattuto il problema delle agende chiuse, il problema degli abusi sulle visite intramenia. E oggi chi dovrebbe fare questi controlli, cioè questo organismo, non solo non è mai partito in 2 anni, ma non partirà mai perché le funzioni dell'organismo sono state completamente cancellate e sostituite con nuove funzioni che non sono però quelle di controllo e di ispezione sulle sull'effettiva validità e controllo di queste funzioni che si prefiggeva. E allora, senza questo organismo, i controlli non li farà nessuno. Probabilmente questa faccenda dei controlli non piaceva tanto, motivo per cui per 2 anni non è andato avanti questo sistema. Così voi avete fatto una revisione delle funzioni dell'organismo di controllo e di verifica sulle liste d'attesa, probabilmente in accordo con le regioni, ma capite bene che se controllore e controllato si mettono d'accordo non va assolutamente bene. Allora prima pensavo, non sono in grado, sono probabilmente incapaci di gestire questo problema. Se poi però ci aggiungiamo che secondo alcuni articoli di giornale, secondo la stampa, questo organismo in realtà dovrebbe avere a capo una figura, un familiare vicino a un membro del governo, allora io smetto di pensare che siate incapaci e penso che invece siete capacissimi a fare i vostri interessi. E per continuare a tenere in vita questo organismo, per dargli quindi un senso, l'avete trasformato in un carrozzone burocratico che sostanzialmente non servirà a nulla. L'unica cosa che farà sarà un ulteriore spreco di risorse che certamente ci potevamo risparmiare, perché queste funzioni che farà questo nuovo organismo sostanzialmente sono già svolte. E allora con questo ordine del giorno chiedo di sospendere le procedure in corso che sono partite a metà agosto, cioè praticamente nel silenzio assoluto, in modo da poter cercare di favorire chi speravate di favorire, e chiedo di riportare l'organismo alle funzioni originarie per cui era stato previsto.
0: Grazie deputata Ricciardi, pongo in votazione il 72, Marianna Ricciardi, parere contrario del governo, la votazione è aperta. Un attimo, ci siamo, votazione chiusa, favorevoli 83, contrari 148, la Camera respinge, 73 Di Lauro. Pongo in votazione con parere contrario del governo, la votazione è aperta. Votazione chiusa. Favorevoli 82, contrari 149, la Camera respinge. 74 Sportiello, accetta la riformulazione? No, quindi lo pongo in votazione con parere contrario del governo, la votazione è aperta. Onorevole Caso, perfetto, votazione chiusa, favorevole 83, contrari 148, la Camera respinge, 75, caro tenuto, che parere contrario. Vuole intervenire? Prego.
15: Sì, Presidente, vede, colleghi, c'è una norma in questo decreto che dice più di 100 discorsi che cosa intenda questo governo per merito. È il comma 3 dell'articolo 1 che dice che fino al 31 dicembre il personale in comando può passare nei ruoli delle amministrazioni che lo ospitano. E non un comando qualsiasi, ma a qualsiasi titolo, tra virgolette. Cosa voglia dire? Beh, ce lo spiega la relazione illustrativa. La misura si estende anche al personale che si trova impiegato negli uffici di diretta collaborazione, cioè gli staff dei ministeri. Le persone scelte dal ministro per fiducia politica e quindi non per concorso. Allora facciamo un po' di ordine. Gli uffici di diretta collaborazione esistono per affiancare il vertice politico e quando il vertice politico cambia, cambiano anche loro. È giusto così. Con questa norma, invece, a un anno dalla fine di questa legislatura, chi è entrato in un ministero per scelta del ministro ci resta per sempre, sine die. Allora noi avevamo presentato un emendamento per porre, diciamo, rimedio a questa sconcezza. Un emendamento semplice, l'1,25, che dice lasciamo le cose come stanno, escludiamo però gli uffici di diretta collaborazione, escludiamo quelli, cioè perché ci sembra veramente ovvio per un po' di decenza proprio. E invece no, cancellando chiaramente esercitando la fiducia avete cancellato quell'emendamento insieme a tutti gli altri. Allora presentiamo questo ordine del giorno sperando che almeno questo per un po' di coscienza lo voterete, perché poi tra l'altro vi faccio notare che all'interno di questo novero noi avreste potuto stabilizzare altri, ad esempio le 1600 persone assunte con i fondi del PNRR che hanno smaltito l'arretrato dei tribunali. Per loro il governo ha previsto una proroga di 3 mesi, 3 mesi scadenza 30 settembre, cioè dopodomani. Per loro, insomma, questo per i vostri amici. Poi ci sono migliaia di vincitori idonei delle graduatorie dei concorsi pubblici, precari nella sanità, nella scuola, dei comuni, che aspettano da anni una risposta. Per loro in questo decreto ci sono proroghe, rinvii, potrebbero forse nei limiti delle facoltà assunzionali. Per chi lavora nella segreteria del Ministero invece il posto è fisso subito da dicembre e poi garantito. Allora, questa colleghi è la vostra idea di merito. Per i precari vedremo, per gli amici fatti.

0: De Bertoldi.
1: De Bertoldi. Ci siamo, collega? Votazione chiusa. Favorevoli 89, contrari 147, la Camera respinge. 76 l'Abate, parere contrario. Lo pongo in votazione, la votazione è aperta. Votazione chiusa. Favorevoli 88, contrari 148, la Camera respinge. 77, Ilaria Fontana accetta la riformulazione. No, lo pongo in votazione con parere contrario del Governo. La votazione è aperta. Votazione. Aspetta, c'è la collega. Perfetto, votazione chiusa. Favorevoli 88, contrari 148, la Camera respinge. 78, Santillo. Lo pongo in votazione, parere contrario del Governo. La votazione è aperta. Votazione chiusa. Favorevoli 85, contrari 147, la Camera respinge. 79, Pavanelli. Prego, deputata Pavanelli.
2: Grazie Presidente. Questo ordine del giorno riguarda le nostre università e la ricerca. Con questo decreto, all'articolo 11, si introduce un regime transitorio per le attività spaziali, fino all'arrivo dei decreti attuativi che stiamo attendendo da molto tempo, visto che il decreto sulla Space Economy è stato votato diverso tempo fa ormai. Chi fa attività spaziale non ha bisogno dell'autorizzazione e va bene questo fino al 31 dicembre 2026. È una scelta del governo che serve appunto a non bloccare il settore in attesa che il quadro sia completo. Ma c'è un però. Restano in piedi gli obblighi assicurativi e restano nella loro versione più pesante, cioè 100 milioni per copertura per ogni sinistro. Presidente, è un problema. La legge a regime prevede che chi fa solo ricerca o chi ha una start-up innovativa possa avere massimali più bassi, ma quel meccanismo dipende dai decreti attuativi che ancora non ci sono e la norma transitoria ovviamente non lo richiama. Quindi per questo decreto quel principio semplicemente sparisce per questo punto specifico. Io ho provato a spiegarlo con un emendamento, non solo su questo decreto, perché il risultato appunto è paradossale. La stessa garanzia da 100 milioni viene chiesta a una grande azienda che lancia magari una costellazione commerciale nello spazio e a un'università che mette in orbita un piccolo satellite per fare ricerca e formare i propri studenti, cioè le future generazioni. Ora, un'università pubblica, Presidente, non ha i margini di un operatore industriale, ha un bilancio vincolato, risorse limitate, anzi sempre più basse, nessun fine di lucro e fa attività che per natura e dimensione hanno un rischio molto contenuto. Chiederle di sostenere un costo assicurativo pensato per altri significa di fatto rischiare di fermare progetti scientifici già avviati. Una battaglia appunto che non parte oggi, devo dirlo con franchezza, questo tema io l'avevo già sollevato appunto durante i lavori del decreto sull'economia dello spazio, perché il problema va risolto alla radice, sia in questo decreto sia in quello sulle politiche dello spazio. In entrambi i casi devo dire la maggioranza e il governo ha bocciato ogni volta l'emendamento. Ovviamente ne prendo atto, Presidente, ma il fatto che l'emendamento non sia stato approvato non fa sparire appunto il problema. Le università e gli enti di ricerca continueranno a trovarsi davanti allo stesso ostacolo, con la stessa scadenza che appunto si avvicina. Per questo torno oggi a chiedere con un semplice

0: Ordine del giorno, che è una richiesta più leggera ma non meno seria. E che cosa chiedo? Chiedo al governo di impegnarsi, Presidente, a trovare una soluzione per il sinistro delle attività spaziali di esclusiva finalità scientifica svolte da università e enti pubblici di ricerca. Non chiedo di togliere le tutele per i terzi, la copertura resterebbe, ma proporzionata appunto al rischio reale. Non chiediamo un privilegio permanente, ma solo nel periodo transitorio, fino ai decreti attuativi. Non chiediamo nulla per gli operatori commerciali, parliamo solo della ricerca pubblica senza scopo di lucro. Ecco perché conviene a tutti sostenere la ricerca spaziale, Presidente, significa investire in giovani ricercatori, in competenze, in tecnologie che poi alimentano l'intera filiera industriale del Paese. E sarebbe un errore appunto lasciare che un cavillo assicurativo e non una scelta consapevole freni proprio chi prepara il futuro di questo settore. Signor Presidente, so che gli emendamenti non hanno appunto avuto fortuna, ma un problema che esiste resta tale anche se lo si ignora. Grazie Presidente.
1: Grazie deputata Pavanelli, l'onorevole Dell'Olio sottoscrive e quindi pongo in votazione 79 Pavanelli, parere contrario del governo, la votazione è aperta. Aspettiamo un attimo i colleghi che prendono posto. Cerreto, la collega ha già votato, Cerreto ha votato, perfetto, votazione chiusa. Favorevoli 79, contrari 154, la Camera respinge, 80 Aiello. Accetta la riformulazione Aiello? No. Lo pongo in votazione con parere contrario del Governo. La votazione è aperta. Ci siamo. Trancassini ha votato, votazione chiusa. Favorevoli 83, contrari 148, la Camera respinge, 81 Alifano. Prego, deputata.
2: Grazie Presidente. Poco fa facevamo una battuta tra noi colleghi, perché la collega Pavanelli ha detto purtroppo avrei voluto depositare un emendamento, ma gli emendamenti sono tutti decaduti e viva Dio, perché qui ci troviamo di fronte all'ennesimo decreto legge sul quale in sede di conversione viene apposta la consueta fiducia. Noi lo continuiamo a ripetere, è uno schiaffo alla Costituzione ed è uno schiaffo anche al principio della separazione dei poteri, perché il Parlamento oramai ha veramente un ruolo di mero ratificatore e questo è molto triste, perché viene di fatto, come dire, inferto un vulnus al modello democratico. Ora, in questo decreto, Presidente, tra le altre cose, perché gli oggetti sono stati molteplici, anche questo in barba al dettato costituzionale, viene anche riscritto il modello di riscossione coattiva delle entrate tributarie ed extra tributarie degli enti locali. E come si fa? Si prevede che i comuni che hanno una percentuale di smaltimento dei residui attivi, cioè dei crediti che non riescono a riscuotere, al di sotto del 35%, debbano obbligatoriamente rivolgersi ad AMCO per la riscossione. Cos'è AMCO? È un ente partecipato, una società, pardon, partecipata quasi interamente al MEF, quindi un controllo centrale oramai in sede per quanto riguarda la riscossione delle entrate dei comuni. Per tutti gli altri enti locali non c'è l'obbligatorietà, ma viene stabilita la facoltatività, cioè anche gli altri enti locali si possono, se vogliono, rivolgersi ad AMCO per la riscossione dei tributi. Attenzione, AMCO si può avvalere di operatori privati che sono iscritti in un apposito albo e sia AMCO sia questi operatori privati incaricati della riscossione hanno un accesso a tutte le banche dati, quindi al PRA, ai registri immobiliari, alle banche detenute dagli enti previdenziali, quindi hanno la fotografia del contribuente, anche gli operatori privati. Inoltre, c'è un'altra cosa da sottolineare. Questo regime ha una durata quinquennale e può essere anche prorogata tacitamente per altri 5 anni. Quindi si prevede un rapporto decennale che può ulteriormente prorogarsi fino all'incasso o al discarico dei carichi presi in gestione da parte di AMCO. Quindi è una disciplina, Presidente, che interviene in modo prepotente sulle capacità impositive degli enti locali e che inficia la stessa autonomia amministrativa e gestionale dei comuni. Tutto questo in barba ai principi di autonomia, all'autonomismo che è stato tanto sbandierato in quest'Aula, in realtà poi si prevede qualcosa che va in una direzione assolutamente opposta e non si tiene nemmeno conto dei diversi contesti economici, delle diverse realtà territoriali, delle reali capacità di recupero degli enti territoriali, dei vari comuni che sono diversi a seconda delle varie regioni d'Italia. E allora noi con questo ordine del giorno chiedevamo di rivedere questa disciplina, quantomeno tenendo conto delle diversità territoriali e demografiche del Paese. Perché io vorrei ricordarlo, Presidente, forse in quest'Aula non si sa, per molti cittadini c'è l'alternativa tra mettere il piatto a tavola e pagare l'ennesimo balzello. Questo forse si dimentica. E ancora vorrei ricordare, l'ho detto anche in un'altra occasione, e vorrei invitare il Governo a seguire questo adagio, che le pecore vanno tosate, non vanno scorticate. Ma che cosa succede? Questo Governo oramai è impegnato a raschiare il fondo del barile, invece di preoccuparsi di come aumentare la capacità produttiva di questo Paese, perché il punto è proprio quello, come far risalire la produzione industriale in questo Paese. E invece no, si pensa solo a raschiare il fondo del barile. E così si arriva a un paradosso: da chi denunciava i tributi come pizzo di Stato, ebbene, a sceriffo di Nottingham, Presidente, è un momento.
1: Grazie, deputata Alifano. Pongo in votazione l'81 Alifano, parere contrario del Governo. La votazione è aperta. Ci siamo, colleghi? Maullu un attimo, sta salendo. Perfetto, votazione chiusa. Favorevole 82, contrari 146, la Camera respinge. 82 Auriemma, accetta la riformulazione? Sì. Sottoscrive Morfino. 83 Dell'Olio. Prego, onorevole.
3: Grazie Presidente, Governo, colleghe e colleghi. Avete espresso un parere contrario a questo ordine del giorno. Prima di spiegare le motivazioni per cui il vostro parere contrario non reggono, voglio dire di cosa parliamo, perché dentro un tema che sembra tecnico c'è una questione molto concreta, cioè quella che garantisce la legalità degli atti nei nostri comuni. Di chi la garantisce? Il segretario comunale è quel professionista che assiste il sindaco e la giunta sulla regolarità degli atti, e nei piccoli e nei medi enti spesso è l'unica garanzia giuridica che esista. Non c'è un ufficio legale, non c'è un dirigente.
4: Movimento 5 Stelle.
3: C'è il segretario e quando manca il sindaco resta da solo. Oppure si va avanti con gli incarichi o reggenze, incarichi a scavalco, cioè un segretario che divide il proprio tempo fra più comuni. Soluzioni che sono per definizione precarie. Ed è qui il paradosso che vado a denunciare. Voi lo spazio per le assunzioni, quando volete, lo trovate. Corsie veloci, procedure speciali, risorse dedicate in molti settori della pubblica amministrazione. In questo decreto, l'ultimo emendamento che avete approvato in Commissione Bilancio è stato proprio quello di assumere 3 o 4 persone all'interno della Presidenza del Consiglio dei Ministri nell'ufficio semplificazione, praticamente un ossimoro, roba da matti. Invece per i segretari comunali si trova un comma, un decreto, una deroga, le assunzioni ci sono, ma non per chi presidia le legalità nei comuni. Guardiamo i fatti che non sono stati smentiti di quello nell'ordine del giorno. Primo, Presidente, circa 780 comuni, quelli fra i 5.001 e i 10.000 abitanti, sono scoperti perché il governo non ha programmato lo SPES 2026 nel lo SPES 2027, quei corsi di specializzazione che consente ai segretari di accedere alle sedi di fascia B. E non è un caso, è una vostra scelta. Secondo, il concorso che avete bandito a novembre 2024 procede con delle prove orali al ritmo di 12 candidati a settimana. 12. A questo punto di vista si arriverà a coprire le sedi vacanti quando saranno già finiti i mandati di alcuni sindaci. Terzo, questo decreto legge di oggi ammette il problema perché avete aperto una sessione straordinaria per 340 idonei non vincitori. Ma ammettere che questo canale ordinario non funziona, non basta, bisognava farlo funzionare e non affiancargli un rimedio di emergenza. Quarto, il Ministero dell'Interno ha lasciato gli albi regionali senza operazioni indicative immediate e gli albi, al decreto vigente, continuano a fissare al 31 dicembre 2026 la scadenza delle convenzioni in deroga. Il decreto dichiara anche di voler garantire continuità ai piccoli comuni, ma nei fatti la continuità finisce a fine anno. E infine veniamo al parere del governo, che ha quattro problemi. Il primo è che si contraddice, perché dite che queste misure non sono estemporanee ma il frutto di un lungo e ponderato percorso di riforma. Ma una riforma ponderata non si realizza con decreti d'urgenza, con deroghe temporanee e con sessioni straordinarie. Questi sono strumenti di emergenza. O è una riforma strutturale o è un'emergenza. Non può essere l'una o l'altra a seconda della vostra convenienza. Quindi il parere, invece di smentire l'ordine del giorno, dà conferma. Il secondo è che scambia una disciplina completa con una disciplina coordinata e applicata. Dite che la materia è esaustiva e assicura ogni garanzia, ma se fosse davvero così le organizzazioni sindacali non avrebbero chiesto al Ministero chiarimenti urgenti, non ci sarebbe il rischio di contenzioso sul trattamento retributivo e non servirebbe coordinare il decreto con l'articolo 12 bis del decreto legge 4 del 2022 e con il 18 quater del decreto legge 113 del 2024, a ennesima riprova che avete fatto lavori a step successivi e non avete fatto una riforma coordinata. Il terzo è che rispondete solo a una parte dell'ordine del giorno. L'ordine del giorno parla di un incarico di fascia iniziale nei comuni fra i 3.001 e i 5.000 abitanti ed è il primo impegno, ma sul secondo, cioè il tavolo con le organizzazioni, il piano straordinario di reclutamento, voi non dite nulla, non dite una parola sui 781 comuni scoperti, sugli SPES mai programmati, sui 12 candidati a settimana, sulla scadenza del 31 dicembre e quindi un parere che non contesta questi fatti li lascia in piedi. Il quarto è che scambiate il confronto con il risultato. Dite che la programmazione dei fabbisogni avviene già con le forme di confronto con le organizzazioni sindacali, ma confrontarsi non significa programmare e programmare non significa coprire le sedi, perché se questo confronto già esiste non si capisce perché far votare contro un ordine del giorno che lo richiede. Se invece non lo fate davvero, allora dovevate accettarlo perché serve una cosa del genere. E infine la funzione pubblica, che dovrebbe essere il soggetto titolare, il dipartimento che dovrebbe occuparsi dell'impiego pubblico e della programmazione delle assunzioni, si limita a rinviare al parere dell'interno su una materia che è pienamente sua, dovrebbe almeno esprimere una valutazione autonoma pur rimettendosi all'interno. Con questo ordine del giorno chiedevamo due cose. Una è che l'assegnazione del segretario di fascia iniziale a sedi più grandi avvenisse nel rispetto delle garanzie retributive sindacali già previste nei contratti, nulla di straordinario, solo di rispettare le regole esistenti. E la seconda, il tavolo con le organizzazioni rappresentative è un piano straordinario e strutturale di reclutamento per coprire tutte le sedi vacanti e per superare la sua logica delle deroghe temporanee. Non erano privilegi per una categoria, ma che si chiedeva che lo Stato potesse assicurare la presenza di chi garantisce la legalità nei nostri comuni, a partire da quelli più piccoli che sono quelli più esposti. La vostra bocciatura di questo ordine del giorno sancisce in modo chiaro che voi le risorse le trovate per gli amici, ma non volete davvero risolvere i problemi dei comuni. Grazie.
1: Grazie onorevole Dell'Olio. Pongo in votazione l'83 Dell'Olio, parere contrario del governo. La votazione è aperta. Un attimo ancora, colleghi. Mi pare che abbiano votato tutti, votazione chiusa. Favorevole 81, contrari 145, la Camera respinge, 84 Donno. Sì. Ah.

0: Suppongo che sia collegato alle elezioni a Reggio Calabria. Ci siamo. Devo supporre ragionevolmente che sia questo. Non è per me, certamente. Ci siamo. Colleghi, grazie, così torniamo ai lavori d'aula.
1: 16:42 minuti, in Radio Radicale siamo in diretta con la Camera dei Deputati.
0: Il nuovo sindaco, il nuovo collega di deputato qui da Reggio Calabria. E allora ritorniamo all'84 Donno. L'applauso non era per lei, immagino. No, è un parere contrario secco. Pongo in votazione con parere contrario 84 Donno. La votazione è aperta. Colleghi, si vota? Cerreto, si vota. Ci siamo, colleghi? Votazione chiusa. Favorevole 81, contrari 144, la Camera respinge. 85 Morfino, accetta la riformulazione. Lo pongo in votazione, parere contrario del Governo, la votazione è aperta. Votazione chiusa. Favorevole 80, contrari 143, la Camera respinge. 86 Caramiello. Lo pongo in votazione, parere contrario del Governo, la votazione è aperta. Votazione chiusa. Favorevoli 74, contrari 144, la Camera respinge. 87 Iari. Accetta la raccomandazione? No. Lo pongo in votazione, vuole intervenire.
2: Chiediamo il parere del Governo.
0: Ah, allora aspetti, chiediamo al Governo. È contrario, perfetto. Allora, il parere è contrario, lo pongo in votazione, parere. Ah, vuole intervenire, non avevo capito male io. Prego, onorevole Iari.
3: Sì, grazie Presidente. Non voglio intervenire perché in questo provvedimento che ha portato anche tantissime cose particolari e anche idee e proposte, c'è anche una certa un'attenzione ai soldi del PNRR. E ricordo che i soldi del PNRR che abbiamo portato noi vi hanno permesso di far finta di governare
1: Movimento
3: in 4 anni. Dico far finta perché senza i soldi del PNRR voi non avreste portato nessuna risorsa per il Paese. E fate finta anche di aver risolto tutta una serie di questioni che senza quei soldi non avreste potuto risolvere. Quindi ogni volta che si parla di PNRR, soldi che ha portato il Movimento 5 Stelle, non accetto una raccomandazione. In particolare per questo motivo, per questo ordine del giorno, perché riguarda la possibilità di dare risorse alle lavori per le stazioni ferroviarie per ridurre le problematiche di accesso per persone con disabilità, sia ridotta mobilità sia disabilità. E lo dico perché è molto importante che si pensi che moltissime stazioni del nostro Paese non sono accessibili. Non sono accessibili per le persone più deboli e più fragili. E dico anche che, anzi ricordo che le persone con disabilità possono anche essere persone con disabilità temporanea, quindi può capitare a tutti noi di avere una disabilità temporanea e non poter accedere al servizio delle stazioni ferroviarie. In questo provvedimento non si dà la certezza che questi investimenti, questi 468 milioni, vadano prioritariamente a questo tipo di funzione. E a me dispiace perché non vorrei che questa destra andasse a rincorrere qualcuno che ancora più a destra pensi alla disabilità come un problema da spostare in altri posti e quindi magari fare una stazione per le persone con disabilità diversa dalla stazione delle altre stazioni, fare dei treni per le persone con disabilità diverse dagli altri treni, perché questo è un po' l'ottica che sta venendo fuori, non risolvere i problemi ma creare dei comparti stagni, delle categorie e poi chiaramente spostarle da altre parti in modo da non risolvere i problemi. Continuo a dire che se voi aveste veramente pensato agli investimenti sulla nostra rete ferroviaria, non aveste sprecato tutti i soldi per il ponte sullo stretto, cosa che tra l'altro recentemente ho anche visto che il direttore tecnico ha dato le dimissioni e si è spostato ad ANAS, quindi cominciano a scendere non dalla nave ma dal ponte anche tutti i tecnici che lavoravano, perché sanno benissimo che questa opera non si farà e sarà fallimentare. Quindi a questo punto la raccomandazione non serve a nulla. L'ordine del giorno approvato anche direttamente senza raccomandazione è soltanto un indirizzo, però permettetemi, quando si tratta PNRR non accettiamo che voi decidiate senza che noi decidiate come usare questi soldi, senza che noi possiamo dire come farveli usare. Grazie.
0: Grazie onorevole Iaria. Pongo in votazione l'87 Iaria, parere contrario del governo. La votazione è aperta. Siamo colleghi, mi pare. Votazione chiusa. Favorevoli 78, contrari 145. La Camera respinge. 88 Fede, accetta la riformulazione? Grazie. 89 Carmina, accetta la riformulazione ai fini della raccomandazione? Carmina o chi per lei? No? Allora, pongo in votazione, parere contrario del governo. La votazione è aperta. Votazione chiusa. Favorevoli 78, contrari 145. La Camera respinge. Il 90 Caso è accantonato, come il 91 Viggiano. Passiamo al 92 Curti. Accetta la riformulazione? Perfetto. Cavandoli, 93 Cavandoli, è parere favorevole. Quindi ritorniamo agli accantonati e chiedo alla rappresentante del governo di esprimere il parere sui 6 accantonati. Se vuole glieli indico io.
4: Sì, grazie.
0: Allora, Presidente. 39 De Luca.
4: Dunque, sono tutti collegati, quindi sì. Partendo dal 39 De Luca, chiaramente io prendendo atto di quella che è stata la mancata accettazione della riformulazione che è stata proposta dal governo, che in ogni modo in questa sede si conferma la riformulazione che era stata proposta, si rappresenta che il governo si è impegnato nella predisposizione di un nuovo provvedimento sui campi fregrei, che realizza anche alcune delle esigenze alla base degli ordini del giorno 39, da questo il 47, il 66, 61, 66, 90 e 91. Questa è la posizione. Grazie.
0: Quindi lei riconferma per tutti e sei la riformulazione, parere favorevole, previa riformulazione che era stata data dalla sua collega a inizio seduta. Giusto?
4: Sì, confermo.
0: Perfetto. E allora, sono tutti, diciamo, come erano prima per intenderci, e quindi 39 De Luca accetta la riformulazione? Diamo voce, per favore. Prego.
5: Considerato il grande gesto di attenzione da parte del governo, non è che non riformula perché non abbiamo accettato la riformulazione, non cambia il parere perché non abbiamo accettato quella che non era una riformulazione, era una presa in giro. Voi non ci avete detto cosa intendete fare.
1: Il
5: avete
1: Partito Democratico. Presentato
5: tutti gli emendamenti in fase di recepimento e trasposizione del decreto. Ora ci parlate di una riforma organica senza dire cosa, come, quando, in che modo opererete concretamente nell'interesse delle popolazioni e delle amministrazioni interessate. Dovete farlo ora, non domani, non tra 10 giorni, non in un futuro provvedimento. Avevate la possibilità di farlo adesso, in questo provvedimento, e non l'avete fatto per ragioni politiche, per un errore, per una clamorosa, tradimento nei confronti di questo territorio, di cui dovrete dare atto e rispondere nei confronti delle popolazioni e delle amministrazioni interessate. Quindi confermiamo la nostra impossibilità di accogliere non una riformulazione ma una presa in giro non di noi che abbiamo presentato questi ordini del giorno, una presa in giro delle popolazioni e delle amministrazioni colpite. Sono famiglie che non riescono e non entreranno ancora dentro le proprie abitazioni per responsabilità vostra. Dovete assumervene le responsabilità, e oggi con questo voto si chiarirà in modo evidente chi intende aiutare davvero queste popolazioni e queste amministrazioni e chi intende continuare solo con la propaganda e la demagogia. Per cui continuiamo a non poter accettare questa riformulazione, ovviamente chiediamo che venga messa al voto, chiedendo un sussulto di orgoglio e di attenzione, anche di autonomia, da parte di tutte le forze politiche in questo Parlamento. Grazie.
0: Grazie onorevole De Luca. Dunque pongo in votazione il 39 De Luca, parere contrario del governo. La votazione è aperta. Votazione chiusa. Favorevoli 79, contrari 145, la Camera respinge. 47 Borrelli, accetta la riformulazione? Vuole intervenire? Prego.
6: Presidente, per sottolineare alcuni aspetti al governo, innanzitutto, secondo il nostro punto di vista, mettere assieme tutti questi ordini del giorno
1: di Alleanza Verde e Sinistra,
6: trasformandoli in un'unica riformulazione del governo è un errore, non solo dal punto di vista politico ma anche dal punto di vista tecnico, perché ad esempio nel caso specifico noi ponevamo il tema su un elemento che ci preoccupa particolarmente, e cioè chiedevamo, tra l'altro prendendo per buono quello che il governo aveva detto, cioè il governo ha deciso di presentare un nuovo provvedimento dopo che questo provvedimento è risultato profondamente insoddisfacente, al punto tale che la stessa maggioranza ha avuto alcuni emendamenti bocciati. Avete bocciato tutti gli emendamenti della minoranza, dopodiché avete detto, poiché non c'è soddisfazione, perché gli stessi sindaci dell'area dei Campi Flegrei si sono dichiarati insoddisfatti e traditi dalla posizione del governo e della maggioranza, avete detto, senza comunicarci i tempi di questo nuovo decreto, che ne farete uno appunto nei prossimi giorni. Proprio prendendo per buono questo, AVS vi ha posto un tema che riguarda un pezzo, ovviamente in primis le abitazioni dei cittadini, che sono oramai circa 5.000 gli sfollati nei campi Flegrei, una tragedia che risulta una tragedia silente, perché Pozzuoli in particolare sta morendo lentamente senza che nessuno se ne occupi, non solo dal punto di vista governativo, ma anche, devo dire la verità, dal punto di vista mediatico. E sarà una battaglia che noi faremo nei prossimi mesi per ridare dignità anche pubblica alla sofferenza di migliaia di persone che sono senza abitazioni, con un CAS, cioè le spese che vengono date e sono state anticipate dalla Regione Campania per le sistemazioni temporanee, che sono veramente parva materia, perché parliamo mediamente di 900 euro, che oggi, dati i costi della vita, sono veramente qualcosa di meno della dignità. Ma in particolare noi siamo concentrati su un aspetto che riguarda la prospettiva, e cioè il problema degli operatori economici nei Campi Flegrei. Questo è un tema che noi vogliamo porre, perché non c'è attenzione rispetto ai commercianti e agli operatori economici di quel territorio. Stanno chiudendo gradualmente e drammaticamente tutte le attività, anche attività che generalmente funzionano nei momenti anche di maggiori crisi, mi riferisco alle attività alimentari, mi riferisco alle attività di ristorazione. Ebbene, chiudono, e addirittura quello che un tempo è stato il centro storico di Pozzuoli, dove si faceva a gara a aprire locali perché avevano sicura fortuna. L'altra sera io sono stato con i commercianti, pensate che circa il 50%, oltre il 50% ha chiuso. Non hanno chiuso soltanto dopo l'ultimo evento sismico, hanno cominciato a chiudere negli ultimi 2 anni, dopo i vari sciami sismici e ovviamente il fenomeno di bradisismo che sta attraversando drammaticamente quel territorio. Ebbene, per questi commercianti non c'è praticamente nulla. Ma peggio ancora è la lentezza con cui molto spesso si sta operando. Faccio un esempio concreto. Pensate che dei 5.000 sfollati, circa il 5%, che significa circa 50 sfollati, hanno la possibilità di rientrare immediatamente dentro le loro abitazioni, ma a causa dei lavori fatti recentemente dalla chiesa che si trova al centro sul lato del centro storico, ebbene questa chiesa è stata ristrutturata, ma con quest'ultimo terremoto, che è stato uno dei più forti dai fenomeni del bradisismo dagli anni 80 ad oggi, si è immediatamente danneggiato il campanile. Il campanile danneggiato ha portato allo sfollamento degli abitanti di due palazzi e alla chiusura di quattro esercizi commerciali, un salone di bellezza, l'attività di delivery di una pizzeria e altri due, un bar. Ebbene, immaginate che solo per mettere in sicurezza il campanile di questa chiesa stanno passando mesi. Eppure mettere in sicurezza quel campanile significa probabilmente poter ripartire con le attività di culto che attualmente vengono fatte in mezzo alla piazza, con sempre meno gente a partecipare, la possibilità di una attività di salone di bellezza per tornare a far venire clienti in quel territorio, la possibilità per una pizzeria di fare il trasporto, un bar di rimanere aperto. Sono piccole cose, ma è ovviamente 50 persone, scusi, non è il 5%, è l'1%, ho fatto un errore prima mentre facevo a mente la statistica, potrebbero rientrare immediatamente. Che cosa significa? Significherebbe immediatamente avere 50 persone che vanno dentro, tornano nei loro appartamenti e quindi non sono più un peso per lo Stato. 50 persone che vivono e quindi spendono in quel territorio e 5 esercizi commerciali immediatamente riaperti. Noi abbiamo proposto al Governo di ragionare in questa direzione venendo incontro alle esigenze dei commercianti, proponendo di metterlo nel prossimo decreto. Quindi noi chiedevamo un impegno nel prossimo decreto. Senza un impegno formale noi non accettiamo rimodulazioni e quindi chiediamo il voto all'Aula.
0: Sì, grazie onorevole Borrelli. Pongo in votazione il 47 Borrelli, parere contrario del Governo. La votazione è aperta. Un attimo il Presidente Rampelli, perfetto, votazione chiusa, favorevoli 79, contrari 148, la Camera respinge, 61 Graziano. Onorevole Graziano, accetta la riformulazione?
7: Grazie Presidente. Ma innanzitutto non posso accettare la riformulazione perché dopo ciò che ha detto il Governo è esattamente ciò che dice
1: Partito Democratico. Il giorno.
7: Cioè probabilmente il Governo non legge gli ordini del giorno nonostante siano stati accantonati, perché dice che vuole fare un altro provvedimento e che quindi presto lo farà. Peccato che il mio ordine del giorno, lo dico a lei Presidente per tramite al Governo, dice esattamente questo, cioè chiede di fare al più presto un altro provvedimento per i campi flegrei. Allora, l'atteggiamento che ha il Governo su questa vicenda, mi faccia dire, è esattamente la dimostrazione di due cose plastiche. La prima, che ha detto che sostanzialmente farà un altro decreto, quindi quello che c'è o è sbagliato o non serve. La seconda è che in realtà dice no a un ordine del giorno che dice esattamente di fare un altro decreto, quindi errare è umano, perseverare è diabolico. Noi vi stiamo chiedendo di riflettere, ma soprattutto voi state facendo tutto per dimostrare di voler tradire un pezzo di territorio che sta in straordinaria difficoltà. Ecco, io penso che su questo dovreste fare una riflessione vera. Ma come si può non vedere quello che è accaduto sul terremoto dei Campi Flegrei? Come si può non vedere ancora le persone che stanno lì in straordinaria difficoltà? Come si può non capire che noi stiamo mettendo in atto tutte le cose per farvi svegliare, ma voi continuate a voler immaginare di stare in una bolla di vetro. Non vi interessa il Mezzogiorno, non vi interessa un pezzo della Campania, non vi interessa la bellezza di un territorio come quello. Avete tradito ancora una volta quel popolo. Grazie.
0: Grazie onorevole Graziano. Onorevole Simiani, prego.
8: Sì, grazie Presidente. Intervengo come capogruppo in ambiente. Ho seguito insieme all'onorevole Guerra per il Partito Democratico questo decreto dall'inizio. Ci sono stati vari interventi dei nostri colleghi campani e anche degli altri gruppi dell'opposizione e devo dire da tutte le forze politiche dell'opposizione è emersa la stessa domanda e la stessa richiesta, perché credo che in questo momento ci sia bisogno di chiarezza anche fra di noi, perché abbiamo condotto una discussione in commissione veramente ristretta, pochi giorni, una velocità anche negli emendamenti che è stata insomma con un lavoro estremo dopo agosto, e devo dire anche un lavoro con pochissime audizioni. Ma perché abbiamo accettato comunque il confronto? Perché avevamo in maniera anche dettagliata certi di quali erano i bisogni dei cittadini dei campi flegrei. E guardate, perché eravamo certi? Perché avevamo sentito i sindaci. Noi avevamo parlato con i sindaci, avevamo capito insieme a loro quali erano i bisogni reali, sia nell'ambito della sicurezza, sia nell'ambito degli incentivi, sia nel rapporto fra gli enti, regione, comune e governo, sia per quanto riguarda, e qui rimane l'aspetto, sia per quanto riguarda tutte le norme che potevano incidere nei problemi oggettivi che oggi ha quell'area, in termini strutturali, degli edifici, in termini anche economici. Allora, siccome l'abbiamo vissuta tutta questa vicenda, e credo che nel viverla tutta voi avete, come dire, deluso ogni aspettativa, non solo quella delle opposizioni che, insomma, lascia il tempo che trovano, ma quella dei sindaci, dei cittadini e delle cittadine. Ecco perché invito il governo a fermarvi un attimo e a dare parere favorevole a tutti gli ordini del giorno dei campi flegrei delle opposizioni, perché vanno direttamente dietro a un meccanismo chiaro di verifica sostanziale e anche economica di tutti i bisogni reali, ma non in termini oggettivi, non in termini estemporanei, perché sono ordini del giorno certi sul fatto di un aspetto che voi non seguite mai, cioè quello della programmazione, cioè il momento che questo Paese metta in chiaro una decisione, e voi dovete farlo, perché nella prossima legge di bilancio, se voi non azionate il pulsante programmazione, voi non andrete da nessuna parte. Gli italiani e gli italiani si troveranno in difficoltà, perché dopo il PNRR non c'è più niente, e voi se non premete il pulsante della programmazione, voi non troverete, noi tutti, i cittadini, gli enti locali non troveranno più niente. Ecco perché credo che su molti temi che non riguardano solamente i campi flegrei, ma che riguardano tutti, il cambiamento climatico, la questione legata alle infrastrutture, per quanto riguarda il dissesto idrogeologico, voi dovete iniziare a pensare in questo modo. Voi avete condotto in questi anni un'azione di governo fatta a spot, levavate i soldi da una parte e li mettevate dall'altra, avete inaridito l'elemento della continuità istituzionale e nel rapporto della programmazione. Ecco perché io vi chiedo, e lo chiedo al governo in maniera anche, come dire, accurata, di fermarvi, di aspettare, di mettersi d'accordo e di votare tutti gli ordini del giorno sui campi flegrei. Grazie.
0: Grazie onorevole Simiani. Pongo in votazione il 61 Graziano, parere contrario del governo. La votazione è aperta. Collega del, com'è? Mattoi, un attimo che deve votare. Piccolotti. Ha votato. Piccolotti deve votare. Ci siamo, collega. Votazione chiusa. Favorevoli 76, contrari 145, la Camera respinge. 66, Morassutto. Accetta la riformulazione, onorevole Morassutto? No. Lo pongo in votazione con parere contrario del governo. La votazione è aperta. Votazione. Caso deve votare. Votazione chiusa. favorevoli 77, contrari 146, la Camera respinge. 90, caso. Accetta la riformulazione? Diamo parola all'onorevole Caso, per favore. Accetta.
9: Grazie Presidente, non accetto e faccio un brevissimo intervento anche perché poi dopo interverrò in dichiarazione di voto. Nella riformulazione che è stata proposta a questo ordine,
1: il Movimento 5 Stelle,
9: a tutti gli ordini del giorno sui campi flegrei, semplicemente si diceva faremo un nuovo decreto in collaborazione con la Regione Campania, lavorando insieme alla Regione Campania per nuove misure per i campi flegrei. Io avrei potuto anche accettare, c'è un però, c'è un forte ma, perché quello che vi dicevano questi ordini del giorno in quanto tali, ma anche esplicitamente e dichiaratamente, era proprio di dare degli indirizzi in questo prossimo decreto che verrà, che spero venga presto. E allora, visto che sono 3 anni e mezzo che la mia parte politica, il Movimento 5 Stelle, a più riprese ha ribadito che nei decreti precedenti, nei decreti che man mano abbiamo visto arrivare per i campi flegrei, la via che era stata presa non era quella giusta, misure insufficienti, risorse insufficienti. Ora ci viene chiesta di dare fiducia al lavoro che verrà. Io potrei dire tutto dipendesse dalla Regione Campania, dal Presidente Roberto Fico, vi direi anche ok, ma sappiamo che non è così. Quello che vedremo nel prossimo decreto inevitabilmente verrà innanzitutto dalle decisioni di questo governo. E allora perché io non posso accettare la riformulazione? Perché in questo mio ordine del giorno si dicevano delle cose abbastanza chiare, non dettagliate, ma di indirizzo. Quindi, se non si accetta che nel prossimo decreto si ragioni su un piano strutturale pluriennale, così come ha riferito il ministro Musumeci dopo l'ultimo Consiglio dei Ministri, ma soprattutto noi sottolineiamo che sono necessarie le giuste risorse per la progressiva, ovviamente non vogliamo che tutto si faccia in un anno, non lo si è fatto in 3 anni, figuriamoci, ma richiediamo la progressiva messa in sicurezza del patrimonio edilizio residenziale pubblico e privato, mettendo delle risorse certe, stabili nel tempo e sufficienti. Se questo viene riformulato, allora devo iniziare a pensare che nel prossimo decreto che è stato annunciato le risorse saranno scarse. Devo pensare che non riusciremo con questo piano che ha annunciato il ministro Musumeci, che non riusciremo a coprire quindi tutte le necessità dei fabbricati e degli edifici, quindi pubblici e privati, così come stiamo dicendo da tempo? Oppure ancora, diciamo in questo ordine del giorno che è necessario intervenire sugli edifici, da un lato abbiamo detto quelli sfollati, quelli che bisogna ripristinare, dall'altro vi diciamo quelli in cui è necessario migliorare la vulnerabilità sismica, e anche qui vi diciamo nel prossimo decreto metteteci le risorse necessarie e sufficienti. Se voi mi dite che lo volete riformulare diversamente, cosa devo pensare del prossimo decreto? Che non lo farete come non è stato fatto nei precedenti? E ancora, un'altra cosa che ho sempre denunciato mancare all'interno dei decreti è l'attenzione alle attività economiche, le attività produttive del territorio. Più volte ho portato qui quello che stava accadendo, ovvero che chi non ha chiuso perché è sfollato rischia di chiudere perché il tessuto socio-economico del territorio si sta sgretolando. L'ho ricordato più volte, il 50% delle attività commerciali del centro storico in questi anni già non ce l'ha fatta e ha chiuso. E anche qui vi diciamo e vi chiediamo nel prossimo provvedimento di intervenire su questo settore che è stato trascurato, e se voi me lo riformulate togliendolo, cosa devo pensare? E allora, Presidente, arrivo a conclusione. da parte nostra del Movimento 5 Stelle c'è sempre stata la massima serietà possibile nel lavorare per i Campi Flegrei. Lo abbiamo dimostrato qui in sede parlamentare, all'interno delle commissioni, negli anni passati, e lo stiamo dimostrando ora anche come Regione Campania. Quindi va bene, ok, che si lavori insieme, così come abbiamo dimostrato di volerlo fare, ma bisogna farlo sul serio. E io qui non posso lasciare carta bianca, per quanto ovviamente da parte nostra c'è piena fiducia nel lavoro del Presidente Fico, sappiamo che però la parte più grossa dovrà farla il Governo, dovrà farla questa maggioranza. E allora neanche accettare degli indirizzi abbastanza generici, per cui vi chiediamo di lavorare nel prossimo decreto, è un qualcosa che non può funzionare. Lo ribadisco ancora una volta, da parte nostra massima serietà possibile, nessuna speculazione politica, nessuna campagna elettorale, solo la volontà massima di lavorare per il bene della mia terra, per il bene dei Campi Flegrei. Lo abbiamo dimostrato e continuiamo a dimostrarlo. Vediamo cosa farete voi.
0: Grazie, onorevole Caso. Onorevole Trancassini, prego.
10: Sì, grazie Presidente. Io ringrazio l'onorevole Caso perché ha riportato un po' questo argomento all'interno di quello che realmente è accaduto e che realmente accadrà, perché ho sentito parlare di tradimento, di disinteresse, insomma, in realtà in Commissione, nel tempo a disposizione, che sicuramente è stato sufficiente, abbiamo avuto una importante audizione dei sindaci e un confronto con il Governo che, ricordo le parole dei colleghi dell'opposizione, fu giudicato un confronto molto costruttivo, nel quale tutti noi abbiamo portato un contributo e siamo andati un po' al cuore del problema, dalle lievi difformità, dal tema delle aziende in crisi economica, al tema della eventuale proroga degli sfratti, insomma una ricognizione a tutto tondo che poi non ha, come è stato detto, non ha diciamo generato una approvazione di emendamenti per il poco tempo a disposizione. Però ricordo anche, ma non soltanto a me stesso, che nel momento in cui si è chiusa la fase emendativa, con grande senso di responsabilità, devo dire, il Presidente Fico è uscito con un comunicato in cui ha parlato di un provvedimento ad hoc interamente dedicato ai Campi Flegrei e che voleva, e si erano rimasti d'accordo con il ministro Musumeci, di affrontare in maniera complessiva la tematica, parlando di una, testuale parole, leale collaborazione. Io credo che questo sia un po' diverso da quello che ho ascoltato fino adesso, quindi c'è la consapevolezza della importanza della problematica e c'è tutta la disponibilità ad affrontarla insieme con le istituzioni. Aggiungo e concludo, Presidente, perché anche questo dagli interventi non era chiaro, gli emendamenti, gli ordini del giorno non sono stati bocciati ma sono stati riformulati, che è cosa ben diversa da non accettare nessuna indicazione. Quindi io mi auguro che la strada tracciata dal ministro Musumeci e dalla disponibilità del Presidente Fico faccia arrivare in Parlamento a stretto giro tutto quello che serve per risolvere questa problematica dei Campi Flegrei.
0: Grazie onorevole Trancassini. Pongo dunque in votazione il 90 Caso, parere contrario del Governo. La votazione è aperta. Votazione chiusa. Favorevoli 79, contrari 143, la Camera respinge. 91 Viggiano, accetta la riformulazione? No, quindi lo pongo in votazione con parere contrario del Governo. La votazione è aperta. Votazione, ci siamo colleghi, Perissa deve votare? Ah, ha già votato, perfetto. Votazione chiusa. Allora, favorevoli 79, contrari 144, la Camera respinge. E quindi sono terminati gli ordini del giorno. Sospendiamo per 5 minuti e riprendiamo alle 17:22. La seduta è sospesa.
11: Terminano qui le trasmissioni in convenzione e riprendono i programmi di Radio Radicale, organo della lista Marco Pannella.

Radio Radicale, 17:17, stiamo seguendo la seduta della Camera in diretta, il seguito del DL riforma della pubblica amministrazione, come avete sentito dalla voce della Presidenza di Sergio Costa, riprenderà alle ore 17:22, dunque tra qualche minuto. Nel frattempo diamo un'occhiata agli ultimi aggiornamenti delle notizie, in particolare le agenzie battono sulle elezioni suppletive a Reggio Calabria, ci sono le dichiarazioni in particolare di Antonio Tajani, vice premier e ministro degli esteri, che dice: Forza Italia stravince nelle suppletive di Reggio Calabria trainando il centrodestra con il nostro candidato Fabio Roscioli. E diamo il benvenuto nel nostro gruppo alla Camera a Roscioli e nei prossimi mesi rappresenterà al meglio le istanze dei reggini e della Calabria. È la conferma, dice ancora il vice premier e leader di Forza Italia, della forza del nostro partito sul territorio, del suo radicamento tra la gente e della capacità di attrarre cittadini e categorie su idee serie, condivise e popolari. Siamo e ci confermiamo anche in queste elezioni un pilastro di quel centrodestra che Berlusconi ha creato, fondato e portato al successo. Benvenuto Fabio e avanti Forza Italia. Ancora Tajani dice, no scusate, in particolare diamo un'occhiata, perché il vice premier si occupa anche di un altro tema, ma ci teniamo un attimo a darvi conto di quanto è accaduto appunto a Reggio Calabria in queste elezioni suppletive. Vediamo le dichiarazioni in particolare di Stefania Craxi, che dice: il dato delle suppletive di Reggio Calabria indica una significativa partecipazione al voto, i risultati in arrivo indicano che quando il centrodestra lavora bene non c'è Vannacci che tenga. Aveva in campo un consigliere regionale in carica, Domenico Giannetta, ex capogruppo di Forza Italia alla Regione Calabria, come sapete non vedo alcun effetto Vannacci. Questo trasformismo non mi è mai piaciuto in tutto l'arco della Seconda Repubblica, sono azioni che giudicheranno gli elettori. Questo dunque Stefania Craxi, che poi vediamo, lascia anche la voce a ci sono altri sicuramente membri di Forza Italia, ma vediamo un attimo un dato in particolare: Giannetta tra l'8 e il 10%, questo riporta all'AGI. E poi c'è un altro tema in realtà che sta rimbalzando sulle agenzie, è quello della strage di Ustica, perché qui ve lo spieghiamo dando un'occhiata al commento di Fabio Rampelli. La decisione della Francia di consegnare i documenti relativi alla strage di Ustica e la conseguente decisione della magistratura inquirente italiana di ritirare la richiesta di archiviazione, come auspicato al governo mesi fa, sono notizie di particolare rilievo. Un colpo di scena che ravviva una collaborazione non sempre stabile con la Francia. Ci auguriamo, dice Rampelli, ci auguriamo che questo nuovo capitolo possa avvicinarci alla verità su quanto accadde la notte del 27 giugno del 1980 nei cieli di Ustica, determinando una strage nella quale morirono 81 vittime innocenti. Questo dunque Rampelli. Vediamo se ci sono altre dichiarazioni rispetto a Ustica, lo controlliamo velocemente. Comunque la notizia è questa, è più di una buona notizia, perché

in cui annuncia la disponibilità del trasferimento all'Italia di tutta la documentazione relativa appunto alla strage linguistica, come dicevamo. Si tratta di documenti del Ministero della Difesa Transalpina che potrebbero fare riferimento alle passate rogatorie della Procura di Roma, e inoltre le autorità francesi si dicono disponibili ad assecondare ulteriori richieste che arrivassero dall'Italia sul caso. Il materiale copre un lungo periodo che, come sapete, arriva almeno agli anni 90. La Farnesina, tramite la Presidenza del Consiglio, ha trasmesso l'incartamento al Ministero della Giustizia, che a sua volta l'ha inviato alla Procura di Roma. E alla luce di questa svolta, i PM nell'udienza del 30 settembre davanti al GIP sarebbero pronti a ritirare la richiesta di archiviazione del procedimento sulla strage che nel 1980 causò la morte di 80 persone, come sapete. Allora, dicevamo, altre dichiarazioni. Vediamo Sandro Gozi che dice. Sandro Gozi, lo ricordiamo, eurodeputato di Renew Europe, segretario generale del Partito Democratico Europeo. La disponibilità della Francia a trasmettere all'Italia tutta la documentazione sulla strage di Ustica è una notizia importante, attesa da tempo. Parigi si conferma un partner leale anche sulle pagine più dolorose della nostra storia comune. Adesso la parola passa alla magistratura. Dopo 46 anni, le famiglie delle 81 vittime hanno diritto ad una risposta. È un iter, prosegue Gozi, che ho seguito con attenzione in questi anni accanto ai familiari delle vittime. Già nel 2023, quando la vicenda tornò al centro del dibattito, ricordai che la Francia aveva sempre cooperato con l'Italia, anche sul piano giudiziario, e che con Emmanuel Macron lo avrebbe fatto ancora. Ne ero convinto allora e sono oggi soddisfatto. I documenti del Ministero della Difesa francese arrivano fino agli anni 90 e possono aiutare la Procura di Roma a far luce su una ferita rimasta aperta troppo a lungo. La fiducia tra Roma e Parigi si costruisce così, con i fatti e con la pazienza della diplomazia. Ustica ci ricorda che tra europei la verità si cerca insieme, conclude Sandro Gozi. Vediamo anche le dichiarazioni del senatore del Partito Democratico Walter Verini. La notizia di poco fa, secondo cui la Procura di Roma ritirerà la richiesta di archiviazione sulla strage di Ustica perché finalmente la Francia ha deciso di collaborare, anche rispondendo alle rogatorie e fornendo tutta la documentazione, è una notizia molto importante perché premia una battaglia lunga, innanzitutto dell'Associazione dei Parenti delle Vittime e di Daria Bonfietti. Perché premia tutti coloro che si sono sempre battuti per non archiviare per la verità. Tante persone e associazioni, tanti parlamentari. Queste battaglie hanno portato da ultimo anche il governo e la Presidente Meloni a chiedere alla Francia di collaborare, a dare mandato all'avvocatura di opporsi all'archiviazione e di costituirsi parte civile. Ciò certamente ha contribuito a far cambiare atteggiamento alle autorità francesi. Siamo felici di aver dato una mano a raggiungere questa importantissima tappa verso la verità anche attraverso contatti diretti degli scorsi mesi con Palazzo Chigi e la stessa Presidente Meloni. Li abbiamo tenuti non tanto come parlamentari di opposizione, ma come parlamentari della Repubblica che hanno a cuore l'interesse del Paese e la difesa della sua dignità. Questo dunque, come ricordavamo, il senatore del PD Walter Verini. Vediamo ancora altre dichiarazioni, in particolare quelle di Lombardo, Marco Lombardo di Azione, che dice che il diritto alla verità non può essere negoziabile. Ustica non si archivia in programma. Ustica, scusate, bisogna continuare anche a fare pressione, c'è cioè un refuso sull'opinione pubblica affinché non si parli più di mistero di Ustica. Non è un mistero, bisogna arrivare fino in fondo ad accertare ciò che alcuni giudici hanno già scritto. Quindi continuiamo a portare avanti questa battaglia nell'interesse del nostro paese. Continua il deputato. E poi vediamo le dichiarazioni del deputato del PD Andrea De Maria. È stata una conferenza stampa. Ustica non si archivia. Si è svolta oggi a Roma presso l'aula convegni di Palazzo Carpegna nel Senato della Repubblica. Un incontro che ha visto una numerosa e qualificata partecipazione. Al fianco di Daria Bonfietti, presidente dell'Associazione Parenti delle Vittime della Strage di Ustica. Erano presenti i senatori Walter Verini, Ilaria Cucchi, Ivan Scalfarotto e Marco Lombardo, i deputati Andrea De Maria e Marco Pellegrini, il membro del CDA RAI Roberto Natale, il presidente del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti Carlo Bartoli, il presidente della FNSI Vittorio Di Trapani, Giuseppe Giulietti di Articolo 21 e Sofia Nardacchione per l'associazione Libera. Alla

0: Giglia dell'udienza presso il Tribunale di Roma sulla richiesta della Procura di archiviare l'inchiesta sul caso della strage di Ustica, abbiamo voluto ribadire con forza un concetto fondamentale. Ustica non si archivia, la ricerca della piena verità e della giustizia non può e non deve fermarsi. Insieme a Daria Bonfietti, ai colleghi parlamentari e ai rappresentanti dell'informazione e del mondo associativo, torniamo a chiedere con assoluta determinazione che le indagini proseguano. La parola d'ordine di questa giornata è un impegno chiaro: non rassegnarsi ad un'archiviazione che lascerebbe sospesi interrogativi fondamentali su una delle pagine più drammatiche della nostra storia recente. Negli ultimi tempi abbiamo registrato un risultato significativo con l'annuncio del governo di aver dato mandato all'Avvocatura dello Stato di opporsi in sede giudiziaria alla richiesta di archiviazione. Ci fermiamo qui con questo aggiornamento di notizie e ci ricolleghiamo in diretta con la Camera dei Deputati.
1: Inizio delle trasmissioni in convenzione. Al termine riprenderanno i programmi di Radio Radicale, organo della lista Marco Pannella.
2: Che di fatto sono l'espressione della mancanza di una sostanza.
0: La Presidente, la deputata Anna Scani.
2: Esprime semplicemente l'assenza di una proposta politica.
0: L'onorevole Abubakar Soumaoro del gruppo Misto.
2: Anche oggi, con questo provvedimento, laddove si parla della sistemazione abitativa dei braccianti. Presidente, resto convinto che ci sono storie che devono rimanere scolpite sulla pietra della memoria del nostro paese e non lasciate svanire sulle onde del tempo, perché quelle storie rappresentano l'essenza di ciò che vuol dire il lavoro, ciò che vuol dire la fatica, ciò che vuol dire la dignità del lavoro. E tra queste storie ci sono le storie di chi quotidianamente si sveglia all'alba fino al tramonto, zappando nelle nostre campagne, raccogliendo frutta e verdura nelle zone rurali del nostro paese per un salario misero, perché l'agricoltore a sua volta vende i suoi prodotti a un prezzo misero, o lavorando per un salario misero perché semplicemente schiacciato sotto il rullo compressore della ghettizzazione sociale, economica, culturale e soprattutto la ghettizzazione tout court. Presidente, tra queste storie di braccianti e lavoratori schiavizzati e invisibilizzate, per non dire dimenticate, vi è la storia di Ousmane Njane, Mohamed Abdullah, Tala Sek, Ivan Miekogonivsh, Mamadou Konate, Nou Doumbia, Soumaila Sako, Becky Moses, Bakari Seka, Surua Jate, Amadou Balde, Aladji Sissé, Moussa Kande, Ali Dambélé, Joseph Isaac Ahmed Awuku, Ebere Oyuwa, Bafoudi Kamara, Aladji Sissé, Alassane Daboé, Eric Kouarteng, Romanus Mbeke, Djoumana Djire, Lassan Goultaïn, Anan Akwase, Moussa Touré, Laksen Haldouch, Moussa Ba, Sila Noumou, Samara Sako Saho, Eli Pettistone, Emmanuel Eligibingeg, Elvis Bakendaga, Ben Ali Mohamed, Omar Balde, Yof Youssoufa, Mesaoudi Nasser, Famakan Kamara, Ibrahim Sow, Kwen, Rejwandi Sidhu Singh, Satnam Singh, Tunkara Karamoko, Alaji Singate, Yassin Mazi, Abdelghani Gari, Saifi El Arbi, Bakari Sako, Wasen Khan, Amin Fazal Kojni, Ula Ismaet Weni, Safi Yajad, Hadad Taher, Saddam Hussein, Elmedi Karboua, Paola Clemente. Presidente, sono tutte e tutti lavoratori braccianti dal 2000 ad oggi che sono morti o negli insediamenti perché carbonizzati o da o per i luoghi del lavoro nei campi durante incidenti stradali o violentati, come è il caso dei braccianti ad Almendolara. Sono queste le figure che vengono sempre dimenticate. Ricordare la storia di questi braccianti, ricordare la dignità di questi lavoratori, ricordare ciò che hanno portato come contributo sulle tavole, nei mercati rionali, nei supermercati, per essere poi dimenticati, come è il caso ormai da 4 anni, e non mi stancherò mai di dirlo. Dove sono finiti i 200 milioni di euro destinati alla sistemazione dei braccianti agricoli? Dove sono finiti i 200 milioni di euro destinati per creare condizioni dignitose per i braccianti agricoli? Dove sono finiti i 200 milioni di euro per dare ciò che possiamo chiamare la dignità dell'essere umano? Cioè uno Stato che rimuove quegli ostacoli che impediscono lo sviluppo della persona umana. Dove sono finiti questi soldi? Come mai ad ogni volta che vengono richieste attraverso ordine del giorno, interrogazioni parlamentari, da ormai 4 anni non si sa che fine abbiano fatto questi 200 milioni di euro per dare una sistemazione abitativa, sembra banale, abitativa ai braccianti? Sono invisibili quando richiedono dei diritti, sono visibili quando vengono costretti o ancora di più quando viene negato loro la dignità. Per questo motivo, Presidente, in assenza di una risposta concreta, come è il caso, l'ennesima situazione oggi, voterò no a questo provvedimento, perché ci sono storie che devono rimanere scolpite sulla pietra della memoria collettiva del nostro Paese e non lasciate svanire sulle onde del tempo per non essere dimenticate. Per questo motivo voto no a questo provvedimento, perché bisogna sempre stare dalla dignità del lavoro e non con i caporali, perché non ci sono vie di mezzo, o si è dalla parte dello Stato, della legalità, della dignità, o si è complice di una situazione che va avanti ormai da oltre 20 anni nel nostro Paese. Grazie.
3: Grazie, onorevole. È iscritto a parlare il deputato Boff. Ne ha facoltà. Prego.
4: Presidente, onorevoli colleghi, siamo dinanzi all'ennesimo decreto, decreto PA.
5: E ovviamente misto futuro nazionale.
4: Conosciamo il fatto che all'interno di questo provvedimento ci siano sicuramente degli aspetti positivi, ma ci evidenziamo anche le criticità. Sicuramente avremmo voluto da un decreto PA molto più coraggio nell'andare incontro a quelle che erano le esigenze dei nostri territori, dei nostri sindaci, problematiche spesso inascoltate. Ma arriviamo al punto. Vedete, finché lo dice Futuro Nazionale, ma lo dice il Comitato di Legislazione della Camera, che se noi andiamo a leggere bene dice che fondamentalmente questo provvedimento è un provvedimento che vede toccare una eterogeneità di materie veramente importante, oltre al fatto che poi nella loro attuazione vengono previsti oltre 20 procedure attuative, per cui viene quasi messa in discussione l'urgenza, perché logicamente la decretazione dovrebbe essere d'urgenza, ma se poi demando a tutta una serie di norme attuative, ahimè, non si ravvisa tanto l'urgenza, ma questo, ripeto, lo dice anche il Comitato di Legislazione. Detto questo, all'interno di questo provvedimento c'è sicuramente quella parte legata al superamento di quel criterio folle della spesa storica per il personale nei comuni, che ovviamente ingessava a volte comuni virtuosi a poter dotarsi delle risorse umane necessarie per poter dare quei servizi necessari ai cittadini. Abbiamo poi un'estensione delle graduatorie per quanto riguarda la polizia locale, che sicuramente è un aspetto positivo, perché poter estendere le graduatorie soprattutto in periodi in cui c'è scarsa c'è difficoltà nell'approvvigionarsi di risorse umane diventa importante, così come anche la stabilizzazione al 20%, cioè prevedere all'interno dei concorsi che un 20% sia dedicato alla stabilizzazione delle persone che magari hanno lavorato per un tempo ristretto all'interno di quelle stesse pubbliche amministrazioni, è sicuramente una cosa positiva, così come lo è anche la proroga della zona speciale nell'area centrale del nostro paese, dove c'è stato il sisma, dove la proroga viene data anche nel 2027 e nel 2028. Ma vedete, poi arriviamo a quei punti che noi ci chiediamo: ma cosa c'entrano con la pubblica amministrazione? Perché siamo all'ennesimo decreto in cui cosa facciamo? Cioè, lo Stato dovrebbe avere tutti gli organi, i ministeri, i sindaci, i presidenti di provincia, i presidenti di regione, i dirigenti, eccetera. No, noi siamo, ogni decreto noi dobbiamo infilarci un commissario. Ebbene, udite, udite, serve un commissario per smaltire quei 312.000 metri cubi di materiale immagazzinato in dei magazzini per i quali lo Stato paga anche l'affitto, materiale del Covid. Qualche anno è passato dal Covid, noi abbiamo ancora merce in giacenza, spero non siano i famosi banchi a rotelle, che non abbiamo i capannoni pieni di banchi a rotelle, e adesso dobbiamo pagare pure un commissario per smaltire quel materiale, o le mascherine prese in Cina, no? E adesso dobbiamo pagare un commissario, perché ovviamente a furia di commissari, io non vorrei un giorno ci trovassimo con il commissario del Presidente del Consiglio, il commissario del Ministro, il commissario del Presidente della Camera, perché ormai, cioè, qualsiasi funzione si debba fare, noi dobbiamo nominare un commissario. Io spero veramente si arrivi al fatto che le istituzioni elette dai cittadini, i loro rappresentanti, siano in grado di amministrare senza doversi avvalere dei poteri sostituivi di un commissario, perché ovviamente questo cozza veramente con quelle che sono le competenze dello Stato. Cioè, noi creiamo norme talmente intricate, talmente inarrivabili, per cui chi è eletto dai cittadini non riesce a svolgere le funzioni, ma noi dobbiamo nominare un commissario con poteri derogatori che deroghi le leggi che noi stessi facciamo perché possa esercitare le funzioni. Ma siamo il Parlamento, semplifichiamo le leggi e facciamo in modo che quelle cose le possa fare il Ministro, le possa fare il Presidente del Consiglio, le possa fare il Sindaco, le possa fare il Presidente di Regione senza doversi avvalere di commissari, perché ahimè ormai troviamo commissari ovunque. Quindi vedete, ci sono delle criticità, però noi esprimeremo, poi ve ne elencherò di altre, ma noi esprimeremo un parere favorevole a questo provvedimento. E per suo tramite, Presidente, vorrei arrivasse anche ai ministri che magari non sono tanti avvezzi a quelli che sono le dinamiche dei lavori parlamentari, in modo da poter spiegare a alcuni ministri di questo Parlamento che la differenza che sta nel voto di fiducia al voto di merito sul provvedimento, perché ahimè noi nel merito delle proposte che riteniamo poter avere anche un'utilità, poter avere un'utilità per il Paese anche se marginale, il nostro voto è sempre favorevole. Se le proposte sono di centrodestra, se le proposte sono di sinistra, ovviamente non le possiamo votare, anche se arrivano da un governo di destra, ma ovviamente non tutti i ministri sono ancora informati di questo e quindi non riescono a discernere quello che è il voto sulla fiducia dal voto di merito sul provvedimento. Vedete, poi c'è un altro problema che io devo e voglio capire, ma voglio che lo capiscano anche gli italiani, perché noi a un certo punto, qualche mese fa, adottiamo un provvedimento dove diciamo che qualcuno può uscire dalle carceri e andare agli arresti domiciliari, quindi usare, diciamo, la via, diciamo, più lieve per espletare la propria pena. Però questo governo dice lo possono fare solo i tossicodipendenti o chi ha dipendenza da alcol. sarà una categoria particolare, eccetera. Ma poi all'interno del provvedimento PA noi vediamo che la ripartizione della quota dell'8 per 1000 non assegnata deve andare alle tossicodipendenze. Io capisco che è un problema, come ho detto prima anche nell'ordine del giorno che abbiamo presentato, io capisco che sia un problema del nostro paese, ma io direi che, visto che l'8 per 1000 serve per andare incontro a quelle che sono le fragilità del nostro paese, a quelle che sono le richieste dei nostri cittadini del terzo settore, che aiuta e coadiuva anche queste cose, io non vorrei ci dimenticassimo che oltre alle tossicodipendenze esistono anche gli anziani nelle case di riposo, esistono anche le liste d'attesa per andare a fare le visite mediche, esistono anche i problemi dei nostri giovani, esistono anche il problema, e lo vediamo sulla cronaca di oggi, della sicurezza nelle nostre città, della dotazione delle nostre forze dell'ordine, che mancano sempre risorse per riuscire a dare dotazione alle forze dell'ordine, dare uomini alle forze dell'ordine per garantire la sicurezza alle nostre città. Ma ahimè, poi quando abbiamo una disponibilità economica, quando si libera una parte di quell'8 per 1000, a chi lo destiniamo? Lo destiniamo alle dipendenze. Non so che problema abbia questo governo che in ogni provvedimento ce ne ficca dentro e perché. Vabbè, lo scopriremo solo vivendo. Poi arriviamo al fatto che voi sapete, a un certo punto è arrivata una legge che era del ministro Brunetta, dove era obbligo per ogni ente pubblico, per i comuni anche, di pubblicare la tempestività dei pagamenti sul proprio sito comunale. Il comune che rappresento, ad esempio, ha una media di pagamento data emissione fattura pari a 13 giorni, cioè quando uno presenta la fattura in 13 giorni deve essere pagata, perché nel frattempo quell'azienda ha pagato i fornitori, eccetera. L'Italia è famosa per essere il paese dove invece le aziende, chi fornisce servizi allo Stato, deve attendere mesi, mesi, mesi, per non dire anni, per veder liquidati i propri compensi per il lavoro professionale svolto e anche molte volte su forniture, su lavori dove si sono pagati i materiali, si sono pagati i dipendenti e lo Stato non paga. Però in questo provvedimento diciamo che c'è una via preferenziale, perché se io ho un'azienda che svolge intercettazioni per il Ministero di Grazia e Giustizia, con questa legge noi diciamo che questi, a differenza di tutti gli altri, devono essere pagati in 30 giorni. Io dico, sono tutti fornitori dello Stato, perché quelli devono essere pagati in 30 giorni? Perché chi subisce gli errori giudiziari o chi finisce ingiustamente in carcere deve aspettare 6-7 anni per essere risarcito dallo Stato, ma chi magari ha fatto le intercettazioni che l'ha fatto finire indebitamente in carcere quando non doveva starci deve essere pagato in 30 giorni? Io dico che se deve esserci 30 giorni, deve essere 30 giorni per tutti, per chi svolge consulenze per i tribunali, per le persone che sono state danneggiate dalla giustizia, e quindi deve essere uguale per tutti. Quindi quello che io posso dire, noi abbiamo fatto solo una proposta, e mi concludo con questo, noi abbiamo fatto una proposta che era un problema dei sindaci riguardo al prevedere un vice per quanto riguardava i revisori contabili, che è l'unica fattispecie in cui non è previsto e crea un danno ai comuni e crea un problema ai comuni, ahimè non è stato accolto da questa maggioranza, nonostante tutto ciò, riconoscendo che ci sono dei lati positivi che possono avere una ricaduta positiva, annuncio il voto favorevole da parte di Futuro Nazionale.
3: Grazie onorevole, iscritto a parlare il deputato Giachetti, ne ha facoltà, prego.
6: Grazie signora.
5: Italia Viva.
6: Prima di entrare nel merito, credo che sia doveroso tornare ancora una volta, quando affrontiamo i decreti legge e le fiducie, soprattutto su una questione di metodo. Innanzitutto la fiducia, e la fiducia, come sa la sottosegretaria, come sa lei signora Presidente e come sanno tutti i colleghi, di fatto elimina la possibilità per i parlamentari di provare in un confronto democratico anche a sollecitare dei cambiamenti a un provvedimento che arriva dalla maggioranza, e ancora una volta ci troviamo con la compressione del dibattito su un decreto che affronta temi delicatissimi per i territori e anche per la pubblica amministrazione, e soprattutto di nuovo l'intervento della fiducia toglie significato sostanzialmente al lavoro che è stato fatto nelle commissioni, perché azzera completamente tutta, come dire, quello che è il lavoro preparatorio che dovrebbe portare poi al miglioramento dei testi come arrivano. Ovviamente il testo che arriva, e qui è l'altra parte del metodo che va sottolineato, è l'ennesimo decreto omnibus, non c'è diciamo un insieme di materie estranee, di norme estranee alla materia principale, ed è un provvedimento che sostanzialmente è un contenitore caotico utilizzato dal governo soprattutto per sanare scadenze diverse e senza una visione d'insieme per le autonomie locali. Credo che ormai abbiamo trasformato i decreti legge in mille proroghe ripetuti nel tempo, cioè si utilizzano i decreti legge per prorogare i termini, e questo ovviamente non va bene. La disomogeneità del provvedimento è sotto gli occhi di tutti, e come ricordava anche chi mi ha preceduto, è anche negli atti ufficiali della Camera che presentano il decreto, cioè i dossier che ci vengono consegnati, perché è pieno di norme tra emergenziali e temporanee che incidono su settori diversi senza mai, come dicevo prima, scelte strutturali, dalla pubblica amministrazione alla gestione delle emergenze sismiche, alla protezione civile. Insomma, c'è un po' di tutto, e spesso quando c'è un po' di tutto c'è anche tanto di niente. E allora veniamo nel merito. Intanto c'è il tema della pubblica amministrazione. Come dicevo, questo decreto è un mosaico di microinterventi che, anche quando tenta di aggredire determinati problemi, non li risolve. Penso al precariato storico negli enti locali, e non prevede questo decreto neanche un piano straordinario di assunzioni stabili per i comuni più piccoli, ormai, come sappiamo, svuotati di personale tecnico. Sulla pubblica amministrazione, più in generale, va bene l'aver cancellato il riferimento alla spesa storica, ma senza risorse per un piano assunzionale che sia strutturale per le amministrazioni, i problemi sono solo stati rimandati e saranno rimandati di anno in anno. Proprio sulla pubblica amministrazione questo governo non sappiamo per cosa potrà mai essere ricordato. Cosa sono stati questi 5 anni di governo di destra nella pubblica amministrazione? E l'esempio del tema generale, cioè nulla. Non una riforma, non un cambiamento, e alla fine della legislatura la pubblica amministrazione sarà esattamente come era 5 anni, con un piccolo particolare, sarà sicuramente un po' più invecchiata. In particolare vorrei segnalare all'articolo 1 che noi individuiamo qui una delle principali criticità, che riguarda il comma 6, quello relativo al transito nella prima fascia della dirigenza. La norma prevede che il regime previgente continui ad applicarsi al personale dirigenziale non generale che, alla data individuata dalla norma, stia svolgendo un incarico di direzione di ufficio dirigenziale generale. Riteniamo invece che tale disciplina debba valorizzare l'esperienza professionale effettivamente maturata, senza limitarne gli effetti alla titolarità dell'incarico in una determinata data. A nostro avviso il regime di transito previsto dall'articolo 23 del decreto legislativo 165 del 2001 nel testo previgente alla legge 119 del 2026 dovrebbe trovare applicazione anche nei confronti di dirigenti di seconda fascia che abbiano maturato esperienza nella direzione di uffici dirigenziali generali. È una questione di ragionevolezza e di valorizzazione della esperienza professionale acquisita. Poi c'è il tema dell'Agenzia Italia Meteo, che è per noi un'ulteriore criticità. Il provvedimento proroga, appunto a proposito del decreto che serve a prorogare, fino al 30 giugno del 2027 i comandi, i contratti di lavoro flessibile e gli incarichi di lavoro autonomo. La stessa relazione del governo ricorda che al 31 dicembre 2025 l'agenzia non aveva personale di ruolo e che dal 1 gennaio 2026 sono state avviate le procedure per la sua acquisizione. Parliamo peraltro di un'agenzia chiamata a svolgere una funzione sempre più importante anche di fronte alla crescente frequenza e intensità degli eventi meteorologici estremi. Il punto quindi è accelerare il completamento dell'organico stabile dell'agenzia, evitando che strumenti temporanei debbano essere continuamente prorogati per garantire la sua piena funzionalità. Criticità evidenti emergono anche dall'articolo 2 del provvedimento, in particolare il comma 4, che riguarda i contributi ai comuni per interventi di messa in sicurezza e opere pubbliche. Il termine per la conclusione dei lavori relativi ai contributi assegnati per il quinquennio 2021-2025 viene fissato al 31 dicembre 2026 e in caso di mancato rispetto del termine è prevista la revoca di appena l'1% del finanziamento relativo alla singola progettualità. Ora, comprendiamo le difficoltà richiamate dalla stessa relazione del Governo, la complessità delle procedure amministrative e autorizzative, le carenze di organico negli enti locali e un quadro normativo mutevole, ma proprio per questo sarebbe stato necessario affiancare alla proroga un meccanismo più incisivo di responsabilizzazione. Una conseguenza economica limitata all'1% del finanziamento rischia infatti di non costituire un incentivo sufficiente al rispetto dei termini. È necessario distinguere i ritardi determinati da cause oggettive da quelli riconducibili alla gestione dell'amministrazione, tutelando gli investimenti pubblici, ma al tempo stesso assicurando tempi certi e responsabilità chiare. C'è poi il tema della scuola e su questo, con riguardo particolare alle graduatorie, si fa una proroga e si evitano forse discontinuità di servizio, ma certo non si individuano soluzioni di lungo periodo. In particolare l'articolo 5 conferma una grande difficoltà per far fronte alla carenza di docenti abilitati nelle scuole paritarie e soprattutto nelle regioni del nord. Si proroga fino al 27-28 un regime derogatorio che consente a determinate condizioni di valorizzare 3 anni di servizio quale requisito sostitutivo dell'abilitazione, ai soli fini del riconoscimento del mantenimento della parità scolastica. La stessa relazione riconosce che la deroga non può essere strutturale, eppure se è necessario prorogarla per altri 2 anni significa che il divario tra fabbisogno di docenti abilitati e offerta normativa non è ancora stato colmato e siamo all'ennesima proroga. E poi abbiamo il tema della protezione civile, signora sottosegretaria e presidente, le misure per il contrasto al dissesto idrogeologico e la gestione delle emergenze sono puramente ordinamentali e prive di stanziamenti finanziari freschi e strutturali, giudicati urgenti alla luce dei recenti eventi climatici esterni. E guardate, attenzione anche alle norme sulle emergenze sismiche, anche l'ANAC ha richiamato il rischio di una legislazione che renda strutturale l'emergenza e che ampli i poteri commissariali, facendo di una soluzione straordinaria e temporanea un modus permanente che è non solo discutibile ma anche pericoloso. C'è poi l'articolo 7, i commi dal 10 al 13, che prevede l'assunzione straordinaria di 500 agenti non prima del 1 dicembre 2026, ma la stessa relazione del Governo chiarisce, sto concludendo signora Presidente, grazie, chiarisce meglio la natura dell'operazione. È già in corso il concorso per 4.400 allievi agenti relativo al turnover 2026 e 500 unità nell'ambito della quota destinata ai volontari provenienti dalle forze armate vengono assunte in anticipo per essere destinate dal giugno del 2027 agli uffici immigrazione delle questure della Polizia di Frontiera per l'attuazione del patto per la migrazione e l'asilo. Si tratta quindi di un'anticipazione mirata di personale, tanto che la stessa relazione precisa che queste 500 unità saranno poi recuperate nell'anno successivo per esigenze complessive degli uffici della Polizia di Stato. Insomma, i casi che abbiamo richiamato sono diversi ma raccontano tutti lo stesso limite, signora Presidente, signora Sottosegretario: problemi strutturali affrontati con soluzioni temporanee, proroghe, deroghe, anticipazioni non possono diventare un metodo di governo della pubblica amministrazione. È questa l'impostazione complessiva che non condividiamo, pur riconoscendo nel provvedimento singole misure positive, e per queste ragioni annuncio il voto contrario del gruppo di Italia Viva. Grazie.
3: Grazie onorevole. È iscritto a parlare il deputato Borrelli, ne ha facoltà, prego.
5: Di Alleanza Verdi Sinistra.
7: Questo omnibus, come lo vogliamo definire, è una sorta di minestrone a cui si sono levate alcune cose importantissime, tipo i campi flegrei, e se ne sono aggiunte altre che noi troviamo davvero molto discutibili. Ci permetta di fare una breve riflessione sulla vicenda delle assunzioni nella polizia e agenti di forze dell'ordine. Noi troviamo alquanto strano che questo governo, in particolare il ministro, abbia annunciato ripetutamente che si stanno migliorando le condizioni di lavoro e la maggiore assunzione di agenti delle forze dell'ordine, e su questo però gli italiani non hanno alcun riscontro, neanche gli stessi agenti, perché c'era stato un impegno prima dell'estate che purtroppo non è stato mantenuto e ci dispiace molto, da parte del governo in un precedente decreto in cui noi abbiamo chiesto di pagare gli straordinari che la gran parte degli agenti attendono da circa 2 anni. Generalmente funziona così: si arriva a non pagare gli straordinari per circa 1 anno e 9 mesi o 2 anni, 1 anno e 9 mesi per, o 11 mesi, per impedirgli di fare causa, che poi vincerebbero sicuramente. In questo modo a livello centrale si mantengono questi soldi, ma intanto questi agenti che dovrebbero essere motivati, perché fare gli straordinari significa lavorare di più, devono aspettare circa 2 anni per avere quello che gli spetta. E c'era stato un impegno da parte del governo a saldare e accelerare questa pratica, che non è nata con questo governo, si porta avanti da molto tempo, che noi troviamo profondamente scorretta. Ecco, una delle cose che noi suggeriamo e continuiamo a suggerire in ogni occasione è che i lavoratori debbano essere pagati in modo corretto e in tempi corretti. Non si può fare l'esaltazione degli agenti, delle forze dell'ordine e di chi lavora nella sicurezza del nostro paese e poi fargli aspettare 2 anni per avere quello che gli spetta, è quello per cui noi chiediamo di fare di più. Gli straordinari sono qualcosa di più che gli chiede il suo datore di lavoro, e a maggior ragione se lo Stato dovrebbe essere pagato subito. E invece questi agenti lavorano già in condizioni difficili, spesso in uffici o in condizioni veramente complicate, e vengono pagati gli straordinari con 2 anni di ritardo. A noi non risulta, e non abbiamo letto, nessun sindacato di polizia che abbia mai detto che sono aumentati gli agenti sui nostri territori, per un motivo molto semplice, perché questo governo sta tentando di evitare che si riducano ulteriormente. Noi, la gran parte delle persone che assumiamo sono turnover, cioè in poche parole vanno in pensione per sopraggiunti i limiti di età personale delle forze dell'ordine, e viene sostituito dai nuovi assunti. Il problema è che sono quasi sempre di più i pensionati che i nuovi assunti, e quando diciamo ai cittadini assumiamo 5.000 nuovi agenti, 10.000 nuovi agenti, dobbiamo dire però quanti vanno in pensione, perché se no facciamo un'operazione propagandistica che purtroppo crea delle aspettative che poi non sono reali. Questo è un aspetto sul quale il governo, sull'aspetto della sicurezza, se vi dovessimo dare un consiglio, ovviamente voi andate in un'operazione semplicemente securitaria, e sia chiaro, chi sbaglia deve pagare, su questo siamo tutti d'accordo. Il più grande progetto di lotta al crimine si fa facendo la prevenzione, non ha mai funzionato soltanto l'aspetto esclusivamente repressivo. E cosa succede? Che per fare una buona intervento e per ottenere una riduzione della criminalità, ovviamente devi lavorare al di fuori, devi lavorare nel mondo della formazione, con gli assistenti sociali, con la scuola, con i centri aggregativi, ma devi avere anche un numero significativo di agenti. E qua aggiungiamo un altro elemento che ci colpisce sempre di più, che è il fatto che non vengano formati adeguatamente. Molte volte li lanciate allo sbaraglio. Guardate che un agente delle forze dell'ordine deve essere molto ben preparato. Immaginare di lanciare allo sbaraglio persone che non hanno avuto l'adeguata formazione è una cosa sbagliata. E allora noi vi invitiamo ancora una volta a seguire un percorso sano. L'obiettivo deve essere quello di aumentare la sicurezza con un numero adeguato di agenti, e finché voi ne terrete tanti di meno, qualsiasi aumento delle pene, lo state vedendo, è valso con la legge che avete fatto, che il ministro Salvini ci aveva, il vicepresidente Salvini ci aveva proposto come la panacea di tutti i mali. Con il nuovo codice della strada, poiché abbiamo aumentato le pene, nessuno più correrà. Corrono molto di più, sono molti più incidenti, molti più morti. E noi avevo detto qual era una delle soluzioni. Forse per evitare i morti bisogna evitare di correre ovunque. E voi avete fatto la guerra ai comuni che mettevano le limite 30 nei centri urbani, dicendo che una libertà del cittadino occorre. Però la libertà del cittadino pure non morire, è poter camminare a piedi e poter andare in bicicletta. Abbiamo visto l'ultimo caso di un bambino a Torino che voleva solo andare a scuola in bicicletta. E poi quando qualcuno della maggioranza dice dobbiamo capire cosa fare, una delle cose ve l'abbiamo dette, ad esempio era quello di non allargare le maglie sui neopatentati. Vale il discorso di prima, la formazione, la preparazione. Se tu permetti, e voi l'avete fatto con quella legge, di poter dare delle macchine di altissima cilindrata e potenza anche ai neopatentati, non vi meravigliate se quelli corrono come i pazzi e poi casomai ammazzano un bambino o un anziano o un pedone o uno che non c'entrava niente. Passando poi alla questione del piccolo capolavoro che avete fatto nel campo della caccia, insomma, un'altra cosa a cui tenete moltissimo, la legge spara tutto, ovviamente. Quale goduria ci può essere di più nell'ammazzare un altro essere vivente per chi ha una cultura di questo tipo? Avete voluto a tutti i costi riesumare un cadavere istituzionale, che era il Comitato Tecnico Faunistico Venatorio Nazionale. Tutta l'Italia ne sentiva la necessità e quindi voi l'avrete voluto mettere in questo omnibus e ci avete regalato questa piccola chicca per depotenziare la scienza, perché ovviamente quando una cosa è falsa o non convince un certo modo di fare politica, cosa si fa? Se la scienza non dice quello che noi vogliamo, eliminiamo la scienza. Poiché l'ISPRA, che è l'ente preposto, fatto di scienziati terzi, che si occupa ovviamente dei temi legati alla fauna e alla fauna selvatica, non diceva quello che volevate sentire, e avete riassumato questo comitato che è composto di un solo elemento che si occupa, che ovviamente proviene dall'ISPRA, quindi che è uno scienziato, un esperto, e tutti esponenti direttamente o indirettamente della caccia, perché giustamente deve essere chi spara ad autorizzarsi a sparare. E questo ovviamente è propedeutico a quello che noi siamo certi che voi vogliate fare, cioè portare a novembre in Parlamento la norma per la sparatutto, per allargare le maglie il più possibile, perché giustamente non basta tutta la violenza, quello che vediamo, noi dobbiamo aumentare, dobbiamo spingere i cittadini a sparare di più. Per quale ragione? Per quale ragione si diventa cacciatori? Perché ti insegnano forse, un tempo ovviamente perché si cacciava per sfamarsi, vabbè, quello aveva un senso logico, oggi perché? Perché piace usare le armi e ammazzare un altro essere vivente, molto spesso indifeso, molto spesso ovviamente incapace, per poi lamentarsi, diventano aggressivi. Noi siamo, come tutti gli altri esseri viventi, parte del pianeta, non siamo i dominatori. Questa idea che tutti gli altri esseri viventi, ovviamente è la natura, devono essere piegati al nostro sollazzo, è un'idea sbagliata, e che ci sta portando a sbattere a livello nazionale e internazionale. Ci meravigliamo che ci sono i cambiamenti climatici e poi però contribuiamo all'inquinamento del pianeta. E infine la questione sui Campi Flegrei. Permettetemi di dire una cosa. Esprimo da cittadino campano, da cittadino napoletano, la piena solidarietà. Non ho mai visto un popolo così mortificato da parte di un governo come è successo ai cittadini dei Campi Flegrei. Sbeffeggiati, umiliati. La Premier non ha pensato di andarli a trovare perché non c'era campagna elettorale, non c'è, come si dice, trippa per gatti, e quindi automaticamente non è andata lì né con l'elmetto, né con le caloscine, né con altro. Il Ministro si è fatto vedere una volta di nascosto, di soppiatto, i fondi arrivano molto lentamente, i cittadini vengono abbandonati a se stessi e gli accordi presi anche con la minoranza che dovevano intervenire in questo decreto sono stati completamente disattesi. Adesso dite che ne farete un altro, però le premesse sono tutte negative perché gli ordini del giorno, quindi voglio dire roba che indirizza ma non vincola il governo, che noi abbiamo presentato, noi della minoranza, sono stati tutti quanti respinti. Eppure erano solo indicazioni di massima a favore dei cittadini, dei commercianti e di quel territorio. Purtroppo, ancora una volta, avete fatto qualcosa che danneggia i cittadini del Sud, in particolare quelli dei Campi Flegrei.
3: Grazie, onorevole. È iscritta a parlare la deputata Ruffino. Ne ha facoltà. Prego.
8: Grazie, signora Presidente. Devo dire che l'intervento sarà sicuramente legato agli emendamenti che abbiamo presentato e spiego anche perché. Intanto abbiamo
5: sperimentato
8: nel lavoro di commissione della quinta e dell'ottava una nuova alleanza che ha lasciato davvero fuori azione, quindi questo campo larghissimo composto dal centro-destra e da PD e Movimento 5 Stelle, perché come dire, Azione non ha toccato palla pur avendo presentato degli emendamenti di merito e di aver portato avanti dei temi con grande coerenza, ma sembra che questo non sia importante. Eppure la nostra caratteristica in quest'Aula e anche al di fuori è sempre stata quella di dire che noi votiamo nel merito e votiamo anche gli ordini, cioè le leggi, gli ordini del giorno, se sono buoni, della maggioranza. E questo abbiamo continuato a fare fino ad oggi e continueremo, pur con l'amarezza di quello che sta succedendo in commissione e quindi in aula, continueremo a fare per coerenza, perché siamo abituati a dire una cosa e a farla. E il primo aspetto che riprendo è la nostra richiesta di fermare l'emorragia dei medici del Servizio Sanitario Nazionale in uscita dagli ospedali. È una cosa continua, costante, si fatica a garantire i servizi, le uscite non vengono mai compensate con le nuove assunzioni, quindi sofferenza per gli ospedali, sofferenza per il territorio. Ribadisco, non è garantita nessuna continuità, e allora abbiamo fatto una proposta, ma vedete, nel fare questa proposta noi non ci siamo trovati soli, perché andando a scartabellare, io ho visto che anche Forza Italia ha fatto una proposta esattamente come la nostra, e mi riferisco alla proposta che è stata fatta al DDL 2800 con delega al governo in materia di professioni sanitarie, e sto parlando dell'emendamento 3.24 firmato dai colleghi Bagnasco, Benigni, Casasco e Barelli. Che cosa chiedono i colleghi di Forza Italia? Chiedono esattamente quello che chiediamo noi, il superamento dell'incompatibilità per consentire ai medici dipendenti al di fuori dell'orario di lavoro operare in strutture private o privato convenzionato. E la stessa cosa ha fatto anche il senatore Gasparri, eppure non è successo assolutamente nulla, ma neanche dai colleghi di Forza Italia, che forse non si sono resi conto di volere anche loro la stessa cosa. E quindi c'è stato questo parere del governo, ma non è sufficiente, perché poi abbiamo pensato alle case di comunità, e anche lì abbiamo pensato a come fare per far decollare queste case di comunità. Ricordo che sono senza personale, sempre perché mancano i medici, ma nelle case di comunità mancano anche gli infermieri, perché gli infermieri mancano negli ospedali. Ed allora abbiamo chiesto una cosa molto semplice, di togliere questo vincolo per gli infermieri, quindi di poter lavorare negli ospedali, nei poliambulatori dove operano, e poi nel tempo libero di andare ad operare nelle case di comunità. C'è un problema. Intanto il territorio non sa che ci sono queste case di comunità, che personalmente ritengo siano importantissime e possano erogare buoni servizi, ma dall'altro lato bisogna riuscire a dotarle di personale, e tutto questo a costo zero. Perché, signora Presidente, io ho interiorizzato un aspetto riportato dalla sottosegretaria presente, che pare che non ci debbano essere degli oneri su questi emendamenti a carico del governo, e quando parlerò dei comuni ci renderemo conto che effettivamente gli oneri non sono mai a carico del governo, ma sono decisamente a carico di tutti gli altri. E mi chiedo anche come si possa immaginare di portare dei provvedimenti del genere pensando che non abbiano un costo. E così succede anche per le case di comunità. C'è il tema degli enti locali, lo riprendo. Se si parla di autonomia, è in Regione Piemonte, è in Regione Lombardia, si porta avanti il tema dell'autonomia, mi chiedo perché questa autonomia non viene data ai sindaci. E più in particolare, se i comuni hanno un bilancio, il loro bilancio, perché il governo deve limitare i margini di manovra dei sindaci e delle amministrazioni comunali, lasciando ovviamente i saldi invariati, e penso alla spesa del personale, che viene continuamente contratta, ma mi risulta che questo però non succeda nei ministeri, quindi davvero ci sono due pesi e due misure. Ecco, questo aspetto devo dire che è molto molto triste, soprattutto se penso a che cosa è successo nei comuni sul PNRR. Qui parlo dell'emendamento 2.99, per magari molti colleghi non vuol dire nulla, però io lo spiegherò. E parlo di quei comuni che hanno magari 1.500 abitanti, 1.000 abitanti, e che hanno voluto in un momento, ma non solo in questo momento, anche in altri momenti, perché i nostri sindaci sono eccezionali, giocarsi la partita del PNRR. Che cosa è successo? Che sono riusciti ad ottenere quei finanziamenti. E signora Presidente, qui mi rivolgo a lei, ma anche al governo, che dice: ma questa spesa ha un costo. Ma certo che ha un costo, perché se i comuni hanno partecipato al bando del PNRR, quei soldi li hanno presi, li hanno ottenuti, qualcuno ha scritto loro che di quei soldi avevano diritto. Ma che cos'è successo? Che a forza di mazzolare, di falcidiare le amministrazioni comunali e di privarle di personale, sono partiti questi progetti. Ma poi purtroppo ci sono stati dei vuoti nell'iter, e quindi che cosa è successo? Che quei comuni hanno iniziato i lavori. E quindi che cosa succede oggi? Nell'emendamento chiedevo se ci poteva essere la possibilità di sanare questi passaggi intermedi. Succederà che quei comuni tracolleranno, perché dovranno pagare quelle opere e i soldi che hanno perso torneranno al governo, che magari li userà per qualcun altro, magari con una fantastica marchetta, perché a questo punto io non posso non pensare questo. E parlandovi di questo, non posso non arrabbiarmi, perché non riesco a capire quanta cecità ci possa essere nel non aiutare un pugno di comuni italiani che hanno lavorato, che hanno fatto uno sforzo, che volevano migliorare la qualità della vita dei propri cittadini, ma invece no, li penalizziamo nonostante siano stati bravi e capaci. Ma questo succede nei comuni, ma non succede nei ministeri, e questa è una vergogna. Però purtroppo questo è, ma questo è anche quando succede, anche quando noi parliamo di comuni, quando parliamo dell'indennità dei consiglieri comunali, perché va benissimo avere nei comuni dei consiglieri comunali che fanno anche lo sgombero neve, ma quando si parla magari di sostituire il gettone di presenza, che diventa anche un peso per gli uffici, che in genere sono composti da uno, due dipendenti, perché questa è la nostra Italia, ecco, se parliamo di questo, noi limitiamo l'autonomia dei sindaci nell'erogare magari questa indennità, perché esattamente come il personale diciamo che questa cosa non si può fare, chissà perché, e quindi poi non dobbiamo lamentarci delle monoliste. Non dobbiamo lamentarci delle monoliste, perché tutto questo fa sì che ci si allontani ovviamente dal diventare degli amministratori comunali. Poi potrei parlare dei segretari comunali. Io ricordo benissimo il giorno in cui è venuto qui il ministro Zangrillo e ha detto: io ho risolto il problema dei segretari comunali. No, signori, non è stato risolto, perché continuiamo ad avere dei segretari comunali che sono segretari comunali di 14 comuni, ma la maggioranza presenta degli emendamenti e degli ordini del giorno dove dice: e proviamo a dare qualche comune in più, tanto la responsabilità sulle spalle di chi ricade? Sulle spalle dei sindaci, che firmano gli atti, che si assumono la responsabilità delle ripartizioni. E questo sta diventando un problema enorme, non assolutamente che non deve diventare un carico per gli amministratori locali, ma riteniamo debba essere un momento di riflessione per il governo. Termino, signora Presidente. Sì, abbiamo parlato degli insegnanti di sostegno, delle tante cattedre vuote. Ma che cosa ci fa pensare tutto questo, dove dopo un provvedimento del genere, dove c'è stato un impegno enorme, tutto questo ci fa pensare che probabilmente non c'è un interesse per i problemi che affliggono l'Italia. La ringrazio, signora Presidente.
3: Grazie, onorevole. È iscritto a parlare il deputato Caso. Ne ha facoltà, prego.
9: Grazie, signora Presidente. Questo decreto, che definire omnibus è anche riduttivo,
10: Movimento 5 Stelle,
9: vede dentro un po' di tutto. Provo a fare un elenco veloce solo degli ambiti, ma sicuramente qualcosa mi perderò. In uno stesso decreto di agosto parliamo di pubblica amministrazione, enti locali, sanità, scuola, università, giustizia, sicurezza, difesa, lavoro agricolo e disabilità, attività subacquee e poi sisma, centro Italia e soprattutto campi flegrei. Un decreto che nei lavori in commissione abbastanza rapidi, anche se mi permetto di ringraziare i due presidenti delle commissioni ambiente e bilancio, perché nonostante i tempi ristrettissimi dati, almeno per la questione campi flegrei avevano dato un'attenzione particolare, era stato riconosciuta la necessità di intervenire e farlo con serietà, quindi sono state organizzate anche diverse riunioni con il governo, è stato fatto un lavoro comune, provare ad arrivare a degli emendamenti, a raccolte di emendamenti che dessero almeno all'interno di questo provvedimento delle modifiche necessarie con urgenza sul territorio, però poi tutto è finito in un nulla di fatto con la votazione del mandato al relatore, addirittura facendoli decadere quegli emendamenti, e quindi si era creata questa situazione in cui si era in attesa delle riformulazioni del governo, di nuovi emendamenti dei relatori, e intanto però, mentre si aspettava l'esito di questo lavoro congiunto sui campi flegrei, dall'altro lato iniziavano ad arrivare emendamenti sugli altri, riformulazioni sugli altri e nuovi emendamenti sugli altri articoli, che portano avanti semplicemente dell'amichettismo, delle mancette e questa roba qui, e nulla, nulla, nulla dei nostri emendamenti, delle nostre proposte è stata approvata. Dicevo, si doveva trattare in particolar modo i campi flegrei, all'inizio sembrava essere data l'attenzione, per poi, come ho sottolineato, finire tutto in un nulla. Salvo poi, all'indomani di questa assurdità vissuta all'interno delle commissioni, abbiamo potuto leggere dei comunicati da parte della Presidente Meloni e del Ministro Musumeci, che annunciavano per i campi flegrei un nuovo decreto. Io spero vivamente che in questo nuovo decreto, che dicono essere ovviamente fatto in collaborazione e con dei ragionamenti fatti con il Presidente Fico della Regione Campania, spero che ci sia innanzitutto quello su cui abbiamo lavorato, quello che serve ora, subito, velocemente ai campi flegrei, ma soprattutto che ci sia finalmente un cambio di passo necessario, un cambio di passo che serve, e su questo potrei dirvi avevamo ragione, perché da qui a oltre 3 anni e mezzo in quest'Aula il Movimento 5 Stelle l'ha detto in tutti i modi possibili, con emendamenti, con ordini del giorno, con dichiarazioni di qualsiasi tipo, anche nelle riunioni ristrette, aveva sottolineato che l'approccio che era stato messo in campo man mano dal governo non era quello che serviva al territorio. Siete voluto andare avanti lo stesso, fino ad andare a sbattere con la terribile realtà, con il fallimento delle misure, perché se oggi andiamo a vedere, da oltre 3 anni e mezzo, da quando si è acuito il fenomeno del bradisismo sul territorio, da quando sono iniziate le scosse, da quando avete iniziato a fare dei decreti, e questo ve l'ho sempre riconosciuto, però sul territorio non si è visto quasi nulla. Il 31 luglio c'è stata la scossa più forte, tremenda, lo abbiamo ribadito, ma nonostante non fosse una novità per il territorio, nonostante dopo 3 anni e mezzo, per non dire 40 anni, il territorio doveva essere tranquillamente capace di affrontare quel sisma, in realtà per strada tra i cittadini la risposta è stata quasi pari allo zero. Io c'ero tra i cittadini per strada perché sono un cittadino Pozzuoli e come gli altri ho sentito le scosse e sono sceso poi in strada. Ebbene, per le prime 3 ore non si è visto nessuno, tutti un po' abbandonati a se stessi. Ed è assurdo che in un comune dove si ha la certezza, forse l'unico in Italia, se non l'unico al mondo dove si ha la certezza che delle scosse ci saranno, ancora dopo tutto

0: interventi sono stati finanziati per poter sistemare i fabbricati che sono stati sfollati negli anni? Zero. Lo sapete quanti interventi sono stati finanziati per intervenire sugli edifici che sono sismicamente vulnerabili e migliorare quindi la resistenza sismica? Zero. Lo sapete quante opere, quante scuole sono state finalmente del tutto rese antisismiche, quante opere il commissario straordinario che abbiamo già per le opere pubbliche e le infrastrutture, anche lì ritardi enormi. E gli hub di prima accoglienza, lì dove i cittadini devono andare per la prima accoglienza, quanti sono stati realizzati? Zero. E allora è chiaro che serve un cambio di passo e da questo lato, io lo ribadisco sempre e continuerò a farlo fino alla fine, avete trovato una forza politica che a differenza di tante altre, e ci metto dentro qualsiasi colore politico, assolutamente non si è mai permessa di utilizzare questo tema per fare campagna elettorale. Mai, e continuerà a farlo, e lo si sta dimostrando costantemente, una forza responsabile, perché parliamo della vita delle persone e lo abbiamo fatto dicendovi cosa andava fatto. E ora continuiamo a farlo con il presidente Fico, che ha sempre interloquito con il governo per arrivare a delle soluzioni le più utili possibile per il territorio, e sta continuando a farlo con la massima serietà istituzionale. Ora però devono arrivare delle risposte dalla vostra parte, devono arrivare delle risposte, devono arrivare finanziamenti, devono arrivare degli strumenti che siano veramente efficaci sul territorio, non come è stato finora. E c'è anche un'altra cosa da sottolineare che fa la differenza, è che con la modalità che avete adoperato di questi decreti che seguivano le scosse, noi abbiamo creato pure delle distorsioni sul territorio. Avevamo il paradosso che in base al giorno, alla data in cui tu eri sfollato, di conseguenza avevi o non avevi delle misure a tuo supporto. Quindi ci trovavamo nella stessa strada, con dei palazzi magari l'uno a fianco all'altro, c'era chi aveva il contributo per l'automatica sistemazione, chi poteva presentare il progetto per ripristinare il proprio edificio, e il palazzo a fianco nulla. Ora con questo decreto si è provato a rimediare a questo, ma è chiaro che bisogna proprio cambiare passo. E c'è un'altra cosa che è da sottolineare, è che con questa tipologia di misure arrivate fino ad oggi, gli aiuti, le ricadute sul territorio, oltre ad avere questi ritardi di cui dicevo, anche quelli che servono nell'immediato come il contributo per chi viene sfollato, non arrivavano nell'immediatezza. Quindi chi veniva sfollato finiva per strada, doveva capire dove poter andare, ma intanto non arrivava nulla dallo Stato perché doveva aspettare mesi e mesi e mesi che si attivasse il contributo. Ebbene, questa volta almeno questo non è stato così. Non è stato così perché ha fatto la differenza una regione governata dal Movimento 5 Stelle, una regione governata dal presidente Fico, che ha fatto il possibile, ha subito stanziato dei finanziamenti affinché non si dovesse aspettare per il contributo per l'autonoma sistemazione, ha già anticipato i soldi e quindi subito li si è potuti chiedere. È tutto quello che serve al territorio? Assolutamente no, ma noi stiamo facendo la nostra parte, il presidente Fico sta facendo la propria parte, così come ha stanziato altre misure, ha dato dei finanziamenti ai comuni in modo tale che possano ridurre i tributi a carico degli esercizi commerciali, ha fatto in modo che chi fitta casa agli sfollati ha un premio, ha un contributo iniziale. Insomma, tutto questo non era stato fatto nelle scosse precedenti, e questo significa avere una regione governata dal Movimento 5 Stelle, e noi continueremo a farlo. Concluda. Continueremo ad esserci per il bene di Pozzuoli e dei Campi Flegrei. Vediamo se ora voi avete capito che dobbiamo cambiare le cose.
1: Grazie onorevole, è iscritto a parlare il deputato Pella, ne ha facoltà, prego.
2: Grazie Presidente Ascani, Sottosegretario Albano, cari colleghi. Permettetemi, prima di intervenire in merito al provvedimento in esame, a nome del gruppo di Forza Italia, di fare un grosso applauso al collega Fabio Roscioli, che mancano poche sezioni per quello che è un grande risultato che il centrodestra, in modo particolare Forza Italia, raggiunge nel vincere quello che era un collegio, quello di Reggio Calabria, lasciato dopo tanti anni.

0: all'amico Cannizzaro, che è stato con me componente della quinta commissione, naturalmente anche a Fabio Roscioli, anche un grosso applauso a naturalmente Francesco Cannizzaro e al Presidente della Regione Roberto Chiuto, che hanno dimostrato che quando c'è impegno, serietà, concretezza nel portare avanti le istanze, poi c'è una risposta forte e chiaro da parte del territorio. Dico questo perché? Perché questo importante decreto che oggi approviamo è stato ancora una volta predisposto da un nostro ministro di Forza Italia, il senatore Zangrillo, un appunto importante perché interviene con quella che è la finalità di adeguare le misure adottate dallo Stato alle esigenze territoriali, attraverso un contenuto ampio e articolato le cui linee di intervento riguardano proprio il personale della pubblica amministrazione e in modo particolare quello che gli enti locali, la gestione di quelle che sono le situazioni di dissesto e di squilibrio finanziario, quello che è il tema della protezione civile, quello che è il tema della ricostruzione dei territori colpiti da quelli che sono gli eventi sismici e calamitosi, nonché quelle specifiche norme relative ad altri settori dell'amministrazione pubblica. E sintetizzando, come ha fatto anche molto bene questa mattina la collega Mazzetti, questo provvedimento ha l'obiettivo generale di rendere lo Stato un facilitatore e un garante, invece che un freno burocratico a quello che è lo sviluppo e al risanamento dei territori. E l'esame in Commissione, in cui ho avuto l'onore di essere relatore insieme al collega Rossi, che ringrazio, ne ha ulteriormente ampliato il contenuto e soprattutto migliorato quel testo, grazie soprattutto al nostro gruppo di Forza Italia, Silvio Berlusconi Presidente, e sono state proprio aggiunte delle disposizioni che intervengono soprattutto sul funzionamento della pubblica amministrazione, attraverso quegli interventi anche relativi al reclutamento e alla disciplina del personale, a quella che è l'organizzazione e al funzionamento degli uffici. Nel complesso gli interventi inoltre mirano, cosa non facile, a cancellare quello che è il rispetto dei vincoli finanziari, con l'esigenza anche di garantire alle amministrazioni quelle risorse umane necessarie per lo svolgimento delle proprie funzioni. E permettetemi quindi di evidenziare l'ottimo lavoro di sinergia e coordinamento che il ministro Zangrillo ha attuato con tutti i suoi colleghi ministri e anche quello del capo del settore legislativo, che ha dialogato costantemente in tutti questi giorni durante i lavori della Commissione, il dottor Radicetti, con i suoi colleghi dei tanti ministeri coinvolti in quello che è un provvedimento utile e importante. E io direi, come sintesi, ha vinto la squadra, ha vinto la volontà di condividere in quello che è l'insieme del governo, la realizzazione di un Parlamento che ha dato dei contributi molto importanti e molto significativi e il recepimento di quegli emendamenti che con forza, come maggioranza, in modo particolare come Forza Italia, abbiamo portato avanti. Molto si è fatto soprattutto per gli enti territoriali e per quella che è la finanza regionale, con particolare attenzione a quello che è il personale, al rafforzamento della capacità organizzativa, nonché a quelle difficoltà finanziarie degli enti locali. E questo provvedimento interviene innanzitutto su quella che è la disciplina della spesa per il personale, con l'obiettivo di rendere quindi più flessibili alcuni vincoli precedentemente applicati a quelle amministrazioni regionali e locali che più di altre oggi hanno bisogno di avere un ausilio, un aiuto, un sostegno da parte di un governo vicino. Vengono poi introdotte misure in materia di investimenti e finanza degli enti e questo decreto proroga termini relativi ai contributi comunali per le opere pubbliche, al monitoraggio di quei codici unici di progetto, della rendicontazione e dell'attestazione di quelle che sono l'utilizzo delle economie. E per questi contributi, permettetelo, facendolo anche sindaco, sono indispensabili, sono importanti e devo dire che in questi giorni ho avuto riscontro anche in quei territori che molti di voi oggi hanno elencato come territori abbandonati, quelli della zona dei Campi Flegrei di Napoli, invece di rispetto e di ringraziamento per quello che si è fatto. E se arriveremo con un decreto ad hoc sui Campi Flegrei, io la vedo come una positività, non come una negatività. E questo è anche riconosciuto dal vostro Presidente della Regione, che appartiene allo schieramento dei 5 Stelle, che ha condiviso un percorso col Governo per raggiungere il miglior risultato nell'interesse dei cittadini, dei territori e nel rispondere a quelle che erano le istanze e le esigenze esigenze dei sindaci. Sul versante poi della riscossione, permettetemelo anche qui, da sindaco di un piccolo comune, questo decreto consente l'affidamento ad ANCO di quella che è la riscossione coattiva delle entrate tributarie ed extratributarie degli enti locali. E faccio una domanda: come mai oggi i presidenti a guida di centrosinistra sono quelli che hanno aderito a questa proposta? Vuol dire che questa proposta risponde alle esigenze delle regioni, ma soprattutto è ben vista e ben condivisa da parte degli enti locali. Dopodiché nel provvedimento abbiamo rafforzato quegli strumenti per fronteggiare la carenza dei segretari comunali. Anche qui è stato detto che si è fatto poco. Non mi sembra che sia fatto poco. Abbiamo previsto che nel biennio 2026-2027 la possibilità di organizzare una sessione straordinaria di quello che è il corso concorso destinato all'iscrizione dei nuovi segretari all'albo nazionale. E sono anche state dettate quelle disposizioni volte ad affrontare alcune difficoltà organizzative nei comuni di dimensione piccola. In particolare, lo dico intervenendo sulla possibilità per i segretari comunali iscritti nella fascia iniziale della carriera di assumere quella titolarità di sedi con popolazione compresa tra 3.000 e 5.000 abitanti quando le procedure di pubblicazione della sede siano andate deserte. E questa disposizione mira quindi a favorire la copertura di quelle sedi, di quelle segreterie che oggi sono importanti in quei tanti piccoli comuni. Sempre in materia di enti territoriali, tra le modifiche apportate in commissione, grazie al nostro contributo di Forza Italia, occorre citare l'introduzione delle disposizioni volte al riallineamento di quella che è la scadenza dei mandati del Presidente della Provincia e del Consiglio Provinciale, dal momento che secondo la normativa vigente il Consiglio Provinciale dura in carica 2 anni, mentre il Presidente di Provincia ha un mandato di 4 anni. E la collega Guerra sa bene che il sottoscritto come relatore aveva condiviso con l'Unione delle Province Italiane questo denominamento, anche in quell'ultimo subemendamento che poi non siamo riusciti poi a definire, ma anche su questo lo voglio dire con soddisfazione: c'è la consapevolezza e il riconoscimento da parte dell'Unione delle Province del lavoro che è stato fatto, e questo mi è stato detto personalmente sia da parte del Presidente che del Segretario Generale, perché comunque questa maggioranza, in accordo anche l'opposizione su questo emendamento, ha dato quelle giuste e doverose risposte. L'approvazione è poi anche in materia trasversale di queste norme. Penso a quella che differisce al 30 giugno, al 31 dicembre 2026, la norma transitoria che consente alle pubbliche amministrazioni anche di assumere a tempo indeterminato i soggetti già impegnati in determinati lavori socialmente utili o di pubblica utilità. Credetemi, questa norma, e lo dico da sindaco più che da parlamentare, per i piccoli, per i medi comuni era essenziale, era importante, perché dà delle risposte concrete a quei lavoratori che oggi diventano importanti in quello che è l'ausilio del lavoro che i comuni stanno portando avanti. Ma altra norma ancora, con il contributo determinante di Forza Italia, è quella che fissa il 1° marzo la decorrenza dell'esclusione dei componenti degli organi delle Camere di Commercio dal divieto di conferire determinati incarichi pubblici e soggetti ai lavoratori privati o pubblici. Anche questo è un argomento da tempo portato avanti che siamo riusciti a realizzare. Ancora grazie ad un emendamento, e sono contento proprio per quello che ho detto all'inizio, portato avanti dai colleghi della Calabria, in modo particolare dal collega Ruzzolo, oltre che supportato da quello che era il lavoro del Presidente della Regione Calabria, abbiamo in qualche modo realizzato l'accordo quadro sui criteri per l'accesso agli ammortizzatori sociali in deroga, sottoscritto proprio tra la Regione Calabria e le parti sociali il 7 dicembre, e nonché i beneficiari che ne hanno avuto e ne avranno soprattutto l'opportunità. Tra le modifiche poi inserite in commissione ricordo gli emendamenti che abbiamo portato avanti per i nostri ministri, in modo particolare sull'ambiente per il ministro Pichetto, oltre a quelli per l'aiuto sugli affari esteri e la cooperazione internazionale del ministro Tajani. Insomma, tra queste misure dobbiamo anche segnalare quello che è stato un buon risultato dell'incremento dal 50% al 70% dell'ammontare del contributo per quelli che sono i determinati interventi relativi anche alle abitazioni principali danneggiate dagli eventi del 31 luglio e dal 1 agosto 2026. E anche questo decreto interviene anche poi sulla ricostruzione dei territori del centro Italia da quelli che sono gli eventi sismici a partire dal 24 agosto 2016. Presidente Scanico, mi invio alla conclusione. Noi annunciamo il nostro voto favorevole a questo provvedimento che, benché intervenga su un insieme ampio di materie nel quale confluiscono interventi di natura organizzativa, amministrativa, finanziaria ed emergenziale, presenta una direttrice unitaria, cioè rafforzare quella capacità dello Stato di rispondere con tempestività a quelle che le sono le esigenze dei cittadini, degli amministratori e dei territori. E con questo decreto, quindi, cari colleghi di centrodestra e in modo particolare di Forza Italia, voglio ringraziare ancora una volta il nostro ministro Zangrillo, in particolare anche i colleghi della quinta e dell'ottava commissione, perché abbiamo realizzato un qualcosa di importante. Uno Stato che non si sostituisce al mercato, ma che rimuove i freni burocratici. Uno Stato che garantisce la sicurezza dei territori attraverso il sostegno e il supporto delle richieste di sindaci e amministratori locali e regionali. Uno Stato che rispetta e aiuta i suoi concittadini, in uno Stato che sostiene i processi di ricostruzione e messa in sicurezza dei territori con vere ed efficaci politiche di sviluppo, coesione e di attuazione degli investimenti, come ci ha insegnato sempre il nostro Presidente Berlusconi. E quindi con forza possiamo dire, con questo decreto abbiamo sburocratizzato questo Paese a favore dei territori.
1: Grazie, onorevole. È iscritto a parlare il deputato Ottaviani, ne ha facoltà, prego.
2: Sì, grazie a lei Presidente. È un governo questo che presenta oggi innanzi a voi un decreto che potrebbe anche essere definito omnibus, un decreto con materie molto eterogenee l'una rispetto all'altra, ma materie che hanno in comune
3: della Lega,
2: cosa che una volta veniva studiato, oggi da noi viene applicato, che si chiama interesse pubblico, interesse del Paese. E allora, che cosa è stato preso di mira? Soprattutto quello che è il profilo della sopravvivenza dei territori attraverso una riforma, un incentivo ulteriore alla riforma nella pubblica amministrazione e negli enti locali, perché sono enti locali assolutamente encomiabili, sono riusciti, è bene ricordarlo, col senno del poi, ad approvare 63.500 progetti all'interno del PNRR, investendo 24,5 miliardi di euro. Ci veniva detto all'inizio che sarebbero state risorse perse, buttate al cielo, non è stato perso e smarrito neppure un euro da parte dei nostri valorosi amministratori negli enti locali. Per non parlare poi del portale della pubblica amministrazione, riavvolgendo sempre il nastro, nel 2023 questo portale unico ha consentito a chi ha voluto affacciarsi nel mondo del lavoro, utilizzando soprattutto le professionalità altissime nella pubblica amministrazione, di entrarvi, partecipare ad uno dei 30.000 concorsi per riuscire ad acquisire una delle 60.000 posizioni erogate da parte dello Stato e degli enti pubblici. Abbiamo un problema però, certo, questo lo dobbiamo ammettere, su questo dobbiamo continuare a insistere per recuperare i nefasti e i danni fatti da una misura della sinistra che andava verso il basso nella quantificazione degli stipendi e delle RAL, perché se oggi abbiamo che la RAL media all'interno della pubblica amministrazione come ente locale in un comune è di 22.300 euro per la stessa posizione, identica posizione a livello regionale, quindi spostandosi dalla periferia al centro, abbiamo un aumento di quasi 4.000 euro, arrivando a 26.000 euro. Questo è inconcepibile, significa svuotare le province a favore di quelle che sono le amministrazioni centrali e soprattutto le grandi aree metropolitane. Noi siamo invece per continuare a portare avanti delle politiche territoriali ed identitarie, perché chi vive in provincia deve essere orgoglioso di essere un professionista della pubblica amministrazione anche in provincia. Sono stati chiusi i rinnovi contrattuali 2019-2021 che altri evidentemente prima dell'ottobre del 2022 avevano lasciato in piedi. Chiuso il rinnovo 2022-2024 stanziando nel 2024 ben 30 miliardi, ma la cosa più importante non riguarda soltanto gli aumenti mensili che sono di 144 euro cada uno, come media i 1.700 euro di arretrati, la cosa più importante consiste nel fatto che sono state gettate adesso, ora per il dopo, non ora per allora nel passato, le basi per un rinnovo contrattuale anticipato 2025-2027, la prima volta che avviene all'interno della pubblica amministrazione dal 1948 in poi. Vi è stata poi l'abolizione delle norme, quella odiosissima norma che venne fuori nella finanziaria del 2006, che evidentemente non è certamente un parto del centrodestra, soprattutto un parto della Lega, la legge finanziaria del 2026, la 296, dove venne previsto un limite per quanto riguardava lo storico della spesa per le nuove assunzioni, bisognava verificare quello che era avvenuto nei 10 anni precedenti, come per dire, se è stato fatto male in passato, cerchiamo di non fare bene per il futuro. Quella non era una norma razionale. quella era una norma che gridava vendetta sotto il punto di vista dell'efficienza della pubblica amministrazione e nel premiare il merito di quelle amministrazioni che avevano raggiunto i propri obiettivi risparmiando addirittura in termini di spesa. E allora quegli articoli, il 557, il 557 quadre e il 562 di quella odiosissima legge, soprattutto di quell'odiosissimo compendio normativo, finalmente fanno parte della preistoria di questa democrazia e di questa Repubblica. Per parlare poi di quello che è il concetto a noi sempre caro, che è quello del federalismo, che non significa ancora una volta disunire la nostra Italia, ma significa mettere insieme quelli che sono i territori, valorizzando le risorse locali e premiando soprattutto quello che è il quid pluris, quel qualche cosa che viene prodotto in più dal risparmio e che viene reinvestito sui territori, in funzione sempre di una solidarietà di carattere nazionale. Ecco come si realizza il federalismo: non si realizza soltanto, come altri vorrebbero farci credere, ma in ogni singolo provvedimento che questo governo sta portando avanti c'è una virgola di questo sistema, di questa rivoluzione che si chiama la rivoluzione federale. I segretari generali. Ma ci chiediamo perché si dica sono poche 340 nuove assunzioni, sono bloccati i segretari generali in questo Paese da oltre 10 anni, su 5.000 sedi effettivi di segreteria generale ce ne sono solo 2.300 coperte. Ci chiediamo perché. Perché forse qualcuno ha cercato non di concentrare i segretari comunali, ma di concentrare i centri di spesa, accentrare i comuni per evitare che ci fosse una periferizzazione della democrazia e che ci fosse una centralizzazione addirittura dei centri di spesa. Il sospetto è forte, importante e forse anche confermato. Per poi passare alla questione delle forze dell'ordine. Ben 39.000 unità in più dal 2023 ad oggi, stiamo parlando di 13.000 unità in più all'anno e per il 2027 la previsione di spesa è di 30.000 in più, per colmare non soltanto quello che è il periodo del turnover, ma per avere un saldo positivo, per avere almeno un agente di polizia delle forze dell'ordine in più, dove gli agenti in passato da altri governi di sinistra erano stati bistrattati e spesso anche malmenati. Per arrivare poi al rinnovo del contratto anche in questo comparto, che ha dato degli esiti importanti, signor Presidente, perché se oggi non il governo ma l'Istat ci dice che i delitti rispetto al 2024, nel 2025 sono in calo del 2%, con una specifica particolare: meno 15% sugli omicidi volontari, meno 6% sui furti, meno 4% sulle rapine. Beh, allora vale la pena ricordare che rispetto a queste percentuali ce n'è una inquietante, ossia meno 11% di tutti i delitti rispetto al 2013-2018. Questi sono dati che confortano il nostro operato di governo e che sconfortano quello della latenza e della non incisività altrui. Gli arrivi illegali, ecco, le forze dell'ordine sono importanti anche su questo argomento, perché se nel 2025 noi abbiamo avuto 19.400 tentativi di arrivi illegali, parliamoci chiarettondo, perché poi di questo stiamo parlando, perché poi c'è la sanzione che viene applicata, siamo al meno 55% in meno rispetto al 2024. Ci sono voluti 2 processi ad un ministro degli interni in carica per arrivare a questo tipo di soluzione, e se quel ministro non si fosse sacrificato in prima persona in funzione di un interesse pubblico, tanti agenti avrebbero detto, signor Presidente, ma se il ministro degli interni va sotto processo, perché dovrei io respingere colui che illegalmente cerca di violare i confini del Paese? Se mi volto dall'altra parte, e allora il sacrificio di quel ministro degli interni è il sacrificio di quanti credono al coraggio e soprattutto a quello che è il senso civico dello Stato, di chi ricopre certe istituzioni. Ultima questione, quella della disabilità. Bene, e dobbiamo ribadirlo anche in questa sede, c'è in atto una rivoluzione copernicana, non c'è più il cittadino disabile. Chi è stato meno sfortunato, se vogliamo pensare alla Tiuche, se siamo laici, se vogliamo pensare al buon Dio, se magari abbiamo qualche pietas religiosa nel nostro cuore, non c'è più il cittadino meno sfortunato che rincorre lo Stato, che rincorre, pensate un po', la ASL per avere la sedia a rotelle, nello stesso comune il comune stesso per avere l'assistenza scolastica e nello stesso comune l'INPS per avere i sussidi alla persona. Questi tre centri di erogazione di servizi alla persona verranno messi attorno allo stesso tavolo e ci sarà un centro unico che erogherà questi servizi con il progetto Vita. Questo significa rovesciare quello che è il profilo dell'assistenza e passare alla solidarietà. È chiaro che parlando di pubblica amministrazione, probabilmente questo decreto, signor Presidente, è stato di anticipo rispetto ad un'altra pubblica amministrazione in senso lato che in queste ore purtroppo sta lasciando nel panico la sinistra, il 5 Stelle e le opposizioni. Mi sto riferendo ad un'azienda dello Stato, perché l'ENI è un'azienda dello Stato, non è un'azienda di diritto strettamente commerciale, è un'azienda che va avanti con regole di diritto commerciale, ma che in funzione di un interesse pubblico viene comunque controllata e diretta dal governo. E allora noi ci chiediamo perché l'ENI in queste ore sta cambiando tutto quello che doveva essere il disastro sulla politica dei carburanti. Con quella scelta, grazie ad una moral suasion e senza che ci fosse un provvedimento di governo, ha anticipato quelle che sono le scelte di questo governo sulla politica dei carburanti, perché chi fa parte anche lato senso della pubblica amministrazione deve condividere gli interessi del Paese, gli interessi dei cittadini e soprattutto delle famiglie. Grazie Presidente.
1: Grazie Onorevole. È iscritta a parlare la deputata Roggiani. Ne ha facoltà, prego.
3: Grazie Presidente. Ma intanto, per suo tramite, ho sentito all'inizio dell'intervento del collega Pella gli elogi e gli auguri al nuovo collega Roscioli. Io invece mi sento da quest'aula di dire che dopo anni, grazie alla tenacia della famiglia e della giustizia,
4: Partito Democratico,
3: siamo finalmente riusciti a ristabilire un po' di verità e giustizia per Giulio Regeni. Con la condanna a 10 anni di 3007. Questa condanna sicuramente non ci restituisce Giulio, ma ci restituisce un po' di quella verità e giustizia che la famiglia e tante e tanti di noi hanno chiesto per anni. Ora torno al decreto che stiamo esaminando. Ho sentito parole di giubilo e di grande felicità da parte dei colleghi della maggioranza, che sinceramente mal si conciliano con i tanti comunicati che abbiamo letto in queste ore dall'ANCE ai sindacati, all'Associazione dei Disabili, cioè a chi ha invece protestato per il fatto che in questo ennesimo decreto che andremo ad approvare con l'ennesima fiducia, siamo a oltre 100 fiducie, purtroppo non solo non sono state mantenute le promesse, ma non sono neanche stati risolti tanti temi che invece avremmo potuto e voluto affrontare. Dico voluto perché le opposizioni in commissione, nelle audizioni e poi in tutti i passaggi hanno ovviamente lavorato per provare a discutere nel merito e a migliorare questo decreto. È un decreto che ha come sempre un titolo molto altisonante, su questo siete campioni mondiali, funzionamento della pubblica amministrazione. Peccato che non risolve alcun problema della pubblica amministrazione. Avremmo davvero potuto occuparci dei problemi della PA e anche delle opportunità collegate ad essa. Avremmo potuto davvero occuparci di come dare valore, dignità, riconoscimento ai circa 3 milioni e mezzo di lavoratrici e lavoratori della pubblica amministrazione. Una pubblica amministrazione che ha bisogno di essere accompagnata nelle nuove sfide, ad esempio quella della transizione digitale, nelle nuove competenze, i nuovi bisogni. Una pubblica amministrazione che oggi vede un'età media molto alta, il 54% dei dipendenti supera i 50 anni e nel 2033, come ci ricorda il ministro Zangrillo, avremo 1 milione di questi 3 milioni e mezzo che andrà in quiescenza. Avremo potuto occuparci di chi in quella pubblica amministrazione ci vorrebbe lavorare, che ha costruito e studiato facendo un concorso per entrare nella pubblica amministrazione, ma invece col blocco idonei non lo potrà fare anche se per quel concorso lo ha passato. Infatti gli emendamenti sullo scorrimento delle graduatorie sono tra quelli presentati e non accolti, spesso neanche discussi con quella tagliola che avete poi fatto in commissione. Ma c'è un tema di fondo per noi, è un tema cruciale, è un tema che abbiamo posto all'inizio e che vogliamo ricordare qui. Questo decreto migliora quella precarietà che ancora oggi è insita anche nella nostra pubblica amministrazione, c'è una precarietà di Stato che noi produciamo. La risposta, guardate, vi è arrivata dai sindacati in modo unitario nel corso delle audizioni. Purtroppo no, non solo non migliora la situazione della precarietà nella pubblica amministrazione, ma addirittura la peggiora. E questo è un dato di fatto. Vi siete dimenticati, ad esempio, dei precari della giustizia, ma avete con questo decreto, udite udite, deciso di incrementare di ben 25 unità il personale della magistratura ordinaria. 25 unità. I precari della giustizia sono circa 1.600. L'organico che manca su tutto il fronte della giustizia ammonta a più di 5.000 unità. E voi però siete riusciti a dichiarare, annunciare e poi in pompa magna qui dire che questo decreto risolve un sacco di problemi. Ma non c'è solo il tema della precarietà all'interno della pubblica amministrazione, c'è anche un tema di salari dignitosi, di salari che consentono alle persone di poter vivere e scegliere e continuare di stare dentro la nostra pubblica amministrazione e di fare quel lavoro. Vi avevamo chiesto di rimuovere, ad esempio, i tetti di spesa del salario accessorio, tetti che sono bloccati ai valori del 2016 e oggi siamo nel 2026 con un'inflazione che corre e quei tetti sono rimasti bloccati, non avete voluto ascoltarci. Oppure il tema dei buoni pasto, che oggi sono inchiodati ai 7 euro, avevamo chiesto anche qui di adeguare il valore, nei privati la defiscalizzazione è possibile fino a 10 euro, vi sembreranno piccole cose, ma invece per lavoratrici e lavoratori contano molto, anche su questo non ci avete ascoltato. E vogliamo parlare delle lavoratrici e dei lavoratori nella sanità privata, ovviamente spessissimo accreditata e quindi che contribuisce al nostro servizio sanitario nazionale? Beh, avete tradito una promessa a tutte quelle lavoratrici e quei lavoratori che hanno il contratto scaduto da 8 anni, per non parlare delle lavoratrici e dei lavoratori nelle RSA, quelle RSA dove stanno e abbiamo persone che si prendono cura dei nostri genitori, dei nostri nonni, delle persone anziane. Beh, loro hanno il contratto scaduto da 14 anni. E perché noi possiamo continuare a permettere che ci siano infermieri che lavorano prendendo fino a 500 euro in meno per un contratto scaduto? E poi ci venite a parlare di salario giusto semplicemente perché non volete parlare di salario minimo. Questo vi sembra un salario giusto? Vi sembra giusto tutto questo? E non è andata meglio in questo decreto agli enti locali. ANCI è uscita con un comunicato che inoltrerò al collega Pella, visto che pare non averlo letto. Dalla mancata premessa firmata con una dichiarazione congiunta a luglio per il personale dell'area educativa scolastica degli enti locali, promessa tradita, dagli straordinari non pagati agli agenti, da 2 anni a fronte dei vostri proclami sulla sicurezza, dalla coda del PNRR, su cui non avete minimamente ascoltato i nostri comuni, agli ex 110, anche su questo avevamo presentato un emendamento, fino alla stabilizzazione dei vice segretari comunali, almeno nei piccoli comuni e nelle unioni dei comuni. No, siete venuti a dirci che avete risolto il problema dei segretari comunali, non è così e ve lo abbiamo detto in tutte le salse. Dal riconoscimento di chi si spende nelle comunità montane all'estensione del salario accessorio per province e città metropolitane. Oggi avete dato parere favorevole a un ordine del giorno. Mi duole dire che dopo 4 anni ho purtroppo capito che gli ordini del giorno sono carta straccia. Avreste potuto approvare l'emendamento che abbiamo presentato. L'elenco delle promesse non mantenute, insomma, è lungo, ma in questo decreto, in compenso, come al solito, non mancano le porcate. Mi scuserete questa parola sdoganata da un nostro attuale ministro, mio corregionale. Dalle modifiche del regime di transito, allargando la fascia dei senza concorso per i dirigenti nella pubblica amministrazione, lo fate in modo incoerente, premiando non il percorso ma il ruolo odierno e modificando una vostra norma di 2 mesi fa. E inoltre aumentate la dotazione dell'organico di dirigenziale nella Presidenza del Consiglio dei Ministri. Avete finanziato parte delle misure presenti in questo decreto con 2 fondi che francamente è abbastanza indegno abbiate utilizzato per altri scopi. Il primo, il fondo per chi ha avuto danni dai vaccini. Non c'era bisogno di prendere soldi da quel fondo, ve lo abbiamo detto nel corso della commissione, non ci avete ascoltato. Il secondo, il fondo per dare gambe alla riforma della disabilità, in particolare per quello che riguarda la valutazione multidimensionale e la progettazione di un percorso di vita personalizzato. Ecco, noi crediamo che questi tagli a degli obiettivi importantissimi siano assolutamente sbagliati. E sui campi flegrei, in alcuni interventi addirittura non li abbiamo neanche sentiti citare, ma questa cosa non ci stupisce, perché guardate, io lo dico da lombarda, sui campi flegrei vi siete macchiati davvero della vergogna di una propaganda fatta. giornata su 5.500 persone sfollate che non hanno più una casa dove tornare. Non avete dato nessuna risposta sui mutui da pagare per case che non sono più utilizzabili, nessuna risposta per i ristori per le attività commerciali che oggi sono in difficoltà, nessuna risposta per le case che devono essere messe in sicurezza con dei fondi che non bastano minimamente. Ma in compenso avete creato la figura del segretario generale della Covip, un altro regalo della Lega, a 360.000 euro all'anno. Insomma, questo decreto è l'ennesima occasione persa per questo Parlamento, occasione persa di discutere nel merito, di migliorare i provvedimenti, ma io vi dico un'altra cosa, che questa è un'occasione persa non solo per questo Parlamento, purtroppo è un'occasione persa per le tante persone che guardavano a noi, quelle persone che lavorano nella pubblica amministrazione, per chi vive sfollato nei campi flegrei. Ecco, noi forse qui dovremmo imparare a fare meno voi dovreste imparare a fare meno propaganda e a dare più risposte concrete, perché dopo 4 anni le italiane e gli italiani non vi credono più, perché a fine del mese non ci arrivano più. Non è più tempo di propaganda, non è più tempo di promesse che poi voi non rispettate, è tempo di dare veramente una svolta a questo paese e noi lo faremo.
1: Grazie, onorevole. È iscritto a parlare il deputato Fabrizio Rossi, ne ha facoltà. Prego.
4: Presidente, onorevoli colleghe e colleghi, il provvedimento che oggi è all'esame di questa Assemblea non è soltanto un decreto legge che interviene su una pluralità di materie, ma è prima di tutto un provvedimento che parla dello Stato, della sua capacità di funzionare, della sua capacità di decidere, della sua capacità di essere presente quando i cittadini chiedono una risposta.
5: I Fratelli d'Italia.
4: Quando un territorio affronta una difficoltà, quando un'amministrazione deve garantire un servizio, quando un'emergenza mette alla prova la tenuta delle istituzioni, lo Stato ci deve essere, lo Stato c'è. Ed è proprio qui che ritengo di iniziare il mio intervento. Infatti il decreto legge 144 interviene su un insieme ampio di ambiti accomunati da un preciso obiettivo però, rafforzare la funzionalità della pubblica amministrazione, sostenere gli enti territoriali, garantire servizi più efficienti ai cittadini e assicurare continuità agli interventi di protezione civile e di ricostruzione. È questo il filo conduttore di questo provvedimento. Ma durante la discussione generale e poi anche nelle dichiarazioni di voto ho sentito alcuni colleghi definire questo provvedimento da un lato omnibus, dall'altro vuoto, dall'altro senza risorse. Davvero tante considerazioni che ovviamente non condivido, anzi al contrario vengono trattati aspetti non più rinviabili, ad esempio sulla pubblica amministrazione, quella più qualificata, si interviene sulla formazione del personale dirigenziale, nessuno l'ha ricordato, destinando le economie derivanti dalla riduzione della retribuzione legata alla performance proprio al rafforzamento della formazione. Il decreto rafforza inoltre l'avvocatura dello Stato, autorizzando nel triennio 2026-2028 l'assunzione di 23 avvocati e 10 procuratori dello Stato per complessive 33 unità. Un intervento necessario per fronteggiare l'incremento degli affari contenziosi affidati alla difesa reale e garantire la piena funzionalità. Sempre l'articolo 1 al comma 13 contiene misure a sostegno dei comuni nelle zone montane, nessuno l'ha detto, con minoranze linguistiche storiche, ma attraverso l'ampliamento dei comuni e dei soggetti che possono beneficiare della maggiorazione dei crediti d'imposta previsti dalla normativa sulle zone montane. Misure diverse. Piccole e grandi cose, ma riconducibili alla stessa impostazione, una pubblica amministrazione che deve essere messa nelle condizioni di funzionare attraverso competenze, professionalità e strumenti adeguati. Così come per gli enti locali in generale, interviene questa normativa sulla disciplina del contributo ai comuni per investimenti infrastrutturali, delle cosiddette piccole opere, finanziate per complessivi 3 miliardi di euro dalla legge di bilancio 2020. Per i contributi riferiti alle annualità 2020-23, il superamento del termine per l'aggiudicazione dei lavori, anche cose queste importanti, tecniche importanti, ma della vita quotidiana di ogni comune. Quindi non ci sono revoche del contributo se alla data del 31 dicembre 2024 risulta comunque stipulato un contratto di affidamento. Vengono inoltre prorogati diversi termini per il monitoraggio e la rendicontazione. Anche questa è una scelta semplice, ma molto importante. Evitare i ritardi procedurali possono tradursi automaticamente nella perdita di risorse, cose concrete per i territori e per i comuni. Il decreto poi interviene sulle medie opere, prorogando al 31 dicembre 2026 il termine per la conclusione dei lavori relativi all'annualità 2021-2025 e introducendo, in caso di mancato rispetto del termine, una revoca parziale pari all'1% del finanziamento. Anche questo nessuno lo ha detto. Sempre sul versante poi degli enti locali, viene rafforzata la capacità amministrativa attraverso una sessione straordinaria del corso concorso per l'iscrizione di 340 segretari comunali, e sappiamo quanto sono necessari i segretari comunali, soprattutto nei piccoli comuni, quindi nella fascia ovviamente dell'albo nazionale, e qui sappiamo quanto sia difficile anche operare senza un adeguato supporto dei segretari comunali nelle amministrazioni. Un'altra misura poi riguarda la polizia locale, anche questa l'ho sentito poco rammentare nei vostri ragionamenti e nei ragionamenti dell'Aula. Fino al 31 dicembre 2028 le graduatorie concorsuali per le assunzioni nei corpi di polizia locale avranno efficacia per 4 anni anziché 3. Una misura che consente ai comuni di utilizzare più a lungo graduatorie già formate e di fronteggiare anche carenze di organico che incidono sulla presenza sul territorio, la famosa sicurezza, quella della quale noi concretamente ci andiamo ad occupare. Inoltre si interviene sul versante della socialità, altro aspetto che non ho sentito citare da nessuno. Viene istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali un fondo di 187,5 milioni di euro per il 2026 destinato a finanziare 2 progetti già presenti nel PNRR, successivamente spunti dalla revisione del piano. Un primo progetto riguarda almeno 5.000 persone con disabilità attraverso il rinnovo dello spazio domestico e la fornitura di dispositivi tecnologici accompagnati da formazione sulle competenze e sull'assistenza digitale e tecnica. Il secondo invece progetto riguarda 25.000 persone in condizioni di grave deprivazione, quindi materiale, attraverso interventi per l'alloggio temporaneo, l'ospitalità notturna e servizi delle stazioni di posta. Anche qui numeri importanti, concretezza, socialità nell'intervento. Anche gli enti locali in stato di dissesto non vengono abbandonati in questo decreto e vengono sostenuti. La norma introduce un nuovo meccanismo di anticipazione a valere sul fondo di rotazione per gli enti che hanno aderito alla procedura semplificata di liquidazione, con l'obiettivo di incrementare la massa attiva destinata al pagamento dei debiti. L'anticipazione viene concessa annualmente e restituita in un periodo massimo di 10 anni. Parliamo di un fenomeno, qualcuno se ne è dimenticato, tutt'altro che marginale. Al 30 di aprile del 2026 risultavano attive 488 procedure tra dissesti e riequilibri finanziari, con una massa debitoria ancora da estinguere di circa 2 miliardi di euro, cifre importanti, non risibili. Con l'articolo 4 poi si affronta anche la famosa vicenda pandemica, finalmente con un commissario straordinario poniamo fine a quell'emergenza che abbiamo visto e che è stata mal gestita. Bravo. Questo governo l'affronta in via definitiva. Bravo. E quindi, signor Presidente, colleghi, in questo provvedimento non ci si dimentica neppure dei servizi educativi. Interviene sulla parità scolastica, prorogando fino all'anno scolastico 2027-28 il regime straordinario che consente, ai fini del riconoscimento o del mantenimento della parità, di valorizzare il servizio prestato nelle scuole paritarie. E quindi la stessa norma interviene poi sulla gestione sulle graduatorie dei docenti, evitando il depennamento automatico delle graduatorie nei concorsi ordinari per una platea di poche centinaia di docenti vincitori di più procedure concorsuali. Si consente inoltre di utilizzare fino all'anno scolastico 2027-28 graduatorie comunali vigenti per il personale educativo e ausiliario dei servizi gestiti direttamente dai comuni. Piccole, grandi cose. Una risposta concreta alla carenza di personale. E poi sulla giustizia, l'articolo 7, quindi la magistratura ordinaria, le procure della Repubblica presso i tribunali dei minorenni che vengono rafforzate, i sostituti procuratori. A questa misura si aggiunge l'incremento dal 1 luglio 2027 di 25 unità del ruolo organico della magistratura ordinaria da destinare alle funzioni requirenti di primo grado. Anche qui si parla sempre di sicurezza, si parla sempre di minori, quindi una cosa concreta per i tribunali dei minorenni che devono fare davvero un grande lavoro. Ma l'articolo 7 interviene anche su un contenzioso in materia di immigrazione attraverso l'istituzione, anche questo non l'ho sentito dire, dell'ufficio per il processo stralcio per le sezioni specializzate con l'obiettivo di accelerare la definizione dei procedimenti pendenti. A Ciderba, quanti procedimenti pendenti sull'immigrazione? Poniamo fine anche a questo con la sezione stralcio e vediamo se qualcosa riusciamo ad ottenere in più in materia di rimpatri. E poi l'abbiamo detto, la sicurezza delle frontiere, l'assunzione straordinaria di 500 agenti assistenti della Polizia di Stato destinati ai servizi di controlli di frontiera e sui flussi migratori. Personale aggiuntivo destinato alla verifica preliminare di identità e sicurezza, con operazioni di grande rilievo, soprattutto dal punto di vista segnaletico. Quindi anche qui una misura concreta, chiara, per rafforzare la capacità dello Stato di presidiare le frontiere e di intervenire sui flussi migratori. Quindi, signor Presidente, onorevoli colleghi, il decreto interviene anche su un tema fondamentale, la disabilità, nessuno l'ha ricordato, l'articolo 9 riguarda le assunzioni di personale INPS connesse alla valutazione in base al riconoscimento delle condizioni di disabilità e poi arriviamo ai campi flegrei, perché anche su questo io credo abbiamo assistito in discussione generale, ma poi anche in dichiarazione di voto, quanto sia stata pesante questa diatriba, no? Su chi era intervenuto prima, ma la Regione Campania gestita oggi dal Movimento 5 Stelle che accusa la Regione Campania gestita dal Partito Democratico. Ma davvero ci sarebbe da sbizzarrirci, magari ci sarebbe bisogno anche di più tempo, Presidente, ma vado a concludere perché tutti gli articoli dall'articolo 12 in avanti trattano proprio questi temi, l'area del cratere, ovviamente l'area quindi dei sisma, quindi che abbiamo avuto sin dal 2016, anche questa affrontata, e quindi le misure, Presidente, colleghi, che ho richiamato restituiscono la fotografia di un provvedimento articolato con una direttrice molto ma molto chiara. Una pubblica amministrazione deve funzionare meglio, comuni che devono poter realizzare le opere finanziate, servizi educativi che devono essere garantiti, giustizia e forza dell'ordine devono poter contare su organici adeguati, territori colpiti da calamità che devono poter perseguire e proseguire nel percorso di messa in sicurezza e ricostruzione, rafforzare la capacità dello Stato di rispondere ai bisogni dei cittadini e dei territori, uno strumento quindi capace di trasformare le risorse e le decisioni pubbliche in servizi, sicurezza, infrastrutture e ricostruzione. Dopo per anni la sinistra che accumulava burocrazia a non finire e rinviava ogni decisione, la maggioranza finalmente, il centrodestra, Fratelli d'Italia, parla di concretezza e di fatti. Pertanto,
1: onorevole, deve
4: per
1: concludere,
4: tutte queste
1: oltre
4: ragioni,
1: il suo tempo,
4: convintamente il gruppo di Fratelli d'Italia esprime con assoluta convinzione il voto favorevole alla conversione del DL 144. Grazie.
1: Grazie, onorevole. Sono così esaurite le dichiarazioni di voto finale. Colleghe e colleghi, comunico che il collega Fabrizio Cecchetti è stato colpito da un grave lutto, la perdita della madre. Al collega, la Presidenza della Camera ha già fatto pervenire le espressioni della più sentita partecipazione al suo dolore, che desidera ora rinnovare anche a nome dell'Assemblea. Allora, se non vi sono obiezioni, la Presidenza si intende autorizzata al coordinamento formale del testo approvato e a questo punto indico la votazione nominale finale mediante procedimento elettronico sul disegno di legge numero 3083A, conversione in legge con modificazioni del decreto legge 7 agosto 2026, numero 144, recante disposizioni urgenti per la funzionalità della pubblica amministrazione e degli enti territoriali, nonché in materia di protezione civile. La votazione è aperta.
5: Diciannove e dieci minuti, Radio Radicale, siamo in diretta con la Camera dei Deputati.
1: Votato tutti, colleghi? Sì? La votazione è chiusa. Astenuti 1, favorevoli 133, contrari 66. La Camera approva. Ha chiesto di intervenire sull'ordine dei lavori il deputato Fratoianni. Colleghi, se dovete lasciare l'aula vi prego di farlo in silenzio perché il collega Fratoianni deve svolgere un intervento sull'ordine dei lavori. Chi è interessato ad ascoltare lo deve fare in silenzio. Colleghi, colleghi, qui sta andando avanti l'aula. Prego, collega Fratoianni.
6: Grazie, signora Presidente. Intervengo a nome del gruppo dell'Arze Verdi e Sinistra per chiedere un'informativa urgente al Ministro degli Esteri Antonio Tajani su una vicenda che pochi minuti fa ha conosciuto finalmente un epilogo, è la vicenda di Giulio Regeni. Ci sono voluti 10 anni, 10 anni lunghissimi, 10 anni di depistaggi, 10 anni nei quali il regime egiziano di Al-Sisi ha fatto tutto quello che poteva per impedire che si giungesse con una sentenza alla verità, che si restituisse un po' di giustizia alla famiglia di Giulio Regeni, a chi gli ha voluto bene, a chi in questi anni si è battuto per la verità, alla dignità del nostro paese, alla dignità del nostro paese che ha visto un cittadino, un giovane cittadino italiano rapito, sequestrato, torturato e ucciso da agenti della sicurezza nazionale egiziana. Oggi la sentenza afferma, dopo un percorso appunto lunghissimo, tortuoso e faticoso, questa verità, condannando a 10 anni 3 dei 4 agenti a cui in questi lunghi anni è stato persino impossibile recapitare le informazioni giudiziarie, perché quel regime si è rifiutato persino di comunicare alla magistratura i loro indirizzi. Una sentenza che la famiglia ha commentato poco fa con soddisfazione, che conferma la sostanza dell'impianto accusatorio della Procura Generale di Roma, come ha ricordato il procuratore capo Lovoi, e che chiede però, questo è il punto, chiede al nostro governo un'iniziativa. Per noi, per il nostro paese, per la politica, per le responsabilità del nostro governo, questa vicenda non si è chiusa, è una vicenda che invece oggi pone al governo nuovamente l'onere di una scelta. La pone di fronte innanzitutto al ministro degli esteri, Antonio Tajani, che pochi giorni fa si è recato al Cairo, ha incontrato il governo egiziano, al-Sisi, una visita accompagnata da una gran fanfara di festeggiamenti in Egitto, che hanno dichiarato chiusa la stagione delle tensioni, persino chiuse le tensioni legate, come lo hanno definito ancora una volta indegnamente per il nostro paese, legate all'incidente Regeni. No, non fu un incidente, fu un brutale assassinio, furono torture, fu il sequestro di un giovane italiano ucciso in quel paese dal regime egiziano. E allora noi chiediamo un'informativa al ministro Tajani perché dica qui al Parlamento, agli italiani e alle italiane, che cosa intende fare oggi il governo italiano, come intende pretendere che sia data esecuzione alla condanna e alla sentenza pronunciata oggi dal Tribunale di Roma, dalla Corte d'Assise, come ottenere che quella sentenza possa essere eseguita, come ottenere che siano eseguiti i risarcimenti contenuti in quella sentenza per la famiglia Regeni, per i genitori, per la sorella di Giulio Regeni e per il governo italiano, che è bene ricordarlo, si è costituito in sede civile. Ora vogliamo sapere che cosa intende fare il nostro governo e deve essere chiaro fin da ora che il nostro governo deve pretendere che quella sentenza possa essere eseguita e che qualora il governo, il regime egiziano dovesse ancora una volta girarsi dall'altra parte, occorrerà ridiscutere e rimettere pesantemente e seriamente in discussione le nostre relazioni con quel regime. Non tollereremo, lo diciamo fin da ora, ancora una volta che di fronte alla ostinata indisponibilità del regime egiziano a collaborare ci siano spallucce in nome magari di interessi più grandi, gli interessi commerciali che già troppe volte hanno impedito di fare ciò che era giusto ai governi che in questi anni si sono succeduti.
1: Grazie. Onorevole, sullo stesso argomento ha chiesto la deputata Serracchiani, le chiedo ovviamente se si associa.
7: Del Partito Democratico.
8: Grazie Presidente, il Partito Democratico si associa alla richiesta di informativa che è stata fatta poc'anzi dal collega Fratoianni. Vede Presidente, quello di oggi, la sentenza della Corte di Assise di Roma è un fatto di grande civiltà giuridica. Io credo che dopo anni nei quali insabbiamenti, depistaggi, azioni tese ad impedire di ottenere quella verità e giustizia che la famiglia di Giulio ha chiesto dal primo giorno, che il Paese ha chiesto dal primo giorno, perché si arriva a questa sentenza con una prova di grande autorità autonomia della magistratura italiana, ma si arriva a questa sentenza anche grazie all'azione assolutamente incredibile, determinata della famiglia, dell'opinione pubblica, la pressione che in questi anni è stata fatta, la spinta civile che c'è stata rispetto a questa richiesta di verità e giustizia nei confronti di Giulio Regeni e della famiglia di Giulio Regeni e del paese tutto. Vede, Presidente, io credo che vada ricordata anche l'attività svolta dalla commissione d'inchiesta che nella scorsa legislatura se ne è occupata in prima persona con la presidenza di Erasmo Palazzotto, perché credo che anche quella commissione d'inchiesta, che anche il Parlamento abbia dato in quell'occasione prova di riuscire ad essere strumento per accertare la verità e la giustizia. E proprio per questo, Presidente, chiediamo al Ministro di Tajani di venire in quest'Aula, di venire in quest'Aula e spiegarci quali sono adesso i rapporti che questo Paese ritiene di avere con il regime di Al-Sisi, quali sono i rapporti che questo Paese ritiene di avere perché quella sentenza possa trovare esecuzione, come appunto veniva richiesto, e quali azioni intende fare il governo italiano affinché quella sentenza finalmente dia quella verità e quella giustizia che attendiamo ormai da lunghissimi 10 anni. Presidente, noi riteniamo quindi che il ministro Tajani non possa girarsi dall'altra parte, riteniamo che non possa far finta di niente, riteniamo che debba venire in quest'Aula e spiegarci quali sono le azioni che questo governo metterà in campo perché quella sentenza non rimanga scritta soltanto, ma sia una sentenza a cui il Paese chiede da 10 anni che venga data ampia esecuzione. Perché quello non fu un incidente, Presidente, quello fu un omicidio, quella furono torture, sevizie, che raccontò purtroppo il povero corpo martoriato di Giulio. Ed è proprio per questi motivi, Presidente, che il Paese tutto oggi chiede al Ministro Tajani di venire in quest'Aula, di esprimersi chiaramente, con parole chiare e con trasparenza, su quella che è l'attività che questo Paese farà perché quella sentenza possa essere nei fatti applicata. Lo chiede il Paese, lo chiede la famiglia, lo chiede il Parlamento. Grazie.
1: Grazie, onorevole. Sullo stesso argomento ha chiesto di intervenire il deputato Benzoni, chiedo anche a lei se si associa.
7: Grazie Presidente, assolutamente sì, ci associamo come gruppo di azione, ringrazio il collega Fratoianni di aver portato all'attenzione di quest'Aula questa importante sentenza di oggi. Non crediamo sia un giorno felice, ma è sicuramente un giorno di grande verità che in tanti attendevano, e quindi oggi cogliamo l'occasione per ringraziare tutti coloro che non si sono arresi, tutti coloro che hanno lavorato per la ricerca della verità, tutti coloro, penso ai sindaci, ai presidenti di provincia e di regione, che hanno deciso di mantenere quella scritta gialla verità per Giulio Regeni in tantissimi comuni del nostro paese. E pensiamo però che sia arrivata l'ora di un'informativa del Ministro degli Esteri per comprendere e capire come questa importante sentenza possa essere applicata ed attuata. Perché oggi abbiamo fatto un passo in avanti per la verità, vorremmo anche che avesse una concretezza nell'attuazione. Questo è un auspicio che va nella memoria di Giulio Regeni e nella giustizia che spetta ai suoi amici, ai suoi familiari e a tutti coloro che hanno combattuto per questo risultato.
1: Grazie onorevole. Sullo stesso argomento ha chiesto di intervenire il deputato Caro Tenuto. Chiedo anche a lei se si associa.
9: Sì, mi associo alla richiesta di ascoltare il ministro degli esteri Tajani. Questa è una giornata molto significativa. E vorrei veramente che da quest'Aula, da questa istituzione, arrivasse un grande abbraccio ai genitori
5: del Movimento 5 Stelle.
9: A Paola e Claudio, che veramente, veramente hanno cercato verità e giustizia con tutte le loro forze in questi 10 anni. E devo dire che questa istituzione, almeno nella passata legislatura, gli è stata sempre, sempre, sempre accanto, attraverso i suoi vertici che hanno partecipato veramente sempre con grande attenzione a questo che non è un semplice processo. Chi è stato ucciso era un giovane italiano, ma anche un giovane cittadino europeo, colpevole solo di fare una ricerca universitaria sui sindacati egiziani. E per questo è stato ritrovato morto ma in condizioni incredibili. Ci hanno raccontato veramente che per l'autopsia, cioè dopo l'autopsia, hanno ricostruito un corpo che era ridotto in una maniera assolutamente indecente. Tutto questo è stato fatto a un ragazzo italiano. Ma come facciamo adesso, cioè come si può adesso continuare ad avere rapporti con Al-Sisi come se nulla fosse? E lo dico alle istituzioni italiane, lo chiedo a Tajani, ma lo chiedo anche alle istituzioni europee. Depistaggi, menzogne. Beh, se oggi abbiamo scritto una pagina di verità, da domani pretendiamo giustizia. Da domani il ministro ci deve dire come seguire questa sentenza. Sono stati condannati

0: del comma 6 dell'articolo 22 del regolamento. Alla 12ª Commissione, Senato 737, senatori Pirovano ed altri, istituzione della Giornata Nazionale della Meraviglia, al fine di sensibilizzare sulle sofferenze e far conoscere le fatiche dei bambini che vivono in guerra, per riflettere sul valore fondamentale del diritto alla meraviglia nella vita dei bambini e degli adulti. Passiamo agli interventi di fine seduta. Ha chiesto di intervenire il deputato Pandolfo, ne ha facoltà. Prego.
1: Grazie Presidente. Venerdì mattina, davanti alla primaria Daneo a Genova, due agenti in borghese si sono arrampicati sul cancello e hanno staccato
2: un striscione.
1: C'era scritto: qui nessuno è straniero. L'avevano disegnato i bambini, l'avevano appeso i genitori per accogliere la fiaccola della pace. Tutto ciò è successo alle 8:20, mentre gli alunni entravano in classe davanti a decine di persone, e molte di quelle erano minori. Senza nessuna comunicazione alla scuola, le famiglie si sono trovate in quella situazione con alcuni bambini che giustamente si sono spaventati. La questura, lo sappiamo, ha avviato approfondimenti interni. È un passo, ma non basta. Per questo abbiamo presentato con molti colleghi del gruppo del Partito Democratico un'interrogazione. Chiediamo di sapere chi ha deciso di intervenire, lo vogliamo sapere, perché un messaggio di inclusione davanti a una scuola non può essere strappato, non può essere trattato come un problema di ordine pubblico. E una parola al ministro Valditara, che è intervenuto anche oggi sulla stampa, perché parla di strumentalizzazione dei bambini. Non c'è stata nessuna evidente strumentalizzazione, hanno semplicemente i bambini scritto ciò che afferma la nostra Costituzione. Alla scuola non servono i tetti agli alunni che non parlano bene l'italiano, servono i tetti nelle scuole, servono tetti sicuri per garantire aule adeguate dove questi bambini di tutte le nazionalità possano studiare ogni giorno. Presidente, stamattina ancora Genova era in piazza e da quella lezione, da quella scuola arriva qualcosa di molto semplice che risuonato fortunatamente in tutto il paese, in molte altre scuole, che qui nessuno è straniero.
0: Grazie onorevole. Ha chiesto di intervenire, sempre per intervento a fine seduta, il deputato Pellegrini, ne ha facoltà. Prego.
3: Grazie signora Presidente. La situazione in Palestina continua a essere drammatica. La pace è solo sulla carta, anzi i propositi di guerra, di pulizia etnica e di genocidio da parte del governo terrorista di Netanyahu fanno gelare il sangue nelle vene. Anche perché questi propositi vengono raccontati con la massima naturalezza, come se fossero appunto delle cose normali e non dei veri e propri piani di sterminio. E infatti basta leggere quello che il ministro israeliano delle finanze Smotrich ha affermato in un'intervista rilasciata a Inet, in cui in sostanza sollecitava il governo a invadere la Cisgiordania, a ripetere quanto fatto a Gaza. Voglio ripetere le sue parole in modo letterale, apro virgolette: penso, ha detto Smotrich, penso che dovremmo andare in guerra in Giudea e Samaria, cioè la Cisgiordania, e fare quello che abbiamo fatto a Gaza e smantellare l'autorità nazionale palestinese, che è un'autorità terroristica. Dobbiamo dire all'IDF: così come avete smantellato Hamas a Gaza, così dovete fare in Giudea e Samaria, e quindi eliminare terroristi e tunnel. Poi ha concluso dicendo che lui desidererebbe annettere la parte di Gaza che è compresa fino alla cosiddetta linea gialla, la linea che continuamente spostano verso il mare, e vorrebbe annettere il sud del Libano fino al fiume Litani. Io credo che il governo italiano, e ho concluso, grazie Presidente, il governo italiano che continua a definire amico il governo Netanyahu dovrebbe dire a questo Parlamento come la pensa, cioè può mai ammettere che un governo che definisce amico si esprima, un esponente importantissimo del governo esprima concetti così aberranti? Ma anche nei confronti del Libano c'è stata una conferenza di pace, ho finito Presidente, la ringrazio, qualche giorno fa, qualche settimana fa a Roma, e più volte la Presidente Meloni ha definito il Libano un paese amico. Ebbene, dopo queste dichiarazioni di volontà di annessione, cosa ha da dire la Meloni? Grazie.
0: Grazie onorevole. Sempre per intervento a fine seduta, il deputato Iaria, prego.
4: Grazie Presidente. Parliamo di sovranità digitale, perché volevamo tornare su un argomento che è già stato trattato dalla mia collega Scari, che è la chiusura del dominio .org.

0: della società di internet provider acustici inventati. Questa società, che ha un dominio in America, è stata
1: Movimento 5 Stelle.
0: Un ordine fatto appunto dal presidente americano, dal Parlamento americano, per essere chiuso da un momento all'altro senza che un giudice italiano si potesse pronunciare su questa vicenda. Io lo dico perché siamo in un momento in cui noi non possiamo gestire la nostra sovranità digitale in maniera compiuta, e questo il governo ce lo deve dire. Come vuole gestire il fatto che noi siamo succubi e chiaramente sottomessi alle decisioni di un altro paese per quanto riguarda la nostra sovranità? E non possiamo stare zitti, dobbiamo fare la voce grossa sia in Italia che in Europa su questo argomento.
2: Grazie onorevole. Do quindi lettura dell'ordine del giorno della seduta di mercoledì 30 settembre 2026, ore 11:30, discussione generale del decreto legge recante disposizioni urgenti in materia di obbligo di compostabilità di determinate tipologie di imballaggi, ore 15, svolgimento di interrogazione e risposta immediata, ore 16:15, discussione generale della proposta di legge recante disposizioni in materia di elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica. La seduta è tolta.
1: 19:30 minuti, Radio Radicale, vi abbiamo proposto la seduta della Camera in diretta, conversione in legge con modificazioni al decreto legge del 7 agosto del 2026 numero 144, recante disposizioni urgenti per la funzionalità della pubblica amministrazione e degli enti territoriali, nonché in materia di protezione civile. Usciamo dai programmi in convenzione.
3: Terminano qui le trasmissioni in convenzione e riprendono i programmi di Radio Radicale, organo della lista Marco Pannella.
1: 19:30 minuti, Radio Radicale, ci occupiamo della riforma del sistema per i commercialisti e lo facciamo proponendovi questa intervista a cura di Lanfranco Palazzolo.
4: Radio Radicale, siamo con l'onorevole Andrea De Bertoldi dei liberali cristiano democratici nella Lega, per parlare con lui della riforma delle professioni, in particolare della riforma della professione del commercialista. Allora, lei con grande soddisfazione oggi vede varare qui alla Camera questo importante passo. Allora, che cosa prevede questa riforma e soprattutto che cosa cambierà per i commercialisti?
5: Ma guardi, innanzitutto mi preme ricordare che io svolgo questa professione da oltre 35 anni e l'ho svolta prima di essere un parlamentare, un senatore e adesso un deputato, e fieramente ho continuato a svolgerla anche durante l'attività parlamentare, proprio perché è una garanzia di indipendenza del politico, e questo ci tengo a dirlo e quindi a ringraziare indirettamente la mia professione. Detto questo, ricordiamo che la nostra carta costituzionale della professione risale a oltre 20 anni fa, precisamente a 21 anni fa, un mondo che è completamente cambiato con la tecnologia, l'informatica, oggi con l'intelligenza artificiale che incalza chi esercita la professione. Quindi era necessario arrivare a una riforma dell'ordinamento. Questa ovviamente è una legge delega e di conseguenza è una legge che demanderà l'attuazione ai decreti che noi dovremo vigilare, analizzare in commissione nell'arco dei prossimi 12 mesi. Quello che voglio dire a questo riguardo innanzitutto è che è una conferma di quanto questo governo e questa maggioranza di centrodestra, con la Lega protagonista, stia cercando di affrontare le professioni con l'importanza che compete loro, perché in tanti decenni le professioni non sono quasi mai state considerate al centro del sistema paese, del sistema Italia. Questo governo ha iniziato, ricordo, nei primi mesi, nel 2023, con la legge sull'equo compenso dei professionisti, sta realizzando in questo 2026 la riforma dell'ordinamento. Lo ha già fatto con gli avvocati, lo sta facendo in queste ore con i commercialisti. È in corso l'analisi anche della riforma degli ordinamenti di altre professioni ordinistiche, quindi diciamo che è la conferma di un'attenzione verso il mondo delle professioni, un'attenzione che è necessaria perché l'Italia in particolare ha nelle professioni liberali un pilastro di collegamento tra la pubblica amministrazione e l'economia reale. Chi è che incontra e trasporta la normativa civile, penale, tributaria nel caso dei commercialisti, dallo Stato, dalla pubblica amministrazione alle imprese, appunto i professionisti.
4: Che cosa cambia, ecco, nello svolgimento della professione, nell'accesso alla professione e nell'allargamento delle possibilità di svolgere questa professione?
5: Ma innanzitutto quello che è importante è che, ad esempio, viene riconosciuta già nella legge delega, ricordo che poi saranno i decreti attuativi, certo, che entreranno, certo, nel merito, viene riconosciuta.
4: Di solito si fa sempre attraverso questo strumento.
5: Esattamente, ma... esattamente. Però viene riconosciuta una competenza che nei fatti era già dei commercialisti, ma che però non era formalmente riconosciuta, che è la competenza nel settore giuslavoristico, nonostante qualche recriminazione di qualche categoria vicina, che insomma non
4: i consulenti del lavoro.
5: I consulenti del lavoro che forse insomma avrebbero, se la potevano risparmiare, insomma, però la normativa di questa legge delega lo conferma. Una novità importante è anche quella che riguarda il tirocinio, e non è una novità da poco, perché si avvicina alle esigenze dei giovani, in quanto prima il tirocinio era obbligatorio dopo l'esame di laurea, quindi comportava altri 3 anni nei quali un professionista, 2 o 3 anni, doveva appunto doveva prolungare il suo impegno. Oggi si può svolgere già direttamente nell'ambito universitario e quindi all'uscita.
4: Uno è già pronto?
5: Prego.
4: Dopo la laurea uno sarebbe.
5: Dopo la laurea uno già può fare l'esame, ovviamente di Stato, e quindi esercitare la professione.
4: Un altro. Beh, importante.
5: Questo direi che è un aspetto, un passaggio.
4: Anche per la lunghezza della professione, anche per questioni tipo, diciamo, di esperienza pratica e di accesso al mondo del lavoro diretto.
5: Esattamente, quindi è un accorciare i tempi,
4: certo.
5: E a questo diamo ai giovani. Un altro aspetto importante, anche qui dopo circa 12 anni, se la memoria non mi inganna, è la revisione che prevede questa legge dei parametri che riguardano i compensi dei professionisti. È impensabile che dopo oltre 10 anni ancora i parametri siano quelli appunto del passato. Ecco, nella legge è previsto anche questo, quindi un qualcosa che rafforza peraltro la legge dell'equo compenso che abbiamo approvato all'inizio legislatura.
4: Come mai sono rimasti fermi per 10 anni?
5: Ma inerzia probabilmente di ambedue le parti, io non voglio dare la colpa a nessuno, ma inerzia sicuramente dei consigli nazionali e delle professioni, dei professionisti, ma anche della politica. Quindi questa legge e questo governo danno una risposta anche a questo problema. Abbiamo risolto tutte le problematicità, le criticità? No, sicuramente no, ma io credo che quando anche i decreti attuativi avranno ottenuto l'approvazione, avremo sicuramente una professione più moderna, una professione più vicina al mondo giovanile, una professione pronta ad affrontare la sfida del terzo millennio. Quali sono gli aspetti che io da professionista e da politico evidenzio ulteriormente? Beh, in particolare il fatto che comunque questa professione subisce una concorrenza impropria da parte di certi abusivi, ma anche da parte di certe professioni regolamentate dalla legge 4, ma che non sono ordinistiche e non sottostando a tutti i vincoli che ci vogliono costituzionalmente per fare esercitare la libera professione.
4: Secondo lei quanto percentualmente rispetto al numero dei commercialisti in Italia, quanti sono, diciamo, presunti professionisti in zona grigia?
5: Guardi, è difficile valutare le zone grigie come sempre, no? Però sicuramente a fronte di 120.000 dottori commercialisti ed esperti contabili, io credo che siano diverse migliaia coloro che svolgono una concorrenza impropria. Ecco, su questo bisognerà fare sicuramente maggiore attenzione. Ecco, e come sul tema delle riserve professionali, che bisognerà chiarire un po' meglio il tutto. Comunque siamo sulla strada giusta, l'attenzione è rivolta. C'è una riforma in corso, ecco, seguiremo i decreti attuativi perché quanto più possibile questa diventa una professione di nuovo appetibile per le nuove generazioni.
4: Ci si farà con i decreti attuativi entro la fine della legislatura?
5: Ma io sono convinto che questa legislatura terminerà a scadenza naturale.
4: Sì, sì,
5: quindi
4: la fine, non parlavo di fine,
5: ecco,
4: diciamo.
5: Quindi io penso proprio di sì, perché siamo il 21 di settembre, abbiamo 12 mesi davanti e quindi confidiamo che con la buona volontà del governo, del Parlamento e delle commissioni competenti si possa arrivare a dare una risposta positiva ai giovani e alle professioni in generale.
4: Grazie come sempre all'onorevole Andrea De Bertoldi, dei Liberali Cristiano Democratici, del gruppo parlamentare della Lega, con quale abbiamo parlato della riforma della professione di commercialista che arriva all'esame dell'Aula per le dichiarazioni di voto.
5: Grazie.
1: 19:38 minuti, Radio Radicale, cambiamo argomento, ci occupiamo della relazione del Ministero della Salute sui suicidi, lo facciamo proponendovi questa intervista a cura di Lanfranco Palazzolo.
4: Radio Radicale, siamo con l'onorevole Federica Onori di Azione per parlare con lei di suicidi, perché da pochi giorni c'è stata la giornata internazionale per la prevenzione al suicidio. E con lei parliamo di un documento del Ministero della Salute proprio su questo tema. Allora, la cosa curiosa di questo documento è che in qualche modo il testo del Ministero della Salute non tiene conto delle statistiche in merito ai suicidi. Allora, lei presentando oggi al Question Time un'interrogazione a risposta immediata, che cosa ha voluto sottolineare rispetto alle incongruenze del Ministero della Salute?
6: Sì, allora, infatti è proprio del 10 settembre, la giornata mondiale per la prevenzione del suicidio dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, che viene diramato questo comunicato che è leggibile sul sito del Ministero, quindi chiunque può digitare suicidi Ministero Salute lo trova. Questo piano di prevenzione praticamente individua delle categorie target, quindi categorie a cui dare priorità rispetto, diciamo, evidentemente ad altre. Queste categorie quali sono? Le donne, in prima posizione, adolescenti, giovani, carceri, carcerati. Ora, mentre in effetti per gli adolescenti e per le carceri ha un senso metterle come categorie prioritarie, perché i carceri sono tra i luoghi più dove avvengono più suicidi in maniera relativa, e tra gli adolescenti è la terza causa di morte il suicidio per ragazzi dai 16 ai 29 anni, questo è un dato anche questo dell'OMS, non era chiaro perché venissero inserite le donne. Perché dico questo? Perché 4 suicidi su 5, quindi circa l'80%, sono compiuti da uomini. Cioè, su 5 suicidi che osserviamo, 4 sono fatti da uomini. Quindi se c'è una categoria, se ci fosse una categoria a cui dare priorità, certamente non sono le donne, ma dovrebbero essere gli uomini. Quindi oggi abbiamo chiesto al Ministro, diciamo, come mai questa scelta. Sottintendendo, è una svista, è una disattenzione, è un copia e incolla da altri comunicati, però questo non va bene, perché se l'approccio e il metodo con cui facciamo un piano per la prevenzione al suicidio, che è una politica pubblica importantissima ovviamente e delicatissima, se l'approccio, ribadisco, è quello di fare copia e incolla con cose che già esistono, senza guardare ai dati, abbiamo un problema di metodo nella nostra pubblica amministrazione. E in effetti il Ministro ha valutato che gli uomini, in particolare in età lavorativa e anziani, che sono quelli che commettono più suicidi, devono essere riconosciuti come una categoria a cui prestare attenzione. E quello che noi abbiamo risposto è che è bene questo tipo di atteggiamento oggi, però certo dobbiamo poi controllare che il piano sulla prevenzione effettivamente sarà di quel tipo, e che quindi nero su bianco la categoria degli uomini sia messa tra quelle a cui dare priorità.
4: La preoccupa il fatto che in maniera così disinvolta vengano elaborate delle relazioni del genere senza tenere conto della voce delle statistiche effettive? E poi le volevo chiedere se questo l'ha indotto a pensare che queste relazioni siano state scritte dall'intelligenza artificiale? No, ma purtroppo è anche un tema su cui...
6: Allora, probabilmente se fosse stata scritta dall'intelligenza artificiale sarebbe stata scritta meglio. Quindi la mia preoccupazione è proprio che venga fatto per disattenzione, per un approccio un po'... Adesso non so chi manualmente ha inserito queste parole sulla pagina del Ministero della Salute, però è sicuramente un modo sciatto, no, di presentare un piano lì dove con tutta evidenza diciamo, i dati dicono proprio il contrario, quindi nessuno ha controllato, nessuno si è prestato a verificare. C'è anche una sorta di distorsione culturale però, di cui probabilmente siamo tutti un pochino soggetti, a cui siamo tutti un pochino soggetti, che è quello di pensare che le donne siano sempre la categoria più vulnerabile, no? Cioè si registra d'ufficio la donna come quella che ha sempre più bisogno dell'uomo.
4: Quindi mi uccido, sono più debole. Questa l'equazione sarebbe questa.
6: Sì, probabilmente qualcuno, non prendendosi la briga di controllare i dati, ha pensato che avesse un senso inserire le donne, come sempre magari viene fatto, tra le categorie più vulnerabili. E questo è grave però culturalmente, però questo non riguarda un ufficio in particolare del Ministero, ripeto, oggi non volevamo attaccare un ufficio nello specifico, volevamo però porre un tema, attenzione, innanzitutto prima di essere tutti quanti noi membri di un gruppo o di un altro, siamo persone, cioè prima di essere una donna sono una persona, il suicidio di un uomo non vale meno del suicidio di una donna. Se poi l'approccio a categorie è quello che si decide di utilizzare, e anche qui uno potrebbe capire se è quello adeguato o no, ma diciamo che quello che si decide di utilizzare, non mi puoi mettere la categoria che è meno vulnerabile, che si suicida di meno, tra quelle a cui dare priorità. Davvero qui arriviamo a dei controsensi che poi non vanno bene, perché è ingiusto. Perché è ingiusto? Perché noi di fronte a
7: E poi si sbagliano anche le politiche.
6: Ovviamente, anche qui un'altra cosa che ho aggiunto è: abbiamo obiettivi misurabili, ci vogliamo dare un approccio un po' scientifico davvero, perché non basta dire facciamo un piano per la prevenzione sul suicidio. Il caso che portavo era quello dell'Irlanda, per esempio l'Irlanda, ma anche il Regno Unito, l'Australia, fanno specificatamente riferimento alla salute mentale maschile, perché il fatto che i suicidi si registrino a maggior parte tra gli uomini invece che tra le donne non è un dato solo italiano, è un dato mondiale. Le cause sono tantissime, io non sono sicuramente la persona più titolata a entrare nel dettaglio di questo, però diciamo sicuramente la categoria è quella che merita attenzione. L'Irlanda ad esempio si è prefissata di scendere a 7 suicidi ogni 100.000 abitanti entro il 2035, quindi questo piano sulla prevenzione sarà tanto efficace quanto sarà specifico, con delle risorse ad hoc, ma anche tanto quanto saranno misurabili gli obiettivi che il Ministero si prefisserà. E quindi è importante, insomma, approcciarlo in maniera seria questo tema.
4: Senta, secondo lei quello che noi pensavamo fosse un male sociale legato soprattutto ai paesi del nord Europa, il suicidio, si è allargato anche nei paesi che si affacciano al Mediterraneo? E perché secondo lei si è riuscita a darsi una risposta?
6: Allora, anche qua, leggendo diciamo le relazioni, i dossier, l'Italia non è tra i paesi con maggior tasso di suicidi, quindi anche questo è un dato importante, perché non c'è una vera e propria emergenza suicidi in questi termini, nel senso che il dato non è andato aumentando nel tempo, anzi è andato leggermente diminuendo. Con la crisi degli anni 2000 si è osservato un picco, e poi c'è un trend costante invece, che è quello che le morti, i suicidi degli uomini vanno sempre più superando quello delle donne. E anche qua i motivi sono diversi, perché poi si osservano spesso in età avanzata, dai 65 anni in avanti, quindi la vedovanza, l'andare in pensione, la difficoltà a chiedere aiuto, perché diciamo notoriamente le donne hanno una semplicità maggiore nel cercare un aiuto, e anche il fare riferimento a strumenti diciamo più efficaci dal punto di vista poi dell'esito fatale del tentativo di suicidio, quindi l'impiccagione è il metodo che viene osservato maggiormente tra gli uomini e non avviene lo stesso tra le donne, quindi c'è un numero di aspetti che poi chi studia questo fenomeno conosce e ci propone come analisi. Ci sono paesi che hanno maggiore tasso di suicidi, se non ricordo mai la Slovenia è uno di questi, invece l'Italia insieme con la Grecia e altri paesi hanno un tasso che si tiene abbastanza basso, ma ovviamente qualsiasi caso di suicidio è un caso che bisogna provare ad evitare, però anche qui le politiche pubbliche vanno fatte con i dati alla mano, senza sminuire un problema, ma anche senza renderlo quello che non è.
4: Chiarissimo. Allora, ci auguriamo che gli uffici del Ministero della Salute siano più precisi per individuare delle politiche più efficaci per la prevenzione di fenomeni negativi come quello del suicidio. Grazie a Federica Onori di Azione di aver sollevato la questione durante il question time alla Camera dei Deputati.
6: Grazie a voi.
1: 19.47 minuti, Radio Radicale, siamo in diretta, ci occupiamo adesso del convegno sulla moneta digitale e la sovranità monetaria del 23 settembre scorso, lo facciamo proponendovi questa intervista a cura di Lanfranco Palazzolo al deputato di Fratelli d'Italia, Marcello Coppo.
4: Radio Radicale, siamo con Marcello Coppo, deputato di Fratelli d'Italia e presidente dell'intergruppo parlamentare sul Digital Asset, Blockchain e Bitcoin, che domani promuove nell'aula dei gruppi parlamentari a Montecitorio un importante convegno sulla finanza digitale e la sovranità monetaria. Nell'ambito di questo appuntamento verrà anche diffuso un sondaggio che riguarda l'influenza delle criptovalute sul mondo politico in vista delle elezioni politica. Allora, lei ha organizzato veramente una cosa in grande,
7: Le volevo chiedere, insomma, che tipo di riflessione possiamo fare. Il termine sovranità monetaria pensa che verrà in qualche modo accostato al fatto che questi nuovi mercati in qualche modo mettono in discussione l'euro?
8: Ma sì e no, no, più che altro no. Prima di tutto devo dire che effettivamente il convegno ha avuto una grande affluenza, perché siamo andati in overbooking, abbiamo dovuto fermare le registrazioni perché abbiamo addirittura 50 persone in più della capienza, quindi spero non vengano tutte assieme al convegno. E questo denota che il tema è molto caldo, tutte persone qualificate del settore, e anche abbiamo un panel dedicato alle forze dell'ordine, perché anche su questo tema le forze dell'ordine hanno molto molto da dire. Abbiamo i principali soggetti economici del settore e abbiamo anche degli accademici. Questo è un tema che magari passa sotto traccia perché è noioso, magari perché è anche complicato. Però vi faccio un esempio. Io oggi sono andato a prendere il caffè, come tanti vanno a prendere il caffè. Non avevo spiccioli e ho pagato con la carta. Già solo questo gesto, che è normale, ha molte implicazioni. Noi pensiamo 10 anni fa andare a pagare il caffè con la carta ti prendevano in giro, no?
7: Okay. Oppure si rifiutavano per le commissioni.
8: E lì poteva anche essere comprensibile, per carità. Però oramai è una cosa che succede quotidianamente. Ma in questo mio gesto io ho coinvolto persone anche oltreoceano, volendo. Perché? Perché io il database che viene utilizzato per lo scambio delle informazioni, in questo caso del singolo caffè, è un database. Ad esempio, uno può avere Mastercard, può avere Visa, può avere American Express, può avere Pago Bancomat, se pago Bancomat quantomeno è italiano, ma principalmente sono gli altri settori, gli altri soggetti che danno questo tipo di servizio. E quando si parla di sovranità monetaria si parla del fatto di avere una struttura e infrastruttura che funzioni anche quando qualcosa dall'altra parte del mondo non funziona. Esattamente come quella che è la supply chain, no? Se io non ho dei problemi, sono successi dei problemi in Cina e mi sono trovato degli aumenti qua. Succedono i problemi a Hormuz e mi trovo dei problemi qua. Mettiamo caso che possano succedere dei problemi ai database, ai data center che ci danno questi tipi di servizi, noi qua come facciamo a pagare il caffè se oramai il contante non è più di tanto uso? Punto di domanda. Quindi noi dobbiamo porci questi problemi, e questi problemi vanno posti, e vanno posti alla luce di le nuove tecnologie che vengono utilizzate. Se pensiamo a Bitcoin, Bitcoin è resiliente anche in quei casi lì, perché il database non è unico, non è centralizzato. Se pensiamo a infrastrutture come Pagobancomat, che è italiana, se succedono fuori, quella continua a funzionare a noi. Di lì si inserisce il discorso dell'euro digitale. L'euro digitale non è altro che un tentativo di andare a sostituire quello che oggi fanno Mastercard, Visa e American Express, perché si parla di un pocket money da 3.000 euro, no? Che funziona a prescindere che dalle altre parti del mondo le cose non funzionino. Poi funziona, bisogna vedere come lo fanno, per carità. Però il ragionamento della sovranità monetaria è quello. Ma noi ragioniamo anche del concetto di sovranità infrastrutturale italiana, no? Quindi non è che stiamo dicendo vogliamo un qualcosa che sia solo italiano, vogliamo tornare alla lira. No, vogliamo dire che se ci sono gli strumenti di pagamento, e attualmente principalmente sono strumenti elettronici, questi devono funzionare in Italia a prescindere di quello che succede nel resto del mondo. E questo è una tematica.
7: Sono un'alternativa, restano un'alternativa in caso.
8: Esattamente, esattamente. Un'alternativa, oppure possono anche diventare di prima, diciamo, di primo utilizzo.
7: Certo.
8: Quelle alternative possono essere anche quelle degli altri.
7: Lei sa perfettamente che l'utilizzo delle criptovalute si presta a enormi interessi politici. Allora, nel Senato degli Stati Uniti c'è stato adesso uno scontro che è stato bloccato.
8: Sul Clarity Act.
7: Ecco, allora ci spiega che cosa è successo e perché i senatori democratici lo hanno bloccato.
8: Allora lì, secondo me, non è tanto senatori democratici o senatori repubblicani, no? Il problema grosso è il mondo delle banche e il mondo delle cripto. Perché? Perché le banche come funzionano? Io deposito i miei soldi nel conto corrente, questi soldi nel conto corrente possono essere utilizzati dalle banche a fare operazioni per crescere ovviamente quel patrimonio ed essere utilizzati a fare degli investimenti mantenendo una riserva frazionata di quella cifra che io verso. Questo succede in Italia, succede in America, succede dappertutto. Quindi, se succede che le stablecoin vengono normate in modo tale che uno possa mettere la propria liquidità nelle stablecoin, e negli Stati Uniti, se metti la moneta nello stablecoin, vuol dire che vengono acquistati titoli di debito pubblico americano, perché il Genius Act, che è quello prima, decide quello. E quindi viene drenata.
7: Le stablecoin sono le criptomonete convertibili?
8: Sono convertibili tutte, cioè sono le criptovalute, criptoattività, chiamano così, che sono legate ad una moneta. Cioè okay, valgono sempre solo quella, okay, quella moneta lì. Cioè se io ho un USDC vale un dollaro.
7: Ok. No?
8: Quella roba. Come un euro tokenizzato vale un euro. Okay. Quindi se io vado a spostare questi soldi sul debito pubblico americano non ce l'ho più nelle banche e le banche non possono più fare di nuovo quel sistema di prestare e resto. Alle banche quello che interessa negli Stati Uniti è che non possono fare quello che fanno le banche, cioè prestare anche le stablecoin. Quindi le banche si oppongono al fatto che le stablecoin possano dare una rendita, perché investite da altre parti, oppure le posso prestare qualcuno che mi dà, questo senza passare dal sistema bancario. Questo scontro ovviamente si va a concentrare nel Senato, dove i democratici avevano dato delle aperture e delle modifiche, ha portato delle modifiche che pareva poter portare il Clarity Act ad avere una procedura accelerata di approvazione, no? Purtroppo questa procedura accelerata di approvazione non c'è stata. Uno dice, allora si è fermato tutto, l'America non è d'accordo. Peccato. E queste regole cosa hanno fatto? La SEC e l'altro, adesso non mi ricordo, l'altro organismo americano, hanno emanato le circolari di come fare a fare queste cose regolamentandole. Perché poi per l'industria in queste cose l'importante è capire quali sono le regole di ingaggio. Poi dopo, se le regole sono in un modo, agiscono in un modo, se le regole sono in un altro, agiscono in un altro. Tanto
7: l'obiettivo... L'organismo potrebbe essere la Fed.
8: Sì, la Fed. Bravo.
7: La Fed e la SEC.
8: La Fed e la SEC.
7: Ok.
8: Quindi, bene o male, il problema è stato quello. Ma il problema non si è riverberato su un calo delle criptovalute proprio perché, siccome ce n'è una forte necessità di questa regolamentazione su questo tipo di strumenti, avendo trovato una regolamentazione succedanea come le circolari e come i provvedimenti della Fed e della SEC, alla fine non è che gliene è fregato più di tanto che l'abbiano approvato o non approvato, tant'è che Bitcoin è andato su.
7: Sì. Perché ha voluto commissionare un sondaggio? Adesso non le chiedo di dirmi certo, è embargato fino a domani. Perché però l'ha fatto?
8: Allora
7: alludo al sondaggio sull'influenza per le prossime elezioni politiche
8: Sondaggio l'abbiamo fatto ampio. Domani i dati che diamo sono semplicemente dei dati che riguardano l'interesse degli italiani sul settore cripto, no?
7: Okay.
8: Quindi in quanti hanno investito, in quanti hanno investito e poi non hanno più investito, in quanti sono interessati al settore, no? E quelli sono dati che secondo me sono importanti da sapere come in qualsiasi altro argomento, no?
7: Certo.
8: Se io parlo di agricoltura vorrei sapere quanti sono gli agricoltori, cosa serve, quanta la gente. L'altro aspetto è capire qual è l'approccio degli italiani a questo tipo di materia, no? Quindi anche il livello di ragionamento sul tipo di tassazione, sulla regolamentazione e resto, magari anche diviso per fasce di età, no? E quelli sono i dati che diamo domani. Siccome l'intergruppo è un intergruppo neutro, cioè non guarda destra e sinistra, l'intergruppo è una questione tecnica, no? Anche se ha un approccio comunque di sviluppo di proposte politiche, però il più concertate possibile su un intergruppo. Gli altri dati li presenteremo successivamente.
7: Certo.
8: Non domani.
7: Certo. L'ultima cosa, lo sviluppo di questo settore potrebbe avere degli effetti sul debito pubblico di una nazione?
8: Allora, ci sono... dipende cosa intendiamo. No. Dipende cosa intendiamo. Cioè, ci sono delle voci negli Stati Uniti d'America, diciamo i più massimalisti, ritengono che con Bitcoin tu salvi il debito pubblico americano, no? Accumulato.
7: Ne era a conoscenza di questa teoria.
8: A oggi i numeri non danno ancora la possibilità di fare questo tipo di ragionamento.
7: Okay.
8: Quello che però è da tenere in considerazione è che tutto fa brodo. Quindi se io ho un settore economico, in questo caso di servizi, che può fare del bene perché velocizza i procedimenti, perché toglie delle criticità, delle frizioni nelle transazioni, perché certifica i movimenti economici in tempo molto più veloce e molto più smart rispetto al sistema ordinario e con una trasparenza molto maggiore rispetto al sistema ordinario, io posso pensare che dei profitti e del PIL possa derivare anche da questo tipo di settore. Se deriva da questo tipo di settore, è ovvio che se ci sono degli aumenti di incasso da parte dei privati, aumentano le imposte dello Stato e aumentano le imposte non di aliquota, cioè il gettito dello Stato, e quindi posso pensare che possa sicuramente dare una mano. Ovviamente dipende sempre l'approccio. Se uno pensa, come me, che questo è un settore che avrà una grande espansione in futuro e da qui a 10 anni, segniamoci questa intervista e vediamo se ho torto o se c'ho ragione, è ovvio che è bene lavorarci, certo, bene e far sì che in Italia vi sia, sì, un terreno fertile per questo tipo di attività.
7: L'Istat se ne occupa delle criptomonete?
8: L'Istat si occupa di tutto.
7: Anche di questo?
8: Adesso non ho in specifico, non voglio dire cavolate.
7: Chiedevo perché è importante misurare l'entità del fenomeno, visto che le implicazioni...
8: Posso dire che il fenomeno comincia a diventare interessante, certo, quantomeno... il numero, se io considero le persone che sono, certo, in generale interessate.
7: Allora, grazie a Marcello Coppo.
8: Facciamo così, secondo un giornalista molto capace, molto bravo, che è qui davanti, quindi il dottor Palazzolo, quante persone in totale, tra che detengono un detenuto, sono interessate alle cripto, ci sono in Italia? Provi a dire lei.
7: Su 100, dunque, ci metterei 10 persone.
8: Domani avrà sorpresa.
7: Va bene. Allora, grazie a Marcello Coppo, presidente dell'Intergruppo sui Digital Asset, Blockchain e Bitcoin, che domani terrà un convegno alla sala auletta dei gruppi parlamentari, che è già sold out, su finanza digitale e sovranità monetaria, nel corso del quale verrà snocciolato anche un sondaggio che ci svelerà la propensione degli italiani nei confronti delle criptomonete, poi in seguito lo sapremo successivamente. Guardate questa intervista tra 10 anni. Grazie a Marcello Coppo.
8: Grazie.
1: 21 minuto Radio Radicale, siamo in diretta. Adesso vi lasciamo la rubrica Economia e Lavoro a cura di Sonia Martina con Tiziano Treu.
9: Economia e lavoro a cura del professor Tiziano Treo, che abbiamo in collegamento, e vi ricordo essere professore emerito di diritto del lavoro all'Università Cattolica di Milano. Eccoci professore, buongiorno. Oggi legge di bilancio e i guai, chiamiamoli un po' così.
10: Alcuni dei guai, cioè
9: alcuni dei guai,
10: ecco. Ci sono sicuramente degli altri. Allora cominciamo dal fatto che e si parte con già molto pesanti, perché ci sono, per dare l'idea che è impressionante vedere, 2,5 miliardi spesi in poco più di 2 mesi per sostenere i prezzi dell'energia, no? Per,
9: certo,
10: favorire le persone più bisognose, più 4 miliardi di crescita di interessi per via della bolla, di tutte le cose internazionali. Quindi purtroppo queste sono cose su cui non siamo colpevoli noi, non è colpevole il governo, però partiamo con quindi 6 miliardi e mezzo di proprio di zavorra, è tanto per gradire. E poi non dimentichiamo che questo è un po' roba nostra, e tutti alcuni degli impegni che si trascinano dal passato. Allora, alcuni sono storici, non so, per dire le pensioni, quindi non tocchiamo, no, parliamo proprio delle, diciamo, di cose più piccole, ma che si potevano evitare, considerato che sapevamo che stava arrivando un po' la buriana. In realtà, per esempio, tutti i bonus dell'anno scorso, se ricordate, ne abbiamo parlato, no? Giovani, donne,
9: come no,
10: eccetera,
9: sì.
10: Questa specie di bonus mania, e beh, insomma, si trascina perché era previsto per questo 27, qualcuno addirittura per il 28, e quindi già questo è un po' meno pesante, parliamo di milioni, però insomma anche lì arriviamo con quasi 200-300 milioni di altro peso. Poi più di 100 e 10 milioni. Poi noi abbiamo il fatto che ci sono delle cosiddette spese, le chiamano tax expenditures, che vuol dire in realtà, non sembra che siano tasse, invece sono in realtà agevolazioni che si sono accumulate nel tempo, quindi queste sono colpe non di questo governo, ma un po' di tutti, e che da tanto tempo tutti dicono bisognerebbe sfoltirle, perché sono agevolazioni, alcune utili, alcune frutto solamente di pressione delle lobby, e altre nocive, per esempio tutte le agevolazioni a processi e a combustibili e a mezzi di trasporto, che sono ambientalmente dannosi e che dovrebbero, tutti hanno detto che un po' alla volta bisognava ridurre. Sapete quanto sono, lo dico perché l'altro giorno c'è stato anche De Bortoli, ha fatto una denuncia insomma sul Corriere, sono 110 miliardi per il totale di 573 tipi di agevolazioni. Quindi è una serie di mance e mancette,
9: sì,
10: distribuite così, ma è totale, è terribile. E ripeto, è da tempo che si dice sfoltiamole, togliamole quelle dannose, quelle inutili, facciamole scadere, per esempio qualcuno ha detto che dopo un po' di tempo facciamole scadere. E in realtà non è successo al momento su questo punto niente, ma dato che abbiamo questo peso arretrato e questi prossimo anno si presenta così difficile, sarebbe un suggerimento per il povero ministro Giorgetti di dire cominciamo a intaccare qualcosa di questo pesante fardello, alcune soprattutto cominciando da quelle cose che sono più dannose. Non vedo niente, non si muove foglia, anche l'occupazione, l'opposizione potrebbe cominciare a dire qualcosa, no?
9: Certo.
10: Son tipi di intervento che non solo non fanno male a nessuno, certo attaccano alcuni interessi costituiti, però insomma sono assolutamente dovuti. Quindi diciamo partiamo con questi pesi, non da poco, e in parte non colpevoli tra virgolette. E poi abbiamo invece queste cose che si dovevano fare, eccetera. Attenzione, noi siamo in deficit, non siamo entrati nella procedura,
9: sì,
10: di deficit, sia pure per 0,1 punto.
9: Sì, per pochissimo.
10: E questo è un guaio, perché anche qui non si è detto molto, non lo vedo, tranne qualche intervento di economisti, che il fatto di avere sia pure per uno 0,1% questo ancora procedura aperta e ci impedisce di fare ricorso a degli strumenti previsti dall'Europa di sostegno con prestiti favorevolissimi per due cose enormi che incombono. Una è sempre l'energia, no? Perché adesso non è che è finita con due mesi.
9: Ah no, anzi.
10: O questo peso della bolla energia rischia di durare, chi lo sa, dipende da, anche da, come dire, fattori geopolitici, tragici, eccetera. Mm. E dall'altra parte, quindi il fatto di avere questa procedura aperta impedisce di chiedere un sostegno di prestiti che l'Europa aveva previsto anche in misura consistente, sapendo che c'era questo problema dell'energia, per aiutare i paesi europei a fronteggiare, uno, e due, la difesa, perché sappiamo che ci sono questi impegni, giusti o sbagliati che siano, e quindi l'Europa, sapendo che c'era questo sforzo comune, anche un po' sollecitato se non imposto dagli Stati Uniti, per le spese di difesa, si era detto, beh, vediamo di aiutare alcuni paesi a fronteggiare. Noi queste due sfiatatoi, cioè strumenti importanti di sostegno, il primo per cose sacrosante, appunto, cercare di ridurre il costo dell'energia, e secondo la difesa. Non possiamo beneficiare. Per cui veramente questo esercizio della legge di bilancio ne parte con questo peso nel ritratto, cioè, e con queste impossibilità di usare strumenti che pure sarebbero importanti. Quindi io dico, alla fine vediamo, anche da parte dell'opposizione, cerchiamo di fare qualcosa nella misura del è possibile. Io per esempio dico, la cosa che sarebbe più ragionevole è quella di intervenire su questi pesi terribili e spesso inutili che sono le agevolazioni, che dovrebbero essere significativi, miliardi. E la lista delle cose che invece sono urgenti da fare, e le sappiamo tutte, a parte i salari che continuano a essere tragicamente bassi,
9: no? L'inflazione che sale, è certo.
10: Non è che lo Stato può metterci soldi lui, però per dire, diciamolo, perché anche lì non dimentichiamocelo, perché in realtà l'Istat, quindi ufficialissimo, dice che noi abbiamo anche negli ultimi anni, dove che si dice i salari, i contratti hanno un po' ripreso, sì, vero, ma siamo sempre sotto, perché dagli ultimi 2 o 3 anni, quindi anni in cui si diceva che appunto i salari avevano ripreso, noi abbiamo un aumento, prendo gli ultimi da 3-4 anni, di prezzi e dei salari che sono disallineati. Faccio l'ultimo dato, aumento del 18% dei prezzi in ultimi 2 o 3 anni e solo il 13% dei salari, quindi questo che sarebbe un periodo in cui anche questo governo dice che, insomma, i salari riprendono, sono 5 punti sotto zero, e con parte, appunto, dall'altra parte energia e cose del genere che pesano molto sul budget familiare,
9: come certo,
10: sappiamo tutti naturalmente. Quindi insomma, e poi sempre, non c'entro direttamente, ma lo dico, perché qualche intervento di una finanziaria seria su cose urgenti da tempo si dovrebbe avere. Cioè, per esempio, la famosa sanità, che sappiamo quanto sia sofferenza. Io vedevo gli ultimi dati di Istat, non di, se vogliamo, sentire delle indagini che fa Cittadinanza Attiva, oppure questo centro Gimbe, che non so
9: come Gimbe,
10: che si occupa sempre di queste cose, lì sono ancora più drammatici, no? Ma l'Istat dice che 5,8 milioni di italiani ha rinunciato a una o più cure per le code.
9: Sì.
10: Insomma, non è che è una roba da poco.
9: No, no, anzi, certo.
10: Quindi, quando si dice, in questo caso anche l'opposizione, la sanità è un'emergenza proprio, allora abbiamo uno spicciolo per fare qualcosa lì, per esempio anche… Adesso il PNR aveva, come dire, finanziato la costruzione delle case di comunità, molte tipo di strutture. strutture per l'accoglienza delle persone anziane, e questa è stata una cosa positiva, ma adesso bisogna che siano fatte funzionare, quindi ci vogliono spese di funzionamento, a cominciare dalle persone che ci si mette dentro. Ora, io non ho visto programmi di assunzione mirata ai dipendenti della sanità per fare questo tipo di cose, quindi dico l'emergenza che è più drammatica. Se la finanziaria, la legge di bilancio parte sotto zero, c'è ancora tutto questo trascinamento di bonus vari, di spese impegnate, non ci sono spiccioli neanche per fare questo tipo di interventi che sono assolutamente necessari, come dire, emergenza della salute pubblica e privata. Quindi torneremo ancora sull'argomento, però
9: torneremo per forza, perché
10: allarme,
9: ha visto
10: serietà,
9: già.
10: Non immaginiamo che si facciano altre spese elettorali. Capisco che dire questo sembra essere degli ingenuoni, però di questo dramma che abbiamo detto, se si pensa di fare una finanziaria elettorale, siamo veramente degli irresponsabili.
9: Infatti, già sentito, no? Ad esempio il Matteo Salvini, facciamo lo scostamento di bilancio perché dobbiamo fare questo, dobbiamo fare quello. Esatto. Poi dice, poi vogliono fare qualcosa per il ceto medio, tagliare il cuneo fiscale per una fascia più ampia, si immagini.
10: Siamo degli statisti, ecco. Veramente. Siamo perdere.
9: Quindi torneremo a parlarne.
10: Continuiamo a parlare, grazie.
9: Grazie a Tiziano Treu, buon lavoro professore.
1: Questa dunque è la rubrica Economia e Lavoro a cura di Tiziano Treu. Vi lasciamo sempre al microfono di Sonia Martina ad una intervista a Serena Bersani, presidente dell'Associazione Stampa Emilia Romagna, sui temi della stampa.
11: Radio Radicale, siamo alla Sala Zuccari di Palazzo Giustiniani, c'è questa iniziativa Diritti sotto attacco, donne contro la cultura macista, organizzato da Giulia, Giornaliste Unite Libere e Autonome, e siamo con che è la presidente di questa associazione. Allora, io intanto le devo chiedere se, allora qua c'è scritto Diritti sotto attacco, e la cultura macista mi sembra che ultimamente abbiamo visto, insomma, comunque proprio fatti recentissimi, insomma, che una cultura macista c'è sempre, anzi forse sta anche peggiorando. Qual è però la realtà femminile nel mondo dell'informazione sotto questo aspetto?
12: Allora, intanto la chiamerei sottocultura, perché davvero è un prodotto di una sottocultura che pensavamo non ci appartenesse neanche più, invece ci siamo resi conto che malgrado i progressi che abbiamo ottenuto anche come associazione Giulia Giornaliste, per dire 15 anni fa la parola femminicidio non la poteva pronunciare nessuno, adesso anche grazie a noi è entrato nel linguaggio comune, addirittura è entrato nel codice penale. Ma purtroppo ci dobbiamo rendere conto che i diritti acquisiti non lo sono per sempre, e quindi bisogna tenere un po' la posizione, perché incredibilmente anche nel terzo millennio vediamo dei rigurgiti macisti che non ci saremmo mai aspettate, quindi insomma su questo bisogna tenere la posizione e vedere anche di conquistare ancora diritti per tutta quella parte di mondo, di società, di cittadini e cittadine, in questo caso, che non viene adeguatamente rappresentata.
11: Certo, è sgradevole, molte volte sarà capitato anche a lei, vede magari un servizio in televisione o qualche cosa, e se ci sono, che, non lo so, due senatrici, ecco, vengono riprese, no? Ecco, magari chi è meglio dell'altra, voglio dire, c'è sempre questa cosa veramente brutta, bassa, secondo me, dell'aspetto fisico rispetto invece agli uomini, dove nessuno si sognerebbe mai, no? Guardi lei, ad esempio, lo sa bene, la segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein, che sta messa, no? in tutte in figure, scimmie, che io, guardi, veramente nel 2026 senza parole, insomma, ecco, proprio.
12: No, purtroppo è una cosa che sottolineiamo sempre anche noi, quando si parla di donne si parla quasi sempre del corpo delle donne, in qualsiasi ambito, lo sport, la politica, la cronaca nera. Come dirò anche oggi, per esempio nella cronaca nera sembra che i femminicidi siano tutti di donne giovani, bellissime, modelle, di ottima famiglia. C'è una parte di donne che subiscono violenza di cui non parla assolutamente nessuno, tant'è che i dati statistici dicono che poi si rischia di più dopo i 50 anni di essere vittime di femminicidio e cresce fino agli 80 anni delle donne. Quindi purtroppo c'è la tendenza, ovviamente alimentata anche dai social, a scegliere più che la notiziabilità, quella che io chiamo l'instagrammabilità delle cose, per cui tutto ciò che è telegenico in qualche modo è più notizia di ciò che magari non lo è, perché si tratta di persone anziane piuttosto che con disabilità o sex worker o donne senza fissa dimora che sembra che non esistano e che non subiscano mai nulla, non siano vittime mai di niente.
11: Certo. E senta, invece, velocemente, perché mi sa che dovete iniziare, nel mondo dell'informazione volevo sapere come va proprio il lavoro femminile, se c'è ancora disparità di genere, perché c'è, insomma, vediamo anche solo gli stipendi, no? Che quello riguarda non solo l'informazione, ma proprio purtroppo il lavoro, no? Per quanto riguarda le donne.
12: Sì, c'è assolutamente ancora nel mondo dell'informazione questa disparità, perché le donne, le giornaliste sono cresciute moltissimo nelle relazioni, credo siano oltre il 40%, però stanno tutte nei piani bassi, come dire, ai livelli alti, nelle stanze dei bottoni ci stanno ancora gli uomini, soprattutto nei quotidiani, e quindi, cioè, le donne vengono utilizzate come truppa, dove si comanda invece ci sono dei maschi, quindi finché il giornale o la trasmissione la pensano degli uomini, certo. E non c'è anche un altro punto di vista, capite che insomma la rappresentazione non può essere equa.
11: Certo. Grazie, grazie Presidente, la lascio andare al dibattito.
1: Intervista a cura di Sonia Martina. 20 e 20 minuti, siamo in diretta su Radio Radicale, vi lasciamo adesso ad una intervista a cura di Antonello De Fortuna a Emanuele Fiano sul DDL antisemitismo.
13: Radio Radicale, siamo in collegamento con Emanuele Fiano, già deputato del Partito Democratico. Bentornato a Radio Radicale, Fiano.
14: Grazie, buongiorno.
13: Allora, una lettera, un'intervista poi sul foglio, tu hai spiegato riguardo alla questione del disegno di legge dell'antisemitismo che se il Partito Democratico deciderà di votare contro questo disegno di legge già approvato dal Senato, tu lascerai il partito. Una decisione, immaginiamo, sofferta, ma obbligata?
14: Beh, è obbligata dal mio convincimento, diciamo. Io penso intanto che sia stato male non fare su questo tema, che il PD non l'abbia trasformato in un dibattito pubblico di approfondimento. In secondo luogo è abbastanza inspiegabile come il PD dal 2017 a oggi l'abbia approvata, anzi abbia invitato i paesi dell'Unione Europea ad applicare la definizione di HRA e poi l'abbia approvata due volte nel governo Conte 2 e inserita nella strategia di contrasto all'antisemitismo nel governo Draghi.
13: Quindi sembrava accettata e assodata, diciamo, come definizione.
14: Di più, cioè, sembrava la volontà di applicarla, perché il testo che la Schlein propose insieme alla Chienghe del PD e a tutto il resto del Partito Socialista Europeo e ad altri partiti, al Parlamento Europeo, chiedeva di applicare ai paesi, chiedeva di applicare questa definizione. Quindi applicare è un verbo che non esiste neanche nel DDL antisemitismo, vuol dire proprio trasformare in uno strumento, come dire, coercitivo. Poi, detto questo, penso che sia esattamente quello che avevano pensato coloro appunto del PD che l'approvarono dal Parlamento Europeo in avanti, è falso.

0: una legge universale sull'utilizzo di idee discriminatorie. E quindi un magistrato, come hanno già scritto autorevoli giuristi, come ha scritto Salvatore Currieri due giorni fa sul Riformista, prima di lui un altro docente di diritto che ha scritto sul Corriere della Sera, questa legge non è uno strumento che un magistrato può utilizzare per accusare qualcuno. Se oggi c'è un magistrato che ritiene, dietro denuncia, perché non è un reato d'ufficio, che qualcuno che sta usando parole molto pesanti per Israele stia commettendo un reato ascrivibile alla legge Mancini, lo può già fare. Poi c'è un'altra critica che viene fuori, spesso da alcuni autorevoli intellettuali ebrei, e cioè che questa legge, penso oggi le parole di Anna Foa sul Fatto, sì, Quotidiano, nei giorni scorsi Gad Lerner, che questa legge avrà un effetto boomerang, perché renderà particolaristico l'intervento sugli ebrei e sull'antisemitismo. Beh, ma non capisco, ma come mai questo giudizio non è venuto fuori quando, mentre io ero in Parlamento, giustamente alla legge Mancino, peraltro sulla base di quello che io ho studiato per la legge sull'apologia di fascismo, si propose da parte di Alessandro Zan di aggiungere esplicitamente, visto che il linguaggio della legge Mancino è un linguaggio che riguarda unicamente le idee di discriminazioni generiche, di aggiungere il reato di omotransfobia. Ma nessuno intervenne per dire: ma stai sbagliando,
1: certo,
0: stai facendo un'operazione troppo particolaristica, avrà un effetto boomerang. Così come tutte le volte che abbiamo votato legge o provvedimenti contro la violenza sulle donne, non si capisce bene perché in questo caso sì e negli altri
1: no. Non c'è stato ma Emanuele, come ti spieghi questa incoerenza che assomiglia a un dietro front, ad esempio, insomma, del partito?
0: Ho deciso una strada, cioè non mi interessano le interpretazioni del perché lo faccia, mi interessano le conseguenze. L'interpretazione le lascio ai politologi, ai retroscenisti.
1: La conseguenza però è che, diciamo, all'antisemitismo risponde più il centrodestra che il centrosinistra.
0: Sì, poi c'è da dire che c'è anche un'altra conseguenza, che c'è una cesura fortissima con il mondo ebraico, quella parte del mondo ebraico che è sempre stata nel campo progressista, che si sentono traditi, abbandonati, e questo ovviamente non riguarda solo Emanuele Fiano, ma le mie scelte sono piccolissima cosa, e io penso che ci sia anche una conseguenza più di fondo, che è una questione identitaria. La questione dell'antisemitismo è una questione che riguarda la radice stessa dell'Europa. Noi abbiamo costruito l'Europa, questa nella quale viviamo, con tutti i difetti e i limiti che ha, l'abbiamo costruita dopo la Seconda Guerra Mondiale, memori di quello che era stato quel periodo, del perché e del come erano nate le dittature nazifasciste e del quale erano e quali fossero i valori che portavano avanti, e abbiamo compreso come l'Europa doveva essere la culla della ricostruita uguaglianza. Allora, se su questo punto invece ci sono titubanze, passi indietro, incoerenza, questo mi risulta un problema di identità. Tra l'altro il problema dell'identità sorge anche quando tu cambi opinione, è legittimo cambiare opinione in politica, questa sarebbe una casa in cui il PD cambia opinione, come certo, ho dimostrato. Se tu cambi opinione senza che cambino le condizioni al contorno, perché non è che negli anni scorsi Gaza non fosse cinta da Israele, c'erano state tre guerre a Gaza, c'era l'espansione delle colonie, c'erano le violenze delle colonie, c'erano i discorsi di odio e di grande Israele di alcuni ministri di Israele, c'era la destra al potere. In tutte queste occasioni si votò a favore di questa definizione, le condizioni erano le stesse. Certo, Gaza è una cosa gigante, ma chi oggi critica le azioni di Israele dice, comprensibilmente, l'occupazione dura dal 67, Gaza era una prigione a cielo aperto da un sacco di anni, quindi le condizioni c'erano. Se tu cambi completamente opinione, diametralmente opinione, alla conferma delle stesse condizioni, stai perdendo identità. Perché l'identità in politica è esprimere un'opinione rispetto a condizioni date. Se le condizioni

0: rimangono uguali e tu cambi di opinione, c'è qualcosa che non va e produce un effetto disidentificante, oltre l'effetto sulle comunità ebraiche o su quelli come me che dalle comunità ebraiche hanno militato sempre nel campo della sinistra e continuerò a militare.
1: E ricordiamo l'impegno Sinistra per Israele, insomma, per,
0: certo,
1: per assolutamente attuale. Grazie Emanuele Fiano.
0: Grazie a voi, ciao.
2: Intervista a cura di Antonello De Fortuna, 20 e 30 minuti, Radio Radicale, siamo in diretta per il nostro notiziario serale, in regia c'è Luciana Bruno, in voce Enrico Salvatori, vediamo le notizie principali della giornata, facciamo un sommario, le novità sul caso Regeni, la giustizia è arrivata dopo 10 anni di depistaggi e silenzi, alla fine per la morte di Giulio Regeni, giovane ricercatore torturato e ammazzato al Cairo nel 2016, la Corte d'Assise di Roma ha condannato 3007 egiziani a 10 anni. Si tratta del maggiore Mahdi Ibrahim Abd al-Sharif, per il quale la procura aveva chiesto l'ergastolo, e i colonnelli Usam Helmi e Ater Kamel Mohamed. Assolto il generale Tariq Sabir, il procuratore aggiunto con la IOCO aveva sollecitato, oltre all'ergastolo, 3 condanne a 17 anni e mezzo, una pena scesa a 10 perché la Corte ha riconosciuto solo l'accusa di sequestro, ma non l'omicidio. La strage di Ustica, c'è stata una svolta nell'inchiesta delle indagini, la Francia è pronta a collaborare con l'Italia, l'ambasciata di Parigi ha inviato alla Farnesina una nota in cui annuncia la disponibilità a trasferire la documentazione sulla tragedia del 19 Itavia che il 27 giugno del 1980 provocò 81 morti. Anche documenti del Ministero della Difesa riferiti a passate rogatorie della Procura. Per questo i PM, nell'udienza di mercoledì davanti al GIP, sono pronti a ritirare la richiesta di archiviazione del procedimento. La svolta sarebbe arrivata dopo un colloquio tra la Premier Meloni e il presidente francese Emmanuel Macron. Il governo si è mosso e si vedono i risultati, la soddisfazione dal presidente dell'Associazione dei familiari delle vittime della strage Bonfietti. Il centrodestra vince a Reggio Calabria senza Vannacci, dunque il centrodestra vince le elezioni suppletive di Reggio Calabria, Roscioli, candidato di Forza Italia sostenuto da Fratelli Italia e Lega, supera il 53,6% secondo i dati a metà scrutinio contro il 36,4% di Benedetto del Campo Largo Unito e il 9% del candidato di Futuro Nazionale Giannetta, esulta la Premier Meloni. Premiata una coalizione compatta, radicata e capace di parlare ai territori. Vannacci voleva la Sassonia, ma è stato preso a sassate elettorali, commenta il presidente della Regione Calabria Occhiuto. Missione compiuta, superato l'8%, la replica del vannacciano Furgiuele. Sulle supplettive a Reggio Calabria vi proponiamo questa intervista a cura di Lanfranco Palazzolo con Simona Loizzo della Lega.
3: Radio Radicale con Simona Loizzo della Lega, parliamo delle elezioni suppletive nel collegio 05 di Reggio Calabria che ha visto la vittoria del candidato del centrodestra Roscioli. Allora, insomma, molti aspettavano con una certa trepidazione questi risultati, non c'è stato nessun equilibrio sconvolto, insomma. Ha vinto il centrodestra.
4: Ha vinto il centrodestra come da copione, ma soprattutto dobbiamo parlare del flop di Vannacci che capta il capogruppo di Forza Italia, che è un uomo molto forte dal punto di vista delle preferenze personali.
3: Ma si aspettava più voti?
4: Ma certo, perché dovrebbero essere i voti somma di quelli di Giannetta più quelli che porta il movimento politico guidato da Vannacci. Questa forza propulsiva di Vannacci sul candidato non c'è, si attesterà sul 7,5%, ancora diciamo siamo a un terzo, però è già indicativo, quindi dov'è il risultato a due cifre che Vannacci metteva sui social? Cioè, io direi veramente un risultato contenuto con i Vannacci, è un grande rafforzamento al centrodestra che lega ad un'altra vittoria quel collegio che storicamente è di centrodestra, ma soprattutto un centrodestra coeso non diventa la Sassonia che voleva mandarci.
3: Come spiega così pochi votanti? Allora, succede sempre alle suppletive, ma visto il rilievo che era stato dato a questo voto, si aspettava un maggior numero di partecipanti alle votazioni, oppure insomma questa percentuale che è appena sopra il 20% la preoccupa?
4: Guardi, le suppletive sono le suppletive, a Roma l'11% votò, quindi qui già il 22-23% è un risultato certo, in qualche modo preoccupa il, come dire, l'allontanamento dell'elettorato anche ad una competizione che aveva dentro tutti i semi per essere una competizione importante per il popolo calabrese, quindi la disaffezione verso la politica continua in ogni parte del paese.
3: Lei pensa che il centrosinistra in qualche modo aveva riposto le sue speranze nel voto nei confronti di Futuro Nazionale per spuntare una vittoria nei confronti di Roscioli?
4: Beh, certo, sicuramente se Futuro Nazionale avesse avuto una grandissima affermazione superiore al 20% avrebbe favorito il candidato di centrosinistra, quindi ci dobbiamo interrogare, ma Futuro Nazionale, che dice di essere di destra, è veramente di destra se in Parlamento come oggi vota sempre contrariamente al governo e se poi cerca di far vincere il centrosinistra? Quindi comunque tutto questo non è andato come voleva Vannacci e quindi noi siamo assolutamente consapevoli e contenti che il centrodestra unito è un centrodestra forte che può sfidare il 2027 con convinzione.
3: Quanto voi della Lega siete più soddisfatti rispetto agli altri alleati considerando quello che ha combinato Vannacci nel vostro partito?
4: Beh, sicuramente sì, perché diciamo che la gran parte dei deputati del gruppo vengono dalla Lega e soprattutto Vannacci è stato nominato vice segretario, è venuto l'anno scorso a congresso a tesserarsi, a giurare fedeltà e poi qualche tempo dopo è andato per i fatti suoi. Quindi noi siamo contenti che l'opinione pubblica, quella che esprime il voto, insomma, in qualche modo ha esercitato uno stop a Vannacci.
3: Senta, vuole dire qualcosa sullo scivolone nei confronti del sottosegretario Siracusano? Quella cosa lì pensa che in qualche modo abbia un po' squalificato Futuro Nazionale alla vigilia di questo voto?
4: Qualifica Vannacci parlare delle donne negando il femminicidio, parlando delle donne senza gonna e utilizzando l'intelligenza artificiale per spogliare un sottosegretario. Quindi non è il fatto in sé, ma una serie di sbagli mancato rispetto alle donne, che è il vero problema di Vannacci, come se avesse qualche problema irrisolto.
3: Se volessimo fare una battuta, oggi potrebbe dire che quello che è rimasto senza mutande è stato lui oggi.
4: Io penso
3: no, vabbè, vabbè.
4: Beh, quello che è rimasto in mutande sicuramente è Vannacci.
3: Ah, vabbè, almeno le mutande gliel'ho lasciate. Va bene, grazie a Simona Loizzo della Lega.
4: Grazie.
2: E dunque il centrodestra a Reggio Calabria mantiene saldamente le posizioni e resiste alla spallata del generale Vannacci, che comunque traduce per la prima volta i sondaggi in voto andando oltre l'8% fin qui ipotizzato dalle rilevazioni nazionali. La vittoria di Fabio Roscioli è ampia, con il 51,2% delle preferenze stacca Frank Benedetto, candidato del Campolargo, che arriva al 36,59%, mentre Domenico Giannetta di Futuro Nazionale ottiene il 10,94% dei voti. Francesco Toscano di Democrazia Sovrana e Popolare si ferma all'1,44%. Vannacci voleva la sua Sassonia, a Reggio ha preso sassate elettorali. Questo dunque il commento a caldo del presidente della Regione Calabria e vice segretario nazionale di Forza Italia, Roberto Occhiuto. Cambiamo argomento, ci occupiamo in particolare delle scuole e delle dichiarazioni del ministro Giuseppe Valditara, ministro dell'istruzione, a margine della sua visita alle scuole FAES di Milano, parlando del DL scuola molto contestato. Come sapete, non vedo alcun problema, visto che l'interlocuzione è stata molto positiva. Ho letto sui giornali ricostruzioni molto fantasiose, le modifiche sono state oggettivamente molto marginali. Molto marginale, un testo molto equilibrato, parlando del DL Scuola, che favorisce l'integrazione, l'abbiamo detto da subito, che vuole contrastare le classi ghetto. E poi ancora Valditara ha proseguito dicendo: vogliamo evitare che ci sia l'Alabama degli anni 50, dove c'erano le scuole per i neri e le scuole per i bianchi, che evidentemente appunto è quello che vogliono gli altri. E poi il presidente Mattarella, ha aggiunto il ministro, molto opportunamente ad Amatrice ha parlato di una scuola che sa integrare e che sa contrastare le classi ghetto. Inviterei chi fa polemiche ad andarsi a leggere che cosa significano, perché altrimenti rischiamo di stravolgere sempre la realtà. Le classi ghetto sono quelle che hanno, basta che uno cerchi su Google, un'alta concentrazione di studenti immigrati con situazioni di svantaggio linguistico. Se invece, ha concluso il ministro, c'è qualcuno nell'opposizione a favore del fatto che ci siano scuole da cui i genitori italiani portino via i propri figli, questo qualcuno non sono io. Questo dunque, come dicevamo, il ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara. E a proposito di classi ghetto, vi proponiamo questa intervista a cura di Lanfranco Palazzolo ad Alberto Pandolfo del Partito Democratico.
5: In Radio Radicale siamo con l'onorevole Alberto Pandolfo del Partito Democratico di Genova per parlare di quello che è successo in una scuola primaria del capoluogo ligure, dove in una scuola, l'Amadeo, una scuola primaria, c'è stata una, diciamo, protesta, non so, saprei come definirla, una critica degli alunni di questa scuola, che hanno messo degli striscioni in varie lingue per criticare il cosiddetto decreto sulle classi ghetto. Allora, ci spiega che cosa è successo in questa scuola primaria, insomma, perché le polemiche a Genova sono state abbastanza forti.
6: Venerdì mattina, ore 8:20, l'ingresso di bambini della scuola primaria Daneo di Genova. Che cosa è accaduto? Hanno affisso un bellissimo striscione dove c'era scritto: qui nessuno è straniero, naturalmente con gli asterischi laddove vanno, per non discriminare i bambini dalle bambine, per non discriminare nessuno, per far intendere ovviamente fuori da quello spazio che nessuno è e può essere discriminato. La scuola è il primo luogo di accoglienza, lo è perché è il luogo di integrazione, lo è perché è il luogo dove si formano i bambini e le bambine e per diventare dei grandi e delle grandi italiane. Ecco, io credo che quel messaggio andrebbe esportato in tutte le scuole e così è avvenuto. Che cosa è accaduto? Che dopo pochi minuti c'è stata una segnalazione da parte di un cittadino, è intervenuta la Polizia di Stato e questo...
5: Lei sa che tipo di segnalazione ha fatto questo?
6: Una telefonata, ha telefonato alla Polizia Locale, la Polizia Locale ha trasmesso l'informazione alla Polizia di Stato, diciamo, lo striscione è stato rimosso. Ecco, poi è stato dopo poco rimesso perché evidentemente era noto, era chiaro che non c'era nessun messaggio che fosse lesivo, anzi era un messaggio assolutamente condivisibile che poi è stato
5: solo
6: replicato.
5: Solo un messaggio di critica, non solo è un lesivo.
6: Esattamente, è legittimo, credo non solo, è nello spirito esatto di quello che è l'articolo che ha richiamato il Presidente della Repubblica, che è contenuto nella nostra Costituzione e che riconosce appunto quello che è il luogo della scuola, il luogo formativo. Allora noi abbiamo presentato una interrogazione al Ministro dell'Interno, io oggi interverrò in aula per stigmatizzare anche la reazione del Ministro Valditara, che ha parlato di strumentalizzazione dei bambini. Io credo che non ci sia nessuna strumentalizzazione, credo invece che il Ministro dell'Istruzione debba essere richiamato non a mettere dei tetti, ma a pensare invece ai tetti delle scuole, a pensare alle strutture che le nostre scuole hanno, che sono in tante situazioni fatiscenti, e soprattutto ai tetti che invece non ci devono essere per l'organico, per tutto il settore di chi lavora nella scuola e fa grandi sacrifici.
5: Allora, può darsi, allora, siccome gli striscioni, da quello che ho capito, erano in diverse lingue, ci può essere stato da parte delle autorità di pubblica sicurezza una cattiva interpretazione nel togliere quel tipo di striscione?
6: Non credo, perché la scritta in italiano era comunque molto evidente, le altre diciamo scritte io non le ho viste, non le so leggere, però aspetteremo che sia il Ministero degli Interni a risponderci, speriamo quanto prima, per fare chiarezza sull'accaduto.
5: Che impressione ha avuto del provvedimento? Come è stato preso nelle scuole? Ho visto che il sindaco di Milano Sala ha detto saremo costretti a chiudere alcune classi, alcune scuole.
6: Beh, è oggettivo il fatto, perché tanto ci deve essere chiarezza rispetto al tema degli stranieri, o se è un problema di lingua, e capire come poi poter sopperire a quanto è stato evidenziato, ma è un problema che non esiste, anzi è un problema, diciamo, come le dicevo, i problemi della scuola sono altri, è un problema che si può manifestare perché non si riescono a creare alcune classi, forse questo sì è un problema reale, non credo che nessun insegnante abbia mai manifestato, anzi sono contenti quando c'è integrazione ed è da lì che cresce l'integrazione, che nasce. E questa è una risposta alla preventiva sicurezza, diciamo, e parliamo giustamente anche di sicurezza. Ecco, la prevenzione si fa così, lasciando delle classi integrate e lasciando che i più piccoli si confrontino, si conoscano, perché solo così può nascere l'integrazione.
5: Le volevo chiedere una cosa. Allora, il provvedimento è un decreto,
6: sì,
5: è subito applicabile.
6: Sì.
5: Quando verrà attuato, però? Nel senso che il decreto è arrivato qualche giorno dopo l'inizio dell'anno scolastico, quando le classi sono già state fatte. Allora io le volevo chiedere se lei ha avuto sentore che già alcune classi siano state cambiate, oppure se è una cosa che verrà applicata l'anno prossimo una volta convertito il decreto.
6: Io di questo non ho, diciamo, contezza rispetto all'attuazione. Mi pare una assolutamente sì, invece una norma propagandistica, e se fosse stato, diciamo, un elemento evidentemente rappresentato nell'ambiente scolastico, forse si doveva semmai prevenire, non
5: farlo prima,
6: però proprio perché non è rappresentato nell'ambiente scolastico, come le dicevo, anzi gli insegnanti, i genitori, i bambini desiderano poter avere luoghi di confronto, e quale se non la scuola, il miglior luogo di accoglienza e confronto.
5: L'ultima cosa, lo striscione poi alla fine è rimasto.
6: Lo striscione è stato subito rimesso.
5: È stato rimesso. Okay.
6: È stato subito rimesso. Stamattina c'è stata una bella manifestazione a Genova davanti alla scuola. Credo che si moltiplicheranno questo tipo di iniziative.
5: Grazie Alberto Pandolfo.
6: Grazie a voi.
5: Del Partito Democratico, per averci dato conto di quello che è accaduto nella scuola primaria
6: Daneo
5: a Genova. E ascolteremo anche il suo intervento di fine seduta,
6: sì,
5: visto che ce l'ha
6: preannunciato. Grazie.
2: Intervista a cura di Lanfranco Palazzolo, 20:46 minuti, Radio Radicale, siamo in diretta con il nostro notiziario. Ci occupiamo della strage di Ustica, perché a meno di 48 ore dall'udienza davanti al GIP di Roma, che deve decidere sull'opposizione all'archiviazione dell'indagine sulla strage, arriva un clamoroso colpo di scena. L'ambasciata francese lo scorso 21 settembre ha inviato alla Farnesina una nota in cui offre sostanzialmente un'apertura totale alle richieste dell'Italia sui documenti relativi alla strage del 27 giugno del 1980, in cui persero la vita 81 persone. Una svolta che porterà la Procura di Roma a ritirare la richiesta di archiviazione del procedimento. Le autorità francesi hanno annunciato la disponibilità del trasferimento a Roma di tutta la documentazione relativa a quanto avvenne 46 anni fa. In base a quanto filtra, si tratterebbe di documenti del Ministero della Difesa transalpina che potrebbero fare riferimento alle passate rogatorie trasmesse dai PM di Roma. Atti, file e documenti che coprono un arco temporale compreso tra il 1981 e i primi anni 90. Ma quanto messo nero su bianco dalle autorità di Parigi non si limita a questo. La Francia si dichiara infatti disponibile ad assecondare ulteriori richieste che arrivassero dall'autorità giudiziaria italiana. La disponibilità di Parigi potrebbe rappresentare uno snodo giudiziario importante, in quanto per la prima volta si potrebbe avere certezza dei movimenti della flotta transalpina nel Mediterraneo e sui dati raccolti dai radar quella notte. La nota delle autorità francesi è stata trasmessa dalla Farnesina tramite la Presidenza del Consiglio agli uffici di via Arenula, che a loro volta l'hanno inviata in procura. procura. L'incartamento verrà a questo punto depositato dai PM coordinati dal procuratore Francesco Lovoi in apertura dell'udienza fissata per il 30 settembre. Contestualmente gli inquirenti ritireranno la richiesta di archiviazione delle due indagini che era stata avanzata nel marzo del 2025. Si tratta del fascicolo aperto nel 2008 dopo le dichiarazioni dell'ex Presidente della Repubblica Francesco Cossiga e quello avviato nel 2022 dopo un esposto presentato dall'Associazione per la Verità su Ustica sul caso del 19 Itavia che la sera del 27 giugno precipitò nel Mar Tirreno. Entrambi gli incartamenti sono contro ignoti. Per i PM lo scenario resta comunque quello della battaglia aerea ed è stata esclusa la pista della bomba esplosa a bordo. Secondo quanto riferito da un super testimone, Giovan Battista Sparla, addetto all'aeronautica militare, il DC-9 è rimasto coinvolto nella battaglia tra aerei americani e libici, uno dei quali avrà sganciato un missile che per errore ha colpito il velivolo civile. 3 anni fa l'ex premier Giuliano Amato attribuì la responsabilità alla Francia con la complicità degli americani e di chi partecipò alla guerra aerea nei nostri cieli la sera di quel 27 giugno. Si voleva fare la pelle a Gheddafi in volo su un MiG. Proprio oggi l'Associazione dei parenti delle vittime della strage è tornata a chiedere il no all'archiviazione, sollecitando proprio una collaborazione anche da parte delle autorità francesi. Si devono pretendere altre risposte dalla Francia, dall'America, dalla NATO, perché non si può aspettare ancora, ha affermato Daria Bonfietti, presidente dell'associazione. Credo che 46 anni siano necessari e sufficienti per indurre anche i paesi stranieri a collaborare in maniera diversa. Bonfietti ha reso noto inoltre un colloquio avuto a giugno con la premier Meloni. Cambiamo argomento, andiamo all'omicidio di David Rossi, che sarebbe stato aggredito in maniera violenta e repentina nel suo ufficio da più persone, almeno due e corpulente, e prima di precipitare dalla finestra era cosciente, quindi ha molto probabilmente cercato di difendersi. Questo emerge da una prima valutazione dopo le simulazioni eseguite dai RIS nell'ambito della perizia richiesta dalla commissione d'inchiesta sulla morte dell'ex capo della comunicazione del Monte dei Paschi di Siena avvenuta nel 2013 a Siena. Gli accertamenti avrebbero anche evidenziato che Rossi veniva tenuto fuori dalla finestra, ha cercato di aggrapparsi al bordo ma poi ha mancato la presa ed è precipitato. Molte lesioni inoltre non sono compatibili con la caduta ma con l'aggressione. Il 12 ottobre alla commissione sarà presentata la perizia sulle telecamere presenti in strada. E sulla commissione rispetto alla morte di David Rossi ascoltiamo questa intervista a quello di Lanfranco Palazzolo a Gianluca Vinci, presidente della commissione.
7: E Radio Radicale, siamo col presidente della commissione d'inchiesta sulla morte di David Rossi, che come sapete era uno dei più importanti dirigenti del Monte Paschi Siena, per parlare della perizia che è stata svolta e che non lascerebbe dubbi su quello che è accaduto a David Rossi. Allora, ci spiega quali sono le valutazioni fatte in questa, la posso definire superperizia?
8: Sì, diciamo che questa è una vera superperizia, nel senso per i risultati che sta dando. Una perizia che abbiamo diviso in 3 parti, due già depositate, che riguardano il primo, il polso, quindi le lesioni sul polso sinistro di Rossi, che hanno dimostrato come sia stato trattenuto in quota e abbiano tentato di ritirarlo dentro. La seconda parte, come abbiamo dimostrato, come sia stato sbattuto con il volto contro una sbarra di protezione, un cavetto antipiccione, e quindi si è ricostruito anche la colluttazione all'interno. E quella di oggi è l'ultima parte di questa perizia, abbiamo ricostruito il foro italico, dove grazie all'ausilio dei vigili del fuoco e oltre che del RIS e dei nostri medici abbiamo riprodotto l'uscita dalla finestra di David Rossi, avendo una finestra ricostruita delle stesse dimensioni e con la stessa sbarra, e da lì sono emerse parecchie cose interessanti.
7: Allora, questo non lascia dubbi circa il fatto che sia stato assassinato. Allora, lui praticamente sarebbe stato tenuto per le mani con il dorso attaccato al muro e poi lasciato cadere.
8: più che lasciato cadere, è sfuggito di mano in una fase successiva. Oggi abbiamo proprio visto, abbiamo fatto diverse prove, cioè l'uscita di una persona, non abbiamo potuto usare un manichino perché non avrebbe potuto offrire la stessa resistenza, quindi c'è stato un vigile del fuoco, la stessa corporatura, stessa altezza, 1,70 m x 70 kg, che è stato posto dai suoi colleghi fuori dalla finestra in diverse posizioni. Quella che al di là delle ricostruzioni che avevamo immaginato, quella che è stata più reale è stata quando i medici e i consulenti della commissione hanno detto: va bene, adesso senza indicazioni prendete e buttatelo fuori come fareste senza indicazioni durante una rissa. È stato preso il soggetto, sempre faccia all'interno, posizionato con forza sopra il davanzale, tanto che ha urtato il ginocchio nello stesso modo in cui Rossi aveva il ginocchio tumefatto da autopsia, quindi ricreando addirittura un particolare che noi non avevamo neanche preso in considerazione nella prima fase, ma durante un vero scontro con una colluttazione reale si è ricreato esattamente la stessa cosa. Dopodiché noi abbiamo già la certezza data da Iris che Rossi è stato trattenuto in quota per diverse decine di secondi, tanto da stritolargli di fatto il polso con la cassa dell'orologio, e poi ad un certo punto l'orologio si è staccato in un tentativo disperato di rientro. Questo fa anche capire che è stato assassinato, ma nel corso di una minaccia barra estorsione finita male, che non doveva finire con la morte.
3: Quindi possiamo parlare di assassinio preterintenzionale?
8: Sì, diciamo così. Dopodiché, andando avanti con le prossime perizie, cercheremo di capire se questa volontà di omicidiaria che inizialmente non c'era si è poi consolidata o meno, perché ricordiamo che comunque nessuno ha prestato soccorso a Rossi, quindi anche ed è rimasto in vita 20 minuti, quindi in realtà si sarebbe potuto salvare successivamente.
3: Quando è intervenuta la prima ombra che si è affacciata nel vicolo dove è caduto?
8: È intervenuta 4 minuti dopo, che è il tempo che serve per scendere.
3: Cioè l'ombra che si è vista e che poi si è ritratta?
8: Quella prima ombra è comparsa 4 minuti dopo, che è esattamente il tempo che serve per scendere dall'ufficio di Rossi a piano terra.
3: Il suo amico che è accorso, che ha visto per primo il corpo e poi se n'è andato via, quanto tempo dopo è arrivato? È arrivato già quando lui era già morto?
8: Sì, è arrivato quando era già morto, 35-40 minuti dopo.
3: Quindi invece... praticamente 45 minuti dopo la morte o 45 minuti dopo la caduta? Dopo la caduta, quindi 15 minuti dopo la morte circa.
8: Sì, 20 minuti dopo la morte. Lui è morto, Davide Rossi, dopo circa 20 minuti ha smesso di rantolare e di muoversi, tanto che compare una persona nel vicolo ad accertarsi verosimilmente della morte e poi scompare.
3: Il movente ancora non è chiaro. La perizia stabilisce che è avvenuto quello che è avvenuto, però il movente e coloro che sono andati lì non sono ancora...
8: Ma il movente stiamo andando in una direzione abbastanza certa, nel senso che Rossi non era solo esperto alla comunicazione, ma era responsabile delle sponsorizzazioni, 50 milioni di euro l'anno. Quindi sicuramente una persona a cui potevano estorcere, fare delle minacce, fare delle pressioni per la gestione di questo denaro. Rossi era l'unico che faceva la valutazione preliminare prima che la pratica andasse in consiglio di amministrazione e l'unico a fare eventuali verifiche successive sulla buona riuscita della sponsorizzazione. Quindi una persona che aveva molto potere e riteniamo che sicuramente sia legato anche al mondo dell'andrangheta e di soggetti catanzaresi legati a quel mondo.
3: Qualcosa la fa pensare che ci fossero anche delle complicità chiare interne alla dirigenza della banca, considerando le persone che sono apparse e che si sono ritrovate lì, diciamo, per caso?
8: No, personalmente non ritengo che la banca c'entri nulla e neanche i colleghi siano stati in alcun modo in grado di fare, anche solo per una questione fisica, con una necessità, no, di una certa robustezza, che siano implicati in questa storia.
3: Possiamo dire che ci siamo trovati di fronte a un'indagine del tutto sbagliata fatta dalla magistratura sulla morte di Davide Rossi, considerando insomma, il lavoro che avete svolto voi?
8: Sicuramente sono state delle indagini che hanno portato a un'archiviazione quando c'è stato un omicidio, quindi che questo sia stato dovuto a incapacità, sfortuna o altro, i nostri risultati sono comunque totalmente differenti, e anche a seguito di prove che diciamo per bravura, io non voglio neanche di qualificare chi è arrivato prima, per bravura del tenente colonnello Gregori del RIS e il dottor Bimanghi, diciamo che hanno trovato addirittura prove nuove, quindi non indizi, come il cinturino in volo e l'ombra del cinturino in volo, quindi cose che potevano essere esaminate già all'epoca, ma serviva un personale altamente qualificato che attenzionasse esattamente quei fotogrammi.
3: Si avvicina alla fine della legislatura. Quando pensa che potreste mettere nero su bianco, al netto del lavoro che dovreste fare, una relazione finale?
8: Beh, la relazione finale noi la presenteremo con la fine della legislatura. Io spero che ci siano dei risvolti importanti già con il deposito delle prossime perizie nell'arco di 15 giorni, un mese, in modo da andare più sicuri in una direzione piuttosto che in un'altra.
3: Bene, grazie per la chiarezza con la quale mi hai esposto il lavoro che avete fatto anche su questa superperizia. Ringrazio l'onorevole Vinci, presidente della commissione d'inchiesta sulla morte di David Rossi, che ci ha illustrato il lavoro svolto con la superperizia. Grazie.
8: Grazie a lei.
2: Intervista a cura di Gianfranco Palazzolo. Sono le 21 in punto. L'ultima notizia: se si votasse oggi, Marine Le Pen sbaraglierebbe qualunque degli attuali possibili avversari al ballottaggio per l'Eliseo. La leader dell'estrema destra non lascerebbe scampo al candidato di centrodestra Edouard Philippe, né a quello della sinistra radicale Jean-Luc Mélenchon. Nulla a 7 mesi dalle presidenziali sembra poter rallentare dunque la corsa da leader del partito, che al primo turno non teme avversari. La sua forbice con il migliore dei rivali, Philippe, che non va oltre il 19%, dunque ampia forbice tra Mélenchon e Philippe, questo Marine Le Pen. Ci fermiamo qui, questa è l'ultima notizia per il nostro notiziario di oggi. Grazie per l'assistenza tecnica in regia a Luciana Bruno, un saluto da Enrico Salvatori. Vi lasciamo adesso allo speciale giustizia curato questa sera da Sergio Scandura.
9: Buonasera, ben ritrovati all'ascolto dello speciale giustizia. La nostra rubrica di cronaca giudiziaria riprende l'ascolto dei processi che si celebrano nelle aule di giustizia e che riprendono appunto dopo la rituale pausa feriale degli uffici giudiziari. Torniamo al processo sul depistaggio, sulla strage di Capaci, la cosiddetta pista nera, il ruolo presunto di Stefano Delle Chiaie, che si sta celebrando davanti la sezione penale del Tribunale di Caltanissetta presieduta dal dottor Francesco D'Arrigo. L'udienza, che ha visto la ripresa di questo dibattimento, del 14 settembre e vede sul banco degli imputati Walter Giustini e Maria Romeo. La pubblica accusa in aula è rappresentata dai pubblici ministeri Nadia Caruso e Pasquale Pacifico. A comporre invece i collegi di difesa Sonia Battagliese, legale difensore di Walter Giustini, e Emilio Buttice, avvocato di Maria Romeo. Vi ricordiamo quali sono i profili dei due imputati di questo processo. Walter Giustini è accusato di depistaggio e calunnia e Maria Romeo è la compagna del collaboratore ormai deceduto Alberto Lo Cicero. Maria Romeo è accusata di falsa testimonianza. Ora, secondo l'assunto della procura di Caltanissetta, avrebbero fornito false informazioni sulla cosiddetta pista nera nell'ambito dell'inchiesta sulla strage di Capaci del 23 maggio del 92, in cui vennero eliminati Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e i tre poliziotti di scorta. Ma soprattutto Walter Giustini, l'ex carabiniere che gestì la collaborazione di Lo Cicero, e Lo Cicero, al tempo confidente, poi in seguito collaboratore di giustizia, era un uomo di fiducia di Mariano Tullio Troia, boss di Cosa Nostra e vicino all'estrema destra, era anche noto con l'appellativo di U Mussolini ed era legato a Maria Romeo, sorella peraltro di Domenico Romeo, autista di Stefano Delle Chiaie, fondatore di Avanguardia Nazionale. E tanto Lo Cicero quanto Maria Romeo sono stati i primi a raccontare della presunta presenza di Delle Chiaie in Sicilia nei giorni della strage di Capaci. Allora, riprendiamo l'ascolto di questo processo con due testimonianze importanti. La prima che ascolteremo è quella di Roberto Scarpinato, attuale senatore del Movimento 5 Stelle, membro della Commissione parlamentare antimafia, e ovviamente magistrato di lungo corso a Palermo, e Paolo Mondani, giornalista di Report, perché c'è stata una forte interazione non solo del caso Pista Nera, con la trasmissione Report, ma soprattutto anche con la tenuta di questo processo. Scarpinato risponderà all'inizio alle domande dell'avvocato Emilio Butticè, difensore dell'imputata Maria Romeo, e ha riproposto un tema conosciuto nei decenni: gli approfondimenti svolti all'epoca dell'inchiesta Sistemi Criminali insieme ai colleghi di allora della Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo nel 1998. E l'attenzione dei magistrati del capoluogo siciliano su delle chiaie risaliva al 1994, ricorda Scarpinato, e tutto prende le mosse da una informativa della DIA, la Direzione Investigativa Antimafia, nutrita da una serie, dice Scarpinato, di riscontri documentali, verbali di dozzine di collaboratori di giustizia, e su quell'informativa che nel 98 delle chiaie venne iscritto all'inizio nel registro degli indagati insieme a Licio Gelli, Totò Riina, i fratelli Graviano, Paolo Romeo, Rosario Pio Cattafi, Giuseppe Mandalati, nella memorabile inchiesta Sistemi Criminali, che poi comunque venne archiviata, ma l'attività, diciamo, di indagine poi non è mai cessata. È un tema che ritorna, quello dei sistemi criminali, quelli dei mandanti esterni, con un comune denominatore rispetto a un altro processo che stiamo seguendo, per chi segue con una certa frequenza lo speciale giustizia di Radio Radicale. A Firenze si stanno tenendo le udienze del processo a carico di Baiardo, dove non c'è solo il caso Giletti, ma c'è anche un tema che rientra dalla porta di servizio in un processo che è quello dei mandanti occulti, mandanti esterni alle stragi, altro tema cavalcato in fase di indagine dalla Direzione Antimafia di Firenze. E quindi alla fine poi in questi processi, diciamo, i temi e le indagini che sono state archiviate, perché anche a Firenze l'indagine sui mandanti esterni o mandanti occulti che dir si voglia è stata pure archiviata, peraltro quest'anno, tra le tante archiviazioni che sono intervenute nei distretti di Firenze e di Palermo, alla fine comunque questi temi rientrano dentro alcuni processi, ed è il caso dell'udienza che ascolteremo e del processo che seguiamo, in questo caso quello che si sta celebrando a Caltanissetta davanti alla sezione penale presieduta dal dottor Francesco D'Arrigo. E dopo Scarpinato poi ci sarà la testimonianza di Paolo Mondani, giornalista di Report, che tra gli altri ha intervistato proprio Walter Giustini e altri protagonisti di questa cosiddetta Pista Nera. Ma a questo punto non resta che cedere la parola all'inizio, nella solennità di rito dell'udienza, al presidente Francesco D'Arrigo, per questa udienza che ha ripreso il 14 settembre del dibattimento sul depistaggio sulla strage di Capaci, la cosiddetta Pista Nera e il caso delle chiaie. Buon ascolto.
10: Giustini è collegato? Giustini Walter?
11: Sì, buongiorno Presidente. Buongiorno. Presente l'imputato Giustini Walter, nato a Roma il 16 giugno 1959, e c'è anche l'avvocato Sonia Battagliese che si è allontanata un attimo.
10: Va bene, grazie. Romeo Maria, libera non comparsa. Ma che facciamo?
12: Buongiorno Presidente, avvocato Battagliese, presente.
10: Buongiorno, sono presenti entrambi i testi, il test Mondani da remoto.
11: Sì Presidente, c'è il signor Paolo Mondani, al momento è fuori, se vuole lo faccio entrare.
10: Non so al momento, possiamo organizzarci. Vuole iniziare? E allora facciamo attendere da remoto. Va bene, proviamo a iniziare.
13: Prego, senatore Scarpinato, si vuole accomodare?
14: Sì, no, Presidente, preliminarmente già l'ho mostrata in visione al difensore, tenendo conto dell'istruttoria di oggi, ho una produzione documentale, soprattutto tenendo conto del test che poi sentiremo in rapida successione, ovvero in relazione dopo il senatore Scarpinato, ovvero consistente nella trasmissione report delle puntate del 29 maggio 22 e 30 maggio 22 e le note della DIA numero 306 del 13 gennaio 23 e 7874 del 25 ottobre 22, dove ci sono, diciamo, le trascrizioni dell'intervista tra il giornalista Paolo Mondani e Domenico Romeo e poi quella tra Paolo Mondani fatta a Walter Giustini. Rappresento appunto che sono dei documenti, l'ho mostrato, non l'ho fatto mostrare all'avvocato Battagliese che è in videocollegamento, che spero mi abbia sentito, d'altra parte l'ho mostrata al difensore della Romeo che diciamo non ha difficoltà nel prestare il consenso.
13: Sì, l'avvocato Battagliese ha sentito?
12: Io non ho sentito assolutamente nulla di quello che ha detto la dottoressa Caruso.
13: Va bene, se sta producendo, vuole...
14: Sì, avvocato, mi sente?
12: La sento lontanissima.
14: Posso provare, diciamo, a ripetere sperando che lei mi senta meglio. Ho prodotto il video che sono ovviamente atti del fascicolo del pubblico ministero, ovvero le registrazioni delle puntate di report del 23 maggio 22 e del 30 maggio 22 e le due note della DIA dove si riportano le trascrizioni di questa intervista nella parte semplicemente relativa all'intervista fatta dal l'oggi testimone Paolo Mondani a Domenico Romeo e quella fatta sempre da Mondani a Walter Giustini. Questa è la richiesta, diciamo, di acquisizione documentale dell'ufficio di procura.
12: Posso interloquire?
13: Certo, prego.
12: Allora, per quanto riguarda l'acquisizione della registrazione della trasmissione non c'è opposizione, per quanto riguarda le trascrizioni sì, in quanto si ritengono del tutto ininfluenti e inutili visto che stiamo acquisendo la registrazione della trasmissione.
13: Il Tribunale acquisisce tutta la documentazione disponendo procedersi oltre. Va bene, possiamo procedere con l'esame del senatore Scarpinato. Si vuole accomodare? Buongiorno. Può leggere la dichiarazione di impegno?
15: Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza.
13: Ci può dire il suo nome?
15: Roberto Scarpinato.
13: Con la generalità completa.
15: Nato a Caltanissette il 14 gennaio del 1952.
13: Attualmente senatore della Repubblica.
15: Senatore.
13: Vuole iniziare l'avvocato Buttigieg?
16: Grazie. Prego. Presidente. Senatore, buongiorno.
15: Buongiorno.
16: Senta, è notorio, ma per la verbalizzazione, lei attualmente di cosa si occupa, di cosa si è occupato, che lavoro svolgeva?
15: Io sono stato magistrato, sono entrato in magistratura nel 77, sono andato in pensione...
17: Presidente, mi scusi, ma qui si sente bassissimo il test.
13: Possiamo, abbiamo aumentato il volume nostro? Stiamo provando ad aumentare il volume. Andiamo, vediamo se sentono.
16: Grazie Presidente. Senatore, buongiorno. Di nuovo le ripeto sì. La domanda, se vuole riferire al Tribunale, di cosa si è occupato lei nella vita sino ad oggi.
15: Allora, sono entrato in magistratura nel 77, se non ricordo male. Ho svolto la maggior parte della mia carriera di magistrato alla Procura della Repubblica di Palermo, nella qualità di sostituto procuratore antimafia, nella pool antimafia e poi nella direzione distrettuale antimafia. poi ho svolto sempre alla procura di Palermo il ruolo di procuratore aggiunto, quindi sono stato nominato procuratore generale di Caltanissetta. Successivamente sono stato nominato procuratore generale di Palermo e nelle qualità suddette ho partecipato a numerose riunioni di coordinamento con la procura di Caltanissetta, di Firenze, di Reggio Calabria presso la Direzione Nazionale Antimafia per l'identificazione dei mandanti esterni alle stragi. Dopo il mio pensionamento sono stato eletto al Senato, attualmente faccio parte della Commissione Giustizia, della Commissione Parlamentare Antimafia e del Comitato di Controllo sui Servizi Segreti.
16: Senta, senatore, ricorda tra le diverse interviste di essere stato intervistato, di aver partecipato a un'intervista per la trasmissione Spot Live nel maggio del 2022.
15: Ho fatto centinaia di interviste, se non può circoscrivere.
16: Lei in questa intervista del maggio del 2022 riferisce di aver indagato Stefano Delle Chiaie nel suo lavoro. Ecco, ricorda questo?
15: Non ricordo l'intervista, ricordo di aver indagato Stefano Delle Chiaie. Ecco.
16: E allora, vuole riferire al Tribunale delle indagini in ordine a Stefano Delle Chiaie e ai vari, compartecipi, risultati che portarono queste indagini su Stefano Delle Chiaie e sui mandanti esterni alle stragi?
4: No. Sì, no, Presidente, mi perdoni, c'è un'opposizione. Innanzitutto dobbiamo, credo che sia necessario anche comprendere se nella qualità di pubblico ministero il senatore Scarpinato si è occupato strettamente delle indagini sulle stragi del 92 a Caltanissetta, ovvero quella di Via D'Amelio e di Via. Credo che questo sia innanzitutto, perché una cosa è svolgere delle indagini su Delle Chiaie, una cosa è svolgere delle indagini su Delle Chiaie in relazione alle stragi. Quindi preliminarmente io porrei una domanda se effettivamente e in che termini si è occupato di questo tipo di indagini.
15: Mi scusi, io di Delle Chiaie mi sono occupato per le stragi.
16: Ecco, sì, faccio mia la domanda, Presidente. Allora le chiedo, senatore, si è occupato
13: fare un quadro in modo che benissimo, prego.
15: Allora, nel marzo del 1994 la Direzione Investigativa Antimafia inoltrò alla Procura della Repubblica di Palermo un'informativa nella quale si assumeva che le stragi...
12: Presidente, mi scusi, chiedo anche scusa al senatore. Io la voce del senatore praticamente non la sento, non riesco a capire quelle che sono le sue risposte. Quindi se può cortesemente alzare un po' il tono di voce, mi perdoni senatore, le chiedo scusa.
13: Ha alzato al massimo il nostro volume? Va bene, sospendiamo un quarto d'ora per fare delle prove tecniche. Va bene, vogliamo riprendere, riprovare?
15: Beh, allora, sulla base di un'informativa della DIA del 4 marzo 1994, delle dichiarazioni di più di una decina di collaboratori di giustizia, di riscontri, nel 1998 Stefano Delle Chiaie venne iscritto dalla Procura della Repubblica Palermo unitamente a Licio Gelli, Riina, i fratelli Graviano, Paolo Romeo, Cattafi, Mandalari Giuseppe ed altri nel registro degli indagati per reato di cui all'articolo 270 bis codice procedura penale, aggravato l'articolo 7 dall'articolo 416 bis, in sostanza per avere fatto parte di un'associazione criminale volta alla destabilizzazione dello Stato mediante l'esecuzione di una serie di omicidi politici e di stragi che avevano lo scopo di abbattere la Prima Repubblica, eliminare i referenti politici del passato che avevano voltato le spalle, non avevano più mantenuto le promesse protezioni nei confronti di Cosa Nostra, e per l'ascesa al potere di un nuovo soggetto politico di cui Licio Gelli, Stefano Delle Chiaie ed altri erano promotori insieme a esponenti mafiosi del tipo di Bagarella, Provenzano ed altri. Questa era l'ipotesi accusatoria. Fu archiviato, mi pare nel 2006, ma potrei sbagliarmi, perché a quella data noi non conoscevamo alla Procura di Palermo una serie di documenti e di atti che riscoprì invece poco prima di andare in pensione, e cioè in occasione di un'indagine che come procuratore generale, dopo aver avvocato il procedimento penale alla Procura della Repubblica di Caltanissetta, svolsi per le indagini sull'omicidio dell'agente di Polizia di Stato Antonino Agostino e della moglie Ida Castellucci, uccisi nel 1989. L'agente della Polizia di Stato, nonostante ufficialmente fosse solo un agente di polizia, in realtà operava nell'intelligence, come è stato accertato, era diventato confidente di Falcone e aveva assistito a degli incontri tra esponenti dei servizi segreti come Bruno Contrada e Giovanni Aiello, se non ricordo male il nome, con i capi della famiglia mafiosa Madonia e Galatolo, specializzata negli omicidi eccellenti, quelli che hanno fatto l'omicidio dalla Chiesa, la strage di Pissolungo ed altri. Nell'ambito di questa indagine veniva fuori una struttura parallela composta da alcuni vertici mafiosi come in Madonia, il dottor Bruno Contrada, che noi poi arrestammo nel dicembre del 1992 come colluso alla mafia, esponente della destra eversiva come Stefano Delle Chiaie. Quindi il collaboratore Marullo ci disse di avere visto nell'ufficio dell'avvocato Rutta, che era stato l'avvocato di Concutelli, insieme Contrada, Aiello, di aver saputo che era presente anche Stefano Delle Chiaie. Sulla base di questo chiese alla Procura Nazionale Antimafia di trasmettermi tutta la documentazione in possesso di quell'ufficio sulle presenze di Delle Chiaie a Palermo. E grazie a questa documentazione scoprì dei fatti che dimostravano che Stefano Delle Chiaie era venuto a Palermo nel 1992, nello stesso periodo in cui era presente Paolo Bellini. Stefano Delle Chiaie era il fondatore di Avanguardia Nazionale. Paolo Bellini era un militante di Avanguardia Nazionale, è stato condannato con sentenza definitiva dalla Corte di Assise di Bologna per la strage del 2 agosto, su mandato di Licio Gelli e Umberto Federico D'Amato, capo dell'ufficio affari riservanti del Ministero degli Interni, e nel 1991-92 venne mandato in missione 32 volte in Sicilia, e come hanno riferito Giovanni Brusco e Gioacchino La Barbera, fu lui a suggerire ai vertici mafiosi di fare gli attentati ai beni artistici nazionali. La contemporaneità della presenza di Paolo Bellini e di Stefano Delle Chiaie fu estremamente rilevante, quindi fece un'indagine, di cui posso poi riferire gli esiti, e siccome devo andare in pensione il 14 gennaio del 2022 e non potevo quindi partecipare personalmente a una futura riunione di coordinamento con le procure di Caltanissetta e Firenze e Reggio Calabria come ho fatto in passato, feci una relazione in cui scrisse al procuratore generale: io ho accertato questo, che questa procura faccia una riunione di coordinamento, trasmetta questa relazione agli uffici interessati in modo che le indagini possano essere perseguite da altre procure.
16: Grazie, senatore. Senta, ma l'indagine che vide l'iscrizione di Delle Chiaie, di cui lei ha fatto riferimento...
15: La prima o la seconda?
16: Del 98.
15: Sì.
16: No, volevo sapere, è la famosa Sistemi Criminali?
15: Esatto, Sistemi Criminali.
16: Le volevo chiedere perché è così importante questa indagine?
15: Dunque ci sono...
18: Presidente, chiedo scusa.
15: Che cosa è questa indagine?
18: È sembrare scortese, ma vi è un'opposizione, diciamo, alla domanda... sotto un duplice aspetto, sia perché si chiede, diciamo, al teste una valutazione, sia pur sicuramente autorevole perché proviene da una persona come il senatore Scarpinato. L'altro aspetto che mi permetto sommessamente di far notare è che siamo anche fuori dal capitolato di prova relativo all'articolato che c'è in lista testi del difensore. Quindi io mi oppongo a questa domanda sotto questo duplice aspetto, fermo restando che non ho nessuna difficoltà a quello che il difensore mi aveva anticipato, eventualmente di acquisire i provvedimenti definitori dell'indagine dei sistemi criminali. Però farla raccontare in udienza dal test mi sembra un pochino...
16: Sì, Presidente,
13: coscrivere la domanda.
16: A mio avviso volevo riferire che per me non è irrilevante, perché domanda non era una valutazione.
13: Però è troppo vasta.
16: Era legata... Allora, l'indagine, le faccio una domanda magari più specifica. L'indagine venne archiviata, ma l'indagine riuscì a provare che parallelamente ad ambienti di Cosa Nostra si muovevano ambienti parapolitici con esponenti non mafiosi che frequentavano ambienti di Cosa Nostra? Questo l'indagine, riscontri probatori, elementi di indagine provati, ci sono in questa indagine sistemi criminali? Li avete riscontrati o no?
15: Allora, intanto faccio una premessa che ritengo importante giuridicamente. L'inchiesta sistemi criminali è stata travasata nel processo 'Ndrangheta strangista ed è contenuta nel

0: 92 e quelle acquisite nel corso del 2007 alla Procura Nazionale Antimafia, e quindi quella indagine è stata poi sviluppata in altri procedimenti penali, perché in sostanza si partiva dal fatto che nelle stragi ci sono stati dei depistaggi acclarati. L'opinione pubblica conosce soltanto i più famosi, quello della strage Via D'Amelio, ma ci sono state anche la strage di Capaci. C'è stata la partecipazione di soggetti esterni non soltanto nella strage di Via D'Amelio, col soggetto esterno indicato da Gaspare Spatuzza al momento dell'allestimento della Fiat 126, ma anche nella strage Via Palestro a Milano, nella strage di Firenze, e quindi questi fatti inequivocabilmente dimostravano che oltre agli interessi mafiosi vi erano stati altri interessi convergenti che facevano capo ad altri soggetti, perché
1: senta,
0: chiaramente
1: senatore,
0: i depistaggi non erano
1: riferire...
0: finalizzati a coprire mafiosi, ma a coprire altri, a livello superiore dei mafiosi.
1: Quando lei parla di risultanze documentali del 92 che accertarono la presenza di delle chiaie, si riferisce a qualche documento in particolare?
0: Allora, nella seconda indagine, quella sull'omicidio Agostino, che ha portato tra l'altro a una condanna all'ergastolo, poi non l'ho seguito più di Mandonia, che punto è questo processo, io acquisii una nota dell'ottobre del 1992 del capitano Gianfranco Cavallo, che allora dirigeva la sezione di polizia giudiziaria della procura presso la pretura di Palermo, perché ancora gli uffici erano separati. Poi acquisii i verbali di colloquio investigativi del 2007, maggio se non ricordo male, di Alberto Lo Cicero, di Maria Romeo, di Walter Giustini. Sulla base di questi elementi fece un'indagine, sentendo come testimoni generali, colonnelli dei carabinieri, vari personaggi, acquisendo una documentazione inedita. Rimasi molto colpito da un fatto, e cioè che questa nota a Cavallo, che forse il collegio conosce ma posso riassumerlo, era sparita da tutti gli archivi dove doveva trovarsi. Era sparita dagli archivi della procura presso la pretura di Palermo, dal comando provinciale dei carabinieri, dal comando del ROS, dai fascicoli personali di Romeo Maria e di Romeo Domenico. Era sparita persino dalla prefettura, perché siccome in questa nota si parlava di un futuro attentato al dottor Ayala, era stata comunicata al Comitato Provinciale per la Sicurezza di Palermo per eventuali misure di prevenzione. Il prefetto mi disse che era una cosa misteriosa, ma anche da lì era scomparsa. E in questa nota il capitano Gianfranco Cavallo aveva annotato le informazioni che in via confidenziale le aveva dato una donna che si chiamava Maria Romeo. In questa nota si diceva Maria Romeo era la sorella di Domenico Romeo, autista e factotum di Stefano Lecchiaie e di Stefano Menicacci, che noi avevamo già individuato come soggetto di interesse nell'inchiesta sistemi criminali del 1998. Era la sorella di Domenico Romeo e inoltre contemporaneamente in quel periodo era la compagna di Alberto Lo Cicero. Da questi due canali, dal fratello Domenico Romeo ed Alberto Lo Cicero, aveva acquisito una serie di informazioni. Alberto Lo Cicero non era uomo d'onore, ma era cugino di uno dei più pericolosi killer di Cosa Nostra, che si chiamava, in questo momento mi sfugge, Armando Bonanno, ed era diventato anche grazie a questa relazione di parentela l'autista di Mario Tullio Turia, un importante boss mafioso noto all'interno di Cosa Nostra per le sue simpatie per l'estrema destra, tanto che veniva chiamato O Mussolini. E grazie a questa frequentazione aveva visto alcune cose che, come dirò, aveva riferito sia a Maria Romeo

0: sia la magistratura. Tornando indietro sulla informativa del capitano Cavallo, c'era scritto che Stefano Delle Chiaie, poco prima delle elezioni nazionali del 1992, era venuto a Palermo unitamente a Stefano Menicacci e in quell'occasione aveva incontrato il boss Troia, Cruillas tra parentesi, poi l'avvocato, non mi ricordo il nome in questo momento, Mirenda, che era un sindacalista. Ha scritto che Stefano Delle Chiaie era interessato al reperimento dell'esplosivo e che parlava con una persona di nome Mario, con la quale si parlava di un attentato da fare nei confronti del giudice Ayala. Quindi ho ricostruito l'itinerario di questa informativa e ho ricostruito cosa era successo prima. Quello che era accaduto prima è che questo Alberto Lucicero aveva subito un attentato nel dicembre del 1991. Era stato colpito da 6-7 colpi di proiettili. E siccome era diventato il compagno di Maria Romeo lo aveva convinto, per salvarsi la vita, a fare l'informatore dei carabinieri. Si era così creato, dietro la spinta di Maria Romeo, questo rapporto tra Alberto Lucicero e i carabinieri nelle persone di Walter Giustini e di un altro, si chiamava Coscia, forse di nome Michele Coscia. Sulla base di queste informazioni i carabinieri hanno redatto, prima della strage di Capaci, in data 8 giugno un'informativa nella quale veniva ricostruito l'intero organigramma, allora completamente sconosciuto, della famiglia di San Lorenzo, con l'indicazione di Mariano Tullio Troia come capo, di Antonino Troia, che anni dopo si è scoperto è stato uno degli esecutori della strage di Capaci, è stato condannato con sentenza definitiva. Veniva indicato Salvatore Biondino come colui che accompagnava a casa di Rina importanti latitanti. A quella data nessuno sapeva chi fosse Salvatore Biondino, era stato pienamente identificato l'8 giugno del 1992 in informativa dei carabinieri. Sempre da un'informativa dei carabinieri risulta che Lucicero, che appunto era stato vittima di un attentato e che abitava nei pressi del luogo dove è stata fatta la strage di Capaci, aveva visto nei pressi dei soggetti mafiosi importanti. In un primo tempo aveva temuto che fossero lì per fare un attentato a lui, poi si era reso conto che il livello era tale che non poteva essere per lui e aveva riferito ai carabinieri che c'era qualcosa di strano che stava accadendo. L'informativa è successiva alla strage, è del settembre del 1992, ma nella informativa si dice che Lucicero già il 27 maggio aveva dato questa informazione. Sulla base di queste informazioni, i carabinieri di Palermo, l'8 e il 10 giugno del 1992, facevano una richiesta alla Procura della Repubblica di Caltanissetta, con la quale, citando come fonti attendibili di cui facevano nome e cognome Alberto Lucicero e Maria Romeo, chiedevano alla Procura della Repubblica di Caltanissetta di effettuare intercettazioni su alcuni soggetti e di fare un fermo di polizia nei confronti di altre persone, ma non di Mariano Tullio Troia, sui quali erano ancora indagini in corso. Quello che accade, e che ho ricostruito, è che il primo giugno Lucicero fa un passo spinto da Maria Romeo, la quale a sua volta forniva informazioni ai carabinieri che gli pervenivano dal fratello Domenico, e si reca al Palazzo di Giustizia. Ancora non è un collaboratore. Questo dato risulta da una relazione di servizio del dottor Vittorio Staresi, dalla quale risulta che Lucicero era andato a lui, aveva anticipato, seppure con qualche perplessità, la volontà di collaborare. Dottor Vittorio Teresi ha scritto questa relazione, ha aggiunto a penna alla fine la frase e ha riferito anche che nella casa del boss Mariano Tullio Torio si reca l'onorevole Lo Porto, esponente del Movimento Sociale Italiano. Il dottore Taresi ha dichiarato in un verbale fatto dalla Procura della Repubblica di Caltanissetta dopo la strage che il dottore Borsellino si era vivamente interessato a queste dichiarazioni di Lo Cicero e gli aveva detto di averle informato, ma io ho acquisito dei dati documentali che lo dimostrano in quell'indagine. E cioè era accaduto che il 15 giugno del 1992 era stata fatta una riunione di coordinamento per la strage di Capaci ed esclusivamente sulla base delle dichiarazioni dello Cicero, come risulta il verbale, tra la Procura della Repubblica di Caltanissetta che indagava per la strage di Capaci e tra la Procura della Repubblica di Palermo che indagava sullo Cicero. A questa riunione aveva partecipato Salvatore Borsellino, anche se lui non era competente allora per Palermo. Ma quello che...
1: Paolo Borsellino.
0: Scusi, Paolo Borsellino. Ma quello che era particolare è che, come risulta da una notazione di servizio del capitano Minicucci, vado a memoria, del settembre 1992, quando la procura di Caltanissetta, che non sapeva che dal 26 luglio in poi Lo Cicero aveva cominciato a collaborare, aveva chiesto di poter sentire Lo Cicero come informatore, il capitano Minicucci scrisse al procuratore aggiunto Aliquo che Borsellino aveva disposto che quando Lo Cicero avesse iniziato a collaborare lo doveva sentire prima la Procura della Repubblica di Palermo e lui. Tant'è che aveva fissato il 26 luglio del 1992 il suo interrogatorio. Da questo fatto...
2: Cioè, quindi praticamente, senatore, la procura di Caltanissetta era come se non sapesse che in quel momento Lo Cicero fosse preciso, già collaboratore di giustizia.
0: Preciso, da un punto di vista ordinamentale c'era una stranezza, perché è chiaro che indagando la procura di Caltanissetta sulla strage di Capaci la priorità assoluta doveva essere della procura di Caltanissetta e quindi era anomalo che si dicesse no, prima lo sentiamo sull'estorsione dell'omicidio. Da questo io desumo che evidentemente Lo Cicero, così come aveva fatto Mutolo con Borsellino, aveva detto io certe cose le dico solo a lei, ad altre non lo dirò mai. Questa è l'unica spiegazione che riesco a darmi. Grazie al prestigio di Paolo Borsellino questa, diciamo, deroga alle regole fu fatta.
2: Quindi mi scusi senatore, no, ma il Lo Cicero è stato ritenuto credibile, riscontrato da anche informative dei carabinieri? Se vuole,
3: Presidente, chiedo scusa, ma qui ancora una volta andiamo nel campo delle valutazioni, cioè non mi pare che sia questa la sede in cui si possano chiedere valutazioni. Abbiamo prodotto delle sentenze sullo Cicero in cui praticamente ci sono lì, sì, nella sede giusta dove è stato sentito, delle valutazioni sulla sua attendibilità. Quindi non credo che la domanda possa essere formulata con tutto il rispetto in questi termini al senatore.
4: Possiamo chiedere se ci furono riscontri?
0: Allora, ci fu un riscontro anticipato perché, come ho detto, già in data 8 giugno 1992 Lo Cicero aveva dato l'organigramma completo della famiglia San Lorenzo. Aveva indicato Biondino, aveva indicato Troia Antonino, quindi un riscontro anticipato. Perché poi le indagini hanno dimostrato che era esattamente come aveva detto lui. Per quanto riguarda altri fatti specifici è stato riscontrato, è il primo che ha indicato Salvatore Biondino come autista che portava a caso di Mariano Tullio Troia importanti latitanti. Ripeto, a quella data del giugno nessuno sapeva chi fosse Salvatore Biondino. E quando Di Maggio indicò, diede le indicazioni per l'arresto di Rina, si sbagliò, perché disse che l'autista di Rina si chiamava Biondolillo. I carabinieri non riuscivano a individuarlo e il brigadiere, cos'era, maresciallo Giustini, che invece aveva raccolto le informazioni di Lo Cicero, disse non è Biondolillo, è Biondino. E grazie a queste informazioni i carabinieri individuarono Salvatore Biondino e la casa di Salvatore Biondino. Per questo motivo Walter Giustini ha avuto un riconoscimento che non so di che tipo di livello. Poi altro. Ah, per quanto riguarda poi le dichiarazioni di Locigero e Maria Romeo su delle chiaie, posso dire quali sono?
2: Ecco, se vuole riferire, la domanda è: Locigero parlò mai di delle chiaie?
0: Locigero parlò di delle chiaie quando, poco prima di morire perché aveva un cancro, pur manifestando tutti i suoi timori, sentito dalla Procura Nazionale di Mafia che aveva recuperato la cosiddetta nota cavallo.
3: Presidente, chiedo scusa se io sono costretto ad interrompere, perché qui il problema è sempre lo stesso, cioè queste dichiarazioni su cui sta testé adesso riferendo il senatore Scarpinato, per averle ovviamente lette nei verbali di colloquio investigativo del Locigero, non sono processualmente utilizzabili, perché abbiamo già preso posizione sulla problematica e sulla tematica della utilizzabilità o meno delle dichiarazioni rese nei colloqui investigativi di Locigero. Dichiarazioni che al momento non sono in atti, perché permane su questo una riserva da parte di codesto tribunale in ordine alla utilizzabilità o meno delle dichiarazioni di Locigero rese in un colloquio investigativo. Peraltro, in questo modo, Presidente, senza nulla togliere all'autorevolezza del testimone, avremmo un develato su dichiarazioni di un soggetto che sono state rese ad altro magistrato, e il problema si è già posto, lei lo ricorderà bene, quando abbiamo sentito il dottore Donadio, sul fatto che non si possano utilizzare, quindi non si possa neanche riferire il develato di dichiarazioni rese in un colloquio investigativo che non è in atti e che è processualmente inutilizzabile. Quindi questi sono i termini della mia opposizione e chiedo scusa al senatore Scarpinato se l'ho interrotto.
2: Sì, lei ricorda di aver redatto una nota riepilogativa delle indagini, dei riscontri da voi acquisiti in ordine ai mandanti esterni alle stragi del 92?
0: Io ho fatto indagine sulle dichiarazioni del colloquio investigativo di Locigero.
2: Ecco, l'ho
0: svolta personalmente.
2: Nella nota riporta stralci dell'interrogatorio.
0: Ho riportato interi stralci dei colloqui investigativi di Locigero, di Maria Romeo, di Walter Giustini, a parte il fatto che mi permetto di ricordare che la Procura della Repubblica Caltanissetta ha chiesto l'acquisizione del verbale colloquio investigativo del dottor Donadio con il collaboratore Locigero, lo giudice nel processo Borsellino Quater, e ha dato il suo consenso all'acquisizione del verbale investigativo di Spatuzza col dottore Grasso, e a parte il fatto che la legge sul segreto di Stato, che è il massimo segreto, non consente la posizione del segreto per le stragi. Il verbale con l'investigativo sono a livello interiore. Maria Romeo non era collaboratrice di giustizia, Walter Giustini non era collaboratore di giustizia, Locigero è morto, Stefano Delle Chiaie è morto. Questi verbali, a mio parere, dimostrano, sono molto utili per la difesa degli indagati, perché dimostrano che quello che hanno detto poi nel 2022-2023 l'avevano già detto nel 2006-2007.
4: Infatti, diciamo, sui fatti su cui poi lei ha indagato può rispondere.
0: Allora, anche perché sono state rese direttamente a me queste dichiarazioni. Allora, Maria Romeo è stata da me sentita due volte a dicembre del 2021. La prima volta era molto turbata, disorientata, perché sua figlia aveva litigato con la figlia se n'era andata via da casa portando la nipotina. L'avevano messo in una casa di comunità e da un mese lei impedivano di vedere la figlia e la casa e la bambina, e quindi mi diceva: io non riesco a ragionare in questo momento, l'ho forzata. Poi l'ho sentita una seconda volta. In sintesi, cosa dice Maria Romeo? Dicendo le stesse cose che aveva detto prima. Dice che appunto suo fratello Paolo e Domenico Romeo si era trasferito a Roma.
4: Che sulle dichiarazioni vorrei che lei si focalizzasse sui fatti che le sono stati rappresentati e sulle conseguenti indagini che le ha svolto, esatto, a riscontro, solo questo, esatto, senza riportare magari le dichiarazioni.
3: È imputata la Romeo, Presidente, quindi non possiamo sentirlo sulle dichiarazioni rese dalla Romeo,
4: sì,
3: in quella
4: infatti
3: fase che è imputata qui adesso.
0: Posso dire le indagini che sono state fatte a riscontro delle dichiarazioni. Perfetto. In sostanza la Romea ha detto di avere visto delle chiaie due volte. Una volta nel 1986-87 a casa della madre, perché d'estate delle chiavi veniva, una seconda volta invece poco prima dell'elezione del 92, esattamente quello che c'era scritto nella nota a cavallo dell'ottobre. E era accaduto che il fratello Domenico l'aveva chiamata al telefono.
1: Presidente, mi perdoni senatore davvero, ma qua si sta tornando col riferire dichiarazioni. Ora non è chiaramente, si ribadisce l'eccezione formulata dal collega, dove siamo totalmente fuori da quello che è il capitolato di prova, ma di fatto ci sono comunque delle regole che al di là chiaramente della professionalità del testimone non si possono, diciamo, violare, delle regole inteso rispetto a quello che può essere oggetto, che non può essere oggetto di testimonianza. Quindi su questo non possiamo avere, diciamo, il riassunto sulle dichiarazioni rese in questi termini, perché ovviamente questo non è consentito.
4: Ci può raccontare direttamente gli esiti dei vostri riscontri?
0: Devo raccontare su che cosa abbiamo riscontrato. Sì, sì. Allora, che l'aveva chiamato il fratello, ha detto sono arrivato due giorni con Stefano, l'aveva invitato a prendere un gelato a Mondello, una piazzetta. Lei è andata lì con i suoi due figli. C'era il fratello Domenico con la fidanzata che si chiamava Angela, se non ricordo la mamma. Lei c'era Stefano e le chiaie. Loro si erano messi a parlare di cose di famiglia e Stefano e le chiaie per tutto il tempo era stato in disparte a paltare al telefono in tono alterato con una persona che chiamava Mario, alla quale aveva detto o si fa così o salta tutto. Io ho letto la richiesta di ordinanza della procura di Caltanissetta che riguarda questa vicenda, forse ricordo male, ma non mi risulta che siano stati sentiti i figli della Maria Romeo, che sia stata identificata.
3: Presidente, però chiedo scusa, siamo fuori da quello che l'ambito dell'udienza, perché chiedo scusa, non è che questa è la sede per fare una critica al modo di lavorare della procura della Repubblica di Caltanissetta o sindacare da parte del senatore che è qui come teste la completezza delle indagini svolte dalla Procura della Repubblica di Caltanissetta. Quindi io su questa parte della domanda, su questa parte della risposta, devo necessariamente intervenire.
4: Certo, ma poi siamo anche fuori dalla domanda che era stata fatta.
2: Senatore, avete verificato come la Romeo fosse venuto a conoscenza di queste informazioni?
0: Volevo dire che questo episodio è stato riscontrato grazie alla dichiarazione del giornalista Giuseppe Martorana, che ha riferito di avere visto nello stesso periodo indicato alla Romeo Stefano Legaia, perché dalle indagini questo non risultava. Per questo ho citato l'ordinanza.
2: Giuseppe Martorana.
0: Quindi, diciamo, questa parte della dichiarazione, sulla base di quello che ha detto Giuseppe Martorana, è vero che Stefano Lechia è venuto in quella parte dell'anno. Sembrava che non fosse vero. È vero che Lociccio era andato al Palazzo di Giustizia il 1 giugno del 92, sembrava che non fosse vero, e invece è riscontrato. Che cosa è che mi sta chiedendo?
2: Sì, no, io sono due le mie domande. Come se avete accertato come la Romeo avesse contezza dei fatti poi rappresentati, ed è la mia prima domanda. E la seconda è se avete accertato se il Lociccio parlò di delle chiaie.
0: Lucicero parlò di delle chiaie.
2: Quando? In che termini? Se prima aveva accennato qualcosa?
0: Come risulta dalla trasmissione in onda del verbale di colloquio investigativo di Lucicero, di cui posso attestare l'autenticità, e quindi è pubblico, aveva visto delle chiaie recarsi nella casa di Marco e Tullio Tria, e questo l'ha confermato anche Maria Romeo, e cioè che lo Cicero gli diceva di averlo vista a casa Tria, e poi lo Cicero, come risulta dalla trasmissione, ha dichiarato di avere visto delle chiaie nei pressi del luogo in cui era stato fatto l'attentato a bordo di una macchina, ma per fare dei sopralluoghi.
2: E questo risulta
0: prima dell'attentato.
2: E dico, la mia seconda domanda era: avete accertato come la Romeo fosse venuto a conoscenza di queste informazioni. Cioè
0: la Romeo era venuto aveva delle informazioni che venivano da due canali, da suo fratello Paolo Romeo, per quanto riguardava
2: Paolo Romeo?
0: Domenico Romeo, per quanto riguardava le presenze di delle chiaie a Palermo, okay, e i discorsi, okay, che faceva. Invece Lo Cicciolo, che era il suo amante in quel periodo, per quanto riguardava la frequentazione di parte di Stefano Le Chiaia della casa di Mario Tullio Tria.
2: Ma Lo Cicciolo parlò mai di sopralluoghi fatti nei pressi di Capaci?
0: Lo Cicciolo ha detto quello che è stato trasmesso, e cioè che aveva visto Stefano Le Chiaia a bordo di una macchina blè nei pressi del luogo in cui era stata fatta la strage poco prima. Nel verbale con colloquio investigativo ha detto molte altre cose importanti.
2: Una macchina blu, ha detto, senatore, una macchina blu?
0: Su una macchina. La macchina, per le indagini che ho fatto, corrispondeva esattamente al tipo di macchina che i carabinieri Villa San Giovanni, il 21 dicembre 1991, i carabinieri in servizio a Villa San Giovanni avevano fatto un controllo casuale
2: su
0: Stefano Delle Chiaie e Domenico Romeo, e loro avevano dichiarato che stavano andando a Palermo. C'è la descrizione dell'autovettura che corrisponde al tipo di macchina che Lo Cicciolo aveva visto in quella zona.
2: Avete avuto contezza se Delle Chiaie fosse da solo o in compagnia di altre persone?
0: Maria Romeo ha dichiarato che era venuta insieme a Stefano Menicacci. Stefano Menicacci, vabbè, questo risulta dalle indagini della procura di Caltanissetta.
2: Faccio un passaggio indietro. Lei prima ha citato una serie di collaboratori. Ecco, volevo chiederle dei mandanti esterni e di questi rapporti extra di Cosa Nostra. Ne parlò, per esempio, la Barbera Gioacchino, Onorato Francesco, Marullo Francesco, Brusca Giovanni, Cannella Tullio, Ganci Raffaele e Cancemi Salvatore? Ne parlarono questi soggetti?
0: Tutti tranne Brusca. Per il motivo che è stato riferito da Tullio Cannella e dal collaboratore Giuseppe Ferro, Leo Luca Bagarella aveva dato ordine di non fare sapere queste notizie, che lui chiamava segreti sigillati, a Brusca.
2: Per quello che avete acclarato, vi risulta che Lo Cicciolo incontrò Borsellino, il dottore Borsellino?
0: A me risulta che l'abbia dichiarato a verbale del colloquio investigativo.
2: Quindi il Borsellino può riferire, era interessato alle dichiarazioni di questo confidente, poi collaboratore, Alberto.
0: Il dottore Teresi l'ha dichiarato a verbale, nel verbale rilasciato dopo la strage alla Procura della Repubblica di Caltanissetta.
2: Le faccio una domanda su cui ci sarà, presumo, posizione. Avete avuto una sensazione investigativa che il Lo Cicciolo
4: contiene già l'opposizione,
5: è
0: suicida.
2: Ci sono state, le chiedo, delle dichiarazioni del Lo Cicciolo, se ne ha avuto modo, se ne ha avuto contezza, incomplete?
0: In che senso, scusi?
2: Cioè che poteva dire altre cose, non ha detto perché non c'è arrivato.
5: Presidente, però vorrei fare addirittura una capacità,
4: siamo sempre nelle sensazioni.
0: Vorrei fare ordine. Quando Lo Cicciolo inizia a collaborare come collaboratore di giustizia, non parla di Delle Chiaie.
5: Esatto.
0: Ne parla soltanto nei colloqui investigativi. Anche perché nessuno gli fa una domanda su Delle Chiaie.
2: Ricorda se la signora Romeo fosse, mi pare che lo ha riferito, serena, che stato d'animo avesse quando è stata sentita?
0: Da
2: sì, da lei.
0: L'ho detto la prima volta, era completamente disorientata e io l'ho forzata, perché però mi diceva: guardi, io in questo momento non ragiono perché c'ho questo. Poi mi portò anche il provvedimento giudiziario per dimostrarmi che effettivamente la nipotina le era stata tolta ed era più serena la seconda volta.
2: Senta, avete indagato su tale Rampulla?
0: Come no?
2: Chi è? Magari
0: Pietro Rampulla è stato l'artificiere della strage ufficialmente, l'artificiere della strage di Capaci era esponente di Ordine Nuovo, è stato indicato per primo confidenzialmente il nome di Rampulla, prima ancora che venisse messo a verbale, da Luigi Ilardo, capomafia di Caltanissetta, il quale aveva operato come infiltrato della polizia per anni e che aveva indicato Rampulla come il soggetto che poteva essere l'artificiere. In effetti, poi, però quel giorno Rampulla non si presentò all'appuntamento, il che è contro tutte le regole di Cosa Nostra.
2: Grazie senatore, io non ho nessun'altra domanda.
4: L'avvocato Battagliese ha domande?
6: No, nessuna domanda, grazie.
4: Bene, grazie. E la signor procuratore?
3: Con suo consenso comincio io il controesame, poi lascio la parola alla collega. Senatore, mi scusi, due o tre dati rispetto alle cose che ha già riferito in sede di esame. Quando lei ha svolto questa attività di indagine che ha svolto da ultimo poco prima di essere posto in quiescenza, ha avuto modo di consultare soltanto, diciamo, i verbali riassuntivi dei colloqui investigativi o ha avuto modo di ascoltare anche i file audio delle trascrizioni dei colloqui investigativi di Romeo Maria e di...
0: No, io avevo soltanto i riassuntivi.
3: Soltanto i riassuntivi. Quindi è corretto dire che lei si è mosso ed ha svolto le sue indagini sulla scorta dei verbali riassuntivi. Un'altra cosa le volevo chiedere. In questo contesto lei acquisì anche tutte le intercettazioni che furono svolte all'epoca dai carabinieri nei confronti dello Cicero, cioè quei colloqui registrati presso l'abitazione di Lo Cicero da Giustini e
0: sì,
3: compagni?
0: Sì, acquisì l'informativa che riassumeva queste intercettazioni.
3: Benissimo. Senta, un'altra cosa, vado veramente per punti molto, molto velocemente. Nel corso della escursione della signora Romeo Maria, lei ebbe modo di mostrargli la cosiddetta nota cavallo, mi sembra di ricordare.
0: Sì.
3: Sì. E lei ne aveva memoria di questa nota?
0: All'inizio non si ricordava granché.
3: Non si ricordava granché, quindi fu necessario mostrargliela proprio. Però poi dopo mi sembra di comprendere.
0: Poi
3: che
0: man mano andava ricordando.
3: Andava ricordando. Senta, riferì. No, questo non lo posso chiedere, tanto è già in atti. Un'altra cosa, senatore, volevo chiederle. Ed è la nota cavallo, è il documento al quale lei fa riferimento nell'ambito dell'intervista che ha menzionato prima il difensore? Cioè in questa intervista lei parla di una informativa ufficiale sulla presenza di delle chiaie a Capaci. Ricorda se era questo il documento al quale faceva riferimento?
0: Io l'intervista non la ricordo, ricordo certo. Se è questa. Ricordo che in un'intervista io dissi che c'era un documento. Perfetto. E mi riferivo
3: sì,
0: a questo.
3: È questa,
0: sì.
3: Io lo confermo. Quindi, posto che l'intervista è questa, il documento a cui lei faceva riferimento era la nota cavallo.
0: Sì, perché non potevo parlare di altro.
3: Certo, mi rendo conto. Ancora un paio di domande, dottore Scarpinato. A parte questa intervista, risulta agli atti, l'abbiamo anche acquisita, che lei ha reso un'intervista col giornalista Paolo Mondani. Lei, forse le chiedo troppo, è in grado di collocarla nel tempo questa intervista, più o meno quando si è svolta?
0: Ho fatto tante interviste.
3: Mi rendo conto.
0: Almeno una ventina, non mi ricordo.
3: Non se lo ricorda. E si ricorda dove si svolse questa intervista, se a Palermo o a Roma?
0: Non mi ricordo.
3: Non lo ricordo. Senta, nel corso di questa intervista col Mondani, quando lei fu intervistato da Mondani, il Mondani conosceva già la vicenda Giustini, Romeo e così via?
0: Sì, ma perché nel tempo ci sono state diverse interviste. Sì, lui la conosceva.
3: La conosceva, quindi sì. Era a conoscenza di questa vicenda.
0: aveva fatto anche delle interviste, se non ricordo male, aveva sentito Giustini, Romeo, ecco, quindi, però posso, i miei ricordi, cioè, sulla successione temporale si confondono.
3: Però lei ha ricordo che comunque il Mondani avesse sentito Giustini e Romeo, non ha ricordo se ciò, mi sembra di comprendere, sia avvenuto prima o dopo rispetto a quando lei ha rilasciato l'intervista, è corretto?
0: Se io ho la data dell'intervista mi posso regolare meglio.
3: Guardi, la data in questo momento l'abbiamo, la data, no, perché abbiamo la data di messa in onda, ovviamente.
0: Che è la messa in onda di quant'è?
3: È del 23 maggio, è del 30 maggio 2022, sono le due trasmissioni.
0: 22?
3: 22, sì.
0: Non mi ricordo.
3: Senta, ancora un paio di domande. Nell'ambito dell'attività che lei ha svolto sentendo sostanzialmente Giustini, Romeo Maria, forse anche Coscia, se non vado errato, si è posto un problema di coordinamento con la procura di Caltanissetta che svolgeva le indagini sullo stesso fatto e sul medesimo atto d'impulso proveniente dalla DNA?
0: Per quello che mi risulta, l'atto d'impulso è stato mandato dopo che io ho informato la DNA.
3: Dopo che lei ha informato la
0: DNA.
3: Ma
0: io ero già in pensione.
3: Sì, però lei ha detto poc'anzi, mi corregga se ho inteso io male, che fondamentalmente sulla base di questo atto d'impulso che del 18-11-2021 lei poi inizia tutta un'attività sentendo a strombattuto, diciamo, la signora Romero, ha strombattuto Giustini.
0: Ho capito, ma io alla Procura Nazionale in quella data ho chiesto soltanto gli atti che mi servivano per le indagini sull'omicidio di Agostino.
3: Ho capito. Quindi, diciamo, per questo non c'è stata l'esigenza,
0: no,
3: di un...
0: No, perché parlava solo omicidio, era solo omicidio, infatti è scritto per l'omicidio di Agostino, per questo
3: okay,
0: motivo.
3: Perfetto. Lei comunque aveva conoscenza che questo atto d'impulso fosse stato trasmesso anche alla Procura della Repubblica di Caltanissetta?
0: No, perché ero stato io a chiederlo espressamente.
3: Ho capito. Perché risulta dagli atti che fondamentalmente la Procura Nazionale Antimafia, con note analoghe, tutte e due in pari data, cioè 18-11-21, trasmettono sia a lei, insomma, al suo ufficio, che alla Procura della Repubblica di Caltanissetta. Quindi di questo lei non aveva contezza.
0: Che io mi ricordi, no.
3: Che lei ricorda.
0: C'è scritto un doppio indirizzo?
3: No, no, appunto, cioè, le facevo la domanda per questo,
0: no.
3: Perché ovviamente se ci fosse stato scritto nel doppio indirizzo sarebbe stato scontato. Sì.
0: Del resto io mi riservavo di chiedere una riunione di coordinamento, ma non ho fatto in tempo perché sono andato in pensione.
3: Assolutamente. Presidente, io credo di aver terminato. Non so se la collega ha altre domande.
1: Sì, sì, sì. Grazie, di nuovo buongiorno. Senatore, anch'io proprio alcune precisazioni sulla scorta delle domande che le sono state poste e delle sue anche risposte. Comincio dall'inizio. Lei ha fatto riferimento all'informativa della DIA del marzo del 94, sarebbe l'informativa Oceano, se me lo conferma che si tratti, ecco, se si tratta di quell'informativa. Lei può confermare al Tribunale che effettivamente, anche per quanto riguarda più specificatamente l'attività di indagine, la refluenza di tale informativa sui fatti sulle stragi del 92, quindi del maggio e del luglio del 92, tale informativa venne anche, oltre che alla Procura di Palermo dove lei prestava servizio, venne anche trasmessa alla Procura di Caltanissetta?
0: Non mi ricordo se venne trasmessa anche ad altre
1: procure.
0: Perché
1: lì c'erano più indirizzi, diciamo, già contestuali, oltre a quella di Palermo.
0: Sì,
1: Firenze, Palermo,
0: sì,
1: Caltanissetta. Quindi data ricorda che era stata trasmessa,
0: no,
1: o non lo ricordo?
0: No, ma stante la rilevanza suppongo che sia stata trasmessa a più procure.
1: Esatto. Senta, un'altra domanda. Ha specificato come diciamo, lei ha avuto diciamo, cognizione di una serie di atti inediti rispetto a quelli diciamo, in precedenza del periodo in cui lei aveva fatto l'attività investigativa sistemi criminali. Ha fatto riferimento a, poco fa mi sono segnata, ai colloqui, la nota capace, Vassallo, colloqui investigativi, le dichiarazioni di Marul e poi ha detto altra documentazione inedita. Ce n'è altro oltre questa che ho elencato? Se lo, nel caso lo, se inedita, lo può specificare oppure...
0: Inedita per me era la nota cavallo.
1: Era la nota cavallo inedita, perfetto. No, per comprendere se magari c'è qualche atto in più oltre quello che aveva elencato o è quello.
0: No, sì, inedita per me, ecco, ora che ci penso, per esempio la nota del capitano Minicucci, nella quale si diceva che Borsellino aveva riservato a se stesso il potere di sentire l'occigio, per me era inedita. E forse qualche altro documento, ma ora non mi ricordo.
1: Senta, a questo proposito, io, lei ha fatto riferimento a tutti una serie di atti poco fa, ovvero anche gli atti l'annotazione del dottore Telesi dell'1 giugno del 92, il verbale del 15 giugno del 92 di coordinamento tra la procura di Caltanissetta e la procura di Palermo. Io prima ho la necessità di chiederle, ma nell'ambito di questa sua attività lei acquisì, nell'ambito quindi del fascicolo che per precisione aveva avvocato per l'omicidio dell'Agostino dalla procura di Palermo, è corretto? Prima per refuso immagino aveva indicato procura di Caltanissetta, ma era la vocazione rispetto alla procura di Palermo ovviamente. Le chiedo, lei nell'ambito di questa attività investigativa ha acquisito tutti gli atti del fascicolo, lo Cicero che conteneva, ho avuto modo di consultarli, se li ha consultati, e parliamo del fascicolo del pubblico ministero nel quale diciamo era stata svolta attività del pubblico ministero della procura di Palermo, che riguardava appunto l'attività svolta da Giustini, Coscia, le attività di intercettazione di lo Cicero. Di questo fascicolo, lei, che noi diciamo peraltro abbiamo acquisito agli atti, lei nell'ambito di quell'attività ha avuto modo di consultarlo, di acquisire tutti gli atti dall'archivio della procura di Palermo?
0: Sì, ho letto tutti i verbali delle dichiarazioni dello Cicero, tutte le sentenze che riguardavano lo Cicero e atti.
1: No, no, sì, dico al di là delle dichiarazioni delle
0: come collaboratore.
1: Io faccio, mi scusi senatore, io faccio proprio riferimento perché lì chiaramente ci sono sicuramente le dichiarazioni di lo Cicero, almeno quelli fatti in quel fascicolo, e la sentenza. Io parlo se ha acquisito e ha consultato tutti gli atti del fascicolo del pubblico ministero.
0: Ma di quale, scusi?
1: Del pubblico ministero di Palermo, del fascicolo del dottore Teresi.
0: Mi scusi.
1: Sì.
0: Perché dalla dichiarazione dello Cicero sono nati tanti procedimenti. Quindi
1: io gli ho fatto la domanda specifica. Stiamo parlando di lo Cicero, le dichiarazioni confidenziali che ha reso ai carabinieri di Palermo, quello scaturito quindi da cui poi ci sono state avviate attività tecniche nei confronti di lo Cicero, dove c'è anche la nota alcuni degli atti a cui lei fa riferimento. Quindi la mia domanda è: lei questo fascicolo nell'ambito dell'attività che ha svolto, lo ha consultato? L'ho acquisito interamente, l'ho acquisito parzialmente, l'ho visto tutto questo, se mi sono saputo.
2: Allora, sì, Presidente, mi perdoni, mi scusi, no, formalizzo una opposizione, perché è chiaro che, dato che sono nati più procedimenti dalle dichiarazioni di lo Cicero, e dato che non possiamo qui criticare l'operato della procura,
1: ma non è una critica, è una domanda,
2: mi sembra una domanda generica,
1: no,
2: e allora magari chiedere quale
1: fascicolo
2: in ordine alle dichiarazioni.
1: Le dico il fascicolo, qual è il procedimento, il fascicolo di cui sono stati acquisiti gli atti di questo processo, abbiamo sentito Coscia, abbiamo sentito Giustini, se vuole le do anche
2: quindi
1: il numero del
2: Troia,
1: fascicolo,
2: su Troia,
1: il fascicolo quello che riguardava Troia, in cui lo Cicero è stato intercettato. Avvocato, lei lo sa che abbiamo parlato di questo fascicolo da un anno e mezzo, quindi questo era, sì, chiaramente.
6: Sacaruso, mi perdoni.
0: Allora, io ho esaminato tutti gli atti che erano stati compiuti dai carabinieri sulla base delle dichiarazioni.
1: Un secondo, che forse ce l'ha.
7: Attimo solo. Diceva...
6: Dico, forse possiamo dare il numero dell'NRG del fascicolo,
1: sì, lo
6: così
1: prendo,
6: lo identifichiamo in maniera corretta.
1: 34-71-92, ma lo verifico un secondo. Davo bene, 34-71-92.
0: Guardi, io il numero non mi ricordo, però posso dire che ho esaminato tutti gli atti di indagine che erano stati compiuti dai carabinieri sotto la direzione del dottor Teresi, perché volevo verificare se, come avevano dichiarato Coscia e Giustini, c'erano le foto di Stefano Le Chiaie, sì, che Maria Romeo aveva consegnato, che tipo di intercettazione avessero fatto i carabinieri con lo Cicero, che informazione aveva dato lo Cicero. Dopodiché ho esaminato anche i verbali che lo Cicero aveva reso quando aveva iniziato a collaborare, per verificare se per caso, sì, avesse fatto accenno diretto o indiretto delle Chiaie. Ho verificato che invece aveva parlato di Lo Porto, aveva ribadito le dichiarazioni di Lo Porto, e poi ho letto anche la sentenza che riguardava lo Cicero, perché la mia attenzione era concentrata al periodo delle stragi, dell'omicidio e poi quello che era successo dopo, perché dal mio punto di vista era scontato che lo Cicero non aveva più parlato di Stefano Le Chiaie con magistrati dei quali non riteneva di potersi fidare, come di Paolo Borsellino. Del resto anche Muntolo, dopo la strage di Via D'Amelio, non parlò di Contrada. Fece tanti interrogatori e soltanto quando si ritornò da lui, e perché avevamo saputo che aveva anticipato a Borsellino che avrebbe parlato di Contrada, ma non aveva fatto tempo a dirlo, finalmente, dopo tante pressioni, si convinse. Quindi io ritenni che, come Muntolo non aveva parlato di quello che aveva rivelato Borsellino, anche lo Cicero si era chiuso, come altre fonti di Borsellino che non siamo riusciti a identificare e che risultano dalle dichiarazioni della moglie Agnese, come colui per esempio che a Borsellino parlò del genere Subranni, non sappiamo ancora chi fosse.
1: Senta, no, ripeto, glielo chiedo, la mia domanda, lei diciamo ha acquisito quindi tutte le note dei carabinieri e li ha presi presso i carabinieri, cioè non ha consultato il fascicolo del pubblico ministero di Palermo, ma ha preso le note.
0: Io me li sono fatti portare in ufficio. Me li sono fatti portare tutti
1: dai carabinieri, quindi ha consultato le note dei carabinieri, non il fascicolo del pubblico ministero.
0: No.
1: Okay.
0: Il fascicolo del pubblico ministero l'ho consultato soltanto per la parte delle dichiarazioni che lo Cicero aveva fatto quando era diventato collaboratore della giustizia.
1: No, glielo dico, sa perché, senatore, siccome ha fatto riferimento alla annotazione dell'1 giugno del 92, questo anche per fare anche un attimino di chiarezza su alcuni aspetti, l'1 giugno del 92, quella del dottore Teresi, quando attesta. Ora, questo è un atto del fascicolo del pubblico ministero. Lei, quando ha acquisito questa annotazione, l'aveva già nel periodo ancora in servizio alla Procura Generale di Palermo? O è un atto di cui riferisce, ma di cui ha avuto conoscenza successivamente al suo pensionamento? Perché,
0: successivamente.
1: Ecco, quindi dobbiamo però distinguere, perché lei in questa sede, una cosa sono gli elementi che ci riferisce nell'ambito dell'attività istituzionale di procuratore generale di Palermo che ha svolto, una cosa che sono le notizie di cui ha avuto conoscenza gli UND in un periodo successivo, che chiaramente non attengono strettamente all'attività che ha fatto nell'ambito del procedimento Agostino. Allo stesso modo le chiedo, ha parlato di Giuseppe Martorana come attività di riscontro. E sono lei questa attività di riscontro alle dichiarazioni di Romeo Maria? Si tratta di un'attività che lei personalmente ha fatto sentendo a sommare informazioni da Giuseppe Martorano, oppure ha riferito come un riscontro alle dichiarazioni di Romeo per averne sentito parlare successivamente?
0: Il 14 gennaio 2022 sono andato in pensione e non ho potuto fare le indagini.
1: Sì, no, dico Giuseppe, però ripeto, giusto per comprendere, mi perdoni senatore, siccome dobbiamo distinguere quali sono i riscontri che lei ha fatto nella sua qualità e quali sono le cose che riferisce che, di essere riscontri, però perché ne ha avuto conoscenza anche degli organi di stampa, questo non è un dettaglio. Quindi Giuseppe Martorana lei non l'aveva sentito a sommare informazioni prima di andare in pensione?
0: Non sapevo che esistesse, leggendo l'ordinanza della Procura di Caltanissetta non risultava la sua esistenza.
1: Perfetto, quindi quando lei dice che è il riscontro di Giuseppe Martorana è perché ha sentito un'intervista o l'ha saputo dai mezzi di informazione?
0: Certo.
1: Ah, ho capito, va bene. Quando A poco fa, su domanda del collega, ha precisato che ha avuto modo di consultare solo i verbali riassuntivi dei colloqui investigativi, no, quindi lei non ha mai sentito l'audio. E allora, giusto per comprendere, quando lei fa riferimento, io posso comprovare l'autenticità di un audio trasmesso, lei ha avuto materialmente la disponibilità di questa cassetta, ha visto che era un audio integrale, ha visto per caso se questo diciamo colloquio di cui ha precisato essere
6: presidente, c'è opposizione perché il senatore ha risposto alla domanda fatta dal procuratore Pacifico dicendo che lui ha avuto soltanto i verbali riassuntivi,
2: sì, esatto,
6: e che
2: l'autenticità era riferita al verbale,
6: audio,
2: non,
6: quindi
2: non
6: c'è opposizione su questa domanda.
1: Cioè io no, ho detto l'autenticità dell'audio, allora io le voglio capire, allora preciso la domanda, avvocato, quando poco fa me lo sono segnata, ha parlato di autenticità dell'audio, io voglio capire, ha avuto la possibilità anche successivamente al suo pensionamento di accedere a questi file audio, a capire se erano integrali, se erano degli audio dove si dava atto del colloquio investigativo dall'inizio alla fine, giusto per comprendere meglio la risposta che ha fornito prima al difensore.
6: Mi perdoni dottoressa, no. Io vorrei capire anche un'altra cosa. Allora, in riferimento ai colloqui investigativi, che siano in forma riassuntiva nei verbali, che siano gli audio e quant'altro, c'è stata una richiesta da parte di questa difesa nell'acquisirli, anche sulla base, sì, del fatto che il collaboratore Lo Cicero è defunto e quindi non c'è nessuna forma di protezione. Comunque è stata fatta una richiesta. Il presidente si è riservato. Ad oggi questi colloqui investigativi, a mio modestissimo avviso, ritengo non debbano neanche essere, come dire, riportati in questa sede.
1: Ma io non voglio riportare il contenuto.
6: È inutile parlarne perché ne parlate voi, perché come procura li avete in mano, li avete ascoltati, li avete visti, ma noi non abbiamo contezza di quello che voi state, di cui state parlando.
1: E no, presidente, io dico, è stata ammessa una domanda, è stata data una risposta, io volevo capire, dato che ho dimostrato come i riferimenti del senatore sono anche a elementi investigativi di cui lui ha avuto cognizione successivamente, io voglio capire, quando si parla di posso garantire circa l'autenticità di quegli audio, io voglio comprendere perché ne ha avuto anche dopo la disponibilità o meno, non voglio fare riferimenti ai contenuti,
2: la domanda è stata messa da quindi dei contenuti. Lei ha ragioni concrete per poter attestare l'autenticità,
0: corrisponde esattamente al verbale sintetico di Lo Cicero.
2: Questa ragione, bene.
1: Va bene. Un'altra cosa. Ha fatto riferimento alle due precisazioni ancora, ha fatto riferimento alle dichiarazioni, cioè agli elementi che aveva fornito Lo Cicero all'epoca sui esponenti mafiosi di San Lorenzo, della famiglia di San Lorenzo, in particolare a Troia, e poco fa su questo è stata esauriente. Volevo però chiederle, lei ha avuto modo di fare accertamenti, se li ha fatti, quali sono gli esiti, a quanto risalivano i fatti, a collocare nel tempo i fatti a cui si riferiva Lo Cicero, cioè quando Lo Cicero diceva io ho visto latitanti, ho visto questi soggetti, ho visto delle riunioni, ecco, lei ebbe modo di fare degli approfondimenti anche per collocare nel tempo il periodo a cui si riferivano queste dichiarazioni di Lo Cicero?
0: Erano nell'informativa dell'8 giugno, che era un'informativa molto lunga, in cui si diceva tutti i riscontri che i carabinieri avevano fatto su Lo Cicero, ed erano ritenuti assolutamente attendibili. I fatti successivi hanno dimostrato che era vero.
1: Quindi diciamo che per la collocazione nel tempo lei si è basato su
0: giugno.
1: Quello che c'era la nota dell'8 giugno, perfetto. Un'altra, mi pare, vediamo un secondo. Ecco, ha precisato che ha avuto modo di analizzare tutti i verbali di Lo Cicero. Immagino, diciamo, la risposta sia scontata, ma mi corre l'obbligo di chiederle: ha avuto modo pure di analizzare quelli che erano le dichiarazioni che Lo Cicero già nel 92 rese ai magistrati di Caltanissetta che si stavano occupando sia della strage di Capaci che della strage di Vedameglio?
0: Io quelle di Caltanissetta non le ho avuto. So che Lo Cicero è stato sentito a Caltanissetta molti mesi dopo rispetto all'inizio della sua collaborazione.
1: Rispetto?
0: All'inizio della sua collaborazione.
1: A novembre.
0: Esatto.
1: È novembre, cioè da... Esatto. Lei quindi non ha avuto modo di verificare se effettivamente cosa aveva riferito Lo Cicero sulle stragi sentito dai magistrati che procedevano per quei reati? Questa è la domanda.
0: No, credo che non abbia parlato di Stefano Della Chiaia. Non ne ha parlato con nessuno prima del
1: 2007. No, io volevo solo comprendere se avesse avuto modo. Sì. Senta, un'ulteriore ancora precisazione. Ha riferito come, sul finire, quindi prima di andare in pensione, sulla scorta di questo atto di impulso, ha svolto tutta una serie di sommarie informazioni e poco fa anche ha fatto riferimento alla figura di Contrada. Le vorrei che precisasse, senatore, un aspetto. Le consta e in che termine, soprattutto le chiedo, da dove in casa affermativa ha preso questo dato che Bruno Contrada all'epoca era intervenuto sulla scala gerarchica di Giustini per ottenerne il trasferimento? Lei ricorda questa circostanza?
0: Ha detto Giustini a verbale.
1: Perfetto, quindi la fonte conoscitiva di questo dato sono le dichiarazioni di Giustini?
0: Sì. Io in questo momento non ricordo se Giustino nel colloquio investigativo ha fatto riferimento al Contrada, non me lo ricordo.
1: No, però io parlo di quelle cose che aveva detto a lei, quindi solo unicamente le dichiarazioni di Giustini che le riferì di questo episodio.
0: Che Contrada si era rivolto al suo superiore fondo della sfida.
1: Sì, ok, grazie, questo era un dato importante.
6: Presidente, mi perdoni, su questo però intervengo perché basta prendere il verbale fatto dal dottor Scarpinato nei confronti di Giustini e Giustini riferisce di Contrada a domanda, quindi qualcosa gli sarà stato chiesto, no?
1: Sì, va bene, non è contestato. A me interessava sapere qual era
2: il dato conoscitivo
1: senatore,
2: da dove proveniva.
1: Va bene, così. Allora, credo che abbia... Non ho altre domande, grazie.
8: Bene, grazie. Allora possiamo congedare il senatore, grazie.
2: Sì, signor Presidente, mi scuso, chiedo di depositare la nota a firma del senatore Scarpinato sulla quale ha integralmente riferito. Sì, agli
8: altri. Magari la mette a disposizione.
2: Sì, la metto a disposizione.
8: Successivamente il pubblico ministero ci darà il suo parere.
3: Presidente, lo posso esprimere immediatamente il parere perché è un atto che comunque in qualche modo conosco per averlo visto. Il problema rispetto all'acquisizione di questa nota è che la nota riporta ampi brani, come ci ha anche detto poc'anzi il senatore Scarpinato, di quei colloqui investigativi che sono stati svolti dal Lo Cicero con il dottore Donadio e di cui abbiamo parlato più volte, che sono stati svolti da Romeo Maria e così via. Quindi ritengo che, sotto questo aspetto, questa nota non possa trovare, accesso agli atti di questo procedimento per la stessa ragione e per le stesse motivazioni per cui praticamente non hanno trovato accesso a questi atti, agli atti di questo procedimento, i colloqui investigativi. Anzi, devo dire, con tutto il rispetto per il senatore Scarpinato, acquisire questa nota sarebbe ancora peggio che acquisire i colloqui investigativi, perché ne acquisiamo degli stralci che sono stati eventualmente scelti dal senatore Scarpinato legittimamente presunto ed inseriti nell'ambito di questa informativa. Quindi vi è opposizione all'acquisizione di questa informativa, che peraltro poi contiene anche tutta una serie di dati che attengono ad altri procedimenti, il procedimento Agostino e così via. Quindi in tal senso contiene dichiarazioni di stralci di dichiarazioni di collaboratori di giustizia, quindi vi è ovviamente una serie di atti che non possono ritualmente entrare, una serie di dichiarazioni che non possono ritualmente entrare attraverso la produzione di una nota, ma semmai il modo, se ve ne fosse rilevanza, di farli entrare, parlo ad esempio delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, sarebbe ben altro se non la produzione di questa nota. Quindi vi è opposizione da parte del pubblico ministero.
4: Tribunale, lo Stato si riserva. Si riserva sull'acquisizione e nelle prossime udienze sarà sciolta la riserva. Procediamo con l'altro test.
9: Sì, Presidente, lo faccio entrare.
4: Test Mondani, sì.
9: Sì, Presidente. Presente il signor Paolo Mondani, nato a Novara il 18 marzo 1957.
4: Bene. Possiamo fargli leggere la formula d'impegno?
9: Presidente, purtroppo non la trovo qui in aula.
4: La formula d'impegno.

0: Dunque, via delle Fornaci 24.
1: Bene. Prego, vuole iniziare l'avvocato Bottizzi?
2: Sì, grazie Presidente. Buongiorno, dottor Mondani.
0: Buongiorno a lei.
2: Senta, vuole riferire al Tribunale di cosa si occupa attualmente e che lavoro svolge?
0: Sono un giornalista inviato della trasmissione Report su Rai 3.
2: Di quali inchieste e servizi giornalistici si occupa?
0: Beh, gli ultimi li conoscete, sono stati dedicati in particolare al tema delle stragi di mafia del 92-93.
2: Ecco, le volevo chiedere, lei ha condotto l'inchiesta giornalistica cosiddetta Pista Nera?
0: Sì.
2: Si ricorda quante puntate sono andate in onda?
0: Oh, domanda delle 100 pistole. La prima puntata la ricordo perché era il 23 maggio del 1922 e se il Presidente mi permette posso accendere il computer e guardare quante
2: Sono state svolte diverse puntate, sono stati credo intervistati diversi personaggi, ecco. Le volevo chiedere, lei ha intervistato la signora Romeo Maria e il brigadiere Walter Giustini in queste puntate?
0: Certo.
2: Una domanda preliminare, io che non sono del mestiere, dico, le interviste di solito, cioè la messa in onda, presuppone un dialogo, una chiacchierata con il personaggio dell'intervista, il protagonista dell'intervista, quindi un'assunzione di una serie di informazioni?
0: Beh, certamente c'è solitamente una chiacchierata iniziale, un incontro iniziale per presentarsi e io chiedo l'intervista al soggetto che vorrei fosse intervistato e gli chiarisco quali sono i miei intenti, gli chiarisco quali sono le mie considerazioni e quali sono le questioni che vorrei emergessero. Certo, comunque nel caso sia della signora Romeo sia di Walter Giustini ho avuto un colloquio preliminare.
2: Ecco, lei ricorda di essere stato sentito anche dalla procura di Caltanissetta il 26 ottobre del 2022?
0: Dell'ottobre 2022 non lo ricordo bene, ma presumo di sì, perché fui sentito precedentemente alla prima trasmissione del 23 maggio nell'aprile del 2022 e poi successivamente a Roma il dottor Pacifico e il dottor De Luca mi fecero, mi pare, un paio di domande. Presumo fosse l'ottobre, ma se a lei risulta è sicuramente andata così.
2: Ecco, comunque ricorda di essere stato sentito dalla procura.
0: Certo.
2: E conferma le dichiarazioni che ha reso in quella sede?
0: Sì, certo.
1: Riconosciamo.
3: Appunto.
2: E allora gli facciamo riferire. Faccio magari vado alla domanda. Lei intervistò quindi il brigadiere Giustini.
0: Sì.
2: Ecco, in merito alla inchiesta
4: sulla posizione di Walter Giustini, ritengo che insomma ci sia un attimino di incompatibilità col collega, visto che assiste la Romeo. Se proprio vorrei fare domande, le facesse sulla sua cliente, non sul mio.
2: Io faccio sull'intervista che ha fatto il dottore, non lo faccio su. Quindi sull'intervista.
1: I contenuti dell'intervista
4: per l'intervista. Tutti. Quindi magari domande specifiche sulla sua cliente, non sul mio.
1: Ma comunque non possiamo limitare, se ritiene l'avvocato Buttigè, ma sui contenuti dell'intervista può rispondere il test.
2: Senta, nella inchiesta allora Pista Nera è venuto a conoscenza, si è fatto il nome di Stefano Delle Chiaie. Ecco, io le volevo chiedere, Giustini le riferì quello che le aveva riferito Alberto Lo Cicero in merito a Stefano Delle Chiaie?
0: Sì, l'ho mandato in onda e quindi è tutto nero su bianco, insomma. Certo.
2: Cosa le riferì?

0: riferì che innanzitutto la signora Romeo gli aveva accennato al fatto di conoscere Stefano Delle Chiaie. Ricordo che Giustini aveva detto poi alla signora Romeo: ma come, tu conosci Stefano Delle Chiaie? Insomma, visto che Giustini aveva avuto un periodo di lavoro a Roma, ovviamente chi nella polizia giudiziaria non conosceva Stefano Delle Chiaie? Gli sembrava particolarmente curioso che la signora Romeo conoscesse Stefano Delle Chiaie. Ricordo che nell'intervista che feci al maresciallo Giustini gli chiesi se lo Cicero gli aveva confermato che Stefano Delle Chiaie era a Palermo, era stato a Palermo prima delle stragi. Mi disse che lo Cicero gli aveva detto di sì e che era stato visto un paio di volte a Capaci. Più o meno questa era la frase.
1: Quindi, come, scusi?
0: No, volevo dire che è comunque, noi pubblichiamo sul nostro sito l'intero script delle nostre puntate e tutta l'intervista al maresciallo Giustini è tranquillamente riprodotta. Ecco. E
1: no, vabbè, su questo punto lei ha risposto, io per la non è neanche una contestazione, è proprio una precisazione. Lei quando è stato sentito dal dottore De Luca il 26 ottobre del 2022, pagina 4 della trascrizione per le parti, riferisce proprio su questo punto, cioè sulla conoscenza dei soggetti di Delle Chiaie. Lei dice, poi lo Cicero le parla di un personaggio, o meglio, lei, dottor Mondani, pone una domanda al Giustini chiedendole, poi lo Cicero le parla di un personaggio che incontra in quei mesi e che conosce forse in quel periodo, che è Stefano Delle Chiaie. Ora, sembra da questa risposta...
2: La domanda del procuratore, però, che lei sta leggendo, non la risposta del teste, che sta leggendo?
1: Io sto leggendo quello che riferisce Giustini al teste.
2: Giustini.
1: Ah, il brigadiere sta, Giustini al teste.
2: Quindi sta contestando al teste delle dichiarazioni rese da Giustini quando è stato sentito?
1: No, sto contestando al teste.
2: Che sta leggendo, avvocato? Che atto sta
1: verbale
2: leggendo?
1: Di trascrizione di interrogatorio reso dal dottor Mondani in data...
2: Allora, innanzitutto interrogatorio del dottor Mondani, no, perché il dottor Mondani è stato sentito a sommare informazioni.
1: Sommare informazioni del 26 di ottobre,
2: esatto,
1: dove il dottore De Luca le chiede gli esiti della vostra intervista.
2: Sì, però quello, chiedo scusa Presidente, per la chiarezza, la parte che ha contestato poc'anzi è la domanda del dottore De Luca, cioè, bisognerebbe contestare al teste la sua risposta, non la domanda del procuratore De Luca. Poi se lo vogliamo acquisire sto verbale, per me non ci sono problemi, possiamo acquisirlo tutto, ma non so le difese che cosa dicono, però dico, se si deve fare la contestazione va fatta correttamente.
1: Allora riformulo la domanda, Presidente. Sì, Giustini le riferì ciò che lo Cicero gli aveva riferito in ordine alla presenza di Delle Chiaie a Palermo nel 1992.
3: Presidente, c'è opposizione, il teste ha già risposto sul punto e poi c'è, come dire, una puntata che è andata in onda che tutti possiamo riascoltare, ma il teste ha già risposto in maniera esatta sul punto.
1: Chi gliene parlò di Delle Chiaie? Gliene parlarono entrambi, lo Cicero e la Romeo al Giustini, se avete avuto modo di verificarlo nell'inchiesta giornalistica.
0: Sì, il maresciallo Giustini mi riferì che sia la Romeo che lo Cicero gli avevano parlato della presenza di Delle Chiaie. La Romeo ovviamente lo aveva conosciuto per via del fatto che il fratello Domenico Romeo era l'autista di questo Delle Chiaie e poi lo Cicero ha riferito le cose che prima ho detto a Giustini, il quale me le ha riportate così come le ho raccontate, insomma così come le ho dette e così come le abbiamo mandate in onda.
1: Senta, ricorda di aver nel corso delle puntate dell'inchiesta intervistato tale Vinciguerra Vincenzo?
0: Sì.
1: Chi chi era, se lo vuole riferire al tribunale e cosa vi disse.
0: Vincenzo, mi disse rispetto a che cosa, mi scusi?
1: All'inchiesta Pista Nera, quindi ai mandanti esterni, ai rapporti tra...
0: Non rispetto alla inchiesta Pista Nera di cui comunemente parliamo, intervistai Vincenzo Vinciguerra più complessivamente per i rapporti tra l'estrema destra e le versioni di destra, visto che lui era, come reo confesso, della strage di Peteano e storico, diciamo così, della eversione di destra, forse l'unico eversore di destra che aveva appartenuto sia ad Avanguardia Nazionale che a Ordine Nuovo. Lo andai a intervistare per conoscere il suo rapporto con Stefano Delle Chiaie, e non solo per questo, perché l'intervista con Vinciguerra durò molte ore.
1: E ricorda di aver intervistato anche un suo collega, tale Martorana Giuseppe?
0: Sì, il collega del giornale di Sicilia, che mi confermò di aver visto Delle Chiaie nella sede del giornale di Sicilia poco prima delle elezioni politiche del, se non ricordo male, aprile del 1992.
1: Tra i vari personaggi ricorda il magistrato dottore Vittorio Teresi, pur intervistato?
0: Sì, Vittorio Teresi l'ho intervistato. Quando? In ordine, come dice?
1: Quando, se può collocarlo nel tempo, quando andò, quando lo intervistò?
0: Guardi, la messa in onda del magistrato Vittorio Teresi è del gennaio di quest'anno, penso di averlo intervistato ovviamente nei mesi precedenti, un paio di mesi precedenti a Palermo.
1: Quindi gennaio 2026?
0: Sì.
1: Ricorda di aver fatto cenno a questa intervista a un verbale di dichiarazioni dibattimentali del 7 dicembre del 92, con cui il dottore Teresi ebbe a riferire ai magistrati di Caltanissetta che tra le due stragi, quella di Falcone e di Borsellino, stava curando un collaboratore molto importante per la strage di Capaci? Ricorda?
0: Sì, ne parlai credo in quella puntata del gennaio 2026. Sì.
1: Ecco, ricorda chi era il collaboratore molto importante che stava curando il dottore Vittorio Teresi?
0: Il dottor Teresi in quel verbale non dice il nome del collaboratore. Io ritenni che si trattasse di Lo Cicero perché il riferimento era abbastanza evidente, ma il dottor Teresi non lo citò. Ricordo che non lo citò in quel verbale.
1: Ricordo di aver visto le foto di Delle Chiaie che lo ritraevano in Sicilia nel periodo coevo alle stragi.
0: Mi sta chiedendo se io le ho viste?
1: Sì.
0: No, non le ho viste. Sapevo di foto che erano state consegnate dalla signora Romeo al maresciallo Giustini, ma di quelle foto, se non ricordo male, non si trovò traccia, o almeno io nel periodo in cui mi sono occupato della specifica vicenda non se ne ebbe traccia.
1: Quindi no, l'ultima domanda comunque. Dico, lei ebbe modo di acclarare che quindi anche Lo Cicero parlò di Delle Chiaie?
0: Lo Cicero parlò di Delle Chiaie nel senso che ne parlò a Giustini nella formula di cui Giustini parlò e che inserimmo nella puntata del 23 maggio 2022. Nella puntata precedente del maggio 2025, nella puntata del gennaio 2026, parlai dei colloqui investigativi nei quali Lo Cicero parlò di Delle Chiaie. lo cicero in particolare in voce nella puntata che mandai in onda nel gennaio di quest'anno. Parlò al dottor Donadio nel 2007 nella sede della Direzione Nazionale Antimafia della presenza di delle chiaie a Capaci, con qualche dettaglio che
1: ma lei ebbe modo di ascoltare i colloqui o di leggere questi famosi colloqui investigativi di Lo Cicero?
0: Avvocato, mi scusi, mi ripete la domanda, qua si sente veramente male.
1: Sì, se ebbe modo di consultare sia il cartaceo sia l'audiocassetta di questi colloqui investigativi, li ha visti?
0: Ho visto, ho sentito l'audio e una parte di quell'audio l'ho mandato in onda. Ho ricevuto l'audio e di quell'audio ne ho mandato in onda una parte.
1: Marullo, e di Lo Cicero?
0: Con i dettagli che ritenevo più interessanti.
1: D'accordo, grazie. Pronto? Dottor Mondani. No, io non ho nessun'altra domanda.
0: Grazie a lei.
4: Avvocato Battagliesi, la domanda?

0: In riferimento, buongiorno dottor Mondani,
1: buongiorno a lei.
0: In riferimento all'intervista al dottor Teresi andata in onda il 4 gennaio 2026, lei ha detto che non è in grado di collocarla temporalmente, perché ovviamente la messa in onda non rappresenta il momento in cui è stata fatta materialmente l'intervista, giusto?
1: Sì, io sono in grado comunque di, sarei in grado di dirle quando, quando precisamente è avvenuta l'intervista, perché ovviamente l'agenda che non ho qui con me, ma insomma penso che paio di mesi prima, non nel mese di dicembre, ma penso che nel mese di ottobre, nel mese di novembre del 2025 sia avvenuta questa intervista.
0: Senta, e questa intervista dove è avvenuta materialmente?
1: A Palermo, nella sede della è lì collocata, lì a via Bernini, alla sede della Fondazione Borsellino?
0: Sì. Perfetto, non ho altre domande, grazie.
2: Bene, prego.
3: Dottor Mondani, buongiorno. Dottor Pacifico per il verbale.
1: Buongiorno, dottor Pacifico.
3: Allora, le devo chiedere alcune brevi precisazioni rispetto alle dichiarazioni che lei ha già reso. La
1: sì.
3: Prima è questa. Lei come conosce, quindi come nasce il suo interesse per Walter Giustini e Maria Romeo?
1: Cioè come nasce, come
3: cioè,
1: vengo a sapere
3: come mai,
1: che esistono...
3: Come mai lei ritiene di intervistare Walter Giustini e Maria Romeo? Questa è la domanda. Tanto come ne conosce dell'esistenza di queste due persone?
1: Ma per il semplice motivo che naturalmente lei sa, io posso avvalermi del segreto professionale, avevo scoperto che sulla questione sin da qualche anno precedente all'interno della Direzione Nazionale Antimafia si ragionava sulla possibilità di approfondire questo tema e questo argomento. Mi posso, se mi permette, limitare a dire questo ed era evidente che quella fra virgolette pista non era stata fino in fondo esplorata e l'ho detto anche pubblicamente svariate volte, se vuole dottore lo dico anche a lei, non sono mai stato particolarmente innamorato della pista nera, è semplicemente che l'insieme dei fatti che mi hanno portato ad approcciarla sono semplicemente legati al fatto che capii, vidi che tutta una serie di elementi sembravano essere e di documenti sembravano essere spariti. Questo mi incuriosì al punto da pensare che ci fosse la volontà di non fare e non percorrere quell'approfondimento e quella pista. Ecco perché mi approcciai a quel lavoro.
3: Perfetto, quindi completi, scusi, non volevo interromperlo.
1: Appunto, poi insomma nei mesi successivi e poi nei mesi molto successivi insomma questa è stata la questione, sostanzialmente questa.
3: Sì.
1: Capì, diciamo così, che intorno a questa vicenda, alla vicenda della presenza o meno, all'ipotesi della presenza delle chiaie nell'area di Capaci durante la preparazione della strage del 23 maggio, c'era la possibilità di sentire dei testimoni importanti. E, la prima persona che sentì è Walter Giustini e gli chiesi un appuntamento. Lo incontrai e al primo appuntamento Walter Giustini mi raccontò l'insieme del suo lavoro in quel periodo.
3: Sì.
1: E da lì partì.
3: Chiedo scusa, dottor Mondani, faccio appello alla sua memoria. Lei ricorda più o meno Walter Giustini, questo primo colloquio, questo primo appuntamento con Walter Giustini rispetto alla data certa che abbiamo del 23 maggio 2022, quando viene messa in onda l'intervista, quanto tempo prima è accaduto?
1: Allora, io ricordo un dato preciso, l'unico dato è che ci vedemmo ad un bar di Roma che è molto noto perché è il fungo all'euro.
3: Sì.
1: Penso di poter dire svariate settimane prima, forse 2 mesi prima, 3 mesi prima.
3: Perfetto.
1: No, aspetti dottore, aspetti prego, un secondo, prego. Parliamo del 23 maggio del 2022, non saprei dirle se è la fine del 2021 o l'inizio del 2022.
3: Perfetto.
1: Anche in questo caso però potrei essere più preciso.
3: Vabbè, a noi interessa il periodo di massima, diciamo. Quindi in ogni caso stiamo parlando di diversi mesi prima rispetto alla messa in onda dell'intervista.
1: Senta, sì,
3: in questa occasione il Giustini, o mi dica lei in quale altra occasione, le fornì degli atti giudiziari, copia informale di una informativa?
1: No, nel senso che Giustini in un'occasione, non so se quella o in una successiva, ma precedente alla nostra intervista, però badi, dottore, comunque insomma, siccome lei sa bene, ho capito che cosa fa riferimento, siccome il giorno successivo alla messa in onda arrivò la DIA a casa per farmi una perquisizione,
3: sì,
1: e cercava degli atti, io gli atti che avevo avuto da Giustini, le posso dire, erano una raccolta con copertina gialla di interrogatori che il Cicero aveva affrontato, aveva avuto, ma se non ricordo male tutti i successivi al 24 luglio del 1992, cioè alla data nella quale lo Cicero era diventato ufficialmente un collaboratore di giustizia. Naturalmente io chiesi a Giustini se aveva a disposizione materiale precedente, quello che dava senso, diciamo così, alla sua indagine, e però Giustini non ne disponeva.
3: Perfetto. Quindi diciamo l'unico materiale che lei ebbe modo di consultare, perché fornitogli dal Giustini, fu questa carpetta contenente una serie di interrogatori, una carpetta con copertina gialla contenente una serie di interrogatori. È così? Ho compreso bene?
1: Sì, ha compreso bene.
3: Perfetto.
1: Insomma, sì.
3: Senta, poi successivamente lei, e prima sempre di quando fu emesso il decreto di perquisizione nei suoi confronti, che poi non fu eseguito, lei poi successivamente ha avuto modo di restituire al Giustini questi atti,
1: sì,
3: che gli aveva fornito?
1: Sì, ho visto persino le foto che la DIA ha realizzato.
3: Benissimo.
1: Nel mio incontro con Giustini, nel quale restituisco questo,
3: quindi,
1: documento.
3: È quella l'occasione in cui avviene la restituzione, quindi siamo al maggio, se non vado errato, vediamo, aspetti, le dico anche la data.
1: Lei sicuramente è più preciso di me, perché io non
3: 4,
1: ricordo.
3: Ma più preciso solo perché le ho scritte, altrimenti non le ricorderei a memoria. 4 maggio 2022, quindi questa è la circostanza in cui lei restituisce al Giustini questo materiale. Rispetto a questa data, e qui mi appello alla sua memoria, l'intervista con Giustini era stata già realizzata o meno?
1: Ah, bella domanda. Presumo proprio di sì, nel senso che se lei mi dice che io ho restituito il 4 maggio, come da foto e da,
3: sì,
1: e da come dire, come dai dati che ha raccolto la DIA, e noi siamo andati in onda il 23 maggio, do per scontato che tutto quel periodo io l'ho passato a montare la puntata, tanto per essere molto,
3: certo,
1: concreti, e quindi le interviste precedenti.
3: Senta, dottore Mondani,
1: veniamo
3: all'intervista. Immagino, ma se è sbagliato mi corregga lei, che ovviamente per motivi giornalistici questa intervista abbia subito dei tagli. La parte messa in onda non corrisponda all'intera intervista o invece è esattamente l'intera intervista? Questo me lo deve dire lei, ovviamente.
1: Nel caso di, io posso solo darle questo ricordo, sì, cioè sì, le confermo che le interviste che noi facciamo, che io faccio, insomma, possono essere, anzi sono sicuramente più lunghe di quello che mandiamo in onda. Questo avviene sempre. Perché è inutile dirglielo, perché lei lo capisce al volo, perché posso essere particolarmente insistente nel tentare di capire dettagli e cose di questo tipo. Nel caso di Giustini devo ricordare, a quel che ricordo, l'intervista non fu particolarmente lunga, perché avevo delle domande molto precise alle quali Giustini rispose molto bene, molto rapidamente. E nel mio ricordo noi montammo nella prima puntata e forse qualcosa anche successivamente, ma sostanzialmente tutto quello che aveva detto Giustini, cioè sostanzialmente tutto quello che aveva detto concretamente Giustini è stato riportato. Quello che è rimasto fuori sono, a mio parere, dettagli minori.
3: Ho capito. Senta, quindi in buona sostanza, diciamo, rispetto al tema che stavate investigando da un punto di vista giornalistico, le cose che ha riferito Giustini sono quelle che avete messo in onda, ovviamente, nell'intervista. Ecco, non le diede di più altri elementi e così via il Giustini?
1: No, devo dire, come lei sa, io ho visto Giustini qualche altra volta successivamente, ma non è mai emerso qualcosa di diverso, le confesso. Se vuole farmi una domanda più specifica,
3: sì, no,
1: io posso rispondere, ma
3: no, la domanda gliela faccio assolutamente specifica, dottor Mondani. Cioè, quando, e questo risulta dall'intervista che abbiamo anche acquisito agli atti, Giustini le disse di aver visto, diciamo, delle chiavi, che lo Cicero gli aveva riferito di aver visto delle chiavi a Capaci, le diede qualche altro dettaglio? Cioè, che stava facendo delle chiavi? Stava facendo una passeggiata? Stava facendo un sopralluogo? Non lo so, cioè, mi dica lei se la domanda è se le diede qualche altro dettaglio rispetto a questo passaggio nudo e crudo che c'è nell'intervista.
1: Ho capito cosa fa riferimento, perché il dottor De Luca è stato approvato persino a graffiarmi nella sede della Commissione parlamentare antimafia su questo punto. Non rispondo ovviamente al dottor De Luca. Rispondo a lei dicendo: le pare che non avrei aggiunto un particolare se ci fosse, da questo punto di vista? Però nel concreto le dico che non ci fu, e che io tentai di capire ovviamente se a Capaci, come ricordo il dottor De Luca ha detto in commissione parlamentare antimafia, si fossero visti per un gelato o per qualcosa di diverso. Era evidente che lo Cicero, a me fu evidente che lo Cicero aveva detto a Giustini né più né meno che quella battuta.
3: Perfetto, chiarissimo.
1: Nel senso che io ero, come lei può facilmente immaginare, assolutamente avido di particolari.
3: Certo.
1: Però i particolari non perché io fossi indisponibile a chiederli a Giustini, esattamente il contrario.
3: No, lo immagino, certo. Dico, lo immagino, certo, per la sua professione,
1: cioè,
3: lo immagino.
1: Gli avrei portato via tutto. E non, in quel caso Giustini non mi disse di più.
3: Sì.
1: E invece poi ascoltai i colloqui investigativi, e il colloquio investigativo di Lo Cicero da questo punto di vista è abbastanza, dal mio modesto punto di osservazione, abbastanza impressionante.
3: Ecco,
1: su quello che vide a Capaci.
3: Le faccio proprio
1: sul dettaglio delle chiaie a Capaci.
3: Le volevo proprio chiedere appunto questo in ordine ai colloqui investigativi. Innanzitutto, lei ha avuto modo di ascoltare, questo lo diamo per scontato perché sono stati anche mandati in onda dei brani di questo colloquio investigativo. Quindi lei ha avuto modo di ascoltare i file audio del colloquio investigativo o di avere i verbali riassuntivi di questo colloquio investigativo?
1: Ho avuto, mi furono spediti dei verbali e degli audio. Perfetto. Gli audio li ho potuti ascoltare e ne ho tratto quella, come ha visto, insomma, quella straordinaria porzione, perché sì, non era impossibile mandare in onda.
3: Certo, mi rendo conto. E la stessa cosa vale anche per quanto riguarda Romeo Maria, cioè anche per Romeo Maria lei ha avuto modo di ascoltare l'audio del colloquio, sì, investigativo?
1: Sì.
3: Sì.
1: E infatti ne ho mandato in onda una porzione.
3: Sì. Senta, immagino che lei non possa dirci in questa sede da chi ha ricevuto, diciamo, questi colloqui investigativi. Li ha ricevuti in forma anonima?
1: Ovviamente anonima.
3: Anonima, perfetto. Senta, lei ha svolto, e se sì, in che modo, qualche accertamento per verificare l'autenticità di questi colloqui investigativi che poi sono stati messi in onda? Non so se sono stato chiaro rispetto alla mia domanda.
1: Ho fatto una verifica, avevo il testo e ho tentato di capire il testo, diciamo così, il verbale, e ho tentato di capire se il testo era corrispondente al verbale, e cioè all'audio, perdoni.
3: Okay.
1: Non ho fatto domande a nessuno da questo punto di vista. Quando intervistai il dottor Donadio, anche su questo punto il dottor Donadio fu, se non ricordo male, persino lo mandiamo in onda su questa questione, fu particolarmente tranchant, mi disse che non poteva darmi alcuna notizia dei colloqui investigativi.
3: Perfetto. Senta, ancora un paio di domande. Risulta sempre dalle trasmissioni televisive che lei ha realizzato anche su queste tematiche una intervista con il dottore Scarpinato. Abbiamo chiesto poc'anzi anche al dottore Scarpinato, ma non ricordava. Lei è in grado di riferire questa intervista, innanzitutto dove si è svolta e approssimativamente quando si è svolta?
1: Guardi, io ho fatto più di un'intervista al dottor Scarpinato e praticamente sempre, se non ricordo male, nella sede del Senato della Repubblica.
3: Sì. Senta, ma lei a Palermo ha avuto mai modo di incontrare il dottore Scarpinato?
1: Certo, sì. Anche nella sede della Procura Generale, quando il dottor Scarpinato era procuratore generale.
3: Sì.
4: Dobbiamo fermarci qui, lo speciale giustizia ha esaurito il suo tempo a disposizione, però vi ha proposto pressoché integralmente l'udienza che ha avuto luogo il 14 settembre scorso, ha visto la ripresa del processo a Caltanissetta per depistaggio sulla cosiddetta strage di Capaci, sulla cosiddetta pista nera e il ruolo presunto di Stefano Delle Chiaie, che vede sul banco degli imputati Walter Giustini e Maria Romeo. Vi abbiamo proposto le escursioni testimoniali di Roberto Scarpinato, senatore di 5 Stelle, a lungo magistrato a Palermo, e del giornalista di Report Paolo Mondani. Per quanto riguarda lo speciale giustizia è tutto, grazie per l'ascolto, restate con i programmi di Radio Radicale.
5: Questo dunque lo speciale giustizia di questa sera a cura di Sergio Scandura. Ora parliamo del referendum in Svizzera, lo facciamo con questa intervista a cura di Lanfranco Palazzolo con Tony Ricciardi.
6: Radio Radicale, siamo in collegamento con l'onorevole Tony Ricciardi del Partito Democratico per parlare della tornata referendaria che si è svolta in Svizzera. I cittadini elvetici hanno respinto con il no, e questo era il referendum più importante che avrebbe inciso sulla carta costituzionale, di sancire una, diciamo, neutralità più rigorosa da parte della Confederazione. I no sono stati il 70,2%, una percentuale enorme. Ricordo che ha votato circa il 47% dei cittadini elvetici. Allora io le volevo chiedere, onorevole, qual era il significato di questo referendum e che cosa avrebbe comportato se fosse passata la proposta di una neutralità più rigorosa da parte delle istituzioni svizzere.
7: Allora, guardi, la prima cosa è rincorrere costantemente, perché ormai siamo entrati nella lunga tornata elettorale, anche in Svizzera si voterà nel 2027, di rivendicare l'indipendenza dalle strutture sovranazionali, dal diritto internazionale e soprattutto dall'Unione Europea, anche se non ne fa parte, ma ne è il primo partner economico e commerciale della Svizzera. E questa è una rincorsa che costantemente fa l'UDC, che è il partito, diciamo, di destra estrema che governa la Svizzera, di maggioranza relativa, perché lei, come sa chi ci ascolta, in Svizzera vige la cosiddetta formula magica. E secondariamente le conseguenze immediate, le faccio un esempio calzante su tutti. La Svizzera, il governo elvetico non avrebbe, se fosse passata l'iniziativa, non avrebbe più potuto decidere di mettere sanzioni alla Russia, ad esempio, ma sarebbe dovuto passare solo attraverso una determinazione del Consiglio delle Nazioni Unite. Lei capisce che era ovviamente un'iniziativa con il trucco incorporato. Dopodiché noi dovremmo riflettere su un'altra questione, che so, e glielo dico anche da cittadino svizzero che ha votato no a questa iniziativa, è che a un certo punto la politica svizzera dovrà iniziare a interrogarsi se realmente le iniziative hanno ancora senso su tematiche così delicate, essendo noi di fronte a una Costituzione non rigida. Noi sappiamo tutti in Italia che per modificare un dettato costituzionale non basta che il Parlamento deliberi, ma poi c'è, in molti casi, quasi sempre, quando non si raggiunge una maggioranza qualificata, la necessità e l'obbligo di sottoporre quella modifica costituzionale al vaglio popolare. In Svizzera non è così, perché essendo figlia del vaglio popolare, allora molte volte c'è il rischio che, rispetto alla contingenza del momento, all'emozionalità del momento, si rischia di assumere decisioni sbagliate.
6: Il referendum aveva, diciamo, anche il significato di, ecco, la neutralità più rigorosa, il sì, avrebbe significato anche il vero significato del referendum sarebbe quello di isolare ancora di più la Svizzera.
7: Ma guardi, questa, allora, sul concetto di neutralità svizzera, ora le parlo da storico, è una grande finzione. La Svizzera in realtà non è mai stata neutrale, ha giocato un ruolo, come dire, di una nazione che viene formata e aggregata al di là della narrativa e della storia mitica di Guglielmo Tell per volontà geopolitica di Napoleone, e dopodiché resta lì come una sorta di stato cuscinetto in mezzo alle grandi potenze ottocentesche. La storia, se la volessimo semplificare, è un po' questa. Poi dopodiché, nelle varie fasi della storia, la Svizzera era il paese che trattava commercialmente più di tutti con l'Unione Sovietica, ma allo stesso tempo era il paese più anticomunista del blocco occidentale. Insomma, la storia non è mai netta, è fatta di sfumature, di chiaroscuri. Poi è chiaro, noi ci troviamo in una fase storica nella quale l'aspetto identitario diviene e diverrà sempre più forte, marcato. Allora c'è il richiamo anche nella narrazione, nella comunicazione politica, una sorta di svizzeritudine impensabile in un paese che nel 1945 contava 4 milioni e mezzo di abitanti, che oggi ha superato i 9 milioni. Mi trovi lei, un altro paese in Europa che ha raddoppiato la propria popolazione, che ha oltre il 25% di stranieri e che ha quasi metà della popolazione che sono doppi cittadini, ovvero cittadini con background migratorio. E nonostante questo, nonostante questa grande parabola immigratoria, oggi la Svizzera è il paese più innovativo al mondo. Quindi, diciamo che i temi da affrontare sarebbero molteplici, e quello della neutralità, come sempre, è uno di quegli elementi identitari che vengono branditi per interessi elettoralistici.
6: Allora, lei si aspettava questo risultato, il 70,2%, e se sommiamo questo risultato con il precedente risultato sul tetto
7: Hai 10 milioni.
6: ai 10 milioni alla popolazione svizzera per bloccare gli immigrati, che era stato voluto sempre dall'UDC, allora questa doppia sconfitta dell'UDC che cosa significa?
7: Ma guardi, in realtà significa ben poco, nel senso che l'unica volta nella storia che un referendum dell'UDC ha avuto successo è stato il 9 febbraio del 2014, una sorta di Brexit prima della Brexit, e lo dico per gli ascoltatori italiani, fu vinto grazie ai 18.000 voti del Canton Ticino che votarono contro i frontalieri italiani. È un paradosso nei paradossi. La Svizzera è un paese che ogni 2 anni e mezzo, al 1970, la prima iniziativa Schwarzenbach chiama i propri cittadini ad esprimersi sulla restrizione del fenomeno migratorio. Dopodiché ogni volta viene bocciato per una semplice ragione: prevale il pragmatismo elvetico e l'empiria delle valutazioni econometriche. La migrazione è ricchezza se la sai gestire. La Svizzera la sa gestire da più di un secolo. Fu il primo paese continentale nel XX secolo con la legge organica del 1931. A dotarsi di strumenti di un'intagliatura normativa complessa dei fenomeni migratori, addirittura più complessa dell'allora Francia, che era il grande paese immigratorio del vecchio continente, e dopodiché, ogni qualvolta gli si ripropone questo, è una sorta di gioco, come dire, speculare. La reazione poi del Consiglio federale è di volta in volta o l'inasprimento o la complicazione di alcune misure, ma poi in realtà la Svizzera è un paese che se vedesse chiudere i propri confini per una settimana dichiarerebbe bancarotta fraudolenta, nonostante è un paese solidissimo da tutti i punti di vista.
6: Ci spiega anche il significato dell'altro referendum sulla sovranità alimentare, che è stato anche questo bocciato. Allora, com'è andato quest'altro referendum? Era stato sempre un referendum promosso dall'UDC?
7: Sì, allora sulla sovranità popolare è un po' diverso, nel senso che lì noi ci troviamo dinanzi a un tema, diciamo quasi ambivalente, nel senso che noi in Europa, o se vuole nell'Unione Europea, dovremmo essere in un certo qual modo allenati a tutto questo. Lei sa meglio di me che fino a qualche anno fa il grosso del budget europeo era a tutela dell'agricoltura europea. Da questo punto di vista è chiaro che la sovranità alimentare è ambivalente come tema, è un tema che tu dovresti avere la forza e il coraggio di affrontare con delle politiche. Questa cosa in realtà in Svizzera accade, dopodiché però è chiaro se il costo della vita, il costo delle derrate alimentari è molto alto, questo determina poi alcune scelte. Però sa, ormai in quella che è le faccio un esempio banale: la dieta mediterranea, non è che tu puoi immaginare di far crescere persone a kartoffeln e krauti, per dirgliela.
6: Capito.
7: Allora è chiaro che è un po' in contro. Però insomma, questi sono
6: Certo.
7: temi, quelli alimentari sulla gestione di queste cose sono temi che si possono affrontare, anche se la Svizzera, diciamo, il Consiglio federale ha sempre avuto una posizione che noi come Italia non abbiamo condiviso. Ora io ne parlo in termini di Italia, non conta chi sia al governo, ovvero la Svizzera ha sempre nicchiato negli ultimi anni al Nutri-Score, che ove mai dovesse passare una cosa del genere sparirebbero tutta una serie di prodotti di nicchia enogastronomici che in questo paese come l'Italia si producono. E credo che sia la risposta anche quando...
6: Il referendum che cosa avrebbe determinato? Cioè, nel senso, quello sulla sovranità agricola alimentare, che cosa avrebbe determinato?
7: Guardi, avrebbe determinato un indeterminabile, ovvero che bisognava dare prevalenza e preminenza ai prodotti locali, eccetera, eccetera. È un
6: Quindi
7: po' nella...
6: solo pane e cioccolata?
7: Ma nonostante la cioccolata non sia un'invenzione svizzera, gli svizzeri hanno imparato, poi le regalerò appena ci vediamo un libro che ho scritto sulla storia del cioccolato e la migrazione svizzera, gli svizzeri imparano a fare il cioccolato dalla Germania e dall'Italia, insomma, quindi la storia è lunga, poi si inventano il cioccolato al latte che diventa grazie a Nestlé, che era un immigrato, quindi insomma la storia è abbastanza un po' più complessa di quella che noi immaginiamo che semplifichiamo, e sono quelle cose inapplicabili perché lei capirà meglio di me, chi ci ascolta idem, che nel momento in cui tu dici una cosa del genere significa che il giorno dopo tu blocchi la catena alimentare. Allora significa che anche tutti i prodotti per il minimo di concimazione o meno che in questi tempi passano dallo stretto di Hormuz, e noi vediamo le difficoltà che questa guerra produce, improvvisamente non servono più e si trova una soluzione alternativa che non c'è.
6: Cioè, l'ultima cosa, come mai il Canton Ticino dimostra di andare in senso contrario rispetto resto della Svizzera? Lei mi ha ricordato un referendum, uno dei pochi referendum vinti,
7: quello del 14, sì.
6: Quello del 2014. Però se noi andiamo a vedere i dati del Canton Ticino, vediamo che lì diciamo il no ha vinto con qualche difficoltà in più. Come se lo spiega questa cosa?
7: Ma guardi, è abbastanza facile. In Ticino c'è un'avversione totale nei confronti dell'Unione Europea che è dovuta dalla questione dei frontalieri, ma non è nemmeno quella la questione vera. Il Ticino è un luogo che vive tra il non più e il non ancora. Ha vissuto i fasti di 30 anni, i cosiddetti 30 gloriosi di crescita inarrestabile nel secondo dopoguerra, e con un paradosso: il Ticino è sempre stato il cantone più progressista, più aperto, più accogliente nei confronti delle difficoltà degli immigrati. Dopodiché la crisi della metà degli anni 70 che si abbatte, la crisi petrolifera che si abbatte in Svizzera nel 75, produrrà tutta una serie di difficoltà economica. Il sistema svizzero si risveglia nell'84 con lo Swatch, le sto dando a mo' di sintesi provocatoria. Il Ticino a quel punto fa fatica ad adeguarsi, però allo stesso tempo diciamo che sopravvive con l'aspetto depositario. Non c'era albergo a Lugano che non avesse 2-3 piani sotterranei dove c'erano i cavò dei soldi, soprattutto italiani, che venivano depositati. Nel momento in cui la Svizzera entra nella blacklist, ha un sistema industriale che non riesce a ripartire, un sistema economico che non riesce a ripartire in Ticino, è un pezzo di territorio, l'unico nel quale la lingua ufficiale è l'italiano, il resto della Svizzera si parla francese e tedesco, è separato dal resto del paese anche da una barriera fisica, no? Le Alpi. Allora lei comprende che tutta questa cosa ha creato una difficoltà, e maggiore è la difficoltà economica e maggiore è la propensione a richiudersi a credere in messaggi facilmente risolutori di problemi complessi. Io la dico così.
6: Certo, l'ho capita, ho capito perfettamente cosa intendeva dire.
7: Diciamo che lei, se va a analizzare i dati e il comportamento, le iniziative, se ne voti fino agli anni 80, lei trova il Ticino perfettamente allineato alla Svizzera romanda, che è la parte francese, che è sempre stata più aperta rispetto alla parte tedesca. A partire negli ultimi decenni il voto ticinese si è agganciato al voto della Svizzera centrale, che è il luogo dove c'è il minor numero di immigrati ma il maggior tasso di voti per l'UDC e per i partiti di destra estrema. Questo perché? Perché ovviamente la narrazione dell'altro impatta molto di più nei luoghi che percepiscono il rischio ma che non lo vivono. Tant'è che se poi va a leggere i dati elettorali delle grandi città svizzere, le politiche di restringimento vengono puntualmente bocciate rispedite al mittente.
6: Chiarissimo. Io la ringrazio per la sua disponibilità, ringrazio Tony Ricciardi, deputato del Partito Democratico, e, col quale abbiamo parlato dei due referendum elvetici bocciati sonoramente con un no, su una richiesta di maggiore neutralità della Svizzera e per una maggiore, una maggiore sovranità alimentare da parte della Confederazione Elvetica. La ringrazio molto.
7: Grazie a lei, buona serata.
5: Grazie a Tony Ricciardi e a Lanfranco Palazzolo. Ora parliamo della tesi di laurea di Marco Pannella, il titolo del libro di Lanfranco Palazzolo è appunto questo, Marco Pannella, storia di una tesi di laurea, e ascoltiamo un'intervista di Roberta Gentilini, di GR Parlamento, a Lanfranco Palazzolo, autore di questo libro.
8: Buongiorno da Roberta Gentilini, siamo con Lanfranco Palazzolo, giornalista, scrittore, per parlare del suo ultimo libro dal titolo Marco Pannella, storia di una tesi di laurea, edizioni Palomar. Lanfranco, come ti è venuta l'idea di questo libro?
9: Allora, 10 anni fa stavo facendo un libro sugli interventi pubblici di Marco Pannella, le interviste, gli articoli, e per concludere il libro dovevo fare una cronologia. Dalla cronologia mancava clamorosamente la data di discussione della tesi di laurea di Marco Pannella. Io avevo constatato a Radio Radicale che tutti sapevano tutto sulla tesi di laurea di Marco Pannella, sapevano per filo e per segno tutto quello che era successo, e però nessuno sapeva la data della discussione della tesi di laurea. Avevo un amico a Urbino che mi ha fatto anche il regalo di mandarmi in un pacchetto la tesi di laurea di Pannella. Mi sono ritrovato con l'unico libro scritto da Marco Pannella e anche l'idea di un libro per il futuro. Ho aspettato 6 anni da quel momento e poi ho deciso di mettere nero su bianco e fare questa storia di una tesi di laurea, la tesi di laurea di Marco Pannella.
8: La prima domanda è: qual è il contenuto della tesi, il titolo della tesi di laurea di Marco Pannella? E poi a seguire ti chiedo come mai non l'hai ascoltato quando era in vita? Hai avuto questa documentazione prima che lui se ne andasse?
9: Sì, però lui stava già molto male e diciamo era un po' impossibile vedere. Io lo vidi solo per chiedergli l'autorizzazione di fare il libro che stavo facendo nel 2016 e lui me la diede. Non ho potuto parlare con lui perché tutti davano per scontato quello che Pannella diceva, ovvero che aveva discusso 3 ore su una tesi che riguardava il concordato, e l'argomento però non era della tesi, non era il concordato, ma l'uguaglianza giuridica tra i cittadini italiani nella Costituzione.
8: Mi stai dicendo che è un piccolo giallo sul contenuto della tesi?
9: No, la tesi riguardava anche il concordato. Probabilmente c'è stata una rissa su questo argomento, però l'oggetto della tesi di laurea era l'articolo 3 della Costituzione, non l'articolo 7 della Costituzione. Quindi non so da che cosa è derivata questa imprecisione. Probabilmente Pannella in quel periodo aveva così tanti impegni e voleva probabilmente liberarsi dell'impegno universitario, al punto che lui si era trasferito dall'Università di Roma all'Università di Urbino.
8: Ricordiamo l'articolo 3 della Costituzione, così snoccioliamo un po' i contenuti del testo che hai potuto leggere di questa tesi di laurea.
9: Allora, l'articolo 3 della Costituzione riguarda il principio di uguaglianza. Pannella tocca questo argomento toccando diversi temi, quello del lavoro, quello dell'uguaglianza tra uomo e donna, quello dell'uguaglianza tra diverse convinzioni religiose e confessioni religiose. Qui entra in gioco anche il concordato. Tra gli altri temi che vengono trattati mi ha colpito anche che Pannella si occupasse di un caso di un funzionario della Fiat, un certo Battista Santiago, che venne cacciato dalla Fiat perché era iscritto al Partito Comunista. Pannella si interroga se fosse giusto o meno licenziare questo operaio, però nella tesi Pannella scrive sul concordato una cosa che non è da Pannella, che il concordato non avrebbe impattato sul principio di uguaglianza tra i cittadini italiani, cosa che è il contrario di quello che ha sempre sostenuto Pannella nelle sue battaglie politiche.
8: C'entra il relatore della sua tesi in questo?
9: Allora sì, c'entra il relatore, perché il suo relatore era Marino Bonvalsassina, che era come lui un monarchico e liberale, soltanto che Bonvalsassina era un liberale di destra e Pannella era un liberale di sinistra. Bonvalsassina, che era docente di diritto costituzionale, non ebbe mai una cattedra universitaria, era sempre docente a contratto, e lui in qualche modo influenzò Pannella, e il fatto che ci fosse stata questa influenza di Bonvalsassina si capisce dal fatto che non c'è una conclusione della tesi di laurea, e rispetto alla bibliografia mancano alcune citazioni tra i libri che vengono elencati alla fine del testo.
8: Prima di tornare all'esito anche della commissione, naturalmente, che ha dato il voto finale, volevo chiederti chi era lo studente Pannella. Hai avuto modo di capire?
9: Sì, perché tramite la documentazione che ho acquisito ho avuto modo di vedere tutti gli esami che lui ha fatto, anche le bocciature. Lui è stato bocciato, credo, 4 volte e si è ritirato 1 volta. Il suo debutto universitario avviene, credo, nel maggio del 1948, quando lui debutta alla facoltà di giurisprudenza, penso con un complementare, che è l'esame di psicologia, dove prende un voto alto. Il 14 luglio del 1948, il giorno in cui sparano a Togliatti e l'Italia piomba nel caos, lui fa l'esame di diritto privato prendendo 18, e se per esempio si ritira l'esame di diritto privato, quindi è uno studente, diciamo, che fa esami, tanti esami, in un tempo ristretto, però con esiti non proprio positivi, al punto che lui arriva alla discussione della tesi di laurea con una media circa dell'88.
8: Ricordiamo che è stato studente del liceo classico Giulio Cesare di Roma. Lì com'è stato il suo percorso scolastico?
9: Allora, il suo percorso scolastico al liceo Giulio Cesare di Roma è stato esemplare, nel senso che lui è un ottimo studente, era 2 anni avanti rispetto all'età, quindi aveva saltato alcune classi e poi aveva perso un anno a causa della guerra. Si era diplomato nel 1947 al liceo Giulio Cesare di Roma in maturità, prendendo tutti i buoni voti, perché all'epoca la maturità si faceva con tutte le materie, non è che potevi scegliere delle materie, e quindi era piuttosto pesante ed impegnativa, e lui si diploma con, diciamo, un buon excursus da studente liceale.
8: Abbiamo parlato dei rapporti con il relatore e della sua tesi, parliamo adesso invece della commissione di laurea. Come ha accolto questa tesi e come è stato il giudizio finale?
9: Allora, il relatore Marino Bonvalsassina lascia Pannella a se stesso, nel senso che lui si presenta ad Urbino il 17 marzo del 1953 con una tesi di 72 pagine. E il relatore, che è il professor Sergio Galeotti, non ne vuole proprio sapere della tesi di laurea come relatore, e affida il compito di fare la relazione, quindi di difendere Pannella, al professor Marcello Gallo, che era un penalista, dicendogli: tu sei un avvocato difensore, difendi questo studente. E, diciamo, Marcello Gallo resta in qualche modo impressionato dalla capacità di esposizione di Pannella, anche per l'originalità delle sue idee, che però non coincidono con alcuni passaggi della tesi di laurea. Quindi i professori si fanno la convinzione che questa tesi fosse copiata e non

0: presenterà, che scriverà, elaborerà il professor Sergio Galeotti, che è un altro membro di quella commissione. Quindi in questo appuntamento del 17 marzo del 53 si incrociano tante storie complesse che poi in qualche modo si rincontreranno.
1: Nella nostra chiacchierata prima di questa intervista avevi citato anche Capanna, leader studentesco, in qualche modo rientra in questo tuo libro?
0: Allora no, io ho citato Capanna perché volevo mettere in evidenza la severità della commissione d'esame che dovette affrontare Pannella nel 53, che gli assegnò tutti 6, quindi lui prese 66 come voto di laurea. Cito il caso di Capanna perché Capanna fu leader del movimento studentesco, ebbe dei grossi problemi anche con il correttore della sua università, che tra l'altro lo denunciò. Lui finì anche in carcere per qualche mese per questa storia e poi si laureò nella stessa università con una tesi sul movimento studentesco. Relatore il professor Catalano, un altro relatore aggiunto il professor Ludovico Gaimonat, e prese 110 e lode. Un voto abbastanza alto al quarto anno fuori corso. Tra l'altro questa discussione finì su tutti i giornali dell'epoca. Questo era anche un modo per spiegare come erano cambiati all'interno dell'università i tempi e anche i modi di giudizio.
1: Parliamo della copertina, dell'aspetto grafico, una copertina molto semplice, ma quello che mi colpisce è che in primo piano c'è una foto di un giovane Marco Pannella universitario. Come hai avuto questa immagine?
0: Allora, questa era la foto del suo tesserino universitario della fine di gennaio del 1950, quando lui era tra il secondo e il terzo anno universitario, e era una foto del duplicato del tesserino universitario, e quindi l'ho trovata nella documentazione, visto che c'era la firma Giacinto Pannella e c'era anche la graffetta da attaccare poi alla documentazione per il tesserino. Ho detto: questa la metto in copertina, è una foto bella, è anche una foto che non aveva visto nessuno, quella che oggi chiamiamo fototessera.
1: Bene, allora ti ringraziamo Lanfranco Palazzolo, giornalista, scrittore, per questa tua ultima pubblicazione, e allora buona giornata e buon lavoro.
2: Ecco, questa è l'intervista a Lanfranco Palazzolo di Roberta Gentilini sul libro Marco Pannella, storia di una tesi di laurea. Andiamo avanti con i programmi di Radio Radicale, il momento di Fai Notizie a cura di Daniela Sala.

Benvenuti all'appuntamento settimanale con fainotizia.it, il format di inchieste di Radio Radicale in onda il lunedì alle 23.30 e poi in replica sempre lunedì ma alle 6 del mattino. Oggi torniamo a parlare di fine vita. Siamo partiti la scorsa puntata da un'introduzione del tema, dal dibattito internazionale che ha fatto seguito alla legge di recente approvata in Francia, dove il 15 luglio è stata approvata in via definitiva una legge destinata a segnare una svolta nell'ordinamento. Dopo un lungo iter parlamentare, l'Assemblea nazionale ha dato il via libera al cosiddetto diritto all'aiuto a morire, introducendo a determinate condizioni la possibilità di accedere al suicidio medicalmente assistito e, nei casi in cui il paziente non sia fisicamente in grado di compiere autonomamente l'atto finale, anche all'eutanasia. Passiamo quindi ora al quadro italiano, dal consenso informato alla sentenza della Corte Costituzionale. Per comprendere la situazione italiana occorre partire da un dato fondamentale. Oggi il fine vita nel nostro paese non è disciplinato da un'unica legge. Il quadro attuale è infatti il risultato di interventi diversi maturati nel corso degli anni. Da una parte c'è una legge approvata dal Parlamento, quella sul consenso informato e sulle disposizioni anticipate di trattamento, e dall'altra ci sono alcune importanti decisioni della Corte Costituzionale che hanno definito quando l'assistenza al suicidio non è punibile. È importante distinguere questi due piani. La legge che costituisce ancora oggi il principale riferimento in materia è la numero 219 del 2017, intitolata Norme in materia di consenso informato e di disposizione

0: anticipate di trattamento. Non si tratta di una legge sull'eutanasia né sul suicidio assistito. Il suo obiettivo è un altro: affermare il diritto della persona a decidere in maniera libera e consapevole quali cure accettare e quali rifiutare. Il principio da cui parte è contenuto nella Costituzione italiana. All'articolo 32 stabilisce infatti che nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario se non nei casi previsti dalla legge e nel rispetto della persona umana. La legge del 2017 traduce questo principio nella pratica clinica. Stabilisce infatti che ogni trattamento sanitario richiede il consenso libero e informato del paziente. Il medico ha il dovere di fornire informazioni complete sulla diagnosi, sulla prognosi, sui benefici e sui rischi delle terapie disponibili, sulle possibili alternative e sulle conseguenze dell'eventuale rifiuto delle cure. Una volta ricevute queste informazioni, il paziente può scegliere se accettare o piuttosto rifiutare il trattamento e può anche revocare un consenso già espresso. Questo vale anche quando il trattamento è necessario appunto per mantenere in vita la persona. La legge chiarisce inoltre che nutrizione artificiale e idratazione artificiale, quando vengono somministrate attraverso dispositivi medici, costituiscono trattamenti sanitari e possono quindi essere rifiutate o interrotte. Contestualmente, il medico è tenuto ad alleviare la sofferenza del paziente attraverso le cure palliative e, quando ricorrono le condizioni cliniche previste, può ricorrere alla sedazione palliativa profonda continua. La stessa legge introduce anche le cosiddette disposizioni anticipate di trattamento, note con l'acronimo DAT e spesso indicate come testamento biologico. Ogni persona maggiorenne, capace di intendere e di volere, può indicare quindi anticipatamente quali trattamenti sanitari desidera o non desidera ricevere, qualora in futuro non fosse più in grado di esprimere la propria volontà. Può inoltre nominare un fiduciario incaricato di rappresentarla nel rapporto con i medici. La legge del 2017 dunque riconosce il diritto di interrompere i trattamenti sanitari, ma non introduce alcuna forma di suicidio medicalmente assistito. E su questo punto il quadro cambia 2 anni dopo. La svolta arriva infatti attraverso una vicenda giudiziaria che diventa rapidamente uno dei casi più discussi degli ultimi anni. Nel 2017 Marco Cappato, esponente dell'associazione Luca Coscini, accompagna in Svizzera Fabiano Antoniani, conosciuto come DJ Fabo. Antoniani era rimasto cieco e tetraplegico in seguito ad un incidente stradale e aveva deciso di ricorrere al suicidio assistito, consentito dalla legislazione svizzera. Al rientro in Italia, Cappato si autodenuncia. Il procedimento penale arriva davanti alla Corte Costituzionale, chiamata a valutare la compatibilità con la Costituzione dell'articolo 580 del Codice Penale, che punisce l'istigazione o l'aiuto al suicidio. Nel 2018 la Corte compie un passaggio insolito: invece di pronunciarsi immediatamente, rinvia la decisione di un anno e invita il Parlamento a intervenire con una legge, ritenendo che la materia presenti implicazioni etiche, sociali e sanitarie tali appunto da richiedere una disciplina legislativa ad hoc. Nel frattempo però il Parlamento non approva alcuna riforma, così nel settembre 2019 la Corte Costituzionale interviene direttamente con la sentenza numero 242. La decisione quindi non introduce un diritto generale al suicidio assistito e non cancella il reato di aiuto al suicidio. La Corte individua invece un'eccezione molto circoscritta, stabilisce cioè che l'aiuto al suicidio non è punibile quando ricorrono contemporaneamente 4 condizioni. La persona deve essere affetta da una patologia irreversibile, deve sperimentare sofferenze fisiche o psicologiche che considera intollerabili, deve essere pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli e deve essere mantenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale. La Corte aggiunge un ulteriore elemento: prima che possa essere prestata assistenza al suicidio, è necessario che le condizioni del paziente siano verificate dal Sistema Sanitario Nazionale e che venga acquisito il parere del Comitato Etico territorialmente competente. L'obiettivo dichiarato è quello di evitare abusi e garantire che la decisione sia realmente libera, informata e maturata dopo aver conosciuto tutte le alternative terapeutiche, comprese le cure palliative. Insomma, da quel momento il quadro italiano cambia. L'assistenza al suicidio continua ad essere un reato nella generalità dei casi, ma non è punibile quando ricorrono tutte le condizioni indicate dalla Corte Costituzionale. È importante sottolineare che la sentenza non crea una procedura dettagliata, non stabilisce tempi precisi, non individua un protocollo uniforme su tutto il territorio nazionale, non disciplina il ruolo dell'obiezione di coscienza, non chiarisce quali debbano essere i passaggi amministrativi che ogni azienda sanitaria deve seguire. Quindi molte di queste questioni vengono lasciate al legislatore, ma appunto il legislatore fino ad oggi non è intervenuto con una legge organica. Negli anni successivi la Corte Costituzionale è tornata più volte in materia, precisando alcuni aspetti interpretativi e ribadendo che il Parlamento conserva la responsabilità di definire una disciplina completa. Nel frattempo, però, il sistema ha continuato a funzionare soprattutto attraverso le sentenze. Ogni richiesta di suicidio medicalmente assistito ha richiesto verifiche cliniche, valutazione dei comitati etici e non di rado ricorsi ai tribunali per ottenere risposte da parte delle aziende sanitarie. Il risultato è un quadro nel quale il diritto esiste entro i limiti fissati dalla Corte Costituzionale, ma le modalità concrete della sua applicazione possono variare sensibilmente da un caso all'altro. E proprio questo uno dei principali elementi del dibattito attuale. Le decisioni della Corte hanno individuato i requisiti di accesso, ma non hanno costruito una disciplina completa. Di conseguenza restano aperte numerose questioni pratiche e organizzative. Chi deve decidere, entro quali tempi, con quali responsabilità e secondo quali procedure? E sono questi i temi che negli ultimi anni hanno alimentato il confronto tra governo, Parlamento, regioni, magistratura, professioni sanitarie e associazioni dei pazienti. Ecco, e veniamo ora a parlare delle questioni aperte, quindi come funziona oggi il suicidio medicalmente assistito in Italia. Infatti a questo punto è naturale appunto chiedersi che cosa accada concretamente quando una persona in Italia ritiene di possedere i requisiti indicati dalle sentenze della Corte Costituzionale e chieda di accedere al suicidio medicalmente assistito. La risposta è meno semplice di quanto possa sembrare. La sentenza della Corte, che ha infatti individuato le condizioni nelle quali l'aiuto al suicidio non è punibile, non ha costruito una procedura dettagliata uguale per tutto il territorio nazionale. Questo significa che nella pratica ogni richiesta viene gestita all'interno del Servizio Sanitario Nazionale, ma in assenza di una disciplina organica approvata dal Parlamento. In linea generale, il paziente presenta quindi una richiesta alla propria azienda sanitaria e a quel punto inizia una fase di accertamento clinico. I medici devono verificare che siano presenti tutti i requisiti indicati dalla Corte Costituzionale, quindi la patologia irreversibile, le sofferenze ritenute intollerabili dal paziente, la piena capacità di prendere decisioni libere e consapevoli e la dipendenza da trattamenti di sostegno vitale. Nel corso di questa valutazione il paziente deve essere informato anche sulle alternative disponibili, comprese le cure palliative e gli strumenti di terapia del dolore. Successivamente interviene il comitato etico territorialmente competente, chiamato ad esprimere un parere sulla procedura. Solo al termine di questo percorso, se tutte le condizioni risultano soddisfatte, può essere organizzata la procedura di assistenza al suicidio. Nella pratica, però, questo percorso non è sempre lineare. Uno dei principali problemi emersi negli ultimi anni riguarda innanzitutto i tempi. La sentenza della Corte Costituzionale non stabilisce infatti entro quanto tempo le aziende sanitarie debbano rispondere alle richieste. In diversi casi i pazienti hanno atteso mesi prima di ottenere una valutazione definitiva. Alcuni hanno presentato ricorso ai tribunali amministrativi o ai giudici ordinari per chiedere che il servizio sanitario completasse la procedura. È anche per questo che il dibattito politico si concentra oggi non soltanto sull'esistenza del diritto, ma anche sulle modalità con cui esso viene concretamente esercitato. Un altro punto particolarmente discusso riguarda uno dei quattro requisiti fissati dalla Corte Costituzionale, ossia la dipendenza da trattamenti di sostegno vitale, ed è forse questo l'aspetto più controverso dell'intera disciplina. La Corte ha individuato infatti questo requisito per delimitare con precisione i casi nei quali l'aiuto al suicidio non è punibile. Negli anni però sono emerse numerose discussioni sul significato stesso dell'espressione trattamento di sostegno vitale. In alcuni casi è relativamente semplice individuarlo, ad esempio la ventilazione meccanica, perché rappresenta chiaramente un trattamento indispensabile per mantenere in vita il paziente, ma in altre situazioni la questione è più complessa. La giurisprudenza ha infatti progressivamente riconosciuto che il concetto può concludere anche trattamenti diversi dalle apparecchiature salvavita, purché risultino indispensabili alla sopravvivenza della persona. Resta però un problema di fondo: esistono pazienti affetti da patologie irreversibili che provocano sofferenze gravissime, ma che non dipendono da un trattamento di sostegno vitale così come definito dalla Corte, e per queste persone almeno allo stato attuale non ricorrono tutti i requisiti richiesti. Proprio questo tema è tornato davanti alla Corte Costituzionale in più occasioni. Nel luglio 2026 la Corte ha nuovamente affrontato la questione, confermando la scelta compiuta nel 2019 e ritenendo che un eventuale ampliamento dei criteri di accesso spetti al Parlamento e non ai giudici. La Corte ha quindi mantenuto fermo il requisito del trattamento di sostegno vitale, ribadendo ancora una volta che eventuali modifiche della disciplina richiedono una decisione legislativa. Questa posizione riflette anche il ruolo della Corte Costituzionale. I giudici delle leggi possono infatti dichiarare illegittima una norma incompatibile con la Costituzione o individuarne un'interpretazione costituzionalmente orientata, ma non possono certo sostituirsi al Parlamento nella definizione complessiva di una disciplina così delicata. Ed è proprio il Parlamento uno dei protagonisti di questa vicenda. Dopo la sentenza del 2019 sono stati presentati numerosi disegni di legge. L'obiettivo comune era quello di trasformare i criteri fissati dalla Corte in una disciplina organica, definendo tempi certi e procedure uniformi e responsabilità delle strutture sanitarie. Le proposte, tuttavia, sono rimaste profondamente diverse tra loro. Una parte delle forze politiche ritiene infatti che il suicidio medicalmente assistito debba essere riconosciuto come una prestazione garantita dal Servizio Sanitario Nazionale, accessibile attraverso procedure pubbliche e uniformi. Altre forze politiche sostengono invece che il legislatore debba limitarsi a disciplinare le condizioni di non punibilità dell'aiuto al suicidio senza configurare un nuovo diritto soggettivo né una prestazione sanitaria garantita. Su questo punto si concentra una parte importante del confronto. Il nodo non riguarda solo l'accesso alla procedura, riguarda anche il ruolo dello Stato. Il suicidio medicalmente assistito deve essere considerato un'attività del Servizio Sanitario Nazionale oppure una condotta che in casi eccezionali non viene punita dal diritto penale? La risposta a questa domanda produce conseguenze molto diverse sul piano organizzativo, professionale e finanziario. Nel frattempo sono intervenute anche alcune regioni. La Toscana, ad esempio, è stata la prima ad approvare una legge destinata a disciplinare gli aspetti organizzativi delle procedure previste dalla sentenza della Corte Costituzionale. L'obiettivo dichiarato non era introdurre un nuovo diritto, ma stabilire tempi e modalità operative per le aziende sanitarie regionali. Il governo ha impugnato la legge davanti alla Corte Costituzionale, ritenendo che la materia appartenesse alla competenza statale. La Corte nel 2025 ha riconosciuto la possibilità per la Regione di intervenire sugli aspetti organizzativi del servizio sanitario, dichiarando però illegittime alcune disposizioni che eccedevano tali competenze. Anche altre regioni hanno successivamente avviato iniziative analoghe nel tentativo di rendere più uniforme la gestione delle richieste. Il risultato però continua ad essere un sistema non del tutto omogeneo ed è proprio questa una delle principali differenze rispetto ad altri paesi europei che hanno approvato una legge nazionale. In Italia, quindi, il quadro giuridico esiste, ma è costruito attraverso fonti differenti. Una legge sul consenso informato, le sentenze della Corte Costituzionale, le decisioni dei tribunali e gli interventi organizzativi delle amministrazioni sanitarie. Resta invece assente una disciplina parlamentare complessiva che riunisca questi elementi in un'unica cornice normativa. Accanto al suicidio medicalmente assistito, continua inoltre a svilupparsi un altro grande tema del fine vita, quello delle cure palliative. Nel dibattito pubblico le due questioni vengono spesso contrapposte, in realtà riguardano piani diversi. Le cure palliative hanno l'obiettivo di alleviare il dolore, controllare i sintomi, accompagnare la persona nella fase finale della malattia, indipendentemente dalla scelta che il paziente compirà rispetto ai trattamenti sanitari. La stessa Corte Costituzionale ha più volte sottolineato che l'accesso alle cure palliative costituisce un elemento essenziale del percorso decisionale. Perché una scelta possa essere realmente libera e informata, la persona deve conoscere tutte le possibilità terapeutiche e assistenziali disponibili. Anche su questo terreno, tuttavia, permangono differenze territoriali importanti nell'organizzazione dei servizi e nell'accesso alle reti di cure palliative. Il dibattito sul fine vita, dunque, non riguarda soltanto il momento conclusivo dell'esistenza, riguarda anche il modo in cui una società organizza l'assistenza ai malati più gravi, sostiene le famiglie, garantisce il controllo del dolore e definisce il rapporto tra autodeterminazione individuale e responsabilità pubblica. Sono questioni quindi che attraversano il diritto, la medicina, la bioetica e la politica, sulle quali diversi paesi continuano a fornire risposte differenti. Parliamo ora dei modelli internazionali e il dibattito sul ruolo dello Stato. Il confronto sul fine vita non riguarda infatti soltanto l'Italia. Negli ultimi 25 anni diversi paesi hanno scelto di disciplinare forme di assistenza medica alla morte, ma lo hanno fatto seguendo strade molto diverse. Le differenze riguardano soprattutto tre aspetti: chi può accedere alla procedura, quali condizioni devono essere rispettate e quale ruolo viene attribuito al sistema sanitario. Il modello più antico è quello dei Paesi Bassi. Nel 2001 il Parlamento olandese ha infatti approvato una legge che ha regolato una pratica già in parte sviluppata attraverso la giurisprudenza e le linee guida mediche. La legge olandese, infatti, consente l'eutanasia e il suicidio assistito quando ricorrono specifici requisiti. Il medico deve essere convinto che la richiesta sia volontaria e ponderata, che le sofferenze del paziente siano insopportabili e senza prospettiva di miglioramento e che non esista una soluzione alternativa ragionevole. È inoltre previsto il coinvolgimento di un secondo medico indipendente e un controllo successivo da parte di commissioni incaricate di verificare il rispetto della legge. Un elemento caratteristico del modello olandese è che l'accesso non è limitato esclusivamente ai pazienti in fase terminale. La condizione centrale non è necessariamente la vicinanza della morte, ma piuttosto la presenza di una sofferenza insopportabile legata ad una patologia senza prospettive di miglioramento. Anche il Belgio dal 2002 ha adottato un sistema simile. La legge belga consente Infatti l'eutanasia per persone adulte o minori emancipati che si trovino in una situazione medica senza via d'uscita e che sperimentino sofferenze fisiche o psicologiche costanti e insopportabili. Nel 2014 il Belgio ha esteso la possibilità anche ai minori senza un limite minimo di età, purché siano rispettate condizioni particolarmente rigorose e venga accertata la capacità di comprendere la propria situazione. Questi due paesi rappresentano il modello europeo più ampio, poiché non collegano necessariamente l'accesso all'eutanasia alla fase terminale della malattia. Un'impostazione diversa è quella della Svizzera. Qui l'eutanasia attiva, cioè la somministrazione del farmaco letale da parte di una persona, resta vietata. È consentito però il suicidio assistito, a condizione che la persona sia capace di discernimento e che chi fornisce l'aiuto non agisca per motivi egoistici. La particolarità del sistema svizzero è anche il ruolo delle organizzazioni private che accompagnano le persone nelle procedure. Questo ha reso la Svizzera una destinazione per persone provenienti da altri paesi dove queste pratiche non sono consentite, ed è il fenomeno del cosiddetto turismo del fine vita che negli ultimi anni ha coinvolto anche cittadini italiani. Un altro modello è poi quello spagnolo. La Spagna ha approvato la legge sull'eutanasia nel 2021. La normativa consente sia l'eutanasia quando il farmaco viene somministrato da un professionista sanitario, sia il suicidio assistito quando il paziente assume autonomamente la sostanza prescritta. Possono accedere alla procedura persone maggiorenni che soffrono una patologia grave e incurabile o di una condizione grave, cronica e invalidante che provoca sofferenze considerate intollerabili. La richiesta deve seguire una procedura formale con più verifiche e il controllo di una commissione di garanzia. Anche il Portogallo ha approvato una legge nel 2023. Il modello portoghese prevede la possibilità di morte medicalmente assistita per persone affette da sofferenza estrema derivante da una lesione definitiva o da una malattia grave e incurabile. Quando il paziente non è fisicamente in grado di assumere il farmaco in autonomia, può essere prevista la somministrazione da parte del medico. La Francia, poi, con la legge approvata appunto nel 2026, ha scelto una strada più restrittiva rispetto a Paesi Bassi, Belgio e Spagna. Il testo francese infatti introduce il concetto di aiuto a morire. La regola generale sarà il suicidio medicalmente assistito, cioè la persona riceve il farmaco e lo assume autonomamente. L'eutanasia sarà possibile solo quando le condizioni fisiche impediscono al paziente di compiere questo gesto. Tra i requisiti previsti ci sono la maggiore età, la residenza stabile in Francia, una malattia grave e incurabile in fase avanzato terminale, sofferenze fisiche considerate insopportabili e la capacità di esprimere una volontà libera e informata. La sofferenza psicologica da sola non sarà sufficiente. Il confronto internazionale mostra quindi che dietro la formula morte assistita esistono scelte legislative molto diverse. Alcuni paesi mettono al centro il principio di autodeterminazione della persona, altri pongono maggiormente l'accento sulla protezione delle persone vulnerabili e sul ruolo della medicina. Ed è proprio questo il punto intorno al quale si concentra gran parte del dibattito. Da una parte c'è chi considera fondamentale riconoscere alle persone la possibilità di decidere sulle ultime fasi della propria vita, soprattutto quando la malattia comporta sofferenze irreversibili, e dall'altra c'è chi sottolinea i rischi di una scelta che coinvolge persone fragili, malate o in condizioni di dipendenza e richiama quindi la necessità di garantire prima di tutto cure adeguate, assistenza e sostegno. questo confronto attraversa anche il sistema sanitario. Una delle domande centrali è infatti quale debba essere il ruolo dello Stato. Nei paesi dove la morte medicalmente assistita è prevista dalla legge, il sistema pubblico spesso svolge una funzione di garanzia, verifica le condizioni, organizza le procedure e controlla che siano rispettati i requisiti. In altri ordinamenti, come quello italiano attuale, il tema è più complesso. La Corte Costituzionale ha infatti riconosciuto uno spazio di non punibilità per determinate situazioni, ma il Parlamento, come dicevamo, non ha ancora definito una disciplina organica. Il risultato è un sistema nel quale convivono principi diversi: da una parte il riconoscimento dell'autonomia della persona nelle decisioni sanitarie, dall'altra la tutela della vita e delle persone più vulnerabili. In mezzo il ruolo dei medici, chiamati a confrontarsi con richieste che coinvolgono contemporaneamente aspetti clinici, giuridici ed etici. Il fine vita è quindi uno dei luoghi in cui emerge con maggiore chiarezza il rapporto tra diritti individuali e responsabilità collettive. Non riguarda soltanto la possibilità di scegliere come affrontare una malattia irreversibile. Riguarda anche il modo in cui una società accompagna la sofferenza, garantisce l'accesso alle cure, sostiene le famiglie e definisce i confini dell'intervento medico. Ed è proprio perché queste dimensioni si intrecciano che il dibattito resta aperto. La domanda non è soltanto se una persona debba poter scegliere. La domanda riguarda anche quali condizioni rendano quella scelta realmente libera, quali garanzie siano necessarie e quale equilibrio debba esistere tra autonomia individuale e protezione pubblica. Nel corso delle prossime puntate affronteremo questi diversi aspetti, perché dietro le norme e le sentenze ci sono sempre storie individuali, decisioni difficili e domande che riguardano il modo in cui una società sceglie di accompagnare le persone nei momenti più delicati della loro vita. Ecco, per oggi è tutto, ci fermiamo qui e continueremo anche nelle prossime puntate l'approfondimento sulla tematica del fine vita e su come si stanno evolvendo le legislazioni e il quadro normativo in Italia e non solo. Vi ricordiamo come sempre che potete seguirci anche su Facebook e Twitter, basta cercare Fai Notizia. Noi torniamo lunedì prossimo alle 23:30 e poi in replica lunedì successivo alle 6 del mattino. Un saluto e una buona settimana da Daniela Sala.
1: Grazie a Daniela Sala, è il momento ora della rassegna stampa internazionale a cura di David Carretta.
2: Un saluto agli ascoltatori di Radio Radicale, oggi è martedì 29 settembre, questo è l'appuntamento con la rassegna della stampa internazionale a cura di David Carretta. In apertura oggi torneremo sugli incontri della scorsa settimana che ci sono stati negli Stati Uniti tra Donald Trump e il leader cinese Xi Jinping. Lo faremo attraverso un editoriale pubblicato dal Washington Post, critico del presidente americano. Trattare gli avversari meglio degli alleati è una ricetta per l'isolamento, scrive questo quotidiano. Sul Figaro di ieri c'era anche un commento di Nicolas Bavaré dal titolo Trump e Xi, un duopolio al servizio del disordine mondiale. Altro tema di cui parleremo, l'Unione Europea e questa idea di fare del Canada un membro associato, anche se non si sa bene cosa voglia dire. Il Financial Times ieri aveva un editoriale secondo il quale l'Unione Europea ha bisogno di una strategia più chiara per i partner come il Canada. C'è anche un pensiero ovviamente al Regno Unito, dove tra l'altro ieri il congresso laburista, alcuni dei suoi leader hanno indicato la volontà di creare una partnership molto più stretta con l'Unione Europea. Ma concentriamoci innanzitutto sul vertice della scorsa settimana tra Donald Trump e Xi Jinping. Trattare gli avversari meglio degli alleati è una ricetta per l'isolamento, il titolo dell'editoriale pubblicato ieri dal Washington Post. Scrive questo quotidiano americano: gli avversari dell'America, soprattutto quelli dotati di armi nucleari, a volte sembrano essere trattati con maggiore gentilezza dal presidente Donald Trump rispetto ai più vecchi amici degli Stati Uniti. Questa inaffidabilità americana rischia di favorire la proliferazione nucleare, spingendo gli altri paesi a provvedere per se stessi. La settimana scorsa ha messo in evidenza questa dinamica. Trump ha srotolato il tappeto rosso a Washington per il presidente cinese Xi Jinping, continuando al contempo a lasciare in sospeso un pacchetto di armi da 14 miliardi di dollari destinato a Taiwan. Il segretario di Stato Marco Rubio ha annunciato che Trump ha invitato il presidente russo Vladimir Putin al vertice del G20 in Florida a dicembre e Trump ha espresso il desiderio di acquistare potassio per i fertilizzanti dalla Bielorussia, alleata della Russia, invece che comprarli dal Canada. Trump, scrive il Washington Post, ha colto di sorpresa i funzionari dell'Unione Europea martedì scorso dichiarando che era pronto a sostenere un divieto di esportazione del diesel americano. L'ironia è che lo scorso anno Trump aveva sollecitato l'Unione Europea a comprarne di più, minacciando dazi in caso contrario. Ora, preoccupato per le elezioni di metà mandato, Trump minaccia di tagliare le forniture all'avvicinarsi dell'inverno. I membri del governo americano sembrano aver dissuaso il presidente da questa mossa, ma il messaggio arrivato a Bruxelles è che l'Europa non può contare sulle forniture di diesel dagli Stati Uniti. A margine dell'Assemblea Generale dell'ONU, Trump ha firmato un accordo con i leader della Danimarca e della Groenlandia per concedere agli Stati Uniti diritti di sicurezza ampliati sull'isola artica. L'accordo però non è così diverso dallo status quo ante le minacce di Trump di annettersi il territorio sotto sovranità di un paese membro della NATO, minacce che Trump aveva lanciato lo scorso gennaio. Quell'inutile sfoggio di bellicosità aveva spinto l'Europa a schierare truppe in tutta fretta per difendere l'isola nell'eventualità di un'invasione americana. Quanto a Taiwan, per fortuna Trump non sembra aver fatto concessioni durante la visita di Xi. Ma lo stesso Trump, durante una visita a Pechino in maggio, aveva definito Taiwan come un'ottima moneta di scambio. La Cina da tempo spera che gli Stati Uniti abbandonino la loro posizione di neutralità su Taiwan e si oppongano apertamente all'indipendenza del territorio autogovernato. Trump non è arrivato a tanto, eppure i ritardi nelle forniture di armi continuano. A Taipei cresce il timore che gli Stati Uniti possano non accorrere in difesa in caso di invasione da parte della Cina. Taiwan, prosegue il Washington Post, non è sola nel mettere in dubbio la durabilità degli impegni americani, soprattutto considerando l'elevato consumo di scorte di armi durante la guerra inconcludente contro l'Iran. Spingere gli alleati a rafforzarsi, a essere più autosufficienti, come gli Stati Uniti fanno da anni, è auspicabile, ma alimentare i dubbi degli alleati sulla perseveranza americana mina la credibilità degli Stati Uniti. La Corea del Sud in agosto è rimasta spiazzata quando Trump improvvisamente ha ordinato una sostanziale riduzione delle esercitazioni militari congiunte che erano previste per quest'estate, sostenendo tra l'altro che queste esercitazioni inviavano un messaggio ostile al regime di Pyongyang. Trump apparentemente era anche contrariato dal fatto che la Corea del Sud non avesse offerto sostegno alla sua guerra contro l'Iran e poi ha aggiunto di essere pronto a incontrare il dittatore nordcoreano Kim Jong-un entro la fine dell'anno. Il risultato di tutto ciò è un crescente sostegno nell'opinione pubblica in Corea del Sud alla costruzione di un arsenale nucleare indipendente invece di affidare la propria sopravvivenza all'ombrello nucleare americano. Anche l'Arabia Saudita sta valutando la via nucleare, tra crescenti timori che gli Stati Uniti non siano più affidabili. Il principe ereditario Mohammed bin Salman ha chiesto a Trump di lanciare attacchi aerei contro gli Houthi in Yemen all'inizio di questo mese. Trump si è rifiutato, la comunità di intelligence americana ritiene che l'Arabia Saudita non escluda più l'opzione di sviluppare un programma di armi nucleari. Nessun alleato dell'America pubblicamente sta rinunciando alla partnership con gli Stati Uniti, anzi tutti insistono nel dire che rimane solida, ma alcuni stanno chiaramente cercando dei piani B, delle alternative. La confidenza di Trump con Xi Jinping non aiuta a placare l'inquietudine. La Cina non nasconde il suo desiderio di soppiantare gli Stati Uniti come potenza globale dominante. Pechino potrebbe aver contribuito, tra l'altro, alla morte di soldati americani inviando all'Iran informazioni di intelligence che hanno aiutato a colpire basi americane nella regione. La Cina continua a fornire sostegno economico a Teheran. La Cina cresce il proprio arsenale nucleare e il numero di testate puntate contro gli Stati Uniti. Morale, il principale risultato concreto della visita di Xi, al di là del buon clima, sembra essere stato il prolungamento di una tregua commerciale per 2 mesi, fino al 10 gennaio. Trump ha ragione quando dice che gli alleati devono condividere in modo maggiore gli oneri della difesa, ma detto ciò, la paura di un ritiro degli Stati Uniti rischia di lasciare l'America più isolata e con meno amici con cui commerciare. Queste paure riflettono anche un indebolimento della fiducia in quella che è stata quello che è stato uno dei grandi punti di forza dell'America, cioè la sua parola. Così, tra l'altro, il Washington Post. Su Le Figaro di ieri c'era invece un commento di Nicolas Bavaré, più incentrato sul vertice Trump-Xi, un duopolio al servizio del disordine mondiale. Trump ha srotolato il tappeto rosso per la prima visita di Xi Jinping a Washington dopo 11 anni, accogliendolo ai piedi del suo aereo sulla base di Andrews. Ma dietro lo sfarzo, l'apparato e la vicinanza ostentata tra i due leader, si delinea un nuovo summit degli inganni dopo quello di Pechino dello scorso maggio. Siamo agli antipodi rispetto agli incontri storici tra Ronald Reagan e Mikhail Gorbachev, in particolare quello di Reykjavik nel 1986, che era stato decisivo per il corso e l'esito della guerra fredda. La messa in scena e la comunicazione, infatti, non riescono a mascherare, secondo Nicolas Bavaré, la modestia dei risultati di questo vertice. Alla fine solo un prolungamento di 2 mesi, fino al 10 gennaio 2027, della tregua conclusa nella guerra commerciale. Il dialogo sull'intelligenza artificiale è vuoto. Pechino non ha alcuna intenzione di intervenire a favore di una pace negoziata in Ucraina e ancor meno di limitare i suoi aiuti all'Iran. L'obiettivo di Xi Jinping resta quello di approfittare pienamente delle difficoltà degli Stati Uniti in Medio Oriente, delle divisioni dell'Occidente, perché tutto ciò favorisce la sua corsa alla leadership mondiale e lasciano mano libera su Taiwan. Morale, secondo Nicolas Bavaré, la parità che è stata ostentata la scorsa settimana tra le due superpotenze ormai è fittizia. Il vertice di Washington segna il ribaltamento del rapporto di forza a favore di Pechino nella rivalità strategica che oppone Stati Uniti e Cina, così il quotidiano conservatore francese Le Figaro. Per chiudere invece ci vogliamo occupare anche di Unione Europea e dei rapporti con i suoi alleati, con questa proposta di fare del Canada il primo membro associato lanciata da Ursula von der Leyen, che però non convince fino in fondo, e lo dimostra un editoriale pubblicato ieri dal Financial Times dal titolo «L'Unione Europea ha bisogno di una strategia più chiara per i partner come il Canada», scrive il quotidiano della City. C'era un messaggio che i leader del Canada e della Commissione Europea volevano ribadire nei due discorsi consecutivi che ci sono stati all'inizio del mese di settembre, metà in realtà, e cioè che non intendono subire passivamente lo smantellamento dell'ordine internazionale fondato sulle regole. A Strasburgo, davanti al Parlamento europeo, Mark Carney e Ursula von der Leyen si sono impegnati a creare un'alleanza più profonda per rendere le loro economie più resilienti e la loro sovranità più efficace. Questo è bastato a irritare Donald Trump, tuttavia non basta a essere decisivo. A ottobre un vertice tra Unione Europea e Canada dovrebbe dare un po' di sostanza alle parole. Le due parti, secondo il Financial Times, farebbero bene a fissare ambizioni elevate. Canada e Unione Europea si completano a vicenda in così tanti settori che vi sono enormi benefici da raccogliere. Le risorse energetiche, le materie prime sono molte richieste in Europa. Il grande mercato dell'Unione Europea offre una diversificazione quanto mai necessaria a un Canada pesantemente malmenato dai dazi prepotenti del suo vicino. Entrambe le parti possiedono grandi capacità in termini di sviluppo tecnologico, condividono poi interessi geopolitici nell'Artico. Insomma, ci sono molti progressi da fare. Tuttavia, il potenziale di questa alleanza non va sopravvalutato. Von der Leyen ha commesso un errore di giudizio invitando il Canada a diventare il primo membro associato dell'Unione Europea. Una cosa del genere non esiste e questa espressione ha incautamente colto di sorpresa le capitali. Soprattutto suggerisce un grado di integrazione molto più profondo di quello che il Canada sta prendendo in considerazione. Morale, secondo il Financial Times serve una partnership più modesta e più realistica. L'Unione Europea deve inquadrare le proprie relazioni in evoluzione con il Canada in un contesto molto più ampio che include anche paesi come il Regno Unito, la Norvegia, la Svizzera e la Turchia, paesi nei quali l'adesione all'Unione non è all'orizzonte, ma è necessaria una cooperazione più stretta e decisa. L'approccio dell'Unione Europea, e questo è il problema, sembra essere invece fondato su un bilateralismo ad hoc con ciascuno di questi paesi, e questo rischia di far perdere all'Unione l'occasione per avere una leadership strategica vera e propria. Se l'Unione Europea vuole davvero plasmare l'ordine economico mondiale in cambiamento, dovrebbe chiarire quali sono i benefici collaborativi che è disposta ad offrire, da un accesso più ambizioso al mercato unico a l'inclusione nella politica che sta emergendo del Made in Europe per appalti pubblici e sussidi preferenziali. L'Unione dovrebbe anche chiarire quali impegni reciproci e giuridicamente vincolanti si aspetta in cambio. Nulla di tutto questo deve però oscurare il compito cruciale che è far entrare i paesi candidati, quelli che vogliono davvero diventare membri. Questo significa prima di tutto l'Ucraina, così come paesi come il Montenegro, che stanno facendo tutto il possibile per soddisfare i rigorosi criteri di adesione all'Unione Europea. L'allargamento è più difficile che trovare un terreno comune con partner come il Canada, ma è anche una prova un test molto più grande sulla pertinenza strategica dell'Unione Europea. Così, tra l'altro, il Financial Times, con cui ci fermiamo. Una buonanotte a chi ci ascolta a mezzanotte, da David Carretta una buona giornata a chi ci ascolta alle 6.55 del mattino.
3: Questa è Radio Radicale, organo della lista Marco Pannella. E proprio per questo è la radio del Parlamento e di tutti i partiti, dei congressi e dei dibattiti. Questo è il microfono nei tribunali e nelle vostre case. L'unica senza filtri, senza mediazioni, senza veline. In una voce tutte le voci. Radio Radicale è dentro, ma fuori dal palazzo.

0: E buonasera agli ascoltatori, eccoci anche per oggi all'apertura della programmazione notturna di Radio Radicale. Come sempre vediamo insieme i nostri appuntamenti per le prossime ore. Parleremo di giustizia in apertura di programmi di Radio Radicale di questa notte, lo faremo con un dibattito dal titolo Il volto attuale del Consiglio Superiore della Magistratura tra Costituzione formale e Costituzione materiale, un dibattito che si è svolto a Napoli il 25 settembre. Questo è il primo appuntamento di Radio Radicale di questa sera. Poi vi proporremo la presentazione del libro dal titolo La Costituzione di Aldo Moro di Carlo Gaudio, incontro voluto e introdotto dal senatore Pier Ferdinando Casini, presidente dell'Interparlamentare Italiana. Con questo appuntamento poi arriveremo alle 3:50 circa della notte, momento in cui vi proporremo il convegno dal titolo Pino Rauti a 100 anni dalla nascita, l'uomo, il politico, l'intellettuale e le idee, incontro che si è svolto a Palermo il 25 settembre e tra i molti interventi quello conclusivo finale di Isabella Rauti, sottosegretario di Stato al Ministero della Difesa, presidente del Centro Studi Pino Rauti di Fratelli d'Italia. Poi sarà il momento di media e dintorni a cura di Emilio Targio ed Edoardo Fleischner, che avete ascoltato nel fine settimana. Riascolteremo il bandolo della matassa di Valeria Manieri e poi la rassegna della stampa cinese di Francesco Radicioni. Al termine la rassegna della stampa internazionale di David Carretta e poi dalle 7:10 l'appuntamento con Spazio Transnazionale a cura di Francesco De Leo. E come sempre dalle 7:30 l'appuntamento con Stampa e Regime, la rassegna stampa di Radio Radicale a cura di Alessandro Barbano. Questi dunque gli appuntamenti di Radio Radicale per le prossime ore. Passiamo dunque all'ascolto del primo appuntamento della programmazione di Radio Radicale di questa notte, il volto attuale del Consiglio Superiore della Magistratura tra Costituzione formale e Costituzione materiale. Ascolteremo l'introduzione di Lelio Della Pietra, founding and managing partner Napoli TMDP Lex, presenta e modera Tiasia Raio, giornalista. Discutono del tema del convegno Luca Longhi, ordinario di diritto costituzionale presso l'Università Telematica Pegaso, Carmen Giuffrida, giudice del Tribunale per i minori di Catania, del Comitato Magistrati per il Sì per una nuova giustizia, Francesco Picca, presidente del Comitato Mario Pagano per le riforme e per la cultura dello Stato di diritto, Giovanni Visone, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, direzione distrettuale antimafia, Natalia Ceccarelli, consigliere della Corte di Appello di Napoli della nona sezione civile. Ascoltiamo.
1: Allora, buonasera, grazie innanzitutto a tutti quelli che sono intervenuti. Il prossimo passaggio dello studio sarà avere una sala riunioni più grande, perché le iniziative del Comitato hanno sempre un grande successo. Ringrazio soprattutto i relatori, anche quelli che vengono da lontano. Ringrazio il mio socio Marcello Montalbano, che è venuto stamattina da Palermo, grandissimo nostro socio, valoroso avvocato. Per tenere fede all'impegno di essere snelli nel nostro dibattito, per riempire di contenuti questo incontro, do la parola ad Alessandro Gargiulo, che mi onora della sua amicizia e anche delle iniziative che fa per il Comitato. Io ne sono membro, ma al massimo ospito. I contenuti li lascia l'avvocato Gargiulo e voi i relatori. Grazie ancora e iniziamo il nostro dibattito.
2: Come avrete notato, l'amicizia è tanta e quindi anche la confidenza e quindi anche lo scherzo, ovviamente. I contenuti a questo comitato li hanno dati e li continuano a dare persone come, ad esempio, Bruno La Rosa, che è nascosto tra le persone in sala, come Francesco Picca, Clemente Biondi e tanti altri con i quali abbiamo costituito e siamo partiti per questa avventura che non abbiamo alcuna intenzione di terminare, e infatti siamo qui con quelli che possiamo oggi definire con orgoglio compagni di viaggio, che abbiamo incontrato con enorme piacere Ce ne sono qui tre con i quali abbiamo un legame forte di gratitudine. Ve li presento per chi non li conoscesse, ma sicuramente li conoscete tutti, e sono Natalia Ceccarelli, Carmen Giuffrida e Giuseppe Visone. Sono tre persone con le quali ci siamo incontrati e l'etimologia veramente ci è di aiuto. Ci siamo incontrati durante questo percorso che, nonostante l'esito, è stato comunque un percorso che ci porteremo per sempre dentro alla nostra mente e ai nostri cuori aperti, al contrario di altri che invece preferiscono tenerli chiusi. Io ringrazio ovviamente l'Elio della Pietra perché mette sempre a disposizione il suo bellissimo studio, ci ospita. Tutte le nostre sedute del comitato si tengono intorno a questo tavolo, quindi per noi questo è un tavolo molto importante, perché tutte le decisioni vengono prese proprio qui. E quindi per noi è doppiamente un onore vedervi seduti qua. Io passo subito la parola ad un carissimo amico napoletano, un costituzionalista, devo dire un giovane costituzionalista, perché caro Luca, qua fino a 60 anni si è giovani in Italia, lo sai, quindi, ma tu sei molto lontano dai 60, quindi sei un bambino. E quindi affidiamo a Luca il compito di introdurre, abbiamo preso tutti l'impegno di essere brevi, in modo da consentire non solo che l'attenzione non cali, ma anche semmai la possibilità di fare più giri. Prego Luca.
3: Grazie Alessandro, grazie all'Avvocato della Pietra per l'invito, grazie a voi tutti per essere convenuti qui. Poche battute introduttive per non sottrarre tempo a chi molto meglio e molto più da vicino e dal di dentro di me saprà parlare di questi argomenti. Uno sguardo panoramico, non prima però di avere introdotto in maniera anche un po' polemica, giusto per accendere il dibattito, una notazione polemica che vuole essere su una locuzione che ha aleggiato tantissimo durante la vigilia referendaria, che credo sia ancora tristemente in voga, quella di difesa della Costituzione, che mi è sembrata una locuzione piuttosto impropria, adoperata naturalmente da quelli dell'altro fronte, lo dico scherzosamente naturalmente, perché è una locuzione che non tiene da conto una verità imprescindibile, ovvero che la Costituzione prevede in sé la possibilità di essere rivista, naturalmente nel rispetto di specifiche procedure previste dall'articolo 138, ma soprattutto qui ci preme, mi preme nel mio piccolo, ripristinare alcune verità e recuperare alcuni significati sottesi alla formulazione originaria del titolo quarto, parte seconda della Costituzione, ovvero quello dedicato alla magistratura. Naturalmente procederò per saltum, però per operare un corretto posizionamento sistematico del CSM, definito manualisticamente, ma ci torneremo su questo, organo di autogoverno della magistratura, con una etichetta a sua volta non proprio felice, sebbene molto diffusa e, come dire, che ha preso corpo nel dibattito. Innanzitutto del CSM va tenuta presente la composizione mista, che nasce proprio con lo spirito di prevenire il pericolo di derive autoreferenziali e corporativistiche, valorizzando quel carattere pluralista che permea di sé tutta la Costituzione e a maggior ragione il potere giudiziario, prevenendo dunque il rischio di una separatezza anche culturale in seno alla magistratura, che certamente nuoce di per sé ad una corretta amministrazione della giustizia. Quindi si è voluto, nelle intenzioni dei costituenti, quindi si tratta di recuperare un po' la traccia originaria, che a volte poi si smarrisce in quella che per esempio gli organizzatori di questo convegno hanno correttamente denominato Costituzione materiale, cioè quella che ci troviamo a masticare tutti i giorni, quello che era invece l'intento

Pensiamo anche ai componenti per meriti insigni della Corte di Cassazione che hanno una provenienza diversa rispetto alla mera estrazione concorsuale dei giudici ordinari. Qual è la finalità di tutto questo itinerario che è presente nel titolo quarto? Sarebbe stato, ma non voglio parlare con il condizionale passato, sarebbe quello di tenere la magistratura ben salda e ben integrata nei circuiti democratici di legittimazione del potere, proprio tenuto conto che ha un carattere non elettivo, diversamente per esempio dal potere legislativo, stabilendo dunque qualificati momenti di raccordo proprio con altri poteri dello Stato. Pensiamo ancora ad un altro istituto presente nel titolo quarto, l'articolo 107, in tema di facoltà del Ministro della Giustizia di promovimento dell'azione disciplinare, uno di quei momenti frequenti di contatto, di raccordo, di coordinamento tra poteri dello Stato, perché ci si propone di stabilire un corretto equilibrio tra potere e responsabilità, perché non può esservi potere se non vi sono simmetriche responsabilità associate al suo esercizio, ma anche equilibrio tra indipendenza interna ed esterna della magistratura. Dunque, soltanto incasellando il CSM nelle sue corrette coordinate concettuali e costituzionali, possiamo coglierne appieno il carattere democratico, ma democratico nell'accezione che ho in qualche modo introdotto da prima, che è cosa ben diversa e ben distinta dal riconnettervi quell'indirizzo politico che invece i sostenitori della causa del no hanno sbandierato e hanno direi dimostrato per facta concludenza durante la per loro fausta campagna referendaria, né tantomeno un mero luogo di rappresentanza di interessi di categoria, perché non è questo lo spirito con cui nasceva, perlomeno nelle intenzioni dei costituenti. Lo spirito viceversa era quello di conciliare al tempo stesso, come al solito, nel carattere compromissorio, aggettivo che viene utilizzato nella sua più alta accezione quando si parla di diritto costituzionale, quindi conciliare garanzia, rappresentatività ed efficienza. D'altronde tutto questo ritrova il riscontro nell'articolo 101, cioè l'articolo che è un po' la Grundnorm del titolo quarto, quella con cui si inaugura il titolo quarto, che riecheggia quando dice che la giustizia è amministrata in nome del popolo proprio il principio di sovranità popolare, ovvero l'articolo 1 della Costituzione stessa e dunque anche la nostra forma di governo parlamentare. Poiché la legge, ovvero secondo comma dell'articolo 101, i giudici sono soggetti soltanto alla legge, troppo spesso ci si sofferma solo sull'avverbio soltanto, ma rimane il dato della soggezione alla legge. La legge, nonostante la svalutazione che ha ricevuto nell'ordinamento costituzionale, rimane pur sempre un momento deliberativo determinante dell'ordinamento giuridico in forza proprio della sua alta legittimazione democratica, che non può essere sostituita, perlomeno non in toto, dalla mediazione di un giudice che pretenda di autoattribuirsi il compito di attuare il disegno costituzionale, perché sarebbe veramente pericoloso, ma troppo spesso mi sembra che ciò avvenga. Alla luce di ciò, e mi avvio verso le conclusioni, il CSM dunque non è organo di autogoverno come volgarmente e correntemente definito, bensì, e non lo dico io ma un autore al di sopra di ogni sospetto, ovvero Pizzo Russo, organo autonomo di governo, che è cosa diversa che organo di autogoverno, che invece designerebbe un'accezione del tutto autoreferenziale ripiegata su se stessa. Quindi l'autonomia del CSM è cosa ben diversa rispetto ad un'autonomia che ritroviamo all'articolo 64, autonomia normativa dedicata alle Camere, perché non possono avere la stessa latitudine concettuale questi due concetti. In questo caso deve essere rivolta e funzionale unicamente ad una corretta amministrazione della giustizia. Ed ecco dunque, recuperiamo un altro tema che aveva fatto da sfondo alla campagna referendaria: il CSM è a pieno titolo, ora ho cercato nel mio piccolissimo di dimostrarlo, più che altro di ricordarlo ad una platea qualificata di addetti ai lavori, organo di alta amministrazione, anche se sembra che i sostenitori ai tempi del no si offendessero tutte le volte che lo ricordavamo. Perché lo sguardo da ultimo deve essere rivolto all'interno.

0: l'interesse supremo dei consociati alla buona amministrazione della giustizia, che poi è un cerchio che si chiude, perché è già contenuto proprio in quell'articolo 101, altrimenti non si comprende il riferimento al popolo, che poi riecheggia a sua volta l'articolo 1, che poi è ripreso nell'intestazione di tutti i provvedimenti giurisdizionali che quotidianamente vengono resi nelle aule di giustizia, resi in nome del popolo italiano, altrimenti rischia di essere una formula di stile mandata a memoria e non metabolizzata e compresa nella sua intima essenza. E vengo veramente alle conclusioni. Solo in questo contesto possiamo capire anche il senso della scelta che i costituenti operarono di attribuire al Presidente della Repubblica la cosiddetta eteropresidenza del CSM, ovvero ad un organo chiaramente super partes, ma nella sua qualità di rappresentante dell'unità nazionale, quindi ancora una volta c'è quel collegamento con il popolo, articoli 1 e 101, dell'unità nazionale e della coerenza dell'ordinamento giuridico, coerenza ed unità. Questo è il senso di un momento culminante di raccordo previsto dall'ordinamento costituzionale. Quindi il pluralismo culturale stesso e anche ideologico, sia detto tra virgolette, interno alla magistratura, doveva avere questo significato e non quello di assecondare quelle derive di lottizzazione correntizia, quella correntocrazia cui troppo spesso mi sembra che abbia dato luogo nell'arco dei decenni. Di conseguenza, e chiudo con un auspicio, credo che una rilettura proprio dei fondamenti costituzionali, dei presupposti costituzionali che presiedono al posizionamento del CSM alla vigilia di una nuova consiliatura, quindi di un rinnovo del CSM, scevra finalmente da pregiudizi ideologici e fuori anche dal fuoco della battaglia referendaria, che ormai in un senso o nell'altro è archiviata, possa finalmente consentire di inquadrare la funzione dalla giusta prospettiva e soprattutto riscattare la magistratura dalle polemiche e dai veleni che comunque l'hanno consumata negli ultimi tempi, e soprattutto questo sì che sarebbe realmente un corretto esercizio di difesa della Costituzione. Grazie.
1: Luca, grazie. E come avete visto, il nostro carissimo amico, simpaticamente giovane costituzionalista, ci ha introdotto molto bene, ci ha ricordato delle cose, ci ha ricordato delle regole, ci ha ricordato delle cose che sono state scritte parecchi anni fa e sono state cose che però, ovviamente, noi che non siamo i difensori della Costituzione, perché i difensori sono altri, chiaramente, e poi un caro amico che siede qui a fianco a me li ha definiti.
2: Corso.
1: Sì, è un corso di canto, no? Perché infatti
2: la metalmeccanica.
1: Sì, l'avvocato Picca li ha definiti i cantori della Costituzione. La verità è che a noi del Comitato Mario Pagano, e poi vi ricordo e ringrazierò chi con noi ha organizzato questo evento, a quelli che sono stati i magistrati per il sì e che oggi invece sono costituiti in comitato, alcuni non sono costituiti in comitato ma comunque continuano a portare avanti una determinata scuola, perché mi piace definirla così, noi non siamo i cantori e non siamo i difensori della Costituzione, anzi riteniamo che poi questa Costituzione non vada definita in maniera limitativa come più bella del mondo, perché a noi piace studiarla questa Costituzione. Ovviamente c'è chi è più bravo, come abbiamo visto, chi è meno bravo, come vi sta parlando, però noi la studiamo, perché intanto queste favole della Costituzione più bella del mondo e della culla del diritto, io credo che non ce le debbano proprio più raccontare, perché poi quando arrivano le sentenze della Corte di Giustizia Europea, della CEDU, della Corte Costituzionale e della Corte di Cassazione, e beh, ci ricordano che in effetti proprio quella Costituzione spesso la calpestiamo sotto i nostri piedi. Ora volevo ringraziare, questo evento non è stato organizzato solo dal Comitato Maria Pagano, nasce da un'idea, questo è importante dirlo, nasce da un'idea di un nostro socio fondatore che è Aldo Franceschini, che ora non vedo ma prima ho intravisto, grazie Aldo.
3: all'americana, da un'idea di,
1: proprio come si scrive nei film e nelle trasmissioni, da un'idea di Aldo Franceschini. E siamo veramente orgogliosi del fatto che abbiano aderito all'organizzazione di questo evento ben 4 camere penali. Intravedo lì in un angolo il mio amico Salvatore Barbuto. Veramente grazie. Ho intravisto Antonio De Simone, che ora non vedo. Quindi Camera Penale di Torre Annunziata, Camera Penale Giovanni Leone di Nola, la Camera Penale di Napoli, che diciamo è rappresentata da vari colleghi, ma non vedo Marco Muscariello, e poi
4: siamo a cuore aperto.
1: Sì, è soprattutto a mente aperta. E poi c'è anche la Camera Penale di Napoli Nord. Pure mi sembra, però, in questo non intravedo il presidente, ma comunque io vi devo ringraziare. Aldo Franceschini rappresenta, essendo nel presidente, l'associazione Calamandrei di Napoli, e io immeritatamente rappresento il movimento forense. Diciamo, questo è il gruppo di associazioni forensi che hanno da subito appoggiato il comitato e che hanno poi chiesto ai relatori di essere qui presenti. Quindi ora passo la parola al nostro presidente, al presidente del comitato Mario Pagano, l'avvocato Francesco Picca.
5: Allora, ringrazio Lelio, ringrazio Alessandro Gargiulo, ma innanzitutto ringrazio tutti quanti voi per essere presenti e per aver aderito al nostro invito, così come ringrazio tutti i nostri amici vecchi e nuovi che si sono aggiunti a noi. Allora, dirò 3 cose velocissime, che sono le seguenti. Io non mi sento in questo momento in una, come dire, in una occasione di ritrovo di nostalgici, perché è aleggiato questo ragionamento sul fatto che, passata la stagione referendaria, i temi che noi avevamo posto al centro di quella occasione fossero terminati e che quindi chi si adoperava a riparlarne o a riconvocarsi per parlarne fosse sostanzialmente un nostalgico. Io penso che noi non siamo nostalgici, noi abbiamo, come dire, i piedi, le mani, il cuore, la mente dentro alla realtà. Perché noi abbiamo constatato che proprio in occasione delle elezioni di adesso del CSM, quelle di fine ottobre 26, si sono, diciamo, riproposti, e in maniera anche abbastanza inquietante, una serie di temi ed una serie di questioni che noi avevamo in allora sollevato e che sono ancora più urgenti ed attuali. Dico subito, noi in allora denunciammo la circostanza che la degenerazione correntizia all'interno dell'ANM avesse di fatto trasformato il CSM, organo costituzionale, in una sorta, diciamo, di organismo di compensazione politica e sindacale delle questioni interne al CSM. Prima di questo evento, qualche magistrato in privato mi ha sostanzialmente, come dire, criticato e ha censurato l'iniziativa del comitato, ritenendo che questo momento di riflessione fosse offensivo rispetto all'alto valore culturale delle correnti, perché mi è stato detto che le correnti rappresentano certamente una dimostrazione di pluralismo delle idee e di pluralismo delle posizioni. Io non ho chinato la testa di fronte a questa critica e gli ho detto in privato, come dico in pubblico, che mi deve dimostrare cosa c'è di valoriale in quello che noi stiamo leggendo in questi giorni nell'ambito di una campagna elettorale ai fini dell'elezione dei togati al CSM. Cioè mi devono spiegare se questa difesa delle correnti come luogo di confronto, di pluralismo e di democrazia c'entri qualcosa con quello che ad esempio è accaduto, così andiamo proprio dentro al problema, in occasione della nomina del numero 2 della Direzione Nazionale Antimafia. Quindi non parliamo, con tutto il rispetto, del giudice di pace di Barra, ma parliamo del numero 2 della Direzione Nazionale Antimafia. Questa elezione è stata regolata come al solito, attraverso una contrapposizione e poi componimento tra le varie correnti dell'Associazione Nazionale Magistrati, traslata nell'ambito del CSM. Ebbene, qui ci vedo un tocco freudiano, dopo questa storia, che ha portato un candidato a perdere e un altro a vincere, il presidente, o meglio, il comitato centrale dell'Associazione Nazionale Magistrati, emette un comunicato e ritiene che questa vicenda abbia dimostrato in modo plastico la scarsa trasparenza delle decisioni del CSM e anche la circostanza che in questa occasione si sia materializzata una pressione dall'esterno. Il termine preciso è stato pressioni esterne esercitate a favore dell'un candidato e a danno dell'altro. Due riflessioni. Ci vedete qualche espressione valoriale? Qualche manifestazione di pluralismo delle idee? Io ci vedo una lotta politica. Ma ci vedo anche una dose di omertà che a me come cittadino dispiace non poco. Perché se in occasione della nomina del numero 2 della Direzione Nazionale Antimafia un magistrato a nome di tutti gli altri magistrati denuncia l'esistenza di pressioni esterne ai fini della nomina dell'uno in danno dell'altro, io mi sarei aspettato due passaggi conseguenziali: una denuncia alla Procura della Repubblica e una segnalazione a chi sul CSM e sul suo corretto funzionamento deve vigilare. Nulla di tutto questo, perché questa storia è forse la esemplificazione della vicenda che noi viviamo. Prevengo la domanda: ma questo è un problema ed è una vicenda che si gioca in casa d'altri? E tu, avvocato, ritieni di dover esprimere rilievi? Perché è indubbio che si gioca in casa d'altri. Ma questa partita che si gioca in casa d'altri ha un riflesso che è, a mio avviso, ancora più inquietante. Perché immaginatevi un gioco di cerchi concentrici. Se il sistema, come viene definito dagli stessi componenti della ANM, dimostra la scarsa trasparenza del sistema, se il sistema è organizzato con la corrente, che non è un centro culturale, è un centro politico, è un centro di potere. All'interno di questa corrente vigono delle regole, direi banali, e cioè la fedeltà all'idea, la fedeltà al gruppo, la fedeltà al capo. Tutto questo determinerà cerchi concentrici che, quando si tratterà di individuare chi è candidato al CSM, verranno premiati quelli vicini al capo, quelli vicini all'idea, quelli vicini all'associazione. E questo poi andrà avanti, terzo cerchio concentrico, quando poi questi magistrati eletti siederanno all'interno del CSM. Il criterio selettivo diventerà poi la regola di giudizio. Non ho certezza che nel momento in cui si adottino le decisioni venga dato rilievo al merito o altro, ma devo mettere in conto che verranno applicate quelle regole selettive che hanno, come dire, determinato in passato la candidatura, in passato la appartenenza. E dico, e mi avvio a concludere, perché parli di cose che si verificano in casa d'altri? Perché nella Costituzione, che per la verità qualcuno difende indossando la tuta dei metalmeccanici, perché non ce lo dobbiamo dire, in questo momento a pochi chilometri da qui si sta celebrando una manifestazione che è così definita, Officina Costituzione. Quindi io me li immagino tutti questi con la tuta e con la chiave inglese che mettono mano alla Costituzione. Ma guardate che questi metalmeccanici della Costituzione sono quelli del no che si sono sostanzialmente dati in appalto al campo largo della sinistra. Allora io questo non lo ritengo una tutela della Costituzione, la ritengo un'altra operazione, coperta ovviamente da altre finalità. Ma torniamo al punto. Nella Costituzione è scritto che l'ordinamento giudiziario e quindi tutti i magistrati sono autonomi e indipendenti. E allora la domanda che io pongo è: ma questa autonomia e questa indipendenza è un valore relativo? Cioè vale esclusivamente nella relazione tra il potere giudiziario e gli altri poteri dello Stato? O è un valore assoluto? E se è un valore assoluto, regola la relazione all'interno dello stesso ordinamento giudiziario. Quindi indipendenza e autonomia, anche rispetto ai centri, diciamo, politici e diciamo anche di potere che sono attualmente all'interno del Consiglio Superiore della Magistratura e dunque all'interno dell'ANM. E questo è un primo aspetto, ma la cosa che suscita la mia, come dire, preoccupazione è che l'autonomia e l'indipendenza dei magistrati, valore assoluto, è la precondizione di un altro criterio, di un altro principio costituzionale, che è quello della imparzialità e della terzietà del magistrato. Perché se non sei indipendente non puoi essere né terzo e né imparziale. La indipendenza materializza la imparzialità, perché viceversa, logicamente, se tu fossi dipendente non saresti ovviamente imparziale, ma saresti parziale. E qui cade il ragionamento che suscita l'attenzione del comitato, che suscita l'attenzione del ceto forense, che suscita l'iniziativa politica delle organizzazioni forensi. A nostro avviso, se non si perfeziona la indipendenza e l'autonomia della magistratura come valore assoluto all'interno dell'ordinamento, ordinamento che comprende giudicanti e pubblici ministeri, ma una effettività di queste indipendenze e di questa autonomia, non sono sereno e non sono tranquillo che gli altri valori costituzionali, terzietà ed imparzialità del giudice in quanto tale, possano essere assicurati. E poi, lo dicevo prima alla dottoressa Giuffrida, non siamo nostalgici, ma siamo proiettati al futuro, perché io parto da un presupposto, guardate, taluni mi hanno e ci hanno definito come delle persone che inseguivano un'utopia. Dice: ma come, hai perso il referendum e ti metti a parlare dell'ordinamento giudiziario, delle separazioni all'interno delle correnti? Io dico un'altra cosa, io dico che a volte inseguire i sogni è complesso, ma inseguirli e non essere, come dire, fermi, immobili, a volte ti consente di acchiapparli questi sogni. Perché se ti fermi ovviamente rimane tale. Quindi il mio auspicio è che questi momenti di riflessione portino ragionamenti critici e autocritici e ci diano forza a noi nel quotidiano di batterci per questi valori, autonomia e indipendenza come precondizione dell'imparzialità e terzietà dei magistrati, che è un nostro valore. Grazie.
1: Ovviamente io non ho nulla da aggiungere su quello che ha detto Francesco Picca, perché in effetti ciò che ha detto Francesco è il pensiero del comitato. Una cosa mi piace aggiungerla, anzi mi dispiace aggiungerla, che a battesimo di questa, come si chiama, Officina Costituzione, il battesimo oggi è stato celebrato anche dal nostro sindaco. Devo dire, a me questa cosa mi è dispiaciuta moltissimo, però mi fermo qui. Invece passiamo subito alle cose più belle. Abbiamo avuto nel corso delle nostre, del nostro cammino, abbiamo avuto degli angeli custodi che non smetteremo mai di ringraziare. Allora, uno è un'associazione che non ci ha mai fatto mancare la sua, il suo appoggio, adesione, vicinanza, ed è il Carcere Possibile Onlus. C'è Elena Lepre, che ringrazio, lei siete sempre con noi, sapete la stima infinita che vi portiamo per le cose che fate, però diciamo la stima si trasforma in affetto quando poi vi vediamo vicini sempre alle nostre iniziative. Un altro angelo custode è, mi pare si dica decano, ma è una parola che a me non piace, ed è l'avvocato Raffaele Esposito, che mi piace definire un nostro angelo custode, perché spesso nelle nostre riunioni ci ha tracciato la via. Grazie, grazie Raffaele, veramente. Ah, e poi una cosa importante, un ringraziamento che faccio ora, prima di passare la parola ai nostri amici magistrati, vi voglio dire una cosa. Noi da questo momento in poi tutto quello che stiamo dicendo diventerà eterno perché siamo in registrazione di Radio Radicale. E quindi grazie a Radio Radicale, veramente, grazie infinite. Scherzando con la dottoressa Giuffrida abbiamo capito che alle volte questa presenza non fa felici tutti, a noi ci fa felicissimi. Noi siamo grati a Radio Radicale e siamo grati anche al suo operatore che si chiama Jacopo Fulgione.
0: Bravo.
1: Ora, in ordine strettamente alfabetico, passiamo la parola alla dottoressa Natalia Ceccarelli. Vi voglio avvisare, per chi non se ne fosse accorto, che in sala, in maniera silenziosa, siede una candidata che posso definire indipendente, se è giusto il termine, alle prossime elezioni del Consiglio Superiore della Magistratura. La dottoressa Iannone, la ringraziamo. Nel corso del dibattito sicuramente non mancherà di darle la parola per un breve intervento. Dottoressa, grazie infinite, veramente grazie. Dottoressa Ceccarelli, ben trovata e grazie, a lei la parola.
4: Buonasera a tutti, non mi dilungo nei ringraziamenti, ma mi associo a quelli già fatti. Per me stasera è abbastanza emozionante essere qui, perché è la prima volta che io prendo la parola in pubblico dopo la stagione referendaria, perché dopo l'esito del referendum ho voluto prendermi i miei tempi per riflettere, per elaborare, anche per cercare di capire. Non sapevo se dopo questi tempi di riflessione avrei avuto voglia di continuare a esprimermi sulle questioni che erano state oggetto della campagna referendaria. Non sapevo a che cosa mi avrebbe portato questo momento di intimità, ma oggi sono qui e ne sono molto contenta. Ne sono contenta per un motivo molto semplice, perché io penso che finita la bagarre del confronto politico, confronto scontro politico referendario sulla riforma della giustizia, è giusto, è sacrosanto che i giuristi si riapproprino del dibattito, che si riapproprino con le questioni, con le parole e con gli argomenti che sono loro propri, di tutte le problematiche che toccano sul vivo la loro vita quotidiana professionale. E parlo sia per parte degli avvocati e sia per parte dei magistrati. Quindi è doveroso ritornare a parlare di certi problemi, perché è doveroso riappropriarsi del dibattito che è stato nella stagione referendaria ampliato strumentalizzato, alterato dallo scontro politico e che purtroppo noi giuristi abbiamo cercato con la nostra debole voce di focalizzare sulle questioni che ci stavano a cuore, ma alla fine la nostra voce è rimasta un po' in sordina rispetto a quelle che sono state le reali motivazioni che hanno portato la gente a votare. Ora dirò anche delle cose impopolari, perché mi è propria questa funzione. Non pensate che, secondo me, l'esito referendario sia immune da critiche al fronte del sì. E purtroppo, almeno parlo per i magistrati, quelli di noi che hanno deciso scientemente, con convinzione, gettandosi anima e corpo in questa battaglia, deciso di sostenere le ragioni del sì, lo hanno fatto adattandosi ad una riforma che è scesa dall'alto. Abbiamo atteso una riforma interna che non c'è stata, perché i fatti del 2019 erano di una portata deflagrante, ci hanno assolutamente delegittimati di fronte all'opinione pubblica, e questa delegittimazione non è stata smaltita. Abbiamo atteso invano una riforma interna che non è arrivata, ci siamo adattati alla riforma che è stata elaborata in sede politica, e forse senza neanche troppa convinzione, e l'abbiamo sostenuta in tutti i suoi aspetti. Io ricordo che all'inizio le prime dichiarazioni pubbliche che rilasciai espressi qualche riserva sull'alta corte disciplinare, poi piano piano, man mano che andava avanti la campagna referendaria, di fronte alla inconsistenza, perdonatemi, lasciatemelo dire, delle ragioni del no, per me diventava giusta e valida anche l'alta corte disciplinare. Quello che però purtroppo ci ha fatto assistere all'esito referendario sfavorevole all'approvazione della riforma è che, secondo me, può darsi pure che ci sono altre motivazioni, ma una delle ragioni è che è stata percepita dall'opinione pubblica come una riforma contro, come una legge contro, come una legislazione contro, contro la magistratura, contro le libertà democratiche, contro il controllo che la magistratura deve esercitare sulla politica. Una riforma contro. Se questa riforma fosse nata, si fosse generata al nostro interno, non sarebbe la stessa, la medesima riforma non sarebbe stata percepita come una riforma contro. E questo ha motivato il fronte opposto, sicuramente. Così come, devo essere sincera, la politica un po' ci ha deluso e tuttora ci delude, perché nel momento in cui io ascolto in televisione dichiarazioni autorevoli secondo le quali la magistratura deve collaborare con il governo nella realizzazione degli obiettivi politici del governo, un po' mi si accappona la pelle, perché questo è contrario a quello che ho studiato sui testi di diritto costituzionale. È bene dire subito che questo non è un atteggiamento di questo governo, ma ha radici antiche. Anche i governi di sinistra, anche i teorici delle sinistre, nel corso del secolo scorso parlavano di collaborazione della magistratura con l'esecutivo. Devo precisare, qui non parliamo di leale collaborazione tra poteri dello Stato, ma di collaborazione che si sostanzierebbe nella ratifica di determinate scelte. Bene, il magistrato, la magistratura non può sottrarsi a un dovere di verifica di compatibilità di queste scelte del legislatore e dell'esecutivo rispetto alla carta fondamentale. Se c'è una contrarietà della norma contingente con la legislazione europea o con la carta costituzionale italiana, noi abbiamo il dovere di rilevarla. Quindi che mi si venga a parlare di collaborazione, effettivamente io mi scandalizzo come magistrato. Detto questo, però, ormai, grazie a Dio, è finita la stagione referendaria, sono finiti gli scontri, anche se sono rimaste sul tavolo le lacerazioni, sono rimaste sulla pelle, nel corpo dell'avvocatura, e sono rimaste sulla pelle e nel corpo della magistratura, le lacerazioni ci sono attuali. Finita questa stagione, noi ci dobbiamo riappropriare di questi temi, ce ne dobbiamo riappropriare perché sono i nostri temi, perché ne va del prestigio e della operatività del sistema giustizia. Ora, quando sono stata invitata a questo evento, che vi ripeto è la prima occasione pubblica nella quale io prendo la parola dopo il referendum, il tema è bello tosto, insomma, non è che era una cosetta da niente. Ho letto la presentazione dell'avvocato Monaco che ha fatto sul suo sito, ha detto, qua so cose serie, insomma, qua ci dobbiamo preparare, la Costituzione formale, la Costituzione materiale, lasciamo perdere le officine, noi siamo degli agricoltori. E quindi, insomma, ho letto, ho studiato, ho cercato di leggere i costituzionalisti, i professori di diritto pubblico, le concezioni, la funzione del ruolo della giurisdizione. Diciamo che era un lavoro immane, era una impresa disperata, mi sentivo come uno studente universitario che doveva preparare l'esame di diritto pubblico in 2 giorni. Però poi il mio santo protettore, che adesso sta in paradiso e che però fino a pochi mesi fa combatteva insieme a noi, che non vi dico chi è perché sennò non mi aiuta più, mi ha mandato l'aiutino. Mi ha mandato l'aiutino perché ieri o l'altro ieri, oggi è 25, quindi ieri è uscito un articolo sul Fatto Quotidiano. Scritto, non è un'intervista, è un intervento dal collega Antonio Patrono. Antonio Patrono, dovete sapere, non è uno di quelli là, non è una toga rossa, tanto per intenderci, è un moderato, è uno che è stato una vita in magistratura indipendente, poi è passato in autonomia e indipendenza, comunque un moderato, il quale ci ha fatto la lezioncina sul valore delle correnti, perché stasera si parla di Consiglio Superiore della Magistratura, delle prospettive del Consiglio Superiore della Magistratura, e una delle poche cose buone che ci ha regalato la stagione referendaria è che sono fiorite le candidature indipendenti. Ce ne sono molte più che in passato, statisticamente ce ne sono molte di più, c'è molta più scelta. Io quando andrò a votare posso veramente scegliere in una rosa molto ampia di candidati, alcuni dichiaratamente correntizzati, rappresentanti delle correnti tradizionali, altri indipendenti, a vario titolo indipendenti, e ci voleva proprio l'articolo del collega Patrono per spiegarmi che cosa sono questi indipendenti, se servono a qualcosa, che qualità hanno, che spessore hanno e che cosa possono apportare al Consiglio Superiore della Magistratura. Vi faccio uno spoiler, lui non ne salva nessuno, fa 4 categorie, individua 4 categorie e non ne salva nessuna. Non ne salva nessuna perché poi ci dice a che cosa servono invece le correnti. Allora, lui dice, ci sono tutti questi indipendenti, ma conviene votare gli indipendenti, vediamo un poco chi sono questi indipendenti. Allora, lui individua 4 categorie. La prima categoria sarebbero quelli che io chiamo gli ingenui, cioè dei colleghi animati da genuine intenzioni di fare bene, convinti di poter contribuire a migliorare la situazione proprio in virtù della loro indipendenza, che però raccoglieranno pochi voti, quindi non ci dobbiamo preoccupare più di tanto di questi colleghi, questi faranno la loro magra figura, prenderanno 20-30 voti e tornano a casa e quindi non ci danno fastidio. Quindi non hanno molte speranze, dice lui, non hanno molte speranze di farcela. Poi c'è l'altra categoria, i trombati, i delusi, quelli che non hanno avuto l'investitura ufficiale. Questa funziona sempre, questa categoria qua. Se volete distruggere qualcuno, potete dire, ma quello aspirava a quella promozione, noi gliel'abbiamo data, quindi tutto quello che dice non è attendibile, perché è un trombato. E quindi lui li cataloga così, li classifica così, quelli che volevano la candidatura, il gruppo non li ha investiti, non gliel'ha data, e quindi adesso loro si sono candidati. Poi c'è la categoria oscura, quelli là vicini al potere, i massoni, quelli meglio stare lontani, quelli quello è contagioso, quel male là, quindi bisogna diffidare e stare lontani. Lui individua pure la categoria degli ipocriti. Per chi non è addentro alle nostre dinamiche, gli ipocriti sarebbero quelli che si dichiarano non corrente. Tanto per farvi capire, era il gruppo di cui io sono stata immeritatamente rappresentante nel comitato direttivo centrale dell'Associazione Nazionale Magistrati, cioè gli articolo 101. Lui dice, questi qua dicono che non sono una corrente, ma poi alla fine corrente sono. Vagliela a spiegare che noi non, per statuto non possiamo individuare dei candidati al CSM, quindi quando anche fossimo una corrente, saremmo una corrente che non serve a niente. Una corrente inutile. E quindi queste sono tutte le categorie individuate dall'ottimo e autorevole collega Patrono, il quale a un certo punto dice, questi sono gli indipendenti, vi ho fatto il quadro di chi possono essere i candidati indipendenti, ma scusate, ma non è meglio votare uno che si dichiara di corrente, che sapete già come voterà? Voterà per quelli che sono amici suoi, dico io, non lo dice Patrono, per carità, io non mi voglio beccare querele, non ho la forza per affrontarle. Sapete già come si orienterà nel voto. E poi dice una cosa importante, dice, se voi votate il candidato di corrente, esprimete un voto utile. Esprimete un voto utile perché i candidati di corrente sono tanti, perché una delle cose che dice lui, che l'indipendente è solo, va là, che fa? Si deve per forza accodare a qualcun altro, perché lui non ha autonomia di giudizio, l'indipendente, quindi si deve accodare agli altri. Invece il candidato di corrente, che fa parte di un gruppo ideologico ben preciso, tu sai come voterà, si alleerà con altre correnti, esprimerà un voto utile e quindi ti consentirà di ottenere il risultato professionale sperato, perché poi alla fine questo è il Consiglio Superiore della Magistratura, fa le nomine, fa le progressioni di carriera, quindi io elettore che vado a votare, perché sono interessato a chi sale? Sono interessato perché quello deve decidere se io devo diventare il presidente di Rocca Cannuccio oppure no, questo è il punto, io voto chi mi deve giudicare. È già questo, ma questi sono vecchi argomenti che io ho inutilmente speso durante la campagna elettorale, non ci voglio ritornare. Quindi lui dice alla fine, votate per la corrente perché quello è il voto utile, quello è il voto che ti consente di portare a casa il risultato, quindi anche abbastanza, cioè lui la addolcisce, la indora la pillola, però è anche abbastanza onesto intellettualmente, perché dice, alla fine a questo serve votare il candidato di corrente. E aggiungo io, allora non sono le idee degli indipendenti che danno fastidio alle correnti, ma il fatto che portano loro via dei voti che non gli fanno realizzare le alleanze di potere. Questo è quanto. E mi fermo qui per il momento, poi lascio la parola ai colleghi.
1: Detto da Raffaele Esposito, diciamo, è proprio un bel complimento, ma soprattutto lo è anche per noi, perché noi siamo stati in qualche modo la scintilla che l'ha fatta ritornare in pubblico, del che ovviamente siamo felici ed orgogliosi e la ringraziamo. Mentre io dico due parole, a questo punto, visto che lei ha parlato di degli indipendenti che praticamente sono stati fatti una schifezza, insomma, ecco, quindi io non sono aulico come lei, dottoressa, quindi sono stati fatti una schifezza, e anzi poi questa schifezza ci viene presentata anche come la normalità che deve essere.
6: Esatto.
1: E basta. Ma siccome a noi del comitato, ma non solo a noi del comitato, perché noi, lo ripeto, non siamo soli, e anzi nel frattempo è arrivato Marco Muscariello, il presidente della Camera Penale di Napoli, lo avevamo già ringraziato in sua assenza, ma lo rifacciamo in sua presenza. Vorrei chiedere la cortesia alla dottoressa Iannone se si avvicina al tavolo, e mentre io dico due parole deve necessariamente avvicinarsi, può venire vicino a me e la facciamo parlare giusto per qualche minuto, ma sfruttando le parole che la dottoressa Ceccarelli ha detto su questo bellissimo articolo del dottor Patrono, molto bello, molto rincuorante, ecco, molto rincuorante. No, aspetta Salvatore, ora le passiamo la parola, perché volevo dire una cosa, perché la disamina che lei ha fatto all'inizio del suo intervento sul voto ovviamente è una disamina sulla quale ci siamo dilungati tanto, e lo abbiamo fatto, voglio dire, anche con un amico che è qui in prima fila, con Giuseppe De Gregorio, perché è evidente chi si è speso tanto e lo ha fatto con tanto ardore, poi è rimasto male, è rimasto malissimo, malissimo. E quello che lei ha detto sulla maggioranza di governo, che forse non è stata tanto convinta di questa riforma, lei ha utilizzato il termine calata dall'alto, che a me non piace molto, però ho capito benissimo lei cosa intendeva e ci siamo intesi tutti. E poi nella disamina che abbiamo fatto del voto, per esempio il voto siciliano lascia l'amaro in bocca, il voto di una enorme fetta di Calabria lascia l'amaro in bocca, e poi c'è il voto, per esempio, e mi fermo qui, bulgaro di Scampia, per esempio, e mi fermo qui.
7: Noi abbiamo fatto una premessa di metodo, noi non andiamo sulle nostre linee, perché altrimenti
1: no, però
7: potrebbe avere un significato di retroguardia. Dico una cosa, lo dico proprio in 35 secondi, io penso che questo articolo, che è ben noto, che ha letto la dottoressa Ceccarelli, è un articolo, a mio avviso, intimidatorio, perché sostanzialmente, a leggerlo tra le righe, dequalifica la categoria dei candidati indipendenti, ma lancia anche dei messaggi, perdonatemi, con un linguaggio che è paracriminale. Perché quando tu definisci un gruppo di persone che sono indipendenti e che però potrebbero essere espressioni di poteri oscuri non dichiarati, per me questo è un messaggio di intimidazione. Mi volevo chiosare questa cosa.
4: Io mi dissocio da tutto quello che ha detto. Per la ragione di cui sopra, perché io le querele non le voglio. Però ho dimenticato di dire una cosa, perché vi ho detto che il collega che ha scritto questo articolo è un moderato ed è stato in passato rappresentante di una corrente moderata? Non ve l'ho detto a caso, ve l'ho detto per farvi capire che le correnti sono tutte uguali, cambia solo il nome, ma il meccanismo di funzionamento e la mentalità che le anima è esattamente la stessa, sia che si chiamino area, sia che si chiamino magistratura indipendente, sia che si chiamino magistratura democratica, sia che si chiamino unità per la Costituzione, sono tutte uguali. Hanno già deciso il numero di seggi che si attribuiranno. I candidati indipendenti danno fastidio perché se uno o due o tre di loro dovesse avere successo, alterano la suddivisione già decisa.
1: Lei si dissocia, io invece mi associo a quello che ha detto Francesco Picca. Va bene? Poi ovviamente io ritorno sulla disamina del voto, perché per me la disamina del voto è un fatto importante, e ci sono stati, perché vi ricorderete, non è nostalgia, vi ricorderete che un esponente molto importante calabrese di una procura, la più importante d'Italia per numero di PM, se non ricordo male, aveva fatto una disamina anticipatoria del voto, geografica, che invece è stata smentita completamente, perché quella disamina geografico-criminale invece poi è stata completamente ribaltata. Quindi io lì volevo andare a parare, non in maniera nostalgica, ma invece perché...
6: Mi basta che saremo indagati in due.
1: Esatto. No, ma poi del comitato qualcun altro si associa, assolutamente. Ora, poi queste categorie, a me queste categorie, voglio dire, o ti chiami Kant, oppure parlare di categorie, sinceramente, è meglio che ti stai zitto, sinceramente. Sarà pure moderato il dottor Patron, però, insomma, ingenui, trombati, oscuri, massoni, ipocriti, sinceramente a me non piace, va bene? E su questo passo la parola alla dottoressa Iannone, che ovviamente, siccome non era prevista nel dibattito, devo pregare di essere molto, molto breve.
8: Sarò molto breve, vi ringrazio tutti, sono contentissima di essere qua perché è un contesto per me nuovo, tutto è nuovo per me in quest'ultimo periodo, compresa la mia candidatura. Io voglio partire dalle osservazioni che ha fatto Natalia all'articolo di Patrono, non mi associo e non mi dissocio, ma secondo me tecnicamente, proprio perché l'ho letto fino a un certo punto, tecnicamente è proprio un clickbait. È stato molto molto abile, perché lui ha parlato agli indipendenti, quindi ha catturato anche la mia attenzione. Ho cominciato a leggere, poi mi sono stancata perché ho detto beh, meglio la mia vignetta di cui vi parlerò, e non sono arrivata alla fine, perché poi invece alla fine ha sparato il colpo sulle correnti. Quindi abile, abile anche come giornalista. Poi per tutto il resto torniamo, vi parlo di una vignetta che è diventata molto famosa, Natale lo sa, ne abbiamo discusso, insomma mi sono presa parecchie ire e anche parecchie sollecitazioni. Ho descritto quello che è attualmente il contesto, diciamo la competizione elettorale, il CSM, a cui io ho preso parte inopinatamente perché sono proprio al di fuori di questi giochi, non ho mai partecipato a nessun tipo di associazione, sono sempre stata con la testa chinata ma guardando con gli occhi di dietro, perché penso, a volte penso di essere una mosca, quindi ho sempre osservato tutto e ho sempre... mi sono sempre fatto un'idea, quindi non inconsapevole ma consapevole di quello che è avvenuto intorno a me per 28 anni. Al 28esimo anno, complice referendum, ho deciso di in qualche modo reagire, non mettermi in gioco, reagire, e quindi ho cominciato a studiare la legge elettorale. In realtà ho fatto anche un po' una corsa contro il tempo e infatti mi sono candidata piuttosto tardi, e la legge elettorale dice si candidano le persone, quindi sostanzialmente il 25,3 mi consentiva di candidarmi senza la sottoscrizione della corrente, non mi sembrava vero, e quindi poi sono andata a vedere, ignoravo quel correttivo cartabbio alla legge elettorale, ho detto allora ce la posso fare, c'è uno spazio per qualcuno che non è stato mai in corrente a dire la sua, cosa avevo io da dire, ora ve lo dico. E quindi ho presentato la mia candidatura da autonoma, io sottolineo autonoma, non mi piace parlare tanto di indipendente perché oramai è un termine inflazionato, anche molto diciamo strumentalizzato, perché fondamentalmente siamo un po' tutti indipendenti. Poi affrontiamo un aspetto psicologico e filosofico che non ha senso, però secondo me è importante dire autonomo, ancora meglio è importante dire non eterodesignati. Io non sono eterodesignata né da una corrente né da un sorteggio. La nostra legge elettorale consente alle persone fisiche, individui, non gruppi, di potersi mettere in gioco e candidarsi, ed io l'ho fatto sperando di fare cosa? Di provare a me stessa che il mio voto no per il referendum fosse stata una scelta giusta. Natalia sa anche questo, ne abbiamo parlato a lungo, perché lei è stato per me un po' il faro ispiratore anche del mio voto no. Fino all'ultimo momento ero incerta, voto sì, voto no, voto sì, voto no. Il voto no nel mio caso è stato motivato dal fatto che ho ritenuto non opportuno cambiare la Costituzione, considerato che la possibilità per non replicare il sistema correntizio all'interno del CSM vi fosse. Ora, da sognatore, come diceva l'avvocato Picca, io sono quel genere di sognatore. Da sognatore non lo so, non credo, perché poi ho valutato anche tutte le altre possibilità che concretamente penso di avere per poter arrivare. Prima fra tutte quella di toccare tante sensibilità che il referendum che ha fatto la spartiacque per molti di noi in maniera diversa ha toccato le sensibilità di tanti, quindi anche di tanti colleghi. Veniamo a noi, qual è lo scenario oggi? Ci sono tanti, è vero, tanti moduli di indipendenti e ci sono stati almeno all'inizio tanti indipendenti nel candidatisi qualitali. Poi un po' perché la legge lo prevede, un po' perché i giochi si fanno diciamo abbastanza accesi e si vede quello che condivido, ha detto Natale, a tutte le correnti sono uguali, si gioca tutti allo stesso modo, con le stesse carte, con gli stessi strumenti. Ma questi tanti indipendenti si sono ridotti a pochi, perché come ha cercato di descrivere non in maniera elegantissima il collega Patrono, effettivamente ci sono indipendenti, sedicenti indipendenti, cioè coloro che si sono candidati da soli ma avevano un network precostituito. È il caso del collega Ferri, che ha precostituito un network e ci sono persone insieme a lui e non è una corrente. Ci sono indipendenti che sono sponsorizzati da correnti e non lo dicono, è quello che ha anche detto Patrono, esiste anche questo. Poi ci sono i cosiddetti indipendenti che supportano le correnti, cioè i cosiddetti trombati, che sono diventati anche consiglieri del CSM e, come se non bastasse, hanno creato anche un gruppo che però sostiene ancora un altro gruppo. Nella mia vignetta tutti questi sono animali nel mare. Abbiamo le correnti, molto semplice, voglio dire, non ho fatto niente di che. Poi ci ho messo le quattro barche, tre delle correnti, perché un'altra è diventata Targaryen, quella del Trono di Spade, perché ha un vascello, ha un drago, perché ha un gruppo di indipendenti molto nutrito che nasce da un ex trombato che poi è entrato, diciamo, nel gruppo e sostiene un altro gruppo. Poi ci sono i sorteggiati ex legge, perché io sono stata per esempio una causa del sorteggio ex legge nel nostro collegio, perché ho alterato la quota di genere, quindi sono stato sorteggiato un collega per equilibrare la quota di genere. Poi ci sono i sorteggiati di altra proposta, che sono sorteggiati perché quello è il loro metodo e poi corrono ognuno per conto proprio. Tutti questi, quando si presentano al contesto elettorale e quindi, diciamo, nelle sessioni che organizzano per noi i candidati, dicono sono indipendenti, quindi c'è una gran confusione. Ma alla fine, oggi 25 settembre, il giorno dopo la data in cui abbiamo dovuto dichiarare per poter partecipare al proporzionale quali sono gli indipendenti, siamo rimasti sostanzialmente diciamo orfani di tutti questi moduli diciamo collaborativi, va, che hanno tolto l'indipendenza, siamo rimasti in quattro. Ora, il vero problema che pone in luce Patrono non è tanto una stupidità. Questi quattro vengono visti come voto disperso, voto inutile, votiamo ma poi vai al CSM, quello che diceva anche Natalia, chi ti rappresenta. Allora, il primo mio movente nel senso penalistico del termine, che mi ha spinto a questa candidatura, è stata di tentare, come una gran sognatrice, ma penso di potercela fare, sono convinta di avere le carte in tavola per poterlo fare, è stato quello di cancellare dal nostro mondo giudiziario la parola appartenenza. È una parola che mi suscita dei trigger pazzeschi, perché tutto quello che io ho fatto con la mia competenza e lo studio, il sudore della fronte, mi è stato richiesto in via dubitativa a chi appartieni. Io ho fatto una lunga esperienza al Consiglio d'Europa, alcuni avvocati qui mi conoscono, lo sanno, ho avuto questa possibilità perché io ho concorso direttamente col Consiglio d'Europa, altrimenti non l'avrei mai potuta fare, e quando sono andata al CSM, delegata al Consiglio d'Europa per poter rappresentare gli affari dell'Italia, quindi al CSM colleghi italiani, diciamo protagonisti dell'Hotel Champagne, ma anche no, anche altri, mi hanno sistematicamente detto: chi sei? Da dove vieni? Ma tipo Massimo Troisi, a chi appartieni? Come fai a stare qua? Io non sono stata pagata per 3 anni, per cui ho dovuto lottare, mi sono rimboccata le maniche, ho cambiato modulo organizzativo. Quindi questa appartenenza, quando questa parola, oltre che ovviamente da giudice penalista è una parola che ho qualificato in un determinato, in una determinata mia casella, in un determinato file, è una parola che io vorrei eliminare e la legge lo consente. Veniamo a noi, non sto facendo un tentativo, non sto facendo un esperimento, sto tentando soltanto di applicare la legge come faccio nell'aula giudiziaria. Esiste la legge, io la applico. Che cosa devo fare? Mi candido? Cosa devo portare? Io non sono a favore dell'uno vale uno, lo dico chiaramente. Per me ognuno di noi ha la propria storia, la propria competenza, la propria professionalità. Penso che noi rappresentiamo chi ci ha

0: voglio dire altro. Per cui io tento di sconfiggere questo. Come? Ho messo in gioco la mia professionalità, la mia competenza, sono molto conosciuta, ma soprattutto ho un network di tutto rispetto, proprio perché essendo stata a Reed per 5 anni, prima ancora a Magris, prima ancora a Consiglio d'Europa, tutti mi conoscono come colei che si metteva 3 volte alla settimana per 1 anno e mezzo al computer con colleghi di tutta Italia per fare i corsi APP, l'avvocato Barbuto ride perché ho coinvolto anche lui, i Teams, cose, corsi di APP in continuazione, ho creato da me, da sola, una rete RID sulla quale conto, rete RID sarebbe responsabile di innovazione di tutta la nazione, tutto questo sicuramente mi aiuterà e soprattutto conto nelle sensibilità rinnovate e spero di poter fare breccia tra queste.
1: Dottoressa Iannone, grazie. Io ho capito una cosa comunque, grazie alle ulteriori spiegazioni della dottoressa Iannone, da tutto questo mondo, partendo da quell'articolo, io credo che Netflix potrebbe fare una bellissima serie, tante stagioni, attori importanti e avrebbe un successo incredibile. E niente, le stagioni le possiamo chiamare la stagione degli ingenui e così via, no? E così facciamo almeno 4 stagioni. Va bene, passiamo la parola alla nostra compagna di viaggio che è venuta da tanto lontano, la ringraziamo infinitamente. Lei è catanese ed è venuta da Catania, è venuta un giorno prima, partirà un giorno dopo per essere qui con noi. Dottoressa Carmen Giuffrida, grazie infinito.
2: Io sono veramente in piena sofferenza in questo momento perché sono state dette così tante cose e sono frastornata come se mi avessero preso a pugni da tutti i lati. Allora, in questo momento io pure sono molto conosciuta immeritatamente perché sono conosciuta solo per essere stata uno dei magistrati per il sì. La collega ha appena detto che lei può avere i voti perché è molto conosciuta, io non mi sono presentata perché sapevo che proprio perché è conosciuta non mi avrebbe votato nessuno. Quindi, cominciando da questo, allora innanzitutto vorrei fare una precisazione su quello che ora ha detto la collega, perché io stessa non ci ho mai capito molto di come funzionano le elezioni del CSM, per esempio gli apparentamenti che io sconoscevo, pensavo fossero persone che sono parenti e si mettono insieme tra di loro, invece gli apparentamenti sono quelli che si presentano pure da indipendenti e poi cercano gli apparentamenti con quelli di un'altra corrente o con altri individui che si presentano autonomamente perché così possono poi portare dei voti e uno dei candidati viene nominato, non necessariamente tutti. Quindi la collega, io non voglio ora fare polemiche, però la collega che ha detto che sono pochissimi gli indipendenti, forse 4 perché si presentano, forse senza apparentemente, non so se voleva dire questo. Però il problema è sapere quanti di questi colleghi che alla fine si presentano da soli li hanno cercati gli apparentamenti e magari non li hanno trovati. Quindi questo noi non lo sappiamo, per cui non giochiamo, e non parlo della collega, ma in generale a chi è più indipendente dell'altro, perché onestamente io dopo il referendum all'indipendenza credo molto poco. E vi dico anche qual è il criterio che io ho utilizzato. Scusate, prima si è parlato anche di sensibilità, io sono molto sensibile in questo momento. Perché ho dato veramente tutto me stessa durante il referendum, non ho dormito, non ho mangiato. Non sono dimagrita nonostante tutto, perché evidentemente lo stress produceva comunque effetti contrari. Il punto è che comunque il referendum, quello che ci ha consegnato, è un panorama che alla fine non è tanto diverso da quello precedente. Cioè, Patrono, che ha scritto questo articolo, ci ha detto le stesse cose che ci siamo sentiti dire durante il referendum, solo che durante il referendum, se le avessero dette con questa chiarezza e con questo candore, forse anche la gente avrebbe detto aspetta un attimo che ci penso bene a quello che devo fare. Invece i colleghi soprattutto hanno confuso le acque e ci hanno detto che se avessimo votato in un certo modo la politica avrebbe sopraffatto la

magistratura non ci ha illustrato il quadro in questo modo, non ci ha detto la verità. Ma la verità che ci restituisce Patrona è esattamente la stessa, cioè per i tecnici del diritto, per quelli che erano in grado di capire le menzogne che venivano dette, le mistificazioni durante la campagna referendaria, era abbastanza intuibile che questo fosse il quadro che ci sarebbe stato restituito. Quindi a me sinceramente che un Cosimo Ferri si presenti da indipendente, beh sì, è indipendente perché al momento non è più parte della sua corrente e si presenta indipendentemente dalla sua corrente, pur essendo dipendente da un miliardo di cose, da un miliardo di affari politici, da un miliardo di persone, e molte persone fanno affidamento su di lui. Ma a me lui sinceramente non mi preoccupa più di altri, non mi spaventa più di altri. Quindi metterei proprio al centro del problema il punto dell'indipendenza, e vi dico subito che io ho fatto nella lista dell'ANM, nella mailing list, ho fatto una domanda sincera e al contempo provocatoria. Non so se, non mi ricordo di averla pubblicata su Facebook, che ormai è diventato il mio canale di comunicazione. Io ho chiesto a tutti i colleghi, cortesemente, potreste dirmi chi di voi candidati ha votato sì, in modo tale che io possa sapere per chi votare? Perché per me questo era il discrimine. Lo dico sinceramente, hai votato sì, ti voto, perché hai superato delle resistenze che per me comunque sono delle resistenze che dipendono da un preconcetto che è ancorato alla supremazia della magistratura e alla protezione della casta. Hai votato no, io non ti voto. Punto. Lo dico tranquillamente e serenamente. Quindi se Cosimo Ferri ha votato sì, poi io vi devo dire che mi viene più facile votare per lui che per un candidato che si definisce indipendente e ha votato no. Quindi partiamo. Dillo quanti hanno risposto. Nessuno. Nessuno. Ovviamente non ha risposto nessuno. Invece, proprio per evitare che venissero eventualmente additati di aver votato sì, si sono esposti quelli che avevano votato no, dicendomi per favore non mi votare perché io ho votato no. Correnti, per favore, se non l'aveste sentito, guardate che io ho votato no. Così l'indipendente intanto ammette candidamente di aver votato no, in modo tale da non essere comunque additato in alcun modo. Quindi questo è il panorama a cui stiamo assistendo ora. Riportando ritornando al tema che è il tema centrale di oggi, cioè il CSM, Costituzione formale e Costituzione materiale. Anche io, come Natalia, ho dovuto studiare un poco e ho anche io interpellato qualche costituzionalista, perché di Costituzione materiale e formale ne sentiamo parlare, ma poi alla fine, ma che è sta Costituzione materiale? Perché io me lo sono chiesto, ma che è sta Costituzione materiale? E allora ci ho pensato molto e ho detto, la Costituzione materiale per me è una fotografia, cioè è semplicemente la fotografia di come la Costituzione viene applicata. Ma è una fotografia, non è la legittimazione di quello che sta accadendo. Cioè, la Costituzione formale è quello che è scritto ed è quello che ci dà la certezza, perché là troviamo il nostro diritto. L'adattamento, per carità, è necessario. L'interpretazione evolutiva, addirittura creativa, ora si chiama anche creativa, ma per quanto si possa creare non si deve contrastare il dato formale della Costituzione. E per questo io dico, un conto è la fotografia, ma la fotografia non è la legittimazione di ciò che accade. Badiamo bene a questa differenza, e questa differenza purtroppo in qualche modo l'abbiamo legittimata noi. Come? Innanzitutto con l'utilizzo di un linguaggio errato. Prima il professore faceva riferimento al CSM come organo di autogoverno. Mi dissocio, cioè lui lo so che l'ha fatto in modo critico, mi dissocio da questa definizione. Tutte le volte ho sentito tanti avvocati anche dire il CSM è l'organo di autogoverno. No, non è l'organo di autogoverno, non lo è.
perché non è scritto nella Costituzione, perché i lavori preparatori ci hanno detto il contrario, perché l'ha detto la Corte Costituzionale nella sentenza 44 del 68, in cui ci ha spiegato non cosa è il CSM, ma ci ha detto sicuramente cosa non è, e cioè non è né un organo di autogoverno e non è un organo rappresentativo dei magistrati. Invece il fatto che noi abbiamo voluto sdoganare questa terminologia, alla fine ha fatto sì che la fotografia, cioè questa Costituzione materiale, divenisse reale. Io qua a volte faccio degli esempi semplicisti, però vi cito mia mamma, spesso la cito. Quando io, siccome sono sempre stata una paladina, una sorta di Don Chisciotte, mia mamma si arrabbia, dice che il mio peggior difetto, e avvisa anche chi mi si avvicina, guarda che è un idealista. Anzi, a dire la verità, dice anche, ma tu lo sai che è diversa? Diversa in che senso? Idealista. Ecco, questo intende dire. Io dico sempre, lei mi risponde, le cose sono così, le cose vanno così. E io le dico sempre, le cose vanno così non significa che devono andare così. Noi le possiamo cambiare. Ed è quello che stavamo facendo, tentando durante il referendum, ed è quello secondo me che dobbiamo continuare a fare, e in questo io mi associo all'avvocato che ha detto di non arrenderci in tal senso, cioè riportiamoci alla legge, non alla fotografia che ne è la riproduzione di ciò che accade. E l'altro punto che vorrei sottolineare, per esempio, un altro esempio che vi posso portare di Costituzione materiale, che è una fotografia che rischia di legittimare qualcosa che però legittimo, a mio modo di vedere, non è. È per esempio la funzione del CSM che dà pareri. Ok? Allora, cosa dice la Costituzione? Nell'articolo 105 la Costituzione definisce molto chiaramente quelli che sono le attribuzioni del CSM. Si deve occupare di noi magistrati. Questo è, si deve occupare delle nostre carriere, del nostro ingresso, dei profili disciplinari e via dicendo. Motivo per cui la legge che regolamenta il CSM ha dato la possibilità, badiamo bene, di dare pareri sulla materia dell'ordinamento giudiziario e sulla materia dell'amministrazione della giustizia e di darli al ministro. Cosa succede nella Costituzione materiale, questa fotografia? Succede che il CSM ora dà pareri su tutto, cioè in quel secondo termine che è l'amministrazione della giustizia, ci fa rientrare i reati, quindi su qualunque riforma dei reati che si proponga dà pareri. E questo cosa significa? Che non dà più pareri neanche solo al ministro, no, li dà anche al Parlamento, cioè dà pareri a tutti, dispensa pareri. Questa cosa è rischiosissima, perché questa sì che è un attentato alla Costituzione, questo è eversivo, questo, perché questo altera lo Stato di diritto, altera il bilanciamento tra i poteri e la separazione tra i poteri. Quindi Officina Costituzione si occupi di questo invece che di occuparsi di difendere la Costituzione. E qua, tra l'altro, la Costituzione che vogliono loro, cioè questa fotografia che non è più corrispondente alla Costituzione reale, a quella che è realmente scritta nel testo. Quindi non ci lasciamo ingannare in assoluto da una fotografia che non è assolutamente la legittimazione. E qui faccio un salto che non è però un salto logico, ma quello che sta succedendo col CSM accade quotidianamente nei tribunali con quella che è la giurisprudenza creativa. Ma i magistrati non lo devono creare il diritto, lo devono applicare. Io qua ho stampato un'email di una collega candidata, la quale, parlando della sua esperienza in una delle correnti, non voglio neanche a questo punto menzionare la corrente, perché sappiate che per via del fatto di averla menzionata durante un'intervista io mi sono pure meritato un esposto e ora sono a rischio di procedimento disciplinare. Questo perché si parlava delle conseguenze che avremmo potuto avere post referendum. Questa è una di quelle. Io ho voluto partecipare lo stesso qui,
proprio per dimostrare che il loro eventuale sposto, il loro procedimento disciplinare mi scivola addosso. E concludo dicendovi, appunto, leggendovi questa frase. Io ho apprezzato molto, dice la collega, questa esperienza fatta nella corrente, perché lì abbiamo capito la bellezza di poter attuare i principi costituzionali, quindi non servi supini e acritici della legge. Pensate un po', cioè noi non dobbiamo applicare la legge supinamente, ma dobbiamo essere protagonisti della vera applicazione dei principi costituzionali al fine del riconoscimento dei diritti fondamentali di tutte le parti del processo, nonché di quelli negati, e badate bene, ora viene il bello, e di quelli non ancora emersi. Cioè noi magistrati, secondo la collega, dobbiamo fare emergere i diritti. Allora io mi chiedo, ma le sentenze additive della Corte Costituzionale, che io mi pare di aver studiato, allora a che servono? Non è la Corte, cioè non funzionava in questo modo, non c'era la possibilità di proporre un giudizio di legittimità costituzionale. La Corte Costituzionale non si può pronunciare nella parte in cui la legge non dice. No, quindi io non sollevo l'incidente e io me lo faccio da solo, il diritto lo faccio emergere da sola. Allora, questo, sinceramente, questa fotografia è molto diversa da quella che io ho studiato all'università, e per quanto i tempi possano essere cambiati, non sono cambiati fino al punto di affermare che la Costituzione non è più quella che io ho studiato e che ho stampato e che fieramente si portò con me. Grazie.

0: Dottoressa, grazie infinite. In effetti, questo suo intervento ci meraviglia fino a un certo punto, nel senso che deve sapere che un insigne giurista napoletano, un po' di anni fa, in epoca recente, ha scritto un libro che si chiama Magistratura e Giustizia in Italia. Si chiamava Elio Palombi. Racconta in questo libro di come un giovanissimo pubblico ministero, parliamo dei primissimi anni 90, in una riunione ufficiale della ANM, teorizzò proprio quello che la sua collega oggi porta in campagna elettorale. Questo giovanissimo pubblico ministero si chiama Gherardo Colombo. Se volete leggere questi suoi diktat, dove parla di posizionamento di parzialità, per poi un giorno, perché quello era il progetto, ritornare ad essere imparziali. È scritto in questo libro, un piccolo libro, Magistratura e Giustizia in Italia, edito da Grimaldi, un piccolo editore napoletano che noi stimiamo tantissimo. Ora, lei ha parlato di dimagrimento, lei ci ha confessato che durante la campagna elettorale non è dimagrita, invece c'è chi è dimagrito tantissimo, essendo magro già di suo, e infatti noi ci eravamo preoccupati tantissimo. Arrivando a pesare, diciamo, chili che io e l'avvocato Picca nemmeno in preadolescenza avevamo toccato ed eravamo molto preoccupati. Lo troviamo molto meglio, rimesso, e questo sempre magro e in forma, e quindi gli passo. Sì, al di sotto dei suoi abbronzato, ma al di sotto dei suoi standard. Passo la parola a Giuseppe Visone, al quale ovviamente affidiamo anche le conclusioni. Grazie.
1: Sì, buonasera a tutti.
2: Facci sognare.
1: No, vabbè. Ansia da prestazione, no, grazie. Sono felice di essere qui perché probabilmente il primo momento di riflessione pubblica, che però dal mio punto di vista non vuole essere un de profundis, ma vuole essere un momento di costruzione che parte però da un'analisi di quello che è stato e che sono stati gli effetti immediati del no al referendum. Perché, se ben vi ricordate, io in chiusura di campagna referendaria dissi due cose: che se avesse vinto il no, al di là della sconfitta e della interruzione del processo riformatorio e quindi il rischio che questo processo venisse arrestato per molto tempo, perché oggettivamente trovare poi una parte politica che si facesse carico di un tipo di operazioni di questo tipo diventava complicata per i costi in termini elettorali, in termini politici che si sono determinati in virtù del no, era rappresentato da due effetti immediati, secondo me ancora più gravi. Uno di carattere esterno alla magistratura e uno di carattere interno. Il primo era il pieno riconoscimento di una legittimazione politica di una parte della magistratura, nel senso che una parte della magistratura si sentiva in diritto di poter interloquire su tutti gli aspetti della vita pubblica, su tutte le questioni che riguardano l'interesse generale. Di qui a breve vi metterò in fila 5-6 episodi che si sono verificati da aprile ad oggi e che dimostrano questa esondazione paventata, ma piuttosto prevedibile. Il secondo effetto di carattere interno è quello che io definisco il congresso di Vienna della magistratura. Vi è stato un effetto di totale restaurazione che non ci sarebbe stato se il referendum non vi fosse stato e non avesse avuto quel tipo di risultati. Che cosa è accaduto? Aprile 2026, cioè a 15 giorni dalla vittoria del no, nascono le sentinelle della Costituzione, deliberate dalla giunta sezionale della Liguria, giunta sezionale a forte connotazione di magistratura democratica. La giunta nazionale, o meglio, chi rappresentava certo tipo di corrente all'interno della NM nazionale, non vuole essere da meno e presenta in maggio la proposta di introduzione della commissione permanente a difesa della Costituzione, cioè sostanzialmente quello che io avevo paventato come rischio, cioè di istituzionalizzazione dei comitati per il no, che per definizione il comitato ha natura, come dire, temporanea. Commissioni permanente a difesa della Costituzione, come se noi ogni giorno facessimo altro o comunque stabilmente attentassimo ai principi costituzionali. Nel mese di maggio due esponenti del Comitato per il No, ex presidenti di tribunali del distretto, pienamente impegnati nel dibattito referendario, vengono inseriti nella squadra di governo del candidato sindaco del comune di Sorrento. Quel candidato viene sconfitto, ma il progetto, il dato è francamente riconsegnato.
2: Sta facendo il metalmeccanico adesso.
1: Nello stesso mese l'ex procuratore generale di Napoli entra nella segreteria del Partito Democratico a guida Piero De Luca. Ancora, nel mese di settembre, o meglio nel mese di agosto, si avvia un collega della Corte d'Appello di Napoli, a seguito della relazione di scioglimento del comune di Castellammare di Stabia, inizia a compiere una operazione che non si capisce di che tipo è, ma di animazione della coscienza civica del proprio comune, e invita sul territorio una serie di personalità, tra cui il sindaco di un comune, futuro candidato al Parlamento del Partito Democratico. Nello stesso mese nasce Officina della Costituzione. Ma chi c'è dentro Officina della Costituzione? Perché questo è importante. Ci sono sempre i due che volevano entrare nella giunta Pinto a Sorrento. In aggiunta ci sono ex magistrati parlamentari europei, parte del comitato del no, ex parlamentari del PD, ex intellettuali, intelligenza della sinistra napoletana, ma cosa ben più grave, c'è un magistrato in servizio, ex consigliere giudiziario del distretto di Napoli, e dulcis in fundo un candidato al CSM in quota area, tutti allegramente in un comitato che si prospetta di discutere di legge elettorale, fiscalità, autonomia differenziata e modifiche alla Costituzione. Che succede poi anche? Nello stesso mese di settembre succedono due episodi, secondo me parimenti gravi. C'è un attacco spropositato rispetto ad un provvedimento di un collega di Torino. Giustamente, legittimamente e in maniera assolutamente puntuale, l'ANM decide di tutelare quella collega, perché giustamente l'ANM difende l'autonomia della giurisdizione, soprattutto quando si va a discernere del merito dei provvedimenti, e quindi le ispezioni non possono essere, come dire, sventolate, utilizzare come strumento di pressione rispetto alle decisioni legittime assunte nel pieno esercizio delle funzioni. Bene, nello stesso mese però un collega di Ravenna fa un decreto di perquisizione rispettando in maniera perfetta i dettami della Corte di Cassazione in materia di sequestro degli smartphone, cioè lo fa nei confronti di un indagato, lo fa indicando i gravi indizi che vi erano a carico del soggetto, indica i criteri di selezione del materiale all'interno dello smartphone, infatti indica CPR, indica certificati, cose del genere. Che succede? Nel cercare trova le chat di un parlamentare di AVS. Bene, queste chat vengono sigillate e messe da parte in attesa eventualmente di essere utilizzate previa richiesta alla Giunta per le autorizzazioni. Questo parlamentare che cosa fa? Dice che i colleghi deliberatamente hanno violato l'articolo 68 della Costituzione e lo fa in un post pubblico che poi ovviamente ritratta. Di fatto ha detto che i colleghi hanno fatto un reato. Ebbene, a fronte di una dichiarazione di questo tipo, che attacca anche qui l'autonomia, cioè l'esercizio dell'attività corretta di investigazione, la NM cosa fa? Nulla, silente. Perché? Perché evidentemente coloro i quali avevano sostenuto la causa del no al referendum non potevano essere in alcun modo attaccati. Fronte interno. Nel fronte interno, fino a 4 anni fa, le correnti per cercare di recuperare una virginità avevano introdotto tutta una serie di meccanismi di finta democrazia attraverso cui cercavano di, far modo che i colleghi non fossero oggetto di designazione, ma fossero oggetto di una, scelta democratica da parte della base, e si erano inventati le primarie. Le primarie o comunque forme alternate di individuazione. Quest'anno le primarie non sono state fatte, soltanto in un caso, perché si scontravano due big, cioè Poniz e Albamonte, in quel caso hanno deciso di fare le primarie, ma in tutte le altre candidature ci sono state delle scelte cadute dall'alto. Perché? Perché il referendum è stato letto come una chiara legittimazione non solo delle correnti, ma anche delle pratiche correntizie. E nel momento in cui è stata questa data di legittimazione, è chiaro che tutti riprendevano vigore e tutti potevano entrare in gioco. In questa tornata abbiamo un ex presidente della ANM, due ex segretari della ANM, un ex presidente di una corrente di magistratura indipendente, quattro candidati che attualmente siedono nel consiglio del cosiddetto CSM tributario, quattro, e non hanno nessuno dei quattro ha dichiarato se all'esito delle elezioni si dimetterà dal proprio seggio, visto che nessuna norma prevede forme di incompatibilità, atteso che i plenum si fanno un giorno il martedì e un altro il mercoledì. In più, e questa vi do come dato perché voi non potete conoscere, ma noi che leggiamo le mail, ad un certo punto, e mi collego all'email all'articolo di Patrono, un illustre esponente di Magistratura Democratica, candidato nel collegio 2 del CSM in quadro giudicante, da MD scriveva dicendo di votare i candidati ufficiali di magistratura indipendente e di lasciar da parte i candidati cosiddetti indipendenti. Perché? Perché occorreva che le forze tradizionali avessero e abbiano il controllo totale del CSM. Perché attraverso il controllo totale è possibile gestire e prevedere quello che è il meccanismo funzionale delle nomine, che poi è il vero core business del CSM. Vado alle proposte che mi chiedeva di mettere sul tappeto l'avvocato Picca. Secondo me il processo riformatore può essere riavviato. Non è necessario per forza modificare la Costituzione. si può intervenire con legge ordinaria sull'ordinamento giudiziario e sulla legge elettorale. Come? Poiché la ciccia sta nelle nomine, secondo me è arrivato il momento di accantonare la legge Mastella. Bisogna tornare a forme che prevedono l'assegnazione degli incarichi direttivi e semidirettivi attraverso l'anzianità senza demerito. Chiamatela come volete, diciamo, ma se noi evitiamo, comunque depotenziamo la discrezionalità rispetto a queste norme, chiaramente facciamo perdere di vigore alle correnti nella gestione del CSM. Ancora, il tema dei rapporti tra politica e magistratura è un tema che non può essere più derogato, cioè bisogna rafforzare ulteriormente la questione delle porte girevoli, ma dal mio punto di vista anche attraverso una norma anche di carattere disciplinare che regolamenti le esternazioni dei magistrati sui temi sensibili della politica. Perché... perché è inaccettabile sentirsi dire che i magistrati non possono essere limitati nelle loro libertà fondamentali. Questa è una balla, perché nel momento in cui tu sei titolare di un potere così forte, sei inevitabilmente destinatario di un naturale self-restraint rispetto alle tue esternazioni su determinati temi che incidono non tanto sulla tua autonomia interna, ma incidono sul concetto di imparzialità e di percezione da parte dell'utenza della tua imparzialità. Questo è il tema. E allora, se noi non recuperiamo, ed è questo centrale, il valore di servizio che è connesso alla nostra funzione, noi non riusciremo mai a recuperare né credibilità né forza del lavoro che facciamo.
0: Grazie infinite, io ora grazie a tutti, lo ripeto, i vostri interventi tra poco li troveremo su Radio Radicale, per ogni intervento ci sarà un link separato, quindi possiamo anche poi andarceli a studiare, io sicuramente i vostri interventi me li andrò a studiare. Tantissimi appunti li ha presi il mio amico Luca Longhi, che ringrazio infinitamente per la sua introduzione. Ringrazio tutti, siete in tantissimi e siete rimasti qui fino all'ultimo, e ora passo la parola per un saluto velocissimo al padrone di casa, l'avvocato Lelio Della Pietra.
3: Grazie. Il dibattito è stato fecondo, interessante. Ringrazio i magistrati che ci hanno voluto onorare della presenza in questo studio che